0: la sua parte. Quindi aggiungere quei 20, 15, 18, 10 milioni per il portiere, quando si è trattato di tirare anche un po' il collo per arrivare a Provedel, molto probabilmente hanno fatto anche i conti con questo. Quindi hanno detto: abbiamo due buoni portieri, non so che ce ne sono scarsi, ci mancherebbe. Abbiamo due buoni portieri, quelli ci teniamo, punto. Però secondo me, abituati a Zenga, Pagliuca, Peruzzi,
1: Toldo... Beh, certo, l'Inter è viziata.
0: Arrivi un po'. E Sommer, ripeto... tutti dicono no, perché cioè, Sommer è colui che ci ha portato in finale di Champions League, perché ha fatto una partita da 9
1: e gli
0: ha dato fuori tutto a Yamal, ma la gente continua a dire Acerbi, no, bravo Acerbi, ci mancherebbe, bravo Acerbi, bravo Frattesi, bravo tutti quelli che ha segnato, ma Sommer, ragazzi, un piccolo monumento di quella cosa. Quindi magari tenevo Martinez come primo e Sommer come secondo. Io avrei fatto Stankovic, Sommer, però non sono io il direttore sportivo dell'Inter, il presidente dell'Inter, insomma, direi.
1: Certo, io sono molto curioso, devo dire, su questo punto, sul punto porti. Io invece devo dire, ti dico la verità, sono un estimatore di Martinez, quindi sono curioso di capire cosa... So che, ecco, non ti convincerò minimamente.
0: Ma sai cos'è? Non è che non mi convince, io guardo anche quello che ha fatto Martinez. Martinez ha 28 anni, al che mi dico, perché dobbiamo lanciarlo noi a 28 anni? Perché negli ultimi 5 anni Martinez, anche quando era all'Ipsia, all'Ipsia non ha fatto una presenza in campionato e ha fatto
1: giocava poco,
0: una
1: faceva la panchina
0: in Champions League. Poi ha fatto un anno in Biel Genoa, vabbè, se non giocava neanche in Biel Genoa, ragazzi, non era un portiere. Poi ha fatto un anno in Serie A Genoa, buono, e poi in 2 anni all'Inter ha fatto una presenza in Champions League. Cioè una, non due, una, in 2 anni.
1: Sì, è vero, si è visto poco in Serie A.
0: 900 minuti in 2 anni in Serie A è pochissimo.
1: Beh sì, sono 10 partite.
0: Cioè, non... in 2 anni. Quindi non lo so, è per quello che non dico, non che lui non è buono, che no. Ci manca...
1: Tu dici non adatto a fare il titolare.
0: All'Inter no, alla Fiorentina c'è il portiere. Dico la Fiorentina per dire, all'Inter no.
1: Una può essere
0: di sesto posto al decimo ci sta tutta la vita, ma all'Inter no.
1: Dovrà dimostrare, io sono certo, curioso, certo. Voglio essere positivo, ecco, su Martinez, proprio perché a me piace tanto, quindi spero che possa dimostrarsi all'altezza, però poi il campo, Cristian, ci dirà chiaramente la realtà e responsi. Però poi, ecco, torno anche sul mercato, perché prima mi ha incuriosito, hai detto di Romero, di cui si parla ormai già con insistenza da qualche giorno, quindi mi dicevi che praticamente qualche voce ti giungeva su una possibile, anzi imminente chiusura, o sbaglio?
0: Guarda, l'ultima volta che ci siamo sentiti io avevo detto che entro domenica si poteva chiudere con Romero, si sapeva sicuramente qualcosa in più con Romero. A me sabato in serata mi è arrivata la comunicazione da un carissimo amico che è molto vicino alle parti, che Romero ha praticamente fatto tutto. Sono 35 milioni più 5 al Tottenham, già accordo col Tottenham, e 5 milioni e 4, una roba di questo genere, al giocatore annui per 4 anni, firmerebbe un quadriennale. Ah. Quelli che dicono, oggi ho letto, no, perché non vincerebbe mai 6 milioni e mezzo.
1: Sì, leggevo anche io.
0: Ma ne prende 5 milioni e 6. 6 e mezzo non sono dove tirato fuori, prende 5 milioni e 600 mila euro. Ha dei bonus, ma i bonus li ha anche all'Inter. Ne parrebbe che questi bonus li ha bonus di squadra e non bonus personali, ma ce li ha anche all'Inter. Quindi quelli che hanno scritto oggi 6 milioni e mezzo non so dove abbiano trovato. Hanno trovato il prezzo già sommato il bonus.
1: A comprensivo di bonus.
0: Il suo regolare è 5 milioni e 6, l'Inter andrebbe a 5,3, 5,4.
1: 5,3 di parte fissa, quindi, Cristian?
0: Sì, di parte fissa. E l'anno scorso veniva a 5,6. Quindi non è che cambia molto, io non so dove l'hanno andata fuori, però a me, e ho sentito anche altri giornalisti molto vicini all'Inter, risulta la stessa indica cosa. Per arrivare alla conclusione, allora, quello che dicono a me, non chiedermi per quale motivo, se è un motivo di bilancio, non lo so, prima del 10 non verrà detta. E poi ovviamente ci deve essere un'illustre cessione. Illustre cessione non di un giocatore forte, ma illustre cessione, ovvero una
1: persona
0: da 15-20 milioni. Tutti dicono Pavard e a me dicono che non è Pavard, ma stanno cercando di cedere Luis Enrique. Nel senso, Pavard è un giocatore che ha fatto 80 presenze, tutte quelle in nazionale anche, da terzino, 80 presenze in Bundesliga del Bayern, da terzino destro. Pavard è come se fosse Darmian. Può fare la fascia e può fare il centrale, il braccetto di destra. È un Darmian, diciamolo così. È un giocatore che può fare la riserva del futuro esterno che arriverà all'Inter, perché sicuramente qualcuno arriverà. Luis Enrique lo ha dimostrato anche nelle amichevoli. Cioè, quando tu in amichevole sei il peggiore in campo, quasi, ostrega, mi viene quasi un problema. Ma non lo dico io, molto probabilmente lo sa anche Mister Chivu e lo sanno anche i dirigenti, eccetera, eccetera. un acquisto sbagliato ci può stare, non è che è colpa della dirigenza o appunto

0: parte, perché poi dopo c'è il sito, tanto ha rifiutato Benfica e un'altra squadra che mi ricordo. Ho capito, ma se ha rifiutato Benfica accetta la Likiad, sembra abbastanza una cosa abbastanza strana su Pavard. Probabilmente Luis Enrique magari potrebbe, o magari Aslani, ma che Pavard vada in Arabia a giocare alla Likiad ci credo veramente poco.
1: Quella è l'unica attrazione che si può avere per l'ingaggio, però ecco, sorgono degli interrogativi, giustamente come hai detto te. E poi però volevo chiederti, ma tu dicevi ovviamente che al momento Diouf, Luis Enrique non possono valere mezzo Dumfries per quello che Dumfries ha dato negli ultimi anni, ma ti convincono anche i nomi che girano adesso? Perché Diaby, per carità, appunto, un buon giocatore, ma è un attaccante. Si parla di Nico Gonzalez, che è in uscita da Juventus e potrebbe diventare un'ipotesi, ma in Italia negli ultimi tempi non è che avesse fatto bene, discretamente invece all'Atletico Madrid. Ti convincono questi nomi? Cioè, sono all'altezza di quello che è stato Dumfries?
0: No,
1: ecco, qui invece siamo pienamente d'accordo. No, devo allora, dirti la verità.
0: Diaby potrebbe, partiamo da questo fatto: giocando da due anni nella Saudi Pro League, per me vuol dire che è come se avessi giocato negli ultimi due anni tre mesi in Europa. Sì, no, una roba di questo genere, perché abbiamo visto
1: di certo non è allenante.
0: Esatto, nei vari mondiali, nelle varie partite, non so, anche lo stesso Retegui, il nostro attaccante nazionale, nell'ultimo anno che ho visto in nazionale era un giocatore completamente diverso da quando giocava all'Atalanta, completamente diverso. Quando giochi lì, ma non perché non è un campionato che sia ci mancherebbe, non mi interessa quello, ma il fatto che ci sono degli allenamenti ed è completamente diverso dal nostro. Tanto lo sappiamo tutti, non è che diciamo un banno in tanti per i soldi, che se da domani in Arabia danno 800.000 euro a testa non va più da su. Cioè, il discorso è questo. O se prendi gli stipendi in Italia, stanno tutti in Italia, non è che Retegui se qua prende 3 non va per 300 in Arabia. Okay, il discorso è semplicemente questo. Per quanto riguarda quindi Diaby, secondo me è un giocatore che potrebbe servire per il costo, nel senso tu mi prendi Aslani e lo pago poco, e allora mi va bene Diaby, però non so se serve all'Inter uno tanto per.
1: Quindi, sì, poi peraltro lui è un'ala, non è un'esterno a tutta fascia, anche Mancini.
0: No, lui è, se giochi, faccio un esempio, col 4-3-3 va bene essere davanti.
1: Certo, stessa esatto.
0: Stessa cosa per Nico Gonzalez. A parte questo, a me non risulta l'interesse così forte dell'Inter, diciamo così, l'interesse concreto dell'Inter non c'è, per un motivo, oltre a essere anche lui un giocatore più offensivo che difensivo, è che l'Inter dovrebbe dare 30 milioni alla Juventus, non ci credo nemmeno se lo vedo.
1: Certo, hai valutazioni.
0: Faccio un esempio stupido, l'ultimo giorno di mercato fanno lo scambio fra Tesi e Nico Gonzalez.
1: Ne parlavamo prima. Come ipotesi,
0: non tiro fuori un euro, e allora, ma gli ultimi giorni di mercato, se non sono ancora arrivati nessuno, oggi la vedo abbastanza dura che l'Inter dia 30 milioni alla Juve, non ci credo, lo devo vedere, quando lo vedo di qua, non credo.
1: Devi verificare come San Tommaso, definitivamente. Del resto hai detto bene, la richiesta della Juventus, meno di 27 milioni non se ne fa niente, quindi i parametri sono
0: i soldi poi che ha pagato quando l'ha portata a casa, perché aveva pagato un prestito oneroso di 6-7 e poi aveva dato 28 milioni e qualcosa alla firma del contratto con la Juventus, quindi cercano almeno di recuperare questi, poi ovviamente sono già stati ammortizzati negli anni, tutto quello che sia, e rinforzare tra virgolette il bilancio della Juventus, per magari rinforzare poi anche sul campo la Juve, perché gli hai dato 30 milioni, non ci credo. Questo. L'altri invece nomi che sono in giro, secondo me quello migliore in assoluto di quelle voci che sto sentendo è Spence, per averlo visto in mondiale giocare molto bene, perché gioca a sinistra,
1: a tutta fascia, poi comunque un giocatore assolutamente, per quel ruolo lì,
0: ma l'abbiamo visto tutti anche quando ha giocato, se non vado errato, a semifinale, ha giocato una semifinale allucinante,
1: sì, è stato il migliore,
0: è stato forse il migliore, quindi lui è quello che tu dici, bene, mi è arrivato uno bravo, giovane, che mi sta qua a 4-5 anni. Attenzione, Chivu dice una cosa importante al termine dell'ultimo amichevole, quando dice guardate voi, fate la conta in breve e vedete cosa ci manca, e dice anche non a destra, ma ci sarebbe anche, se non è a destra ci sarebbe anche a sinistra, come dire, e poi aggiunge a me, Carlos Augusto piace come braccetto.
1: Sì, è vero. Quindi
0: vuol dire che anche a sinistra
1: più volte nessuno. L'ha detto.
0: E Spencer sa giocare sia da una parte che dall'altra, e bene anche.
1: Sì, gli ultimi anni l'ha fatta a sinistra. Preferisce
0: giocare a destra, ma ha fatto dei mondiali meravigliosi a sinistra.
1: Sì, sì, lui al Tottenham, tant'è che aveva rubato il posto a Udoge, che è esterno, Mancino, al Tottenham.
0: Esatto, perché sì, lui è destro, cioè tanto per fare. Quindi è l'unico giocatore che può valere anche 38,

0: 40 milioni, quelli che siano, ma li vale tutti. Perché se noi parliamo di 30 milioni per Nico Gonzalez, lui vale 40.
1: Ha senso, per quel ruolo lì ha senso, perché Spence è più esterno a tutta fascia, su questo sono pienamente d'accordo con te. E poi ti volevo chiedere però anche, tra pochi minuti ti saluto, però volevo chiederti anche di più Esposito, che comunque nelle dichiarazioni sempre più convinto, giustamente, dei propri mezzi e di quello che potrà fare. Che cosa ti aspetti da più Esposito? Perché l'ultimo anno comunque è stato abbastanza importante, si è affermato all'Inter, ha dimostrato di poterci stare. Ti aspetti un ulteriore salto in avanti a livello di minutaggio e di incisività?
0: Ma allora, intanto partiamo col fatto che adesso non so se prima dell'inizio del campionato o prima della fine dell'estate Pio rinnoverà il contratto fino al 2032. Firmerà un contratto dove prenderà 3.500.000 euro all'anno, quindi l'Inter valuta Pio Esposito per essere un classe 2005 già come se fosse un big, e questa è una cosa molto positiva. Quello che mi aspetto da Pio, me lo aspetto da Pio, ma soprattutto da Kivu, cioè non può tenere Pio, non so, in panchina per due partite dando più spazio a Bonny. No, l'anno scorso l'ha fatto un paio di volte, forse per un attimino più di esperienza in Serie A, poi si è dimostrato che Bonny ha fatto 3-4 partite belle, diciamo fino al gol contro la Roma all'Olimpico, poi è scomparso. Pio è stato molto costante, può aver fatto un piccolo calo, ragazzi, ce l'ha Lautaro Martinez, immaginate se non può averlo Pio Esposito. Mi auguro e spero che Pio prenda sempre più titolarità all'Inter. Uno, perché è un giocatore che merita, in Italia lo guarda veramente bene, lo metti in una squadra, io dico tanto per dire, ma che ne so, il Bologna, l'Atalanta, cioè ti fa 20 gol in un campionato, sono sicuro al 100%. L'Inter ce l'ha, è giovane, deve puntare secondo me tanto su Gio Stankovic. È vero, c'è Turam, io però l'ultimo Turam che ho visto, a parte l'ultimo mese e mezzo in campionato dove ha fatto veramente bene,
1: sì, nulla da dire,
0: l'ultimo però prima dei due mesi finali ha fatto un anno, dalla partita col Barcellona non è stato più lui, non ha giocato bene, ha avuto tanti infortuni e il mondiale ha fatto capire che ce ne sono tanti meglio di lui, nel senso addirittura delle volte entrava a Mateta e non Marcus. Attenzione, il giocatore che in Serie A gioca benissimo e ci mancherebbe. Non so se fa ancora la differenza, non so se in questo momento, se mi dovessero dire tienine uno tra Pio Esposito e Marcus Turam, tengo tutta la vita Pio Esposito, non soltanto per gli anni, ma in questo momento per me fa un lavoro completamente diverso a Turam. Quell'anno scorso Turam mi era piaciuto, ci mancherebbe, ma ogni tanto aveva degli atteggiamenti alla Leao,
1: un po' caracollante,
0: camminava per il campo e guardava il pallone, io quel giocatore lì non... mentre Pio entra e come Lautaro Martinez si rincorre fino alla propria area di rigore. Lautaro Martinez è il capitano, quello che prende più potrebbe fregarsene, ma qualcuno dovrebbe imparare anche da lui. Questo è quello che dico io. Poi del resto ovviamente mi aspetto, se Pio non dovesse neanche centrare un gol sulla linea di porta, è ovvio che dopo tutte le vengono messe in disparte tutte le opinioni, eccetera eccetera, e se Marcus Thuram arrivasse all'Inter e facesse tre gol la prima partita e tre gol la seconda, mi taccio, ci mancherebbe, anzi lo spero, però il mio augurio più concreto ai giocatori giovani dell'Inter è quello, soprattutto a Stankovic e a Pio, di trovare titolarità e diventare il futuro dell'Inter.
1: Come giusto che sia, del resto hanno dimostrato e stanno dimostrando di avere grandi valori. Cristian, prima di salutarti, messaggio di Nicola, ti chiede che cosa ne pensi, chiaramente immagino per il settore di destra, di Caglione. Leggevo che non convince tantissimo perché al momento non riesce a incidere tanto in zona gol, a differenza di quello che faceva Dumfries. Io penso che se devo investire 40 milioni forse ha più senso devolverli su Spence, che per carità ha qualche anno in più, ma secondo me è più completo che non su Caglione. Però non so come la vedete.
0: Caglione è un giocatore, a me piace tantissimo, ha un prezzo elevatissimo perché 40 milioni chiede il Brentford,
1: esatto.
0: È un giocatore comunque che arriva dalla Premier, l'anno scorso è stato titolare, bravo, purtroppo in nazionale si trova davanti Marco Palestra, e quindi per lui sarà difficile, ma sicuramente rientrerà nel giro della nazionale di Mancini. È vero, non incide tanto in fase offensiva, però sai, tutti adorano Diouf, ma dietro è un disastro perché Diouf davanti è bravissimo, perché ha dei colpi veramente buoni, ma dietro, ragazzi, dietro deve andare a scuola, ok? La stessa cosa potrebbe valere per Caglione, nel senso che dietro è buono, davanti un po' meno, può migliorare, perché ragazzi noi siamo andati a prendere nel momento in cui Dumfries non era Dumfries, noi abbiamo vinto tante partite grazie a Matteo Darmian.
1: Darmian che era la certezza a livello di equilibrio.
0: Tu avevi Matteo Darmian, dove lo mettevi? Lui aveva 6 SM, sempre. Lui con Pitino faceva, Darmian non è Dumfries, Darmian è un Pavard, ecco perché l'Inter e TV pensano a un Pavard di questo genere, perché non so, Dumfries non fa il braccetto, mentre Pavard, mentre Darmian fa il braccetto, quindi quello ti fa capire se uno fa anche il braccetto è più difensivo che offensivo. In questo momento, Calde, diciamo così, io prenderei domani mattina a un costo elevato, come hai detto bene tu, meglio spensa quelle cifre, fosse costato 28 andavo a prendere immediatamente.
1: Sì, su quello sì, però al momento ecco, era giusto un'opinione personale. Cristian, io a questo punto ti ringrazio veramente, è stato un piacere chiacchierare con te, ti auguro un buon proseguimento e ci riaggiorniamo più avanti, a presto.
0: Quando vuoi, grazie mille, buon pomeriggio.
1: Grazie a Cristian Recalcati per questo punto sull'Inter, qui c'era chi dissentiva su Thuram, è definito insostituibile, giocatore veloce e tecnico, Esposito e lento, beh, ha caratteristiche differenti proprio a livello di struttura. Legnoso può crescere, però non è un giocatore non tecnico più, può sgrezzarsi e già negli ultimi mesi secondo me ha dimostrato di crescere.
2: E in poi, galera, via, dentro.
1: In galera, beh, oddio, mi sembra un pochino esagerato, mister Ranieri, giudizio tecnico va bene, ma insomma, non esageriamo. E poi Caio Dei, considerato da grande squadra. Le chiedo scusa, mister, allora in questo punto me ne vado con la coda fra le gambe in pausa e poi nel prossimo blocco però rientriamo con altri focus sulle squadre di Serie A, sul mercato e non solo, fra poco.

0: Seconda metà di Tempo Radio Sport, calcio, mercato e ritiri ancora insieme fino alle 17. Lucio Marinucci qui in studio, continuiamo a parlare di mercato e non solo in questo pomeriggio di martedì 4 agosto. Prima abbiamo accennato di un tema legato al Bologna parlando di Juventus, adesso entriamo invece nello specifico dal punto di vista rosso-blu. Beh sì, mi sento di dire che ho ragione, qui addirittura abbiamo i blobbini personalizzati su TV Radio e abbiamo in nostra compagnia però proprio per parlare della Bologna Leonardo Nevischi. Ciao Leonardo, ben ritrovato.
1: Ciao Lucio, grazie mille, buon pomeriggio a te.
0: Grazie a te per essere qui con noi, Leonardo. Chiaramente il riferimento mi sembra abbastanza chiaro a John Lucumi, perché il pressing della Juventus rimane, la scadenza fra meno di un anno rimane, però mi sembra di capire che il Bologna rimanga perfettamente saldo sulle proprie posizioni e in realtà a meno di un mese dalla fine di agosto rimanga con delle richieste abbastanza elevate.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Oggi il colombiano è tornato ad allenarsi a Casteldebole, in realtà era tornato sabato quando ha assistito all'amichevole con il Cambur, alla doppia amichevole, perché se ne sono svolte due nell'arco di una giornata, una alle 11, una alle 17.30. Lucumi era presente ma non ha preso parte all'amichevole né alla seduta di palestra, come ad esempio Artem Dobik. E invece oggi è tornato ad allenarsi a tutti gli effetti, ma non è destinato a rimanere a Casteldebole ancora a lungo, perché su di lui c'è il pressing della Juventus dopo che è sfumato quello del Como, perché il Como aveva raggiunto l'intesa con il Bologna, un Bologna che chiede una cifra vicina ai 25 milioni di euro, un po' meno rispetto alla clausola che è scaduta il 15 luglio scorso. E il Como era arrivato a trovare un'intesa con il Bologna. Purtroppo però per il Bologna Lucumi si è opposto al trasferimento, ecco perché poi il Como ha virato su Chalobah e adesso Lucumi sta aspettando che la Juventus alzi l'offerta. Si sta comportando da professionista come ha fatto tutta la scorsa stagione, perché non sta puntando i piedi e non sta entrando in rottura con la società rosso-blu. Però l'offerta deve essere alzata, perché al momento è di 17 milioni quella della Juventus, mentre c'è l'accordo con il giocatore, 2 milioni e mezzo a stagione per 3 anni, non vuole attendere a lungo Lucumi perché ha anche altre pretendenti, e se la Juventus non dovesse muoversi nel presentare un'offerta congrua al Bologna potrebbe scegliere anche la destinazione Premier League, perché su di lui c'è forse il Nottingham Forest. Anche qui c'è un accordo di massima tra il Nottingham e il Bologna, perché il Nottingham ha raggiunto l'intesa col club rosso-blu, ma Lucumi sta aspettando solo la Juventus in questo momento. Sarà a vedersi se l'attesa è a tempo limitato o se si arriverà anche ad una rottura, che in questo momento non pare esserci, tra la società rosso-blu e il giocatore colombiano.
0: E detto insomma bene, il rendimento anche da professionista del giocatore in questo momento rende le cose molto più ordinate, però poi Leonardo, il Bologna deve pensare anche a cautelarsi. Lucumi è comunque stato un punto fermo, un fil rouge, una costante delle ultime stagioni. 4 anni fa era arrivato al Bologna e nei 4 anni ha dimostrato comunque di essere un giocatore importante. Ti chiedo quali sono le alternative, dato che si era parlato a lungo di alcune piste, alcune ipotesi, Diego Carlo, che però alla fine si è, mi sembra di capire, definitivamente raffreddata, tanti nomi, Brassier, insomma, ti chiedo quali sono i principali ipotetici sostituti di Lucumi, posto che ecco, la casella da riempire sarebbe una casella abbastanza pesante.
1: È una casella pesante soprattutto perché si è visto nelle ultime stagioni quanto abbia pesato cedere un perno fondamentale per il Bologna in fase difensiva, parlo di Calafiori 2 anni prima, Beukemal l'anno scorso. E quest'anno la cessione di Lucumi dovrà essere rimpiazzata a dovere, anche perché Eggem rientrerà anche lui oggi e salterà gran parte della preparazione estiva, e quindi in questo momento si è visto anche nelle prime amichevoli, diciamo che il punto debole di questo Bologna che sta nascendo con Domenico Tedesco è proprio la difesa. Casale è in uscita, Elland è ancora un giocatore tutto da formare, e quindi si dovrà trovare un profilo all'altezza ma già pronto, quindi non una scommessa. Ecco, sotto questo punto di vista, come dicevi tu, Diego Carlos era la prima opzione, ma un ingaggio troppo alto e quindi non si è riusciti a trovare una quadra, soprattutto perché il Fenerbahce non lo presterebbe, come è successo con il Como, per un'altra stagione al Bologna. e dunque si era passati all'idea Kempf. Sta di fatto però che Como rinnovargli il contratto e Fabregas lo reputa pressoché incedibile, e quindi si sta guardando un po' all'estero in questo momento. Il Bologna, i profili sono quelli che hai citato, l'Asker è un profilo che interessava già lo scorso inverno, quando si ipotizzava che Lucumi potesse essere ceduto nella parentesi di mercato invernale, e poi ci sono qualche commessa, come ad esempio Leitien, che è un giocatore dell'Union Saint-Gilloise. Però anche qui è tutto abbastanza in fase di stallo in questo momento, perché bisognerà vedere anche a quanto poi verrà ceduto effettivamente Lucumi, perché con il gruzzoletto ricavato da Castro si potrà delineare un po' il mercato del Bologna, se puntare su una giovane scommessa da affiancare alla crescita di Elland e a un profilo che ormai si è affermato come quello di Eggem, che abbiamo visto anche al Mondiale, o se andare su un profilo bello e pronto e magari osare un po' di più a livello economico.
0: Certo, per forzare anche un po' la mano, insomma, dal punto di vista delle offerte, come poi spesso capita, come è normale che sia, però oltre al mercato poi è anche interessante capire quello che potranno fare alcuni giocatori. Tu hai nominato Eggem, che ormai è diventata a tutti gli effetti una realtà del Bologna nell'ultima stagione. Io ti devo dire personalmente, anche oltre quelle che erano le prospettive e le aspettative del sottoscritto, quindi volevo chiederti che cosa c'è da aspettarsi per Eggem, ma poi volevo chiederti anche di altri elementi. Uno è Odgaard, che è un giocatore che ha dimostrato di avere una grande versatilità ed utilità, che sono doti molto, molto care a Tedesco nel tipo di calcio che impronta, e poi oltre a questi due anche Elazzouzi, di cui ho letto molto bene al momento in ritiro. Lui era andato a cercare fortuna in Francia in prestito la scorsa stagione, non è stato fortunatissimo, però ho letto che si sta allenando bene, quindi volevo chiederti, ecco, di questi giocatori che cosa ci possiamo aspettare nelle prossime settimane, ma anche eventualmente per la prossima stagione.
1: Vado in ordine, parto da Eggem, sicuramente cresciuto, e forse nessuno ipotizzava queste abilità e questa crescita in lui in così poco tempo. È diventato un perno della difesa del Bologna, così come poi lo è diventato anche della Norvegia, e l'abbiamo anche scoperto a nostre spese vista la sconfitta dell'Italia. Sicuramente ci aveva visto lungo Sartori, perché non nessuno forse poteva ipotizzare che ne venisse fuori un giocatore così, però nel suo caso il vantaggio è stato l'essere complementare con Lucumi. Eggem magari un po' più strutturato, un po' più lento, Lucumi molto veloce, bravo in impostazione. Ecco, forse nella prossima stagione dovrà fare un ulteriore step di crescita, perché adesso è chiamato a dirigere lui la difesa rossoblu, vista la partenza imminente di Lucumi e visto che Elland, suo connazionale, diciamo è alla sua seconda stagione, se vogliamo, in Italia, perché è arrivato a dicembre lo scorso anno, ma poi ha collezionato ben poche presenze, quindi dovrà prendere lui in mano le chiavi della difesa. Su Odgaard ti confermo che la sua grande duttilità, non a caso con Thiago Motta era stato lanciato da esterno, qualche volta centroavanti in alternativa a Zirkzee e a un giovanissimo Castro che era appena arrivato in Italia. Poi ecco la sbocciatura definitiva quando Vincenzo Italiano lo ha reinventato come trequartista. Adesso la situazione è un po' cambiata, perché nemmeno a Valles il ritiro Domenico Tedesco ha mai provato un 4-2-3-1, si è sempre giocato con il 4-3-3 sia in allenamento sia in queste prime amichevoli, e quindi Odgaard è stato reinventato mezzala, così come Bernardeschi. Se con Bernardeschi diciamo che l'esperimento per ora sta pressoché funzionando, anche perché viene spesso schierato come mezzala destra, quindi a sinistra Pobega, e al centro sono stati provati sia Elazzouzi che anche Libra, un giovane della primavera. Ecco, avere Bernardeschi a destra come mezzala implica che si creino quelle sovrapposizioni con Ossolini, quegli interscambi, e quindi è anche bello da vedere da un punto di vista estetico,
0: esteticamente, certo.
1: Esatto, da un punto di vista di ripiegamento lascia un po' l'incognita su quanto in fase di interdizione possa effettivamente crescere o possa lavorare su quegli aspetti Bernardeschi. Ci sta lavorando Domenico Tedesco, così come con Odgaard, perché anche per lui è stata ritagliata quella posizione, anche per dare più struttura al centrocampo. È un centrocampo che è anche abbastanza basso, se parliamo di, a livello di centimetri, perché ha il solo Pobega che alza un po' l'asticella, e quindi reinventare Odegaard in mezzo al campo potrebbe essere anche una nuova chiave di lettura in partite magari, non lo so, faccio un esempio, contro il Napoli con Anguissa e McTominay in mezzo al campo, avere Odegaard insieme a magari Pobega può implicare di dare più struttura al centrocampo. A centrocampo ci sarà El Azzouzi, quindi è stato tolto definitivamente dal mercato, era in prova a Valles in ritiro, ha convinto Domenico Tedesco e devo dire che ne sono stato anche sorpreso abbastanza io. L'avevo già visto a Bologna, nella sua prima parentesi mi sembra cresciuto, mi sembra che si sia tolto anche magari un po' di timore reverenziale che aveva magari per la giovane età di quando giocava qui a Bologna con Thiago Motta. Si è visto molto bene in queste prime amichevoli. L'unico dubbio è se possa effettivamente ricoprire il ruolo lasciato vacante da Remo Freuler, perché diciamo ha un passo diverso ma anche una struttura diversa.
0: Certo.
1: Freuler magari molto spesso non lo vedevi, ma era il primo filtro tra centrocampo e difesa.
0: Diciamo altre caratteristiche.
1: Molto spesso la difesa alta di Vincenzo Italiano non è finita in un colabrodo, è stato grazie anche agli interventi di Freuler e alle letture di Freuler. Su questo El Azzouzi dovrà crescere e dovrà dimostrare di poter ricoprire quel ruolo, perché nella sua prima parentesi a Bologna sotto Thiago Motta comunque aveva giocato pressoché da mezzala o mediano, ma in centrocampo con un doppio mediano, quindi nel 4-2-3-1. In queste prime amichevoli sta giocando da mediano e sta ben figurando, sia in fase di disimpegno sia in fase di impostazione. Ecco, a livello caratteriale forse da quello che abbiamo visto anche sabato contro il Cambur non è maturato del tutto, troppe proteste sia con gli avversari che con gli arbitri e lui era rinomato per qualche cartellino giallo di troppo. Ecco, forse anche lì nell'imminente futuro se il Bologna vorrà puntare su El Azzouzi, El Azzouzi dovrà fare questo ulteriore passo di crescita.
0: Una maturazione quindi sotto ogni punto di vista. Adesso la palla passa in tutti i sensi a lui. Leonardo, io ti ringrazio per questo focus sul Bologna, ti lascio al tuo lavoro, alla prossima.
1: Grazie, buon proseguimento.
0: Grazie a Leonardo Nevischi, ci spostiamo di pochi chilometri perché da Bologna ci spostiamo a Sassuolo e andiamo infatti a parlare dei Neroverdi. Mi fa piacere averlo in collegamento, Antonio Parrotto. Ciao Antonio, ben ritrovato.
2: Ciao, grazie, buon pomeriggio.
0: Anche qui si procede con la preparazione, Antonio, ovviamente in vista poi dei prossimi impegni e dei primi impegni ufficiali, del resto anche la Coppa Italia ormai è a meno di 2 settimane di distanza, però parto con il calciomercato. Antonio, innanzitutto ti chiedo questo arrivo di Azic dalla Juventus, che cosa può rappresentare? È una formula particolare, la Juventus non perde il controllo sul classe 2006, però sappiamo che il Sassuolo sa valorizzare tanto i giovani, quindi ti chiedo questa operazione, questo acquisto, che cosa può rappresentare?
2: Ma secondo me è un acquisto importante. Ricordiamo che è solo il secondo acquisto di questo calciomercato, perché il Sassuolo, insomma, lo hanno ammesso anche i protagonisti, è partito un po' in ritardo, ma in realtà è un po' il calciomercato italiano in generale, no? Ad
0: sì,
2: essere
0: infatti
2: bloccato, perché non tantissimi club hanno potuto chiudere delle operazioni, ci sono problemi economici, insomma, lo sappiamo lo stato nel quale adesso è il nostro calcio. Però tornando ad Azic, secondo me è un bel colpo, devo dire la verità. Io ho fatto i complimenti anche in privato al direttore sportivo del Sassuolo, Francesco Palmieri, che ricordiamo è anche al primo anno senza Carnevale al suo fianco, no? Quindi tra virgolette vive qualcosa di nuovo anche lui. Ha acquistato Bowie dal Verona, anche quello secondo me è un buon acquisto. Arriva Azic, che è un talento ancora inespresso, è sicuramente un giocatore molto molto interessante. Io ho definito un colpo da Sassuolo, perché
0: sì,
2: è comunque un 2006, no? Con molto intrigante, che ha delle qualità, ha dei mezzi sicuramente importanti, non ha fatto vedere tutto perché comunque nella Juventus non è facile riuscire a ritagliarsi un posto. Arriva a Sassuolo invece, dove nel 4-3-3 o 4-2-3-1 che abbiamo visto in queste prime settimane di lavoro di Aquilani, può ritagliarsi uno spazio importante, perché nel Sassuolo si è infortunato con E, purtroppo ai mondiali lo abbiamo visto tutti, e quindi Hadžić arriva anche per essere un rimpiazzo momentaneo di Ismael Koné, quindi per giocare da mezzala se dovesse essere 4-3-3, oppure alzarsi magari e giocare da trequartista nel 4-2-3-1.
0: Eh sì, è un giocatore poi che peraltro sa muoversi tanto anche sulla zona offensiva, quindi sono proprio d'accordo con te come definizione, un colpo da Sassuolo, e bisognerà attendere, posto che poi in questo mese tante cose potrebbero muoversi. Antonio, ecco, tu dicevi il mercato non parte in Italia con la marcia alta e innestata, ma soprattutto poi per arrivare alle chiusure dei tanti colpi si aspettano gli ultimi giorni. E ti volevo chiedere se può cambiare qualcosa per quanto riguarda alcuni giocatori del Sassuolo in uscita. Ti chiedo sempre di forse uno dei nomi più chiacchierati, l'Orienté, che sappiamo piace tanto, da tanto a tanti club, però poi alla fine è sempre rimasto in nero verde. Le sirene non mancano, leggevo anche delle voci dall'estero, dalla Premier League. Insomma, l'Orienté, questa potrebbe essere l'estate della partenza, o può ancora rimanere al Sassuolo?
2: Diciamo non è facile rispondere.
0: Dici,
2: a questa
0: bella domanda.
2: Perché, sì, perché ti dico, da quello che mi risulta il Sassuolo ha anche rifiutato offerte importanti per l'Orientè, cioè anche vicine ai 20 milioni di euro, comunque parliamo di cifre importanti. Lo scorso anno invece aveva venduto l'Orientè per quella cifra, lo ricorderete, era stato praticamente ceduto al Sunderland per 20 milioni di euro, le due società avevano l'accordo, tant'è che il giocatore era stato autorizzato a viaggiare per iniziare la sua nuova avventura, fare le visite eccetera eccetera. Poi, una volta arrivato in Portogallo, perché il Sunderland si trovava lì per il ritiro, è saltata la trattativa perché non c'erano gli accordi tra gli agenti del ragazzo e il club inglese. Quindi tutto da rifare. L'Orientè poi ha disputato un bellissimo campionato con il Sassuolo, ha rinnovato fino al 2029, perché lui aveva il contratto in scadenza nel 2027, quindi il Sassuolo tra virgolette si è tutelato in questo senso, perché non è costretto a venderlo, ma diciamo c'è un accordo tra le parti, cioè se dovesse arrivare un'offerta vicina ai 25 milioni di euro il ragazzo verrà lasciato andare. Al momento questa proposta non è arrivata dalla Premier, potrebbe arrivare. L'Ipswich è uno dei club interessati, in Francia si è mosso qualche cosa, come dicevo in Turchia è arrivata questa proposta dal Fenerbahce e dal Besiktas, 20 milioni di euro, ma il Sassuolo le ha rifiutati, passatemi il termine, come fossero noccioline. Anche in questo calciomercato difficile comunque
0: se lo può permettere anche
2: sì, perché poi dietro c'è una proprietà importante che è quella di Mapei. Vi svelo un piccolo retroscena, ad esempio Veronica Squinzi, che adesso ha preso in mano le redini del club dopo l'addio di Carnevali, che è passato alla Juve, non voleva cedere Tarik Muharemovic ad esempio, no? Parliamo di 40 milioni di euro, anche se poi 20 solo sono finiti, tra virgolette, sono finiti sì, nelle casse del Sassuolo. Era restia a lasciare andare Muharemovic perché era un giocatore importante, poi ovviamente bisogna fare i conti con la realtà ed è arrivato il semaforo verde poi per questa gestione.
0: Eh sì, poi i soldi quando iniziano a diventare tanti, come dicevamo, in questo calcio è difficile rinunciare. Però poi oltre al mercato, che chiaramente è centrale, fondamentale in questa fase, c'è anche il campo. È ancora presto, come dicevo, per iniziare a parlare al 100% solo di programmazione tecnica, però ti chiedo che Sassuolo si sta iniziando a vedere in questi test preliminari, posto che poi ci sarà domani un'altra partita, un test ecco più probante rispetto agli ultimi contro il Celta Vigo, una squadra che comunque quest'anno ha disputato le competizioni europee, e poi dicevo il 17 ci sarà l'esordio, questa sorta di derby dell'Emilia-Romagna contro il Cesena. Quindi dal punto di vista di campo, Aquilani che cosa sta facendo vedere e che cosa possiamo aspettarci di vedere dal tecnico neroverde?
2: Guarda, io ho visto tutte le amichevoli giocate fin qui dal Sassuolo, sia quelle in ritiro, insomma poi l'ultima con la Folgore Caratese allo Stadio Ricci che è terminata 0-0. Ho visto quasi un Sassuolo dai due volti, ovviamente è calcio estivo, ci mancherebbe, poi soprattutto è ancora un Sassuolo sperimentale, perché c'è praticamente una formazione infortunata in questo momento, cioè Aquilani sta lavorando senza 10-11 giocatori, inclusi poi 2-3 che sono arrivati proprio in queste ore dopo il Mondiale, Muharemovic è stato ceduto, Berardi è infortunato, Izes, Valukiewicz, Doig, Odenthal sono tutti infortunati, e quest'ultimi fanno parte praticamente della difesa, Kandé sta recuperando dall'infortunio dell'anno scorso, stesso discorso per Boloca e Pierangolo, quindi Pinamonti nell'ultimo amichevole insomma ha avuto una nottata complicata prima della sfida e non è sceso in campo. Quindi se iniziasse domani il campionato del Sassuolo, vi faccio ad esempio la formazione: sarebbe Muric, Missori, Di Bitonto, Macchioni e Cinquegrano. Se parliamo del Sassuolo tra un mese, secondo me di questi resterà solo il portiere, con tutto il rispetto ovviamente per i ragazzi menzionati, però sono tutti ragazzi che o escono dalla primavera o arrivano dai prestiti in Serie B o addirittura in Serie C. Quindi capite anche un po' le difficoltà di Aquilani, però Palmieri comunque sta lavorando, presto arriveranno i rinforzi e presto soprattutto poi torneranno i giocatori, perché Valutievi, Zibes soprattutto rientreranno entro 15-20 giorni. Io credo che saranno pronti già, se non per il Cesena, comunque per la sfida di campionato con l'Atalanta. Quindi Sassuolo in difficoltà da questo punto di vista. Però in campo devo dire si è visto già un po' la mano di Aquilani, si vedono le differenze con il passato, con Grosso. Grosso ad esempio non è un allenatore che ama il pressing alto a tutto campo, invece Aquilani sta provando ad inculcare questo concetto nella sua squadra, vuole tanto possesso palla. Prima il Sassuolo in alcune circostanze lasciava il possesso palla agli avversari perché poi provava a sfruttare le ripartenze con Berardi e Lorente soprattutto, quindi blocco un po' più basso magari
0: e ripartenza.
2: Con Aquilani invece è diverso, cioè la palla deve essere mia, non ci deve essere fretta di andare in verticale, la palla può girare, liberare il play per tentare poi le giocate con i terzini che si inseriscono. Quindi sicuramente dal punto di vista tecnico si stanno vedendo già delle novità, come dicevo, nonostante le difficoltà, perché veramente in questo momento Aquilani ha gli uomini contati.
0: Eh sì, quindi bisogna ancora fare degli esperimenti per poi capire quanti elementi si potranno avere a disposizione in vista dei primi impegni ufficiali, e allora lì staremo a vedere. Antonio, grazie per il tuo tempo e per questo approfondimento sul Sassuolo, ci sentiamo presto.
2: Ciao, a presto, buon pomeriggio, buon lavoro.
0: Grazie ad Antonio Parrotto anche per aggiustamento un punto su quelle squadre di fascia media che però possono sempre regalare qualcosa a questo campionato. Noi ce ne stiamo per andare in pausa, però c'è un messaggio audio da ascoltare, quindi sentiamocelo insieme.
3: Ciao Lucio, Luigi.
0: Grande
3: allora,
0: Luigi,
3: oggi ho visto il funerale di Baresi e sono veramente scioccato dalla squadra, da chi è venuto, da Scaroni che rideva, cioè come si vede che ormai c'era una volta il Milan, cioè con Berlusconi questo non sarebbe mai successo, la squadra doveva tornare subito, tutti in divisa e venire tutti al funerale di Baresi, la vera bandiera e il vero capitano del Milan, e invece ognuno per conto suo, voglio dire, una cosa allucinante. Ormai il vero Milan è finito. C'era una volta il Milan. Ciao Lucio.
0: Ma guarda Luigi, io però mi sento dire che non è solo il Milan, nel bene o nel male, un po' in generale è cambiato tanto il calcio. Penso che se fosse capitato con un'altra squadra, sempre con il gruppo squadra Hong Kong, io non credo che sarebbero rientrati in Italia. Non voglio dare giustificazioni, ci mancherebbe, però capisco che anche ormai queste tournée hanno dei valori ovviamente di preparazione, ma anche dei valori commerciali. Non a caso il Milan gioca con l'Inter e con la Juventus, e quindi si pensa prima a questo che non all'omaggio ad una bandiera come Baresi. Poi a voi restano le varie considerazioni. Più che altro, ecco, se mi sento invece di criticare una cosa, sono stati i fischi dei tifosi, di alcuni tifosi in realtà, non di tutti, al passaggio della dirigenza. Sappiamo che la contestazione dura da tanto e contestare soprattutto in questi metodi è legittimo, però francamente in un funerale avrei evitato i fischi, li avrei messi da parte. Di solito in queste situazioni ritengo che si dovrebbe sotterrare l'ascia di guerra, poi la si può anche dissotterrare presto, però quantomeno una tregua sarebbe stata più adeguata. Ecco, mi sento di rivolgere il focus più su questo aspetto. Siamo arrivati comunque alla fine di questo blocco, nel prossimo avremo un altro ospite, ma riporto poi anche dei pezzi di conferenza stampa perché ha parlato Luciano Spalletti, stava parlando anche Cristian Chivo, quindi vi riporto delle parole dei tecnici interisti e juventino e le commentiamo anche un po' insieme, a fra poco.

0: Eccoci in diretta TMV Radio, Lucio Marinucci, TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri. Prosegue in questa programmazione di martedì 4 agosto 2026. Andiamo a parlare ancora di altri temi, ma vi riporto.
1: Buongiorno,
0: beh, direi anche buon pomeriggio ormai a questo punto. Siamo nel pomeriggio inoltrato in generale e pomeriggio di TMV Radio. Le temperature comunque state tranquilli, non scendono, ma intanto però vi riporto invece delle parole, delle dichiarazioni di Luciano Spalletti, che ha parlato in conferenza stampa. Sappiamo che la Juventus è in tournée ad Hong Kong, domani affronterà il Chelsea, e ha toccato tanti punti Luciano Spalletti che vi riporto adesso. Innanzitutto ha parlato degli acquisti, quindi di Colomani e Alaibegovic, due acquisti offensivi. Ha detto: avere giocatori che vengono con entusiasmo è sempre un vantaggio per la squadra, li conosciamo, li abbiamo seguiti, prima di loro ne erano arrivati altri due, hanno contribuito a rendere la squadra più forte sulla carta. Ora c'è da trovare gli equilibri, ma sono soddisfatto del lavoro e della società. Un profilo giovane importante era un pallino del direttore, che lo aveva già seguito lo scorso anno, mentre su Colomani tutti nello spogliatoio mi avevano parlato di un ragazzo eccezionale. Poi come calciatore lo conosciamo tutti, era riuscito a piacere a club importantissimi come Paris Saint-Germain e Tottenham, anche se qui poi aggiungo io, nelle ultime esperienze Colomani non è riuscito a ritagliarsi grande preponderanza a livello di ruoli. Basti pensare che nell'ultima Premier League, nell'ultimo campionato deludentissimo del Tottenham, ha segnato solo un gol, quando invece per lunghi tratti era stato titolare. Poi ha parlato invece di Yıldız, ha detto che verrà valutato domani durante la partita, quindi andranno valutate le sue condizioni. Ha detto che il recupero è come ce lo aspettavamo, siamo soddisfatti, la parte medica ha fatto un buon lavoro. Insomma, anche qui soddisfatto Spalletti. E poi ha parlato di quello che sarà il percorso del progetto, ritornando anche su quello che aveva fatto negli ultimi mesi dello scorso campionato, seppur discusso. Ha detto: lo scorso anno è stato fatto un ottimo percorso, dove la squadra ha giocato un calcio bellissimo e produttivo da un punto di vista dei risultati. Il mio progetto è poter continuare sulla linea di questo periodo e di quelle partite, mettendoci ancora qualcosa sopra, dare seguito a quel bel periodo senza queste pause che ci sono costate la qualificazione in Champions League. È chiaro che poi il risultato più importante deve essere quello del raggiungimento quantomeno del quarto posto, che invece nell'ultima stagione è del tutto mancato. E come dicevo, la Juventus poi affronterà nei prossimi giorni, prima il Chelsea, domani, ricordo l'orario peraltro italiano, alle ore 13:30, quindi sostanzialmente l'orario di pranzo. E poi ci sarà l'Inter invece da affrontare in data 8 agosto, quindi fra 4 giorni. Insomma, queste sono un po' le prossime tappe della Juventus. Cercheremo di capire nei prossimi giorni e nelle prossime settimane se ci saranno magari degli ulteriori sviluppi per quanto riguarda altri nomi. L'abbiamo detto prima, la difesa può essere completata ulteriormente con l'innesto di un altro giocatore. Al momento l'indiziato numero uno è quello di Lukumi, e poi vedremo anche le uscite. Per esempio, gioco di entrate e uscite, anche Gatti potrebbe magari lasciare e modificare un po' l'assetto difensivo. Intanto però andiamo a presentare l'ospite di questo blocco, è in collegamento con noi, lo ringraziamo per la disponibilità, Mimmo Cugini. Ciao Mimmo, ben ritrovato.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora Mimmo, ormai siamo entrati nel mercato di agosto, quindi in quel mese pazzo in cui è aperto sia il mercato che il calcio giocato, e a questo punto, prima poi di entrare nello specifico sulle varie squadre, ti chiedo: chi è che ti sta convincendo di più, se c'è effettivamente una squadra che ti sta convincendo di più fra le big di Serie A? Perché qualcuno si è mosso un po' a rilento, qualcuno invece, come la Fiorentina per esempio, ha chiuso qualche colpo in più.
2: Ma io direi la Juve. Gli ultimi due colpi sono due colpi molto importanti, perché probabilmente dal punto di vista tecnico sono i due giocatori migliori che sono stati presi. Ovviamente parlo di Colomani e di Alibegovic, che è un giocatore molto giovane e in prospettiva può essere veramente il crack di questo mercato. Il Milan si è mosso con grande anticipo con Gonzalo Ramos e Ghila. Considero Ghila un grande difensore. Su Gonzalo Ramos ho qualche perplessità per il fatto che nell'ultima stagione al Paris Saint-Germain ha giocato molto poco.
0: Anche io.
2: E poi non dimentichiamoci di Stones, che comunque è un giocatore di grande personalità, di grande esperienza, che va a inserirsi in un blocco difensivo già fortissimo, perché l'Inter ha già Bissek, Bastoni e Akanji, quindi c'era un problema numerico con gli AD di Acerbi, di Darmian e di De Vrij, però Constance fa un notevole salto di qualità, e se dovesse arrivare anche Romero ancora di più. La Fiorentina mi piace, ho visto la partita con il Real Madrid, per quanto possa essere indicativa in questo momento una partita di fine luglio, insomma neanche agosto, o forse sì, era già agosto, ma insomma comunque cambia poco, perché siamo a mese del campionato con le squadre che ancora non hanno neanche i giocatori dei mondiali, però si vede già l'idea di calcio di Grosso, e quindi e anche i nuovi si sono mossi bene, quindi direi queste. C'è ancora tanto da fare, soprattutto per quelle che devono inseguire l'Inter in maniera certo. particolare Milan e la Juve, però diciamo che dopo un inizio molto soft adesso qualcosa comincia a muoversi, ma del resto sai che in Italia siamo abituati a fare sempre le cose all'ultimo secondo, anche per risparmiare magari qualcosa negli ingaggi,
0: per abitudine, per condizioni economiche.
2: Sì, non è una bella abitudine, perché poi può succedere che qualche giocatore lo perdi per strada, però questo è, purtroppo sappiamo che la nostra Serie A non ha più la forza economica e l'appeal di altre leghe come la Premier e la Liga, e quindi dobbiamo un po' arrangiarci. Però ecco, noto che questo mi piace da questo punto di vista, che si punta molto sulla qualità, e quindi spero che l'anno prossimo ci sia una crescita del nostro campionato. E poi non voglio dimenticare il Como, che non so se sia ancora ufficiale o no l'acquisto di Chalobah, però credo che sia ormai addirittura
0: sì, ormai è fatto, è chiuso
2: ed è effettivamente un colpo importante, però direi quasi necessario per una squadra che si presenta per la prima volta alla Champions.
0: Sì, i colpi comunque sono arrivati, sono importanti proprio in questa ottica. Sarà insomma tutto da scoprire questo prossimo campionato, Mimmo. Attenderemo di capire di più, come dicevi giustamente, nelle prossime settimane e poi come sempre negli ultimi giorni d'agosto. Volevo chiederti però anche del Napoli, che al momento sta diciamo temporeggiando un po' di più, perché ha una rosa foltissima, quindi deve prima vendere per poi acquistare, sta cercando di capire come potrebbe migliorare qualcosa, però appunto prima dicevo le uscite in tanti reparti, tra la difesa, l'attacco, anche Lukaku potrebbe lasciare. Però ecco, ti chiedo, da questo Napoli di Massimiliano Allegri che cosa c'è da aspettarsi? Spinazzola ha detto che corrono come correvano con Conte, però insomma i carichi di Conte credo siano leggermente superiori anche a quelli di Allegri.
2: Ma allora, io credo che Napoli, oltre a vedere una rosa foltissima con la L, ha anche una rosa fortissima con la R, e lo dicevo già l'anno scorso, considerandolo all'altezza dell'Inter dal punto di vista dell'organico, con una grande qualità in attacco, con giocatori fantastici come Højlund e De Bruyne. Poi è evidente che noi una valutazione sul Napoli potremmo farla solo alla fine del mercato, quando avremo visto quali sono i giocatori che se ne vanno e eventualmente quelli che subentrano, ma al momento, visto che dei grandi giocatori che ci sono nessuno è stato ceduto, io considero il Napoli assolutamente una delle candidate alla vittoria finale, e soprattutto auspico, sono sicuro che andrà così perché Allegri ha grande esperienza in Champions, anche dei risultati migliori in Europa, perché sarà anche vero che il Napoli di Conte l'anno scorso correva tanto, ma correva tanto in campionato, perché in Europa ha corso molto poco e soprattutto ha rimediato a tratti anche imbarazzanti, perché il 6-1 di Eindhoven è una di quelle macchie che sono difficili da cancellare e non sono giustificabili secondo me,
0: no,
2: per una squadra campione d'Italia, tanto meno il risultato finale nel girone di Champions, ci chiuderà il 24esimo posto. Quindi il Napoli è sicuramente una squadra molto forte, e come ti dicevo prima bisognerà vedere poi come si presenterà al via del campionato, ma comunque anche in attacco e a centrocampo tanta qualità, tanta varietà, tanta possibilità di variare, e credo che il compito di Allegri sia più facile rispetto a quello che ha avuto l'anno scorso, perché poi io sono convinto che alla fine gli allenatori, per quanto possano incidere, il loro destino è legato alla forza dei calciatori, e questo Napoli è una squadra molto forte.
0: Sì, io sono d'accordo con te, è l'unica che vedo veramente al momento all'altezza dell'Inter, che forse avrà qualcosina in più, ma sono le uniche due squadre che non a caso infatti hanno vinto gli ultimi campionati di Serie A, si sono alternate nella vittoria. Poi però un'altra curiosità che volevo porti, Mimmo, ecco, prima abbiamo già parlato un po' del Milan, che per carità ha investito tanto per due giocatori, Chila, ottimo difensore, l'ha dimostrato negli ultimi anni, Gonçalo Ramos, buon attaccante, che per me non può valere 75 milioni, sono curioso di capire se possa veramente stravolgere in positivo il destino dei rossoneri. Però la rosa al momento è tutt'altro che completa, ci si è un po' arenati, ma si parla anche di Leao, quindi ti volevo chiedere al momento quanto manca al Milan per tornare competitivo, e non parlo di Scudetto perché per me non può esserlo quest'anno, perlomeno non me l'aspetto, però ecco, che cosa mancherebbe per completarlo, e su Leao adesso che cosa ti attendi? Perché Amorim ha provato molto a coccolarlo negli ultimi giorni per cercare di distoglierlo da quelle che poi erano state in realtà delle parole d'addio.
2: Allora, al Milan manca sicuramente un difensore centrale, ma un grande difensore centrale, perché anche numericamente l'anno scorso Allegri si è trovato a giocare con la difesa 3 avendo praticamente un solo cambio. Manca sicuramente un esterno di fascia a destra, considerando che si può ancora sperare in un ulteriore miglioramento di Bartesaghi, e questo è un dato assolutamente positivo anche per la nostra nazionale, perché è un giovane, un ragazzo che ha fatto bene, non benissimo nella seconda parte della stagione per tutti i problemi che ha avuto il Milan. Poi al centrocampo c'è il grande nodo di Rabiot, è chiaro che se da Napoli Allegri dovesse spingere per avere Rabiot e dovesse riuscirsi, allora al Milan si apre un buco notevole in mezzo. Può essere la stagione degli Asciari, non lo so, la prima è stata assolutamente deludente, ci si può appoggiare a Modric, forse sì, ma non certo per tutto il campionato. Quindi direi che il Milan ha ancora tanto da fare, e poi si porta dietro ormai da anni Leao, che ogni anno diventa un caso, perché potenzialmente ha colpi eccezionali, è un giocatore che decide le partite, le ha decise. L'ultima stagione però è stata molto deludente, molto opaca, sì. quasi la peggiore. Triste, direi. È la peggiore, quindi... Adesso sì, c'è un allenatore portoghese, magari potrebbe essere più motivato. È evidente che la difficoltà del club è quella di avere in casa un giocatore che tra l'altro ha un contratto molto oneroso, che è evidente che il Milan vorrebbe vendere, ma non regalare, perché non si può pensare di regalare un giocatore di questo genere. Quindi è una situazione un po' complicata che probabilmente va monitorata fino alla fine del mercato per capire se c'è qualche coraggioso o qualche pazzo, dipende come lo vuoi chiamare, e tira fuori 50 milioni per Leao, perché non penso che il Milan possa decidere di venderlo per un prezzo inferiore, perché oltretutto farebbe anche una minusvalenza, forse a 40-45 si può arrivare, ma poi dopo dipende molto anche da quanto il giocatore chiede di ingaggio, che al momento è piuttosto pesante. Quindi quella è una situazione
0: spinosa,
2: aperta, e è chiaro che quelle situazioni lì bisognerebbe cercare di risolverle molto presto, in modo da anche consentire all'allenatore di allenare la squadra con la sua idea di calcio, ma anche con un'idea di squadra più o meno titolare, no? Da portare avanti, cosa che per esempio nella scorsa stagione non è mai successo per la Juve e in certi momenti anche per il Milan, soprattutto per l'attacco, e questo è chiaro che complica un po' la vita. Quindi quello di Leao è un caso aperto, e lì è chiaro che il Milan si sta affidando a Mendes, no, questo è evidente, non raccontiamo niente di nuovo. L'operazione Gonçalo Ramos l'ha gestita tutta la gente
0: molto portoghese, dai.
2: Immagino che darà una mano anche a Leao, però non è facile, insomma, ma quella è una questione un po' spinosa, sì, da gestire.
0: Decisamente ingarbugliata, e poi il mondiale di mezzo ha rallentato tante operazioni, quindi anche qui poi ci si è andati un po' a rilento. Qui recupero anche un messaggio di Federico, che chiedeva poi sulla Juventus. Prima ha parlato Spalletti, Mimmo ha detto facendo un riassunto che in realtà il percorso iniziato già nella passata stagione è stato un percorso a sua detta positivo, nonostante poi chiaramente la Juventus non abbia centrato il quarto posto, però dice che le basi che erano state poste erano buone basi, e qui veniva chiesto se poi si può puntare anche magari ad andare molto avanti in Europa League, a puntare a vincere l'Europa League e ristabilizzarsi. Sono arrivati, dicevamo, Colomani, Alai Begovic, si aspetta anche qualcos'altro? Io penso innanzitutto al nodo portiere, che al momento è un vuoto importante. Quindi ti chiedo, la Juventus al completo a che cosa potrebbe ambire nel prossimo anno, e poi cosa manca al momento ai bianconeri?
2: Ma allora, anche qua, sai, è un cantiere aperto, perché c'è qualche difficoltà dal punto di vista economico, perché negli ultimi anni la Juventus ha sperperato delle cifre enormi, e quindi adesso Giovanni Carnevali si ritrova a gestire una situazione un po' complicata. Sicuramente non c'è una grande disponibilità, però la Juve poi si sta muovendo molto bene e credo che cercherà di fare anche un po' di cassa vendendo un po' di giocatori per recuperare un tesoretto poi da investire. Dipende anche qua dalle cessioni, ci sono giocatori secondo me importanti come Bremer e Cambiasso che in partenza sono titolari sicuri nella Juve del prossimo anno, però se dovessero essere ceduti, diciamo, al discorso di prima, eventualmente bisogna reperire qualcos'altro. Io penso che sugli esterni la Juve è messa abbastanza bene, perché c'è Yıldız, se resta anche con Seisao, c'è Alai Begovic, sì, secondo me è un grande talento. Forse in mezzo al campo come leader manca qualcosa. Mi piace molto Thuram, un po' meno Locatelli, che è un giocatore un po' più piatto, insomma, non è di grande fantasia, mentre mi sembra molto complicato un recupero al 100% di Kop Meiners. Ecco, quello è un altro problema, probabilmente un giocatore da fare uscire. Quindi al momento direi un'altra punta, perché anche numericamente serve, magari non di primissimo piano. Poi è chiaro che
0: se ne parla,
2: se la Juve dovesse riuscire a convincere Vlahovic a non chiedere più quelle cifre folli che sta chiedendo, allora l'attacco della Juve diventa una cosa seria, perché con Vlahovic e con Colomani, insomma, sarebbe tutta un'altra cosa. E quindi sicuramente comunque un attaccante, c'è anche una trattativa abbastanza avviata con il Parma per Pellegrino, quindi insomma è evidente che c'è comunque una richiesta forte da parte di Spalletti per un altro attaccante. E poi molto dipenderà dalle cessioni. Se dovessero fare delle cessioni importanti, riuscire a chiudere operazioni con un saldo molto positivo, allora poi la Juve sicuramente reinvestirà. Però mi sembra molto bene avviato il progetto, mi sembra molto chiaro.
0: Lo vedi ben ordinato, insomma.
2: Sì, ci sono adesso finalmente alla Juve uomini di calcio. Io ho grandissima stima sia di Giovanni Carnevali che di Luciano Spalletti. Considero Federic Massara uno dei migliori direttori sportivi che ci siano in Italia, quindi penso che quest'anno la Juve sarà assolutamente protagonista. Poi, come diceva giustamente il radioascoltatore, è evidente che l'Europa League può essere un grande obiettivo e un obiettivo raggiungibile, perché comunque non ci sono le squadre di primo livello che ci sono in Champions, e quindi la Juve può assolutamente provare a vincerla.
0: Sì, ma perlomeno ha le carte in tavola per provare a competere al massimo per conquistarla. E poi, prima di salutarti, Mimmo, vado anche su un singolo, perché ha parlato proprio nelle scorse ore più Esposito di quello che è il momento, ha parlato del rinnovo, non c'è alcun problema con l'Inter e quindi si prolungherà, naturalmente si proseguirà insieme. Ha parlato anche delle ambizioni, ha detto: voglio far vedere cosa so fare con questo club e con la nazionale. Già l'anno scorso venivo dalla B e sono andato ben oltre le aspettative. Insomma, traspare grande voglia di confermarsi, ma soprattutto di affermarsi ancora di più. Certo, l'Inter ha sempre Lautaro, Thuram in attacco, però se Pio Esposito dovesse crescere ancora sarebbe difficile lasciargli un ruolo da comprimario. Tu che cosa ti aspetti da Pio Esposito? Perché poi parliamo di uno delle prospettive migliori del nostro calcio italiano, parlando di singoli.
2: Mi aspetto un'ulteriore crescita, perché oltre alle sue doti da calciatore, che sono ottime, credo che sia anche un ragazzo molto intelligente che ha capito esattamente cos'è l'Inter e quindi quali sono le responsabilità nel momento in cui entra in campo a San Siro. Non è un caso, perché San Siro è uno stadio molto difficile, che sia già diventato uno degli idoli della tifoseria, perché comunque la sua voglia di giocare, la sua passione, la sua partecipazione alle partite dimostra tutto il suo attaccamento all'Inter, e quindi a meno di offerte clamorose di grandi club, io lo vedo come il centravanti dell'Inter e magari anche della nazionale per i prossimi 10 anni. Poi quanti gol può valere, quante partite può decidere, questo è più complicato da dire, però io credo che sia uno di quelli che sale i gradini uno alla volta, e quindi quest'anno è il primo anno di Serie A, probabilmente neanche lui si aspettava di far così bene. Non dobbiamo dimenticare che ha giocato in una squadra che si trovava a memoria, perché Chivu ha cambiato pochissimo dell'atteggiamento tattico rispetto alla squadra di Inzaghi, che veniva da 4 anni di calcio spettacolare e soprattutto giocato quasi a memoria, quindi i meccanismi soprattutto al centrocampo in attacco ormai Barella, Mkhitaryan, Çalhanoğlu, Lautaro, cioè si conoscono a memoria, possono giocare a occhi chiusi, quindi sì, questo è stato facilitato sicuramente. Però poi lui ci ha messo del suo, con la sua voglia, con la sua partecipazione, con anche la sua capacità di vedere la porta, perché è una dote importante per un centravanti. E poi è un tipo di giocatore che mancava all'Inter proprio per la sua fisicità, perché fa spallate con l'avversario, insomma uno di quelli che crea gli spazi, quindi mi aspetto un'ulteriore crescita, e quindi questo ovviamente, essendo uno ai quali si chiede i gol, anche una crescita dal punto di vista realizzativo.
0: E beh, come normale che sia per un attaccante, noi ce lo auguriamo tutti anche in ottica nazionale. Mimmo, io ti ringrazio per questa finestra, ti lascio

Quindi chi lo sa che non possa ritornare di moda anche Gnonto per la nazionale. A parte le battute, adesso break e poi torniamo con l'ultimo blocco di Tiembo Radio Sport, calciomercato e ritiri.

0: Eccoci in diretta, ultimo blocco di TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri per continuare a parlare dei temi del giorno. Intanto comunicazione in diretta, facciamo tutto live con la regia, alla fine dovremo fare telefonico il collegamento, sto girando il numero da chiamare, già preparatissimi dalla regia, allora possiamo andare direttamente telefonico per connetterci con poi l'oltremanica, ma non diciamo nient'altro, a breve avremo il collegamento. Intanto voi come sempre partecipate con i vostri messaggi WhatsApp 331 82 00 213, la finestra da aprire in questo frangente, quella relativa alla Roma. Ce l'abbiamo, nonostante gli equivoci a livello d'orario, maledetto il meridiano di Greenwich, mi viene da dire, ma ce l'abbiamo in collegamento. Marco Campanella, ciao Marco, ben ritrovato.
1: Eccoci, ce l'abbiamo fatta, dai.
0: Sì, nonostante tutto siamo inarrestabili, non ci fermeranno. Infatti sento i binari, sento che si parla, esatto, di binari, perché sei in stazione, Marco, sei in partenza, sì. Ma dicevo, sei in partenza oltremanica.
1: Stiamo andando a Newport, 20 minuti più a sud da Cardiff, dove stasera la Roma giocherà la propria amichevole, la seconda in questa tournée d'oltremanica contro il Newport County, quindi stiamo arrivando.
0: Eh sì, in viaggio insomma, in spostamento per questo test, l'altro test dopo quello sempre gallese contro il Cardiff. Ecco, ti chiedo che sensazioni ci sono in vista di questa partita, più in generale di questa mini tournée in Galles, con poi ovviamente anche le voci di mercato a cui arriviamo adesso, però ecco, ti chiedo dal punto di vista calcistico e di ambiente, che aria si respira?
1: Beh, sicuramente c'è tanta voglia di rifarsi in casa Roma dopo il 4-1 e la brutta figura contro il Cardiff City. Oggi può essere il primo test importante. Chiaramente la squadra è una squadra, l'avversaria della Roma è una squadra di quarta serie inglese, quindi insomma sicuramente lascia un po' il tempo che trova, certo. Però comunque insomma un buon risultato, una prova convincente dopo la pessima prestazione di sabato scorso può far comodo.
0: E allora ti chiedo poi anche che tipo di scelte, di mosse ci possiamo aspettare in vista di questa gara.
1: Beh, sicuramente il dubbio è Wesley, perché ha saltato la seduta di ieri, ma si è tornato in gruppo in quella di oggi. Invece c'è tanta attesa per Kouryalakis.
0: Esatto.
1: Mi sentite?
0: Sì, Marco, ti sento, vai.
1: Okay. C'è tanta attesa per il debutto di Kouryalakis, che oggi dovrebbe debuttare a pochi allenamenti con la squadra, però insomma Gasperini ha risposto bene ai primi allenamenti di Gasperini. E questo è positivo, in attesa poi delle prossime mosse di calciomercato, come hai giustamente detto te. Il nome di Molina è sicuramente quello più caldo.
0: Oh, arriviamo anche ecco alle trattative dunque, che stanno entrando in scena in questi giorni, in queste ore, perché ovviamente abbiamo parlato oggi, Marco, di Raid, con questa offerta comunque

0: ad una cifra considerevole, però ecco, mi sembrava di capire che non ci fossero solo voci ottimiste, anzi, e quindi poi ci sono le alternative. Ecco, sul versante destro, quindi, che aggiornamenti ci sono?
1: Beh, sicuramente c'è stata una virata importante su Molina nelle ultime ore, questo è inutile nasconderlo, forse perché Red portava con sé un affare sicuramente più oneroso, per carità, Molina è del 98, Red invece ha 10 anni in meno e questo influisce, però sicuramente la Roma deve fare ancora un grande colpo sulla tre quarti, forse ne dovrà fare anche un altro sempre nella stessa zona del campo. Diciamo che andare sull'usato sicuro, Nahuel Molina, che conosce anche il campionato, conosce, perché ci sono tanti nazionali già, un po' la rosa, insomma, può essere efficace.
0: Eh beh, certo, sono anche pedigree e percorsi di carriera molto differenti tra di loro, senza dimenticare ecco, poi gli altri nomi chiaramente che restano ancora in lizza. Nusa, che percentuale ha al momento di un possibile arrivo, posto che è un nome dispendioso e soprattutto accostato a tante squadre da tanto tempo?
1: Ma Nusa è una percentuale non alta ma neanche bassa, insomma, io la tengo lì da un po' di tempo.
0: Rimane nell'angolino. Sullo
1: sfondo, esatto, sullo sfondo c'è sempre Nusa, anche quando si parlava di Greenwood, poi di Somerville, sicuramente un profilo che piace tanto a Gasperini. Anche lì c'è da vedere se l'operazione è onerosa. Vedremo se proprio questi soldi risparmiati sull'esterno possono andare a sbloccare l'affare Nusa.
0: Eh sì, ovviamente i tanti incastri poi come sempre che si assecondano, posto che ecco, la rosa sicuramente al momento è anche abbastanza folta in alcune zone, deve invece rimpolparsi in altre. A proposito di acquisti, ti volevo però anche chiedere poi che cosa c'è da aspettarsi da parte di Castro, perché lo abbiamo iniziato a vedere contro il Cardiff, ma chiaramente in maniera molto preliminare, era partito comunque dal primo minuto in quella gara, quindi ti chiedo che tipo di utilizzo già a livello di minutaggio possiamo aspettarci e poi anche l'utilizzo nella stagione, perché si discute delle caratteristiche da coniugare a quelle di Dybala, a quelle di Malen, insomma, attorno a Castro che tipo di piano c'è sul futuro prossimo e sul futuro più remoto?
1: Ma sicuramente una fetta importante di quello che sarà poi la Roma del prossimo anno è il discorso del quartista, perché è chiaro che se dovesse arrivare Nusa e magari il rinnovo di Pellegrini, io vedo ancora una conferma del 3-4-2-1. Se invece arriva un Hendrick, faccio un nome che comunque circola, allora io... E magari arriva soltanto il rinnovo di Pellegrini sulla tre quarti, allora io mi aspetto anche un cambio di modulo con una sorta di 3-4-1-2, perché comunque hai Dybala, hai Pellegrini che sono più trequartisti, Hendrick sì, che Gasperini lo vede anche come esterno, però fa la punta. Allora lo stesso tecnico ha detto che Castro e Malen possono giocare insieme, quindi insomma vedremo, sicuramente dipende dal mercato.
0: Eh sì, tutti i vari incastri insomma da dover seguire. Marco, non ti voglio far perdere il treno, quindi ti saluto rapidamente, ti lascio ai tuoi spostamenti, buon lavoro e buona serata.
1: Grazie a voi, buon proseguimento.
0: Grazie a Marco Campanella, ovviamente impegnato sui binari del Galles. Intanto do delle notizie però per
2: Africa, guarda... Africa.
0: Beh, oddio.
2: Sento i profumi.
0: Oddio.
2: Sì, sento la magia, la verità di questa grande terra, l'Africa.
0: Direi un po' distante il Galles dall'Africa, ma non il dubbio, una bella citazione a Boris, la facciamo in un modo o nell'altro. No, stavo dicendo invece, a proposito di aggiornamenti positivi per gli altri sport, sono arrivate due medaglie nella stessa gara, la 10 km di acque libere femminile, oro e bronzo per l'Italia, perché Taddeucci e Caponi hanno chiuso rispettivamente al primo e al terzo posto. Quindi veramente complimenti alle ragazze del nuoto italiano che nelle acque libere hanno preso due posti su tre del podio, veramente bravissime entrambe.
3: Io dico stecca para per tutti.
0: Stecca para, dici argento e argento, non so se la Taddeucci
3: la volevo vedere all'antica.
0: Sarebbe molto contenta, no, non credo che andrebbe a, insomma, con tutta la fraternità che ci può essere con le connazionali, non credo che andrebbe a perdere l'oro. Fra alcuni minuti avremo il collegamento con la redazione di Tutto Mercato Web, ma prima abbiamo ancora un po' di tempo da passare. Qui insieme c'è un messaggio audio al 331-8200-213 che ci andiamo ad ascoltare.
4: Ciao TMV Radio, sono Andrea da Reggio Emilia, però una domanda. Ciao, parlando Andrea della Juve, essendo tifoso juventino, cioè, scusatemi, ma come fai ad andare a prendere un portiere quando ne hai già due che non riesci neanche a dare in prestito? Perché è facile dire si prende Vicario, che l'avrei già preso, perché sicuramente Vicario, visto che ha assunto anche un minimo di esperienza giocando in un campionato estero, che non è una cosa così da sottovalutare. Ma a questo punto, cioè, o uno dei due lo spedisci alla veloce, lo metti fuori rosa e vaffanculo, cioè, e
0: gli fai ragazzi
4: o Perin o Di Gregorio, gli paghi quello che viene, lo metti, lo spedisci, lo fai svincolato e poi prendi Vicario, perché sennò così più aspetti peggio è.
0: Tanto occhio al linguaggio che vi bacchettiamo, no, però il pensiero comunque era chiaro, in realtà hai ragione, perché i discorsi sono tutti ipotetici sulle trattative in entrata, ma purtroppo ormai è una cosa che facciamo abitualmente, parliamo di una entrata ma in maniera possibile, perché poi bisogna aspettare l'uscita. Prima l'ha detto benissimo Cristian Ricalcati, devi attendere una cessione sempre per poter poi attuare un'entrata. Io credo, in realtà è così, non è che lo credo io, la Juventus si muove già giustamente per poi spianare la strada per una possibile trattativa, e si sta già muovendo ovviamente da tempo in vista di altre piste, alcune si sono raffreddate, alcune chiuse, parlo di Alisson e della Dibu Martinez, e sta provando già a battere un po' la strada per Vicario. Poi è chiaro che l'esborso economico, la chiusura della trattativa arriverebbe solo ed esclusivamente una volta ceduto almeno uno fra Di Gregorio e Perin. Chiaro che sia Di Gregorio che Perin sanno che non saranno i titolari della prossima Juventus e che se vogliono più minuti dovranno andarsene. Io penso che Di Gregorio lascerà la formazione, la rosa bianconera, e poi solo eventualmente dopo arriverà la chiusura di una trattativa, eventualmente per Vicario, vedremo se per altri giocatori. Quindi su questo non ci sono dubbi, sono d'accordo con te. Poi arriva un messaggio da parte di Mauro, sì, saluto a te Mauro, anche la tua dolce metà juventina, quindi romanisti e juventini insieme, non lo so immaginare durante le partite.
5: Eccoli qua, Chip e Chop,
0: assolutamente Mauro e Giorgia da Roma, che ci ringraziano, ci fa piacere, grazie a voi per essere con noi a farci compagnia anche in queste ore e in questi giorni caldi di agosto.
6: Un brindisi agli sposi!
0: Agli sposi, ma non lo so se sono sposi o meno, in caso abbiamo messo comunque pressione al buon Mauro, e quindi Giorgia potrà a sua volta mettere pressione a te Mauro, mi dispiace, ti abbiamo messo nei guai con questo blobbino. Comunque do anche altre notizie, poi riprendo a Tutto Mercato Web, prima fra qualche minuto di avere poi il collegamento proprio con la redazione direttamente da Firenze, riporto degli aggiornamenti per quanto riguarda l'Inter, perché si parla di Manuel Akanji, che è stato a lungo impegnato con il mondiale con la Svizzera e si appresta a scendere in campo. L'Inter, lo sappiamo, contro il Milan a Perth, ma invece Akanji rientra ad Appiano Gentile. Oggi infatti è stato il turno del difensore svizzero, è tornato a lavorare alla Pinetina dopo aver concluso il periodo di ferie legato alla partecipazione proprio con la nazionale europea. Peraltro c'è anche grande curiosità per capire poi come si ricomporrà una parte della difesa con John Stones. Lo ricordiamo, entrambi ovviamente hanno passato un periodo insieme alla Manchester City, avevano composto una ampia percentuale del pacchetto arretrato della formazione inglese, quindi staremo a vedere poi anche i carichi di lavoro come incideranno su Akanji e su quelli che sono poi i movimenti dei vari giocatori che alla spicciolata stanno rientrando dopo le vacanze, ovviamente diciamo degli impegnati al mondiale, uno su tutti Lautaro Martinez, che ovviamente è dovuto arrivare fino all'ultimo atto con la propria nazionale. Però come sempre, come da usanza, chiudiamo questa puntata di oggi con la raffica direttamente dalla redazione di Tutto Mercato Web per le trattative di mercato. C'è con noi sempre Tommaso Bonan. Ciao Tommaso, buonasera e ben ritrovato.
3: Ciao, buonasera, un abbraccio, un saluto a tutti.
0: Tommaso, grazie a te per essere con noi. Da dove vogliamo partire? Perché poi
3: Partiamo che fa molto caldo.
0: Su questo dicevo, siamo tra Firenze e Roma, siamo sulla stessa lunghezza d'onda.
3: Diciamo che è un argomento che mette d'accordo tutta Italia.
0: Purtroppo mi sento di dire. Io sono tornato dalla montagna, sono a lutto.
3: Ecco, quindi il mercato divide, il caldo unisce comunque, a parte questo.
0: E di caldo allora, sul mercato cosa c'è?
3: Di caldo sul mercato, bravo, è molto assist. Allora, un nome su tutti è quello di cui si fa un gran parlare in queste ore, che è Franco Pastantuono. Sappiamo benissimo, argentino talento verso il 2007, che dobbiamo dire la verità, qualcuno si aspettava anche qualcosa in più con la maglia del Real Madrid dopo aver fatto aver incantato in Argentina. Si è un po' perso passate il termine, ovviamente anche considerata la giovane età, l'impatto di un club importante come Real Madrid, sono in dubbio le sue qualità, ma Stantono è un passo nella Fiorentina. È fatta? No. Non è fatto, c'è ancora un po' di lavoro da parte della Fiorentina, ma cerchiamo di fare il punto brevemente, che poi andiamo alle altre notizie. Allora, ricordiamo, caso 2007, di proprietà del Real Madrid, ha aperto un trasferimento, prima in Italia, qualche settimana fa, nelle ultime ore alla Fiorentina, che evidentemente con Fabio Panatici ha pressato più di altri in queste ultime ore. Chiaramente cosa succede? Essendoci di mezzo Real Madrid, non si priva di talento così facilmente, quindi di fatto c'è da capire anche un po' quello che è la formula e le cifre.
0: Certo.
3: Guadagna 3,5 milioni di euro l'anno, ovviamente è una cifra che per la Fiorentina non è proibitiva, però chiaramente va rivista al ribasso, perché non può corrispondere a questo tipo di cifra, quindi magari con la partecipazione del Real Madrid potrebbe esserci la quadra. Sulla formula il Real Madrid per il momento apre solo a questo secco. In Spagna sono sicuri che la trattativa possa essere chiusa non a giorni ma ad ore, quindi attendiamoci novità nel giro di poche ore anche per Mastantuono. Fiorentina chiaramente vi rimando le pagine di Tutto Mercato Web. La Fiorentina, che come sappiamo, ha tolto il mercato a mille offerte clamorose, con offerte clamorose intendiamo dai 50 milioni in su Moise Kean, che dunque ad oggi è il centravanti titolare della Fiorentina, e chissà con Mastantuono Kean atta, insomma la Fiorentina comincia a fare un mercato, continua a fare un mercato estremamente importante. Andiamo rapidamente con le altre. Roma, prima un colpo di secondo piano tra virgolette, previsto incontro con Torino per Cacciamani, però dopo il rilancio per Reed, 25 più 3 al Feyenoord, quindi chiede 30, si aspetta di fatto una risposta definitiva, anche se non c'è tutto questo ottimismo, e da qui nascono anche le voci su Molina come alternativa. Molina dell'Atletico Madrid, per l'attacco invece resta sempre complicata idea Nusa. Cagliari, arriva Daniel Maldini, operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto, 1 milione per il prestito oneroso, altri 8 per esercitare per il diritto di riscatto. Ci sarà un obbligo per l'eventuale acquisto legato chiaramente a traguardi personali, comunque cose che devono avviarsi durante la stagione. Inter, rispunta Nico Gonzalez oltre a Diaby, si parla chiaramente della fascia. Nico Gonzalez, che è stato anche proposto alla Roma, ad ora siamo nelle fasi di valutazione, quindi non c'è nessuna trattativa, non si sono impostate nessun tipo di cifre, quindi stiamo alla fase di valutazione del profilo, quindi è un giocatore che conosce la Serie A, avrebbe già giocato con le maglie della Fiorentina oltre che della Juventus ovviamente, quindi c'è da capire un po' la situazione di fronte davanti a questo è un giocatore che fino a qualche giorno fa, anche prima del mondiale, non si dava molto intenzionato a tornare in Serie A, con l'esperienza a Madrid con l'Atletico. Vediamo se cambia idea e se potrebbe essere un nome buono per l'Inter. Ha parlato Spalletti in conferenza sì. prima della amichevole contro il Chelsea, l'avete avete detto, ha parlato di Alemegovic, di Paolo Moni, e ha detto dobbiamo sistemare due situazioni con i direttori che sono rimasti, i direttori sportivi chiaramente che sono rimasti, Massaro e Tolini che sono rimasti in Italia, due situazioni, chiaramente una di queste è il portiere, come abbiamo già detto ieri, come stiamo ripetendo in queste ore, Vicario e Fidu Suzuki, sul quale c'è sempre il Paris Saint Germain. Sull'altra situazione da definire c'è un pochino più di punto interrogativo, magari in uscita, magari David, Jonathan David, però al momento certezza non ce ne sono. Chiudiamo col Frosinone, che ha ricevuto un'offerta importante da parte dei Rangers per Gabby Ennis, circa 10 milioni di euro, un'offerta che i giallazzurri hanno rispedito al mittente, un'offerta degli scozzesi. Cavazzulli è praticamente fatta al Napoli, 8 milioni al Catanzaro, l'anno scorso il Bari non l'ha riscattato dalla Fiorentina, per uno, poi 50 va alla Fiorentina. Chiudiamo con la Serie B, se siete d'accordo, perché è praticamente fatto un super colpo anche per la Serie B, dopo ha fatto vedere buone cose anche in Serie A. Il Palermo è praticamente fatto per certezza, con un contratto quadriennale, capite bene che questo è un colpo che fa capire bene anche quello che vuol fare il club rosanero in vista della prossima stagione, perché insomma manca nei palcoscenici della Serie A da troppo tempo, quindi Strefezza è sicuramente un colpo per la promozione.
0: Vabbè, direi assolutamente. Poi Giampaolo, Strefezza, Hernani e Jonsen mi sembra sia un pacchetto offensivo per la Serie B di discreto valore, per usare un eufemismo.
3: Diciamo che in Serie A abbiamo visto squadre
0: sì, meno attrezzate,
3: ai nastri di partenza meno attrezzate.
0: Sono d'accordo con te, quindi fa capire Palermo con quale ambizione approccia questo campionato. Tommaso, sei stato esaustivo, quindi io ti ringrazio per questa
3: grazie
0: raffica
3: voi,
0: finale. Buon lavoro.
3: Grazie anche a voi, un abbraccio. Ciao ciao.
0: Grazie a Tommaso Bonanni, a tutta la redazione di Tutto Mercato Web, mentre vedo anche Gabriele Latini a girarsi di là, mentre pena per il suo River Plate, che non sta affrontando un grande periodo, per usare anche qui un eufemismo, ma di questo ne parleremo in privata sede. Io sto rigirando il coltello nella piaga, lo vedo disperato in cabina di regia. Stiamo arrivando alla fine di questa puntata.
5: No, l'hai detto.
0: Sì, sì, bene.
5: C'ero io dietro, l'hai detto.
0: L'ho detto senza giri di parole. Il buon Verdone ha assolutamente ragione in questo senso. Siamo partiti con i blobini, beh, del resto ce lo concederete. Sta finendo la puntata di oggi, però dicevo abbiamo ancora un messaggio audio da andare a recuperarci, quindi giochiamocelo in questi ultimi giri di lancetta.
7: Pedro, uè. Buongiorno a tutti, sono Giuseppe. Io volevo dare una mia considerazione sull'Inter. Io credo che un ipotetico e forse più fattibile scambio, anche alla pari, che potrebbe fare l'Inter con la Juve è Frattesi Cambiaso, e lo vedo uno scambio alla pari, onestamente. C'è il rischio sia da una parte che dall'altra.
0: Beh, sì, è interessante in realtà come ipotesi. Prima avevamo parlato di altri scambi con Nico Gonzalez, Frattesi. Cambiaso è sempre un esterno più a sinistra, ma in realtà ormai l'abbiamo visto indipendentemente sia a sinistra che a destra. Cambiaso sulle corsie laterali sono anche giocatori che poi per parametri anagrafici si assomigliano, perché Frattesi è un 99 mentre Cambiaso è un 2000, quindi si passano un anno. Non sono giocatori vecchi, ma sono ormai giocatori nella più totale maturità calcistica. Potrebbe avere senso. Certo, sono curioso di capire poi se all'Inter possa interessare Cambiaso. Quello lo sanno solamente a Via Liberazione, però potrebbe essere un'idea, chiaramente, questa qui, perlomeno un'ipotesi. Poi il bello del mercato è che ci si può sbizzarrire ed immaginare anche strade, magari anche trattative, scambi del genere. Devo dire, non lo vedo come uno scambio così squilibrato. Da quel che sappiamo, la Juventus fa una valutazione più alta di Cambiaso rispetto a quella dell'Inter di Frattesi, quindi forse ci vorrebbe un conguaglio di mezzo per le valutazioni dei due club. Però ecco, sono solamente ipotesi al momento, ma devo dire che avrebbe senso, ecco, come impostazione di una possibile trattativa. Noi comunque siamo arrivati alla fine della puntata di oggi di Tempo Radio Sport, calciomercato e ritiri, e io ringrazio come sempre Andrea Magliocca in cabina di regia che mi ha sapientemente accompagnato. L'appuntamento chiaramente è domani mattina con le dirette di Tempo Radio, prima con A Tutta C dalle 9.45 alle 10.45, poi ci sarà l'editoriale e Rotocalcio con Lorenzo Beccarese qui in studio, e più avanti ritornerà il sottoscritto dalle ore 14 alle ore 17. A
8: questo punto... Un momento, il capo sono io, lo dico io quando è la fine.
0: È la fine. Bene, così direi che chiudiamo esattamente in bellezza e ci rivediamo domani. Buona serata.
9: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tante riflessioni sul mercato e non solo nel corso della nostra trasmissione. Andiamo subito a salutare in collegamento con noi Aderio Moro, ex calciatore di Atalanta e Milan, tra le altre. Ciao Aderio, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buona giornata a tutti.
0: Partiamo dal ricordo di Franco Baresi, oggi i funerali dell'ex capitano del Milan con cui tu hai giocato all'inizio degli anni Ottanta. Il tuo ricordo?
1: È un ricordo grande giocatore, grande uomo, grande perché si vedeva già, lui aveva, quando io sono arrivato, ero alla fine della mia carriera calcistica, ho avuto la fortuna di giocare con tutti questi ragazzi che erano nei primi anni, dove il Milan li ha messi in campo, conoscendo probabilmente il loro percorso nel settore giovanile del Milan. Parlo di Baresi, parlo di Colovati, parlo di Costacurta, Maldini, tutti questi che poi sono Battistini, Evani, insomma chi ne ha più ne metta, perché il Milan in quegli anni ha fatto giocare e esordire tutti questi ragazzini che poi sono diventati grandi giocatori, grandi campioni, che gli hanno permesso col tempo a fare il loro percorso e poi a vincere tutti i trofei che è diventare una delle squadre più titolate al mondo.
0: Senti, invece
2: capitano poche volte nella vita. Questa è stata unica, anche perché è la prima, quindi io ho vinto altre volte, ho fatto altri risultati in altre squadre dopo, fortunatamente. Questa certamente è stata quella più...
0: Poteva organizzare meglio questa ripartenza. Cosa ne pensi? Non è stata, insomma,
1: il miglior modo
0: per ricominciare?
1: Sono d'accordo con il tuo pensiero. Sicuramente è meglio sbagliare subito, però, piuttosto che sbagliare in corso o alla fine dove non puoi più recuperare. È giusto, Malagò è stato messo in questo movimento che magari non ancora lo conosce molto bene, pur essendo una grandissima persona, una grandissima figura del nostro mondo sportivo. Però calcisticamente, ma parlando, è alla prima sua esperienza. Ha fatto delle scelte che poi in questo momento non sono andate a buon fine. Lui non si può mettere in discussione il top manager come Maldini e Leonardo, sicuramente. Ci sono stati dei disguidi, delle cose che magari non sono andate per il verso giusto. Hanno trovato la soluzione adesso migliore, penso, per poter continuare questo percorso, perché non andando a buon fine per quello che è stata la prima decisione con Maldini e con Leonardo e con Andrea Pirlo, adesso sono andati su due certezze del nostro movimento calcistico, che sono Ranieri e Mancini. Si spera che vada tutto per il verso giusto, perché non possiamo più sbagliare, perché siamo fuori dal mondiale per tre volte di fila, praticamente 12 anni che non partecipiamo al mondiale, e non possiamo permetterci anche un altro fallimento. Io mi auguro che Malagò è un grande manager, sicuramente ha fatto queste scelte, e mi auguro che possano portare dei risultati.
0: Ecco, tu insieme a Lucescu hai allenato Pirlo. Sarebbe stato in questo momento un incarico troppo grande per lui, quello di commissario tecnico?
1: No, io penso di no, perché Pirlo è uno che sa di calcio, è stato allenato da grandi allenatori e si è preso il meglio di ognuno, sicuramente le idee calcistiche le ha. Perciò bisognava dare un po' di fiducia. Anche questo, il suo percorso è stato messo subito alla Juventus, dove negli ultimi anni forse è l'ultimo allenatore che è riuscito a vincere due trofei. Dopo tutti gli altri hanno più o meno fallito come risultati e tutto quanto. il suo percorso, la sua crescita come allenatore è logico, non ha trovato magari la squadra giusta, magari per poter mettere in pratica quelle che sono le sue idee calcistiche. Però Pirlo è uno che non può fare la riserva a nessuno, è uno che sotto l'aspetto calcistico ha conoscenze enormi. Perciò bisogna trovare gente o manager che gli stiano vicino, che lo possano dar fiducia e farlo crescere come allenatore. Se Maldini e Leonardo, secondo me, hanno scelto lui, dopo magari aver sbagliato prima andare da Ancelotti e poi anche da Guardiola, secondo me dovevano, prima se avevano questa intenzione, andare subito su Andrea Pirlo, magari le cose sarebbero andate diversamente, perché proprio Andrea Pirlo non può essere la riserva di nessuno. Sotto l'aspetto calcistico è uno che il calcio lo conosce molto, ma molto bene.
0: Parlando invece un po' degli acquisti che sono stati conclusi dalle big, Stones è davvero un grande colpo per l'Inter?
1: Sì, anche se devo dire che in alcune partite con la nazionale, qualche intervento, però ha grande esperienza, è un giocatore già consolidato, ha certe esperienze, dietro a un percorso notevole come giocatore, è abituato a giocare nelle grandi squadre. Perciò lui ha deciso di e l'Inter ha deciso di prenderlo perché magari crede ancora che lui possa dare ancora, pur essendo una certa età, il suo contributo, un po' quello che ha fatto un po' il percorso di De Vrij e di Acerbi, ecco. Perciò io penso che sia una scelta giusta. Però penso che il reparto difensivo dell'Inter non si fermi solo a Stone,
0: E in effetti
1: ma
0: chi vorrebbe Romero? Con lui, secondo te, potrebbe davvero essere fatto un grande salto di qualità?
1: sì, con Romero sicuramente il reparto difensivo dell'Inter diventerebbe un reparto molto, molto importante. Perché se teniamo presente che già con Hagiani e con Bastoni e con lo stesso Visek è già un reparto di grande, grande valore. Se metti dentro anche Stone e anche Romero, insomma, il reparto diventa un reparto di grandissimo livello.
0: Parliamo un po' anche dell'Atalanta. Come sta nascendo, secondo te, la nuova squadra di Sarri? Per adesso è arrivato il solo Gaetano.
1: Allora, l'Atalanta sicuramente ha cambiato un po' tutto quanto quello che erano le idee che hanno portato a grandissimi risultati l'Atalanta in questi ultimi 9 anni. Adesso, l'anno scorso, cioè, pur riuscendo lo stesso a arrivare sempre nel campo europeo, a partecipare alla Conference, ma però il loro intento, il loro obiettivo era di riportare ancora l'Atalanta, non dico in Champions, ma almeno ancora in Europa League. E il duo Sarri-Giuntoli
0: Giuntoli.
1: sicuramente è stata una scelta molto, molto, molto buona. E qui va dato merito alla società, a Luca Percassi, che è arrivato molto prima su questi due top manager, e riuscire a portarli all'Atalanta, probabilmente convincendoli con un progetto nuovo e sperando che riportare ancora l'Atalanta dove ha fatto bene in tutti questi anni. Sicuramente ci vorrà del tempo perché le idee che c'erano prima, giocando a uomo, tutto campo, con un sistema di gioco che ha dato i suoi frutti, adesso con Sarri sicuramente i concetti, i principi di gioco sono completamente diversi e ci vorrà del tempo, ci vorrà sicuramente qualche mese prima che prima si ragionava su un certo tipo di gioco con marcature a uomo tutto campo. Adesso sì, bisogna cominciare a pensare a come si gioca a reparto, perciò a reparto a 4 in fase difensiva, a 3 a centrocampo e a 3 in fase offensiva. Ci vorrà per trovare dei movimenti giusti ci vorrà del tempo e lì sicuramente con Sarri, se i giocatori lo seguiranno, i risultati dovranno venire. E adesso il mercato non è ancora finito perché manca ancora un mese, l'Atalanta ha bisogno ancora di qualche giocatore per essere competitiva come è stata tutti in questi anni. Penso che qualche movimento ancora verrà fatto.
0: Senti, parliamo anche del Como che ha raggiunto l'accordo per Chalobah per 33 milioni. Lo vedi sempre più pronto per questa partecipazione alla Champions?
1: Eh sì, per quello con i giocatori che hanno preso, sicuramente sì. Potranno essere anche una rivelazione oltre al nostro campionato, anche in Champions. Sta facendo un po' quel percorso diverso, sicuramente, come scelte di giocatori, di quello che ha fatto l'Atalanta. Perciò l'allenatore è giusto, i giocatori vengono scelti in base proprio al sistema e alle idee dell'allenatore. Perciò io penso che è un gruppo bello unito con giocatori. Adesso hanno inserito dentro giocatori molto, molto importanti, lo stesso Chalobah, Ultimo, Mill, Kirk, insomma, giocatori di un certo valore. Perciò, poi conoscendo l'allenatore, sicuramente non avrà problemi a riproporre lo stesso entusiasmo, lo stesso modo di giocare anche in Champions. L'ha dimostrato quest'anno, in questi anni qui a Como in Serie A. Non credo che troveranno delle difficoltà anche a dimostrare un certo calcio anche a livello europeo.
0: Senti, invece la tua valutazione su Daniel Maldini, perché potrebbe andare in prestito al Cagliari, questo giocatore che non riesce a fare il definitivo salto di qualità.
1: Eppure, ha fatto bene a dirlo perché, eppure, questo ragazzo ha delle qualità, non si vedono in certe partite, dimostra di avere delle qualità. Non riesce a trovare forse la squadra giusta, la società giusta che gli dia pienamente fiducia. E poi anche lui deve trovare, non si sa ancora che tipo di giocatore è, dove potrebbe rendere meglio in una squadra, trovare un ruolo ben definito per lui. Lui ha caratteristiche da trequartista, da giocatore così talentuoso, perché ha del talento dentro, solo che deve essere più continuo e deve avere fiducia delle proprie qualità, perché se no, gli anni passano e non riesci a completarti. Perdi degli anni che poi sarà difficile anche recuperare. Però lui è ancora giovane, ha la possibilità ancora di trovare e mettere in mostra quelle che sono le vere qualità sue, e deve solo trovare la società giusta. La società giusta potrebbe anche essere anche il Cagliari, dove ultimamente molti giocatori riescono a inserirsi e a mettere in campo quelle che sono le loro migliori caratteristiche.
0: Eh sì, la società giusta è l'allenatore giusto, insomma, il tecnico che creda nelle sue
1: Esatto.
0: qualità e possa anche tirare fuori il meglio da questo giocatore.
1: Io ho fatto questo mio percorso, l'ho fatto anch'io, allo stesso modo. Sono arrivato a 25-26 anni, dove ero considerato una promessa del calcio italiano, ma non riuscivo mai a trovare la soluzione per poter mettere in campo quelle che erano le mie caratteristiche, le mie qualità. Le ho trovate dopo aver avuto la fortuna di trovare un allenatore che ha creduto in me e mi ha dato la possibilità di esprimermi al massimo, e sono riuscito a diventare un giocatore vero anche da Serie
0: Carlo Mazzone?
1: No, il primo è stato Mimmo Renna
0: Ah, Mimmo Renna.
1: e poi Gibi Fabbri.
0: Ah, poi Gibi Fabbri.
1: Poi ho avuto la fortuna di avere anche Carletto Manzone alla fine. Perciò il mio percorso è stato iniziato con Mimmo Renna, che mi ha creduto proprio mettendomi davanti alla difesa come playmaker, come regista. E lì sono diventato giocatore che speravo di diventare magari a 20 anni, invece ho perso quasi 4 o 5 anni girando così in qualche squadra, ma non riuscendo mai a esprimere quelle che erano le mie potenzialità. Invece dopo da Ascoli in poi ho fatto 5-6 anni alla grande, dove mi hanno permesso ancora, come ti ho detto, agli ultimi anni della mia carriera arrivare al Milan. Ma avevo già 32-33 anni e ho avuto la fortuna di giocare con questi grandi
0: Certo.
1: ragazzi che erano già grandi, ci vedevano negli allenamenti, che erano giocatori che avevano del potenziale enorme.
0: Aurelio, grazie mille come sempre. A presto.
1: Grazie a te e buona serata a tutti.
0: E adesso, dopo questa chiacchierata con Dario Moro, le riflessioni sulla nazionale e sulla Serie A che tra meno di 20 giorni prenderà il via. Le riflessioni, dicevo, di Gianluigi Buffon a margine del talk show che si è tenuto ieri a Viareggio al Principe di Piemonte. Sentiamolo.
3: Gigi, una serata per raccontarsi e per raccontare anche il calcio italiano. Tu ti sei esposto anche abbastanza chiaramente in questi giorni, chiaramente sulla nazionale, sul nuovo corso, ti sei esposto su Mancini. Mancini sì, avresti preferito Conte. Ti chiedo di confermarci qual è la tua visione, quali sono le tue motivazioni.
4: Ma niente, molto semplice, penso di essere stato molto, molto chiaro e senza filtri, credo insomma di essere allo stesso tempo, al contempo, insomma, aver trovato un modo misurato e garbato anche per poter esprimere delle opinioni, dei pensieri che non sono sicuramente cerchio bottisti. E detto questo, però, insomma, poi bisogna andare avanti perché il dado è stato tratto e quindi bisogna incominciare di nuovo a remare affinché l'Italia possa tornare grande, ecco.
3: Sei però, e ti confermi pessimista sul fatto che in Italia si possa effettivamente riformare il calcio italiano, tu hai parlato, contano solo i risultati. Pensi che questo possa cambiare oppure c'è pessimismo in questo?
4: Ma sai, c'è pessimismo, dipende dal tipo di progetto che un nuovo gruppo dirigenziale insieme al Presidente vuole intraprendere, per cui bisogna buttare giù un progetto, bisogna darsi degli obiettivi, bisogna capire anche che disponibilità economica uno ha e sulla base di tutto questo fare delle scelte. Lo vedo solo che le persone, insomma, che sono state chiamate a rappresentare l'Italia e a prendere determinati ruoli sono persone di valore.
5: A 20 giorni dall'inizio del via della Serie A, che sensazioni hai?
4: Le sensazioni di grande, grande curiosità, perché alla fine l'anno scorso il campionato è finito, a parte, diciamo, le prime due della classe, con delle grandi sorprese, con delle novità, e quindi quest'anno c'è la curiosità di vedere se queste novità riusciranno a confermarsi o se invece il percorso per diventare grande è più difficile e complicato del previsto e se invece magari le squadre che possono aver deluso riusciranno ad avere un motivo in più per fare qualcosa di buono.
0: E dunque siamo arrivati così alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato alla terza serie, un format che, come ormai sapete, potete seguire sia sulle frequenze della nostra radio TMV Radio appunto, che sul canale 61 del digitale terrestre. Secondo appuntamento di questa settimana, nuovamente con me Claudia Marrone alla voce, sì, si dice? Vabbè, insomma, chi vi sta parlando sono io, ormai mi avete imparato a conoscere. L'educazione impartitami da mia mamma mi impone di salutare anche Giorgio Sorani in regia, ma sono un po' arrabbiata con lui. In realtà non è che voglio creare hype, però insomma, quello che succederà poi ve lo dirò venerdì, ma Giorgio sa già tutto. Vabbè, insomma, sì, sono un pochino arrabbiata con il buon Sorani, e non credo però di essere arrabbiata con Giorgio, come Giovanni Tedesco, ormai ex tecnico del Perugia, è arrabbiato con la società. Anzi, credo che le due cose, per fortuna di Sorani, non siano minimamente paragonabili. Ecco, forse se ho ammortizzato meglio io quello che poi vi racconterò, non lo so. Di sicuro Tedesco non ha gradito quello che è accaduto in quest'ultimo mese. Proprio ieri, con la redazione di tuttoc.com, quest'oggi non possono essere con noi per situazioni interne, niente di grave assolutamente, torneremo domani a collegarci con i nostri amici, ma ieri con Matteo Ferri abbiamo a lungo parlato di quello che sta accadendo in Umbria, un po' il tema centrale di questi giorni, dove di mercato si sta parlando poco, ma era prevedibile che comunque il mercato subisse un po' un rallentamento. È fisiologico in questi primi giorni di agosto, sono giorni che ci accompagnano poi al via ufficiale della stagione, in questo caso 2026-2027, si partirà nel weekend di Ferragosto con le gare di Coppa Italia, il weekend ancora successivo, quello del 22-23, contemporaneamente a Serie A e Serie B, prenderà il via ufficiale proprio anche il campionato. E a tutti questi appuntamenti il Perugia arriva con una nuova società. Era già stato annunciato che in data 3 agosto, ovvero ieri, il club sarebbe sostanzialmente passato di mano, perché sarebbe stato firmato l'accordo preliminare tra l'attuale proprietà, quella dell'argentino Javier Faroni, e e la cordata Arena Curi. Ieri intorno alle... non ricordo, ma erano circa le 14.30, 15, è arrivato il comunicato, la nota congiunta appunto del Perugia e di Arena Curi, che hanno fatto sapere di aver sottoscritto il contratto preliminare per la cessione. Vado a leggere quello che è stato, ovvero: AC Perugia Calcio e Arena Curi SRL comunicano che oggi, lunedì 3 luglio, le parti hanno firmato il contratto preliminare per la cessione dell'intero pacchetto azionario delle quote del club. I dettagli dell'operazione concordata nel prioritario interesse del Perugia saranno resi noti di una conferenza stampa che sarà convocata nelle prossime ore. Verosimilmente è poi emerso che la conferenza ci sarà domani, ma ieri gli esponenti di Arena Curi sono approdati in città. Chi sono gli esponenti di Arena Curi? Di sicuro il nome di spicco di questa cordata è quello di Alessandro Gaucci, ex dirigente del Perugia degli anni d'oro, di quel Perugia che con Luciano Gaucci, il padre di Alessandro alla guida, ha centrato anche partite europee. Insomma, è stato Alessandro Gaucci ad aver scoperto calciatori come, ora i più giovani magari non se lo ricorderanno, però il giapponese Shin Nakata, non erro se dico che è giapponese, e insomma torna dopo 20 anni dal fallimento, anzi 21 dal fallimento del Perugia, Gaucci in società. Lo scorso anno suo fratello Riccardo è stato il direttore sportivo, sotto però la gestione degli argentini. Riccardo non farà più parte del club, gli subentra Alessandro, più o meno. Alessandro rivestirà il ruolo di presidente, il direttore sportivo dovrà essere ancora nominato. Hernán Borrás, che è stato il DG della gestione argentina, rimarrà comunque almeno per il momento in società. Quindi il Perugia di fatto torna di nuovo ai Gaucci, non è il proprietario, la proprietà è di Arena Curi, e il presidente però appunto è Alessandro Gaucci. Lo scorso anno si era avuto il ritorno del fratello, quindi vedremo un po' quello che sarà il nuovo corso. Ripeto, la conferenza è attesa per domani, quindi capiremo a breve quello che sarà. Di sicuro non si ripartirà da Giovanni Tedesco, esattamente come Riccardo Gaucci. Anche Giovanni Tedesco ha fatto un passo indietro o è stato costretto a farlo, è molto labile il confine, perché comunque, come già emerso e l'allenatore lo ha poi confermato, tra le clausole per di Arena Curi per acquistare l'intero pacchetto azionario del Perugia c'era proprio l'esonero dell'allenatore. Allora, Tedesco ha spiegato quella che è la sua versione dei fatti. Gaucci, Alessandro, che ieri è approdato, come ho detto, in città, ha dato poi un'altra lettura della situazione. Quindi andiamo un attimo per ordine e insomma di tutto quello che è stato. Vi faccio intanto ascoltare le parole di Tedesco, che sono parole del fine settimana relative a un post amichevole che hanno riguardato ben poco quello che il Perugia ha fatto sul campo, ma hanno riguardato soprattutto la sua posizione. Ricordiamo poi che insomma anche i calciatori del Perugia ne sono rimasti pochi, tanti sono la rosa è stata smantellata, tanti calciatori sono andati via, ci sarà tutto da ricostruire, ma prima di affrontare questo tema vi faccio ascoltare quelle che sono state le parole di Giovanni Tedesco, ormai ex tecnico del Grifo.
2: Volevo ringraziare i ragazzi perché non era facile oggi giocare, quindi anche perché abbiamo vissuto gli ultimi 10 giorni non facile. Quindi ringrazio loro e lo staff, perché ripeto, giocare oggi non era facile sotto tutti i punti di vista, sia fisico, mentale, e quindi i ragazzi sono andati in campo e hanno potuto fare quello che le condizioni, ripeto, le settimane vissute più di questo non potevano fare. E quindi poi dopo questa premessa volevo ringraziare la gente, c'è un rapporto che va al di là del calcio, e quindi ancora una volta mi hanno dimostrato attestato di amore, che poi è reciproco, quindi sotto questo punto di vista un po' di altro che grazie come sempre a Perugia. E no, poi è inutile tanto parlarci e dire girarci intorno e per ricevere per il culo, anche perché nell'ultimo mese sono stato tirato in ballo su tantissime cose e credo sinceramente di non meritarle, però questo ci sarà tempo anche per parlarne. La cosa più importante è che io comunque la mia società è Faroni e Borrás. Io domani incontrerò la mia società e deciderò il futuro. Non ci sarà nessun incontro con Alessandro, anche perché non ha senso, non ha una logica, è inutile che ci pigliamo per il culo. Non voglio...
3: sarà la nuova società?
2: La società è per Faroni e Borrás, quelli che insieme a Gaucci mi hanno dato la possibilità di coronare il sogno. Quindi domani mi siederò con Borrás e decideremo la cosa migliore, però insomma siete talmente tanto intelligenti e bravi che avete capito quale sarà la soluzione finale, e quindi non vedo un motivo perché devo incontrare Sandro Gucci per farmi dire un'altra volta come 22 anni fa che devo lasciare il Perugia per amore del Perugia, non ha senso, non credo di meritare tutto questo, però ci sarà una conferenza dopo che incontrerò Borrás, e vi ripeto che è la persona che mi è stato molto vicino, sia lui, Faroni, Riccardo, Marino, che mi hanno comunque, con pregi e difetti, tutti gli amici qua che mi hanno sostenuto, appoggiato in questi mesi, parlerò con Borrás e poi in settimana farò una conferenza stampa dove giustamente dirò qual è il mio pensiero, perché come ho detto prima, nell'ultimo mese sono state dette tante cose non belle, non giuste, sono stato tirato in mezzo in un giochino che non aveva senso, non aveva una logica, quindi... però ho detto, è inutile continuare, voglio finire in bellezza, senza polemica, ringraziare la gente che mi vuole bene, mi ha sempre voluto bene, mi ha appoggiato, quindi è inutile.
3: Hai detto quindi che parlerai, ma insomma già c'è un verdetto, già c'è una decisione.
2: Sì, vabbè, ma ragazzi, ma siete talmente tanto intelligente, avete fatto calcio in un certo modo, te l'ho detto, io il mio confronto deve essere con le persone che mi hanno voluto bene, supportato, sostenuto, che Borrás, Faroni... Riccardo non c'è più, questo è qua, quindi parlerò con loro e credo che,
3: Ma c'è
2: insomma.
3: più amarezza, scusami Luca, c'è più
2: No, c'è.
3: amarezza o c'è un po', non so, di rabbia? Cosa provi di più?
2: No, rabbia no, perché non sono il tipo, però amarezza sì, perché, ti ripeto, perché l'ultimo mese sono state dette tante di quelle cose che non le merito e quindi è giusto che mi devo, tra virgolette, un po' difendere, un po' proteggere da quello che si è detto, però non è la sede giusta, quindi
3: Mister, ma perché
2: tornassi
3: se...
2: indietro rifaresti la stessa scelta? Ma io quando si tratta di Perugia, io non guardo niente, non ho mai guardato niente, né soldi. L'ho sempre fatto prima perché credo nelle mie qualità, poi perché comunque amo questa piazza, c'è un amore incredibile da entrambe le parti e quindi mi sento fondamentalmente anche un po' perugino, però insomma è inutile continuare, siete gente che ha fatto calcio nella vita e non c'è bisogno di capire quale sarà il futuro.
3: Una
2: Futuro
3: cosa.
2: non c'è, però dico questo, parlerò con Borras, che è la persona più importante e il mio riferimento.
3: Ma perché secondo te, Gio, visto che comunque hai fatto bene, hai salvato questa squadra, hai tutto l'appoggio dell'ambiente, perché secondo te la nuova proprietà non tiene in considerazione tutto ciò, secondo te?
2: No, no, ma ti ripeto, ci sono state delle cose che non mi sono piaciute, però perché la nuova società quando arriva può fare quello che vuole, paga, mette i soldi, non scrive nella PEC, Giovanni Tedesco fuori, quello mi è sembrato una mancanza di rispetto, questa è una cosa che purtroppo mi porterò dietro per un po' di tempo, tanto ormai che siamo qua, è stato detto anche che sono l'allenatore più pagato. Un allenatore che ha un contratto oneroso, quando invece sono un allenatore che ha il contratto più basso di tutta la Serie C, e quindi questa è un'altra cosa che mi ha ferito tanto, anche perché quando si tratta di Perugia non guardo, non ho mai guardato i soldi. Mi dispiace perché fino a 10 giorni fa c'era con Borras Marino, stavamo lavorando veramente bene, c'era un progetto, però capisco anche le situazioni del club, del presidente Faroni, che giustamente dopo 2 anni di sofferenza ha deciso di lasciare, ci può stare. Quindi per quanto riguarda la proprietà non ho niente da dire perché mi hanno trattato benissimo. Su chi subentra qualche sassolino me lo toglierò, però non è questo il momento.
1: Riprese da Umbria 24, sono stati i colleghi del citato sito coloro che hanno ripreso, insomma, tra i tanti che hanno ripreso le parole di Tedesco. Beh, insomma, parole che non lasciano spazio all'immaginazione. Ha detto che si toglierà poi dei sassolini dalle scarpe. A mio avviso se n'è già tolto uno abbastanza grosso quando ha detto che lui con Alessandro Gaucci non avrebbe parlato perché non voleva sentirsi dire, come accaduto già 20 anni fa, che doveva farsi da parte per il bene del Perugia. Quindi, insomma, probabilmente tra il nuovo presidente del club, Alessandro Gaucci, e il tecnico Giovanni Tedesco non corre buon sangue da ormai 2 decenni, insomma, un tempo che va ricercato forse in quel fallimento del 2005 del Perugia, che segnò un primo termine della famiglia Gaucci alla guida del club. Dopo 21 anni e dopo che nella scorsa stagione si è visto Riccardo Gaucci alla direzione sportiva, i Gaucci tornano di nuovo alla presidenza, però lo ripetiamo con Alessandro. L'altro fratello, Riccardo, lo ribadisco nuovamente, è uscito dalla società del vecchio club della gestione argentina. È rimasto per il momento solo Hernán Borras, la figura con cui Giovanni Tedesco ieri si è confrontata. Ma insomma, per sentire poi entrambe le campane, è giusto ascoltare anche quelle che sono state le parole di Alessandro Gaucci. Ha parlato ieri anche Hernán Borras, perché chiaramente tutti i dirigenti si sono dovuti presentare in città. In serata è arrivato anche il nuovo allenatore, Aimo Diana, che dopo l'avventura parziale della passata stagione alla guida dell'Union Brescia, poi gli è subentrato Eugenio Corini, riparte quindi da una piazza molto ambiziosa.

0: Nuovamente in studio con la seconda parte di A tutta C. Abbiamo chiuso la prima con le parole. In realtà le parole erano le mie perché dopo il video siamo rientrati un attimino in onda. No, a parte gli scherzi, abbiamo chiuso la prima parte della nostra diretta con le parole, beh, insomma, non proprio amichevoli di Giovanni Tedesco, comprensibilmente deluso per essere di fatto stato allontanato da quel Perugia che l'anno scorso aveva nettamente contribuito a salvare, e il tecnico non sarà più l'allenatore del Grifo. Con l'avvento della nuova proprietà sono emersi dissapori con Alessandro Gaucci, il nuovo presidente, risalenti forse anche, no, forse risalenti a 20 anni fa, perché Tedesco ha chiaramente detto che non vuole confrontarsi con l'attuale numero uno del Grifo perché vuole evitare di sentirsi dire come 20 anni fa di lasciare il Perugia per il bene stesso del club. Giovanni Tedesco si è professato innamorato del Perugia, ha ribadito che il suo era uno degli stipendi più bassi della categoria e non uno stipendio oneroso come invece la nuova proprietà aveva fatto risaltare nella PEC, nella quale come clausola metteva proprio l'esonero del tecnico per acquistare poi l'intero pacchetto azionario del Grifo. Beh, insomma, una situazione non proprio piacevole. È chiaro che la nuova proprietà Arena Curi, che ieri è arrivata in città rappresentata dal già ampiamente citato Alessandro Gaucci, ha invece dato la sua versione dei fatti. E sempre i colleghi di Umbria 24 hanno ripreso le prime parole di Gaucci al momento del suo arrivo in città, e con lui c'era anche Hernán Borras, che è un po' la figura di congiungimento tra Javier Faroni, il vecchio, l'ormai vecchio presidente del club, il presidente argentino che dopo 2 stagioni ha lasciato il timone dei biancorossi, passandolo appunto ad Arena Curi. Borras rimarrà per il momento in dirigenza, probabilmente nella veste di consulente, di insomma una sorta di direttore generale, lo spiega poi lo stesso Borras. Credo che debba però essere nominato un direttore sportivo. È questa una figura che al momento manca. Il presidente Gaucci lo è già stato, direttore sportivo del club, ma non penso proprio ricoprirà la doppia veste assolutamente. E quindi verrà anche nominato un nuovo direttore sportivo. Se invece c'è già questa figura, chiedo scusa, è un passaggio che è sfuggito a me. La certezza è che il Grifo ripartirà da Imodiana in panchina perché è lui l'allenatore prescelto. Anche il trainer ex Union Brescia, tra le altre, è arrivato ieri sera in città con il suo staff. Non ha parlato, non si è palesato davanti alle telecamere dei colleghi presenti, ma anche per questo poi ci sarà tempo per le presentazioni del nuovo staff. Ci saranno le prossime ore. Intanto vi faccio appunto ascoltare quelle che sono state le parole prima di Borras, poi di Alessandro Gaucci.
1: Che cosa è accaduto oggi qui dallo studio di Santucci?
2: Come abbiamo parlato in tutta la comunicazione ufficiale del Perugia Calcio, abbiamo arrivato a un accordo preliminare per la cessione del 100% del Perugia Calcio.
1: Quindi c'è un accordo preliminare che adesso dovrà essere ratificato presso lo studio notarile? Oggi.
2: No. No,
1: Ok, l'accordo preliminare è questo. Firmato
2: dopo
1: questo.
2: c'è la formalità che va vale, alla notaria, ovviamente, però no, noi non andiamo, ci abbiamo fatto tutto, abbiamo parlato tutto, allora resta a lavorare, c'è molto per fare.
1: Come verrà gestita questa fase di transizione dal punto di vista economico, visto che Alessandro comincerà a fare mercato?
2: Io sono il responsabile giuridico della società e non posso prendere nessuna decisione senza l'approvazione loro. All'effetto tecnico, all'effetto pratico, Alessandro va a gestire con totale libertà e assoluta libertà.

0: Hai tranquillità, questo io voglio firmare tutto quello che lui determina che devo firmare.
1: Ecco, quindi sarà il presidente Faroni a mettere le firme sulle operazioni di mercato?
0: No, io.
1: Solo lei. Ok, perfetto. Stasera arriva Diana, ce l'hai confermato?
0: Sì, stasera arriva lui con il suo staff e quindi da domani si comincia.
1: Quali saranno i tempi per allestire una squadra? Diciamo che il mercato è aperto tutto settembre, però ci sono gli impegni ufficiali,
0: No, i
1: no?
0: tempi non ce l'abbiamo tanto, tanti purtroppo. Noi dobbiamo rifare una rosa quasi da completo. Non sono rimasti tanti giocatori e spero che ci stanno tanti bravi ragazzi, però se vogliamo ottenere dei risultati importanti, ovviamente da quest'anno sarà sicuramente difficile, però migliorare quello che è stato fatto negli ultimi anni credo che sia abbastanza possibile se facciamo un buon lavoro.
1: Alessandro, dopo 21 anni torni al timone insieme alla tua amica Elena Furi del Perugia Calcio. Un'emozione.
0: Guarda, io sono tranquillissimo. Per me è come quando tu la sera dopo il lavoro, la giornata di lavoro, torni a casa e non ti cambia la vita perché per me qui è casa, quindi.
1: Ma non ti suscita qualcosa tornare
0: Ma
1: comunque dopo
0: sì,
1: 21 anni? Sei venuto 21 anni e che non sei da
0: lo
1: questa
0: so, lo
1: parte.
0: so, lo so. Io sono molto contento, sono soddisfatto, però sono anche un po' preoccupato per il tempo che abbiamo a disposizione perché non è mai successo nella mia carriera. Sono 35 anni che faccio questo lavoro. Di dover allestire una squadra in così poco tempo, no? E soprattutto considerando il fatto che stiamo già al 3 agosto e con il fatto soprattutto che la trattativa è andata un po' per le
1: Scusate, posso
0: lunghe,
1: passare?
0: abbiamo perso parecchio tempo e tante pedine importanti, però adesso vediamo di ritrovarle, insomma.
1: Ci sarà una conferenza stampa ufficiale, ma la gente si aspetta di sapere quali sono le aspettative, le ambizioni nell'immediato di questa nuova società.
0: Ma io l'ho detto anche stamattina, io sono tornato dalla Spagna dopo quasi 20 anni che ci vivo, dove ho un progetto importante, dove stiamo facendo cose importanti, perché c'è un progetto importante, altrimenti sarei rimasto lì tranquillamente. Sono stato contattato da questo gruppo per fare cose importanti, per cercare di portare il Perugia il più presente possibile dove tutti vogliono. Bisogna essere anche bravi a riuscirci.
1: Che
0: Il
1: voleva
0: messaggio ai
1: volere
0: tifosi?
1: qualcosa un pochino più di questo gruppo?
0: Ma sì, tanto
1: Beh,
0: adesso
1: quindi
0: mercoledì lo vedrete,
1: dice,
0: quindi
1: ecco,
0: ci
1: conferenza
0: avrete anche
1: stampa.
0: le foto.
1: E un'altra cosa, Alessandro, la questione di tedesco, insomma, che ho sollevato un pochino di polemiche, se ci spieghi com'è
0: Ma io non
1: andata.
0: c'è nessuna polemica. Avevo detto a Hernán Borras che avrei voluto parlare prima di prendere qualsiasi decisione con Tedesco. Lui non ha voluto parlare. Stamattina sembra che abbia rassegnato le dimissioni, quindi la cosa sta ormai nelle mani del direttore generale.
1: Com'è caduta la scelta su Diana? Che si è parlato anche di altri profili.
0: Quando tu devi prendere una decisione, devi valutare vari aspetti e vari profili. Ovviamente contattato varie persone importanti per fare un progetto importante, poi alla fine abbiamo deciso che la scelta più giusta per noi fosse questa. Il
1: Quanti
0: messaggio ai
1: giocatori di
0: tifosi?
1: questa rosa, quanti giocatori di questa rosa resteranno? Qui diciamo, ce ne sono tanti, però diciamo che la società ha anche un po' alleggerito questa rosa proprio per darvi uno spazio di manovra.
0: Io l'anno scorso, non so quanto tempo fa, feci un'intervista a una televisione locale dove dissi che c'erano pochi giocatori all'altezza, ma non all'altezza per giocare il C1, all'altezza per poter fare un salto importante, no? Quindi, giocatori, quelli che sono rimasti, ce n'è sicuramente qualcuno che rimarrà, e poi vedremo invece quelli che saranno in uscita, però. Aspettiamo prima che arrivi l'allenatore stasera per poi parlare anche con lui
1: Scusate, ma
0: come sono
1: mercoledì c'è la
0: stati.
1: conferenza stampa, se no oggi cioè, non ci avete più niente da dire.
0: Perfetto.
1: Quindi
0: Ah, vabbè, qualcosa altro te lo devo dire.
1: proveremo. Grazie, grazie Alessandro, buon lavoro.
0: Grazie.
1: Sì.
0: Ciao.
2: Sono state queste le parole di Alessandro Gaucci, anche lui molto chiaro per quella che è stata la sua parte, la sua responsabilità. Tra l'altro, ecco il tema Perugia, possiamo chiuderlo con l'ufficialità che è arrivata proprio in questi minuti. Haimo Diana è il nuovo tecnico del Grifo. C'è stato l'addio con Tedesco, anche con un video social, insomma. Tutto quello che è accaduto in queste convulse ore lo abbiamo raccontato, vi abbiamo fatto sentire le parole dei protagonisti, quindi adesso non resta che attendere questa conferenza stampa che dovrebbe, ripeto, essere programmata per domani, lo hanno detto, mercoledì ci sarà la conferenza, quindi a regola mercoledì 5 agosto la nuova proprietà Arena Curi e Alessandro Gaucci si presenteranno alla stampa. Vedremo se seguirà anche una sorta di controconferenza, diciamo così, di Giovanni Tedesco, che spiegherà poi le sue ragioni, ma direi che per oggi l'argomento Perugia può essere chiuso, lo ripeto, è chiuso con l'arrivo di Aimo Diana ufficiale in panchina e vedremo quindi poi quello che sarà. E allora, adesso voglio invece concentrarmi un attimo più su quello che è il mondo della Serie C in generale. È chiaro che i temi poi, insomma, che riguardano una squadra vanno anche affrontati nel dettaglio, ma è giusto parlare anche un po' più in linea generale di tutto quello che è il mondo della terza serie. Una terza serie, a mio avviso, ancora troppo bistrattata, ma al netto di quello che è il mio pensiero per dei temi un po' più generali, ma veramente molto importanti per tutte le 60 partecipanti al prossimo campionato di Serie C, do il buongiorno al presidente Adicosp, Alfonso Morrone. Alfonso, buongiorno e bentornato.
3: Grazie Claudia, buongiorno a tutti, grazie.
2: Allora, ti porterò a brevissimo sul discorso della Serie C, faccio però un leggero passo indietro alla giornata di ieri. Adicosp di passi invece non ne ha fatti indietro, ma semmai anche 3 o 4 in avanti. Guardiamo un secondo alla Serie D, perché nei giorni scorsi, proprio grazie alla vostra associazione, è stato sottoscritto il primo contratto collettivo per DS e collaboratori sportivi, anche per quello che riguarda il mondo del calcio. Calcio dilettantistico. Non c'erano norme che tutelassero le figure professionali che vanno a collocarsi nei tornei non professionistici. Adesso, grazie a Adicosp, anche loro avranno delle tutele legali, esattamente come direttori, segretari e collaboratori vari dei tornei professionistici.
3: C'è una piccola imperfezione. Dall'entrata in vigore della legge della riforma dello sport, in particolar modo del decreto 36 del 28 febbraio 2021, da luglio 2023, il direttore sportivo, come le altre figure, come il calciatore, l'allenatore e via dicendo, sono comunque sia tutelati, comunque la tutela già esisteva dalla legge. Quindi la differenza sta nel fatto, qui non è, grazie, diciamo, alla perseveranza dell'Adico, ma anche alla disponibilità, grazie anche alla disponibilità del presidente Abete e del coordinatore dell'interregionale, l'avvocato Barbiero, che insomma sono stati molto sensibili alle nostre istanze, e quindi io li ringrazio anche pubblicamente, perché c'è stata unità di intenti, e quindi l'altro giorno ci è arrivata la bozza definitiva, l'abbiamo firmata. Adesso, da qui a breve, in tempo di ufficializzare, di entrare nei portali il contratto tipo federale per dei direttori sportivi, anche nei dilettanti, e i dilettanti io intendo dalla Serie D alla terza categoria, cioè non è, perché molte volte si confondono soltanto con la Serie D. No, il contratto, il lavoro sportivo, come vale per i calciatori e per gli allenatori, vale dalla Serie D alle ultime categorie dei dilettanti, quindi anche in terza categoria, se vogliamo, ecco, sto estremizzando un po' il concetto. Se c'è possibilità che un presidente li possa fare un contratto di lavoro, lo può fare anche in terza categoria. Questo era per intenderci. Quindi le tutele già c'erano prima a livello di legge. Qual è la differenza? È che, avendoci una tutela anche federale, quindi se c'è un contenzioso, un'avvertenza, comunque sia, c'è da salvaguardare i propri diritti, il proprio stipendio, senza andare nei tribunali ordinari, perché noi ogni settimana vinciamo in tutti i tribunali d'Italia quando sono i contenziosi con le società di calcio, quindi i direttori che si avvalgono dei fiduciari dell'Adicosp, credo abbiamo il 100% di successi, perché poi non ti pagano normalmente il tribunale del lavoro, dà sempre ragione al lavoratore, perché noi siamo lavoratori sportivi. Detto questo, ora con l'avvento dell'accordo collettivo e del contratto tipo, io, se non vengo pagato dalla società, posso adire il collegio arbitrale, come avviene già in Serie C, da tantissimo tempo. Quindi che significa? Meno spese legali e meno tempo di attesa per quanto riguarda la decisione finale. Quindi questa è una conquista che fa epoca anche per noi, perché i dilettanti, oltre agli allenatori e ai calciatori, anche i direttori sportivi e i collaboratori della gestione sportiva possono essere tutelati dalla federazione. Questo è un po'
2: la, questo sicuramente. No, beh, è un passo decisamente molto molto importante. Comunque, insomma, alla fine sono tutti lavoratori sportivi, ma come giustamente hai ricordato, non era sempre scontato. Purtroppo ci sono ancora tante disparità nel mondo del calcio, e qui io mi ricollego anche alla Serie C, perché c'è stata grande festa da parte della Lega Pro per quel decreto sport che ha assegnato lo 0,05% dei diritti TV 0,5, alla terza Claudia, 0,5. Serie. Sì, per no, me 0, comunque 0, è una cifra. Sì, sì, no, sì, lo 0,05 sembrava, no, insomma, 0, l'1%
3: 5, dovesse 0,5.
2: Sì, no, lo 0,5 sembrava che sì, sì, l'1% fosse assegnato solo al calcio femminile, invece poi quell'1% no, è stato qui, diviso,
3: Claudia,
2: ma
3: perdonatemi, anche qui io sono stato audito alla Camera dei Deputati come presidente di Adigos. Poi parlo anche, posso anche da capo Dipartimento Sport e di Azione, che ho la carica all'interno del partito del nostro leader Carlo Calenda. Bisogna dire le cose, ma non sei soltanto dire, perché leggo anche sui giornali purtroppo gente che purtroppo non è istruita bene. Questo vale anche per il calcio, noi dobbiamo anche iniziare a mettere i punti, cioè, bisogna dire le cose come stanno. Sto approfittando del fatto, io questo è un discorso che molto spesso ne parlo anche col presidente Marani, perché bisogna iniziare anche a elevare culturalmente chi parla di calcio, anche di questioni anche che non sono correttamente calcistiche. Allora, la legge Melandri,
2: sì, Alfonso,
3: la legge Melandri,
2: scusami se mi permetto, ora non penso che si sia tutti un branco di ignoranti, scusa,
3: no,
2: se
3: no,
2: mi
3: no,
2: permetto,
3: no, sì, no,
2: però
3: io ho letto,
2: ecco,
3: ho
2: insomma,
3: letto i quotidiani, no, no, no, no, te, i quotidiani questo giorno, io adesso tu mi dai la
2: no, no, in generale.
3: No, ma purtroppo ti posso garantire che molti giornalisti sportivi che scrivono queste cose sono ignoranti, te lo dico poi anche mettere a chiare lettere. Quindi, ma giornalisti non sportivi non lo so, ma sui giornali ho letto delle bestemmie proprio. Allora, dobbiamo dire che hanno tolto l'1% al settore giovanile e l'hanno regalato alle scuole di serie A di femminile. Questa è una vergogna nazionale. Perché? Perché
2: poi, ma infatti, dai, Alfonso, se mi facevi Alfonso, se mi facevi finire di parlare. Alfonso, scusami, se mi facevi finire di parlare spiegavo tutta quella che era la situazione, perché sembrava che l'1% dovesse essere destinato al calcio femminile, e
3: ma
2: per calcio femminile
3: è spostato,
2: ovviamente
3: Claudia, è spostato. Allora, ti sto spiegando, la legge Melandri, il decreto 9 del 2008 recita che il 10% dei proventi derivanti dai ricavi da diritti televisivi devono essere distribuiti in questo modo: 6% Serie B, 2% Lega Pro, 1% Lega Nazionale Dilettanti, 1% Federazione Gioco Calcio, che andava destinati al settore giovanile e alle infrastrutture. Questo 1% nessuno l'hanno spostato. Io ho detto anche in audizione alla Camera, abbiamo fatto Robin Hood al contrario, abbiamo tolto ai poveri per darle ai ricchi, perché la riforma Zola già era nell'1% la Federazione Gioco Calcio, che finanziava la riforma Zola, finanziava lo sportello unico della Nazionale Dilettanti e finanziava il settore giovanile e scolastico, che versa in condizioni precarie. Che hanno fatto? Purtroppo al governo, che io l'ho contestato, ma l'abbiamo visto tutti quanti, siamo arrivati a questo 0,5% di riforma Zola e calcio femminile. Perché c'è stato un allineamento totale nel mondo del calcio? Che cosa state facendo? Noi stiamo dando, perché bisogna dire, ecco che vi dico, bisogna dirla tutta questa cosa. Abbiamo spostato, abbiamo tolto.
2: Sì, Alfonso, però scusami, bisogna dirla tutta. No, Alfonso, scusa un attimo, però bisogna dirla tutta intanto, senza dare degli ignoranti alle altre persone, ma facendo un attimino finire di parlare, e nel caso dopo mi correggevi. No, no, ho capito, però non è che, insomma,
3: non hanno tolto,
2: non si può dare degli ignoranti se una persona sbaglia, perché magari c'è un difetto anche di comunicazione. No, Alfonso, ma il no, Alfonso, lo so, ma è in linea generale, è in linea generale.
3: È ignorante perché non sanno le cose. Io hanno ignorato questa cosa. È un conto è dire hanno tolto lo 0,5 al femminile, è un conto è dire hanno spostato dal settore giovanile al calcio femminile, perché comunque sia a calcio non hanno tolto niente, gli hanno dato, ma ti pare giusto che secondo te
2: alla Serie A femminile non al calcio femminile, femminile.
3: Come?
2: Alla Serie A femminile,
3: brava, alla Serie A femminile, ma ti pare giusto secondo te
2: Ma Alfonso, infatti, se tu prima mi avessi fatto finire di parlare, io facevo tutto l'excursus.
3: Ti chiedo scusa, non ci arrivavamo. La domanda. E secondo te ti sembra giusto che lo 0,5, parliamo di 5-6 milioni di euro, lo diamo alla Juventus, al Milan, alla Roma, alla Lazio, al Sassuolo, al Parma, alla squadra di Serie A, che già prendono decine di milioni di euro? Ti pare una cosa giusta questa? E abbiamo tolto i soldi alla canzone e tanti, al settore giovanile naturalmente, al settore scolastico e altre cose. È stato molto bravo, bisogna dare atto, il presidente Marani, che ha puntato i piedi, è andato da Abodi e hanno trovato questo compromesso. Ora, io in audizione ho detto, guarda, secondo me tocca tornare indietro, da lasciare l'1% in federazione, ma se proprio dobbiamo fare questo 1%, diamolo alle attività di base del calcio femminile, ma nei dilettanti, non nelle squadre di Serie A. Perché dobbiamo dire a tutti, perché purtroppo, ripeto, ho letto delle fandonie sui giornali, che non va al calcio, va alla Serie A. Quindi la Serie A è formata di 12 squadre, soltanto 3 squadre non hanno la sezione di calcio maschile, è solo la Vernana, il Napoli e il Como, perché il Como ha 2 squadre in Serie A.
2: Questo il Como qua, Women, il Como 1907, sì, quello Como legato Women, al Como, sì, di Fabregas.
3: Quella sì, sì, è neopromossa dalla B in Serie A. E questo noi dobbiamo lottare. E ora so che c'è una promessa del governo che comunque sia, daranno anche un apporto al calcio femminile di base, ma quello di base veramente. Ma io non ho nulla contro la squadra di Serie A, ci mancherebbe altro, perché se la squadra di Serie A se non sottoscrivono gli accordi sui diritti televisivi, il calcio in Italia morirebbe rispetto ad altre cose. Però dare 600-700 mila euro a società che prendono già 50-60 milioni di euro, credo che sia un'ingiustizia, e potevano rimanere nelle casse della federazione che li investiva, come ha sempre fatto, nel settore giovanile e nelle infrastrutture. Io questo volevo dire, ma la cosa che mi rattrista è che però in questi giorni ho letto hanno tolto i soldi al calcio femminile, gliel'hanno dati, perché dall'ultima legge a questa che è stata convertita in legge, il calcio femminile di Serie A ha guadagnato tra i 5 e 6 milioni di euro, non hanno tolto niente.
2: Quindi si può dire che li hanno tolti al calcio femminile, perché dalla Serie B in giù li hanno tolto quello che sembrava fosse promesso, destinato comunque meno di quello che c'era alla Serie A femminile. Perché sì, comunque Claudia, ricordiamolo, nel femminile l'unica federazione professionistica, l'unica lega, scusate, professionistica. Come?
3: Allora,
2: l'unica lega professionistica è la Serie A nel femminile,
3: Sì, lo so.
2: Lo
3: 0,5, che lo diamo, sono 6-7 milioni di euro, diviso 12 saranno 5-6-700 milioni di euro, che diamo alla Roma, al Milan, alla Lazio, che già prendono 50-60 milioni di euro. Questo è quello che voglio dire io. Però non è giusto
2: sì,
3: dire...
2: Sì, infatti Alfonso, allora, il mio discorso... Lo hanno tolto al calcio femminile, sì, perché per me il calcio femminile non è solo la Serie A, Alfonso. Per me il calcio femminile è tutto, non è solo la Serie A.
3: Ma
2: Alfonso, infatti se tu mi avessi fatto finire di parlare prima, come stavo dicendo, che alla fine lo 0,5% dei diritti TV a 60 squadre, a 57 squadre di Lega Pro... È una cifra irrisoria, è una cifra che non aiuta la categoria e non se ne può gioire.
3: No, aspetta Claudia, premesso, la Serie C già prende il 2%, prende circa 20 milioni di euro dalla legge Melandri, più adesso il 5% della Lega.
2: Che è comunque la Lega, una cifra irrisoria rispetto a quello che viene dato alle altre.
3: Non ho capito, scusa.
2: È per me comunque una cifra irrisoria per tutto quello che poi è anche il lavoro che fa la Serie C, anche a livello sociale.
3: Però allora
2: questo
3: la
2: ulteriore
3: C,
2: 0,5
3: no, ma l'ho detto prima, è stato bravo il presidente Marani, che è andato a battere a puntare i piedi e ha ottenuto almeno questi soldi vanno nelle serie minori, e quello l'ho detto prima. Quello che dico io è che lo 0,5%, ripeto, va in un contesto di società dove già ne hanno 50-60 mila euro, e credo che non si sovvenzionare più determinati servizi, vedo magari attività all'interno del settore giovanile scolastico o nel tuo sportello unico della nazione dilettanti, generalmente non vanno più in federazione, credo che non sia una cosa giusta. Poi, ripeto, Marani è stato bravo, perché oltre ad avere il 2%, ora ce l'ha proprio destinato per legge lo 0,5%, e quindi oltre ai 20-21 milioni di euro prende altri 5-6 milioni di euro. Meno male che è andata così. Però quello che voglio ripetere, poi non ne voglio più tornare, è che ho letto in questi giorni che hanno tolto i soldi alla Serie A femminile. Non è vero, perché dall'ultima legge in vigore a questa che è entrata adesso in vigore, perché prima era un decreto legge, era una bozza, siamo andati anche a parlarne e a discuterla. Quindi il calcio femminile, la Serie A in particolar modo, dall'ultima legge a questa nuova ha guadagnato 5-6 milioni di euro. Questo è un dato di fatto, cioè non è che lo dico io, lo dicono le leggi. Poi le discussioni ci sono, uno si prova a proporre. Adidas era contrario, ripeto, in audizione disse addirittura che era una sorta di Robin Hood al contrario, e quindi almeno una piccola pezza, diciamo, l'abbiamo messa con la riforma Zola.
2: E vedremo quindi quello che sarà. Alfonso, sono scoccate le ore 10:30, quindi io devo salutarti perché dobbiamo andare in pubblicità. Ci risentiremo presto, grazie intanto per
3: ciao,
2: adesso.
3: Ciao Claudia, ciao.
2: Salutiamo quindi sì Alfonso Morrone e Giorgio ha ragione, piccoli.

0: Ed eccoci nuovamente in studio per la terza e ultima parte di A Tutta C, dove torniamo invece su una delle realtà singole. Abbiamo prima fatto una sorta di punto generico su quello che è il mondo della serie C, le questioni dei diritti TV e quant'altro. Ora ci riconcentriamo appunto su una delle squadre che quest'anno vedremo nel girone B, a differenza di quanto è stato negli anni passati, perché il Latina era stato inserito nel girone C fino all'anno scorso, un Latina che l'anno passato con l'arrivo di Gennaro Volpe in panchina ha fatto una scalata importante verso la salvezza, una salvezza che è stata poi centrata con anche del margine rispetto al termine della regular season. Successivamente a questo c'è stata anche la finale di Coppa Italia, i nerazzurri l'hanno persa per poco, insomma uscendone a testa alta con il Potenza che ha alzato invece il trofeo. Adesso il Latina invece ripartirà dal girone B. È stato infatti riammesso il Foggia a posto della Ternana fallita, quindi il Foggia prende un posto ovviamente per questioni geografiche nel girone C, e la compagine pontina, che era quella un po' in ballo tra i due raggruppamenti, è invece finita nel B. Tiene banco la questione legata all'attaccante Giacomo Parigi, un gioiellino sul mercato, o meglio, un elemento tanto richiesto dal mercato, un gioiellino che in Latina invece si coccola. E insomma, di tutto questo e di tutto quello che sarà, ne ha parlato in conferenza stampa al termine del ritiro di Fiuggi il direttore sportivo nerazzurro Luigi Condò. Io ve lo faccio ascoltare, ma prima vi ricordo che con A Tutta C torneremo domani alle ore 9.45 su TMV Radio, però potete seguire altri interessantissimi programmi che non riguardano solo questa categoria, ma il calcio italiano in generale, un calcio, quello italiano e non solo, che potete seguire anche su tuttomercatoweb.com, sito che vi invito a tenere costantemente aggiornato per essere aggiornati anche voi stessi su tutto quello che accade nel mondo pallonaro italiano e non solo. Ripeto, con A Tutta C ci vediamo domani alle ore 9.45. A tutti voi una buona giornata.
1: Il calcio.
2: In qualche modo si chiude il ritiro qui a Fiuggi. Domani la squadra osserverà, domani e dopodomani, un paio di giorni di riposo e poi si ricomincia. Che bilancio tracciamo di questa prima preparazione? Poi entriamo anche nel discorso mercato.
3: Ma sicuramente la squadra ha lavorato bene, ha fatto un buon lavoro. In questi momenti, diciamo, è importante cercare di avere meno infortuni possibili. Noi siamo riusciti fino ad oggi, credo, ad avere, a parte qualche acciacco, quasi sempre tutti a disposizione, a parte oggi due o tre giocatori che erano un po' affaticati. È normale che se è l'ultimo giorno di ritiro, quindi è normale che la squadra sia pesante nelle gambe, sia pesante anche mentalmente, che lavorare 15 giorni con doppie sedute è un lavoro importante, un dispendio di energie sia fisiche che mentali. Però sono contento di questo ritiro, penso che sono convinto che sarà di buon auspicio ora che inizieranno le partite che contano.
2: Andiamo al mercato, scoppia il caso Parigi, in qualche modo qualcuno scrive forse notizie non che arrivano dalla società.
3: Ma io su questo sono incredulo, nel senso che Parigi è un giocatore del Latina, un calciatore del Latina, dove ha fatto un campionato importante e credo che il Latina gli abbia dato la possibilità di poter fare un campionato importante. Non c'è nessun caso Parigi, ma non è che lo dico perché potrebbero sembrare frasi di circostanza, ma non c'è un caso Parigi perché Parigi ha un contratto con il Latina che dovrà rispettare. Il giocatore ci ha chiesto di andare via per fare una nuova esperienza, noi diciamo che non ci siamo imposti in questa sua scelta, ma naturalmente chi vuole prendere Parigi ha un costo che è dato dalla società, è dato da noi, e quindi penso che su questo ci sia poco da parlare. Poi il fatto che è stato detto che c'è una rottura tra la società e Parigi non è assolutamente vero, perché Parigi è un giocatore che si allena sempre con la squadra. Abbiamo evitato di comune accordo di fare queste partite amichevoli perché, data l'ancora incerta situazione, quindi è inutile andare a rischiare infortuni o cose, quindi credo che sia la scelta più saggia, anche se forse più impopolare, no? Perché poi è anche vero che un calciatore che ha un contratto con una società è giusto che magari faccia tutti gli allenamenti e anche le partite amichevoli. Però noi abbiamo deciso questo perché secondo noi è la cosa più giusta, ma è anche vero che il Latina non aspetterà il fine del mercato in questa situazione. Latina, io in questo caso ho parlato con i procuratori, ho dato una data, entro quella data noi saremo aperti a una cessione, dopo quella data Parigi rimarrà Latina. Come non lo so, ma sicuramente non arriveremo a dopo il 15 agosto ancora nella situazione che siamo in questo momento.
2: Il Latina ha iniziato bene nel mercato, e come proseguirà questo mercato? La squadra è completa, manca qualcosa? Che giudizio dai? E soprattutto quali sono i desiderata del mister?
3: Ma il Latina io credo che all'80% abbia già fatto il mercato. Normale che ci manca qualcosa, perché su due o tre ruoli dobbiamo andare a dobbiamo intervenire, perché sono delle considerazioni fatte da noi. Non è chiuso il mercato del Latina, sia in entrata che in uscita. Abbiamo anche tre o quattro uscite da fare ancora, quindi penso che il mercato non è ancora chiuso. Sicuramente siamo a un ottimo punto, abbiamo tenuto buona parte dei calciatori dello scorso anno che nel girone di ritorno hanno fatto molto bene. Naturalmente ora inizia un altro anno, un altro girone che è ancora più difficile secondo me di quello dove siamo stati lo scorso anno, e quindi è normale che io pretendo una squadra agguerrita, una squadra che abbia voglia e una squadra soprattutto che soddisfi quello che merita la gente che noi ci segue, ci viene a vedere. E spero che quest'anno sia ancora molto ma molto più numerosa rispetto all'anno scorso.
2: Ripensando a quella che è stata la stagione appena conclusa, tra i giocatori che naturalmente si sono messi in luce c'è stato anche Cioffi. Io so che in qualche modo la trattativa era stata avviata. Se può dirci a che punto è questa trattativa?
3: Ma Cioffi è una trattativa che noi stiamo facendo, speriamo di riuscire a prenderlo, perché è un giocatore secondo noi importante, si è integrato bene l'anno scorso quando è stato preso a gennaio, è un calciatore che ha caratteristiche differenti da quelli che abbiamo attualmente in rosa, quindi noi stiamo lavorando per cercare di riportarlo a Latina. Noi dobbiamo stare sereni, tra virgolette, nel senso che ci sono molte squadre che ancora non hanno costruito nemmeno metà della squadra, quindi noi sotto questo punto di vista siamo un po' avanti, fortunatamente. È normale che in questo momento tra entrate e uscite dobbiamo fare ancora 6-7 operazioni, no? Che però con calma, con serenità affronteremo e faremo.
2: Ci sarà tempo fino al 31 agosto, quindi...
3: Sì, io spero di non arrivare a quella data, perché io spero di farle molto prima, anche perché il campionato ufficiale inizia, la stagione ufficiale inizia il 16 con la Coppa Italia, e quindi noi dobbiamo cercare di arrivare già a quella partita che siamo abbastanza pronti.
2: Girone B, facciamo un passo indietro, andiamo, hai detto che sarà naturalmente un girone difficile, sicuramente più difficile, e come lo affronterai il Latina al girone B, con quale mentalità?
3: Ma il Latina lo deve affrontare con col coltello tra i denti, sicuramente, perché non può prescindere da questo, perché io voglio una squadra che abbia queste caratteristiche mentali, voglio una squadra che abbia coraggio, voglio giocatori che abbiano fame, perché chi viene a Latina deve sapere che deve lottare.
1: Impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Tanto mercato in questa mattina di TMV Radio, anche in questo martedì 4 agosto 2026, che però è la giornata dei funerali di Franco Baresi. È arrivato proprio pochissimi minuti fa il feretro presso la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Sono in corso in questo momento le esequie per dare l'ultimo saluto alla leggenda, al capitano del Milan, scomparso nella notte tra giovedì e venerdì all'età di 66 anni. E quindi ovviamente avremo modo anche di vedere le immagini che ci arrivano dai nostri inviati direttamente alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Ovviamente parleremo di questo, però poi ci sono le notizie, ci sono i tanti movimenti di mercato di cui andremo a parlare anche nella giornata di oggi. Buongiorno da Lorenzo Beccarisi, buongiorno al nostro Andrea Maglioca in cabina di regia, e andiamo anche a dare il buongiorno a Niccolò Ceccarini. Ciao Nick, buongiorno.
2: Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Ciao, allora, ciao, eccomi qua Lorenzo.
1: Eccoci, partiamo subito da quello che sta succedendo in questi minuti a Milano. Avremo modo di vedere anche le immagini nel corso della mattinata. Tanta gente che si è recata, nonostante il periodo ormai, possiamo dirlo, festivo e il tanto caldo, alla Basilica di Sant'Ambrogio per dare l'ultimo saluto a quello che è stato uno dei più grandi del calcio italiano.
2: Ma sai, Franco Baresi è stato un campione trasversale. Io penso che ci siano nella storia del calcio dei giocatori che, pur difendendo per tutta la vita i colori di una maglia, poi sono i campioni di tutti. E Franco Baresi è sempre stato rispettato da tutti gli avversari, anche, voglio dire, dalle tifoserie avversarie. Un giocatore che ha dato tutto in campo, che ha sempre dimostrato il suo valore, la realtà sportiva, è stato interprete di un ruolo moderno del libero, perché con lui è cambiato questo ruolo, perché comunque è il famoso libero, no, che ripartiva dal basso, faceva ripartire l'azione in una certa maniera, si sganciava, si inseriva. Io ricordo alcune immagini anche del mondiale di USA 94, un'azione che lui comincia dalla propria area di rigore e la sta quasi per concludere nell'area di rigore avversaria, per cui Franco Baresi ci ha lasciato troppo presto, però ci ha lasciato qualcosa di importante, ci ha lasciato una testimonianza che chi si comporta sempre in una certa maniera è sempre fedele a dei principi e dei valori, poi gli vengono riconosciuti e vengono poi riconosciuti da tutti quelli che amano il calcio. E questo è il più bello insegnamento, perché poi alla fine, quando lasci un grande ricordo di te stesso, quando tutti non riescono a nascondere la loro commozione e pensi a Franco Baresi. Io per esempio penso a Franco Baresi e penso al calcio. Il calcio e Franco Baresi, ecco, sono due cose che per me vanno di pari passo, e quindi lui è stato un rappresentante importantissimo della storia della nostra nazionale, della storia del Milan e della storia anche di un ruolo che ha avuto, diciamo così, anche negli anni grandi interpreti, prima Scirea, poi Franco Baresi.
1: Ecco, è stato un grandissimo. Stiamo vedendo le immagini, grazie al nostro Andrea Maglioca in regia, tanti personaggi importanti dello sport che sono presenti in questo momento alla Basilica di Sant'Ambrogio. Adesso vediamo Giovanni Galli, ma per esempio abbiamo visto anche l'arrivo di Beppe Marotta, c'è presente Cardinale, presente Maldini, c'è anche il ministro dello sport Abodi. Avremo modo ovviamente nel corso della mattinata anche di continuare a ricordare Franco Baresi con i tantissimi tifosi del Milan, e poi quella bandiera straordinaria che stiamo vedendo adesso in questo momento nelle immagini, che ha sempre accompagnato le partite del Milan a San Siro, continuerà a farle. Oggi è presente anche alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Nick, c'è però il mercato che tiene banco. Partirei dagli aggiornamenti sulla questione Mastantuono-Fiorentina, perché ci sono aggiornamenti importanti.
2: Sì, allora, innanzitutto non mi risulta l'interesse del Napoli su Mastantuono, nel senso che il Napoli può anche essere interessato a Mastantuono, ma non ha fatto partire nessun tipo di trattativa né con il giocatore né con il Real Madrid. Per quanto riguarda Mastantuono, la Fiorentina in Italia è l'unica rappresentante di un lotto di altre concorrenti, perché ricordiamolo, non c'è solo la Fiorentina nel mondo che vuole Mastantuono, un giocatore che è stato pagato da River Plate 45 milioni di euro, e quindi un giocatore che ha delle potenzialità enormi, solo che nel Real Madrid c'è talmente tanta qualità che non gioca Nico Paz, e quindi penso sia abbastanza che prevedibile, no, che non possa giocare Mastantuono titolare. Quindi il Real vuole in questo momento dare via il giocatore per dargli la possibilità di giocare. La Fiorentina in Serie A è un'eventualità molto molto importante, forse la Fiorentina in questo momento è più avanti rispetto a tutte le altre concorrenti, ma c'è un però, e questo però è rappresentato dal fatto che innanzitutto il giocatore deve essere convinto al 100% di giocare nella Fiorentina. La Fiorentina naturalmente non è che poi vorrebbe modificare tutto il suo sistema di gioco per far spazio a Mastantuono, a meno che non ci siano delle condizioni tali, che sono: uno, la convinzione totale del giocatore di dire vengo alla Fiorentina perché mi piace la Fiorentina, e due, perché il Real Madrid contribuisca anche allo stipendio di Mastantuono, che chiaramente giocando nel Real Madrid guadagna 3,5 milioni di euro, e la Fiorentina questi soldi fondamentalmente non li dà a nessuno in rosa se non a Ken, che guadagna 5 milioni di euro. Quindi questa è un po' la problematica, e quindi si continua a trattare, si continua ad andare avanti con la Fiorentina, che chiaramente però sta lavorando parallelamente anche su altre situazioni, perché l'obiettivo è quello di rafforzare il settore offensivo, di trovare comunque sia un esterno che possa dare, diciamo, della qualità. Sai, Mastantuono, io ho letto libri su Mastantuono, sì, diciamo, anche sui social e anche da tanti colleghi, eccetera. Io, francamente, bisogna che dica la verità, io ho una conoscenza del calcio non come quanti ho letto, no? Tutti sono praticamente degli allenatori di Serie A, oppure diciamo hanno fatto tutti il corso a Coverciano. Però a me sembra che Mastantuono sia un trequartista di piede mancino. Io l'ho visto giocare così nel River Plate e mi sembra che quelle siano le caratteristiche. Se poi è diventato tutto ad un tratto un grandissimo esterno d'attacco, allora io non lo so, Lorenzo, probabilmente forse è bene mi metto gli occhiali e mi controlli la vista, perché vuol dire che non è che ho una situazione, diciamo, ben lucida del quadro. Cioè, è chiaro, Mastantuono è un giocatore a cui piace stare tra le linee, partendo sì, po' spostato, defilato a destra, però secondo me tra un Politano e un Mastantuono come ruolo, secondo me c'è tutta la differenza del mondo. Non so come la pensi te, ma io, cioè, un conto è essere un esterno alla Berardi, un conto è essere un esterno alla Mastantuono. Cioè, Mastantuono si adatterebbe un po' di più a fare l'esterno rispetto a quanto lo potrebbe fare un Berardi, un Politano, uno Zaccagni, che sono interpreti del ruolo veri, cioè che gente che va su quella fascia e che poi naturalmente, diciamo, la sente la fascia, no? Lui invece tende ad accentrarsi, quindi quando un giocatore tende ad accentrarsi è meno esterno e, diciamo, un pochino più trequartista. Però è chiaro che se la Fiorentina riuscisse a prendere Mastantuono, io credo che a quel punto potrebbero fare anche una valutazione di cambiare l'idea di partenza di Fabio Grosso del 4-3-3 e portare a fare un albero di Natale, no? Un 4-3-2-1, magari con due trequartisti e una punta centrale, perché la notizia anche di ieri, visto che siamo a parlare di Fiorentina, è anche quella che loro dicono che Ken non è sul mercato, quantomeno Ken, vogliono puntare su Ken per la prossima stagione, a meno di clamorose offerte che potrebbero in qualche maniera, diciamo così, scombinare i piani di un qualsiasi club. Esempio, arriva uno dalla Premier che offre 55 milioni, aveva la clausola 62, uno ci pensa, perché poi c'è, cioè, 50 milioni per Ken con l'annata che ha fatto, non sarebbero mica pochi, cioè sarebbero tanti milioni di euro, per cui un club le deve prendere in considerazione. Poi è evidente, se arrivi lì e me ne offri 30, me lo tengo.
1: No, ma tornando sul discorso di Mastantuono, poi arriviamo a Ken e alla questione centravanti del Como. È molto simile a Gudmundsson per certi aspetti, no? Perché è un trequartista.
2: Gudmundsson è tutto forse un esterno, esatto. Quindi conviene con me che stiamo parlando di due cose diverse rispetto a un esterno.
1: A meno che non c'è l'idea di giocare col doppio trequartista e quindi di non fare questo tridente, esatto, con le due ali, ma di farlo con due giocatori più vicini alla punta. Mi sembra, esatto, un po' quella lì, diciamo, l'orientamento alla Fiorentina, anche perché se giochi con gli esterni puri ne devi prendere almeno due e forse anche più di due, perché non mi sembra che la Fiorentina abbia degli esterni puri in questo momento in rosa, mentre invece come trequartisti, se prendi Mastantuono, c'è Gudmundsson, ci può lavorare magari anche giocatore di inserimento, uno fra Fabian e Brescianini, se ti dovesse servire. Secondo me li puoi adattare un po' di più gli elementi che hai a disposizione,
2: sì,
1: in questo momento.
2: Tieni presente, Lorenzo, che la Fiorentina ha un talento nel suo settore giovanile, che è già un talento anche delle nazionali giovanili italiani, che sono naturalmente in questo senso giocatori che sono pronti anche a fare il salto di qualità. Per esempio Crossi, che è un 2010, è uno che nelle nazionali giovanili, cioè, è stato anche impegnato nell'ultimo europeo, lui ha fatto addirittura l'Under 17, insieme all'europeo Under 17, quello che ha vinto l'Italia, fuori categoria, cioè nel senso lui era addirittura un anno più giovane. Quindi, cioè, ed è un trequartista, uno che parte a sinistra, che si sa centrare, ed è forse il talento più cristallino del settore giovanile della Fiorentina. Quindi, volendo, se fai il 4-3-2-1 c'hai anche Croce, no? Che potrebbe essere il quarto trequartista, Gudmunds, Mattantuono, poi hai detto bene, uno tra Fabian e non lo so, anche a Tà teoricamente, sì. Volendo come tipo di giocatore potrebbe anche, voglio dire, un po' più forzato, però a Tà potrebbe giocare anche in quel ruolo, ecco.
1: No, ma infatti le opzioni potresti avere la sensazione che la Fiorentina stia andando anche verso quella soluzione, anche perché, Nick, analizzando quello che è stato il mercato della Fiorentina, è stato un mercato importantissimo. Se devi andare a prendere due esterni d'attacco titolari o titolarissimi, cari ti costano, mentre invece con questa soluzione tattica, se riesci a fare il prezzo di Mastantuono a già Gudmundsson, diciamo che anche economicamente è un'operazione importante dal punto di vista del risparmio che la Fiorentina andrebbe a fare, quindi mi sembra la soluzione più logica anche da un punto di vista economico.
2: Direi di sì, perché comunque sarebbe anche, voglio dire, un modo per crearsi delle alternative, perché sai, c'è una certezza nella Fiorentina, che la Fiorentina non giocherà mai oltre il 5-2. Poi però con un allenatore come Grosso, se hai due esterni forti, cioè diciamo, se hai Berardi e Lorientè, fai il 4-3-3, torna anche di rima. E se invece hai tutta una serie di trequartisti, devi necessariamente fai il 4-3-2-1. Volendo puoi fare il 4-3-1-2, a quel punto probabilmente c'è anche una seconda punta, però vedendo l'organico oggi della Fiorentina, che ha Piccoli e Ken, secondo me la soluzione più intelligente, avendo anche giocatori come Gudmunds, avendo insomma giocatori anche atipici, nel caso ti arriva Mastantuono, è ovvio che secondo me sei portato più a fare il 4-3-2-1. E poi, che poi insomma in realtà non è che poi cambia tantissimo, cioè fondamentalmente l'importante è che questi due giocatori sappiano innescare Ken, ecco, questa è la cosa più importante,
1: che a questo punto dovrebbe rimanere alla Fiorentina. Mi sposto lato Como, che comunque un attaccante lo vuole fare, nonostante Fabregas a disposizione avrà sicuramente quello che è stato il secondo miglior marcatore della scorsa stagione in Serie A, ovvero Tavo Zduvikas. Che cosa dobbiamo aspettare dal Como lì davanti? Poi andiamo anche su Cialoba.
2: Il Como ora vediamo, perché un'altra punta la deve prendere. Io credo che non lo diranno mai, ma il Como ha offerto 30 milioni alla Fiorentina. E la Fiorentina ha detto no, 30 milioni perché diciamo neanche in cartolina. E quindi il Como, che chiaramente ne ha spesi già 30 per Cialoba, non è che può continuare a spendere 40-50 ancora per un altro per un altro attaccante e un altro giocatore offensivo. Per cui la conseguenza di tutto questo è che io credo che il Como ora stia cercando di vedere quale possa essere il profilo giusto. Non è semplice. È chiaro che Ken gli serviva per un semplice motivo, perché a parte che è forte, se sta bene è molto forte, e poi perché è italiano, siccome gli serve per il questione di lista, perché se ci pensi bene siamo ancora lì, sì. Cioè loro mi sembrano tre giocatori, no? Hanno preso liberali, ne hanno tre mi sembra in lista, l'altro giorno facevo un conto, liberali altri due adesso non mi sfuggono un po' ora, visto che anche Gabrielloni va via, quindi cioè, alla fine c'è tutta una questione anche di lista che il Como deve tenere presente, perché se non riesce a mettere almeno quattro italiani in lista diventa anche problematico. Alla fine, se ci pensi bene, è incredibile, no? Questa squadra è forte, ma praticamente senza italiani. Ecco perché Ken era un'ottima soluzione per loro. Non lo so, stai volendo, ci potrebbe essere Pinamonti, che è un altro giocatore che è in uscita dal Sassuolo, che gli costerebbe chiaramente molto meno. Certo, chiaramente se va Ken fa il titolare, e Pinamonti probabilmente forse è più alternativa in questo senso rispetto alla punta centrale che hanno adesso. Vediamo, ecco, comunque loro stanno facendo un ottimo mercato e il Como sarà ancora protagonista, ecco.
1: No, stavo vedendo adesso anche dal un po' quelli che sono i nomi, e tendenzialmente sono tutti giocatori rientrati dal prestito, gli italiani in questo momento in lista, sì. nel Como. L'unico che ha detto è liberali, perché poi ci sono davanti Fumagalli e Gabrielloni, non penso rientrino nel progetto del Como. A centrocampo ci sono Mazzitelli e Rispoli, anche qui non credo che rientrino, e dietro ci sono Goldaniga e Dossena, quindi sì. In porta forse Mauro Vigorito, che penso farà il terzo portiere, e c'è Odero, che pure lui è tornato al prestito a Cremona, quindi...
2: sì, infatti solamente di tutti quelli che abbiamo detto sono i liberali, forse Goldaniga, siamo a due, a Odero tre, e poi dobbiamo prendere il quarto, sì. Quindi un altro lo dobbiamo prendere, perché poi alcuni di questi secondo me, cioè non vengono utilizzati proprio in virtù di quello che vuol fare Como.
1: Sì, tra l'altro, ma Nick, Liberali essendo 2007 penso non vada neanche in lista. Nel senso, non...
2: 2007 lui ha quindi
1: è
2: 19?
1: Under. È 19.
2: È un under. Sì. È under. Quindi, esatto, lui non va, esatto, non va neanche in lista.
1: Tecnicamente sì. Ne possono prendere anche più di uno, cioè se vogliono. Sì, quindi da questo punto di vista. Sì. Poi in Champions ci va in lista, perché non essendo il settore giovanile non può entrare nella lista B. Però in campionato
2: abbiamo conto nella lista Champions.
1: Esattamente.
2: Certo, sono
1: esattamente.
2: D'accordo. Sì, sì.
1: Esattamente.
2: Vero, vero, vero.
1: Ecco, però Como che nel frattempo ha definito anche Chalobà, che è un'altra operazione importante. A 30 milioni di euro, il Como che sta facendo un mercato diverso rispetto a quello che aveva fatto lo scorso anno, perché lì aveva preso tanti giocatori intorno a questi 15-18 milioni per costruire una base importante. Adesso, oltre alla mega operazione di Copaz, mi sembra che la sensazione è fare un paio di colpi, ma farli di un certo livello. Chalobà, l'eventuale offerta per Ken o comunque questo centravanti, per aggiungere dei tasselli che possano portare anche uno status importante a livello europeo.
2: Sì, sì, però insomma, voglio dire, Chalobà, voglio dire, un difensore che gli dà qualità, perché sì. Comunque è un'operazione che loro hanno cercato di fare già da tanto tempo. Io mi ricordo, se ne parlava un mese fa, quando c'è stato un evento a Forte dei Marmi organizzato da Alessandro Moggi, e c'era appunto Carlo Alberto Ludi, direttore sportivo del Como, il quale appunto parlava di Chalobà, e già all'epoca, insomma, ti ricordi, c'era un iniziale duello tra lui sì. e l'Inter, cioè tra Como e l'Inter per arrivare a Chalobà. E alla fine, se ci pensi bene, l'Inter ha preso Stones a parametro zero, e loro hanno preso Chalobà spendendo 30 milioni di euro. Quindi, cioè, il Como è uno scherzo, il Como fa le cose sul serio, il Como vuole veramente aumentare totalmente la sua qualità. Io sono molto curioso di vedere, perché quest'anno il Como potrebbe rappresentare una mina vagante in Champions League, ma non perché vada a vincerla, io non sto dicendo questo. Però quando inizierà il mini campionato di queste partite, io sono curioso di vedere quanti punti farà il Como, perché la sua spensieratezza, il suo modo di fare, la non pressione, il calcio, diciamo così, rilassante anche di Cesc Fabregas, Nico Paz, che vorrà dimostrare il suo valore in una competizione così importante, per me il Como darà del filo da torcere a tutti. Ci sta che faccia meglio in Champions rispetto a quanto possa non fare in campionato. Guarda, ti do questa previsione. Secondo me ci stupirà di più in Champions rispetto a quanto non ha fatto quest'anno in campionato.
1: Anche perché penso che tutto il brand Como, dalla società Fabregas ai giocatori stessi, abbiano voglia di mettersi in mostra in Champions, anche di misurarsi con la Champions. Ecco, faccio l'esempio del Bologna, no? Quando un paio d'anni fa il Bologna ha fatto la Champions. Lì la sensazione era come se la Champions fosse veramente un premio per l'annata straordinaria fatta e si godessero la Champions. E che io penso che il Como invece voglia veramente sfruttare la vetrina europea per fare bene, e anche probabilmente il tipo di mercato che sta facendo il Como, ripeto, meno quantità e più operazioni di qualità, poche ma non solo buone, ma veramente di livello sopra la media anche per il calcio italiano, dimostrano come in questo momento il Como voglia fare particolarmente bene. Chi vuole fare bene è anche la Roma, Nick, a proposito di squadra che sarà impegnata in Champions. Qui però c'è da, possiamo dire, velocizzare un pochino, l'ha detto anche Gasperini con i suoi classici modi, dicendo servono 4 acquisti, è chiaro a chiunque, non servo io per farvelo capire. Cosa dobbiamo aspettarci dalla Roma, che continua a lavorare su più fronti, l'attacco, l'esterno con Reed del Feyenoord che piace? Cosa dobbiamo aspettarci dalla Roma nei prossimi giorni?
2: Innanzitutto credo che l'acquisto migliore che abbiano fatto è Santiago Castro, a me piace tantissimo, quindi questo è un attaccante che a mio avviso potrebbe diventare veramente importante a Roma, migliorare ulteriormente anche per le caratteristiche che lui ha. Per quanto riguarda Reed, loro hanno offerto 25 milioni di euro, che non sono certo noccioline, è una bella offerta, vediamo se riescono a portarla in fondo. Poi chiaramente dovranno cambiare altre cose, dovranno trovare anche l'esterno, no? In sostituzione anche Ligno, ci sono di cose da fare. Ora non so se Reed riusciranno a prenderlo, certo sono tanti soldi, e sai, da capire. Poi io francamente non ho neanche capito che cosa stiano facendo per quanto riguarda soprattutto alcune situazioni, no? Vuol dire, Sulè resterà davvero, è dentro il progetto, rimane dentro il progetto, perché questo è un giocatore importante. Ho visto un pochino di nervosismo, ecco, in campo, sì. che mi sembra un po' strano, ecco, voglio dire, perché poi alla fine è chiaro che la Roma è ancora un po' in fase di costruzione, però ecco, sai, c'è tanta pressione a Roma, lo sai meglio di me, e quindi poi Gasperini non è certo uomo di pace, tra virgolette, no. È uno che quando c'è da dire qualcosa la dice sempre col suo modo, che bisogna saperlo interpretare, e chiaramente a volte può essere estremamente spigoloso, però anche estremamente sincero, perché lui non le manda a dire dietro, e si vede che sente anche lui la responsabilità. Oggi probabilmente ha più peso ancora rispetto al recente passato, e quindi dovrà con D'Amico in qualche maniera sistemare questa squadra, però il lavoro non manca certamente.
1: No, non manca il lavoro anche in casa Roma. Ci sono poi altre situazioni da definire, e ci spostiamo da chi è in tournée in Galles a chi è in tournée in Australia, ovvero il Milan. La questione Leao, Amorim ha parlato, ha detto Leao è fortunato ad essere in un gruppo come questo, dovrebbe essere felice. La sensazione che ho è che piano piano, giorno dopo giorno, si stia un po' ricucendo questo rapporto fra Leao e il Milan. Dobbiamo aspettarci un'altra stagione di Leao rossonero?
2: Allora, io penso che il Fenerbahce non sia un'opportunità, che il Milan lo valuti 50-60 milioni di euro. Se Amorim riesce in qualche maniera a convincerlo, sarebbe sicuramente molto importante, però alla fine Leao è lui che ha deluso parecchio nelle ultime 2-3 stagioni, non sono gli altri. Io non credo che ci sia tanta responsabilità da parte delle altre persone o degli allenatori o della società, è proprio Leao che deve dimostrare tutto il suo valore, lui ne ha tanto, però sono 2-3 anni, dai, diciamo le cose come stanno, fa delle prestazioni veramente altalenanti, più verso il basso che verso l'alto. Che poi ci sia l'opportunità di partire, sì, se c'è questa possibilità, secondo me si chiama Galatasaray. Vediamo se il Galatasaray gli farà un'offerta economicamente valida a lui, ma su questo ho pochi dubbi. Se andrà a soddisfare le richieste invece in maniera molto concreta del Milan, se non ci sarà tutto questo, resterà e dovrà dimostrare. Se ci sarà l'opportunità di una partenza, il Milan dopo andrà a prendere un giocatore che secondo me sarà un po' diverso da Leao, cioè che avrà delle caratteristiche più da trequartista che da, diciamo, da ala alla Leao, e quindi magari un trequartista, loro cercherebbero a quel punto un trequartista di piede mancino, e vediamo se in effetti questa cosa si avvererà, ma si può avverare solo nel caso in cui vada via Leao.
1: Ecco, diciamo un altro Mastantuono, per dirci, per far capire un po' il tipo di giocatore, visto che comunque questo 3-4-2-1 di Amorim

0: sia su cifre veramente senza un rispetto della realtà, perché comunque sia Romero è un signor difensore, ma 50 milioni di euro, io capisco che poi Tottenham giustamente non ha bisogno di venderlo e che non avendo bisogno di venderlo faccio delle richieste abbastanza importanti, ma 50 milioni di euro mi sembra eccessivo. Secondo me l'Inter valuterà un attimo se si abbassano le richieste, rimane sempre una strada. Sono curioso di vedere come vanno a risolvere la questione dell'esterno, no? Perché ho visto che nelle ultime ore è spuntata una nuova ipotesi, quella di Nico Gonzalez, che rispetto, voglio dire, ai profili cercati finora è decisamente più offensivo. Cioè io Nico Gonzalez l'ho avuto alla Fiorentina e mi sono reso conto che è un giocatore che però 3-5-2 fa fatica a farlo, cioè voglio dire, messo in quel ruolo lì, ma io non lo so se francamente diciamo può rappresentare un'alternativa. Cioè Dumfries era uno che comunque sia tra gamba, capacità di inserimento, visione anche della porta, portava anche in dote dei gol, ma dava equilibrio alla squadra. Nico Gonzalez te la squilibra, cioè nel senso Nico Gonzalez è un giocatore che comunque sia molto offensivo, quindi io non lo so quanto possa rappresentare un'opportunità. Certo ora costerebbe un po' meno e poi conoscendo la Juve secondo me a lui, per lui chiederebbe sicuramente una cifra più alta rispetto a quanto la sta chiedendo all'Atletico Madrid, e quindi ci andrà a risolvere anche questa questione, vediamo se naturalmente verrà fatto.
1: Ecco, anche perché poi Nico parte da, diciamo, mancino, giocare a destra, un conto è farlo all'esterno all'attacco, un conto è farlo nel 3-5-2, sì. Una situazione un po' più...
0: No, per me non è un giocatore da 3-5-2, ecco, Nico Gonzalez, se poi diventa... Cioè, per me è uno da tridente nel 4-3-3, se lo metti a fare l'esterno, cioè il quinto, il famoso quinto, cioè il quinto lo può fare, guarda, lo può fare un giocatore come Palestra, lo può fare, non lo so, facciamo tutti gli esempi che vogliamo, ma Di Marco, no, può fare il quinto, però lui secondo me cioè non ha la capacità difensiva, ecco, questa è la mia idea.
1: Sarebbe una discreta forzatura, verrebbe da dire, considerando anche comunque lì c'è bisogno di una certezza. L'Inter se vuole tra virgolette forzare fra Diouf e Luis Enrique le opzioni le può trovare, vediamo anche cosa offrirà il mercato da qui a fine agosto. Chiudo sulla Juve, Nick, per salutarti, perché comunque una Juve che ha battuto due colpi importanti come Colomoni e Alaibegovic, adesso però c'è la questione portiere da risolvere, e a meno di tre settimane dall'inizio della stagione si va forte su Vicario, il nome è quello?
0: Ma io penso, Lorenzo, che il nome sarà Vicario, e penso che cercheranno di andare a prendere Vicario, perché Dibu Martinez ora comincia ad essere estremamente complicato. Suzuki c'è la corrente del Paris Saint-Germain e vogliono 30 milioni. Alla fine picchia e mena, Vicario è la soluzione migliore. Poi dovranno sistemare anche Di Gregorio, perché poi sì, anche Di Gregorio dovrà andare, no, nel momento in cui arriverà Vicario. Quindi non è facile il mercato della Juve. Hai detto bene te, sono stati fatti questi due colpi, però c'è ancora da fare, perché secondo me potrebbero ancora prendere che sia a centrocampo Vicario. Ora l'obiettivo è il portiere, ora per quello parlando con Carnevali me l'ha spiegato chiaro e tondo, ha detto l'obiettivo ora è il portiere e vediamo se il portiere sarà Vicario.
1: Vedremo anche cosa farà la Juve da questo punto di vista. Nick, grazie per essere stato con noi e buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi, buona giornata a tutti, ciao.
1: Grazie a Niccolò Ceccarini. Si chiude qui l'appuntamento con l'editoriale per quanto riguarda la giornata di oggi, ancora in corso, stiamo vedendo le immagini anche dal monitor di servizio, le esequie per Franco Baresi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Ci fermiamo, torniamo tra pochissimo con Rotocalcio, saremo nella redazione Tutto Mercato Web, continueremo a fare il punto sul mercato e non solo, e poi ovviamente come sempre la giornata di Rotocalcio continua con i vari collegamenti. Ci fermiamo, torniamo tra pochissimo.

0: Ancora il buongiorno che vi arriva da Lorenzo Beccarisi in questo martedì 4 agosto 2026. Il
1: Stop!
0: Giorno.
1: Buona
0: così per Rotocalcio. Nuovo appuntamento qui fino alle 13, come sempre su TMV Radio. Buongiorno anche Andrea Magliocca in cabina di
2: RG. Io vado nell'unica terra che mi è rimasta nel cuore, la Grecia.
0: La Grecia no, la Grecia non ho mai frequentata la Grecia io. Mio caro Andrea, non so
2: te... non sento l'Africa.
1: No. Appunto, guarda il fiume Ngube, capito?
2: Quando io guardo il fiume Ngube, io vedo Pomezia, lo capisci?
0: È difficile così, è difficile andare avanti, ma ci proviamo. Invece che cercare e guardare Pomezia, noi dobbiamo spostare verso Firenze, mio caro Andrea, nella redazione Tutto Mercato Web. E allora ci andiamo subito con Simone Bernabei. Simone, buongiorno.
3: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
0: Allora, abbiamo già parlato un po' di mercato prima durante l'editoriale con Niccolò Ceccarini, però ne approfitto ovviamente per tornare su quelle che sono alcune delle notizie di questi giorni e riparto da dove abbiamo concluso prima, ovvero il discorso portiere. Parlavamo in ottica Juve per Vicario, perché sembra ormai sfumare il nome di Suzuki, visto l'assalto piuttosto importante del Paris Saint-Germain. Che aggiornamenti ci sono?
3: Sì, che in effetti è così, Suzuki è sempre più diretto verso il Paris Saint-Germain, che insomma sta mettendo sul piatto i soldi che più o meno chiede il Parma, circa 30 milioni di euro. Ecco, a quelle cifre la Juventus non vuole arrivare, non ha intenzione di arrivare, quindi resta vivo il nome di Guglielmo Vicario, che per costi è più facilmente raggiungibile, e di fatto la Juventus ha già il sì del giocatore, di Vicario. Resta da trovare l'accordo con il Tottenham, ma insomma in questo momento, ripeto, è lui il candidato numero uno per la porta della Juventus.
0: Questa dovrebbe essere la priorità. Ti chiedo invece, proprio stando su quello che è il discorso del Parma in uscita, se ci sono già sul fronte Pellegrino. Sappiamo che è un nome che piace a diverse squadre, alla Juve, ma eventualmente solo in prestito, eventualmente forse piaceva, il tempo verbale più corretto, alla Fiorentina in caso di Ken. Pellegrino è un altro che può lasciare Parma?
3: Sì, vediamo. In questo momento in realtà proposte concrete, forti, reali non ce ne sono, quindi il Parma, diciamo, prende tempo, nel senso, dice: se qualcuno mi porta questi 30 milioni che io chiedo, perché no? Se non arriva, io Pellegrino me lo tengo volentieri. Alla Fiorentina Pellegrino piace parecchio, ma tutto è evidentemente legato al futuro di Ken. La Fiorentina ieri ha fatto sapere che Moise Ken resterà in viola a meno di offerte clamorose. Ecco, cioè, può sempre questa postilla collegata, e insomma io non escludo che possano arrivare offerte clamorose. Poi quanto è un'offerta clamorosa? C'è da capire un po' questo. Io credo che nell'ordine dei 40-45 milioni di euro la Fiorentina, dovesse arrivare un'offerta del genere, la Fiorentina lo lascerebbe partire Ken. A quel punto andrebbe diritta su Pellegrino, però ecco, in questo momento c'è bisogno di questa mossa prima dell'eventuale affondo della Fiorentina su Pellegrino. Sullo sfondo resta la Juventus, che alla Juventus Pellegrino piace, è sempre piaciuto, c'è stato anche un abbozzo di trattativa, qua però anche in questo caso la vedo un po' legata ad un'eventuale uscita, quindi dopo Open Da la Juventus dovrebbe cedere anche Jonathan David, cosa non semplice in questo momento, e quindi Pellegrino per ora resta a Parma, in attesa di capire se ci sarà un po' questo domino di attaccanti che potrebbe portarlo lontano dal Tardini.
0: Potrebbe portarlo lontano dal Tardini, discorso attaccante, per il Como, Simone, te lo chiedo, perché abbiamo già accennato prima con Niccolò Ceccarini, perché c'è stato il tentativo per Moise Ken. La Fiorentina sembra intenzionata a tenerlo. A questo punto cosa che dobbiamo aspettare in riva al lago?
3: Io ti dico sinceramente, non sarei sorpreso, ecco, di un nuovo tentativo del Como nelle prossime ore, nei prossimi giorni, per Moise Ken ovviamente, perché in questi giorni, fra il fine settimana e la giornata di ieri, se ne è parlato, il Como ne ha parlato con la Fiorentina, ne ha parlato con l'entourage del ragazzo, quindi la pista era vera. Poi al momento non si è concretizzata in niente, anche perché il Como al momento si sta concentrando anche su altri obiettivi, sta chiudendo per Chalobah, difensore del Chelsea, un'operazione importante anche questa, oltre 30 milioni di euro per l'acquisto a titolo definitivo. La sensazione è che il Como si stia prendendo un po' qualche ora per capire bene dove direzionare le spese. Sta cercando di capire, secondo me, anche se dovesse arrivare qualche offerta per i propri talenti, su tutti penso a Baturina, che piace molto in Premier League. A quel punto magari prenderà una direzione, però ecco, io onestamente non mi sento di escludere un nuovo tentativo del Como per Moise Kean, perché Moise Kean è il giocatore che Fabregas ha individuato come suo preferito per rinforzare l'attacco. Quindi ecco, in questo momento c'è una fase, saranno magari giorni un po' di tranquillità relativa da questo punto di vista, però insomma, nelle prossime settimane veramente attenzione, perché secondo me il Como tornerà a farsi sotto per Kean.
0: Como che potrebbe tornare alla carica, mentre invece, spostandosi un pochino su altre squadre che magari devono dare il via al mercato, soprattutto in uscita, ti chiedo del Napoli, Simone, perché abbiamo visto l'operazione Gutierrez molto importante in uscita, circa 30 milioni di euro che possono arrivare. C'è stato il caso Lindstrom ieri che un pochino rallenta quelle che sono le uscite, forse una buona parte anche del mercato in uscita del Napoli passa anche dal futuro di Lukaku. Ci può fare un po' un recap sul Napoli in questo momento?
3: Assolutamente sì, io insomma diciamo così, tendo a credere alle parole di Pastorello, l'agente di Lukaku, che nei giorni scorsi aveva detto, beh, insomma, lui non resterà al Napoli per fare il secondo, per fare il vice di Højlund, però in questo momento le gerarchie quelle sono, ovvero che Rasmus Højlund è il titolare del Napoli, dell'attacco di Massimiliano Allegri, e quindi Lukaku parte indietro, e in questo senso mi aspetto una cessione del centravanti belga con la MLS, che in questo momento sta spingendo molto, ecco, quindi gli Stati Uniti potrebbero essere una destinazione per Lukaku, o se no le solite squadre turche che si muovono in questo senso. Quindi io vedo, ecco, il futuro di Lukaku lo vedo qua, o negli Stati Uniti o in Turchia. E il Napoli, poi sul resto del mercato, sì, Gutierrez è stata secondo me una straordinaria operazione in uscita. Intanto il Napoli si è mosso, nel senso che ha bloccato di fatto Favasuli dal Catanzaro, un'operazione da 8-10 milioni di euro. Che fa felice anche la Fiorentina, che aveva una percentuale sulla rivendita del giocatore. Quindi ecco, sarà lui, salvo colpi di scena, il vice di Lorenzo, che era una delle pedine che il Napoli stava cercando sul mercato. Adesso tutto resta legato un po' alle altre uscite. Io credo che insomma, soprattutto là in attacco, al di là del caso Lindstrom, ci sarà un po' da sfoltire fra i vari Noah Lang, Ngong e via dicendo, e poi assalto al difensore. In questo senso il nome di Badiashile del Chelsea resta quello più convincente, perché il Napoli ha già fatto un'offerta per il ragazzo, è arrivato a circa 15 milioni di euro, il Chelsea ne chiede qualcosa in più, era partito da 25, adesso è arrivato a 20, però ecco, la forbice si è ridotta, e credo che una volta concretizzata qualche altra uscita il Napoli potrà veramente spingere forte per Badiashile.
0: C'è poi un asse che si sta rafforzando, perché è già stato protagonista in questa sessione di mercato, che è quello fra Cagliari e Atalanta. I nomi sono quelli di Maldini e Sebastiano Esposito. Operazioni legate, slegate, uno vincolato all'altro, ci può fare un po' anche qui il punto della situazione?
3: Ma allora, la trattativa, parto da Maldini, perché quella che il Cagliari sia su Maldini è, diciamo, cosa nota da tempo, perché già da inizio estate il Cagliari aveva espresso la volontà di prendere il ragazzo, che piace anche al Sassuolo. Sai, collegate sicuramente non lo erano, perché il Cagliari non aveva intenzione di cedere Sebastiano Esposito. Poi dopo le ultime vicende, ecco, credo che tutti abbiano oramai capito che Sebastiano Esposito deve cambiare aria, e l'Atalanta è la squadra maggiormente interessata a lui. Quindi io credo che si possa, all'interno dei discorsi si possa imbastire una doppia trattativa, magari non unita, ma certamente che viaggia in parallelo. Però ecco, la possibilità di vedere Sebastiano Esposito all'Atalanta e Daniel Maldini al Cagliari, secondo me, sono in fortissimo aumento nelle ultime ore, perché i due giocatori avrebbero già dato la disponibilità al cambio, e quindi attenzione, perché sono due piste molto calde, e saranno molto calde anche nelle prossime ore.
0: Ecco, piste calde che ci sono anche in casa Roma, Simone, perché Gasperini è stato chiaro, servono 4 acquisti, è stato anche, come sempre, non molto leggero nel dirlo, ha detto lo capirebbe chiunque. Da dove però parte il mercato della questa seconda fase del mercato della Roma? Qual è la priorità assoluta? E soprattutto, se ci sono operazioni che sono in fase di definizione, ed eventualmente quanto ancora c'è bisogno di attendere?
3: Sai, io insomma continuo a credere che, viste le tante trattative fatte dalla Roma, la priorità continua ad essere quell'interprete offensivo, chiamatelo esterno, chiamatelo trequartista, chiamatelo seconda punta, perché insomma dopo Santiago Castro, Gasperini vuole un altro rinforzo offensivo là davanti. In questo senso Givairo Red del Feyenoord resta in questo momento il primo nome. Poi l'abbiamo visto, la Roma ha trattato veramente tantissimi giocatori, penso a Somerville, penso a Greenwood, insomma, poi piano piano, per un motivo o per l'altro, sono sfumati tutti. Quindi ecco, Gasperini, che certamente non si nasconde mai, non usa mai frasi di circostanza, lo ha fatto capire abbastanza chiaramente, cioè, è arrivato il momento di quagliare, in un certo senso, bisogna stringere, bisogna portare a compimento le trattative. Quindi rinforzo offensivo prima di tutto, poi continua a chiedere un esterno, e in questo senso secondo me Dodò della Fiorentina potrebbe rappresentare veramente una buona opzione per la Roma, perché è in vendita e perché è acquistabile con una cifra tutto sommato contenuta, fai 10-12 milioni di euro. Poi sicuramente Gasperini ha chiesto un difensore, e da lì poi vediamo gli ultimi giorni di mercato come sarà messa la rosa, però ecco, queste sono in questo momento le priorità della Roma, le priorità che ha chiesto Gasperini al direttore sportivo Tony D'Amico.
0: E ovviamente dalla Roma ci aspettiamo operazioni importanti, forse ci aspettiamo un'operazione importante anche dall'Inter, Simone. Lì in difesa sembra abbia deciso di investire. La questione Romero è l'obiettivo principale. Ti chiedo, o Romero o niente, o l'Inter comunque farà un colpo importante al centro della difesa a prescindere dalla situazione Romero? Perché mi sembra che non ci siano ad oggi tanti profili alternativi che vengono valutati in casa nerazzurra.
3: No, perché Romero è proprio il profilo per esperienza, per aggressività, è il profilo che vorrebbe l'Inter, che vorrebbe Chivu. Sai, è un mercato un po' strano quello dell'Inter, perché ha dei soldi da spendere. La sensazione è che li voglia direzionare dove ci sarà l'occasione, perché se ci ricordiamo, insomma, era pronto a mettere 50 milioni sul piatto per Palestra prima che poi il giocatore passasse al Chelsea, e adesso sta valutando perché comunque ha bisogno, e l'ha detto, l'ha fatto capire sia pubblicamente che privatamente, ha bisogno di un esterno destro. Quindi ad oggi la priorità dell'Inter resta l'esterno destro. Il problema è che non ci sono profili, diciamo così, così tanto convincenti per le idee di Chivu sul mercato, quindi in questo momento l'Inter sta prendendo tempo. È un po' divisa fra lo spendere per Romero, e lì sarebbe un investimento forte, importante, servirebbero 40-45 milioni di euro almeno, o se temporeggiare ancora e portare avanti le varie trattative per l'esterno di destra. In questo senso piace parecchio Diaby, però insomma ancora non è stata trovata la quadra anche in questo senso, anche perché lui in Arabia Saudita guadagna tantissimi soldi, quindi è un'operazione difficile sia con la Al-Ittihad che col giocatore stesso, perché dovrebbe ridursi veramente tanto lo stipendio. Quindi ecco, una fase un attimino interlocutoria, diciamo così, per il mercato dell'Inter, indeciso se fare il grande investimento in difesa o sulla fascia destra.
0: Bisognerà un po' capire anche quello che propone il mercato. Per salutarci, Simone, vado anche sul Milan, perché dell'Inter abbiamo detto. Milan, intanto Inter e Milan si affronteranno questa settimana in Australia. Ha parlato Amorim, che ha fatto un po' il punto su Leao, facendo un po' capire come quasi Leao debba essere felice di stare al Milan e di rimanere al Milan. Ci sono margini per la permanenza di Leao? E con la permanenza di Leao, con l'eventuale permanenza di Leao, come cambierebbe il mercato del Milan, che in questa fase sembra dover finanziare eventuali nuovi acquisti di cui comunque il club rossonero avrebbe bisogno?
3: Sì, avrebbe bisogno. Amorim pubblicamente, insomma, ha detto: ma insomma, se la rosa sarà questa all'inizio della stagione, io sarò contento, giocherò con questa e saremo forti. Io credo che la realtà sia un po' diversa, nel senso che Amorim si aspetta qualcosa dal mercato, si aspetta un difensore e si aspetta un attaccante, un profilo offensivo comunque. Però in questo momento, insomma, il Milan, che ha già speso 100 milioni fra Gonzalo Ramos e Mario Gila, ecco, la sensazione è che debba cedere prima di eventualmente rimettere mano al portafogli. Leao, sai, Milan è stato abbastanza chiaro, ha detto: Leao è in vendita, però servono 60 milioni di euro, da lì non si scende. E questa è la posizione che ha continuato a tenere nel corso delle varie settimane. Finora soltanto le squadre turche si sono mosse per Leao, soprattutto il Fenerbahce, ma anche il Galatasaray, che però non sono arrivate a quelle cifre, non sono arrivate a quei 60 milioni che chiede il Milan. E soprattutto Leao ancora non ha aperto all'ipotesi di Turchia. Questo perché aspetta la Premier League, però la Premier non si è mossa per il momento, ha fatto soltanto capire che piace, il giocatore potrebbe piacere, però offerte vere, concrete, reali non ce ne sono state per il Milan, e quindi si è creato un po' questa situazione con Leao, che intanto si è messa a disposizione di Amorim, lavora in Australia con i suoi compagni, e la situazione è quella: se non arrivano questi 60 milioni, Leao resta al Milan, e soprattutto se questi 60 milioni dovessero arrivare dalla Turchia, a quel punto Leao potrebbe anche dire di no. Quindi in questo momento, secondo me, non è così scontata la cessione del portoghese da parte del Milan.
0: Sì, ricordando anche che ha 2 anni di contratto, e quindi bisogna prendere forse una decisione definitiva quest'estate, perché sennò poi si perde anche valore importante per il giocatore. L'ultimissima, sempre sul Milan, Simone, ti saluto. Stavo vedendo un po', numericamente parlando, forse al centrocampo il reparto dove il Milan deve piazzare qualcuno, perché Yashari, Fofana, Ricci, Rabiot, Musa, Loftus-Cheek e Modric che ha rinnovato. In più ci sono giocatori che rientrano come Bennacer e Bondo. La sensazione è che siano veramente tanti, sono 7 più 2 rientri per 2 ruoli, perché poi alla fine gioca col 3-4-2-1 Amorim. Forse è da qui che il Milan può pensare di fare cassa. Penso magari Fofana, Ricci, Loftus-Cheek, questi possono essere i nomi da cui il Milan può creare il tesoretto per la seconda parte del mercato.
3: Assolutamente sì, diciamo, il Milan è partito da 2 nomi principalmente in uscita, Fofana e Loftus-Cheek. Si sta cercando di trovare una soluzione per questi 2 giocatori come priorità. Poi non dovessero arrivare i soldi giusti, non dovesse arrivare la situazione giusta, si penserà eventualmente ad altre cessioni tipo Ricci o tipo Yashari, che però in questo momento piacciono ad Amorim e vorrebbe tenerli. Quindi priorità alle uscite di Fofana e Loftus-Cheek. Se poi non si creasse la giusta situazione, si cercherà di cedere altri profili. Comunque certamente a centrocampo il Milan deve sfoltire con almeno 2 cessioni.
0: E allora vedremo anche come si muoverà il Milan da questo punto di vista. Simone, grazie e buona giornata e buon lavoro.
3: A te un saluto a tutti.
0: Grazie a Simone Bernabei e a tutta la redazione di Tutto Mercato Web. Sono finite in questo momento le esequie nella Basilica di Sant'Ambrogio. L'ultimo saluto a Franco Parisi, fra poco ci sarà l'uscita del feretro, che poi andrà ovviamente a salutarci, ci sarà l'ultimissimo saluto a Franco Parisi. Ci fermiamo, torniamo tra pochissimo, avremo anche modo di sentire alcuni contributi che ci arrivano direttamente alla Basilica di Sant'Ambrogio, grazie ad Antonio Vitiello, e poi saremo anche con Jacopo Galvani, ovviamente ripartiremo da Franco Parisi. Ci fermiamo, torniamo tra poco.

0: Ancora insieme con Rotocalcio in questo martedì 4 agosto 2026 è uscito il feretro di Franco Baresi dalla Basilica di Sant'Ambrogio. Tra poco avremo anche le immagini dell'uscita di Franco Baresi. In questo momento sta abbandonando la Basilica di Sant'Ambrogio e tantissima gente veramente presente. Eccole qui le immagini, grazie Andrea Magliocca in cabina di regia, grazie ad Antonio Vitiello presente lì alla Basilica di Sant'Ambrogio che ci invia le immagini. Tra poco avremo modo anche di sentire alcuni dei presenti che hanno voluto ricordare Franco Baresi, Demetrio Albertini e Giuseppe Marotta. Poi avremo modo anche di sentire altre parole. È una giornata difficile, particolare, perché vedere veramente così tanta gente alla Basilica di Sant'Ambrogio fa effetto. Immagino quanto possa essere una giornata strana e particolare per chi il Milan lo segue da una vita, lo segue così vicino. Allora vado a dare il buongiorno a Jacopo Galvani. Jacopo, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Partiamo...
1: Scusate il ritardo, ma stavo guardando Baresi e mi è perso l'orario.
0: Figurati, partiamo da qui, dalle immagini che abbiamo visto. Mi impressiona, forse sbagliamo a impressionarci sempre, però il 4 agosto a mezzogiorno vedere così tanta gente a Milano in condizioni penso decisamente critiche, penso sia il saluto migliore che potesse ricevere una bandiera, un'icona, una leggenda come Franco Baresi.
1: Sicuro, però io gli avrei dato Piazza del Duomo come location, perché Baresi si meritava questo, perché Baresi rappresentava non solo il Milan, ma credo che rappresentasse un pochettino Milano, la mentalità Milano, la mentalità di una persona che di campagna... alla fine di campagna, perché Baresi è nato nelle campagne del Bresciano, arrivare in una grande città e diventare il numero uno assoluto. Secondo me meritava una location. Sant'Ambrogio rimane la chiesa secondo più importante di Milano, è giusto dire anche questa cosa qua, però secondo me meritava Piazza del Duomo, un personaggio della sua portata. Però va bene, Sant'Ambrogio è sempre tanta roba, è anche molto bella, se non siete di Milano vi consiglio di andarla a visitare perché merita. Però devo dire che Franco Baresi ha commosso e ha toccato tutti. Io ho raccontato anche l'altra volta con Enzo, ho raccontato degli episodi su Franco Baresi, il mio primo, come si dice, il mio primo incrocio che ho avuto con il grande capitano è stato da bambino. Avevo 11 anni che giravo per le vie di Piazza Duomo con mio padre e mia madre, e a un certo punto vedo questo bambino che porta una scatola grossa di Playmobil, a me piaceva più il Playmobil dei Lego, e io proprio lo guardo guardando il Playmobil. Poi alzo lo sguardo e vedo che era il figlio di Baresi, e c'era Baresi mano nella mano con la sua compagna Maura, e io sbianco perché mi capitava così quando mi emozionavo, e mia mamma fa parla e Franco mi sorrise. Quello fu il mio primo incontro con Baresi. Poi ce l'ho avuto a livello professionale, che era un'altra cosa, però quello lì è un ricordo che mi porto dentro indimenticabile. Baresi, insomma, è per me, per quelli della mia generazione, è l'unico vero capitano. Gli altri sono stati dei buoni sostituti, ma il vero capitano era Franco Baresi, punto.
0: Ecco, a parte il discorso dei ricordi su cui poi torneremo, venerdì, quando è arrivata la notizia della morte di Baresi, ero qui in diretta nel pomeriggio e mi è venuto da riflettere su una cosa fra le tante, no? Rimanendo proprio sul discorso del campo. Nel calcio è sempre stato definito moderno, attuale, e si è detto può giocare anche nel calcio di oggi. Ecco, secondo me questo rappresenta un po' la grandezza, no, di Baresi, perché se pensiamo alla fisicità di Baresi, che era sotto il 1,80 m, nel calcio di oggi la prima cosa è la fisicità. No, si dicono tutto all'ello i difensori, serve il difensore strutturato, forte fisicamente. Ecco, però se hai delle qualità che vanno oltre, puoi giocare a qualsiasi condizione. Secondo me questo dovrebbe essere anche un segnale, no, che andrebbe preso un po' per il calcio italiano. Se hai determinate qualità, il discorso fisico viene meno. Un difensore centrale sotto il 1,80 m penso non possa essere mai stato attuale, eppure lo è oggi e lo sarà ancora fra 20 anni un difensore con le caratteristiche di Baresi.
1: Ma io continuo a pensare che Baresi non ci sia oggi un calciatore che si avvicina alle qualità di Baresi. L'unico calciatore che ho visto, parlo per me perché io non ho visto giocare né Beckenbauer né Shirea, cioè non li ho vissuti, ho visto solo dei filmati, io l'unico difensore che ho visto avvicinarsi alle qualità di Baresi, sottolineo avvicinarsi, non eguagliarle, è Alessandro Nesta, con caratteristiche diverse, perché Nesta era molto più alto, però è l'unico che ho visto avvicinarsi a quella qualità. Non a caso Franco Baresi, quando debuttò Nesta, andò dal presidente Berlusconi Adriano Galliani e disse: il mio erede gioca nella Lazio e si chiama Alessandro Nesta. E poi alla fine arrivò, non subito, qualche stagione dopo, poi arrivò il grande Alessandro Nesta. Però è l'unico giocatore che ho visto avvicinarsi a quella qualità. Baresi aveva tutto, aveva senso dell'anticipo, grinta, lancio, aveva piedi eccezionali. Voi guardate, ci sono dei video adesso, perché ovviamente oggi sono tutti esperti di Franco Baresi, ci sono tanti tributi, ma voi vedete delle partite in cui Franco Baresi sapeva impostare, ripartiva, prendeva palla, io me lo ricordo bene, le sue accelerazioni palla al piede che andava, saltava uno, due, tre, quattro uomini, poi serviva l'attaccante o il giocatore comunque meglio posizionato. Cioè Franco Baresi era un giocatore totale. E nonostante non fosse alto, era anche forte di testa, perché poi era molto bravo nell'anticipo, lui sapeva molto leggere bene l'azione, oltre a mettere sempre gli attaccanti in fuorigioco con questa linea altissima, ma lui era proprio bravo nel leggere l'azione, nell'anticipare gli attaccanti molto più strutturati. Cioè io penso magari all'epoca un Aldo Serena, Alto Belli, che erano mezzo metro più alto di lui, si fa per dire, però lui li anticipava tutti. Perché era velocissimo, fortissimo. Ricordo ancora una partita contro la grande Olanda del trio olandese, che Baresi e Van Basten non riescono a concludere mai in porta, perché lui gli legge tutte le conclusioni e anticipa tutto. O per non parlare della famosa finale del 94, dove Romario gli vengono persino delle crisi di nervi. Ancora oggi gira un'intervista di Romario che dice: non era umano, era un mostro. Lui leggeva tutto prima, ti anticipava, faceva qualunque cosa. Questo era Franco Baresi. Cioè Franco Baresi era una persona, oggettivamente, era un calciatore di un altro livello. E poi mi viene un dubbio sul calcio di oggi. Ma uno come Franco Baresi lo farebbero salire così tanto in categoria, visto che aveva un fisico così minuto? Questo è l'unico dubbio che mi viene. Io mi auguro che uno come Franco Baresi lo farebbe sempre comunque salire e diventare capitano della sua squadra, perché uno con delle qualità così non puoi soffermarti solamente all'aspetto fisico inteso come altezza, perché dobbiamo finirla, i calciatori devono essere prima di tutti bravi tecnicamente. Poi io continuo a dire una cosa, ed è una battaglia che sto portando avanti da anni, quando si parla di riforma del calcio, tutte queste robe qui. Purtroppo la Serie A è andata a inseguire un modello di fisicità che non appartiene al popolo italiano, cioè quello delle persone alte più di 1,90 m e strutturate fisicamente. Noi italiani siamo un popolo latino, come lo sono gli spagnoli, come lo sono i portoghesi. Noi non abbiamo quel tipo di fisicità. Voi prendete Xavi, Iniesta, Ferran Torres, Dani Olmo, sono tutti brevilinei, perché i latini sono brevilinei. Se tu vai a inseguire un modello che non ti appartiene, avrai solo difficoltà. Poi con l'introduzione, perdonatemi se parlo in questi termini, ma è solo per farmi capire, con l'introduzione del nuovo sangue, che può essere di persone che arrivano dall'Africa, arrivano da paesi diversi, ci sarà un miglioramento della struttura fisica, ma ricordiamoci che siamo latini, i latini sono quello che sono, cioè hanno altre qualità. Noi abbiamo il baricentro basso, quindi saremo più bravi tecnicamente, saremo magari più rapidi nel breve, non avremo mai la fisicità che può avere un tedesco, un olandese o un norvegese. Noi siamo diversi. E poi quando ma la Francia, sì, ma ragazzi, la Francia ha avuto per secoli colonie in Africa, ha un sangue che ormai è estremamente misto, Palazzo, quindi hai dei francesi che non sono più, chiamiamoli originali, perdonatemi, non è un termine bello, però non sono più i francesi caucasici, sono misti, quindi hanno una fisicità diversa. Noi italiani non siamo ancora come i francesi, lo saremo magari tra 20 anni, tra 30 anni, ma il nostro meglio rimane essere latini, quindi avere una fisicità diversa e sfruttare la nostra fisicità. La nostra fisicità vuol dire tecnica, velocità, rapidità, dribbling, questa è la nostra fisicità. Poi se uscirà fuori un ragazzone da 1,90 m che abbina le cose, meglio, è ovvio che meglio. Ma noi dobbiamo sfruttare per quello che abbiamo. Cioè oggi possiamo dire che i nostri migliori centrocampisti sono Tonali e Barella, ma sono tutti e due normali, perché Tonali è 1,80 m e Barella è sotto 1,80 m. Perché noi abbiamo questa struttura fisica, non possiamo farci niente. Non è una questione, se noi dobbiamo inseguire il nostro modello, non quello degli altri. Io ricordo sempre, l'ho già citato un sacco di volte, ma secondo me è perfetto, il film Cool Running 4 sotto 0, quello del Bob giamaicano, quando a un certo punto uno dei due dice il meglio di noi è essere giamaicani, non è essere svizzeri, e la stessa roba vale per l'Italia, il meglio di noi è essere italiani, punto. Quindi noi dobbiamo sfruttare quello che siamo, e che ci piaccia o non ci piaccia, se no è sempre più difficile tornare a essere i grandi che di un'epoca, perché se cerchiamo solo la persona alta 1,90 m, noi non ne abbiamo ragazzi, cioè noi dobbiamo cercare altre cose.
0: E vediamo cosa si cercherà in questo nuovo percorso del calcio italiano che parte con... Lei è un fuori campo. Andrea Magliocca in regia, due passi avanti a tutti. Vedremo come ripartirà questo nuovo ciclo del calcio italiano con sotto la guida Malagò.
1: Niente, non cambierà niente.
0: Ecco appunto.
1: No, sono onesto. Perché dico che non cambierà niente? Hai sentito di una riforma?
0: No.
1: Hai sentito di una voglia di cambiamento? No.
0: Ah, ma la cosa che a me fa impazzire è che ho sentito che il calcio costa troppo, che è anche vero, può essere vero, però siamo anche nel 2026 e se uno va a fare un po' il giro delle sette chiese e sente quanto costano gli altri sport, cioè non è che il tennis sta vivendo il miglior momento della storia del tennis italiano perché si gioca gratuitamente a tennis, costa molto di più giocare a tennis che giocare a calcio.
1: Certo, ecco. Allora quindi... ci sono delle cose che secondo me è giusto spiegarle, il discorso del costa troppo ha una sua logica, nel senso, prendete adesso, noi abbiamo parlato di Franco Baresi arriva da un oratorio del Bresciano, Fulvio Collovati fu scoperto giocare in un campetto a Cusano Milanino da Giovanni Trapattoni. Adesso ne ho citati due. Io quando personalmente andavamo a giocare all'oratorio, noi avevamo nel quartiere avevamo un oratorio che aveva i campi da calcio, andavamo tutti a giocare lì. Dopo scuola si andava a giocare al campo dell'oratorio. E di fronte abitava il grande Gino Maldera, che era un osservatore del Milan. Lui veniva lì, ha portato due o tre ragazzi a giocare nelle giovanili del Milan, guardandoli all'oratorio. L'oratorio non costava niente giocare e creava un bacino di utenza enorme. Se tu oggi hai delle scuole calcio, e metto le virgolette quando parlo di scuole, perché ho visto degli allenamenti che vi giuro ancora oggi ho la pelle d'oca, perché per forza questi, ma non do neanche la colpa a chi insegna. Però anche qui fa parte di una riforma che andrebbe rifatta. E le scuole calcio ti chiedono dai 3 ai 1000 euro, dipende dal prestigio, all'anno. Pensate che una famiglia che il padre fa l'operaio e magari la moglie è disoccupata, come fa a pagare 1000 euro all'anno a un bambino per giocare? E questo è un altro grosso problema. Per quanto riguarda, perché io dico che andrebbe rifatta una riforma riguardo a questa cosa qua? Per il semplice motivo, e ve lo spiego, ed è molto banale, molto più banale di quello che voi potete pensare. E io vado a vedere gli allenamenti della scuola calcio. Adesso non dico quale scuola calcio è, perché poi faccio brutta pubblicità e non mi interessa. Vado a vedere gli allenamenti e c'è un esercizio banalissimo Allora, un cono all'inizio, un cono alla fine, devono portare avanti il pallone in corsa, andare intorno al cono, girare e ritornare indietro. L'istruttore gli diceva di correre portando avanti la palla con il piatto. Ma tu non puoi correre portando la palla avanti con il piatto, devi portarla avanti con la mezza punta esterna per correre più veloce. Tra l'altro, a vedere l'allenamento, ero con un grande ex staff del Milan che ha fatto la tecnica per anni, sia con Sacchi, con Capello soprattutto, e anche con Ancelotti e poi con il primo Allegri, che lui mi fa: ma non è possibile vedere, anzi lui poi me l'ha detto in milanese, fa: non è possibile, fa non sci, ho capito. E allora uno dice: per questo qua è un volontario, lo fa per passione, ma la colpa non è sua. Perché la
0: Certo.
1: FIGC non fa dei corsi gratuiti a proprie spese, dove fa venire tutti gli insegnanti delle varie scuole di calcio di quartiere e gli spiega come allenare e cosa, e che esercizi far fare per aumentare la tecnica? No, però vi assicuro, e questo ve lo assicuro, andate sui conti della Lega Calcio, che lo Stato dona tutti gli anni una cifra immensa al calcio italiano. Ma dove finiscono questi soldi? Allora io dico: tu in panchina puoi mettere Guardiola, puoi mettere chi vuoi, ma se non riparti dalle riforme che riguardano il calcio giovanile, non ne esci più. Non ne esci più, perché su 100 può uscire un buon talento, ma il problema è che non riesci mai a fare una nazionale. Poi quando sento dire: ma è colpa che ci sono troppi stranieri nel settore giovanile, allora io vi rigiro la domanda. È vero, ci saranno troppi stranieri nel settore giovanile, ma mi dite quanti dal settore giovanile vengono in prima squadra che siano stranieri italiani? Quanti ne escono? E questo è il problema. Perché se gli ultimi che sono usciti dal settore giovanile, ad esempio, parlo del Milan, che parlo di titolare, non di quelli che stanno uscendo adesso, titolare è Gabbia, c'è un grosso problema. Se no devi andare indietro a Donnarumma. Se no è Gabbia l'ultimo. Vi rendete conto che non ne escono? Non ne escono zero? Cioè l'Inter sta cercando di portare alla beatificazione Esposito, più Esposito, che è un buon giocatore, ma non stiamo parlando di un fenomeno. Stanno cercando di pomparlo in qualunque maniera, ma tanto anche quest'anno non sarà titolare dell'Inter. Il problema è questo. Non ci sono giocatori che dalla primavera vanno in prima squadra, o se volete dalla seconda squadra vanno alla prima, perché usano la seconda squadra per finanziare la prima. E poi devi, cioè, dopo sei lì che dici: non ho un portiere che arriva dalla mia primavera, devo andare a prendere Provedel, devo andare a prendere non so, Maignan, devo andare a prendere chiunque, perché non riesco a portare un portiere dalla primavera alla prima squadra. Adesso ho fatto l'esempio del portiere,
0: Sì, no,
1: posso
0: ma
1: parlare del terzino, di
0: vale
1: tutti.
0: per tutti, vale per tutti. E poi c'è una cosa che continuo a ritenere folle, e questa è ha un mandante chiaro, che è la Lega Serie A, che è stato l'innalzamento a 20 anni della quota per la primavera, che è una roba totalmente eretica.
1: Io
0: Cioè,
1: l'avrei abbassato a 17,
0: esatto,
1: così a 18 anni sono obbligato ad andare in prima squadra. Fine.
0: ma io, cioè, non esiste un ambito mondiale in un paese vecchio, di vecchi come l'Italia. Non esiste un qualsiasi ambito in cui tu a 20 anni rientri nella categoria giovanile. A scuola sei uscito a 20 anni, a meno che non ti sei fatto più volte bocciare. Se vai al medico, il medico di base ti prende dai 18 anni in su, perché prima sei minorenne, però non stai ancora col pediatra a 20 anni. A 20 anni voti già da un po', forse poi il diritto di voto è un discorso troppo ampio, però non esiste argomento in Italia dove a 20 anni sei ritenuto giovane, tranne il calcio. E poi ci lamentiamo
1: Ma ragazzi,
0: che il calcio non produca giovani, e forse è un
1: ma tu
0: problema.
1: hai ragione 100%. Io ti faccio un altro esempio, anche qui banalissimo, perché stiamo parlando della banalità più totale. Ma io sento grandi esperti di calcio, quotatissimi, giocatori 22-23 anni li definiscono
0: Giovane.
1: giovanissimi. No, giovanissimi addirittura, è giovanissimo, ma giovanissimo cosa? A 22-23 anni, delle altre nazionali magari sono già capitani. Appunto.
0: Cioè, 23 anni ce li ha Bellingham, per dire, eh? Che se uno pensa alla carriera di Bellingham, è nella seconda parte della sua carriera. non è giovanissimo.
1: Dicono, giovanissimi. Giovanissimi, ma giovanissimi cosa? Anche con questa storia di dire che Leao era giovanissimo, ormai è vicino ai 30 e siamo ancora qua a dire magari l'anno prossimo esplode. Adesso parlando di Leao, ma posso citarne altri. Ma anche prima io ho citato Pio Esposito. Pio Esposito viene considerato dal calcio italiano una giovane promessa. Tra un po' si fa la tinta. Quale giovane promessa?
0: È giovane promessa perché ha 21 anni e per loro è il primo anno da professionista che dovrebbe fare, perché fino a 20 anni doveva marciare in primavera. Cioè questo è il ragionamento.
1: E questo è il problema, perché in un passato neanche troppo recente, cioè a 20 anni, 21 anni giocavano titolari. Prima abbiamo citato Nesta, 21 anni era titolare.
0: Sì.
1: Cioè punto. Del Piero a 18 anni va alla Juventus, a 19 titolare. Ma perché? È la mentalità che è diversa che c'era in un'epoca. E adesso invece siamo qua a continuare a dire no, ma è giovane, un giovanissimo, giovanissimo, giovanissimo, e continuiamo a prendere ste pippe. No, ma è vero!
0: Sì, invece, sì, no, sono d'accordo. Dire, sono assolutamente
1: io
0: d'accordo.
1: Io lo dico anche del Milan con Camarda. Credi in Camarda? Camarda quest'anno gioca.
0: Sì.
1: Punto!
0: Sì, ma o quantomeno che sia la prima alternativa della punta, su quello sono assolutamente d'accordo, cioè che sia parte integrante
1: invece noi siamo squadra. Ancora qua a seguire il ragionamento. 22-23 anni sono giovanissimi, no, non sono giovanissimi. Io porto sempre nel cuore le parole di Leonardo quando era allenatore del Milan, c'era Pato che era esploso quell'anno lì, era appena arrivato, aveva 18 anni. Io ricordo che a domanda di un collega, dove può arrivare Pato come qualità? Risposta di Leonardo: un giocatore a 18 anni è fatto e finito, può crescere nella lettura delle cose, nel senso, nell'esperienza, ma quello è il giocatore. E aveva ragione. Io tutte le volte che mi ripeto le parole di Leonardo, poi lo vedo sempre in pratica. Quando uno è forte, è forte, quando è una pippa, punto. Perché poi noi arriva sempre poi il fenomeno che ti dice sì, ma Luca Toni. Ok, Luca Toni è esploso tardi, ma perché è esploso tardi Luca Toni? Perché Luca Toni veniva fatto fare sempre centrocampista. Poi un anno gli dicono no, guarda che tu in realtà sei un attaccante, gioca attaccante e esplode tardi solo per quello. Perché lui da prima ha fatto solo il centrocampista. Poi a un certo punto, mi sembra in Serie C, gli dicono no, per me tu sei un attaccante. E da lì fa 25 gol all'anno e diventa Luca Toni. Ma solo per quello è esploso tardi. Perché gli altri a 18-19 anni magari non te ne accorgi perché giocavano interregionale come poteva essere Moreno Torricelli. Ma il giocatore c'era già.
0: E bisognerebbe, diciamo, iniziare a individuarli nel discorso enorme che andrebbe portato avanti ancora a lungo, ma il tempo per noi è terminato. Jacopo, grazie e buona giornata.
1: Grazie a voi, aspetto la puntata da Andrea.
0: Annuisce Andrea dalla regia. Ciao Jacopo, grazie
1: ciao a tutti.
0: Grazie a Jacopo Galvani. Ci fermiamo, ultimo break, torniamo tra pochissimo.

0: Ultima parte di questo appuntamento con Rotocalcio, martedì 4 agosto 2026. Lorenzo Beccarisi in studio, Andrea Magliocca in cabina di regia e direttamente da Cardiff.
1: Ma che te strilli?
0: Strillo perché lo invidio. Marco Campanella, Marco, buongiorno.
2: Buongiorno Lorenzo, buongiorno a tutti.
0: Fresco?
2: Sì. Oggi è anche nuvolo, se posso aggiungere.
0: Manco il sole che scalda, mamma mia, che favola.
2: Esatto.
0: Che favola.
2: Ieri era leggermente più caldo in realtà.
0: Immagino leggermente
2: gradi,
0: più caldo.
2: Esatto, 25 gradi di massima. Oggi invece siamo sui 22-23 più o meno.
0: Preparate che se trovi 22 di minima a Roma sappi la bottiglia buona, quindi...
2: A novembre forse.
0: Esatto, preparati al ritorno. Intanto però c'è una Roma che si prepara alla seconda amichevole quest'oggi in quel di Newport. Raccontaci un po' il programma di giornata.
2: Sì, questa mattina dopo la colazione al The Vale Resort gli uomini di Giampiero Gasperini sono scesi in campo per una rifinitura mattutina. La novità principale è il ritorno in gruppo di Wesley. Ieri sembrava si andasse verso il forfè del brasiliano per l'amichevole di oggi, invece si è riuscito ad allenare con i compagni e molto probabilmente riuscirà a strappare una convocazione per il match di stasera. Out ovviamente sappiamo della rottura del crociato e salterà tutta la stagione, e Pisilli che seppur in miglioramento continua le proprie terapie e a breve in questi giorni farà una risonanza magnetica che darà i tempi per il rientro a disposizione.
0: Ecco, sicuramente la brutta notizia di Ba, la questione poi ovviamente anche di quella che è stata la prima amichevole, mi fa un po' il punto da un punto proprio sotto l'aspetto emotivo, perché ho visto delle immagini anche di qualche discussione, battibecco durante l'amichevole contro il Cardiff. Tutto rientrato, tutto tranquillo, ci fa un po' anche il punto su questo?
2: Ma guarda, sicuramente il risultato di Cardiff e anche la prestazione ha portato a un nervosismo inaspettato anche in campo. Inutile sottolineare la lite tra Cristante e Dybala con Sulé. In realtà è stato tutto figlio del momento, sono cose che in campo succedono. Poi il giorno dopo, nella seduta di allenamento, abbiamo potuto assistere in campo a risate e scherzi normali tra compagni di squadra, quindi sicuramente il risultato pesante, una prestazione a del poco sottotono aveva portato a queste scaramucce, ma il tutto è rientrato presto. Questa sera ecco invece c'è sicuramente da dare un segnale anche in questo senso, perché per carità sono amichevoli, per quanto fatto vedere a Cardiff City sicuramente non va bene, e lo ha anche sottolineato poi Gasperini nel post partita.
0: Ecco, Gasperini che poi ha sottolineato anche ai vostri microfoni l'importanza di muoversi sul mercato, questi quattro colpi di cui ha bisogno. Come si muove la Roma e qual è la priorità in questo momento?
2: Beh, sicuramente la tre quarti resta in generale la zona di campo da dover migliorare notevolmente. I due attaccanti che ha citato Giampiero Gasperini credo che siano proprio le ali offensive che il tecnico chiede ormai da un anno a questo punto. Al tempo stesso la cessione di Celik, la prossima partenza di Angelinho numericamente rende la Roma scarna anche sulle corsie esterne, dato che ci sono al momento soltanto Rensch e Wesley. Per questo si sta lavorando su Reed, al tempo stesso si sta cercando un po' anche la quadra sulla tre quarti per l'affare Nusa, che è il grande obiettivo di Gasperini, ma lo sappiamo è difficile, e sappiamo poi quando i colpi sono difficili la Roma come ne esce. Il caso Greenwood su tutti, ma anche quello Somerville, insomma sicuramente in quella parte di campo si studiano più alternative. quello che chiede Gasperini al tempo stesso è comunque un po' più di rapidità.
0: Ecco, rapidità che servirà per chiudere. Marco, ci puoi dire il programma anche dopo quella che sarà l'amichevole di questa sera? Quali sono i prossimi appuntamenti per la Roma in Galles?
2: Sì, certo, ovviamente poi dopo il match con Newport rientreranno i giocatori al The Vale Resort di Cardiff, continueranno la propria preparazione al centro della nazionale gallese, al centro federale della nazionale gallese, fino poi all'amichevole contro il Brighton di sabato 8, quindi la partenza è prevista per venerdì, sabato 8 scenderanno in campo a Brighton e il giorno seguente faranno poi rientro nella capitale.
0: Questo dunque è il programma della Roma. Marco, grazie e buona giornata e buon lavoro.
2: Buon proseguimento a voi.
0: Grazie a Marco Campanella. Ci spostiamo come sempre in chiusura di Rotocalcio da Alen Valnegri. Alen, buongiorno. Non ti sentiamo, Alen. So che ci sei, ma non ti sentiamo. Non lo sentiamo. Lo recuperiamo tra poco. Intanto diamo un'ultima ora di mercato e poi magari partiamo anche da qui, dall'analisi che si può fare. Alen, ci senti? No, lo recuperiamo tra poco. Vediamo se Andrea Magliocca in fase di recupero per quanto riguarda Alen. Dicevo però, chiusa l'operazione Daniel Maldini al Cagliari, prestito con diritto di riscatto, e dunque si risolve questa operazione. Vedremo se poi da qui ci può essere il via anche a Sebastiano Esposito, direzione Atalanta. Alen, ci sei?
3: Ciao, buongiorno.
0: Eccoci, buongiorno. Partiamo da qui, da questa operazione. Daniel Maldini che va a Cagliari, potrebbe anche aprire a Sebastiano Esposito, destinazione Atalanta. Che tipo di operazione è Daniel Maldini a Cagliari, ed eventualmente intrigherebbe anche Sebastiano Esposito a Bergamo agli ordini di Sarri?
3: Beh, in quanto ha iniziato da Maldini, penso che sia l'ultima chiamata in Serie A, perché comunque quante squadre è cambiato negli ultimi 3 anni, ogni 6 mesi
0: abbastanza.
3: Cambia squadra. Ha talento, questo individualmente si vede che ha talento, lo dicono tutti, anche gli ex compagni che hanno giocato in primavera con lui nel Milan, e poi in tutta la trafila che ha fatto tra Empoli, Monza, Lazio, eccetera. Cagliari spesso e volentieri comunque ha fatto o nascere o rinascere tanti calciatori. Dunque speriamo per Daniel Maldini che possa trovare la sua dimensione e far vedere il suo talento. E quanto a Esposito, mi chiedo dove giocherebbe con Sarri, perché comunque ha già 2 prime punte tra Scamacca e Krstovic. Esposito non lo vedo fare l'estremo, il falso estremo, se li possiamo chiamare così. Dunque non so se significa che l'Atalanta sta vendendo Krstovic o Scamacca, che potrebbe essere. Sappiamo che l'Atalanta voleva fare la vendita grossa, era Emerson, non l'ha fatta, e sappiamo che l'Atalanta ogni anno comunque fa una vendita importante. Rimane Emerson, rimane uno dei 2 bomber e rimane il portiere. Dunque vedremo, però se Esposito dovesse arrivare a Bergamo, secondo me uscirebbe Oscar Macca oppure Krstovic.
0: Ecco, poi ricordando anche che c'era Spadori, che è un altro che Sarri vedeva come attaccante centrale, ci sta lavorando da esterno. Vediamo anche da questo punto di vista come si può inserire. Sicuramente di numeri ce ne sono in casa Atalanta. Da un giocatore che non si sa bene se può fare l'esterno a un altro, Alen, torno su Mastantuono, perché pare ci sia stata l'apertura alla Fiorentina. C'è da trattare ancora fra club con il Real Madrid. Con l'arrivo di Mastantuono la Fiorentina può, non dico cambiare perché non l'abbiamo ancora vista in partite ufficiali, la nuova Fiorentina di Grosso, ma si può andare con un attacco leggermente diverso piuttosto che il tridente visto a Sassuolo con i 2 esterni molto larghi, avere una sorta di doppio trequartista, Gudmundsson da una parte e Mastantuono dall'altra? Comunque ti aspetti che Grosso li adatti anche a fare gli esterni, se dovessero essere loro poi i due giocatori?
3: Sì, aperti, sì, però poi i movimenti secondo me farebbe i movimenti di Berardi, farebbe proprio la diagonale per andare in porta, muoversi un po' più tra le linee in modo un po' più orizzontale per aprire la fascia al terzino destro. I 3 terzini destri che ha in rosa la Fiorentina sono molto offensivi, sia Dodò che Fortini fino a Mario Rui, che è appena arrivato. Joao Mario, scusa. Adesso Mastantuono, possiamo anche far la domanda se non giocherebbe col 4-2-3-1. Anche. Però ti manca un interditore, secondo me. Ti manca un interditore se giochi così. Dunque lo vedo da Berardi, con certi movimenti di Berardi, soprattutto sulla diagonale, però non il Berardi che era capace di andare sul fondo, ma piuttosto un giocatore che si muove

0: Adesso la minaccia è la vendita o la non vendita di Diomandé, perché se l'Ipsia vende sì. Diomandé non avrà bisogno di soldi, e comunque perdere i suoi due esterni titolari, comunque poi devi andare a cercare i calciatori che riescono a giocare nell'Ipsia per mantenere almeno il livello. Siamo già ad agosto, è tardi, tante società non ti vendono i calciatori adesso. Cambierebbe pelle la Roma? Sì, Benusa comunque è fantastico, è giocatore da Gasperini, verticale, da uno contro uno, vede la porta, punta sempre l'avversario, si muove benissimo negli spazi, gran bel acquisto, sarebbe un gran bel acquisto, però ha dei costi importanti, perché parlavi di 50 milioni, ma poi l'ingaggio mi sembra che aver letto che chiede 5 o 6 milioni di ingaggio. Dunque, sì, dimostrerebbe bene l'ambizione dei Friedkin. Però mi chiedo il fair play finanziario, perché la Roma doveva fare una vendita importante prima del 30 giugno, non l'ha fatta. E questo potrebbe cambiare tante cose sulla rosa a disposizione di Gasperini. Gasperini si lamenta sempre, ormai. Si lamentava a Bergamo, si lamenta a Roma, ha una squadra per giocarsene fino alla fine. Ma già adesso, secondo me, ha una squadra da. I costi che ha costa Roma sono importantissimi. E poi fai mercato anche quando non vendi i tuoi migliori calciatori.
1: Sì.
0: Non vendere Svilar è un'operazione di mercato per me. Non se ne parlo, ma se tu vendi Svilar non trovi un portiere a quel prezzo
1: A quel livello.
0: che sarebbe andato a Torino, eh?
1: Sì.
0: Dunque, aspettiamo. Ma alla fine il mercato in Italia lo sai meglio di me, Lore. I soldi li fa girare la Premier? Oppure si aspetta comunque l'ultima settimana, gli ultimi 10 giorni per andare sul prestito, andare a grattare sul prezzo, e comunque questo alla fine limita la programmazione.
1: Sì.
0: E Gasperini, penso che il messaggio di Gasperini, il significato era proprio quello.
1: Sì, che voleva lavorare presto, diciamo, con i nuovi acquisti, cosa che è difficile da chiedere in Italia. Andiamo a sentire un audio, poi Alen, magari ci appoggiamo anche all'audio, però poi c'è anche l'operazione Cialobà del Como che mi intriga e vorrei analizzare con te. Andiamo a sentire un audio, però.
2: Ciao Lorenzo, volevo dire se per l'Inter non sarebbe interessante, non fosse interessante Vlasic del Torino, anche perché io avrei capitalizzato con Di Marco, Barella e anche Bastoni, che invece è difficile da piazzare dopo tutto il casino, i casini, e per cambiare modulo andare sul 4-3-3. Ok, quindi Vlasic è un cambio modulo per disintossicare i giocatori da vari lustri di 3-5-2. Ciao, ciao.
1: Ciao a te, è difficile Alen pensare di cambiare così tanto l'Inter. Non so cosa pensi te come idea
0: No.
1: Vlasic lì a centrocampo, mi sembra l'Inter sia abbastanza coperta lì a centrocampo.
0: No, ma se pensiamo che Fratesi non trova spazio,
1: Esatto.
0: Vlasic penso che
1: C'è
0: comunque ne
1: stato anche il
0: troverà
1: ritorno di
0: anche meno.
1: Stankovic che penso comunque
0: C'è
1: avrà
0: pure il ritorno di
1: spazio.
0: Stankovic, che è tanta roba. No, non, e poi squadra che vince non si cambia. Alla fine l'Inter può piacere o può non piacere, però comunque ha vinto l'anno scorso. Dunque, cosa possiamo dire a chi vuole? Il primo anno vince, ha consolidato comunque un progetto di Inzaghi, e comunque è stato molto bravo a eliminare da testa dei calciatori la finale di Parigi. Cioè, il 95% delle squadre, dopo una finale persa come contro il Paris Saint-Germain, va in crisi totale, è
1: Forse
0: la
1: questo
0: fine di un
1: discorso poteva
0: ciclo.
1: essere fatto l'anno scorso.
0: Sì, esatto. Quest'anno no, poi ha scelto di mantenere, di conservare Bastoni, è andato su Stones. Cioè, se arriva Romero, a questa squadra non gli fai gol. Dunque, la cosa è. Ma l'Inter ha le idee chiare, non fa tanti acquisti mirovolanti, non c'è l'acquisto mediatico dove tutti vanno all'aeroporto, eccetera, però è funzionale, sa cosa vuol giocare, conserva i suoi migliori calciatori. Alla fin fine l'Inter negli ultimi 5 anni ha vinto poco, secondo me, per il dominio che ha avuto nel calcio italiano. Cioè, due scudetti li ha persi, uno col Napoli e l'altro
1: Col
0: vinto
1: Milan.
0: dal Milan. Secondo me li ha persi, non li hanno vinti Napoli e Milan. Sì, hanno i loro meriti, però l'Inter, quanti punti perse in quelle 2 stagioni per mancanza di concentrazione, mancanza, o forse un po' di superbia pure.
1: Sì.

0: magari anche la Champions che ha distratto in quei due anni, no? Perché comunque vuoi
1: anche fondo. La Champions che ha distratto, però comunque alla fine è la squadra più costante, la squadra più affidabile. Non è la più spettacolare, però è quella che si è mantenuta lì ai vertici e ha comunque un gruppo squadra molto forte e molto affidabile.
0: Sì, e se andiamo a vedere anche poi come è finito lo scorso campionato, l'ha di fatto dominato, perché comunque ha vinto con ampio margine. Per salutarci, Alen, ti accennavo dell'operazione Cialobà, che colpo è per il Como?
1: Beh, secondo me è un colpo che ci fa capire bene l'intelligenza di Fabregas, perché Cialobà non è un centrale che esce con la palla al piede o che costruisce dal basso, però è un giocatore che permetterà a Fabregas di cambiare pelle, di cambiare modello di gioco, di far certe partite, mi riferisco soprattutto alla Champions, dove dovrà difendere. E lì hai un giocatore dominante nel gioco aereo, dominante in marcatura, dominante fisicamente nei contrasti, e ha fatto un'operazione molto intelligente. Non è andato, il Como sta facendo un mercato ibrido, nel senso che prende calciatori per il modello di gioco che aveva l'anno scorso, però va anche su dei calciatori per fare un calcio un po' più diretto, un po' più fisico, un po' più maschio. E l'arrivo di Cialobà penso che entri in questo desiderio e l'interesse per Kane pure, perché Kane nel modello di gioco dell'anno scorso di Fabregas soffrirebbe, oppure cresce e diventa un super fenomeno. Però Kane ha bisogno di spazi, sappiamo sì. Le qualità di Kane, però avendo Kane in Champions ti permette di allungare la squadra, ti permette di giocare col baricentro più basso, e secondo me Fabregas sta provando a portare dei calciatori a Como che possano cambiare pelle e saper giocare con differenti modelli di gioco.
0: E vedremo anche che Como nascerà. Alen, grazie e buona giornata.
1: Ciao Lore, ciao.
0: Grazie ad Alen Valnegri. Ci salutiamo qui, si chiude l'appuntamento con Rotocalcio. Dalle 14, come sempre, calciomercato e ritiri con Lucio Marinucci e tutti i suoi ospiti. Io vi do appuntamento a domani con l'editoriale dalle 11.
2: No, andavo con una scheggia, no? Dopo io ho la potenza nei bracci.
0: Dalle 11 con l'editoriale delle 10:30 con Rotocalcio. Un saluto ad Andrea Magliocca in cabina di regia. Mi raccomando, seguiteci sempre qui su TMV Radio. Ciao!
3: La cameriera arriva a sta pizza!

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tante riflessioni sul mercato e non solo nel corso della nostra trasmissione. Andiamo subito a salutare in collegamento con noi Aderio Moro, ex calciatore di Atalanta e Milan, tra le altre. Ciao Aderio, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buona giornata a tutti.
0: Partiamo dal ricordo di Franco Baresi, oggi i funerali dell'ex capitano del Milan con cui tu hai giocato all'inizio degli anni Ottanta. Il tuo ricordo?
1: È un ricordo grande, grande, grande giocatore, grande uomo, grande perché si vedeva già, lui aveva, quando io sono arrivato, ero alla fine della mia carriera calcistica, ho avuto la fortuna di giocare con tutti questi ragazzi che erano nei primi anni, dove il Milan li ha messi in campo, conoscendo probabilmente il loro percorso nel settore giovanile del Milan. Parlo di Baresi, parlo di Colovati, parlo di Costacurta, Maldini, tutti questi che poi sono Battistini, Evani, insomma chi ne ha più ne metta, perché il Milan in quegli anni ha fatto giocare e esordire tutti questi ragazzini che poi sono diventati grandi giocatori, grandi campioni, che gli hanno permesso col tempo a fare il loro percorso e poi a vincere tutti i trofei che è diventare una delle squadre più titolate al mondo.
0: Senti, invece, capitolo nazionale, non si è ripartiti probabilmente con il piede giusto, quantomeno è stata fatta una figura evitabile, una figuraccia evitabile, si poteva organizzare meglio questa ripartenza. Cosa ne pensi? Non è stato, insomma, un miglior modo per ricominciare?
1: Sono d'accordo con il tuo pensiero, sicuramente è meglio sbagliare subito però, piuttosto che sbagliare in corso o alla fine dove non puoi più recuperare. È giusto, Malagò è stato messo in questo movimento che magari non ancora lo conosce molto bene, pur essendo una grandissima persona, una grandissima figura del nostro mondo sportivo. Però calcisticamente parlando è alla prima sua esperienza, ha fatto delle scelte che poi in questo momento non sono andate a buon fine. Lui non si può mettere in discussione i top manager come Maldini e Leonardo, sicuramente ci sono stati dei disguidi, delle cose che magari non sono andate per il verso giusto, adesso hanno trovato la soluzione adesso migliore, penso, per poter continuare questo percorso, perché non andando a buon fine quello che è stata la prima decisione con Maldini e con Leonardo e con Andrea Pirlo, adesso sono andati su due certezze del nostro movimento calcistico, che sono Ranieri e Mancini. Si spera che vada tutto per il verso giusto, perché non possiamo più sbagliare, perché siamo fuori dal mondiale per tre volte di fila, praticamente 12 anni che non partecipiamo al mondiale, non possiamo permetterci anche un altro fallimento. Io mi auguro che Malagò è un grande manager, sicuramente ha fatto queste scelte, e mi auguro che possano portare dei risultati.
0: Ecco, tu insieme a Lucescu hai allenato Pirlo, sarebbe stato in questo momento un incarico troppo grande per lui, quello di commissario tecnico?
1: No, io penso di no, perché Pirlo è uno che sa di calcio, è stato allenato da grandi allenatori e si è preso il meglio di ognuno, sicuramente le idee calcistiche le ha. Perciò bisognava dare un po' di fiducia, anche questo il suo percorso è stato messo subito alla Juventus, dove negli ultimi anni forse è l'ultimo allenatore che è riuscito a vincere due trofei, dopo tutti gli altri hanno più o meno fallito come risultati e tutto quanto. Il suo percorso, la sua crescita Come allenatore è logico, non ha trovato magari la squadra giusta, magari per poter mettere in pratica quelle che sono le sue idee calcistiche. Però Pirlo è uno che non può fare la riserva a nessuno, è uno che sotto l'aspetto calcistico ha conoscenze enormi. Perciò bisogna trovare gente o manager che gli stiano vicino, che lo possano dar fiducia e farlo crescere come allenatore. Se Maldini e Leonardo, secondo me, hanno scelto lui dopo magari aver sbagliato prima andare da Ancelotti e poi anche da Guardiola, secondo me dovevano prima se avevano questa intenzione andare subito su Andrea Pirlo, magari le cose sarebbero andate diversamente, perché proprio Andrea Pirlo non può essere la riserva di nessuno. Sotto l'aspetto calcistico è uno che il calcio lo conosce molto ma molto bene.
0: Parlando invece un po' degli acquisti che sono stati conclusi dalle big, Stones è davvero un grande colpo per l'Inter?
1: Sì, anche se devo dire che in alcune partite con la nazionale, qualche intervento, però ha grande esperienza, è un giocatore già consolidato, ha certe esperienze, dietro a un percorso notevole come giocatore, è abituato a giocare nelle grandi squadre. Perciò lui ha deciso di l'Inter ha deciso di prenderlo perché magari crede ancora che lui possa dare ancora, pur essendo una certa età, il suo contributo, un po' quello che ha fatto un po' il percorso di De Vrij e di Acerbi. Ecco. Perciò io penso che sia una scelta giusta. Però penso che il reparto difensivo dell'Inter non si fermi solo a Stone,
0: E in effetti
1: ma
0: Chivu vorrebbe Romero, con lui secondo te potrebbe davvero essere fatto un grande salto di qualità?
1: sì, con Romero sicuramente il reparto difensivo dell'Inter diventerebbe un reparto molto ma molto importante, perché se teniamo presente che già con Hagiani e con Bastoni e con lo stesso Visek è già un reparto di grande valore. Se metti dentro anche Stone e anche Romero, insomma, il reparto diventa un reparto di grandissimo livello.
0: Parliamo un po' anche dell'Atalanta. Come sta nascendo, secondo te, la nuova squadra di Sarri? Per adesso è arrivato il solo Gaetano.
1: Allora, l'Atalanta sicuramente ha cambiato un po' tutto quanto quello che erano le idee che hanno portato a grandissimi risultati l'Atalanta in questi ultimi 9 anni. Adesso, l'anno scorso, cioè, pur riuscendo lo stesso a arrivare sempre nel campo europeo, a partecipare alla conference, ma però il loro intento, il loro obiettivo era di riportare ancora l'Atalanta, non dico in Champions, ma almeno ancora in Europa League. E il duo Sarri-Giuntoli
0: Giuntoli.
1: sicuramente è stata una scelta molto, molto, molto buona. E qui va dato merito alla società, a Luca Percassi, che è arrivato molto prima su questi due top manager e riuscire a portarli all'Atalanta, probabilmente convincendoli con un progetto nuovo e sperando che riportare ancora l'Atalanta dove ha fatto bene in tutti questi anni. Sicuramente ci vorrà del tempo perché le idee che c'erano prima giocando a uomo, tutto campo, con un sistema di gioco che ha dato i suoi frutti, adesso con Sarri sicuramente i concetti, i principi di gioco sono completamente diversi e ci vorrà del tempo, ci vorrà sicuramente qualche mese prima che prima si ragionava su un certo tipo di gioco con marcature a uomo tutto campo. Adesso sì, bisogna cominciare a pensare a come si gioca a reparto, perciò al reparto a 4 in fase difensiva, a 3 a centrocampo e a 3 in fase offensiva. Ci vorrà per trovare dei movimenti giusti ci vorrà del tempo e lì sicuramente con Sarri, se i giocatori lo seguiranno, i risultati dovranno venire. E adesso il mercato non è ancora finito perché manca ancora un mese, l'Atalanta ha bisogno ancora di qualche giocatore per essere competitiva come l'è stata in tutti in questi anni. Penso che qualche movimento ancora verrà fatto.
0: Senti, parliamo anche del Como che ha raggiunto l'accordo per Chalobah per 33 milioni. Lo vedi sempre più pronto per questa partecipazione alla Champions?
1: Eh sì, per quello con i giocatori che hanno preso, sicuramente sì. Potranno essere anche una rivelazione oltre al nostro campionato, anche in Champions. Sta facendo un po' quel percorso diverso sicuramente come scelte di giocatori di quello che ha fatto l'Atalanta. Perciò l'allenatore giusto, i giocatori vengono scelti in base proprio al sistema e alle idee dell'allenatore. Perciò io penso che è un gruppo bello unito con giocatori, adesso hanno inserito dentro giocatori molto molto importanti, lo stesso Chalobah, Ultimo, Mill, Kirk, insomma giocatori di un certo valore. Perciò poi conoscendo l'allenatore sicuramente non avrà problemi a riproporre lo stesso entusiasmo, lo stesso modo di giocare anche in Champions. L'ha dimostrato in questi anni qui a Como in Serie A. Non credo che troveranno delle difficoltà anche a dimostrare un certo calcio anche a livello europeo.
0: Senti, invece la tua valutazione su Daniel Maldini, perché potrebbe andare in prestito al Cagliari, questo giocatore che non riesce a fare il definitivo salto di qualità.
1: Eppure, ha fatto bene a dirlo perché, eppure, questo ragazzo ha delle qualità. Non si vedono in certe partite, dimostra di avere delle qualità. Non riesce a trovare forse la squadra giusta, la società giusta che gli dia pienamente fiducia. E poi anche lui deve trovare, non si sa ancora che tipo di giocatore è, dove potrebbe rendere meglio in una squadra, trovare un ruolo ben definito per lui. Lui ha caratteristiche da trequartista, da giocatore così talentuoso perché ha del talento dentro, solo che deve essere più continuo e deve avere fiducia delle proprie qualità, perché se no, gli anni passano e non riesci a completarti. Perdi degli anni che poi sarà difficile anche recuperare. Però lui è ancora giovane, ha la possibilità ancora di trovare e mettere in mostra quelle che sono le vere qualità sue e deve solo trovare la società giusta. La società giusta potrebbe anche essere anche il Cagliari, dove ultimamente molti giocatori riescono a inserirsi e a mettere in campo quelle che sono le loro migliori caratteristiche.
0: Eh sì, la società giusta è l'allenatore giusto, insomma, il tecnico che creda nelle sue
1: Esatto.
0: qualità e possa anche tirare fuori il meglio di questo
1: Hai detto bene.
0: giocatore.
1: Io ho fatto questo mio percorso, l'ho fatto anch'io, allo stesso modo. Beh, sono arrivato a 25-26 anni, dove ero considerato una promessa del calcio italiano, ma non riuscivo mai a trovare, la soluzione per poter mettere in campo quelle che erano le mie caratteristiche, le mie, qualità. Le ho trovate dopo ho avuto la fortuna di trovare un allenatore che ha creduto in me e mi ha dato la possibilità di esprimermi al massimo e sono riuscito a diventare un giocatore vero anche da Serie
0: Carlo Mazzone?
1: No, il primo è stato Mimmo Renna
0: Ah, Mimmo Renna.
1: e poi Gibi Fabbri.
0: Ah, poi Gibi Fabbri.
1: Poi ho avuto la fortuna di avere anche Carletto Mazzone alla fine. Perciò il mio percorso è stato iniziato con Mimmo Renna, che mi ha creduto proprio mettendomi davanti alla difesa come playmaker, come regista. E lì sono diventato giocatore che speravo di diventare magari a 20 anni, invece ho perso quasi 4 o 5 anni girando così in qualche squadra, ma non riuscendo mai a esprimere quelle che erano le mie potenzialità. Invece dopo da Ascoli in poi ho fatto 5-6 anni alla grande, dove mi hanno permesso ancora, come ti ho detto, agli ultimi anni della mia carriera arrivare al Milan. Ma avevo già 32-33 anni, ho avuto la fortuna di giocare con questi grandi
0: Certo.
1: ragazzi che erano già grandi, si vedevano negli allenamenti, che erano giocatori che avevano del potenziale enorme.
0: Aurelio, grazie mille come sempre. A presto.
1: Grazie a te e buona serata a tutti.
0: E adesso, dopo questa chiacchierata con Dario Moro, le riflessioni sulla nazionale e sulla Serie A che tra meno di 20 giorni prenderà il via, le riflessioni, dicevo, di Gianluigi Buffon a margine del talk show che si è tenuto ieri a Viareggio al Principe di Piemonte. Sentiamolo.
2: Gigi, una serata per raccontarsi e per raccontare anche il calcio italiano. Tu ti sei esposto anche abbastanza chiaramente in questi giorni, chiaramente sulla nazionale, sul nuovo corso, ti sei esposto su Mancini. Mancini sì, avresti preferito Conte. Ti chiedo di confermarci qual è la tua visione, quali sono le tue motivazioni.
3: Ma niente, molto semplice, penso di essere stato molto, molto chiaro e senza filtri, credo insomma di essere allo stesso tempo, al contempo, insomma, aver trovato un modo misurato e garbato ecco, per poter esprimere delle opinioni, dei pensieri che non sono sicuramente cerchi o bottisti. E detto questo, però, insomma, poi bisogna andare avanti perché il dado è stato tratto e quindi bisogna incominciare di nuovo a remare affinché l'Italia possa tornare grande, ecco.
2: Sei però, e ti confermi, pessimista sul fatto che in Italia si possa effettivamente riformare il calcio italiano? Tu hai parlato, contano solo i risultati. Pensi che questo possa cambiare oppure c'è pessimismo in questo?
3: Ma sai, c'è pessimismo, dipende dal tipo di progetto che un nuovo gruppo dirigenziale insieme al Presidente vuole intraprendere, e per cui bisogna buttare giù un progetto, bisogna darsi degli obiettivi, bisogna capire anche che disponibilità economica uno ha e sulla base di tutto questo fare delle scelte. Lo vedo solo che le persone, insomma, che sono state chiamate a rappresentare l'Italia e a prendere determinati ruoli sono persone di valore.
4: A 20 giorni dall'inizio del via della Serie A, che sensazioni hai?
3: Le sensazioni di grande curiosità, perché alla fine l'anno scorso il campionato è finito, a parte, diciamo, le prime due della classe. Con delle grandi sorprese, con delle novità, e quindi quest'anno c'è la curiosità di vedere se queste novità riusciranno a confermarsi o se invece il percorso per diventare grande è più difficile e complicato del previsto, e se invece magari le squadre che possono aver deluso riusciranno ad avere un motivo in più per fare qualcosa di buono.
0: E dunque siamo arrivati così alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato alla terza serie, un format che, come ormai sapete, potete seguire sia sulle frequenze della nostra radio TMV Radio appunto, che sul canale 61 del digitale terrestre. Secondo appuntamento di questa settimana, nuovamente con me Claudia Marrone alla voce, sì, si dice? Vabbè, insomma, chi vi sta parlando sono io, ormai mi avete imparato a conoscere. L'educazione impartitami da mia mamma mi impone di salutare anche Giorgio Sorani in regia, ma sono un po' arrabbiata con lui. In realtà non è che voglio creare hype, però insomma quello che succederà poi ve lo dirò venerdì, ma Giorgio sa già tutto. Vabbè, insomma, sì, sono un pochino arrabbiata con il buon Sorani, e non credo però di essere arrabbiata con Giorgio, come Giovanni Tedesco, ormai ex tecnico del Perugia, è arrabbiato con la società. Anzi, credo che le due cose, per fortuna di Sorani, non siano minimamente paragonabili. Ecco, forse se ho ammortizzato meglio io quello che poi vi racconterò, non lo so. Di sicuro Tedesco non ha gradito quello che è accaduto in quest'ultimo mese. Proprio ieri con la redazione di TuttoC.com, quest'oggi non possono essere con noi per situazioni interne, niente di grave assolutamente, torneremo domani a collegarci con i nostri amici, ma ieri con Matteo Ferri abbiamo a lungo parlato di quello che sta accadendo in Umbria, un po' il tema centrale di questi giorni, dove di mercato si sta parlando poco, ma era prevedibile che comunque il mercato subisse un po' un rallentamento. È fisiologico in questi primi giorni di agosto, sono giorni che ci accompagnano poi al via ufficiale della stagione, in questo caso 2026-2027. Si partirà nel weekend di Ferragosto con le gare di Coppa Italia, il weekend ancora successivo, quello del 22-23, contemporaneamente a Serie A e Serie B, prenderà il via ufficiale proprio anche il campionato. E a tutti questi appuntamenti il Perugia arriva con una nuova società. Era già stato annunciato che in data 3 agosto, ovvero ieri, il club sarebbe sostanzialmente passato di mano, perché sarebbe stato firmato l'accordo preliminare tra l'attuale proprietà, quella dell'argentino Javier Faroni, e e l'accordata Arena Curi. Ieri intorno alle... non ricordo, ma erano circa le 14:30-15, è arrivato il comunicato, la nota congiunta appunto del Perugia e di Arena Curi, che hanno fatto sapere di aver sottoscritto il contratto preliminare per la cessione. Vado a leggere quello che è stato, ovvero: AC Perugia Calcio e Arena Curi SRL comunicano che oggi, lunedì 3 luglio, le parti hanno firmato il contratto preliminare per la cessione dell'intero pacchetto azionario delle quote del club. I dettagli dell'operazione, concordata nel prioritario interesse del Perugia, saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che sarà convocata nelle prossime ore. Verosimilmente è poi emerso che la conferenza ci sarà domani, ma ieri gli esponenti di Arena Curi sono approdati in città. Chi sono gli esponenti di Arena Curi? Di sicuro il nome di spicco di questa cordata è quello di Alessandro Gaucci, ex dirigente del Perugia degli anni d'oro, di quel Perugia che con Luciano Gaucci, il padre di Alessandro alla guida, ha centrato anche partite europee. Insomma, è stato Alessandro Gaucci ad aver scoperto calciatori come, ora i più giovani magari non se lo ricorderanno, però il giapponese Shin Nakata, non erro se dico che è giapponese, e insomma torna dopo 20 anni dal fallimento, anzi 21 dal fallimento del Perugia, Gaucci in società. Lo scorso anno suo fratello Riccardo è stato il direttore sportivo, sotto però la gestione degli argentini. Riccardo non farà più parte del club, gli subentra Alessandro, più o meno. Alessandro rivestirà il ruolo di presidente, il direttore sportivo dovrà essere ancora nominato. Hernán Borrás, che è stato il DG della gestione argentina, rimarrà comunque almeno per il momento in società. Quindi il Perugia di fatto torna di nuovo ai Gaucci, non è il proprietario, la proprietà è di Arena Curi, il presidente però appunto è Alessandro Gaucci, lo scorso anno si era avuto il ritorno del fratello, quindi vedremo un po' quello che sarà il nuovo corso. Ripeto, la conferenza è attesa per domani, quindi capiremo a breve quello che sarà. Di sicuro non si ripartirà da Giovanni Tedesco, esattamente come Riccardo Gaucci. Anche Giovanni Tedesco ha fatto un passo indietro o è stato costretto a farlo, è molto labile il confine, perché comunque, come già emerso e l'allenatore lo ha poi confermato, tra le clausole di Arena Curi per acquistare l'intero pacchetto azionario del Perugia c'era proprio l'esonero dell'allenatore. Allora, Tedesco ha spiegato quella che è la sua versione dei fatti. Gaucci, Alessandro, che ieri è approdato, come ho detto, in città, ha dato poi un'altra lettura della situazione. Quindi andiamo un attimo per ordine e insomma di tutto quello che è stato. Vi faccio intanto ascoltare le parole di Tedesco, che sono parole del fine settimana relative a un post amichevole che hanno riguardato ben poco quello che il Perugia ha fatto sul campo, ma hanno riguardato soprattutto la sua posizione. Ricordiamo poi che insomma anche i calciatori del Perugia ne sono rimasti pochi, tanti sono la rosa è stata smantellata, tanti calciatori sono andati via, ci sarà tutto da ricostruire, ma prima di affrontare questo tema vi faccio ascoltare quelle che sono state le parole di Giovanni Tedesco, ormai ex tecnico del Grifo.
2: Volevo ringraziare i ragazzi perché non era facile oggi giocare, quindi anche perché abbiamo vissuto gli ultimi 10 giorni non facile, e quindi ringrazio loro e lo staff, perché ripeto, giocare oggi non era facile sotto tutti i punti di vista, sia fisico, mentale, e quindi i ragazzi sono andati in campo e hanno potuto fare quello che le condizioni, ripeto, le settimane vissute più di questo non potevano fare. E quindi poi dopo questa premessa volevo ringraziare la gente, c'è un rapporto che va al di là del calcio, e quindi ancora una volta mi hanno dimostrato attestato di amore, che poi è reciproco, quindi sotto questo punto di vista non può dire altro che grazie, come sempre, a Perugia. E no, poi è inutile tanto parlarci e dire girarci intorno e per ricevere per il culo, anche perché nell'ultimo mese sono stato tirato in ballo su tantissime cose e credo sinceramente di non meritarle, però questo ci sarà tempo anche per parlarne. La cosa più importante è che io comunque la mia società è Faroni e Borrás. Io domani incontrerò la mia società e deciderò il futuro. Non ci sarà nessun incontro con Alessandro, anche perché non ha senso, non ha logica, è inutile che ci pigliamo per il culo. Non voglio...
3: Sarà la nuova società?
2: Ma la mia, la società è per Faroni e Borrás, quelli che insieme a Gaucci mi hanno dato la possibilità di coronare il sogno. Quindi domani mi siederò con Borrás e decideremo la cosa migliore, però insomma siete talmente tanto intelligenti e bravi che avete capito quale sarà la soluzione finale, e quindi non vedo un motivo perché devo incontrare Alessandro Gaucci per farmi dire un'altra volta come 22 anni fa che devo lasciare Perugia per amore del Perugia. Non ha senso, non credo di meritare tutto questo, però ci sarà una conferenza dopo che incontrerò Borrás, e vi ripeto che è la persona che mi è stato molto vicino, sia lui, Faroni, Riccardo Marino, che mi hanno comunque, con pregi e difetti, tutti gli amici qua che mi hanno sostenuto, appoggiato in questi mesi. Parlerò con Borrás e poi in settimana farò una conferenza stampa dove giustamente dirò qual è il mio pensiero, perché come ho detto prima, nell'ultimo mese sono state dette tante cose non belle, non giuste, sono stato tirato in mezzo in un giochino che non aveva senso, non aveva una logica, quindi... però ho detto, è inutile continuare, voglio finire in bellezza, senza polemica, ringraziare la gente che mi vuole bene, mi ha sempre voluto bene, mi ha appoggiato, quindi è inutile.
3: Hai detto quindi che parlerai, ma insomma già c'è un verdetto, già c'è una decisione.
2: Sì, vabbè, ma ragazzi, ma siete talmente tanto intelligenti, avete fatto calcio in un certo modo, te l'ho detto, io il mio confronto deve essere con le persone che mi hanno voluto bene, supportato, sostenuto, che Borrás, Faroni, Riccardo non c'è più, questo è qua. quindi parlerò con loro e credo che
3: ma
2: insomma.
3: C'è più amarezza, scusami Luca, c'è più
2: no,
3: amarezza o c'è un po', non so, di rabbia, cosa provi?
2: No, rabbia no, perché non sono il tipo, però amarezza sì, perché ti ripeto, perché l'ultimo mese sono state dette tante di quelle cose che non le merito, e quindi è giusto che mi devo, tra virgolette, un po' difendere, un po' proteggere da quello che si è detto, però non è la sede giusta, quindi
4: tornassi indietro rifaresti la stessa scelta.
2: Ma io quando si tratta di Perugia, io non guardo niente, non ho mai guardato niente, né soldi, l'ho sempre fatto per, primo perché credo nelle mie qualità, poi perché comunque amo questa piazza, c'è un amore incredibile da entrambe le parti, e quindi mi sento fondamentalmente anche un po' perugino, però insomma è inutile continuare, siete gente che ha fatto calcio nella vita, e non c'è bisogno di capire quale sarà il futuro. Futuro non c'è, però dico questo, parlerò con Borras, che è la persona più importante, il mio riferimento.
5: Ma perché secondo te, Gio, visto che comunque hai fatto bene, hai salvato questa squadra, hai tutto l'appoggio dell'ambiente, perché secondo te la nuova proprietà non tiene in considerazione tutto ciò, secondo te?
2: No, ma ti ripeto, ci sono state delle cose che non mi sono piaciute, però... Perché la nuova società quando arriva può fare quello che vuole. Paga, mette i soldi, non scrive nella PEC Giovanni Tedesco fuori. Quello mi è sembrata una mancanza di rispetto. Questa è una cosa che purtroppo mi porterò dietro per un po' di tempo. Tanto ormai che siamo qua, è stato detto anche che sono l'allenatore più pagato, un allenatore che ha un contratto oneroso, quando invece sono l'allenatore che ha il contratto più basso di tutta la Serie C. E quindi questa è un'altra cosa che mi ha ferito tanto, anche perché quando si tratta di Perugia non ho mai guardato i soldi. Mi dispiace perché fino a 10 giorni fa c'era con Borras Marino, stavamo lavorando veramente bene, c'era un progetto, però capisco anche le situazioni del club, del presidente Faroni, che giustamente dopo 2 anni di sofferenza ha deciso di lasciare, ci può stare. Quindi, per quanto riguarda la proprietà, non ho niente da dire, perché mi hanno trattato benissimo. Su chi subentra, qualche sassolino me lo toglierò, però non è questo il momento.
1: Riprese da Umbria 24, sono stati i colleghi del citato sito coloro che hanno ripreso, insomma, tra i tanti che hanno ripreso le parole di Tedesco. Beh, insomma, parole che non lasciano spazio all'immaginazione. Ha detto che si toglierà poi dei sassolini dalle scarpe. A mio avviso se ne è già tolto uno abbastanza grosso quando ha detto che lui con Alessandro Gaucci non avrebbe parlato, perché non voleva sentirsi dire, come accaduto già 20 anni fa, che doveva farsi da parte per il bene del Perugia. Quindi, insomma, probabilmente tra il nuovo presidente del club, Alessandro Gaucci, e il tecnico Giovanni Tedesco non corre buon sangue da ormai 2 decenni, insomma un tempo che va ricercato forse in quel fallimento del 2005 del Perugia, che segnò il termine, un primo termine della famiglia Gaucci alla guida del club. Dopo 21 anni e dopo che nella scorsa stagione si è visto Riccardo Gaucci alla direzione sportiva, i Gaucci tornano di nuovo alla presidenza, però lo ripetiamo con Alessandro. L'altro fratello, Riccardo, lo ribadisco nuovamente, è uscito dalla società del vecchio club della gestione argentina, è rimasto per il momento solo Hernán Borras, la figura con cui Giovanni Tedesco ieri si è confrontata, ma insomma per sentire poi entrambe le campane è giusto ascoltare anche quelle che sono state le parole di Alessandro Gaucci. Ha parlato ieri anche Hernán Borras, perché chiaramente tutti i dirigenti si sono dovuti presentare in città. In serata è arrivato anche il nuovo allenatore, Aimo Diana, che dopo l'avventura parziale della passata stagione alla guida dell'Union Brescia, poi gli è subentrato Eugenio Corini, riparte quindi da una piazza molto ambiziosa quale è Perugia. Ci stiamo però avviando alla chiusura della prima parte della nostra trasmissione di A Tutta C, sono le 9:59, quindi credo di avere ancora pochi secondi, anzi sono scoccate adesso le ore 10, quindi Ora un piccolissimo break pubblicitario, poi torneremo in studio con la seconda parte di A Tutta C, nella quale ascolteremo anche le parole di Alessandro Gaucci. Rimanete tutti sintonizzati.

0: Nuovamente in studio con la seconda parte di A Tutta C. Abbiamo chiuso la prima con le parole. In realtà le parole erano le mie perché dopo il video siamo rientrati un attimino in onda. No, a parte gli scherzi, abbiamo chiuso la prima parte della nostra diretta con le parole, beh, insomma, non proprio amichevoli di Giovanni Tedesco, comprensibilmente deluso per essere di fatto stato allontanato da quel Perugia che l'anno scorso aveva nettamente contribuito a salvare, e il tecnico non sarà più l'allenatore del Grifo. Con l'avvento della nuova proprietà sono emersi dissapori con Alessandro Gaucci, il nuovo presidente, risalenti forse anche, no, forse risalenti a 20 anni fa, perché Tedesco ha chiaramente detto che non vuole confrontarsi con l'attuale numero uno del Grifo perché vuole evitare di sentirsi dire come 20 anni fa di lasciare il Perugia per il bene stesso del club. Giovanni Tedesco si è professato innamorato del Perugia, ha ribadito che il suo era uno degli stipendi più bassi della categoria e non uno stipendio oneroso come invece la nuova proprietà aveva fatto risaltare nella PEC, nella quale come clausola metteva proprio l'esonero del tecnico per acquistare poi l'intero pacchetto azionario del Grifo. Beh, insomma, una situazione non proprio piacevole. È chiaro che la nuova proprietà Arena Curi, che ieri è arrivata in città rappresentata dal già ampiamente citato Alessandro Gaucci, ha invece dato la sua versione dei fatti. E sempre i colleghi di Umbria 24 hanno ripreso le prime parole di Gaucci al momento del suo arrivo in città, e con lui c'era anche Hernán Borras, che è un po' la figura di congiungimento tra Javier Faroni, l'ormai vecchio presidente del club, il presidente argentino che dopo 2 stagioni ha lasciato il timone dei biancorossi, passandolo appunto ad Arena Curi. Borras rimarrà per il momento in dirigenza, probabilmente nella veste di consulente, di insomma una sorta di direttore generale, lo spiega poi lo stesso Borras. Credo che debba però essere nominato un direttore sportivo. È questa una figura che al momento manca. Il presidente Gaucci lo è già stato, direttore sportivo del club, ma non penso proprio ricoprirà la doppia veste assolutamente. E quindi verrà anche nominato un nuovo direttore sportivo. Se invece c'è già questa figura, chiedo scusa, è un passaggio che è sfuggito a me. La certezza è che il Grifo ripartirà da Imodiana in panchina perché è lui l'allenatore prescelto. Anche il trainer ex Union Brescia, tra le altre, è arrivato ieri sera in città con il suo staff. Non ha parlato, non si è palesato davanti alle telecamere dei colleghi presenti, ma anche per questo poi ci sarà tempo per le presentazioni del nuovo staff. Ci saranno le prossime ore. Intanto vi faccio appunto ascoltare quelle che sono state le parole prima di Borras, poi di Alessandro Gaucci.
1: Che cosa è accaduto oggi qui dallo studio di Santucci?
2: Come abbiamo parlato in tutta la comunicazione ufficiale del Perugia Calcio, siamo arrivati a un accordo preliminare per la cessione del 100% del Perugia Calcio.
1: Quindi c'è un accordo preliminare che adesso dovrà essere ratificato presso lo studio notarile? Oggi.
2: No. No,
1: Ok, l'accordo preliminare è questo. Firmato
2: dopo
1: questo.
2: c'è la formalità che va alla notaria, ovviamente, però no, noi non andiamo, abbiamo fatto tutto, abbiamo parlato tutto, allora resta a lavorare, hai molto per fare.
1: Come verrà gestita questa fase di transizione dal punto di vista economico, visto che Alessandro comincerà a fare mercato?
2: Io sono il responsabile giuridico della società e non posso prendere nessuna decisione senza l'approvazione loro. All'effetto tecnico, all'effetto pratico, Alessandro va a gestire con totale libertà e assoluta libertà e tranquillità, questo io voglio firmare tutto quello che lui determina che devo firmare.
1: Quindi sarà il presidente Faroni a mettere le firme sulle operazioni di mercato?
2: No, io.
1: Sorretto. Ok, perfetto. Quindi stasera arriva Diana, ce l'hai confermato?
3: Sì, stasera arriva lui con il suo staff e quindi da domani si comincia.
1: E quali saranno i tempi per allestire una squadra? Diciamo che il mercato è aperto tutto settembre, però ci sono gli impegni ufficiali,
3: No, i
1: no?
3: tempi non ce l'abbiamo tanto, tanti purtroppo. Noi dobbiamo rifare una rosa quasi da completo. Non sono rimasti tanti giocatori, e credo che ci stanno tanti bravi ragazzi, però se vogliamo ottenere dei risultati importanti, ovviamente da quest'anno sarà sicuramente difficile, però migliorare quello che è stato fatto negli ultimi anni credo che sia abbastanza possibile. se facciamo un buon lavoro.
4: Alessandro, dopo 21 anni torni al timone insieme alla tua amica Elena Curi del Perugia Calcio, un'emozione.
3: Guarda, io sono tranquillissimo. Per me è come quando tu la sera dopo il lavoro, la giornata di lavoro, torni a casa e non ti cambia la vita perché
2: Ma
3: per me qui è casa, quindi.
4: non ti suscita qualcosa a tornare?
3: Ma
4: Comunque dopo
3: sì,
4: 21 anni, sei solo 21 anni che non sei da questa parte.
3: lo so, io sono molto contento, sono soddisfatto, però sono anche un po' preoccupato per il tempo che abbiamo a disposizione, perché non è mai successo nella mia carriera, sono 35 anni che faccio questo lavoro, di dover allestire una squadra in così poco tempo, no? E soprattutto considerando il fatto che stiamo già al 3 di agosto e con il fatto soprattutto che la trattativa è andata un po' per le lunghe, abbiamo perso parecchio tempo e tante pedine importanti, però adesso speriamo di ritrovarle, insomma.
4: Ci sarà una conferenza stampa ufficiale, ma la gente si aspetta di sapere quali sono le aspettative, le ambizioni nell'immediato di questa nuova società.
3: Ma io l'ho detto anche stamattina, io sono tornato dalla Spagna dopo quasi 20 anni che ci vivo, dove ho un progetto importante, dove stiamo facendo cose importanti, perché c'è un progetto importante, altrimenti sarei rimasto lì tranquillamente. Sono stato contattato da questo gruppo per fare cose importanti per cercare di portare Perugia il più presente possibile dove tutti vogliono. Poi bisogna essere anche bravi a riuscirci.
4: Che
2: Vuoi
4: messaggio ti
2: avere
4: posi?
2: Ma
4: qualcosa un pochino più di questo gruppo?
3: sì, tanto
2: Mercoledì.
3: mercoledì lo vedrete, quindi ci
2: Conferenza
3: avrete anche
2: stampa.
3: le foto.
4: E un'altra cosa, Alessandro, la questione di tedesco, insomma, che ho sollevato un pochino di polemiche, se ci spieghi com'è
3: Ma io non
4: andata.
3: c'ho nessuna polemica. Avevo detto a Hernán Borras che avrei voluto parlare prima di prendere qualsiasi decisione con Tedesco. Lui non ha voluto parlare. Stamattina sembra che abbia rassegnato le dimissioni, quindi la cosa sta ormai nelle mani del direttore generale con lui.
1: Com'è caduta la scelta su Diana? Che si è parlato anche di altri profili.
3: Quando tu devi prendere una decisione devi valutare vari aspetti e vari profili. Abbiamo ovviamente contattato varie persone importanti per fare un progetto importante, poi alla fine abbiamo deciso che la scelta più giusta per noi fosse questa.
1: Il
2: Quanti
1: messaggio
2: giocatori di
1: tifosi? questa rosa, quanti giocatori di questa rosa resteranno? Qui diciamo, ce ne sono tanti, però diciamo che la società ha anche un po' alleggerito questa rosa proprio per
3: Ma
1: dargli uno spazio di manovra.
3: allora, io l'anno scorso, non so quanto tempo fa, feci un'intervista a una televisione locale dove dissi che c'erano pochi giocatori all'altezza, ma non all'altezza per giocare in C1, all'altezza per poter fare un salto importante, no? Quindi, giocatori, quelli che sono rimasti, ce n'è sicuramente qualcuno che rimarrà. E poi vedremo invece quelli che saranno in uscita, però aspettiamo prima che arrivi l'allenatore stasera per poi parlare anche con lui su
2: Scusate, ma
3: questo.
2: mercoledì c'è la conferenza stampa, se no oggi cioè, non ci avete più niente da dire.
1: Perfetto.
2: Quindi.
3: Ah, vabbè, qualcosa fuori,
1: Proveremo.
2: eh?
1: Grazie. Grazie Alessandro, buon lavoro.
2: Grazie.
4: Sì.
0: Sono state queste le parole di Alessandro Gaucci, anche lui molto chiaro per quella che è stata la sua parte, la sua responsabilità. Tra l'altro, ecco il tema Perugia, possiamo chiuderlo con l'ufficialità che è arrivata proprio in questi minuti. Aimo Diana è il nuovo tecnico del Grifo. C'è stato l'addio con Tedesco, anche con un video social, insomma. Tutto quello che è accaduto in queste convulse ore lo abbiamo raccontato, vi abbiamo fatto sentire le parole dei protagonisti, quindi adesso non resta che attendere questa conferenza stampa che dovrebbe, ripeto, essere programmata per domani, lo hanno detto, mercoledì ci sarà la conferenza, quindi a regola mercoledì 5 agosto la nuova proprietà Arena Curi e Alessandro Gaucci si presenteranno alla stampa. Vedremo se seguirà anche una sorta di controconferenza, diciamo così, di Giovanni Tedesco che spiegherà poi le sue ragioni, ma direi che per oggi l'argomento Perugia può essere chiuso, lo ripeto, è chiuso con l'arrivo di Aimo Diana ufficiale in panchina. E vedremo po' quindi poi quello che sarà. E allora, adesso voglio invece concentrarmi un attimo più su quello che è il mondo della Serie C in generale. È chiaro che i temi poi, insomma, che riguardano una squadra vanno anche affrontati nel dettaglio, ma è giusto parlare anche un po' più in linea generale di tutto quello che è il mondo della terza serie. Una terza serie, a mio avviso, ancora troppo bistrattata, ma al netto di quello che è il mio pensiero per dei temi un po' più generali, ma veramente molto importanti per tutte le 60 partecipanti al prossimo campionato di Serie C, do il buongiorno al presidente Adicosp, Alfonso Morrone. Alfonso, buongiorno e bentornato.
5: Grazie Claudia, buongiorno a tutti, grazie.
0: Allora, ti porterò a brevissimo sul discorso della Serie C, faccio però un leggero passo indietro alla giornata di ieri. Adicosp di passi invece non ne ha fatti indietro, ma semmai anche 3 o 4 in avanti. Guardiamo un secondo alla Serie D, perché nei giorni scorsi, proprio grazie alla vostra associazione, è stato sottoscritto il primo contratto collettivo per DS e collaboratori sportivi, anche per quello che riguarda il mondo del calcio dilettantistico. Non c'erano norme che tutelassero le figure professionali che vanno a collocarsi nei tornei non professionistici. Adesso, grazie a Adicosp, anche loro avranno delle tutele legali, esattamente come direttori, segretari e collaboratori vari dei tornei professionistici.
5: C'è una piccola imperfezione. Dall'entrata in vigore della legge della riforma dello sport, in particolar modo del decreto 36 del 28 febbraio 2021, da luglio 2023 il direttore sportivo, come le altre figure, come calciatore, allenatore e via dicendo, sono comunque sia tutelati, comunque la tutela già esisteva dalla legge. Quindi io no, la differenza sta nel fatto, qui non è, grazie diciamo alla perseveranza dell'Adicosp, ma anche alla disponibilità, grazie anche alla disponibilità del presidente Abete e del coordinatore dell'interregionale, l'avvocato Barbiero, che insomma sono stati insomma molto sensibili alle nostre istanze, e quindi io li ringrazio anche pubblicamente, perché c'è stata unità di intenti, e quindi l'altro giorno ci è arrivata la bozza definitiva, l'abbiamo firmata. Adesso, da qui a breve, in tempo di ufficializzare, di entrare nei portali il contratto tipo federale per dei direttori sportivi, anche nei dilettanti, e i dilettanti io intendo dalla Serie D alla terza categoria, cioè non è, perché molte volte si confondono soltanto con la Serie D. No, il contratto, il lavoro sportivo, come vale per i calciatori e per gli allenatori, vale dalla Serie D alle ultime categorie dei dilettanti. Quindi anche in terza categoria, se vogliamo, adesso sto estremizzando un po' il concetto, Se c'è possibilità che un presidente li possa fare un contratto di lavoro, lo può fare anche in terza categoria. Questo era per intenderci. Quindi le tutele già c'erano prima a livello di legge. Qual è la differenza? È che, avendoci una tutela anche federale, quindi se c'è un contenzioso, un'avvertenza, comunque sia, c'è da salvaguardare i propri diritti, il proprio stipendio, senza andare nei tribunali ordinari, perché noi ogni settimana vinciamo in tutti i tribunali d'Italia quando ci sono i contenziosi con le società di calcio. Quindi i direttori che si avvalgono dei fiduciari dell'Adicosp, credo abbiamo il 100% di successi, perché poi non ti pagano normalmente il tribunale del lavoro, dà sempre ragione al lavoratore, perché noi siamo lavoratori sportivi. Detto questo, ora con l'avvento dell'accordo collettivo e del contratto tipo, io, se non vengo pagato dalla società, posso adire il collegio arbitrale, come avviene già in Serie C, in Serie B da tantissimo tempo. Quindi che significa? Meno spese legali e meno tempo di attesa per quanto riguarda la decisione finale. Quindi questo è una conquista che fa epoca anche per noi, perché ripeto, i dilettanti, oltre agli allenatori e ai calciatori, anche i direttori sportivi e i collaboratori della gestione sportiva possono essere tutelati dalla federazione. Questo è un po'
0: questo sicuramente. No, beh, è un passo decisamente molto molto importante. Comunque, insomma, alla fine sono tutti lavoratori sportivi, ma come giustamente ricordato, non era sempre scontato. Purtroppo ci sono ancora tante disparità nel mondo del calcio, e qui io mi ricollego anche alla Serie C, perché c'è stata grande festa da parte della Lega Pro per quel decreto sport che ha assegnato lo 0,05% dei diritti TV 0,5, alla
5: Claudia,
0: terza
5: 0,5.
0: Serie. Sì, e per me 0,5. Comunque è una cifra. Sì, no, sì, lo 0,05 sembrava, no, insomma,
5: 0,5,
0: l'1% 0,5. Dovesse...
5: 0,5.
0: Sì, no, lo 0,5 sembrava che sì. l'1% fosse assegnato solo al calcio femminile, invece poi quell'1%
5: no,
0: è stato
5: qui,
0: diviso.
5: Claudia,
0: ma
5: perdonatemi, anche qui io sono stato audito alla Camera dei Deputati come presidente di Adios, poi parlo anche, posso parlare anche da capo Dipartimento Sport e di Azione, che ho la carica all'interno del partito del nostro leader Carlo Calenda. Bisogna dire le cose, ma non sei soltanto dire, perché leggo anche sui giornali purtroppo gente che purtroppo non è istruita bene. Questo vale anche per il calcio, noi dobbiamo anche iniziare a mettere i punti, cioè, bisogna dire cose come stanno. Sto approfittando del fatto, questo è un discorso che molto spesso ne parlo anche col presidente Marani, perché bisogna iniziare anche a elevare culturalmente chi parla di calcio, anche di questioni anche che non sono prettamente calcistiche. Allora, la legge Melandri,
0: sì,
5: la
0: Alfonso,
5: legge Melandri,
0: scusami se mi permetto, ora non penso che si sia tutti un branco di ignoranti, scusa
5: no,
0: se
5: no,
0: mi
5: no,
0: permetto,
5: no, no, te, no,
0: però
5: ho letto,
0: ecco, insomma,
5: ho letto i quotidiani, no, te, i quotidiani questo giorno, io adesso tu mi dai la
0: no, in generale.

0: Perché? Perché poi,
1: ma infatti,
0: dai,
1: Alfonso, se mi facevi.
0: Euro.
1: Alfonso, se mi facevi finire di parlare. Alfonso, scusami, se mi facevi finire di parlare, spiegavo sì. Tutta quella che era la situazione, perché sembrava che l'1% dovesse essere destinato al calcio femminile. E
0: ma
1: per calcio femminile,
0: spostato,
1: ovviamente.
0: Claudia, è spostato. Allora, vi sto spiegando. La legge Melandri, il decreto 9 del 2008, recita che il 10% dei proventi derivanti dai ricavi da diritti televisivi devono essere distribuiti in questo modo: 6% Serie B, 2% Lega Pro, 1% Lega Nazionale Dilettanti, 1% Federazione Gioco Calcio, che andava destinati al settore giovanile e alle infrastrutture. Questo 1% nessuno l'hanno spostato. Io ho detto anche in audizione alla Camera, abbiamo fatto Robin Hood al contrario. Abbiamo tolto ai poveri per darle ai ricchi, perché la riforma Zola già era nell'1% la Federazione Gioco Calcio, che finanziava la riforma Zola, finanziava lo sportello unico della Nazionale Dilettanti e finanziava il settore giovanile e scolastico, che versa in condizioni precarie. Che hanno fatto? Purtroppo il governo, che io l'ho contestato, ma l'abbiamo visto tutti quanti, siamo arrivati a questo 0,5% di riforma Zola e calcio femminile. Perché c'è stato un allineamento totale nel mondo del calcio? Che cosa state facendo? Noi stiamo dando, perché bisogna dire, ecco perché vi dico, bisogna dirla tutta questa cosa. Abbiamo spostato, abbiamo tolto.
1: Sì, Alfonso, però scusami, bisogna dirla tutta. No, Alfonso, scusa un attimo, però bisogna dirla tutta intanto senza dare degli ignoranti alle altre persone, però facendo un attimino finire di parlare e nel caso dopo mi correggevi. No, no, ho capito, però non è che, insomma,
0: non hanno tolto,
1: non si può dare degli ignoranti se una persona sbaglia, perché
0: ma
1: magari c'è un difetto anche di comunicazione. No, Alfonso, ma il no, Alfonso, lo so, ma è in linea generale, è in linea generale.
0: È ignorante perché non sanno le cose, io hanno ignorato questa cosa. È un conto è dire hanno tolto lo 0,5 al femminile, è un conto è dire hanno spostato dal settore giovanile al calcio femminile, perché comunque sia, a calcio non hanno tolto niente, gli hanno dato. Ma ti pare giusto che secondo te
1: alla Serie A femminile, non al calcio femminile?
0: Come?
1: Alla Serie A femminile.
0: Ah, brava, alla Serie A femminile. Ma ti pare giusto secondo te?
1: Ma Alfonso, infatti, se tu prima mi avessi fatto finire di parlare, io facevo tutto l'excursus.
0: Ti chiedo scusa, non ci arrivavamo. La domanda. E secondo te ti sembra giusto che lo 0,5, parliamo di 5-6 milioni di euro, lo diamo alla Juventus, al Milan, alla Roma, alla Lazio, al Sassuolo, al Parma, alla squadra di Serie A, che già prendono decine di milioni di euro? Ti pare una cosa giusta questa? E abbiamo tolto i soldi alla Canzone dei Dilettanti, al settore giovanile, naturalmente, al settore giovanile scolastico e altre cose. È stato molto bravo, mi devo dare atto, il presidente Marani, che ha puntato i piedi, è andato da Bodi e hanno trovato questo compromesso. Ora, io in audizione ho detto, guarda, secondo me tocca tornare indietro, da lasciare l'1% in federazione, ma se proprio dobbiamo fare questo 1%, diamolo alle attività di base del calcio femminile, ma nei dilettanti, non in squadre Serie A. Perché dobbiamo dire a tutti, perché purtroppo, ripeto, ho letto delle fandonie sui giornali, che non va al calcio, va alla Serie A. Quindi la Serie A è formata di 12 squadre, soltanto 3 squadre non hanno la sezione di calcio maschile, è solo la Ternana, il Napoli e il Como, perché il Como ha 2 squadre in Serie A.
1: Questo il Como qua, Women, qua. Il Como 1907, sì, è quello Como legato Women, al Como, sì, di Fabregas.
0: Quella è neopromossa dalla B e dalla Serie A. E questo noi dobbiamo lottare. E ora so che c'è una promessa del governo che comunque sia, daranno anche un apporto al calcio femminile di base, ma quello di base veramente. Ma io nulla contro la squadra di Serie A, ci mancherebbe altro, perché se la squadra di Serie A se non sottoscrivono gli accordi sui diritti televisivi, il calcio in Italia morirebbe rispetto ad altre cose. Però dare 600-700 mila euro a società che prendono già 50-60 milioni di euro credo che sia un'ingiustizia, e potevano rimanere nelle casse della federazione, che li investiva, come ha sempre fatto, nel settore giovanile e nelle infrastrutture. Io questo volevo dire, ma la cosa che mi rattrista è che però in questi giorni ho letto hanno tolto i soldi al calcio femminile, gli hanno dati, perché dall'ultima legge a questa che è stata convertita in legge, il calcio femminile di Serie A ha guadagnato tra i 5 e 6 milioni di euro. Non hanno tolto niente.
1: Quindi

0: quindi si può dire che li hanno tolti al calcio femminile, perché alle dalla Serie B in giù li hanno tolto quello che sembrava fosse promesso, e hanno destinato comunque meno di quello che c'era alla Serie A femminile. Perché comunque ricordiamolo, nel femminile l'unica federazione professionistica, l'unica lega, scusate, professionistica. Come?
1: No, allora, dall'ultima
0: l'unica lega professionistica è la Serie A nel femminile, eh?
1: Sì, lo so.
0: E lo 0,5
1: che lo diamo, sono 6-7 milioni di euro. Diviso 12 saranno 5-6-700 milioni di euro. Che diamo alla Roma, al Milan, alla Lazio, che già prendono 50-60 milioni di euro. E questo è quello che ti voglio dire io. Però non è giusto.
0: Sì,
1: dire,
0: infatti, Alfonso, allora il mio discorso. Lo hanno tolto al calcio femminile, sì, perché per me il calcio femminile non è solo la Serie A, Alfonso. Per me il calcio femminile è tutto, non è solo la Serie A.
1: Ti sto dicendo questo,
0: ma Alfonso, infatti, se tu mi avessi fatto finire di parlare prima, come stavo dicendo, che alla fine lo 0,5% dei diritti TV a 60 squadre, a 57 squadre di Lega Pro, è una cifra irrisoria, è una cifra che non aiuta la categoria e non se ne può gioire.
1: No, aspetta, Claudia, premesso, la Serie C già prende il 2%, prende circa 20 milioni di euro dalla legge Melandri, più adesso il 5% della Lega, della
0: che
1: nota.
0: È comunque la Lega, una cifra irrisoria rispetto a quello che viene dato alle altre.
1: Non ho capito, scusa.
0: È per me comunque una cifra irrisoria per tutto quello che poi è anche il lavoro che fa la Serie C, anche a livello sociale.
1: Però allora
0: questo
1: la Serie
0: ulteriore
1: C,
0: 0,5
1: no, ma l'ho detto prima, è stato bravo il presidente Marani, che è andato a battere, a puntare i piedi, e ha ottenuto almeno questi soldi vanno nelle serie minori, e quello l'ho detto prima. Quello che dico io è che lo 0,5%, ripeto, va in un contesto di società dove già ne hanno 50-60 mila euro, e credo che non si sovvenzionare più determinati servizi, vedo magari attività all'interno del settore giovanile scolastico o nel tuo sportello unico della nazione dilettanti, generalmente non vanno più in federazione, credo che non sia una cosa giusta. Poi, ripeto, Marani è stato bravo perché oltre ad avere il 2%, ora ce l'ha proprio destinato per legge lo 0,5%, e quindi oltre ai 20-21 milioni di euro prende altri 5-6 milioni di euro, meno male che è andata così. Però quello che voglio ripetere, poi non ne voglio più tornare, è che ho letto in questi giorni che hanno tolto i soldi alla Serie A femminile. Non è vero, perché dall'ultima legge in vigore a questa che è entrata adesso in vigore, perché prima era un decreto legge, era una bozza, siamo andati anche a parlarne e a discuterla. Quindi il calcio femminile, la Serie A in particolar modo, dall'ultima legge a questa nuova ha guadagnato 5-6 milioni di euro. Questo è un dato di fatto, cioè non è che lo dico io, lo dicono le leggi. Poi le discussioni ci sono, uno se prova a proporre, Adidas era contrario, ripeto, in audizione disse addirittura che era una sorta di Robin Hood al contrario, e quindi almeno una piccola pezza, diciamo, l'abbiamo messa con la riforma Zola.
0: E vedremo quindi quello che sarà. Alfonso, sono scoccate le ore 10:30, quindi io devo salutarti perché dobbiamo andare in pubblicità. Ci risentiremo presto, grazie intanto per
1: ciao,
0: adesso.
1: Claudia, ciao.
0: Salutiamo quindi, sì, Alfonso Morrone, e Giorgio ha ragione, piccoli.

0: Ed eccoci nuovamente in studio per la terza e ultima parte di A Tutta C, dove torniamo invece su una delle realtà singole. Abbiamo prima fatto una sorta di punto generico su quello che è il mondo della serie C, le questioni dei diritti TV e quant'altro. Ora ci riconcentriamo appunto su una delle squadre che quest'anno vedremo nel girone B, a differenza di quanto è stato negli anni passati, perché il Latina era stato inserito nel girone C fino all'anno scorso, un Latina che l'anno passato con l'arrivo di Gennaro Volpe in panchina ha fatto una scalata importante verso la salvezza, una salvezza che è stata poi centrata con anche del margine rispetto al termine della regular season. Successivamente a questo c'è stata anche la finale di Coppa Italia, i nerazzurri l'hanno persa per poco, insomma uscendone a testa alta con il Potenza che ha alzato invece il trofeo. Adesso il Latina invece ripartirà dal girone B, è stato infatti riammesso il Foggia a posto della Ternana fallita, quindi il Foggia prende un posto ovviamente per questioni geografiche nel girone C, e la compagine pontina, che era quella un po' in ballo tra i due raggruppamenti, è invece finita nel B. Tiene banco la questione legata all'attaccante Giacomo Parigi, un gioiellino sul mercato, o meglio, un elemento tanto richiesto dal mercato, un gioiellino che il Latina invece si coccola. E insomma, di tutto questo e di tutto quello che sarà, ne ha parlato in conferenza stampa al termine del ritiro di Fiuggi il direttore sportivo nerazzurro Luigi Condò. Io ve lo faccio ascoltare, ma prima vi ricordo che con A Tutta C torneremo domani alle ore 9.45 su TMV Radio, però potete seguire altri interessantissimi programmi che non riguardano solo questa categoria, ma il calcio italiano in generale, un calcio, quello italiano e non solo, che potete seguire anche su tuttomercatoweb.com, sito che vi invito a tenere costantemente aggiornato per essere aggiornati anche voi stessi su tutto quello che accade nel mondo pallonaro italiano e non solo. Ripeto, con A Tutta C ci vediamo domani alle ore 9.45. A tutti voi una buona giornata.
1: Il calcio.
2: In qualche modo si chiude il ritiro qui a Fiuggi. Domani la squadra osserverà, domani e dopodomani, un paio di giorni di riposo e poi si ricomincia. Che bilancio tracciamo di questa prima preparazione? Poi entriamo anche nel discorso mercato.
3: Ma sicuramente la squadra ha lavorato bene, ha fatto un buon lavoro. In questi momenti, diciamo, è importante cercare di avere meno infortuni possibili. Noi siamo riusciti fino ad oggi, credo, ad avere, a parte qualche acciacco, quasi sempre tutti a disposizione, a parte oggi due o tre giocatori che erano un po' affaticati. È normale che sia l'ultimo giorno di ritiro, quindi è normale che la squadra sia pesante nelle gambe, sia pesante anche mentalmente, che lavorare 15 giorni con doppie sedute è un lavoro importante, un dispendio di energie sia fisiche che mentali. Però sono contento di questo ritiro, penso che sono convinto che sarà di buon auspicio ora che inizieranno le partite che contano.
2: Andiamo al mercato, scoppia il caso Parigi, in qualche modo qualcuno scrive forse notizie non che arrivano dalla società.
3: Ma io su questo sono incredulo, nel senso che Parigi è un giocatore del Latina, un calciatore del Latina, dove ha fatto un campionato importante e credo che il Latina gli abbia dato la possibilità di poter fare un campionato importante. Non c'è nessun caso Parigi, ma non è che lo dico perché potrebbero sembrare frasi di circostanza, ma non c'è un caso Parigi perché Parigi ha un contratto con il Latina che dovrà rispettare. Il giocatore ci ha chiesto di andare via per fare una nuova esperienza, noi diciamo che non ci siamo imposti in questa sua scelta, ma naturalmente chi vuole prendere Parigi ha un costo che è dato dalla società, è dato da noi, e quindi penso che su questo ci sia poco da parlare. Poi il fatto che è stato detto che c'è una rottura tra la società e Parigi non è assolutamente vero, perché Parigi è un giocatore che si allena sempre con la squadra. Abbiamo evitato di comune accordo di fare queste partite amichevoli perché, data l'ancora incerta situazione, quindi è inutile andare a rischiare infortuni o cose, quindi credo che sia la scelta più saggia, anche se forse più impopolare, no? Perché poi è anche vero che un calciatore che ha un contratto con una società è giusto che magari faccia tutti gli allenamenti e anche le partite amichevoli. Però noi abbiamo deciso questo perché secondo noi è la cosa più giusta, ma è anche vero che il Latina non aspetterà il fine del mercato in questa situazione. Il Latina, io in questo caso ho parlato con i procuratori, ho dato una data, entro quella data noi saremo aperti a una cessione, dopo quella data Parigi rimarrà Latina. Come non lo so, ma sicuramente non arriveremo a dopo il 15 agosto ancora nella situazione che siamo in questo momento.
2: Il Latina ha iniziato bene nel mercato, e come proseguirà questo mercato? La squadra è completa, manca qualcosa? Che giudizio dai? E soprattutto quali sono i desiderata del mister?
3: Ma il Latina io credo che all'80% abbia già fatto il mercato. Normale che ci manca qualcosa, perché su due o tre ruoli dobbiamo intervenire, perché sono delle considerazioni fatte da noi. Non è chiuso il mercato della Latina, sia in entrata che in uscita. Abbiamo anche tre o quattro uscite da fare ancora, quindi penso che il mercato non è ancora chiuso. Sicuramente siamo a un ottimo punto, abbiamo tenuto buona parte dei calciatori dello scorso anno che nel girone di ritorno hanno fatto molto bene. Naturalmente ora inizia un altro anno, un altro girone che è ancora più difficile secondo me di quello dove siamo stati lo scorso anno, e quindi è normale che io pretendo una squadra agguerrita, una squadra che abbia voglia e una squadra soprattutto che soddisfi quello che merita la gente che noi ci segue, ci viene a vedere. E spero che quest'anno sia ancora molto ma molto più numerosa rispetto all'anno scorso.
2: Ripensando a quella che è stata la stagione appena conclusa, tra i giocatori che naturalmente si sono messi in luce c'è stato anche Cioffi. Io so che in qualche modo la trattativa era stata avviata. Se può dirci a che punto è questa trattativa?
3: Ma Cioffi è una trattativa che noi stiamo facendo, speriamo di riuscire a prenderlo, perché è un giocatore secondo noi importante, si è integrato bene l'anno scorso quando è stato preso a gennaio, è un calciatore che ha caratteristiche differenti da quelli che abbiamo attualmente in rosa, quindi noi stiamo lavorando per cercare di riportarlo a Latina. Noi dobbiamo stare sereni, tra virgolette, nel senso che ci sono molte squadre che ancora non hanno costruito nemmeno metà della squadra, quindi noi sotto questo punto di vista siamo un po' avanti, fortunatamente. È normale che in questo momento tra entrate e uscite dobbiamo fare ancora 6-7 operazioni, no? Che però con calma, con serenità affronteremo e faremo.
2: Ci sarà tempo fino al 31 agosto, quindi...
3: Sì, io spero di non arrivare a quella data, perché io spero di farle molto prima, anche perché il campionato ufficiale inizia, la stagione ufficiale inizia il 16 con la Coppa Italia, e quindi noi dobbiamo cercare di arrivare già a quella partita che siamo abbastanza pronti.
2: Girone B, facciamo un passo indietro, andiamo, hai detto che sarà naturalmente un girone difficile, sicuramente più difficile. E come lo affronterà il Latina al girone B? Con quale mentalità?
3: Ma il Latina lo deve affrontare con col coltello tra i denti, sicuramente, perché non può prescindere da questo, perché io voglio una squadra che abbia queste caratteristiche mentali, voglio una squadra che abbia coraggio, voglio giocatori che abbiano fame, perché chi viene a Latina deve sapere che deve lottare.
1: A impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tante riflessioni sul mercato e non solo nel corso della nostra trasmissione. Andiamo subito a salutare in collegamento con noi Adelio Moro, ex calciatore di Atalanta e Milan, tra le altre. Ciao Adelio, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buona giornata a tutti.
0: Partiamo dal ricordo di Franco Baresi, oggi i funerali dell'ex capitano del Milan con cui tu hai giocato all'inizio degli anni Ottanta. Il tuo ricordo?
1: È un ricordo grande giocatore, grande uomo, grande perché si vedeva già che lui aveva, quando io sono arrivato, ero alla fine della mia carriera calcistica. Ho avuto la fortuna di giocare con tutti questi ragazzi che erano nei primi anni, dove il Milan li ha messi in campo, conoscendo probabilmente il loro percorso nel settore giovanile del Milan. Parlo di Baresi, parlo di Colovati, parlo di Costacurta, Maldini, tutti questi che poi sono Battistini, Evani, insomma chi ne ha più ne metta, perché il Milan in quegli anni ha fatto giocare e esordire tutti questi ragazzini che poi sono diventati grandi giocatori, grandi campioni, che gli hanno permesso col tempo a fare il loro percorso e poi a vincere tutti i trofei che a diventare una delle squadre più titolate al mondo.
0: Senti, invece capitolo nazionale, non si è ripartiti probabilmente con il piede giusto, quantomeno è stata fatta una figura evitabile, una figuraccia evitabile, si poteva organizzare meglio questa ripartenza. Cosa ne pensi? Non è stato, insomma,
1: Sì,
0: il
1: sono
0: miglior modo
1: d'accordo
0: per
1: con
0: ricominciare.
1: il tuo pensiero. Sicuramente è meglio sbagliare subito, però, piuttosto che sbagliare in corso o alla fine dove non puoi più recuperare. È giusto, Malagò è stato messo in questo movimento che magari non ancora lo conosce molto bene, pur essendo una grandissima persona, una grandissima figura, del nostro mondo sportivo. Però calcisticamente parlando è alla prima sua esperienza. Ha fatto delle scelte che poi in questo momento non sono andate a buon fine. Lui non si può mettere in discussione i top manager come Maldini e Leonardo sicuramente. Ci sono stati dei disguidi, delle cose che magari non sono andate per il verso giusto, ed adesso hanno trovato la soluzione adesso migliore, penso, per poter continuare questo percorso, perché non andando a buon fine per quello che è stata la prima decisione con Maldini e con Leonardo e con Andrea Pirlo. Adesso sono andati su due certezze del nostro movimento calcistico, che sono Ranieri e Mancini. Si spera che vada tutto per il verso giusto, perché non possiamo più sbagliare, perché siamo fuori dal mondiale per tre volte di fila, praticamente 12 anni che non partecipiamo al mondiale e non possiamo permetterci anche un altro fallimento. Io mi auguro che Malagò è un grande manager sicuramente, ha fatto queste scelte e mi auguro che possano portare dei risultati.
0: Ecco, tu insieme a Lucescu hai allenato Pirlo. Sarebbe stato in questo momento un incarico troppo grande per lui, quello di commissario tecnico?
1: No, io penso di no, perché Pirlo è uno che sa di calcio, è stato allenato da grandi allenatori e si è preso il meglio di ognuno, sicuramente le idee calcistiche le ha. Perciò bisognava dare un po' di fiducia, anche questo il suo percorso è stato messo subito alla Juventus, dove negli ultimi anni forse è l'ultimo allenatore che è riuscito a vincere due trofei. Dopo tutti gli altri hanno più o meno fallito come risultati e tutto quanto. Il suo percorso, la sua crescita, allenatore è logico, non ha trovato magari la squadra giusta, magari per poter mettere in pratica quelle che sono le sue idee calcistiche, però non, Pirlo è uno che non può fare la riserva a nessuno, è uno che sotto l'aspetto calcistico ha conoscenze enormi. Perciò bisogna trovare gente o manager che gli stiano vicino, che lo possano dar fiducia e farlo crescere come allenatore. Se Maldini e Leonardo, secondo me, hanno scelto lui dopo magari aver sbagliato prima andare da Ancelotti e poi anche da Guardiola, secondo me dovevano prima se avevano questa intenzione andare subito su Andrea Pirlo, magari le cose sarebbero andate diversamente, perché proprio Andrea Pirlo non può essere la riserva di nessuno. Sotto l'aspetto calcistico è uno che il calcio lo conosce molto ma molto bene.
0: Parlando invece un po' degli acquisti che sono stati conclusi dalle big, Stones è davvero un grande colpo per l'Inter?
1: Sì, anche se devo dire che in alcune partite con la nazionale, qualche intervento, però ha grande esperienza, è un giocatore già consolidato, ha certe esperienze, dietro ha un percorso notevole come giocatore, è abituato a giocare nelle grandi squadre. Perciò lui ha deciso di l'Inter ha deciso di prenderlo perché magari crede ancora che lui possa dare ancora, pur essendo una certa età, il suo contributo, un po' quello che ha fatto un po' il percorso di De Vrij e di Acerbi. Ecco. Perciò io penso che sia una scelta giusta. Però penso che il reparto difensivo dell'Inter non si fermi solo a Stone,
0: E in effetti
1: ma
0: Kivu vorrebbe Romero, con lui secondo te potrebbe davvero essere fatto un grande salto di qualità?
1: sì, con Romero sicuramente il reparto difensivo dell'Inter diventerebbe un reparto molto molto importante, perché se teniamo presente che già con Hagiani e con Bastoni e con lo stesso Visek è già un reparto di grande, grande valore, se metti dentro anche Stone e anche Romero, insomma il reparto diventa un reparto di grandissimo livello.
0: Parliamo un po' anche dell'Atalanta. Come sta nascendo, secondo te, la nuova squadra di Sarri? Per adesso è arrivato il solo Gaetano.
1: Allora, l'Atalanta sicuramente ha cambiato un po' tutto quanto quello che erano le idee che hanno portato a grandissimi risultati l'Atalanta in questi ultimi 9 anni. Adesso, l'anno scorso, cioè, pur riuscendo lo stesso a arrivare sempre nel campo europeo, a partecipare alla conference, ma però il loro intento, il loro obiettivo era di riportare ancora l'Atalanta, non dico in Champions, ma almeno ancora in Europa League. E il duo Sarri-Giuntoli
0: Giuntoli.
1: sicuramente è stata una scelta molto, molto, molto buona. E qui va dato merito alla società, a Luca Percassi, che è arrivato molto prima su questi due top manager e riuscire a portarli all'Atalanta, probabilmente convincendoli con un progetto nuovo e sperando che riportare ancora l'Atalanta do dove ha fatto bene in tutti questi anni. Sicuramente ci vorrà del tempo perché le idee che c'erano prima giocando a uomo, tutto campo, con un sistema di gioco che ha dato i suoi frutti, adesso con Sarri sicuramente i concetti, i principi di gioco sono completamente diversi e ci vorrà del tempo, ci vorrà sicuramente qualche mese prima che prima si ragionava su un certo tipo di gioco con marcature a uomo tutto campo. Adesso Sì, bisogna cominciare a pensare a come si gioca a reparto, perciò al reparto a 4 in fase difensiva, a 3 a centrocampo e a 3 in fase offensiva. Ci vorrà per trovare dei movimenti giusti, ci vorrà del tempo e lì sicuramente con Sarri, se i giocatori lo seguiranno, i risultati dovranno venire. E adesso il mercato non è ancora finito perché manca ancora un mese. L'Atalanta ha bisogno ancora di qualche giocatore per essere competitiva, come l'è stata in tutti in questi anni. Penso che qualche movimento ancora verrà fatto.
0: Senti, parliamo anche del Como che ha raggiunto l'accordo per Chalobah per 33 milioni. Lo vedi sempre più pronto per questa partecipazione alla Champions?
1: Eh sì, per quello con i giocatori che hanno preso, sicuramente sì. Potranno essere anche una rivelazione oltre al nostro campionato, anche in Champions. Sta facendo un po' quel percorso diverso, sicuramente, come scelte di giocatori, di quello che ha fatto l'Atalanta. Perciò l'allenatore giusto, i giocatori vengono scelti in base proprio al sistema e alle idee dell'allenatore, e perciò io penso che è un gruppo bello unito con giocatori. Adesso hanno inserito dentro giocatori molto molto importanti, lo stesso Chalobah, Ultimo, Mill, Kirk, insomma giocatori di un certo valore, perciò poi conoscendo l'allenatore, sicuramente non avrà problemi a riproporre lo stesso entusiasmo, lo stesso modo di giocare anche in Champions. L'ha dimostrato in questi anni qui a Como in Serie A. Non credo che troveranno delle difficoltà anche a dimostrare un certo calcio anche a livello europeo.
0: Senti, invece la tua valutazione su Daniel Maldini, perché potrebbe andare in prestito al Cagliari, questo giocatore che non riesce a fare il definitivo salto di qualità.
1: Eppure, ha fatto bene a dirlo perché, eppure, questo ragazzo ha delle qualità, non si vedono in certe partite, dimostra di avere delle qualità. Non riesce a trovare forse la squadra giusta, la società giusta che gli dia pienamente fiducia. E poi anche lui deve trovare, non si sa ancora che tipo di giocatore è, dove potrebbe rendere meglio in una squadra, trovare un ruolo ben definito per lui. Lui ha caratteristiche da trequartista, da giocatore così talentuoso, perché ha del talento dentro, solo che deve essere più continuo e deve avere fiducia delle proprie qualità, perché se no, gli anni passano e non riesci a completarti. Perdi degli anni che poi sarà difficile anche recuperare. Però lui è ancora giovane, ha la possibilità ancora di trovare e mettere in mostra quelle che sono le vere qualità sue, e deve solo trovare la società giusta. La società giusta potrebbe anche essere anche il Cagliari, dove ultimamente molti giocatori riescono a inserirsi e a mettere in campo quelle che sono le loro migliori caratteristiche.
0: Eh sì, la società giusta è l'allenatore giusto, insomma, il tecnico che creda nelle sue qualità
1: Esatto.
0: e possa anche tirare fuori il meglio di questo
1: Hai detto bene.
0: giocatore.
1: Io ho fatto questo mio percorso, l'ho fatto anch'io, allo stesso modo. Sono arrivato a 25-26 anni, dove ero considerato una promessa del calcio italiano, ma non riuscivo mai a trovare la soluzione per poter mettere in campo quelle che erano le mie caratteristiche, le mie qualità. Le ho trovate dopo aver avuto la fortuna di trovare un allenatore che ha creduto in me e mi ha dato la possibilità di esprimermi al massimo, e sono riuscito a diventare un giocatore vero anche da Serie
0: Carlo Mazzone?
1: A. No, il primo è stato Mimmo Renna
0: Ah, Mimmo Renna.
1: e poi Gibi Fabbri.
0: Ah, poi Gibi
1: Poi
0: Fabbri.
1: ho avuto fortuna di avere anche Carletto Mazzone alla fine. Perciò il mio percorso è stato iniziato con Mimmo Renna, che mi ha creduto proprio mettendomi davanti alla difesa come playmaker, come regista. E lì sono diventato giocatore che speravo di diventare magari a 20 anni, invece ho perso quasi 4 o 5 anni girando così in qualche squadra, ma non riuscendo mai a esprimere quelle che erano le mie potenzialità. Invece dopo da Ascoli in poi ho fatto 5-6 anni alla grande, dove mi hanno permesso ancora, come ti ho detto, agli ultimi anni della mia carriera, arrivare al Milan. Ma avevo già 32-33 anni, ho avuto la fortuna di giocare con questi grandi
0: Certo.
1: ragazzi che erano già grandi, si vedevano negli allenamenti, che erano giocatori che avevano del potenziale enorme.
0: Valerio, grazie mille come sempre. A presto.
1: Grazie a te e buona serata a tutti.
0: E adesso, dopo questa chiacchierata con Dario Moro, le riflessioni sulla nazionale e sulla Serie A che tra meno di 20 giorni prenderà il via, le riflessioni, dicevo, di Gianluigi Buffon a margine del talk show che si è tenuto ieri a Viareggio al Principe di Piemonte. Sentiamolo.
2: Gigi, una serata per raccontarsi e per raccontare anche il calcio italiano. Tu ti sei esposto anche abbastanza chiaramente in questi giorni, chiaramente sulla nazionale, sul nuovo corso, ti sei esposto su Mancini. Mancini sì, avresti preferito Conte. Ti chiedo di confermarci qual è la tua visione, quali sono le tue motivazioni.
3: Ma niente, molto semplice, penso di essere stato molto, molto chiaro e senza filtri, credo insomma di essere allo stesso tempo, al contempo, insomma, aver trovato un modo misurato e garbato ecco, per poter esprimere delle opinioni, dei pensieri che non sono sicuramente cerchio bottisti. E detto questo, però, insomma, poi bisogna andare avanti perché il dado è stato tratto e quindi bisogna incominciare di nuovo a remare affinché l'Italia possa tornare grande, ecco.
2: Sei però, e ti confermi, pessimista sul fatto che in Italia si possa effettivamente riformare il calcio italiano? Tu hai parlato, contano solo i risultati. Pensi che questo possa cambiare oppure c'è pessimismo in questo?
3: Ma sai, c'è pessimismo, dipende dal tipo di progetto che un nuovo gruppo dirigenziale insieme al Presidente vuole intraprendere. E per cui bisogna buttare giù un progetto, bisogna darsi degli obiettivi, bisogna capire anche che disponibilità economica uno ha e sulla base di tutto questo fare delle scelte. Vedo solo che le persone, insomma, che sono state chiamate a rappresentare l'Italia e a prendere determinati ruoli sono persone di valore.
4: A 20 giorni dall'inizio del via della Serie A, che sensazioni hai?
3: Le sensazioni di grande curiosità, perché alla fine l'anno scorso il campionato è finito, a parte, diciamo, le prime due della classe. Con delle grandi sorprese, con delle novità, e quindi quest'anno c'è la curiosità di vedere se queste novità riusciranno a confermarsi o se invece il percorso per diventare grande è più difficile e complicato del previsto, e se invece magari le squadre che possono aver deluso riusciranno ad avere un motivo in più per fare qualcosa di buono.
0: E dunque siamo arrivati così alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.
1: Ben ritrovati in diretta TMV Radio, prosegue la programmazione di questo martedì 4 agosto 2026, TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri per continuare a parlare delle varie trattative, dei movimenti, delle indiscrezioni sul fronte del calciomercato, ma anche poi continuare a discutere dell'avvicinamento alla stagione effettivamente sul campo 2026-2027. Qui in studio il sottoscritto Lucio Marinucci, mentre in cabina di regia ad accompagnarmi come sempre puntuale Andrea Magliocca.
2: Come una fionda!
1: Assolutamente, come una fionda, sempre presente, soprattutto con grande energia, grande abnegazione, quello che poi ci serve per affrontare... Direi sì, avremo anche bisogno della sigla personalizzata questa estate, peraltro anche molto calda, direi più calda dal punto di vista delle temperature che non calda dal punto di vista del mercato, anche se poi tra poco vi daremo degli aggiornamenti su delle trattative che stanno entrando nel vivo sul fronte capitolino, in particolare a breve avremo un aggiornamento, ma ricapitoleremo il tutto nella raffica iniziale di mercato in compagnia dei colleghi della redazione di Firenze, di tutto Mercato Web. Ovviamente poi ricordo, oltre alle notizie, anche il funerale di Franco Baresi, leggenda e capitano del Milan, si sono svolti oggi, abbiamo visto tante immagini con una folla oceanica colorata di rosso e di nero per accompagnare appunto il feretro di quello che è stato uno dei difensori più forti poi non solo nella storia del Milan ma in generale della storia del calcio italiano e del calcio in assoluto. A breve manderemo anche dei contributi raccolti e comunque ricordo poi che per partecipare se volete dirci le vostre opinioni, le vostre domande, il numero per i messaggi WhatsApp è sempre lo stesso 331 82 00 213. Prima di poi appunto collegarci con la redazione di Firenze di Tutto Mercato Web, direi però a questo punto di giocarci anche i contributi che sono stati raccolti appunto al funerale di Franco Baresi. Tante le figure istituzionali del mondo del calcio e non solo, intanto sentiamo le parole di qualcuno che appunto con la maglia del Milan anche ha scritto qualcosa di discretamente importante, ossia Demetrio Albertini. Vai.
3: Capitano, del vostro capitano, l'uomo mancherà di sicuro, oltre che il giocatore, d'accordo, ma a noi l'uomo ha lasciato un segno indelebile.
4: Ma è sempre stato un leader silenzioso anche nello spogliatoio, però in campo l'abbiamo visto tutti, il suo carisma, il suo senso di appartenenza per questa maglia, però la cosa bella è i valori che ha insegnato e che ha trasferito anche a altre tifoserie.
3: Grazie.
1: Questo è il ricordo di Demetrio Albertini, appunto che unisce poi istituzionalità del calcio e grande storia rossonera, parole importanti, ma sentiamo anche le parole poi di chi è rivale sul campo del Milan, quindi dell'Inter, il presidente Marotta, che però in questo caso, insomma, come sempre è stato impeccabile dal punto di vista delle dichiarazioni. Sentiamo anche le sue parole.
5: Ci sono degli uomini, prima ancora che calciatori, che abbattono ogni rivalità, anche nelle città grandi e dove si vince tanto come Milano.
6: Ma sì, la rivalità sportiva è quella che viene in campo, poi fuori ci si è uomini corretti, portatori di grandi valori, e credo che Franco ne abbia portato uno che si sta perdendo in questi ultimi decenni, che è quello del senso di appartenenza, il fatto di essere uno degli ultimi capitani rimasti, un professionista, un calciatore che ha amato il suo club, è nato praticamente nel settore giovanile di questo club che è il Milan e l'ha portato fino alla fine della sua carriera. Ecco, questo deve essere proprio un esempio per i nostri piccoli calciatori, ma soprattutto anche per gli allenatori, per i formatori, perché dentro questa scelta c'è un contenitore di grandissimi valori.
7: Grazie mille.
1: Queste le parole anche del presidente dell'Inter Giuseppe Marotta, che ha parlato ovviamente inevitabilmente dell'assenso di appartenenza, parole che non possono non essere accostate appunto alla figura di Franco Baresi, leggenda, come dicevo, del Milan, ma più in generale del calcio italiano. Intanto però entriamo, come promesso, nel vivo delle trattative di questa giornata, anche delle notizie dell'ultima ora, insieme alla redazione di Tutto Mercato Web, e lo facciamo in compagnia di Ivan Cardia. Ciao Ivan, ben ritrovato.
7: Buon pomeriggio Lucio, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
1: Si dice ore calde di solito in maniera metaforica, ma lo sono in realtà anche in maniera letterale, però direi che andiamo sui temi caldi. Sì, direi tra Firenze, Milano e Roma stiamo tutti su dei parametri di temperatura abbastanza elevati, però c'è anche il caldo del mercato perché si muove qualcosa, quindi palla a te sulle varie trattative. Non so se vogliamo partire dalla Roma, perché c'è questo pressing che aumenta su Red del Feyenoord e aumentano anche i milioni proposti alla squadra olandese.
7: Sì, il club giallorosso ha alzato la posta per Jivairo Red, si è portato su un'offerta da 25 milioni di euro più bonus, ancora inferiore in realtà a quella che è la richiesta del Feyenoord, però credo che D'Amico, Gasperini, insomma la Roma si aspettino anche che poi ci sia a un certo punto un margine di trattativa, perché altrimenti
1: diventa difficile. Punto d'incontro almeno.
7: Io vengo un po' incontro a te, tu abbassi un po' le pretese del Feyenoord, vorrebbe 30 milioni di euro.
1: Ivan, aspetta, ti sentiamo un po' male con la linea. Sì. Vediamo se riusciamo a ripristinare. Proviamo adesso.
7: Dicevo, comunque
1: ora benissimo.
7: Spero mi sentiate meglio. L'offerta della Roma comunque va sui 25 più 3, quindi comunque abbastanza vicina ai 30. E c'è da tenere anche in considerazione il fatto che lo stesso giocatore poi voglia trasferirsi. Non ci risulta che sta facendo, insomma, cose diciamo estreme, la Lookman dell'anno scorso, insomma, tanti casi ci sono stati, però comunque diciamo che è disponibile e interessato al trasferimento, quindi questo comunque è un fattore che può aiutare la Roma nella negoziazione con il Feyenoord.
1: Eh sì, decisamente, insomma, poi l'offerta è comunque importante per un ragazzo bravo di 20 anni, quindi giovane, molto futuribile, ma che ha anche avuto diversi guai fisici. E poi per chiudere, leggevo, comunque rimangono in piedi delle alternative, perché la Roma deve giustamente anche guardarsi ancora in giro. A proposito di Ivan, abbiamo Ivan Cardia in collegamento, Ivan Fresneda è uno di quei nomi, no? Molina, leggevo anche, ci sono tanti profili per quella fascia e per quella zona di campo.
7: E beh, anche perché comunque dopo l'addio di Zeki Selic, insomma...
1: Certo, c'è una pedina, serve una pedina.
7: Serve una pedina in quel settore, in quel reparto, sulle fasce, Gasperini lo vuole, quindi in questo momento le terrei a rango di alternative, per l'appunto, perché credo che la Roma abbia una priorità molto chiara. Poi dovessero cambiare le cose, ci andrebbe con più decisione, senza dimenticare che la Roma ha comunque un fronte per ora non così caldo in termini di trattativa, però aperto e forse ancora più rilevante, perché sappiamo benissimo che, diciamo, l'esterno difensivo è sì una necessità, ma non è un mistero che Gasperini vorrebbe anche e soprattutto un esterno offensivo, dopo che ne sono sfumati diversi. Diciamo che Nusa è quello tra i più graditi che resta in piedi, nella consapevolezza che però è un nome complicato a cui arrivare, anche e soprattutto per questioni economiche.
1: I parametri che come sempre devono essere tenuti in considerazione in questi casi, soprattutto in Italia. Sappiamo che magari in Inghilterra è leggermente più facile operare da questo punto di vista, però poi si muovono anche tante altre cose. Qui mi sposto, poi dopo avremo anche un focus sulla Fiorentina, perché si parla ovviamente di Mastantuono, con delle voci anche dall'estero un po' discordanti magari tra di loro, però c'è grande interesse, quindi ti chiedo su di lui. Si è parlato anche tanto di Ken, del futuro di Ken, mi sembra di capire adesso un po' più vicino a Firenze che non ad un possibile addio, però ecco, anche qui chiedo a te meglio su queste trattative, su queste piste qui.
7: Beh, la Fiorentina sta lavorando per Franco Mastantuono, è un giocatore che interessa molto, con cui i dialoghi con il Real Madrid stanno proseguendo, i rapporti sono ottimi tra i due club, la disponibilità tecnica del giocatore c'è una questione di ingaggio, perché Mastantuono percepisce circa 3 milioni di euro a stagione, ed è un ingaggio chiaramente
1: un indifferente,
7: un po' tosto per la Fiorentina. Quindi la Fiorentina vuole capire se il Real Madrid può dare un contributo, anche in considerazione del fatto che poi comunque il Real Madrid, il giocatore ha interesse che giochi, sicuramente la Fiorentina, tra i tanti club che sono sulle sue tracce, può dare garanzie di impiego, perché di fatto Mastantuono sarebbe un titolarissimo negli schemi di Fabio Grosso. Per quanto riguarda Ken, ieri c'è stato, diciamo che in realtà non c'è stato niente, è stato fatto filtrare, come spesso accade nel mercato, l'idea della Fiorentina riguardo il futuro di Moise Ken, ed è quella di trattenerlo, a meno che non arrivi un'offerta davvero clamorosa. Lo riportiamo, e allo stesso tempo io non chiuderei in maniera definitiva la questione. Sicuramente la Fiorentina ha preso una posizione, quindi ha mandato un messaggio al mercato dicendo che non è un giocatore in partenza, è un giocatore che vogliamo tenere, che peraltro piace a Grosso, piace a tutti in casa Firenze e in casa Fiorentina, e probabilmente in questo momento diciamo che ha anche un valore di mercato inferiore a quello suo potenziale, visto che viene da un'annata non così entusiasmante. Quindi la Fiorentina non ha nessun interesse a cederlo. Poi nel momento in cui si parla di a meno di offerte clamorose, lì bisogna anche capire dove viene piazzata l'asticella, perché per esempio il Como, che è la società che finora sembrava più interessata, che ha necessità di un centravanti, e che ha speso tanti soldi, non so se parliamo anche del Como, però ha già speso un po' di soldi in questo mercato, ha sicuramente disponibilità e un forte interesse, cioè è proprio la pedina che manca in questo momento il centravanti.
1: Eh sì, il famoso perno, ecco, su cui poi costruire. E peraltro mi viene anche in mente un altro tema: cambia questo anche un po' le visioni di e per Pellegrino, perché comunque era uno dei nomi spendibili anche per la Fiorentina, in ottica Juventus sappiamo di quanto se ne stesse parlando, la Juventus è andata su Colomani, la Fiorentina si terrebbe al momento, come dicevi, utilizzando ancora il condizionale Moise Kean. Ecco, cambia un po' anche questa situazione, le piste possibili per Pellegrino?
7: Ma sì, nel senso che comunque già più difficile se resta, certo, Ken, se dovesse restare Ken, un affondo per Pellegrino,
1: perché averli però, tutti e due insomma male non sarebbe, però anche complicato, no, a livello economico.
7: Il problema è che c'è Piccoli al momento ancora,
1: tra l'altro, certo,
7: in caso Fiorentina, quindi secondo me se partisse Piccoli probabilmente la Fiorentina è comunque interessata a Pellegrino, un tentativo lo farebbe. È chiaro che poi averli due male non fa, l'anno scorso non ha fatto neanche bene avere troppe alternative lì davanti, perché ricordare la Fiorentina era partita con Ken, Piccoli e Dzeko, poi Dzeko a gennaio ha già fatto le valigie e in generale l'annata non è stata proprio scintillante,
1: no,
7: quindi sono valutazioni a fare con attenzione, considerando che su Pellegrino c'è sempre anche la Juventus, che io penso che comunque un attaccante, diciamo, non voglio definirlo di scorta, però un po' più giovane, più futuribile di Colomboni volendo, io penso lo possa voler portare a casa.
1: Giustamente, mi sento anche di dire, perché poi l'Europa League è vero che non sarà la Champions, ma comunque ti porta anche a dover affrontare tante partite, e la Juventus si augura di affrontarne tante quasi fino alla fine, giustamente, per fare un buon percorso in Europa League. Però poi anche a proposito, ecco, di chi tante partite, ecco, si augura di giocarle invece in Champions League, sull'Inter il famoso nodo della fascia destra. Ieri parlavamo anche con Nick, con Niccolò Ceccarini, di Diaby, è uscito fuori anche Nico Gonzalez nuovamente, sta cambiando qualcosa, sta crescendo magari le quotazioni anche di Nico Gonzalez, che peraltro ha anche altre piste, o siamo sempre abbastanza bloccati?
7: Io credo che non siamo alle schermaglie, cioè all'Inter che sta valutando delle soluzioni, e magari poi tira fuori un coniglio dal cilindro,
1: un jolly.
7: Detto che comunque Diaby piace, allora Diaby piace all'Inter, non sono nomi da scartare, perché Diaby l'Inter l'ha già seguito lo scorso inverno, è un giocatore che piace, è un giocatore che ha dei costi abbastanza importanti, però come tutti quelli che giocano in Arabia sa che se vuole tornare in Italia deve ritoccarsi lo stipendio, perché altrimenti tornare in Italia, arrivare in Italia, insomma, comunque tornare in Europa, quegli stipendi non sono pensabili. Lui è lì da oltre due anni, quindi non c'è il solito tema fiscale che ormai abbiamo imparato anche a conoscere,
1: certo, che
7: per quelli che si trasferiscono da poco. Anche Nico Gonzalez, diciamo, piace, ma soprattutto io, il canale Juve-Inter, per quanto mai ai tifosi non sarà troppo simpatico, però lo vedo come un canale su cui qualcosa si può succedere quest'estate, perché
1: da tenere in considerazione, insomma.
7: Beh, i rapporti sono ottimi, serve dirlo, insomma, non serve ricordarlo ogni volta, però sono due società che oggi hanno un ottimo rapporto tra le loro figure apicali, e quindi poi non è che Marotta e Carnevali si sono scambiati sempre giocatori per tutto ogni anno, però per esempio la Juve ha in rosa un giocatore che potrebbe far comodo all'Inter come Nico Gonzalez, l'Inter ne ha uno che potrebbe far comodo alla Juve come Davide Frattesi. Secondo me in quest'ottica è una trattativa da tenere aperta,
1: un doppio asse. Certo.
7: Sì, detto questo, sono due giocatori un po' offensivi, e questo è un tema da considerare. Non so se poi l'Inter in realtà non rimanga più interessata a portare qualcuno tipo Palestra, tipo Calaili o tipo Dumfries, ovviamente, cioè giocatori comunque non dei terzini puri, però...
1: Beh, degli esterni che sappiano fare tutte e due le fasi, io sono d'accordo con te, anche perché poi Diaby è ancora più di Nico Gonzalez, è proprio un'ala, peraltro gioca anche a piede invertito perché è mancino, quindi fargli fare a tutta fascia al massimo livello sarebbe... Ecco, non magari facilissimo, ma questi sono discorsi tecnici che chiaramente faranno all'interno dell'Inter anche Christian Kivu. Poi Ivan, prima di salutarti, volevo chiederti, ecco, un ultimo aggiornamento anche sul caso Lukumi, perché ormai ne stiamo parlando veramente a lungo. Mi sembra di capire che al momento il Bologna non ceda dalle proprie posizioni, ma ci siano la volontà della Juventus e del giocatore di magari chiudere in un altro senso. Quanto ancora pensi che si trascinerà questa tiritera?
7: Il Bologna è molto solido sulle sue posizioni,
1: irremovibile, quasi mi sento di dire.
7: Sì, nel senso che poi probabilmente i club interessati a partire dalla Juve avevano immaginato che, superata una scadenza della clausola da 28 milioni di euro, perché potevano stare a metà luglio, il prezzo si abbassasse molto, in considerazione del fatto che un giocatore che altrimenti l'anno prossimo rischia di andare a scadenza di contratto. E così però non è, perché si abbassa, ma si abbassa di poco. Il Bologna per ora sotto i 25 milioni di euro non intende cedere. Oggi Lukumi torna, e quindi la palla passa a lui, in un certo senso, perché mi aspetto ci saranno dei confronti con la dirigenza del Bologna. Poi non Sartori, Di Vaio, Fenucci non si faranno prendere per il collo, però bisogna anche capire come rimane un giocatore, perché un giocatore che rimane competente e scontento è oggettivamente più difficile da gestire. E c'è da aggiungere, lo ha detto anche Fenucci qualche tempo fa, il Bologna aveva promesso a Lukumi di farlo partire in quest'estate, lo aveva promesso a determinate condizioni, non a prescindere dall'offerta economica, però diciamo che l'essere irremovibili rispetto a una valutazione comunque abbastanza alta tra l'età e la situazione contrattuale potrebbe non essere compreso dal giocatore.
1: Giustamente, perlomeno comprensibilmente, hai detto bene tutti i parametri. Comunque parliamo di un, per carità, non di un difensore vecchio, ma a 28 anni, quindi di certo non di un profilo giovane. La scadenza è quella che è, ossia fra un anno. Al momento, ecco, sì, irremovibile è l'aggettivo che ripeto rispetto a quello che abbiamo detto appena adesso. Ivan, io a questo punto ti ringrazio per questa raffica di mercato, ti auguro un buon lavoro, a presto.
7: Buon proseguimento.
1: Grazie ad Ivan Cardi, a tutta la redazione di Tutto Mercato Web con gli aggiornamenti. Poi ricordo che verso la fine della trasmissione di oggi, come sempre poco prima delle ore 17, avremo l'altra raffica conclusiva sempre con la redazione di Tutto Mercato Web. Per ricapitolare un po' le notizie, nei prossimi blocchi invece andremo in maniera un po' più approfondita su altre squadre. Partiremo con la Fiorentina, proprio per entrare nello specifico sui piani.

qui in Italia, però ecco, bisogna attendere ovviamente gli ulteriori responsi e poi andremo anche sulle altre squadre, torneremo a parlare anche della Juventus che sta cercando di sciogliere tanti nodi tra la porta, ma anche sugli altri reparti, ancora capire in attacco che cosa si potrà fare con Vlahovic, Lukumi di cui abbiamo appena discusso e poi tutti gli altri approfondimenti, senza dimenticare gli ospiti che si alterneranno nel corso di questo lungo pomeriggio da passare insieme. Io vi ricordo ancora una volta il numero per i messaggi WhatsApp per partecipare con le vostre idee, le vostre opinioni, ma anche le vostre domande: 331 82 00 213. Adesso noi ce ne andiamo in pausa, poi rientriamo proprio parlando della Fiorentina e degli sviluppi del mercato, ma anche della pianificazione di mister Fabio Grosso in vista della Serie A e della stagione più in generale 2026-2027. A fra poco.

0: Nuovamente in diretta TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri. Lucio Marinucci qui in studio per continuare a parlare delle varie trattative di calciomercato e non solo. E come vi avevamo anticipato, apriamo la finestra sulla Fiorentina perché c'è tanto di cui discutere. In nostra compagnia c'è Niccolò Righi. Ciao Niccolò, ben ritrovato e grazie per essere con noi.
1: Ciao a tutti, grazie mille per l'invito.
0: E allora Niccolò, dicevo, ci sono effettivamente tanti temi da affrontare. Volevo chiederti, già prima avevamo fatto una piccola introduzione su Mastantuono, perché è un talento comunque del Real Madrid. Dicevo anche di voci un po' discordanti tra Spagna e Italia. Ecco, ti chiedo a che punto siamo, quanto è distante, quanto è probabile questo approdo, perché poi ci sono anche purtroppo i parametri economici da dover considerare anche per l'ingaggio.
1: Sì, allora ci sono dei pareri discordanti effettivamente, perché dalla Spagna hanno questo giocatore veramente a un passo della Fiorentina. Noi tendiamo ad essere più cauti.
0: Niccolò, scusa, ti sentiamo un pochino a scatti. Non so se riesci a spostarti un attimo, se riusciamo a... Proviamo adesso?
1: Io mi sento anche un po' a scatti.
0: Sì, dai, proviamo, vediamo come va, proviamo, andiamo avanti. Comunque più o meno ti riusciamo a sentire, vai tranquillo. Stavi dicendo sui parametri?
1: Dicevamo che appunto ci sono un po' di discordanti. Noi siamo più cauti rispetto alla Fiorentina, veramente un passo da Fiorentina, però siamo, diciamo, alle battute finali. Io mi sento di sbilanciare e voglio dire che...
0: Niccolò, aspetta un attimo, Niccolò, aspetta un attimo, proviamo magari a richiamarti a breve per vedere se riusciamo un po' a migliorare la linea, quindi riproviamo adesso a ripristinare il collegamento per, ecco, parlare appunto della Fiorentina, per capire quanto poi effettivamente possano esserci delle possibili aperture in vista delle prossime settimane. Il campionato è lontano, ma neanche lontanissimo. Mastantuono è comunque un giocatore chiaramente molto discusso e peraltro conosciutissimo per quanto riguarda il calciomercato e per quanto riguarda anche quelle che sono poi delle qualità indubbie, erano state messe in mostra per quanto riguarda l'Argentina al River Plate. Per il Madrid ha trovato spazio solo a momenti alterni, soprattutto all'inizio, e quindi bisognerà valutare, ecco, quali potranno essere le piste in questo senso. A breve proveremo a ripristinare il collegamento con Niccolò Righi per, ecco,

0: discutere della Fiorentina e poi anche di quelle che saranno le idee di Fabio Grosso. Riproviamo, rieccoci con Niccolò Righi. Niccolò, rieccoci.
1: Rieccoci, ora vi sento bene anche
0: ora
1: io.
0: Ora ci
1: anche,
0: sentiamo scusate. Perfettamente, vai.
1: Allora, dicevamo che appunto in Spagna danno questa trattativa per Mastantuono veramente alle battute finali. Noi in Italia cerchiamo di essere più cauti, anche come abbiamo scritto su tutto mercato web. Quello che è certo è che comunque siamo veramente alle ultime battute. Io mi sento di sbilanciarmi e voglio dire che entro stasera, massimo nel primo pomeriggio di domani, secondo me arriveremo a un punto di svolta per questa trattativa, che sia in una o nell'altra direzione, perché siamo entrati nella fase calda della trattativa, la parte finale, quella che può far sì che avvenga da un momento all'altro la fumata bianca, ma in cui c'è davvero da mettere tutti i tasselli al loro posto. Quello che ci risulta è che il giocatore abbia aperto al trasferimento in Serie A e abbia aperto in particolar modo alla Fiorentina. La Fiorentina in questo momento sta trattando con il Real Madrid perché manca ancora gli ultimi dettagli per quanto riguarda l'accordo sull'ingaggio del calciatore. Il Mastantuono guadagna circa 3,5 milioni netti a stagione dal Real Madrid. La Fiorentina, anche in una logica di abbassamento del monte ingaggi, perché questo ci teniamo a dirlo, i Viola sì, stanno facendo un mercato, se vogliamo, faraonico e anche inaspettato, però stanno allo stesso tempo abbassando il monte ingaggi. Ecco, e quindi la Fiorentina vorrebbe che parte dell'ingaggio di Mastantuono, io mi sento di dire almeno il 50%, ma è una sensazione del tutto personale, la Fiorentina voglia far sì che sia il Real Madrid a pagarlo. Chiaramente bisogna limare questi ultimi dettagli, per cui è fatta, se mi chiedete se è fatta, io dico ancora no, però ecco, siamo veramente a limare gli ultimi dettagli. Tra l'altro in Italia, nonostante tante voci che si rincorrono, si parla della Roma, del Milan, si è parlato della Juventus, sì, del Napoli, ecco, a quanto ci risulta in realtà di porte c'è solo la Fiorentina, anche perché queste altre squadre un po', penso ad esempio al Milan e alla Roma, secondo me il profilo di Mastantuono, un esterno destro mancino, non è in questo momento il profilo principale che queste due squadre stanno cercando. La Roma sta cercando un esterno, sì, ma a destra.
0: È vero.
1: Il Milan dovrà prima risolvere la questione Leao. La Juventus è andata con forza e ha comprato Alai Begovic. Il Napoli sappiamo che prima di fare qualsiasi entrata deve vendere, e mi sembra che il Napoli sia orientato più a cercare magari un nuovo difensore oppure a risolvere alcuni casi che ha nello spogliatoio, due su tutti quelli relativi a Romelu Lukaku e a Kevin De Bruyne, per cui in Italia ecco c'è la Fiorentina sostanzialmente e basta.
0: Eh sì, forte, come hai detto giustamente, poi inevitabilmente bisognerà cercare di trovare degli incontri dal punto di vista economico sull'ingaggio, perché i parametri li hai ribaditi te e sono parametri abbastanza insostenibili al 100%. Però poi ecco, sugli altri temi c'è anche Ken, se ne è discusso tanto Nicolò nelle ultime ore, del futuro di Ken, che poi inevitabilmente a cascata va anche a coinvolgere altri elementi, mi sembra di capire, ma chiedo a te, che Ken al momento sia più vicino al rimanere alla Fiorentina che non ad una possibile cessione, ecco, sì o sbaglio?
1: Assolutamente, assolutamente. Guarda, nella giornata di ieri è arrivato un messaggio ufficioso da parte della Fiorentina, che ha ribadito ancora una volta come l'attaccante della Fiorentina sia Ken, sia per il presente che per il futuro. Di fatto la Fiorentina ha tolto Ken dal mercato, secondo me c'è tanto anche lo zampino di Fabio Grosso, perché so che Fabio Grosso è rimasto molto molto impressionato da Moise Ken, lo aveva già avuto nelle giovanili della Juventus, non ha mai nascosto la voglia di averlo un'altra stagione, di allenarlo ancora, per cui secondo me è stato, non voglio dire fondamentale, ma insomma ha giocato un ruolo abbastanza importante il volere di Fabio Grosso. Ecco, io anche su Moise Ken teniamoci sempre una, non lo so, una porticina aperta, perché ecco, la Fiorentina lo ha tolto dal mercato, però sappiamo che i Viola hanno anche bisogno di monetizzare, perché finora non è che poi dalle cessioni la Fiorentina ci abbia ricavato chissà quanti soldi. Ecco, se poi davvero si dovesse presentare il Como piuttosto che un'altra squadra magari straniera con un bel po' di soldi, magari gli scenari possono cambiare. Secondo me un po' la Fiorentina ha capito che alle condizioni che offriva il Como di prendere questo calciatore non erano per niente vantaggiose per i Viola, che comunque sono anche forti di un accordo fino al 2030 che Ken ha sottoscritto un anno fa, per cui ecco, dal punto di vista dell'accordo economico non c'è il pericolo che Ken possa andare a scadenza o altro. Quindi ecco, io mi riservo il fatto che secondo me non c'erano le condizioni per cui la Fiorentina lo potesse vendere e quindi ha deciso per il momento di toglierlo dal mercato. Poi se dovesse arrivare un'offerta faraonica, io dubito che possa arrivare perché comunque Ken si porta anche dietro una serie di problemi fisici che ormai abbiamo imparato a conoscere e che lo hanno tenuto fuori negli ultimi mesi di stagione, per cui c'è anche questo aspetto che interessa le altre squadre.
0: Eh sì, decisamente, abbiamo visto i tanti stop oltre ai tanti gol degli ultimi anni, per carità. Poi mi sento di dire anche questo è un ragionamento che giustamente devono fare tutte le squadre di Serie A. Ci sono giocatori considerati meno cedibili rispetto ad altri, ma di fronte a delle eventuali offerte monstre bisogna quantomeno valutarle, perché in Italia non c'è nessuno che possa permettersi di rinunciare a prescindere. Però poi Nicolò, ecco, ti chiedo anche in generale se questa situazione può cambiare anche magari il destino di Pellegrino, che comunque era uno dei nomi che rimaneva nei radar della Viola, se adesso ovviamente le sue quotazioni sono in ribasso. E poi anche dal punto di vista del campo ci sarà questo test contro il Deportivo La Corugna, ancora mancano parecchie ore, però ci si sta avvicinando, e quindi ti chiedo anche dal punto di vista del campo che cosa ci si può aspettare.
1: Allora, su Pellegrino sì, diciamo che in questo momento le quotazioni sono a ribasso. Secondo me questo giocatore è rimasto un po' ingabbiato dalla valutazione che ne fa il Parma, perché prima la Juventus sembrava averlo cercato, anche la Fiorentina lo ha cercato, come ha cercato altri attaccanti come Santiago Castro. Quindi questo arriva a dire il fatto che la volontà di cessione di Ken in un primo momento c'era. Detto questo, la valutazione che ne fa il Parma, ovvero sui 30 milioni di euro per un giocatore che comunque, per carità, non stiamo parlando di uno vecchio, è un 2001, però è un giocatore che andrà per i 26 anni il prossimo anno, che nell'ultima stagione di Serie A ha fatto sì vedere buone cose, però secondo me non così tante da
0: non da livello europeo, insomma.
1: Esatto. In più mettiamoci anche che il Parma da parte sua non è che abbia tutta questa necessità di monetizzare, perché stanno cedendo a quanto pare Suzuki per una cifra incredibile, 33 milioni di euro a Paris Saint Germain, per cui insomma da parte sua il Parma non credo neanche che abbia bisogno di tutti, non ha bisogno di monetizzare, quindi giustamente fa il suo prezzo perché appunto non ha bisogno di entrate economiche, per cui sì, direi che Pellegrino, in questo momento le quotazioni di Pellegrino sono a ribasso, fermo restando che la Fiorentina sembrava avere sul giocatore un principio d'accordo, per cui sempre per quanto riguarda la postilla che ci siamo lasciati su Ken, del fatto che se poi dovesse arrivare un'offerta parecchio importante, allora tutto potrebbe cambiare, allo stesso modo lo diciamo di Pellegrino. Ecco.
0: Chiaro, un diritto di prelazione sostanzialmente, esatto. se vogliamo vederla in questo senso. E poi sul test contro il Deportivo del 6, che cosa ci potremmo aspettare ancora?
1: Ma allora, si tratta innanzitutto dell'ultimo test prima del debutto stagionale, che avverrà il giorno prima di Ferragosto, venerdì 14 agosto appunto, nella prima gara, nei 32esimi di finale di Coppa Italia, contro una tra il Ravenna e
0: Sì, ci sono chiaramente i turni preliminari, sì, Ravenna e Benevento.
1: C'ho il flash, Benevento, esatto, c'avevo un flash, scusate.
0: Ah, tranquillo.
1: Quindi insomma, secondo me inizieremo già a vedere quella che potrebbe essere, non dico la formazione ufficiale, la formazione titolare della Fiorentina di quella che sarà poi la stagione 2026-2027, però secondo me sarà un amichevole che ci darà qualche indicazione. Cosa ci dobbiamo aspettare? Ma io mi aspetto innanzitutto appunto il debutto dal primo minuto di Valde Peñas, perché insomma il ragazzo sta bene, si è allenato con il Real Madrid. In questo momento la Fiorentina ha dovuto fare un po' di necessità virtù a sinistra, ha schierato spesso anche fuori posizione Brescianini, per cui insomma mi aspetto lui, e mi aspetto sinceramente, visto anche le parole di Grosso dette dopo l'amichevole contro il Real Madrid, di vedere insieme Ulai e Fagioli, perché in questo momento, ecco, il tema a Firenze, soprattutto alla luce di una possibile permanenza di Moise Kean, è diventato Niccolò Fagioli. I due, mi riferisco appunto a Ulai e Fagioli, non hanno mai condiviso il campo per ora in amichevole. Grosso ha detto dopo la partita contro il Real Madrid che avrebbe voluto metterli insieme, ma che Ulai ha subito una botta e quindi ha preferito toglierlo. Ci sembrano un po' delle giustificazioni, però ecco, il tema, la convivenza di questi due giocatori è sul banco, perché non credo che la Fiorentina possa permettersi di tenere uno come Fagioli in panchina, ecco.
0: Beh, no, certo, se lo si mantiene in rosa avrebbe assoluto senso sfruttarlo, come giusto anche in questo caso che sia. Niccolò, io ti ringrazio allora per questo punto sulla Fiorentina e ti lascio al tuo lavoro. Buona serata.
1: Buona serata a voi, alla prossima.
0: Grazie a Niccolò Righi con il punto sulla Fiorentina. Ecco, dicevamo appunto di questo test contro il Deportivo La Corugna, poi si partirà già finalmente con le gare di Coppa Italia, e non manca tanto, perché ecco, la Fiorentina esordirà appunto fra 10 giorni, tra una settimana e mezzo, non il prossimo venerdì ma quello successivo. Tra poco avremo anche una finestra sulla Juventus, ma prima vi riporto delle parole di Malen, che ecco, su Red ha detto ci farebbe molto comodo, quindi integriamo ricordando che poi la Roma ha aumentato l'offerta per il giocatore del Feyenoord, si è saliti a 25 milioni più 3 di bonus, quindi 28 potenziali complessivi, la richiesta del club olandese era di 30 milioni, ci si avvicina insomma alla domanda, bisognerà capire poi se e quale volontà di limare ci sarà da una parte e dall'altra. Però come detto andiamo sulla Juventus, in collegamento con noi c'è Camillo De Michelis. Ciao Camillo, ben ritrovato.
2: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora Camillo, anche qui tanto di cui parlare con la Juventus, sempre in prima linea su varie faccende di mercato. Parto da, prima ne stavamo discutendo, da Lukumi, volevo chiederti che tipo di aggiornamenti ci sono, perché prima dicevamo il Bologna ci sembra ancora più irremovibile di quello che non ci saremmo aspettati qualche settimana o qualche mese fa.
2: Ah, Lukumi è sicuramente un giocatore che piace tanto alla Juventus, è uno dei difensori più forti della Serie A e ha delle caratteristiche perfette per l'idea di calcio di Luciano Spalletti, perché è abituato ormai da tanto tempo al gioco d'italiano, quindi ha la difesa molto alta, ha grandi capacità in impostazione, ha personalità e anche ha quel pizzico di cattiveria in più, no? A Torino lo stanno bene per qualche screzio con Conceição nella doppia sfida di campionato, però è un giocatore che sa tenere la linea molto alta della difesa, accetta l'uno contro uno, non ha paura, e la Juventus sta cercando assolutamente un giocatore del genere che possa alternarsi con Federico Gatti, con Lloyd Kelly, e che possa magari prendere il posto di Federico Gatti, che è in uscita dalla Juventus. Quindi in questo caso è sicuramente un nome da tenere sotto osservazione, però come dicevi tu, il Bologna è una bottega cara e sicuramente vorrà farsi pagare bene uno dei suoi pezzi pregiati, però i rapporti sono buoni e le due società cercheranno di trovare un accordo, ma la Juventus fino a quando non vende ragazzi è difficile che possa investire una cifra per Lukumi.
0: È ovvio il discorso che facciamo praticamente con tutti di entrate e uscite, e poi però ci sono anche gli altri nodi, quindi vado diretto, ecco, sul fronte portiere tantissimi nomi, ti chiedo che aggiornamenti ci sono per ricapitolare, ecco, i discorsi sulle varie piste, poi anche sull'attacco, perché si sa che oltre a Colomani comunque si cerca anche dell'altro, tra Vlahovic che rimane ancora in bilico al momento svincolato, anche qui altri nomi che si aggiungono, attacco e porta, che cosa bisogna aspettarsi?
2: Ma sicuramente la Juventus prenderà un portiere, questo è sicuro.
0: Anche perché sennò credo ci sarà una sommossa a livello di tifo.
2: Esatto, ma anche poi le dichiarazioni del procuratore di Gregori, insomma.
0: Certo.
2: In questo momento sta giocando, perché le prime tre partite è partito lui titolare, nell'ultima addirittura perché Perin ha accusato un problema muscolare, però il discorso è che la Juventus l'ha già detto, con Carnevali, con Chiellini e con anche Spalletti, prenderà un portiere. Però insomma le piste sono state tante, perché la Juventus dell'era come lì era sicura di aver preso Alisson, e poi invece c'è stato un dietro fronte del Liverpool, e successivamente la Juventus ha provato a prendere Dibu Martinez, e c'è sempre stato il nome di Vicario come alternativa, però diciamo che non convince al 100%. Ci sono delle soluzioni da Suzuki, con cui c'è una lotta aperta col Paris Saint Germain, ma soprattutto il Paris Saint Germain ha alzato la posta, perché è arrivato a fare un'offerta superiore ai 35 milioni di euro, e a quel punto insomma la Juventus sta vagliando delle altre soluzioni, da Chevalier a Tobolu, qualcuno ha proposto anche Milinkovic-Savic, però insomma in questo momento credo che la Juventus stia ponderando una decisione finale, ma non ha tutta questa fretta, ecco. Forse può arrivare anche alle prime partite di campionato con Perin, e poi cercare magari un saldo di fine stagione. Sull'attaccante dipenderà tutto da Jonathan David. Se David andrà via, allora tutti i nomi che sono stati fatti da Zirkzee, Pellegrino e anche Vlahovic possono tornare in gioco e possono diventare poi delle piste importanti per la Juventus. Ma senza l'addio di David l'attacco della Juve è finito, perché comunque David guadagna 6 milioni di euro più bonus, quindi quasi 7, e non puoi permettere di tenere David e prendere un altro attaccante. Ecco, la Juventus comunque dovrà anche vendere, ha delle situazioni da mettere a posto legate al fair play finanziario, perciò insomma da questo punto di vista dovrà stare attenta ai conti, e David in questo momento non vuole andare via dalla Juventus, ma credo che la società Spalletti poi a un certo punto accompagneranno all'uscita l'attaccante canadese.
0: E beh, alla luce di quello che abbiamo visto negli ultimi mesi e nell'ultima stagione, è ovvio che sarebbe strano non definirlo un esubero, ma lo sappiamo anche questo già da tanto tempo. E poi ti chiedo però anche sulle altre possibili uscite, ecco, ti chiedo che evoluzioni ci sono su Nico Gonzalez, perché anche qui aumentano le possibili destinazioni di un trasferimento. Sappiamo che il giocatore non vuole rimanere a Torino, e poi ti chiedo anche il test contro il Chelsea di domani, che cosa potrebbe rappresentare per la Juventus in vista poi dei prossimi impegni, che saranno tanti a livello amichevole in vista di cominciare la Serie.
2: Ah, Nico Gonzalez vuole tornare all'Atletico Madrid, lui ha ancora qualche giorno di vacanza, ma sostanzialmente vuole tornare all'Atletico. Simeone lo vuole all'Atletico, ma parte della dirigenza, in questo caso Alemani, non è così convinto dell'operazione, soprattutto vorrebbe ancora un prestito, quindi le parti sono molto distanti. Nico Gonzalez ha attirato l'attenzione dell'Inter, ma già da un anno a questa parte, perché anche nella scorsa stagione si era parlato di Nico all'Inter, e anche un po' della Roma, che sta cercando comunque tutti i giocatori sulla corsia di destra, perciò è normale che possa essere un calciatore in questo momento cercato da tante squadre, perché ha fatto comunque una finale di un mondiale, parte titolare. Ecco, lui si è rivalutato rispetto all'ultima stagione, e la Juventus vuole massimizzare questo tipo di cessione. Sulla partita di domani credo che possa essere definita la prima vera partita della stagione, perché dopo tanti esperimenti, tanti giovani e tante formazioni particolari schierate nelle prime tre da Luciano Spalletti, ecco, in questa occasione verrà schierata una formazione simile magari anche a quella della prima giornata di campionato, poi con dei giocatori che dovranno aumentare il minutaggio perché sono tornati da poco, però comunque una formazione di tutto rispetto, e con le variabili, poi non so se giocheranno già domani perché tra poco c'è la conferenza stampa di Spalletti, però in qualche modo comunque tra questa e la prossima giocheranno con Alaj Begovic e Colomoni, e quindi credo che insomma si possa iniziare a pensare a prove di vera Juve contro un avversario di altissimo livello come il Chelsea.
0: Eh sì, la curiosità è tanta, quindi anche qui capiremo magari già delle cose preliminari nelle prossime ore. Camillo, so che ti devo liberare, quindi ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato e ti saluto, buon lavoro.
2: Grazie a voi, ciao.
0: Grazie a Camillo De Michelis anche per questo rapido aggiornamento sulla Juventus, mentre qui Massimo addirittura molto netto scriveva: se si punta su Vicario, per carità, meglio di Gregorio, non scherziamo. Ma non lo so, io ieri lo dicevo, Vicario è un portiere che in Italia ha fatto molto bene, aveva fatto anche molto bene nel primo anno con il Tottenham, ma poi l'ultima stagione è stata travagliata per una serie di motivi, sia dal punto di vista fisico, sia dal punto di vista purtroppo tecnico, perché sono state più le prestazioni insufficienti che non quelle sufficienti. Certo, non so quanto Di Gregorio in questo momento Massimo abbia quella sicurezza, anche banalmente, per rimanere il portiere titolare della Juventus. L'insofferenza del tifo juventino è stata evidente, soprattutto negli ultimi mesi di campionato. Per me Di Gregorio non è quello che abbiamo visto negli ultimi mesi della Juventus, perché aveva dimostrato di essere un portiere migliore. Però poi il giudizio su un calciatore, in particolare su un portiere, è sul rendimento. Se un portiere non rende o rende meno di quello che vale, poi alla fine bisogna valutarlo in base a ciò che mette sul campo. E al momento Di Gregorio non so se possa essere il titolare della Juventus. Vicario, chi lo sa, magari tornando in Italia invece potrebbe ritrovare magari un po' più di confidenza. Per quanto poi, dicevo, le piste sono tante, lo aveva detto anche Camillo, dai vari portieri esteri. Si era parlato addirittura di Chevalier, una possibilità, si è parlato di Atubolu del Friburgo, portiere para rigori eccezionale del Friburgo.
3: No, si pronuncia Igor,
0: no, Atubolu. Beh, anche qui andiamo sulle citazioni cinematografiche di altissimo livello, quindi un omaggio anche a Mel Brooks, un saluto al buon Mel. No, però ecco, dicevo, Atubolu, ma c'è anche l'ipotesi, peraltro al momento non attualissima, ma potrebbe diventare, chi lo sa, magari anche questa una possibilità, quella di Suzuki, che potrebbe trasferirsi al Paris Saint-Germain, ma potrebbe essere girato contestualmente in prestito da un'altra parte, e chissà che magari non possa finire proprio in prestito alla Juventus. Certo, lì andrebbero fatte delle valutazioni, perché verosimilmente fra un anno ti ritroveresti a dover riaffrontare la situazione da capo. Ce ne stiamo per andare in pausa, ma intanto sentiamo un audio al 331 82 00 213.
4: Ma delle nefantezze di Napoli, Inter e Roma, silenzio assoluto. Il vostro non è un silenzio, è complicità.
0: Ma nefandezze di quale tipo? A livello economico, a livello gestionale, a livello calcistico, non risulta al momento che ci siano nefandezze. Però se vuoi approfondire, siamo qui per risponderti al momento.
5: Ando sta lo stadio?
0: Ecco, qui arrivano le risposte. Guardate, non fate ingarellare Andrea Magliocca in cabina di regia, che sennò sono guai, quindi fate grande attenzione, ve lo do come monito. Parte le battute, abbiamo già trascorso un'ora insieme, ma ne abbiamo ancora due da passare in compagnia. Nel prossimo blocco avremo un gradito ospite per andare ad analizzare una delle squadre, ecco, più in vista del nostro campionato sul mercato, ma anche i prossimi test importanti, seppur amichevoli, che verranno svolti. A fra poco.

0: Rieccoci in diretta a TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri, qui su TMV Radio, Lucio Marinucci in studio. Continuiamo a parlare dei vari temi delle varie squadre di Serie A. Prima, diciamo, una delle più importanti squadre è la protagonista di questo blocco, e infatti chi meglio di Cristian Recalcati può essere in collegamento con noi per parlare di Inter. Ciao Cristian, grazie per essere con noi.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: E allora Cristian, i temi innanzitutto sono tanti tra il mercato e il campo, però parto dalla situazione in generale. Ti chiedo come stai vedendo questa estate dell'Inter, a che punto pensi possa essere la rosa, quanto è competitiva, se e quanto è avanti rispetto alle altre. Insomma, un giudizio complessivo su questa pianificazione ad ora, al 4 di agosto della stagione 2026-2027.
1: Ma l'Inter ha chiuso il campionato dello scorso anno in testa alla classifica, ha vinto il campionato, ha vinto la Coppa Italia, ha un ottimo margine di vantaggio su delle squadre che oggi, come la stessa Inter, o forse l'Inter ha fatto quel John Stones che va a sostituire comunque un Acerbi e un De Vrij ormai arrivati tra virgolette alla fine carriera, certo. E qualcosina in più sicuramente in difesa l'ha messa. Poi ha perso Dumfries. Io continuo a dire che secondo me non abbiamo un portiere all'altezza dell'Inter, nel primo e nel secondo, però rimane secondo me la squadra più forte in Italia. Vedremo cosa succederà poi nel mercato da qua al primo di settembre. Le altre squadre non si sono rinforzate, a parte il Milan che ha preso una punta,
0: però poi qualcun altro oltre a Gila.
1: Sì, c'è il Gila della situazione, però non è quel giocatore che ti cambia completamente la squadra. No. Gonzalo Ramos assolutamente sì, magari acquistato un po' troppo, ok, però non lo pago io, quindi sono un po'
0: anche perché sarebbe un problema
1: fare di quelli del Milan, ecco, di cose quelle. Per il resto invece l'estate dell'Inter, se vai a vedere il mercato, ci sono stati molti bassi e pochi alti, nel senso, io contentissimo dell'arrivo di Stones, ti dico anche che se dovesse rimanere Pavard con lui e non arrivare Romero, che a me comunque continuano a dire che è già fatto, Sarei pienamente contento e soddisfatto di. Ovviamente qualcosina magari sull'esterno bisogna fare, perché Diouf e Luis Enrique non valgono mezzo Dumfries insieme. Però rimaniamo sempre la squadra che non è arrivato Palestra, non è arrivato Kalaili. Io sicuramente sul secondo giocatore, se ricordi bene quando c'era la possibilità che arrivasse all'Inter, erano diventati tutti esperti di Kalaili. Io ho sentito, questo è fortissimo, quello è bravissimo, l'Inter vuole... No, va bene, l'avevamo preso, io ero sempre con un punto di domanda, perché ricordo in una partita di Champions, ma proprio non è che mi è rimasto in mente come, non so, la prima volta che vidi Yamal. Cioè, è una roba di questo genere.
0: No, tutti beh, certo.
1: Tutti li scrivono come il migliore esterno mai esistito prima, io al momento, oggi, è ancora in Belgio. Non sarà per la storia del cuore, ci mancherebbe, però Eriksen, che era Eriksen, nonostante il disturbo al cuore, era finito al Manchester United, non era andato a giocare in Svizzera, non me ne vogliono quella Svizzera, ci mancherebbe, però sinceramente parlando Kalaili rimane lì ancora dov'è.
0: Sì, è vero.
1: A me va bene così, nel senso che, per amor del cielo, attenzione, sulla malattia mi spiace in maniera, cioè, ok.
0: Sì, poi insomma, quello sono parametri anche nazionali, da altre parti andrebbe bene, certo.
1: Sì, sì, però in questo momento dentro me dico, però non è ancora andato via dal Nyosan Gilois. Bene. Cioè, non vorrei che, io mi auguro che lui stia bene per i prossimi 20 anni di carriera, non 10, ma 20, però non vorrei, vorrei semplicemente che magari l'Inter dicono, ok, non è arrivato e adesso però, tra virgolette, non è arrivato, non per la malattia, ma se non fosse minimamente stato menzionato, io ero più contento, perché non mi faceva impazzire come giocatore, non vedevo quel giocatore che avrebbe cambiato completamente la faccia dell'Inter. Però tutti gli esperti di Kalaili, sono diventati tutti esperti di Kalaili, dicevano che era un fenomeno.
0: Sì, beh, è chiaro, poi spesso in Italia andiamo verso un estremo o verso un altro. Io devo dire, mi piaceva molto, perché a me piace seguire anche i campionati minori, però certo, da qui a dire che si trattasse di un fenomeno, ecco, calma, cerchiamo di essere sempre equilibrati. Potenzialmente un buon, un ottimo giocatore, ma poi sarebbe stato tutto da valutare. Però poi, ecco, prima di tornare al mercato, sugli altri nomi, perché chiaramente ci si sbizzarrisce sui vari profili, già poi mi hai incuriosito con quello che dicevi su Romero, però ti chiedo che cosa ti aspetti da Chivo sul campo e che cosa si è intravisto in questi test amichevoli, perché poi le amichevoli ovviamente lasciano il tempo che trovano a livello di risultati, però che cosa ti aspetti, che cosa stai vedendo già in queste prime gare? Poi ci sarà anche il derby, la partita con la Juventus, anche queste amichevoli, però ecco, sul campo da Chivu cosa lecito aspettarsi?
1: Ma da Chivu ha già dato tanto lo scorso anno, ha già messo mano al proprio modulo, l'ha cambiato leggermente rispetto a quello di Inzaghi. Lui vorrebbe giocare con due esterni o due trequartisti dietro una punta, ma in questo momento si prosegue col 3-5-2. Si vede poco in due amichevoli, l'unica cosa che io ho visto è Stankovic.
0: A proposito di chi è cresciuto in Belgio.
1: Lui, quando io lo dicevo sempre, quando si parlava di un possibile addio di Stankovic per andare, io ho detto, ma voi siete dei pazzi. Cioè voi rinnovate a Mkhitaryan e date via Stankovic.
0: No, sarebbe stata una follia, francamente.
1: Per fare una plusvalenza di 8 milioni, non una plusvalenza di 80, che uno dice, ragazzi, c'è bisogno di soldi. Ma per fare una mini plusvalenza, ma no, è come la stessa cosa, prendere Provedel a 4 milioni e non prendere alla stessa cifra il fratello di Stankovic, Filip, che secondo me anche negli amichevoli che sta facendo, anche col Galatasaray è stato immenso, col Venezia sta facendo un precampionato assurdo. Io avrei preso tutti e due, perché non è che costa quei soldi, l'Inter ha il 50% sulla rivendita futura. E se la compra lui arriva allo stesso 50, certo. Nel senso che se la vendi a 8, l'Inter lo compra a 4. Quindi il prezzo, bene o male, si aggira intorno ai 10-12, con qualche milione, ma poco, in più di Provedel, avevi un potere che ti poteva durare per i prossimi 10 anni. Così, l'anno prossimo, te lo dico oggi, siamo ancora in ballo a cercare un portiere, perché i due che abbiamo in questo momento...
0: Tu non ti fidi molto di Martinez, no, vero? Me lo ricordo.
1: Allora, a parte che Provedel è più forte di Martinez, lo dico proprio dichiarato, sputato.
0: Ah, addirittura?
1: Sì, nettamente, ma proprio per esperienza, per tutto, l'ha dimostrato anche nell'ultima gara. Ma io Martinez non sono sicuro, no, non, cioè se Martinez dovesse fare, tra virgolette, Sebastiano Rossi della situazione, cioè un portiere non fenomenale, buono,
0: però tu dici coperto da una linea difensiva forte,
1: e allora diventa bravo anche lui, ma non mi dà, poi tutti dicono, oh, ma è meglio andato via Sommer. Ragazzi, Sommer è quel giocatore che l'anno scorso ha avuto alti e bassi, e mi chiedo, promosso Martinez, l'anno scorso un Sommer alti e bassi, perché continua a giocare Sommer, non Martinez? E tu dici, per quello che è successo nella vita privata? No. Sì. No, perché cioè, se a giugno aveva dei problemi con la vita privata e a luglio non ce l'aveva più, non ci credo. Non ci credo. Non è vero. La seconda cosa è che molto probabilmente i portieri, lo stiamo vedendo, la difficoltà non dell'Inter ma di tutte le squadre, è che devi vendere e comprare, non si riesce a vendere e non ci sono i soldi per comprare da nessuna parte. Quindi aggiungere quei 20, 15, 18, 10 milioni per il portiere, quando si è trattato di tirare anche un po' il collo per arrivare a Provedel, molto probabilmente hanno fatto anche i conti con questo. Quindi hanno detto, abbiamo due buoni portieri, non so che ce ne sono scarsi, ci mancherebbe. Abbiamo due buoni portieri, quelli ci teniamo, punto. Però secondo me, abituati a Zenga, Pagliuca, Peruzzi, Toldo...
0: Beh, certo, l'Inter è viziata.
1: Arrivi un po'. E Sommer, ripeto... tutti dicono, no, perché cioè, Sommer è colui che ci ha portato in finale di Champions League, perché ha fatto una partita da 9
0: e gli
1: ha dato fuori tutto a Yamal, ma la gente continua a dire Acerbi, no, bravo Acerbi, ci mancherebbe, bravo Acerbi, bravo Frattesi, bravo tutti quelli che ha segnato, ma Sommer, ragazzi, un piccolo monumento di quella cosa. Quindi magari tenevo Martinez come primo e Sommer come secondo, io avrei fatto Stankovic, Sommer, però non sono io il direttore sportivo dell'Inter, il presidente dell'Inter, insomma, direi.
0: Certo, io sono molto curioso, devo dire, su questo punto, sul punto porti. Io invece devo dire, ti dico la verità, sono un estimatore di Martinez, quindi sono curioso di capire cosa... So che, ecco, non ti convincerò minimamente.
1: Ma sai cos'è? Non è che non mi convince, io guardo anche quello che ha fatto Martinez. Martinez ha 28 anni, al che mi dico, perché dobbiamo lanciarlo noi a 28 anni? Perché negli ultimi 5 anni Martinez, anche quando era all'Ipsia non ha fatto una presenza in campionato e ha fatto
0: giocava poco,
1: una
0: faceva
1: presenza
0: la
1: in Champions League. Poi ha fatto un anno in Biagio, vabbè, se non giocava neanche in Biagio, ragazzi, non era un portiere. Poi ha fatto un anno in Serie A a Genoa, buono. E poi in 2 anni all'Inter ha fatto una presenza in Champions League. Cioè una, non due, una, in 2 anni.
0: Sì, è vero, si è visto poco in Serie A.
1: 900 minuti in 2 anni in Serie A, è pochissimo.
0: Beh sì, sono 10 partite.
1: Cioè, non in 2 anni. Quindi non lo so, è per quello che non dico, non che lui non è buono, che no, ci manca.
0: Tu dici non adatto a fare il titolare.
1: All'Inter no, alla Fiorentina c'è il portiere. Dico la Fiorentina per dire, all'Inter no.
0: Può essere
1: di sesto posto al decimo ci sta tutta la vita, ma all'Inter no.
0: Dovrà dimostrare, io sono certo, curioso, certo. Voglio essere positivo, ecco, su Martinez, proprio perché a me piace tanto, quindi spero che possa dimostrarsi all'altezza, però poi il campo, Cristian, ci dirà certo, chiaramente la realtà e responsi. Però poi ecco, torno anche sul mercato, perché prima mi ha incuriosito, hai detto di Romero, di cui si parla ormai già con insistenza da qualche giorno, quindi mi dicevi che praticamente qualche voce ti giungeva su una possibile, anzi imminente chiusura, o sbaglio?
1: Guarda, l'ultima volta che ci siamo sentiti io avevo detto che entro domenica si poteva chiudere con Romero, si sapeva sicuramente qualcosa in più con Romero. A me sabato in serata mi è arrivata la comunicazione da un carissimo amico che è molto vicino alle parti, che Romero ha praticamente fatto tutto. Sono 35 milioni più 5 al Tottenham, già accordo col Tottenham, e 5 milioni e 4, una roba di questo genere, al giocatore annui per 4 anni, firmerebbe un quadriennale. Quelli che dicono, oggi ho letto, no, perché non rincerebbe mai i 6 milioni e mezzo.
0: Sì, leggevo anche io.
1: Ma ne prende 5 milioni e 6. 6 e mezzo non sono levato fuori, prende 5 milioni e 600 mila euro. Ha dei bonus, ma i bonus li ha anche all'Inter. Ne parrebbe che questi bonus li ha bonus di squadra e non bonus personali, ma ce li ha anche all'Inter. Quindi quelli che hanno scritto oggi 6 milioni e mezzo non so dove abbiano trovato. Hanno trovato il prezzo già sommate il bonus.
0: Comprensivo di bonus.
1: Il suo regolare è 5 milioni e 6, l'Inter andrebbe a 5,3, 5,4.
0: 5,3 di parte Romero. Fissa, quindi, Cristian?
1: Sì, di parte fissa. L'anno scorso vendeva a 5,6. Quindi non è che cambia molto, io non so dove andare da fuori, però a me, e ho sentito anche altri giornalisti molto vicino all'Inter, risulta la stessa indica cosa. Per arrivare alla conclusione, allora, quello che dicono a me, non chiedermi per quale motivo, se è un motivo di bilancio, non lo so, prima del 10 non verrà detta. E poi ovviamente ci deve essere un'illustre cessione, non di un giocatore forte, ma illustre cessione ovvero una
0: persona
1: da 15-20 milioni. Tutti dicono Pavard e a me dicono che non è Pavard, ma stanno cercando di cedere Luis Enrique, nel senso Pavard è un giocatore che ha fatto 80 presenze, tutte quelle in nazionale anche, da terzino, 80 presenze in Bundesliga del Bayern, da terzino destro. Pavard è come se fosse Darmian, può fare la fascia e può fare il centrale, il braccetto di destra. È un Darmian, diciamolo così. È un giocatore che può fare la riserva del futuro esterno che arriverà all'Inter, perché sicuramente qualcuno arriverà. Luis Enrique lo ha dimostrato anche nelle amichevoli. Cioè, quando tu in amichevole sei il peggiore in campo, quasi, ostrega, mi viene quasi un problema. Ma non lo dico io, molto probabilmente lo sa anche Mister Chivu e lo sanno anche i dirigenti, eccetera, eccetera. Un acquisto sbagliato ci può stare, non è che colpa della dirigenza o punto il dito su qualcuno. Però Luis Enrique in questo momento arrivava da una stagione meravigliosa con Marsiglia, non ha dato quello che ha dato. Io ricordo lo scorso anno il Milan con Luis Enrique è arrivato a meno 4 da noi, appena è rientrato Dumfries è andato a meno 11. Cioè, la differenza è abissale.
0: Ovvio.
1: Però quello che dico a me è proveranno con Luis Enrique. Offerte al momento non ce ne sono.
0: No, no. Si era parlato a lungo della Premier, ma...
1: È un po' come quelli che dicono arriva Diaby e Pavard va... No, aspetta, ma perché oggi ho letto Pavard, l'Inter lo manda... Aspetta, Pavard deve dare l'ok, se no l'Inter lo manda da nessuna parte. Perché poi dopo c'è scritto, tanto ha rifiutato Benfica e un'altra squadra che mi ricordo. Ho capito, ma se ha rifiutato Benfica accetta la Litiad? Sembra abbastanza una cosa abbastanza strana su Pavard. Probabilmente Luis Enrique magari potrebbe, o magari Aslani... Ma che Pavard vada in Arabia a giocare alla Litiad, ci credo veramente poco.
0: Quella è l'unica attrazione che si può avere per l'ingaggio, però ecco, sorgono degli interrogativi, giustamente come hai detto te. E poi però volevo chiederti, ma tu dicevi ovviamente che al momento di Luis Enrique non possono valere mezzo Dumfries per quello che Dumfries ha dato negli ultimi anni, ma ti convincono anche i nomi che girano adesso? Perché Diaby, per carità, appunto, un buon giocatore, ma è un attaccante. Si parla di Nico Gonzalez, che è in uscita dalla Juventus e potrebbe diventare un'ipotesi, ma in Italia negli ultimi tempi non è che avesse fatto bene, discretamente invece all'Atletico Madrid. Ti convincono questi nomi? Cioè, sono all'altezza di quello che è stato Dumfries?
1: No,
0: qui invece siamo pienamente d'accordo.
1: No,
0: devo
1: allora,
0: dirti la verità.
1: Diaby potrebbe, partiamo da questo fatto: giocando da due anni nella Saudi Pro League, per me vuol dire che è come se avessi giocato negli ultimi due anni tre mesi in Europa, sì, no, una roba di questo genere, perché abbiamo visto
0: di certo non è allenante.
1: Esatto, nei vari mondiali, nelle varie partite, non so, anche lo stesso Reteghi, il nostro attaccante nazionale, nell'ultimo anno che ho visto in nazionale era un giocatore completamente diverso da quando giocava all'Atalanta, completamente diverso. Quando giochi lì, ma non perché non è un campionato che sia, ci mancherebbe, non mi interessa quello, ma il fatto che ci sono degli allenamenti ed è completamente diverso dal nostro. Tanto lo sappiamo tutti, non è che diciamo un banno in tanti per i soldi, che se da domani in Arabia danno 800.000 euro a testa non va più da su. Cioè, il discorso è questo. O se prendi gli stipendi in Italia, stanno tutti in Italia, non è che Reteghi se qua prende 3 non va per 300 in Arabia. Okay, il discorso è semplicemente questo. Per quanto riguarda quindi Diaby, secondo me è un giocatore che potrebbe servire per il costo, nel senso tu mi prendi Aslani e lo pago poco e allora mi va bene Diaby, però non so se serve all'Inter uno tanto per.
0: Quindi, sì, poi peraltro lui è un'ala, non è un esterno a tutta fascia, anche Mancini.
1: No, lui è, se giochi, faccio un esempio, col 4-3-3 va bene tre davanti.
0: Certo, stessa esatto.
1: Stessa cosa per Nico Gonzalez. A parte questo, a me non risulta l'interesse così forte dell'Inter, diciamo così, l'interesse concreto dell'Inter non c'è, per un motivo, oltre a essere anche lui un giocatore più offensivo che difensivo, è che l'Inter dovrebbe dare 30 milioni alla Juventus, non ci credo nemmeno se lo vedo.
0: Certo, valutazioni.
1: Faccio un esempio stupido, l'ultimo giorno di mercato fanno lo scambio Frattesi Nico Gonzalez.
0: Ah sì, ne parlavamo prima. Come ipotesi,
1: non fuori un euro, e allora, ma gli ultimi giorni di mercato, se non sono ancora arrivati nessuno, oggi la vedo abbastanza dura che l'Inter dia 30 milioni alla Juve, non ci credo, lo devo vedere, quando lo vedo dico, ah, io ho sbagliato, non credo.
0: Sì, devi verificare come San Tommaso, definitivamente. Del resto hai detto bene, la richiesta della Juventus, meno di 27 milioni non se ne fa niente, quindi i parametri sono...
1: I soldi poi che ha pagato... quando l'ha portata a casa, perché
0: sì, esatto,
1: la Juventus aveva pagato un prestito oneroso di 6-7 e poi aveva dato 28 milioni qualcosa alla firma del contratto con la Juventus, quindi cercano almeno di recuperare questi, poi ovviamente sono già stati molti sgati negli anni, tutto quello che sia, e rinforzare tra virgolette il bilancio della Juventus, quelli del, per magari rinforzare poi anche sul campo la Juve, perché gli hai dato 30 milioni, non ci credo. Questo, l'altri invece nomi che sono in giro, secondo me quello migliore in assoluto di quelle voci che sto sentendo è Spence, per averlo visto ai mondiali giocare molto bene, perché gioca a sinistra.
0: A tutta fascia poi comunque, un giocatore assolutamente, per quel ruolo lì.
1: Ma l'abbiamo visto tutti, anche quando ha giocato, se non vado errato, a semifinale, ha giocato una semifinale allucinante.
0: Sì, è stato il migliore.
1: È stato forse il migliore. Quindi lui è quello che tu dici, bene, mi è arrivato uno bravo, giovane, che mi sta qua 4-5 anni. Attenzione, Chivu dice una cosa importante al termine dell'ultimo amichevole, quando dice guardate voi, fate la conta in breve e vedete cosa ci manca, e dice anche non a destra, ma ci sarebbe anche, se non è a destra ci sarebbe anche a sinistra, come dire, e poi aggiunge a me Carlos Augusto piace come braccetto.
0: Eh sì, è vero. Quindi
1: vuol dire che anche a sinistra
0: più volte nessuno. L'ha detto,
1: e Spencer sa giocare sia da una parte che dall'altra, e bene anche.
0: Sì, gli ultimi anni l'ha fatta a sinistra,
1: preferisce giocare a destra, ma ha fatto dei mondiali meravigliosi a sinistra.
0: Sì, sì, lui al Tottenham, tant'è che aveva rubato il posto a Udoge, che è esterno mancino al Tottenham.
1: Esatto, perché sì. Lui è destro, cioè tanto per fare. Quindi è l'unico giocatore che può valere anche 38-40 milioni, quelli che siano, ma li vale tutti. Perché se noi parliamo di 30 milioni per Nico Gonzalez, lui ne vale 40.
0: Ha senso, per quel ruolo lì ha senso, perché Spence è più... esterno a tutta fascia, su questo sono pienamente d'accordo con te. E poi ti volevo chiedere però anche, tra pochi minuti ti saluto, però volevo chiederti anche di Pio Esposito, che comunque nelle dichiarazioni sempre più convinto, giustamente, dei propri mezzi e di quello che potrà fare. Che cosa ti aspetti da Pio Esposito? Perché l'ultimo anno comunque è stato abbastanza importante, si è affermato all'Inter, ha dimostrato di poterci stare. Ti aspetti un ulteriore salto in avanti a livello di minutaggio e di incisività?
1: Ma allora, intanto partiamo col fatto che adesso non so se prima dell'inizio del campionato o prima della fine dell'estate Pio rinnoverà il contratto fino al 2032. Firmerà un contratto dove prenderà 3.500.000 euro all'anno, quindi l'Inter valuta Pio Esposito per essere un classe 2005 già come se fosse un big, e questa è una cosa molto positiva. quello che mi aspetto da Pio, me lo aspetto da Pio, ma soprattutto da Kivu, che non può tenere Pio, non so, in panchina per due partite dando più spazio a Bonny. No, l'anno scorso l'ha fatto un paio di volte, forse per un attimino più di esperienza in Serie A, poi si è dimostrato che Bonny ha fatto 3-4 partite belle, diciamo fino al gol contro la Roma all'Olimpico, poi è scomparso. Pio è stato molto costante, può aver fatto un piccolo calo, ragazzi, ce l'ha Lautaro Martinez, immaginate se non può averlo Pio Esposito. Mi auguro e spero che Pio prenda sempre più titolarità all'Inter. Uno, perché è un giocatore che merita, in Italia lo guarda veramente bene, lo metti in una squadra, io dico tanto per dire, ma che ne so, il Bologna, l'Atalanta, cioè ti fa 20 gol in un campionato, sono sicuro al 100%. L'Inter ce l'ha, è giovane, deve puntare secondo me tanto su Gio Stankovic. È vero, c'è Turam, io però l'ultimo Turam che ho visto, a parte l'ultimo mese e mezzo in campionato dove ha fatto veramente bene,
0: sì, nulla da dire,
1: l'ultimo però prima dei due mesi finali ha fatto un anno, dalla partita col Barcellona non è stato più lui, non ha giocato bene, ha avuto tanti infortuni e il mondiale ha fatto capire che ce ne sono tanti meglio di lui, nel senso addirittura delle volte entrava a Mateta e non Marcus. Attenzione, il giocatore che in Serie A gioca benissimo e ci mancherebbe. Non so se fa ancora la differenza, non so se in questo momento, se mi dovessero dire tienine uno tra Pio Esposito e Marcus Turam, tengo tutta la vita Pio Esposito, non soltanto per gli anni, ma in questo momento per me fa un lavoro completamente diverso a Turam. Quell'anno scorso Turam mi era piaciuto, ci mancherebbe, ma ogni tanto aveva degli atteggiamenti
0: sì,
1: alla Leao,
0: un po' caracollante.
1: Camminava per il campo e guardava il pallone, io quei giocatori lì non... Mentre Pio entra e come Lautaro Martinez si rincorre fino alla propria area di rigore. Lautaro Martinez è il capitano, quello che prende più potrebbe fregarsene, ma qualcuno dovrebbe imparare anche da lui. Questo è quello che dico io. Poi del resto ovviamente mi aspetto, se Pio non dovesse neanche centrare un gol sulla linea di porta, è ovvio che dopo tutte le vengono messe di parte tutte le opinioni, eccetera, eccetera. E se Marcus Thuram arrivasse all'Inter e facesse tre gol la prima partita e tre gol la seconda, il taccio ci mancherebbe, anzi lo spero. Però il mio augurio più concreto ai giocatori dell'Inter è quello, soprattutto a Stankovic e a Pio, di trovare titolarità e diventare il futuro dell'Inter.
0: Eh sì, come giusto che sia, del resto hanno dimostrato e stanno dimostrando di avere grandi valori. Cristian, prima di salutarti, messaggio di Nicola, ti chiede che cosa ne pensi, chiaramente immagino per il settore di destra, di Caiode. Leggevo che non convince tantissimo perché al momento non riesce a incidere tanto in zona gol, a differenza di quello che faceva Dumfries. Io penso che se devo investire 40 milioni forse ha più senso devolverli su Spence, che per carità ha qualche anno in più, ma secondo me è più completo, che non su Caiode. Però non so come la vedete.
1: Caiode è un giocatore, a me piace tantissimo, ha un prezzo elevatissimo perché 40 milioni chiede il Brentford,
0: esatto.
1: È un giocatore comunque che arriva dalla Premier, l'anno scorso è stato titolare, bravo, purtroppo in nazionale si trova davanti Marco Palestra e quindi per lui sarà difficile, ma sicuramente rientrerà nel giro della nazionale di Mancini. È vero, non incide tanto in fase offensiva. Però sai, tutti adorano Diouf, ma dietro è un disastro perché Diouf, davanti è bravissimo perché ha dei colpi veramente buoni, ma dietro, ragazzi, dietro deve andare a scuola, ok? La stessa cosa potrebbe valere per Caiode, nel senso che dietro è buono, davanti un po' meno, può migliorare, perché ragazzi noi siamo andati a prendere nel momento in cui Dumfries non era Dumfries, noi abbiamo vinto tante partite grazie a Matteo Darmian.
0: Che era la certezza a livello di equilibrio.
1: Tu avevi Matteo Darmian, dove lo mettevi? Lui aveva 6 SM, sempre. Lui compitino faceva, Darmian non è Dumfries, Darmian è un Pavard. Ecco perché l'Inter e TV pensano a un Pavard di questo genere. Perché, non so, Dumfries non fa il braccetto. Mentre Darmian fa il braccetto. Quindi quello ti fa capire... Se uno fa anche il braccetto è più difensivo che offensivo. In questo momento, Caiode, diciamo così, io prenderei domani mattina a un costo elevato, come hai detto bene tu, meglio spensa quelle cifre. Fosse costato 28 andavo a prendere immediatamente.
0: Sì, su quello sì, però al momento ecco, era giusto un'opinione personale. Cristian, io a questo punto ti ringrazio veramente, è stato un piacere chiacchierare con te, ti auguro un buon proseguimento e ci riaggiorniamo più avanti, a presto.
1: Quando vuoi, grazie mille, buon pomeriggio.
0: Grazie a Cristian Recalcati per questo punto sull'Inter. Qui c'era chi dissentiva su Thuram, è definito insostituibile, giocatore veloce e tecnico, Esposito e lento. Beh, ha caratteristiche differenti proprio a livello di struttura. Legnoso può crescere, però non è un giocatore non tecnico, più può sgrezzarsi e già negli ultimi mesi secondo me ha dimostrato di crescere.
2: E in poi, galera, via, dentro.
0: In galera, beh, oddio, mi sembra un pochino esagerato, mister Ranieri, giudizio tecnico va bene, ma insomma, non esageriamo. E poi Caio Dei, considerato da grande squadra. Le chiedo scusa, mister, allora in questo punto me ne vado con la coda fra le gambe in pausa e poi nel prossimo blocco però rientriamo con altri focus sulle squadre di Serie A, sul mercato e non solo, fra poco.

0: Seconda metà di Tempo Radio Sport, calcio, mercato e ritiri ancora insieme fino alle 17. Lucio Marinucci qui in studio, continuiamo a parlare di mercato e non solo in questo pomeriggio di martedì 4 agosto. Prima abbiamo accennato di un tema legato al Bologna parlando di Juventus, adesso entriamo invece nello specifico dal punto di vista rosso-blu. Beh sì, mi sento di dire che ho ragione, qui addirittura abbiamo i blobbini personalizzati su TV Radio e abbiamo in nostra compagnia, però proprio per parlare della Bologna, Leonardo Nevischi. Ciao Leonardo, ben ritrovato.
1: Ciao Lucio, grazie mille, buon pomeriggio a te.
0: Grazie a te per essere qui con noi, Leonardo. Chiaramente il riferimento mi sembra abbastanza chiaro a John Lucumi, perché il pressing della Juventus rimane, la scadenza fra meno di un anno rimane, però mi sembra di capire che il Bologna rimanga perfettamente saldo sulle proprie posizioni e in realtà a meno di un mese dalla fine di agosto rimanga con delle richieste abbastanza elevate.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Oggi il colombiano è tornato ad allenarsi a Casteldebole, in realtà era tornato sabato quando ha assistito all'amichevole con il Cambur, alla doppia amichevole, perché se ne sono svolte due nell'arco di una giornata, una alle 11, una alle 17.30. Lucumi era presente ma non ha preso parte all'amichevole né alla seduta di palestra, come ad esempio Artem Dobik. E invece oggi è tornato ad allenarsi a tutti gli effetti, ma non è destinato a rimanere a Casteldebole ancora a lungo, perché su di lui c'è il pressing della Juventus dopo che è sfumato quello del Como, perché il Como aveva raggiunto l'intesa con il Bologna, un Bologna che chiede una cifra vicina ai 25 milioni di euro, un po' meno rispetto alla clausola che è scaduta il 15 luglio scorso. E il Como era arrivato a trovare un'intesa con il Bologna. Purtroppo però per il Bologna Lucumi si è opposto al trasferimento, ecco perché poi il Como ha virato su Chalobah e adesso Lucumi sta aspettando che la Juventus alzi l'offerta. Si sta comportando da professionista come ha fatto tutta la scorsa stagione, perché non sta puntando i piedi e non sta entrando in rottura con la società rosso-blu. Però l'offerta deve essere alzata, perché al momento è di 17 milioni quella della Juventus, mentre c'è l'accordo con il giocatore, 2 milioni e mezzo a stagione per 3 anni, non vuole attendere a lungo Lucumi perché ha anche altre pretendenti, e se la Juventus non dovesse muoversi nel presentare un'offerta congrua al Bologna, potrebbe scegliere anche la destinazione Premier League, perché su di lui c'è forse il Nottingham Forest. Anche qui c'è un accordo di massima tra il Nottingham e il Bologna, perché il Nottingham ha raggiunto l'intesa col club rosso-blu, ma Lucumi sta aspettando solo la Juventus in questo momento. Sarà a vedersi se l'attesa è a tempo limitato o se si arriverà anche ad una rottura, che in questo momento non pare esserci, tra la società rosso-blu e il giocatore colombiano.
0: E detto insomma bene, il rendimento anche da professionista del giocatore in questo momento rende le cose molto più ordinate, però poi Leonardo, il Bologna deve pensare anche a cautelarsi. Lucumi è comunque stato un punto fermo, un fil rouge, una costante delle ultime stagioni. 4 anni fa era arrivato al Bologna e nei 4 anni ha dimostrato comunque di essere un giocatore importante. Ti chiedo quali sono le alternative, dato che si era parlato a lungo di alcune piste, alcune ipotesi, Diego Carlo, che però alla fine si è, mi sembra di capire, definitivamente raffreddata, tanti nomi, Brassier, insomma, ti chiedo quali sono i principali ipotetici sostituti di Lucumi, posto che ecco, la casella da riempire sarebbe una casella abbastanza pesante.
1: È una casella pesante soprattutto perché si è visto nelle ultime stagioni quanto abbia pesato cedere un perno fondamentale per il Bologna in fase difensiva, parlo di Calafiori 2 anni prima, Beukemal l'anno scorso. E quest'anno la cessione di Lucumi dovrà essere rimpiazzata a dovere, anche perché Eggen rientrerà anche lui oggi e salterà gran parte della preparazione estiva, e quindi in questo momento si è visto anche nelle prime amichevoli, diciamo che il punto debole di questo Bologna che sta nascendo con Domenico Tedesco è proprio la difesa. Casale è in uscita, Elland è ancora un giocatore tutto da formare, e quindi si dovrà trovare un profilo all'altezza ma già pronto, quindi non una scommessa. Ecco, sotto questo punto di vista, come dicevi tu, Diego Carlos era la prima opzione, ma un ingaggio troppo alto, e quindi non si è riusciti a trovare una quadra, soprattutto perché il Fenerbahce non lo presterebbe, come è successo con il Como, per una

0: ci sono qualche commessa, come ad esempio Leitien, che è un giocatore dell'Union Saint-Gilloise, però anche qui è tutto abbastanza in fase di stallo in questo momento, perché bisognerà vedere anche a quanto poi verrà ceduto effettivamente Lucumi, perché con il gruzzoletto ricavato da Castro si potrà delineare un po' il mercato del Bologna, se puntare su una giovane scommessa da affiancare alla crescita di Elland e a un profilo che ormai si è affermato come quello di Eggen, che abbiamo visto anche al Mondiale, o se andare su un profilo bello e pronto e magari osare un po' di più a livello economico.
1: Certo, per forzare anche un po' la mano, insomma, dal punto di vista delle offerte, come poi spesso capita, come è normale che sia, però oltre al mercato poi è anche interessante capire quello che potranno fare alcuni giocatori. Tu hai nominato Eggen, che ormai è diventata a tutti gli effetti una realtà del Bologna nell'ultima stagione. Io ti devo dire personalmente, anche oltre quelle che erano le prospettive e le aspettative del sottoscritto, quindi volevo chiederti che cosa c'è da aspettarsi per Eggen, ma poi volevo chiederti anche di altri elementi. Uno è Odgaard, che è un giocatore che ha dimostrato di avere una grande versatilità ed utilità, che sono doti molto, molto care a Tedesco nel tipo di calcio che impronta. E poi oltre a questi due anche Elazzouzi, di cui ho letto molto bene al momento in ritiro. Lui era andato a cercare fortuna in Francia in prestito la scorsa stagione, non è stato fortunatissimo, però ho letto che si sta allenando bene, quindi volevo chiederti, ecco, di questi giocatori che cosa ci possiamo aspettare nelle prossime settimane, ma anche eventualmente per la prossima stagione.
0: Vado in ordine, parto da Eggen, sicuramente cresciuto e forse nessuno ipotizzava queste abilità e questa crescita in lui in così poco tempo. È diventato un perno della difesa del Bologna, così come poi lo è diventato anche della Norvegia, e l'abbiamo anche scoperto a nostre spese vista la sconfitta dell'Italia. Sicuramente ci aveva visto lungo Sartori, perché non nessuno forse poteva ipotizzare che ne venisse fuori un giocatore così, però nel suo caso il vantaggio è stato l'essere complementare con Lucumi. Eggen magari un po' più strutturato, un po' più lento, Lucumi molto veloce, bravo in impostazione. Ecco, forse nella prossima stagione dovrà fare un ulteriore step di crescita, perché adesso è chiamato a dirigere lui la difesa rossoblu, vista la partenza imminente di Lucumi e visto che Elland, suo connazionale, diciamo è alla sua seconda stagione, se vogliamo, in Italia, perché è arrivato a dicembre lo scorso anno, ma poi ha collezionato ben poche presenze, quindi dovrà prendere lui in mano le chiavi della difesa. Su Odgaard ti confermo che la sua grande duttilità, non a caso con Thiago Motta era stato lanciato da esterno, qualche volta centravanti in alternativa a Zirkzee e a un giovanissimo Castro che era appena arrivato in Italia, poi ecco la sbocciatura definitiva quando Vincenzo Italiano lo ha reinventato come trequartista. Adesso la situazione è un po' cambiata, perché nemmeno a Valles il ritiro Domenico Tedesco ha mai provato un 4-2-3-1, si è sempre giocato con il 4-3-3 sia in allenamento sia in queste prime amichevoli, e quindi Odgaard è stato reinventato mezzala, così come Bernardeschi. Se con Bernardeschi diciamo che l'esperimento per ora sta pressoché funzionando, anche perché viene spesso schierato come mezzala destra, quindi a sinistra Pobega, e al centro sono stati provati sia Elazzouzi che anche Libra, un giovane della primavera, ecco, avere Bernardeschi a destra con mezzala implica che si creino quelle sovrapposizioni con Orsolini, quegli interscambi, e quindi è anche bello da vedere da un punto di vista estetico,
1: esteticamente, certo.
0: Esatto, da un punto di vista di ripiegamento lascia un po' l'incognita su quanto in fase di interdizione possa effettivamente crescere o possa lavorare su quegli aspetti bernardeschi. Ci sta lavorando Domenico Tedesco, così come con Odgaard, perché anche per lui è stata ritagliata quella posizione, anche per dare più struttura al centrocampo. Un centrocampo che è anche abbastanza basso, se parliamo a livello di centimetri, perché ha il solo Pobega che alza un po' l'asticella, e quindi reinventare Odgaard in mezzo al campo potrebbe essere anche una nuova chiave di lettura in partite magari, non lo so, faccio un esempio, contro il Napoli, quando sta McTominay in mezzo al campo, avere Odgaard insieme a magari Pobega può implicare di dare più struttura al centrocampo. A centrocampo ci sarà Elazzouzi,

0: quindi è stato tolto definitivamente dal mercato, era in prova a Valles in ritiro, ha convinto Domenico Tedesco e devo dire che ne sono stato anche sorpreso abbastanza. Io l'avevo già visto a Bologna nella sua prima parentesi, mi sembra cresciuto, mi sembra che si sia tolto anche magari un po' di timore reverenziale che aveva magari per la giovane età di quando giocava qui a Bologna con Thiago Motta. Si è visto molto bene in queste prime amichevoli. L'unico dubbio è se possa effettivamente ricoprire il ruolo lasciato vacante da Remo Freuler, perché diciamo ha un passo diverso ma anche una struttura diversa.
1: Certo.
0: Freuler magari molto spesso non lo vedevi, ma era il primo filtro tra centrocampo e difesa.
1: Diciamo altre caratteristiche.
0: Molto spesso la difesa alta di Vincenzo Italiano non è finita in un colabrodo, è stato grazie anche agli interventi di Freuler e alle letture di Freuler. Su questo Elazzurri dovrà crescere e dovrà dimostrare di poter ricoprire quel ruolo, perché nella sua prima parentesi a Bologna sotto Thiago Motta comunque aveva giocato pressoché da mezzala o mediano, ma in centrocampo con un doppio mediano, quindi nel 4-2-3-1. In queste prime amichevoli sta giocando da mediano e sta ben figurando, sia in fase di impegno sia in fase di impostazione. Ecco, a livello caratteriale forse da quello che abbiamo visto anche sabato contro il Cambur non è maturato del tutto, troppe proteste sia con gli avversari che con gli arbitri e lui era rinomato per qualche cartellino giallo di troppo. Ecco, forse anche lì nell'imminente futuro se il Bologna vorrà puntare sull'Azzurri, l'Azzurri dovrà fare questo ulteriore passo di crescita.
1: Una maturazione quindi sotto ogni punto di vista. Adesso la palla passa in tutti i sensi a lui. Leonardo, io ti ringrazio per questo focus sul Bologna, ti lascio alla tua lavoro, alla prossima.
0: Grazie, buon proseguimento.
1: Grazie a Leonardo Nevischi, ci spostiamo di pochi chilometri perché da Bologna ci spostiamo a Sassuolo e andiamo infatti a parlare dei neroverdi. Mi fa piacere averlo in collegamento, Antonio Parrotto. Ciao Antonio, ben ritrovato.
2: Ciao, grazie, buon pomeriggio.
1: Anche qui si procede con la preparazione, Antonio, ovviamente in vista poi dei prossimi impegni e dei primi impegni ufficiali, del resto anche la Coppa Italia ormai è a meno di 2 settimane di distanza, però parto con il calciomercato. Antonio, innanzitutto ti chiedo, questo arrivo di Azic dalla Juventus che cosa può rappresentare? È una formula particolare, la Juventus non perde il controllo sul classe 2006, però sappiamo che il Sassuolo sa valorizzare tanto i giovani, quindi ti chiedo questa operazione, questo acquisto, che cosa può rappresentare?
2: Ma secondo me è un acquisto importante, ricordiamo che è solo il secondo acquisto di questo calciomercato, perché il Sassuolo, insomma, lo hanno ammesso anche i protagonisti, è partito un po' in ritardo, ma in realtà un po' il calciomercato italiano in generale, no? Ad
1: sì,
2: essere
1: infatti
2: bloccato, perché non tantissimi club hanno potuto chiudere delle operazioni, ci sono problemi economici, insomma, lo sappiamo, lo stato nel quale adesso è il nostro calcio. Però tornando ad Azic, secondo me è un bel colpo, devo dire la verità, io ho fatto i complimenti anche in privato al direttore sportivo del Sassuolo, Francesco Palmieri, che ricordiamo è anche al primo anno senza Carnevale al suo fianco, no? Quindi tra virgolette vive qualcosa di nuovo anche lui. Ha acquistato Bowie dal Verona, anche quello secondo me è un buon acquisto. Arriva Azic, che è un talento ancora inespresso, è sicuramente un giocatore molto molto interessante. Io ho definito un colpo da Sassuolo, perché
1: sì,
2: è comunque un 2006, no? Con molto intrigante, che ha delle qualità, ha dei mezzi sicuramente importanti, non ha fatto vedere tutto, perché comunque nella Juventus non è facile riuscire a ritagliarsi un posto. Arriva a Sassuolo invece, dove nel 4-3-3 o 4-2-3-1 che abbiamo visto in queste prime settimane di lavoro di Aquilani, può ritagliarsi uno spazio importante, perché nel Sassuolo si è infortunato con purtroppo ai mondiali, lo abbiamo visto tutti, e quindi Azic arriva anche per essere un rimpiazzo momentaneo di Ismael Koné, quindi per giocare da mezzala se dovesse essere 4-3-3, oppure alzarsi magari e giocare da trequartista nel 4-2-3-1.
1: Eh sì, è un giocatore poi che peraltro sa muoversi tanto anche sulla zona offensiva, quindi sono proprio d'accordo con te come definizione, un colpo da Sassuolo, bisognerà attendere, posto che poi in questo mese tante cose potrebbero muoversi. Antonio, ecco, tu dicevi il mercato non parte in Italia con la marcia alta e innestata, ma soprattutto poi per arrivare alle chiusure dei tanti colpi si aspettano gli ultimi giorni. E ti volevo chiedere se può cambiare qualcosa per quanto riguarda alcuni giocatori del Sassuolo in uscita. Ti chiedo sempre di forse uno dei nomi più chiacchierati, l'Orienté, che sappiamo piace tanto, da tanto a tanti club, però poi alla fine è sempre rimasto in nero-verde. Le sirene non mancano, leggevo anche delle voci dall'estero, dalla Premier League. Insomma, l'Orienté, questa potrebbe essere l'estate della partenza o può ancora rimanere al Sassuolo?
2: Diciamo non è facile rispondere.
1: Dici,
2: a questa domanda.
1: Perché,
2: sì, perché ti dico, da quello che mi risulta, il Sassuolo ha anche rifiutato offerte importanti per l'Orientè, cioè anche vicine ai 20 milioni di euro, comunque parliamo di cifre importanti. Lo scorso anno invece aveva venduto l'Orientè per quella cifra, lo ricorderete, era stato praticamente ceduto al Sunderland per 20 milioni di euro, le due società avevano l'accordo, tant'è che il giocatore era stato autorizzato a viaggiare per iniziare la sua nuova avventura, fare le visite, eccetera, eccetera. Poi, una volta arrivato in Portogallo, perché il Sunderland si trovava lì per il ritiro, è saltata la trattativa perché non c'erano gli accordi tra gli agenti del ragazzo e il club inglese. Quindi tutto da rifare. L'Orientè poi ha disputato un bellissimo campionato con il Sassuolo, ha rinnovato fino al 2029, perché lui aveva il contratto in scadenza nel 2027, quindi il Sassuolo tra virgolette si è tutelato in questo senso, perché non è costretto a venderlo, ma diciamo, c'è un accordo tra le parti, cioè se dovesse arrivare un'offerta vicina ai 25 milioni di euro il ragazzo verrà lasciato andare. Al momento questa proposta non è arrivata dalla Premier, potrebbe arrivare. L'Ipswich è uno dei club interessati, in Francia si è mosso qualche cosa, come dicevo in Turchia è arrivata questa proposta dal Fenerbahce e dal Besiktas, 20 milioni di euro, ma il Sassuolo le ha rifiutati, passatemi il termine, come fossero noccioline. Anche in questo calciomercato difficile comunque
1: se lo può permettere.
2: Sì, perché poi dietro c'è una proprietà importante che è quella di Mapei, vi svelo un piccolo retroscena, ad esempio Veronica Squinzi, che adesso ha preso in mano le redini del club dopo l'addio di Carnevali, che è passato alla Juve, non voleva cedere Tarik Muharemovic, ad esempio, no? Parliamo di 40 milioni di euro, anche se poi 20 sono finiti, nelle casse del Sassuolo. Era restia a lasciare andare Muharemovic perché era un giocatore importante. Poi, ovviamente, bisogna fare i conti con la realtà ed è arrivato il semaforo verde poi per questa gestione.
1: Eh sì, poi i soldi quando iniziano a diventare tanti, come dicevamo, in questo calcio è difficile rinunciare. Però poi, oltre al mercato, che chiaramente è centrale, fondamentale in questa fase, c'è anche il campo. È ancora presto, come dicevo, per iniziare a parlare al 100% solo di programmazione tecnica, però ti chiedo che Sassuolo si sta iniziando a vedere in questi test preliminari, posto che poi ci starà domani un'altra partita, un test, ecco, più probante rispetto agli ultimi contro il Celta Vigo, una squadra che comunque quest'anno ha disputato le competizioni europee, e poi, dicevo, il 17 ci sarà l'esordio, questa sorta di derby dell'Emilia-Romagna contro il Cesena. Quindi, dal punto di vista di campo, Aquilani che cosa sta facendo vedere e che cosa possiamo aspettarci di vedere dal tecnico nero-verde?
2: Guarda, io ho visto tutte le amichevoli giocate fin qui dal Sassuolo, sia quelle in ritiro, insomma, poi l'ultima con la Folgore Caratese allo Stadio Ricci, che è terminata 0-0. Ho visto quasi un Sassuolo dai due volte, ovviamente il calcio estivo ci mancherebbe, poi soprattutto è ancora un Sassuolo sperimentale, perché c'è praticamente una formazione infortunata in questo momento, cioè Aquilani sta lavorando senza 10-11 giocatori, inclusi poi 2-3 che sono arrivati proprio in queste ore dopo il mondiale. Muharemovic è stato ceduto, Berardi è infortunato, Izes, Valukiewicz, Doig, Odenthal sono tutti infortunati, e quest'ultimi fanno parte praticamente della difesa. Candé sta recuperando dall'infortunio dell'anno scorso, stesso discorso per Bologna e Pierangiolo, quindi Pinamonti nell'ultimo amichevole, insomma, ha avuto una nottata complicata prima della sfida e non è sceso in campo. Quindi se iniziasse domani il campionato del Sassuolo, vi faccio ad esempio la formazione: sarebbe Muric, Missori, Di Bitonto, Macchioni e Cinquegrano. Se parliamo del Sassuolo tra un mese, secondo me di questi resterà solo il portiere, con tutto il rispetto ovviamente per i ragazzi menzionati, però sono tutti ragazzi che o escono dalla primavera o arrivano dai prestiti in Serie B o addirittura in Serie C. Quindi capite anche un po' le difficoltà di Aquilani, però Palmieri comunque sta lavorando, presto arriveranno i rinforzi e presto soprattutto poi torneranno i giocatori, perché Valutievi, Zizes soprattutto rientreranno entro 15-20 giorni. Io credo che saranno pronti già, se non per il Cesena, comunque per la sfida di campionato con l'Atalanta. Quindi Sassuolo in difficoltà da questo punto di vista. Però in campo devo dire si è visto già un po' la mano di Aquilani, si vedono le differenze con il passato, con Grosso. Grosso ad esempio non è un allenatore che ama il pressing alto a tutto campo, invece Aquilani sta provando ad inculcare questo concetto nella sua squadra, vuole tanto possesso palla. Prima il Sassuolo in alcune circostanze lasciava il possesso palla agli avversari perché poi provava a sfruttare le ripartenze con Berardi e Lorente soprattutto, quindi blocco un po' più basso magari
1: e ripartenza.
2: Con Aquilani invece è diverso, cioè la palla deve essere mia, non ci deve essere fretta di andare in verticale, la palla può girare, liberare il play per tentare poi le giocate con i terzini che si inseriscono. Quindi sicuramente dal punto di vista tecnico si stanno vedendo già delle novità, come dicevo, nonostante le difficoltà, perché veramente in questo momento Aquilani ha gli uomini contati.
1: Eh sì, quindi bisogna ancora fare degli esperimenti per poi capire quanti elementi si potranno avere a disposizione in vista dei primi impegni ufficiali, e allora lì staremo a vedere. Antonio, grazie per il tuo tempo e per questo approfondimento sul Sassuolo, ci sentiamo presto.
2: Ciao, a presto, buon pomeriggio, buon lavoro.
1: Grazie ad Antonio Parrotto anche per aggiustamento un punto su quelle squadre di fascia media che però possono sempre regalare qualcosa a questo campionato. Noi ce ne stiamo per andare in pausa, però c'è un messaggio audio da ascoltare, quindi sentiamocelo insieme.
3: Ciao Lucio, Luigi.
1: Grande
3: allora,
1: Luigi,
3: oggi ho visto il funerale di Baresi e sono veramente scioccato dalla squadra, da chi è venuto, da Scaroni che rideva, cioè come si vede che ormai c'era una volta il Milan, cioè con Berlusconi questo non sarebbe mai successo, la squadra doveva tornare subito, tutti in divisa e venire tutti al funerale di Baresi, la vera bandiera e il vero capitano del Milan, e invece ognuno per conto suo, voglio dire, una cosa allucinante. Ormai il vero Milan è finito. C'era una volta il Milan. Ciao Lucio.
1: Ma guarda Luigi, io però mi sento dire che non è solo il Milan, nel bene o nel male, un po' in generale è cambiato tanto il calcio. Penso che se fosse capitato con un'altra squadra, sempre con il gruppo squadra Hong Kong, io non credo che sarebbero rientrati in Italia. Non voglio dare giustificazioni, ci mancherebbe, però capisco che anche ormai queste tournée hanno dei valori ovviamente di preparazione, ma anche dei valori commerciali. Non a caso il Milan gioca con l'Inter e con la Juventus, e quindi si pensa prima a questo che non all'omaggio ad una bandiera come Baresi. Poi a voi restano le varie considerazioni. Più che altro, ecco, se mi sento invece di criticare una cosa, sono stati i fischi dei tifosi, di alcuni tifosi in realtà, non di tutti, al passaggio della dirigenza. Sappiamo che la contestazione dura da tanto e contestare soprattutto in questi metodi è legittimo, però francamente in un funerale avrei evitato i fischi, li avrei messi da parte. Di solito in queste situazioni ritengo che si dovrebbe sotterrare l'ascia di guerra, poi la si può anche dissotterrare presto, però quantomeno una tregua sarebbe stata più adeguata. Ecco, mi sento di rivolgere il focus più su questo aspetto. Siamo arrivati comunque alla fine di questo blocco, nel prossimo avremo un altro ospite, ma riporto poi anche dei pezzi di conferenza stampa perché ha parlato Luciano Spalletti, stava parlando anche Cristian Chivo, quindi vi riporto delle parole dei tecnici interisti e Juventino e le commentiamo anche un po' insieme, fra poco.

0: Rieccoci in diretta TMV Radio, Lucio Marinucci, TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri. Prosegue in questa programmazione di martedì 4 agosto 2026. Andiamo a parlare ancora di altri temi, ma vi riporto.
1: Buongiorno,
0: beh, direi anche buon pomeriggio ormai a questo punto. Siamo nel pomeriggio inoltrato in generale e pomeriggio di TMV Radio. Le temperature comunque state tranquilli, non scendono, ma intanto però vi riporto invece delle parole, delle dichiarazioni di Luciano Spalletti, che ha parlato in conferenza stampa. Sappiamo che la Juventus è in tournée ad Hong Kong, domani affronterà il Chelsea, e ha toccato tanti punti Luciano Spalletti che vi riporto adesso. Innanzitutto ha parlato degli acquisti, quindi di Kolomani e Alaibegovic, due acquisti offensivi. Ha detto: avere giocatori che vengono con entusiasmo è sempre un vantaggio per la squadra, li conosciamo, li abbiamo seguiti, prima di loro ne erano arrivati altri due, hanno contribuito a rendere la squadra più forte sulla carta. Ora c'è da trovare gli equilibri, ma sono soddisfatto del lavoro e della società. Un profilo giovane importante era un pallino del direttore che lo aveva già seguito lo scorso anno, mentre su Kolomani tutti nello spogliatoio mi avevano parlato di un ragazzo eccezionale. Poi come calciatore lo conosciamo tutti, era riuscito a piacere a club importantissimi come Paris Saint-Germain e Tottenham, anche se qui poi aggiungo io, nelle ultime esperienze Kolomani non è riuscito a ritagliarsi grande preponderanza a livello di ruoli. Basti pensare che nell'ultima Premier League, nell'ultimo campionato deludentissimo del Tottenham, ha segnato solo un gol, quando invece per lunghi tratti era stato titolare. Poi ha parlato invece di Yıldız, ha detto che verrà valutato domani durante la partita, quindi andranno valutate le sue condizioni. Ha detto che il recupero è come ce lo aspettavamo, siamo soddisfatti, la parte medica ha fatto un buon lavoro. Insomma, anche qui soddisfatto Spalletti. E poi ha parlato di quello che sarà il percorso del progetto, ritornando anche su quello che aveva fatto negli ultimi mesi dello scorso campionato, seppur discusso. Ha detto: lo scorso anno è stato fatto un ottimo percorso, dove la squadra ha giocato un calcio bellissimo e produttivo da un punto di vista dei risultati. Il mio progetto è poter continuare sulla linea di questo periodo e di quelle partite, mettendoci ancora qualcosa sopra, dare seguito a quel bel periodo senza queste pause che ci sono costate la qualificazione in Champions League. È chiaro che poi il risultato più importante deve essere quello del raggiungimento quantomeno del quarto posto, che invece nell'ultima stagione è del tutto mancato. E come dicevo, la Juventus poi affronterà nei prossimi giorni prima il Chelsea domani. Ricordo l'orario peraltro italiano alle ore 13:30, quindi sostanzialmente l'orario di pranzo. E poi ci sarà l'Inter invece da affrontare in data 8 agosto, quindi fra 4 giorni. Insomma, queste sono un po' le prossime tappe della Juventus. Cercheremo di capire nei prossimi giorni e nelle prossime settimane se ci saranno magari degli ulteriori sviluppi per quanto riguarda altri nomi. L'abbiamo detto prima, la difesa può essere completata ulteriormente con l'innesto di un altro giocatore. Al momento l'indiziato numero uno è quello di Lukumi, e poi vedremo anche le uscite. Per esempio, gioco di entrate e uscite, anche Gatti potrebbe magari lasciare e modificare un po' l'assetto difensivo. Intanto però andiamo a presentare l'ospite di questo blocco, è in collegamento con noi, lo ringraziamo per la disponibilità, Mimmo Cugini. Ciao Mimmo, ben ritrovato.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora Mimmo, ormai siamo entrati nel mercato di agosto, quindi in quel mese pazzo in cui è aperto sia il mercato che il calcio giocato, e a questo punto, prima poi di entrare nello specifico sulle varie squadre, ti chiedo: chi è che ti sta convincendo di più, se c'è effettivamente una squadra che ti sta convincendo di più fra le big di Serie A? Perché qualcuno si è mosso un po' a rilento, qualcuno invece, come la Fiorentina per esempio, ha chiuso qualche colpo in più.
2: Ma io direi la Juve. Gli ultimi due colpi sono due colpi molto importanti, perché probabilmente dal punto di vista tecnico sono i due giocatori migliori che sono stati presi. Ovviamente parlo di Kolomani e di Alibegovic, che è un giocatore molto giovane e in prospettiva può essere veramente il crack di questo mercato. Il Milan si è mosso con grande anticipo con Gonzalo Ramos e Ghila. Considero Ghila un grande difensore, su Gonzalo Ramos ho qualche perplessità per il fatto che nelle ultime stagioni al Paris Saint Germain ha giocato molto poco.
0: Anche io.
2: E poi non dimentichiamoci di Stones, che comunque è un giocatore di grande personalità, di grande esperienza, che va a inserirsi in un blocco difensivo già fortissimo, perché l'Inter ha già Bissek, Bastoni e Akanji, quindi c'era un problema numerico con gli AD di Acerbi, di Darmian e di De Vrij, però Constanz fa un notevole salto di qualità, e se dovesse arrivare anche Romero ancora di più. La Fiorentina mi piace, ho visto la partita con il Real Madrid, per quanto possa essere indicativa in questo momento una partita di fine luglio, insomma neanche agosto, o forse sì, era già agosto, ma insomma, comunque cambia poco, perché siamo a un mese del campionato con le squadre che ancora non hanno neanche i giocatori dei mondiali, però si vede già l'idea di calcio di Grosso, e quindi e anche i nuovi si sono mossi bene, quindi direi queste. C'è ancora tanto da fare, soprattutto per quelle che devono inseguire l'Inter in maniera certo. Particolare Milan e la Juve, però diciamo che dopo un inizio molto soft adesso qualcosa comincia a muoversi, ma del resto sai che in Italia siamo abituati a fare sempre le cose all'ultimo secondo, anche per risparmiare magari qualcosa negli ingaggi.
0: Per abitudine, per condizioni economiche.
2: Sì, non è una bella abitudine, perché poi può succedere che qualche giocatore lo perdi per strada, però questo è, purtroppo sappiamo che la nostra Serie A non ha più la forza economica e l'appeal di altre leghe come la Premier e la Liga, e quindi dobbiamo un po' arrangiarci, però ecco, noto, e questo mi piace da questo punto di vista, che si punta molto sulla qualità, e quindi spero che l'anno prossimo ci sia una crescita del nostro campionato. E poi non voglio dimenticare il Como, che non so se sia ancora ufficiale o no l'acquisto di Chalobah, però credo che sia ormai addirittura
0: sì, ormai è fatto, è chiuso
2: ed è effettivamente un colpo importante, però direi quasi necessario per una squadra che si presenta per la prima volta alla Champions.
0: Sì, i colpi comunque sono arrivati, sono importanti proprio in questa ottica. Sarà insomma tutto da scoprire questo prossimo campionato, Mimmo. Attenderemo di capire di più, come dicevi giustamente, nelle prossime settimane, poi come sempre negli ultimi giorni d'agosto. Volevo chiederti però anche del Napoli, che al momento sta diciamo temporeggiando un po' di più, perché ha una rosa foltissima, quindi deve prima vendere per poi acquistare, sta cercando di capire come potrebbe migliorare qualcosa, però appunto prima dicevo le uscite in tanti reparti, tra la difesa, l'attacco, anche Lukaku potrebbe lasciare. Però ecco, ti chiedo, da questo Napoli di Massimiliano Allegri che cosa c'è da aspettarsi? Spinazzola ha detto che corrono come correvano con Conte, però insomma i carichi di Conte credo siano leggermente superiori anche a quelli di Allegri.
2: Ma allora, io credo che Napoli, oltre a vedere una rosa foltissima con la L, ha anche una rosa fortissima con la R, e lo dicevo già l'anno scorso, considerandolo all'altezza dell'Inter dal punto di vista dell'organico, con una grande qualità in attacco, con giocatori fantastici come Højlund e De Bruyne. Poi è evidente che noi una valutazione sul Napoli potremmo farla solo alla fine del mercato, quando avremo visto quali sono i giocatori che se ne vanno e eventualmente quelli che subentrano, ma al momento, visto che di grande.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: In primo piano è stato prorogato il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi fino al 25 agosto. Prima del Consiglio dei Ministri, vertice tra la Premier Meloni, vice Tajani e Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Le coperture arrivano dai tagli ai ministeri per 245 milioni. Dal Consiglio dei Ministri anche 100 milioni per i campi Flegrei e il varo del decreto sul riconoscimento facciale nelle indagini, ma dopo il vaglio di PM e giudice.
3: Intanto nuovo scontro sulle chat di Del Mastro. La giunta per le autorizzazioni ha deciso a maggioranza di andare al voto subito in aula. Il presidente Dori valuta il ricorso alla consulta. Nel campo largo un pranzo suggella il tentativo di disgelo tra Conte e Schlein, ma restano le distanze. Il leader del Movimento 5 Stelle dice: la politica estera non può restare fuori dalle primarie.
4: Ritrovato dopo più di un mese il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico, in provincia di Viterbo. Le ricerche sono state difficili a causa della scarsa visibilità del fondale del lago di Vico, uno dei laghi più pericolosi d'Italia. Si chiude un'attesa straziante, è il messaggio della ministra Roccella.
3: 15 morti e oltre 50 feriti, sarebbe questo il bilancio causato dai raid russi con missili balistici che questa notte hanno colpito Kiev e le zone intorno alla capitale ucraina. Lo riportano media locali che sottolineano anche la presenza di numerosi incendi. Da diversi mesi la guerra fra Russia ed Ucraina si è intensificata. I due paesi hanno aumentato i loro attacchi a lungo raggio, provocando un numero crescente di vittime. L'esercito ucraino ha moltiplicato gli attacchi contro obiettivi civili, in particolare impianti petroliferi e logistici, in Russia e nei territori occupati. Mosca, dal canto suo, prosegue i bombardamenti delle città ucraine.
4: Spiragli per Hormuz, il segretario al tesoro americano Scott Bessent apre alla possibilità di un accordo con libertà di navigazione nello stretto già oggi o domani. Telefonata tra Trump e l'emiro del Qatar, Doha conferma i colloqui Iran-USA anche se non sono diretti. Non si parlano, ma gli sforzi continuano. Allarme della CNN, missili USA a livelli pericolosamente bassi. Resta la tensione tra gli Houthi e l'Arabia Saudita, colpito con un drone l'aeroporto saudita di Nairan. Un cargo indiano affondato nel Mar Rosso. Le voci sulla possibile intesa fanno perdere terreno al petrolio che scivola sotto gli $80. Sperano dunque le borse. Milano ieri la migliore in Europa, chiude al massimo storico oltre i 53.000 punti dopo Wall Street.
3: Voltiamo pagina, il caldo eccezionale sull'Italia tocca un nuovo record. Se oggi sono 25, domani sarà un giovedì di fuoco con bollino rosso su tutte le 27 città italiane monitorate. L'asfalto raggiunge una media di 52 gradi con picchi di 63, ricorda uno studio di Legambiente.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
0: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato. 3 ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato, dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17.
7: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
8: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di
1: ci fa
0: Firenze.
1: Impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
2: Mi sa che c'è stato un piccolissimo problema, spero che mi sentiate. Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di TMV Radio. Questa è A tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono Luca Bargellini, che vi dà il ben ritrovati in questo mercoledì 5 agosto 2026. Fa caldo fuori, fa caldo nelle stanze del calciomercato, cosa che cercheremo di raccontarvi con dovizia di particolari, come di consueto. Saluto e ringrazio Giorgio Sorani in cabina di regia, al quale chiedo gentilmente se mi abbassa un attimino la base in cuffia, perché già ho una certa età e se no perdo anche completamente il lume della ragione. Giorgio, grazie e buona giornata, ben ritrovato anche a te. Prima di iniziare diamo i consueti riferimenti per poterci seguire tramite tmvradio.com, tramite la nostra applicazione ufficiale, ma anche e soprattutto tramite il canale 61 del digitale terrestre. Il 331 8200213 è il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Se l'ingegner Sorani, re Giorgio Sorani, è d'accordo, direi di iniziare subito con la consueta liturgia della nostra trasmissione, in maniera tale che possiamo accompagnare per questi 60 minuti tutti i nostri aficionados, tutti i nostri radio e telespettatori che ci seguono da Bolzano, dalla provincia di Viterbo, che lavorino a Roma, che vivano in Toscana o in Calabria. Finito il preambolo, bando alle ciance, ciancio alle bande. Ben ritrovato Matteo Ferri da TuttoC.com, dalla redazione. Ciao Matteo.
3: Buongiorno Luca, buongiorno a tutti gli ascoltatori e telespettatori.
2: Allora, prima di tutto, visto che non ci incrociavamo, credo da, non lo so, prima dell'avvento dell'euro, ti chiedo come stai, tutto bene? Ti vedo bello riposato, rilassato, una faccia felice.
3: Sì, sigillati negli ambienti chiusi, visto che il clima è incompatibile con l'esistenza umana, quindi la vita attualmente è questa.
2: D'altronde siamo noi che abbiamo scelto di vivere su Mercurio e di conseguenza ci becchiamo quello che ci siamo scelti. Matte, giornata quella di ieri e quella che stiamo vivendo, come dicevamo prima, molto calda sul piano del mercato. Non sono mancate, non mancheranno né oggi né nei prossimi giorni le ufficialità. Prima di farti evidenziare quelli che sono stati i colpi più importanti delle ultime ore, direi di iniziare dalla situazione di Perugia, dove c'è già stato il primo avvicendamento in panchina. Non è stato un avvicendamento normale, perché è stato contestuale al cambio di proprietà da parte del Grifo. Ti chiedo di riassumere un po' quello che è successo, perché di fatto la notizia è che Aimo Diana è il nuovo tecnico del Perugia al posto di Tedesco.
3: Sì, diciamo che al mister piacciono le sfide particolarmente complesse, perché insomma prendersi una bella patata bollente come questa del Perugia non è cosa semplice, perché è vero, il Perugia non viene da annate positive, tutt'altro, viene anche da diversi cambiamenti societari, una retrocessione, l'anno scorso un campionato molto al di sotto di quelle che sono le ambizioni della piazza, però allenato da una bandiera, tra l'altro una figura estremamente amata dal pubblico biancorosso, come poi l'hanno dimostrato i vari commenti social, sia sul sito del Perugia, sia sulla pagina social del Perugia, che su quelle dei giornali umbri. Quindi sostituire un allenatore che comunque lo scorso anno aveva fatto bene, perché il Perugia, quando l'ha preso Tedesco, era in una condizione veramente drammatica, e quelle sono stagioni in cui, quando ti vai a infilare là sotto, non è detto che poi ne esci con tutte le ossa a posto. Forse non era l'allenatore per una nuova proprietà estremamente ambiziosa, però era comunque un allenatore che aveva il supporto del pubblico. arrivare al suo posto significa che o fai benissimo oppure al primo mezzo passo falso inizieranno a battere i chiodi sulla croce, perché credo che quella sia un po' il destino di Diana se la stagione non dovesse andare benissimo. Tra l'altro è inserito il Perugia in un girone che, a detta di tutti gli addetti ai lavori e non solo, è praticamente una serie B mascherata. Quest'anno il girone B è la vera serie B2, perché spesso diciamo che il girone C è la B2 per le piazze. Esatto. Quest'anno c'è veramente mezza serie B dell'ultimo anno, anzi nel caso delle tre retrocesse. Quindi staremo a vedere, certo, veramente un grande in bocca al lupo a Imodiana, che tra l'altro non è stato presentato proprio con una grafica e una musica particolarmente incoraggiante, ecco. Cioè, diciamo che nelle scelte delle grafiche social il Perugia è andato un po' sul tema funebre, e tra l'altro anche la musica. Allora, è un pezzo dei Daft Punk, cioè, chiariamo, non è che hanno preso un pezzo dei Mortuary Drape o degli Abysmal Grief, per chi conosce un po' il genere, però diciamo che si poteva scegliere qualche altro pezzo dei Daft Punk, ecco, piuttosto che quello.
2: Io con questa doppia pillola di cultura musicale di Matteo Ferri, io potrei anche chiudere qui Letta, vorremmo andarci tutti a far colazione in santa pace, se appunto fuori non ci fosse il sole che sta per esplodere. Sono d'accordo con te che Diana è sicuramente già in bilico, non ti dico per la posizione, ovviamente no, quanto e soprattutto per essere, diciamo, atteso al varco da tutta la tifoseria, che tra l'altro insomma quella del Perugia negli ultimi anni di sorrisi ne ha fatti veramente veramente pochi. Io credo che l'ultima gioia, se così la possiamo dire, risale addirittura alla gestione Santo Padre, quando eliminò ai playoff il Monza, il primo Monza di Berlusconi, con una prestazione monster al Curi, battendo di fatto quella che era la favorita a tutti gli effetti di quel round dei playoff. Da lì in poi insomma di sono stati più dolori che gioie. Non c'è ovviamente solo il Perugia, ci sono tante altre squadre, 59 per la precisione, e molte di queste hanno ufficializzato tante operazioni, tanti innesti. Il Bari ne ha ufficializzate due, e ti chiedo di fare un po' il punto della situazione sul Bari, quanto non tanto sulle operazioni in sé, quanto su come vedi svilupparsi il progetto tecnico del Bari, del Bari dei Big Three, chiamiamola così, quindi Marino, Amodeo e Rastelli. E poi secondo me il colpo più interessante anche mediaticamente è quello che ha fatto il Livorno, portandosi a casa Mattia Aramu, che poi in coppia con Samuel Di Carmine andrà a comporre un tandem di grande esperienza, ma anche di quelli che possono farti la differenza.
3: Sì, il Bari ha ufficializzato Esposito e Tribuzzi. Tribuzzi sicuramente è un grosso colpo per la categoria, anche perché è un ragazzo che io ho seguito addirittura l'anno in Serie D con il Latina, poi, quindi la sua prima stagione tra i grandi, ed era un ragazzo che aveva grandi qualità, era uscito dal settore giovanile della Roma e se ne parlava un gran bene. Poi magari non ha fatto proprio la carriera che ci si aspettava, però è uno che anche la Serie A ha toccato con i tempi del Frosinone, quindi stiamo parlando di un colpo di assoluto livello per la Serie C. A Bari c'è un problema grosso, che è il totale disamoramento della piazza nei confronti del progetto, di qualunque progetto, anche avessero portato, penso, Guardiola e Giuntoli come direttore sportivo, sarebbe stata più o meno la stessa situazione, perché la società, la piazza vuole assolutamente un avvicendamento da parte della società, quindi si augurano che effettivamente le multiproprietà scadano nelle date in cui il governo aveva detto che sarebbero dovute scadere. Per quanto riguarda Rastelli, mi pare un po', forse se era un attimo bloccato,
2: ti sentiamo male, Matte. Ok, dovremmo essere tornati abili e arruolati, dicevi?
3: Ok. No, dicevo, per quanto riguarda Rastelli vale un po' il discorso di Diana, anzi forse anche peggio, nel senso che comunque Diana è un allenatore, fino all'anno scorso ha allenato grandi piazze. Rastelli si porta dietro questo marchio dei 3 anni fermo con il contratto di Avellino, quel contratto particolare per cui in caso di esonero sarebbe stato esteso per un ulteriore anno. Diciamo che da un punto di vista normativo non ha rubato nulla, non stiamo parlando di un allenatore che è andato con la pistola alla tempia di Perinetti e Condotti quel tempo, obbligandoli a firmare quel contratto. Certo, non è un contratto bellissimo, perché insomma, se tu pretendi un'estensione del contratto in caso di esonero, vuol dire che non hai grandissima fiducia su quello che era il tuo progetto. Viene da 3 anni fermo. Certo, e tra l'altro veniva da annate non particolarmente brillantissime, perché poi di fatto l'ultima
2: No,
3: annata
2: vero.
3: buona credo sia stata quella Cagliari di Rastelli. Quindi ripartire con una piazza che vuole un cambio di società e comunque ha già promesso che non si abbonerà, infatti credo che non sia neanche partita ancora la campagna abbonamenti del Bari, non dovrebbe proprio partire. Quindi presentarsi con un allenatore che viene da 3 anni di inattività e da esperienze precedenti non particolarmente brillanti. Insomma, pure lì staremo a vedere come va. Insomma, non credo che Tribuzzi possa salvare tutto il salvabile da solo.
2: Senti, cercando di fare, diciamo, una sorta di micro bilancio al 5 di agosto, quindi un bilancio che vale, insomma, da Natale a Santo Stefano, come dicono quelli bravi, secondo te tra le big di questa Serie C qual è quella che si è mossa meglio? Non vale l'hype Ronaldinho, te lo dico subito perché ti conosco, poi ti esalti e ti vedo già con i dreadlock in pieno stile Ronnie.
3: Sì, infatti avrei detto sicuramente il Ravenna esclusivamente per il caso, per l'affare Ronaldinho. Vabbè,
2: Non avessi a conoscerti.
3: verrebbe facile dire il Brescia, perché si è mosso già su una base estremamente competitiva. Comunque parliamo della squadra che l'anno
2: Certo.
3: scorso è arrivata in finale playoff, e tra l'altro, insomma, non si offendano i bresciani, ma diciamo che gli hanno dato una sorta di autostrada completamente libera verso il passaggio in Serie B con quel girone. È vero che, essendo composto in maniera geografica, non è che potevano mettergli Catania e Salernitana, però insomma è una squadra che si è mossa molto bene. Mi incuriosisce la Salernitana, perché quest'anno sta partendo con sia meno polemiche che meno clamori rispetto allo scorso
2: Che è
3: anno.
2: già un grande passo avanti.
3: Che è già un grande passo avanti rispetto agli ultimi 6-7 anni, tra l'altro, non rispetto all'ultimo anno, quindi è un enorme passo avanti per la società. Si sta muovendo con trattative e affari che non sono particolarmente, insomma, non sono grandi nomi, grandissimi nomi, però evidentemente sono i nomi che ha suggerito Cosmi. E in un girone in cui il Catania sta faticando molto, perché il Catania è partito praticamente col calciomercato l'altra settimana. E anche le altre big, non c'è il Benevento, quindi anche le altre big si stanno muovendo un po' a rilento. Potrebbe essere quest'anno forse l'anno della Salernitana. Poi i tifosi Granata possono toccarsi in ogni punto, convenzionale o non convenzionale, però insomma,
2: Tanto guardano noi e non noi loro.
3: esatto. Però i miei 200esimucci sulla Salernitana ce li metterei quest'anno.
2: Sì, no, sono d'accordo soprattutto sul vantaggio progettuale della Salernitana, perché il Catania ha deciso di ripartire dopo il biennio con Toscano e sta rinnovando profondamente la rosa, sta abbassando i costi, ma soprattutto sta facendo un roster più giovane che qualche settimana fa, è il mio modo di portare in parallelo a quanto fatto nelle 2 ultime stagioni. È vero, era il girone A da Vicenza e Padova, nell'anno in cui sia i biancoscudati che i lanerossi hanno scelto una strategia di mercato di contenimento costi, abbattimento dei costi, una squadra più giovane. È stato l'anno che poi hanno centrato la promozione diretta in Serie B. Quindi magari il Catania sta seguendo lo stesso filone di pensiero, di ragionamento, e spera di cavalcare diciamo lo stesso mood di Padova e Vicenza. Crotone e Cosenza sono due grandi piazze, ma sono anche due società in questo momento in una fase di interdizione, diciamo, in una sorta di terra di mezzo, così faccio contento anche il buon Sorani, che è un fan del Signore degli Anelli, e dunque sono difficili da leggere. Poi ci sono realtà più piccole che sono competitive, lo abbiamo visto negli anni, il Casarano, il Cerignola, il Monopoli. la Casertana, quindi ce ne sono tantissime e possono complicare la strada. Però la Salernitana, sono d'accordo con te, quest'anno mi sembra decisamente la squadra più credibile, mettiamola così, più credibile per il primo posto. Ti chiedo se c'è qualcos'altro da segnalare in chiusura, se no ci salutiamo e ci rivediamo la prossima volta con i dreadlock alla Ronaldinho, chiaramente.
3: Quello senza dubbio. No, a parte insomma qualche notizia di mercato in chiusura o già ufficiale, come Lancini che è sceso in Serie D dal campo basso alla Regina. Lecco e Casertana sono su Bois, un altro ex romanista, insomma, ex settore giovanile della Roma, tra l'altro con due infortuni gravissimi alle spalle, che è reduce da un biennio alla Carrarese. È ambito da queste due società di Serie C. A cava dei Tirreni è fatta per Alberti, ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi. Il giocatore dovrebbe risolvere oggi il contratto con Novara, dopodiché firmerà un accordo biennale con i Metelliani. Mentre sempre a proposito di Perugia, dovrebbe arrivare oggi o comunque nelle prossime ore Quirini, così rimaniamo anche in tema Salernitana, visto che è un terzino, certo, della Salernitana.
2: Matteo, grazie mille, buon lavoro e ci risentiamo presto.
3: Grazie Luca, buon lavoro e buona giornata.
2: Salutiamo Matteo Ferri dalla redazione di TuttoC.com, con il quale facciamo quotidianamente il punto della situazione sulle novità dell'ultima ora della nostra tanto amata Serie C. Se il buon Re Giorgio Sorani è d'accordo, ci prendiamo un paio di minuti di pausa, bevo un bicchiere d'acqua e poi torniamo con la seconda parte della trasmissione.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con gli europei di nuoto. Chiara Pellacani trasforma ancora l'acqua in oro. La campionessa romana conquista nel trampolino da 3 metri la quarta vittoria nella rassegna continentale di Parigi e scrive un'altra pagina storica per la spedizione italiana in Francia, superando il record detenuto da Tania Cagnotto. Sono contentissima, non mi sembra quasi vero, le sue parole a Sky Sport. Sentiamola.
1: Veramente tantissime emozioni, perché io amo questo sport e sto veramente dando tutto. Sono davvero davvero tanto tanto soddisfatta, ci metto davvero il cuore, non penso a fare record, io penso solamente a vivermi il momento, divertirmi, e è quello che ho fatto anche in questa gara.
0: Ad arricchire il medagliere italiano, che conta al momento 5 ori, 4 argenti e 5 bronzi, ci avevano già pensato Simone Conte e Raffaele Pelligra. I due nemmeno ventenni hanno conquistato l'argento della piattaforma sincro. Ieri anche la doppietta azzurra nella 10 km di nuoto in acque libere a Parigi. Sulla Senna trionfa Ginevra Taddeucci, medaglia di bronzo per Linda Caponi e bronzo anche nel tecnico a squadre di nuoto artistico. La giornata di oggi inizia nella Senna con il fondo uomini. Dopo la delusione nei 10 km, Gregorio Paltrinieri ci riproverà nei 5, poi i tuffi con i preliminari dal trampolino 3 metri uomini e nel tardo pomeriggio la finale, in mezzo alla 5 km femminile e il finale dell'acrobatico. Calcio, la nuova Roma c'è dopo il KO per 4-1 di sabato contro il Cardiff. I giallorossi vincono il secondo test di ritiro in Galles. La squadra di Gasperini passa con il risultato di 4-1 contro il Newport Country. Apre Hermoso, poi le reti dei due nuovi acquisti, Castro e Koulierakis. Il poker lo segna Solé. Oggi derby in Australia per Milan e Inter, che si ritrovano aperte per un'amichevole estiva nel segno di Franco Baresi, leggenda del club scomparsa a 66 anni lo scorso 31 luglio. Rossoneri in campo con la maglia numero 6 prima dell'inizio del match, poi il minuto di silenzio per Baresi. Appuntamento alle 13 italiane e le 19 locali. E intanto Luka Modric ha parlato per la prima volta dopo il rinnovo del contratto con il Milan. A settembre il croato compirà 41 anni e si è proseguito nella sua carriera da calciatore solo per un motivo: vincere col Milan, ha detto a Sky, aggiungendo: mi piacerebbe dedicare un trofeo a Baresi, forse la più grande leggenda del club, e su Leao tra i migliori al mondo, sarebbe fantastico se restasse. Il tennis è durato appena 2 ore e 9 minuti, il Masters 1000 di Montreal per Flavio Cobolli, sconfitto 7-6 7-6 da Yannick Kampfmann. Dopo Berrettini, Sonego e Bellucci saluta dunque anche il finalista del Roland Garros. Successo invece di Luciano Darderi contro il canadese Diallo, costretto al ritiro per un problema alla coscia sinistra e uscito in lacrime a metà del secondo set. Al terzo turno l'azzurro troverà Shang, che ha clamorosamente eliminato Rublev. E intanto arriva un altro stop per Carlos Alcaraz. Lo spagnolo ha deciso di cancellarsi dal Masters 1000 di Cincinnati, il torneo nel quale aveva programmato il ritorno alle competizioni dopo 4 mesi di assenza a causa di un problema al polso destro. Una scelta che, inevitabilmente, riaccende i dubbi sulle sue condizioni fisiche e soprattutto mette in discussione anche la partecipazione allo US Open, dove Alcaraz dovrebbe presentarsi da campione in carica. E per ora è tutto, ma più tardi.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
4: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: abbiamo finito di berci il nostro bicchiere d'acqua, o meglio, almeno io l'ho fatto, perché il buon Sorani, che è un professionista serio e integerrimo, invece ha continuato a lavorare, ed è grazie al suo lavoro che abbiamo modo di salutare e ringraziare il nostro prossimo ospite, uno dei decani del mondo dei procuratori italiani. Ben ritrovato Danilo Caravello, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti quanti voi, ben trovati.
0: Allora, sfrutto la sua immensa competenza e conoscenza del mondo, del mercato, ma in generale del calcio italiano, e vorrei riprendere il discorso, le fila del discorso che avevo iniziato con l'ospite precedente, quindi col collega, con Matteo Ferri, dalla redazione di TuttoC.com, parlando di Bari e Salernitana. Il Bari si è trovato costretto, dopo la retrocessione in Serie C, a ripartire con un progetto tecnico totalmente nuovo, affidando la panchina ad un allenatore di grande esperienza ma fermo da 3 anni, in un contesto ambientale difficilissimo, perché come dicevamo prima, il Bari addirittura non ha fatto partire la campagna abbonamenti perché i tifosi hanno dichiarato esplicitamente che non avrebbero fatto le tessere stagionali per la società del presidente De Laurentiis. Quindi da una parte c'è questa situazione nel Bari, dall'altra quella della Salernitana, che dopo la scorsa stagione, con un mercato fatto di nomi di grido, mi viene in mente Inglese, mi viene in mente Ferrari, mi viene in mente Capomaggio, giusto per citarne alcuni un po' alla spicciolata, quest'anno ha deciso di fare un mercato, diciamo, un po' più di basso profilo, sicuramente condiviso tra Fagiano e Cosmi, ma meno alla ribalta dei riflettori. Come vede queste due realtà che noi raccontiamo di Serie C, ma che poi per numeri, per passione, per seguito, niente hanno a che vedere con la terza serie?
1: Beh, sicuramente mentale molto simile a quella che c'è alla Lazio, a Roma, quindi comunque quando componenti sono su punti così diversi e così discordanti non è mai facile. A Bari è arrivato un direttore di lunghissimo corso e grandissima capacità e esperienza come per Paolo Marino, affiancato da un DS che frequenta e conosce la categoria da anni come Minadeo. Stanno cercando di ricostruire, di fare comunque una squadra forte, importante, da degna di Bari, partendo da quei giocatori che magari non riusciranno ad andare via o che ancora sono motivati e vogliosi per potersi riscattare a Bari, mettendo dentro dei pezzi importanti. Hanno investito sugli attaccanti, stanno investendo sugli esterni, insomma stanno facendo una squadra sicuramente di nomi competitiva, per far sì che si parta subito forte, affidando un allenatore comunque che era fermo da tempo ma che ha dimostrato in passato di essere un vincente, di sapere conoscere anche vincere categoria. Quindi tutto questo per riconquistare una piazza di tifosi nel minor tempo possibile, perché se si riprende entusiasmo, sicuramente il Bari, con le problematiche che stanno affrontando anche le altre big del girone, può diventare la favorita assoluta. Dico questo perché, tornando poi, legandomi al discorso della Salernitana, sicuramente la proprietà e Cosmi e Fagiano hanno improntato

0: E tutto questo si sposa col fatto che comunque quando ci sono tanti contratti, quando ci sono tanti calciatori da sistemare, le rose piene, ci vuole anche un po' di fantasia, no? Ci vuole un po' di idee che possono sopperire magari a queste cose qui. Quindi io spero che sia la cosa giusta, e poi sarà sempre il campo a determinare il lavoro fatto, perché quello poi alla fine è sempre il giudice, non sbaglia mai, parla sempre per tutti in maniera abbastanza
1: assolutamente
0: chiara.
1: Assolutamente d'accordo con lei. Ha citato lo Spezia, che è una delle tre retrocesse su quattro dalla Serie B alla Serie C che è finita nel girone B. Le altre due sono Pescara e Reggiana. Il girone B quest'anno probabilmente è anche superiore al girone C per numero di piazze di livello, per competitività, per numero di club ambiziosi al suo interno. Abbiamo detto le tre retrocesse, ma c'è il Ravenna, c'è un Livorno che dicevamo prima, comunque si è appena portato a casa Mattia Aramu come compagno di reparto di Carmine, e non è roba di poco conto. C'è un Perugia che rinasce di fatto con un nuovo corso societario in queste ore, con tanto di polemica per l'avvicendamento in panchina. Insomma, le realtà sono davvero tante. Si può già riuscire ad evidenziare una squadra che spicca, diciamo, da prendere come punto di riferimento verso l'alto in questo girone?
0: Non è facile, perché quello è un girone molto equilibrato, essendoci, come avete detto poc'anzi, la presenza di delle retrocesse. Diciamo, come continuità di rosa, il mercato che sta facendo e che deve ancora completare, potrei dire che Ravenna possa partire un pelo più avanti, ma perché è una realtà già consolidata e strutturata. Questo perché dico questo? Perché quando tu comunque retrocedi ti porti dietro sempre delle scorie che poi ci vuole un po' di tempo per metabolizzarle ed assorbirle, scorie che sono sia mentali ma anche di calciatori che guadagnano e che inevitabilmente ti resteranno dentro, perché non è semplice in questo mercato poter piazzare tutti. Quindi per questo metto un pelino al di sotto il Pescara, lo Spezia, anche la Reggiana, perché sono tutte, diciamo, circondate da problemi anche di piazza, che qualora non dovessero venirti subito i risultati sperati, possono, siccome sono piazze calde, possono andare anche in contestazione. La Reggiana poi ha avuto diciamo degli avvicendamenti societari dove Tosi prima è arrivato e è andato via dopo poco tempo, adesso si trova purtroppo a combattere con il malore del padron Amadei, che speriamo si possa risolvere nel più breve tempo possibile. Lo Spezia è retrocesso in maniera indegna lo scorso anno, ci sono dei calciatori che guadagnano contratti che sono da alta B e non da C, che devono andare via ma che ancora non si muovono. È stato fatto un mercato di tante idee, tanti giovani che però devono dimostrare sul campo di poter reggere la pressione e l'importanza di una piazza come Spezia. E il Pescara comunque è un up and down, che quando va in up il presidente è portato in trionfo, quando va in down la piazza è sempre lì pronta col fucile puntato, no? Quindi sai, sono tutte cose variabili. Io quindi metto Ravenna, il Perugia è partito adesso con una nuova proprietà, con rinnovate ambizioni. Non ci dimentichiamo che questo girone è il più equilibrato, il più competitivo, ed è anche quello dove forse si gioca di più al calcio, e anche l'anno scorso ha portato su due promosse su quattro, perché poi alla fine da quel girone nei playoff ci sono la squadra del girone B, quindi il girone C è sicuramente
1: tra l'altro
0: per piatto,
1: quella che
0: per tradizione, però il B è un girone importante che è sempre livellato verso l'alto, perché poi ci sono squadre come il Pineto, come il Gubbio, come tante altre, dove non è facile andare a prendere punti sui campi, sui loro campi.
1: Sì, assolutamente. Tra l'altro, insomma, tradizionalmente il girone B dai playoff è quello che ne porta più squadre in Serie B, in cadetteria, perché mi viene in mente anche la Carrarese, giusto per citare chi ha preceduto l'Ascoli nel salto di categoria durante

0: durante il post-season, durante i playoff, quello più difficile, statistiche alla mano, che porti squadre in Serie B dai playoff, è il girone C, probabilmente perché le squadre arrivano troppo stanche, anche per appunto una questione di temperatura della piazza, delle piazze, delle rivalità, degli stadi e quant'altro. Forse questo incide, perché sulla qualità tecnica nel corso degli anni non c'è mai stato nulla da dire di nessuna delle squadre del girone C che hanno partecipato ai playoff. Vediamo questo mini giro d'Italia, Caravello, concentratosi sul girone A, dove lì la squadra punto di riferimento lassù ce l'abbiamo ed è incontestabile, ed è il Brescia, vuoi per il percorso fatto lo scorso anno, vuoi per essere stata veramente a pochi minuti dalla Serie B, eliminata soltanto da l'Ascoli di cui parlavamo poc'anzi. Qua c'è un problema diverso, qua sembra non esserci una contender, come direbbero gli appassionati di NBA, in grado di rompere un po' le scatole alla formazione di Corini.
1: Beh, se il mio discorso era valido per il Ravenna nel B, diventa assolutamente valido per il Brescia nel girone A, perché comunque ha tenuto lo staff tecnico, ha tenuto l'intelaiatura dello scorso anno, sta facendo innesti mirati. Probabilmente sì, la sfortuna lascia un po' in pace Brescia, perché ecco, in questo primo percorso di preparazione c'è stato lo stop di Crespi che sembra risolto, lo stop di Gori che ti costringe comunque andare ad intervenire in un reparto dove ti sentivi a posto, quindi c'è sempre una variabile comunque della fortuna che ti deve accompagnare. Sicuramente il Brescia è la favoritissima del girone A, dove però non trascurerei poi altre realtà che sono sempre state fastidiose negli ultimi anni, come Renate, come Lancione, che comunque sono sempre rimaste lassù. E secondo me il Treviso come neopromossa, il Trento che anche lì ha dato continuità al lavoro di Tabiani mettendo dentro degli innesti mirati, possono essere sicuramente squadre che si possono inserire e danno fastidio. E poi dopo c'è la presenza delle squadre under 23 che sono sempre un'incognita, una variabile che prima o poi qualcuna di loro possono anche azzeccare l'annata quella giusta con i componenti giusti. Però sicuramente il girone A ha un padrone ben delineato che mi viene da dire possa essere simile al Benevento nel C l'anno scorso, cioè un organico di categoria superiore che può soltanto fallire l'obiettivo, cioè, facendosi del male da solo. Ad oggi sembra così, poi ripeto, alla fine il campo, il calcio è bello perché poi il campo magari può dire altre verità, che oggi ad agosto vincono tutti poi dopo bisogna andare in campo,
0: a giugno però vincono pochi.
1: Mi sono dimenticato del girone A, sicuramente il Cittadella che quest'anno secondo me parte con un'esperienza diversa in una categoria che non faceva da tanti anni, sarà per me diciamo il rivale numero uno del Brescia.
0: Ok, ha citato le formazioni under 23, su questo tema poi la saluto e la ringrazio. Ieri Calcio e Finanza, che è un sito di approfondimento appunto che unisce il mondo del pallone al mondo della finanza, ha fatto un approfondimento legato alla Juventus, in particolare la Juventus Next Gen, che è la prima delle formazioni under 23 ad aver preso parte al progetto seconde squadre. Ha iniziato subito, i bianconeri sono scesi in campo fin dalla prima stagione, poi lo sappiamo, sono stati seguiti dall'Atalanta, dal Milan, con alterne fortune, poche fortune in realtà, e poi l'ultima arrivata è stata l'Inter. Nell'analisi dei colleghi si evidenzia come la Next Gen, con la vendita dei giocatori transitati dalla squadra di Serie C, abbia portato 235 milioni di euro di incassi per il club bianconero, una cifra che rappresenta il 44% degli incassi totali della vecchia signora. Possiamo dire, con questi numeri, mi sono permesso anche di fare un'analisi su tuttoc.com quest'oggi, che con questi numeri la favola che il progetto seconde squadre serve per lanciare i giovani talenti italiani che possono rappresentare il futuro della nazionale, perché ricordiamo, le seconde squadre sono nate in coda alla prima mancata qualificazione ai mondiali, era il 2018, oramai ci abbiamo fatto il callo, tanto i mondiali li vediamo serenamente in TV. Ecco, questi numeri certificano il fatto che il progetto Seconde Squadre ha evidenziato altri fini che sono, diciamo, prettamente economici.
1: Ma per me c'è sempre un mix di tutto. Sicuramente il lavoro che ha fatto la Juventus è stato un lavoro straordinario, non per la nazionale, ma per le casse, diciamo, societarie, perché nell'Under 23, nella Next Gen, nella Juve sono transitati veramente giocatori fuori categoria, potenziali campioni che stanno a tutt'oggi dimostrando in categorie, insomma, nelle categorie importanti di esserlo. Perché, insomma, ci sono giocatori che sono stati a Real Madrid, giocatori che stanno alla Roma, insomma, giocatori importanti che hanno fatto importanti plusvalenze. Quindi, da quel punto di vista, il lavoro societario è stato eccezionale. E nelle altre, sicuramente, per me è sempre il danno è sempre nelle regole, perché anche la riforma Zola, la riforma delle liste chiuse, dei giovani, dell'obbligo, del minutaggio, sono tutte cose che non aiutano il nostro sistema, i giovani e la nazionale, perché io comunque dico che le Under 23 sono assolutamente necessarie, non devono togliere la territorialità e la bellezza di appartenenza che c'è comunque nei campionati di Serie C, ma sono fondamentali, perché all'estero le fanno da 15 anni e le fanno con successo, perché sicuramente sono un passaggio dove un club si può permettere di tenere e far crescere i giocatori in casa senza doverli valorizzare, mandare in giro e rischiando di perderli, come magari è successo al Milan con Liberali, che poi lo voleva ricomprare. Però dico che comunque nel tempo, l'Atalanta nel poco tempo, cioè Palestra è un giocatore che comunque è transitato lì ed è un giocatore nazionale. Io adesso ci metto anche il Bavassori, che da lì va a Palermo, c'è il Vlahović che magari
0: fortissimo, secondo me fortissimo.
1: Sì, fortissimo, esattamente così. Poi dopo c'è il Milan, che comunque Bartesaghi l'ha portato in prima squadra, e Liberali ha fatto un percorso, il Camarda ha giocato poco ma ha fatto un altro percorso, l'Inter ha dei giocatori, magari non tutti italiani, ma straordinari, che a breve faranno parlare di sé. È chiaro che bisogna, secondo me, cambiare le regole sotto tutti i punti di vista, che debbano favorire in questo momento la crescita del nostro talento, dei nostri talenti, perché è dimostrato che ci sono, e aiutarli a poterlo anche dimostrare nelle prime squadre, perché soltanto così si aiuta la nazionale, partendo dal basso, sicuramente. E le Under 23 sono una fase di questo processo che io rispetto tantissimo, perché i ragazzi giocano in campionati veri con un risultato e quindi si forgiano e crescono. È chiaro che se poi dopo le primavere e tutte le Under 23 continuano a essere piene di stranieri, gli italiani sono in minoranza, è un processo un pochettino più rallentato, però non mi sento assolutamente di condannare. Per me la Juve ha fatto un lavoro straordinario, perché comunque ha aiutato molto la prima squadra, come faceva un lavoro straordinario la Roma sino un po' di anni fa, che cresceva proprio i giovani nel settore giovanile, soprattutto italiani, e poi si realizzava plusvalenze perché la società comunque, prima di portarli in prima squadra, li vendeva. Dovremmo tornare a lavorare, ecco, dal basso, perché noi i giocatori li abbiamo, bisogna solo avere il coraggio di metterli in campo quando sono pronti.
0: Purtroppo di coraggio se ne ha avuto sempre meno nel corso degli ultimi anni. Speriamo che il terzo mondiale da spettatori possa aver cambiato qualcosa, ma vedendo quello che è successo con la nazionale maggiore, mi viene da pensare che non cambierà niente nemmeno questa volta. Tra 4 anni speriamo che il calcio italiano non sia.
1: Noi siamo il paese e vogliamo sempre cambiare tutto e poi non cambia niente. Purtroppo è così.
0: Grande,
1: Non sono nemmeno questi risultati così deludenti sotto gli occhi di tutti che ci hanno permesso un cambiamento radicale, però ripeto, è un cambiamento di sistema, non può essere un cambiamento di categorie, di sistema, perché io mi appassiono molto, e poi chiudo, a questi campionati che sembrano in seconda fascia, quindi di C, di B, perché sono pieni di giovani italiani che giocano, perché...
0: Vero.
1: Bisogna avere la pazienza, la lungimiranza. Faccio un esempio: Favasuli lo scorso anno non è stato riscattato per 1 milione dal Bari. oggi è un giocatore che probabilmente sì. va in una grande squadra per 7-8 milioni, ma perché c'è stato un direttore come Pulito, come una società come Catanzaro, che gli ha dato fiducia e lo ha messo al centro del progetto. Un allenatore come Aquilani, che non si poneva il problema della carta d'identità e faceva giocare chi meritava, ed ecco là che i risultati il Catanzaro li ha ottenuti, sia sul campo che fuori, perché comunque Liberati, Favasulli, sta vendendo tutti i calciatori che si sono messi in evidenza. Quindi vuol dire che ci vuole coraggio, ma ci vuole anche, diciamo, idee e competenza per poterlo, e pazienza per poterli aspettare, perché purtroppo noi giovani alla seconda partita sbagliata li condanniamo perché siamo schiavi del risultato, purtroppo.
0: Assolutamente, assolutamente. E qui concludo l'argomento e la saluto Caravello. Credo che il problema principale di questo paese, che si parli di calcio, che si parli di qualsiasi settore, è non saper fare sistema, cioè lavorare tutti insieme in una direzione, ognuno pensa al suo orticello e solo quello conta. Lo si fa in ambiti ben più importanti del calcio, figuriamoci se quando c'è un pallone nel mezzo la razionalità non va a farsi benedire. Grazie mille Caravello, è stato un piacere come di consueto averla nostro ospite.
1: Grazie
0: a presto.
1: A voi, è stato un piacere anche per me. Buona giornata, buon lavoro.
0: Salutiamo Danilo Caravello, uno dei procuratori più conosciuti del nostro panorama di mercato, non solo per la Serie A ma anche per la Serie B e la Serie C. Siamo in prossimità della seconda pausa della nostra trasmissione, giusto un paio di aggiornamenti per quanto riguarda il mercato. Ascoli, che non fa più parte della Serie C perché si è meritato la cadetteria, però muove comunque il mercato di terza serie, perché è vicina la cessione di Ovizak al Foggia. Contestualmente al posto di Ovizak il direttore sportivo dei bianconeri Patti sarebbe lavorando per Bolsius, il centrocampista olandese classe 98 del Perugia, al quale è stato offerto un contratto biennale. Una notizia, un paio di notizie che sono emerse nella serata di ieri, le trovate tranquillamente su tuttomercatoweb.com. Attenzione, e qui lo dico sperando di essere buon profeta, che questa settimana potrebbe essere quella giusta per capire quale maglia indosserà Giacomo Parigi. Giacomo Parigi è probabilmente uno degli ultimi centravanti che ancora deve trovare una sistemazione, reduce da un'annata strepitosa con il Latina. È stato di fatto il trascinatore verso la salvezza del club nerazzurro. Arrivava da un'altra stagione altrettanto di alto profilo a Rimini, con tanto di vittoria della Coppa Italia di Serie C. Sul giocatore si sono mosse praticamente tutte le big del panorama calcistico di Serie C. C'è stato anche qualche abboccamento dalla Serie B, però io credo che il centravanti, che nel frattempo non si sta più allenando col gruppo del Latina proprio perché è consapevole della fine del rapporto con il club laziale, credo che entro Ferragosto si troverà una situazione, ma credo anche entro la fine di questa settimana. Il buon Giorgio Sorani mi segnala che siamo arrivati al momento della seconda pausa, quindi vi ricordo il 331-8200-213 per i vostri messaggi WhatsApp. Altri 2 minuti di pausa, altro bicchiere d'acqua e poi torniamo per la terza e ultima parte di A Tutta Cinque.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con gli europei di nuoto. Chiara Pellacani trasforma ancora l'acqua in oro. La campionessa romana conquista nel trampolino da 3 metri la quarta vittoria nella rassegna continentale di Parigi e scrive un'altra pagina storica per la spedizione italiana in Francia, superando il record detenuto da Tania Cagnotto. Sono contentissima, non mi sembra quasi vero, le sue parole a Sky Sport. Sentiamola.
1: Veramente tantissime emozioni, perché io amo questo sport e sto veramente dando tutto. Sono davvero davvero tanto tanto soddisfatta, ci metto davvero il cuore, non penso a fare record, io penso solamente a vivermi il momento, divertirmi, e è quello che ho fatto anche in questa gara.
0: Ad arricchire il medagliere italiano, che conta al momento 5 ori, 4 argenti e 5 bronzi, ci avevano già pensato Simone Conte e Raffaele Pelligra. I due nemmeno ventenni hanno conquistato l'argento della piattaforma sincro. Ieri anche la doppietta azzurra nella 10 km di nuoto in acque libere a Parigi. Sulla Senna trionfa Ginevra Taddeucci, medaglia di bronzo per Linda Caponi e bronzo anche nel tecnico a squadre di nuoto artistico. La giornata di oggi inizia nella Senna con il fondo uomini. Dopo la delusione nei 10 km, Gregorio Paltrinieri ci riproverà nei 5, poi i tuffi con i preliminari dal trampolino 3 metri uomini e nel tardo pomeriggio la finale, in mezzo alla 5 km femminile e il finale dell'acrobatico. Calcio, la nuova Roma c'è dopo il KO per 4-1 di sabato contro il Cardiff. I giallorossi vincono il secondo test di ritiro in Galles. La squadra di Gasperini passa con il risultato di 4-1 contro il Newport Country. A Prehermoso poi le reti dei due nuovi acquisti Castro e Koulierakis. Il poker lo segna Solé. Oggi derby in Australia per Milan e Inter, che si ritrovano aperte per un'amichevole estiva nel segno di Franco Baresi, leggenda del club scomparsa a 66 anni lo scorso 31 luglio. Rossoneri in campo con la maglia numero 6 prima dell'inizio del match, poi il minuto di silenzio per Baresi. Appuntamento alle 13 italiane e le 19 locali. E intanto Luka Modric ha parlato per la prima volta dopo il rinnovo del contratto con il Milan. A settembre il croato compirà 41 anni e si è proseguito nella sua carriera da calciatore solo per un motivo: vincere col Milan, ha detto a Sky, aggiungendo: mi piacerebbe dedicare un trofeo a Baresi, forse la più grande leggenda del club, e su Leao tra i migliori al mondo, sarebbe fantastico se restasse. Il tennis è durato appena 2 ore e 9 minuti, il Masters 1000 di Montreal per Flavio Cobolli, sconfitto 7-6 7-6 da Yannick Kampfmann. Dopo Berrettini, Sonego e Bellucci saluta dunque anche il finalista del Roland Garros. Successo invece di Luciano Darderi contro il canadese Diallo, costretto al ritiro per un problema alla coscia sinistra e uscito in lacrime a metà del secondo set. Al terzo turno l'azzurro troverà Shang, che ha clamorosamente eliminato Rublev. E intanto arriva un altro stop per Carlos Alcaraz. Lo spagnolo ha deciso di cancellarsi dal Masters 1000 di Cincinnati, il torneo nel quale aveva programmato il ritorno alle competizioni dopo 4 mesi di assenza a causa di un problema al polso destro. Una scelta che, inevitabilmente, riaccende i dubbi sulle sue condizioni fisiche e soprattutto mette in discussione anche la partecipazione allo US Open, dove Alcaraz dovrebbe presentarsi da campione in carica. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
4: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Terza e ultima parte di A Tutta C, che sfruttiamo velocemente per farvi sentire un i contributi che abbiamo preparato per la nostra trasmissione. Scegliamo quello più importante, ovvero le parole in conferenza stampa del presidente del Campobasso Matt Rizzetta, che ha parlato per la prima volta nella nuova stagione, nel torneo 26-27, di quella che sarà la prospettiva del club molisano in questa stagione di Serie C. Con queste parole chiudiamo. Saluto e ringrazio Giorgio Sorani in cabina di regia. Vi ricordo di non mollare in nessun modo il palinsesto di TV Radio, perché ci sono tantissimi approfondimenti di calciomercato e non solo da seguire per la Serie A, la Serie B, il calcio internazionale, chi più ne ha più ne metta. Con A Tutta C l'appuntamento è alla giornata di domani, dove ritroverete sempre la coppia di oggi, Bargellini-Sorani. Ci ascoltiamo Rizzetta, buon proseguimento di giornata con la programmazione di TV Radio. Ciao ciao!
1: Vi chiedo di togliere le suonerie del telefono, per favore, e procederemo, penso, con un'introduzione del presidente e poi lasciamo spazio alle vostre domande.
2: Prego. Grazie Andrea, buona estate a tutti voi, sempre un piacere essere qui a Campobasso e vedervi. Ci tenevo a fare una conferenza così per fare un checkpoint, diciamo, pre-season, pre-campionato, prima che inizia nuovamente un'altra annata importante nella nostra storia. E prima di iniziare ci tenevo anche a mandare le nostre condoglianze più sentite alla famiglia di Simone Paladino, un ragazzo di 23 anni che è decaduto tragicamente in un incidente stradale, un tifoso della nostra famiglia. Quando qualcuno della nostra famiglia se ne va, queste cose per noi è molto importante dimostrare la nostra vicinanza, quindi nel nome della società, la famiglia e i suoi cari possono contare sulla nostra massima disponibilità e vicinanza durante un periodo del genere. Volevo fare anche un po' di un checkpoint sulla squadra. Naturalmente ci siamo concentrati, ci siamo dedicati quasi interamente per la prima metà del calciomercato, così per fare delle uscite. Naturalmente quest'anno ci sono varie dinamiche che sono un po' più complesse rispetto agli anni precedenti, tra cui il salary cap, fiduzione, quindi abbiamo deciso di fare prima le uscite e poi la seconda metà del mercato sicuramente sarà ci sarà un impegno e un focus molto più importante sulle entrate. Abbiamo firmato, come avete visto stamattina, abbiamo firmato a Stoppa Matteo e poi sicuramente arriveranno altri in ordine di priorità, sicuramente un difensore centrale, centrocampista e terzino, e poi vedremo come in tutti gli altri anni vedremo gli altri sviluppi del mercato e vedere cosa possiamo sfruttare fino al gong. Per quanto riguarda gli obiettivi stagionali, rimangono sempre gli stessi, cioè noi vogliamo ripartire da dove siamo finiti qualche mese fa, un posto nobilissimo in classifica. Abbiamo deciso di tenere più o meno la fondazione, la base dell'anno scorso, che è stata una base molto valida, molto buona, e poi come vedrete nella prossima settimana aggiungeremo innesti, pezzi importanti, così per farci vivere un'altra annata vincente, diciamo. E per quanto riguarda le ultime mosse fuori dal campo, dal livello aziendale, sono molto ma molto soddisfatto, contento dal lavoro svolto dallo staff, in primis il nostro nuovo neo direttore generale Pepe Praticò, il suo staff. Abbiamo rinforzato la nostro organigramma, direttore generale, segretaria, abbiamo ingaggiato un punto di riferimento per il territorio, così per gestire il nostro settore giovanile, che sarebbe Marco Maestre Pieri, che per noi fa molto piacere. E penso che siamo proprio in linea con i tempi, con i programmi che abbiamo previsto. Stiamo cercando di finire questi ultimi giorni prima della Coppa, così per metterci in posizione di fare qualcosa di bello per un'altra annata di Campobasso Calcio. Lascio a voi le domande.
1: Chiedo nome e testata.
3: Buongiorno Matt, Franco De Santis, Teleregione, primo piano, Molise. Hai detto è stata un'annata, una posizione raggiunta nobilissima nella scorsa stagione. Ripetersi non è mai facile. L'obiettivo vuol dire che sarà comunque stare tra le prime 3-4 e quindi giocarsi al meglio i playoff.
2: L'obiettivo è di fare un'altra annata vincente come l'anno scorso, guarda. Siamo arrivati quarti l'anno scorso, penso che abbiamo mantenuto più o meno la stessa base e poi penso che sicuramente tra i posti nobili della classifica vogliamo e potremo arrivare, se sarebbe terzo, secondo, quarto, sesto, ottavo, questo è la palla sempre rotonda, comunque secondo me possiamo costruire qualcosa quest'anno che sarà un miglioramento rispetto a quello che abbiamo l'anno scorso. Comunque non voglio fare proclami inutili, assurdi, non è che posso dire con nessun tipo di certezza che ci arriveremo secondi, terzi oppure decimi, però io penso che sicuramente in una posizione ambiziosa, importante, vogliamo e potremo e siamo tutti uniti e concentrati ad arrivarci.
4: Buongiorno Matt, Adriana Palmiero, TRSP, bentornato. La vedo molto sereno e tranquillo, mi fa molto piacere, anche perché dà una carica giusta a tutto quanto l'ambiente, in vista anche del primo impegno ufficiale del 15 contro la Cavese. Appunto per questo, cosa si aspetta da questa partita, essendo Coppa Italia, e un messaggio ai tifosi?
2: Adriana, per quanto riguarda la Coppa Italia, quest'anno l'unico mio rammarico dall'anno scorso è stato magari non abbiamo prioritizzato la Coppa, perché la Coppa anche ti crea un canale abbastanza importante in ottica del post-season, quindi noi quest'anno sicuramente vogliamo giocare entrambi le strade, sia nel campionato sia nella Coppa. Abbiamo messo anche degli incentivi, diciamo, che fanno importanti, diciamo, questa Coppa. E poi questa è una cosa che è stata condivisa da tutto lo staff sin dall'inizio, quindi Giuseppe, il mister, sottoscritto, tutti quanti noi abbiamo deciso di puntare fortemente sulla Coppa e vogliamo partire bene, forte, vogliamo creare un ambiente quasi da playoff sin da subito, quindi questa è una coppa che vogliamo quest'anno, non vogliamo snobare, vogliamo non diciamo rispettare, ma di più, vogliamo provare a vincere sicuramente, iniziando già dalla partita con la Cavese, ce lo dimostreremo in campo.
5: Buongiorno Matt, è sempre un piacere vederti. Arnaldo Angiolino, Molise, la Plodi in forma Molise. Senti, volevo chiederti, per quanto riguarda, tu parlavi prima di uscite, si parla di Bifucco che lo vorrebbe il Pescara, ci sono altri giocatori in Campobasso che, diciamo, ovviamente sono appetibili dopo il campionato che hanno fatto lo scorso anno, no? Ecco, tu che cosa pensi? Resteranno Bifucco, i vari Salines, eccetera, in Campobasso, oppure magari davanti a un'offerta irrinunciabile andranno via? Ecco, qual è il tuo parere, insomma, in proposito? Grazie.
2: Resteranno.
6: Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
7: Milan News in podcast. Amici ed amiche di Milan News il podcast, un saluto e ben ritrovati a tutti quanti voi da Lorenzo De Angelis. Oggi è una giornata complicata per il mondo rossonero perché c'è stato l'ultimo struggente ed emozionante saluto all'eterno capitano Franco Baresi in oltre 3.000 fuori la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per salutare la leggenda rossonera che è stata accompagnata da suoi ex compagni, ex avversari, dirigenti, addetti ai lavori. C'era veramente la qualunque quest'oggi a Milano per salutare Franco Baresi, che accompagnerà il Milan da questa alle prossime stagioni lì al fianco dell'eterno presidente Silvio Berlusconi. Ma comunque oggi è anche giorno di vigilia, perché il Milan domani in quel di Perth affronterà l'Inter nel primo curiosissimo derby stagionale, visto che parliamo di fatti della seconda partita sia per l'una che per l'altra squadra dopo le rispettive amichevoli contro Celtic e Manchester City. Oggi Amorim ha parlato in conferenza, ha presentato il derby contro i rivali cittadini, ovviamente presentandola come una sfida che si punta a vincere, nel corso della quale ovviamente si cercheranno anche delle risposte importanti sul fronte tecnico e tattico. Amorim nella sua conferenza ha toccato diversi temi, ma due in particolare sono quelle centrali, no? Il fulcro un po' del discorso, considerando anche i temi principali d'attualità legati al Milan. Il primo è Rafael Leão, mentre il secondo è Luka Modric. Per quanto riguarda Rafael Leão, Amorim è stato chiaro: il ragazzo deve essere contento, deve essere onorato di far parte di un gruppo come quello del Milan. Comunque ne ha parlato bene, si sta allenando con voglia, e anche dal giocatore stesso trapelano convinzioni e notizie secondo le quali si starebbe anche un po' autoconvincendo del fatto di poter dare una seconda chance, una seconda opportunità anche alla sua storia d'amore con il Milan, perché gli piace Amorim, gli piace il suo gioco verticale, gli piace il suo gioco offensivo, e quindi si starebbe allenando anche con molta più convinzione e voglia rispetto a quanto ci si potesse immaginare. Certo, questo non vuole mettere in discussione la professionalità del ragazzo, che a prescindere comunque si sarebbe allenato con dedizione, però ecco, anche le immagini di un Leão sorridente fanno ben capire come lo stato d'animo, come in generale anche forse anche la sua posizione sia cambiata. Staremo a vedere domani. Leão potrebbe partire titolare dal primo minuto contro l'Inter, e capiremo anche se è già nato un feeling con Gonzalo Ramos dopo il bell'assist che ha offerto proprio al suo neo compagno di squadra al mondiale contro la Croazia, che con Gonzalo Ramos che di testa ha insaccato Livakovic, portando il Portogallo agli ottavi di finale del mondiale. Staremo a vedere, quindi c'è molta curiosità attorno anche al minutaggio che Ruben Amorim riserverà al portoghese, ma la sensazione è che ci sarà un po' di rodaggio nelle gambe, quindi 45 minuti potrebbero essere più che sufficienti anche per capire un po' la condizione nella quale si trova il numero 10 del Milan, che quindi il cui futuro è ancora tutto da scrivere e da capire. L'altro invece tema principale della conferenza stampa di Ruben Amorim è stato Luka Modric, perché Ruben Amorim ha detto che nonostante sia un campione, nonostante la sua esperienza, la sua duttilità, se così vorremmo definirla, ma la sua esperienza anche a livello di gruppo, eccetera eccetera, Luka Modric rientrerà in quella lista di giocatori che dovranno guadagnarsi un posto da titolare nella prossima stagione. Ne abbiamo raccontato tanto di questo rinnovo, di come si tenderà a sfruttare e utilizzare Luka Modric nel corso della prossima stagione. Stiamo parlando di un giocatore prossimo alle 41 primavere, quindi non potrà reggere sicuramente i ritmi asfissianti di campionato Europa League e Coppa Italia, però non è da escludere neanche che questo non metta lo stesso Modric nelle condizioni di poter dare di più, di provare a fare una cosa del genere, perché è un campione, un pallone d'oro, e così come si dovrà guadagnare una maglietta titolare, non è da escludere che si possa guadagnare anche fiducia incondizionata da parte del tecnico portoghese, che in conferenza oggi ci ha tenuto a precisare e a sottolineare ancora una volta che è stato fatto di tutto nel corso di questo mese per convincere Luka Modric a firmare un altro anno di rinnovo.
6: Milan News in podcast. Siete all'ascolto di TMV Radio. Tutto mercato web in podcast.
8: Rafael Leão è un giocatore straordinario che ha avuto alti, bassi nella carriera, che non ha saputo trovare la sua esatta dimensione. Però merita molto di più di quello che lui stesso si sta dando Probabilmente non meritava le grandi elogi nei momenti in cui doveva ancora dimostrare, ma probabilmente ha soltanto bisogno di un po' più di fiducia. Ne parliamo nel podcast di oggi di tuttomercatoweb.com. Ben ritrovati da Marco Conterio. Leao è uno di quei classici giocatori odi et amo, o lo ami o lo odi, per quel che finora ha saputo dimostrare. Quando parte palla al piede, quando è in giornata di grazia, è un giocatore entusiasmante, meraviglioso. Il problema è che non sempre così. Negli ultimi periodi spesso non è stato così. E questo è un problema quando guadagni così tanto, quando costi così tanto, quando sei così centrale in un progetto. Per questo il futuro di Leao dipende da Rafa Leao, la dimensione di Rafa Leao dipenderà da Rafa Leao, cioè da tutto quello che saprà chiedere a se stesso e dalle risposte che saprà trovare dentro di sé. Rafa Leao si è perso troppo fuori dal campo. Troppo fuori dal campo, è vero che ognuno è lecito, giusto che abbia delle passioni, ma non c'è soltanto, perché poi tutti i giocatori ce le hanno, chi le mostra di meno, lui le mostra anche troppo. C'è una questione che spesso i calciatori non riescono a far trasparire, cioè la percezione che si ha, che gli altri hanno di sé, che gli altri hanno nei propri confronti. E la percezione generale che c'è in Leao è che sia uno svogliato, che sia un talento che sta buttando via e che stia pensando soltanto ai soldi, alla propria carriera, alla propria immagine piuttosto che al calcio. Bene, Rafa Leao non è questo. Rafa Leao dà quest'immagine, però. Quindi è su questo che Rafa Leao deve lavorare. Il fatto che lui abbia tanta voglia di dimostrare è vero, ma non riesce a tirarlo fuori agli occhi degli altri, e forse anche per questo si chiude dietro una patina di musica e social e tante cose che più leggere, che lo distraggono da quella che è e deve essere, ma anche lui lo sa, la vera missione, cioè essere un grande calciatore, perché nei mezzi, quando hai queste doti, non le devi gettare al vento. Il rapporto col Milan, lui dice, e pensa dentro di sé, posso rimanere anche a scadenza, voglio convincere a Mourinho, voglio convincere di nuovo i tifosi del Milan. Ci sono storie che a volte possono anche finire, non è, è un male se non finiscono bene, sembra un paradosso, ma è la verità. Ci sono storie che a volte finiscono perché finiscono, e quella di Leao con il Milan è iniziata benissimo e poi è stato un lento consumarsi e trascinarsi. Per carità, se riuscirà a ritrovare quelle motivazioni, quella costanza che non ha mai avuto, soprattutto nel primo tempo, ma dovuta alle motivazioni e al credere in se stesso, ecco che Leao potrebbe essere una grande arma inevitabilmente per il Milan. Non c'entra soltanto la fiducia che lui sente dagli altri, la fiducia che ha in se stesso, questa è la cosa che conta. Trovare un'altra dimensione sarebbe forse la soluzione più facile, ha detto di no al Fenerbahce, strizzerebbe l'occhio di buon grado al Galatasaray, del suo amico Osimhen, perché è un progetto importante, anche là deve capire che è una squadra di grande livello, quindi anche là nel caso dovrà affrontarla con quello spirito che dicevamo prima, cioè mettendo da parte o mettendoci una patina sopra a tutta quella che è l'apparenza, lavorando sulla sostanza e lavorando sulla percezione che c'è di Rafa Leao, campione che si impegna, che vuole dimostrare, che vuole fare e che lo sa fare, perché lo sa fare. Saranno consigli un po' da, si diceva un tempo, da vecchio trombone, un po' agì, però ci sembra un po' la verità. Ecco, Leao è ancora un ragazzo, probabilmente impari ad ascoltare queste parole perché potranno servire a lui, magari al Milan o magari alla destinazione in cui andrà.
6: Tutto Mercato Web in podcast. Siete all'ascolto di TMV Radio. Voce giallorossa in podcast.
9: È ormai risaputo che la Roma, già da prima dell'inizio del calciomercato, lavora per regalare un nuovo esterno offensivo a Gasperini. Dopo le beffe di Greenwood e Somerville, si sono fatti parecchi nomi di possibili sostituti, ma ce n'è uno che da tempo risuona più forte degli altri. Parliamo di Antonio Nusa. Rispetto agli altri profili sondati in quel ruolo, Leueling e Schilderup per citarne due, Nusa è leggermente più giovane, ma vanta già un curriculum di tutto rispetto. Il calciatore dell'Ipsia, norvegese di origini nigeriane, a 21 anni ha già un'esperienza e una qualità che sono avanti per la sua età. Il classe 2005 ha già 12 presenze in Champions League. Il primo gol lo ha segnato già nel 2022, ai tempi del Bruges, contro il Porto, diventando a 17 anni e 4 mesi uno dei più giovani marcatori della competizione. ma forse in nazionale che ne usa del meglio di sé. Sono infatti 9 i gol con Haaland e compagni, di cui 2 segnati proprio all'Italia, dove ha brillato in entrambe le gare di qualificazione mondiali. Il giocatore è reduce dal torneo americano con la sua Norvegia, dove in 6 presenze ha trovato anche una rete. Parliamo di un esterno sinistro di piede destro, a cui piace partire da sinistra per poi accentrarsi e calciare oppure servire i compagni. Rapidissimo e abile nell'uno contro uno, potrebbe essere il giocatore che fa il caso della Roma di Gasperini. Musa è un attaccante moderno, un calciatore su cui bisognerebbe puntare anche in ottica futura, ma non è di certo il più economico. Il giocatore avrebbe già trovato l'accordo con i giallorossi, ma manca quello con il Lipsia, che chiede circa 55 milioni. Una cifra alta, forse anche troppo, ma qualcuno in quel ruolo va preso, ed è ormai chiaro che andrà fatto un investimento importante. Nusa dunque è il profilo che potrebbe fare al caso dei giallorossi, ma arrivare a prenderlo è un'altra storia. È ovvio infatti che il tempo stringe, e che se Lipsia e Roma non riusciranno a venirsi incontro e a trovare un accordo in breve tempo, bisognerà virare su altri profili. Ora il pallino passa alla Roma, che è chiamata all'ennesima sfida di mercato, per capire se riuscirà a portare a casa il giocatore oppure se sfumerà come gli altri.
6: Voce giallorossa in podcast.
10: Buongiorno dalla redazione.
11: La guerra in Ucraina, 15 morti e oltre 50 feriti. Sarebbe questo il bilancio causato dai raid russi con missili balistici che questa notte hanno colpito Kiev e zone intorno alla capitale ucraina. Lo riportano i media locali, che sottolineano anche la presenza di numerosi incendi. Da diversi mesi la guerra fra Russia e Ucraina si è intensificata. I due paesi hanno aumentato i loro attacchi a lungo raggio, provocando un numero crescente di vittime. L'esercito ucraino ha moltiplicato gli attacchi contro obiettivi civili, in particolare impianti petroliferi e logistici in Russia e nei territori occupati. Mosca, dal canto suo, prosegue i bombardamenti nelle città ucraine.
10: Gli Stati Uniti, l'Iran e l'Oman sarebbero vicini a un accordo provvisorio per riaprire lo stretto di Hormuz con Washington, che punta a un annuncio già nella giornata odierna, secondo fonti regionali e un funzionario statunitense citati dal sito di informazione Axios. L'intesa, negoziata da diverse settimane, avrebbe l'obiettivo di consolidare il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran e consentire la ripresa dei negoziati sul dossier nucleare. L'accordo allo studio prevederebbe un meccanismo temporaneo di 60 giorni, eventualmente prorogabile, per regolare il traffico nello stretto. Trump attacca: lo stretto riaprirà presto o saranno colpi durissimi.
11: La cronaca: violenza in un centro per disabili, 2 persone agli arresti domiciliari, 5 operatori sospesi dall'attività e 13 indagati. È questo il bilancio dell'inchiesta della Procura di Ragusa, che ha portato alla chiusura di un centro per disabili Modica per presunti maltrattamenti ai danni degli ospiti della struttura.
10: Si è costituito in carcere il 55enne ricercato dai carabinieri per il tentato duplice omicidio avvenuto il 3 agosto scorso nelle campagne di Riesi, in provincia di Caltanissetta. Nel grave episodio erano rimasti gravemente feriti un uomo di 58 anni e una donna di 40, raggiunti da colpi di arma da fuoco. Sul tentato duplice omicidio indagano i carabinieri del comando provinciale di Caltanissetta, coordinati dalla Procura della Repubblica.
11: La politica ha prorogato il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi fino al 25 agosto, prima del Consiglio dei Ministri vertice tra la premier Meloni, vice Tajani e Salvini e il ministro dell'economia Giorgetti. Le coperture arrivano dai tagli ai ministeri per 245 milioni. Dal Consiglio dei Ministri anche 100 milioni per i campi Flegrei e il varo del decreto sul riconoscimento facciale nelle indagini, ma dopo il vaglio di PM e giudice.
10: Tennis: Cobolli saluta il Masters 1000 di Montreal, sconfitto a sorpresa dal tedesco Hanfmann con un doppio tie-break. Successo invece di Darderi contro il canadese Diallo, costretto al ritiro per un problema alla coscia sinistra e uscito in lacrime a metà del secondo set. Al terzo turno l'azzurro troverà Shang, numero 108 del mondo, che ha clamorosamente eliminato Rublev.
11: E con questo è tutto, a più tardi.
6: Siete all'ascolto di TMV Radio.
12: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMV Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
13: Siete all'ascolto di TMV Radio.
14: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
12: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
15: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
16: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
17: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
12: L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato. 3 ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato, dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17.
16: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
12: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
15: Lo sport è vissuto in tempo reale. Sei su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Ore caldissime sul fronte mercato e non solo in questo mercoledì 5 agosto 2026, perché la Fiorentina ha definito l'accordo con il Real Madrid per Franco Mastantuono, che nelle prossime ore diventerà un nuovo giocatore della Fiorentina. E poi la Roma, che ha scelto l'esterno da regalare a Giampiero Gasperini, l'esterno difensivo, diciamo il quinto, come ormai si usa dire in questi anni, ovvero Nahuel Molina, che torna in Italia dopo l'avventura all'Udinese, lascerà l'Atletico Madrid per diventare un nuovo giocatore della Roma. Per Mastantuono, prestito secco per la Fiorentina, che quindi avrà il talento argentino per la stagione 2026-2027. La Roma invece definisce con l'Atletico Madrid l'operazione Molina per 13 milioni più 4 di bonus. E poi novità che arrivano anche dal ritiro di Castel di Sangro, perché arrivano i giocatori provenienti dal Belgio. Arriva Kevin De Bruyne, non arriva invece Romelu Lukaku, che non si presenterà nel ritiro. Era un modo di parlarne nel corso della mattinata, e quindi si va sempre di più verso una rottura con l'attaccante belga. E poi ci sono partite. Oggi è giornata di amichevoli per tante squadre della Serie A. Si gioca a qualsiasi latitudine, verrebbe da dire, del mondo. Perché ci sarà un derby italiano in dell'Australia. Si giocherà Milan-Inter fra un paio d'ore circa, alle ore 13. Alle 13.30 la Juventus affronta il Chelsea, e poi nel corso del pomeriggio altre squadre italiane impegnate: gioca il Torino, gioca la Lazio, e quindi gioca anche il Napoli oggi alle 18.30 contro lo Sasuna. E saremo un po' in giro per i vari campi per farci raccontare un po' l'avvicinamento a questa amichevoli. Questa sera anche il Sassuolo, insomma, tante italiane che sono impegnate. Buongiorno che vi arriva da Lorenzo Beccarisi, buongiorno Andrea Magliocca in cabina di regia. Fra poco avremo come sempre l'editorialista del mercoledì, però partiamo un po' da quelle che sono le notizie di questa mattinata. E come detto, è fatta per Franco Mastantuono alla Fiorentina, risolti gli ultimi dettagli con il Real Madrid. Franco Mastantuono sarà un nuovo giocatore della Fiorentina. La telenovela che negli ultimi giorni ha tenuto Firenze col fiato sospeso è giunta a conclusione. Come ha preso tutto mercato web, il club viola ha risolto gli ultimi dettagli che mancavano da concordare con il Real Madrid, soprattutto per quanto riguarda il pagamento dell'ingaggio del calciatore. Adesso è pronta ad accogliere l'attaccante argentino, classe 2007, in prestito. Sarà un'operazione in prestito secco, quindi un'operazione diversa rispetto a quella, per esempio, che ha portato Nico Paz al Como. Lì fu un acquisto a titolo definitivo con la ricompra, e poi il Como ha avuto la possibilità di comprare nuovamente Nico Paz. Non è da escludere che la Fiorentina fra un anno possa parlare con Real Madrid per trovare un accordo, magari per acquistare a titolo definitivo Mastantuono, con Real Madrid che eventualmente si terrebbe comunque la possibilità di controllare il calciatore argentino, o con una percentuale importante sulla futura rivendita, o con un diritto di ricompra come se l'è tenuto per Nico Paz, 80 milioni di euro a fronte dei 60 spesi dal Como per acquistarlo. E quindi ovviamente la notizia importante di questa mattinata è l'operazione Franco Mastantuono al Real Madrid, dal Real Madrid alla Fiorentina. Partiamo da qui, lo facciamo con Costantino Nicoletti. Costantino, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno a te e a tutti gli amici ovviamente di Tembu Radio, ciao.
1: Partiamo da qui, da questa operazione molto importante della Fiorentina, che si regala un colpo importante lì davanti con Franco Mastantuono. Che operazione è per la Viola?
2: È sicuramente un talento importantissimo, non sta a me giudicarlo, è un giocatore che monitoravamo già con un mio carissimo collega, socio, agente, che opera in Argentina 6 mesi l'anno, che è Lorenzo De Santis, un paio di anni fa. E è un segnale forte, sì, sono quei giocatori che io ho sempre definito d'aeroporto, cioè sono quei giocatori che rapiscono, rubano le fantasie dei tifosi, entusiasmano, perché ha dei colpi straordinari, eccezionali. Sembra che sia motivatissimo a venire qui a Firenze, a dispetto e al netto anche del fatto che la Fiorentina non faccia le competizioni europee. E questo poteva sembrare un limite all'inizio, sembrava un impedimento perché l'operazione andasse in porto. Di sicuro, diciamo che gli ottimi rapporti che che ci sono tra Fabio Paratici e Real Madrid, soprattutto legati alla operazione Cristiano Ronaldo. Tu ti ricorderai bene il passaggio che fece Ronaldo da Real alla Juve e cosa portò nelle casse del Real e i vantaggi che portò al Real. Oggi diciamo che il Real, non ti dico si sta sdebitando, ma sta comunque aiutando la Fiorentina a tornare nelle posizioni che più gli competono, ecco.
1: Ecco, un'operazione importante, Fiorentina che ha rivoluzionato la squadra, Costantino, perché certo, la difesa l'ha cambiata completamente. Centrocampo ha fatto due colpi molto importanti con Ulai e Attà. Manca ancora qualcosa secondo te la Fiorentina, e soprattutto cosa dobbiamo aspettarci da questa Fiorentina, la nuova Fiorentina di Grosso, dopo una stagione complicatissima?
2: Senti, allora, fondamentalmente hai detto bene te, ha rivoluzionato totalmente il reparto difensivo, ha rivoluzionato e

0: esterno d'attacco importante, è uno di quelli da doppia cifra, perché oggi, sai, si parla più di reparti, quindi anche gli esterni sono considerati attaccanti allo stato puro. E poi c'è un altro lavoro che sta facendo egregiamente Fabio Paratici, che molti non considerano, che è molto più complicato. Al 5 di agosto ha già orientato via, passami questo termine, una quindicina di giocatori a lasciare la Fiorentina, 15-16 tra giovani, ovviamente, che devono andare a farsi l'osso a maturare, e anche meno giovani. Considera che ha ancora da farne altrettanti, forse altrettanti no, perché qualcuno riuscirà magari a recuperarlo e potrà rivelarsi utile per il rilancio della Fiorentina, ma almeno 7-8 giocatori sono dati per partenti, un nome su tutti, Nzola, il Barak stesso, Sottil al netto delle condizioni di salute, quindi ci sono ancora quei 7-8-10 calciatori che ti possono anche portare delle risorse nelle casse, non ce lo dimentichiamo mai, perché oggi la Fiorentina sta investendo in maniera importante, al netto di quello che ha già incassato dalle 15 più o meno cessioni, gli altri 7-8 giocatori che partiranno, c'è un Dodò che ti può portare quei 12-15 milioni di euro nelle casse della Fiorentina, quindi ci dobbiamo aspettare ancora una venticinquina di giorni molto intensi anche nel mercato in uscita, soprattutto perché tanti club aspetteranno la fine del calciomercato oppure ottenere un prezzo di saldo o per risparmiare anche le due mensilità, perché hanno ingaggi anche importanti alcuni di essi, ecco. Quindi è stata un'estate calda a tutti gli effetti, soprattutto in casa Viola, perché c'è stato un rinnovamento a livello dirigenziale con l'inserimento di nuove figure. Poi la palla passa a lui, sappiamo che è Fabio Grosso, non ti dico un'incognita, però diciamo è la figura che desta più curiosità per la squadra che gli verrà messa a disposizione, ecco, per vedere come riuscirà a gestire questo gruppo che Fabio Paratici ci sta allestendo.
1: Che è un gruppo importante. Intanto diamo un altro aggiornamento rispetto a una cosa che abbiamo detto in precedenza, ovvero la questione Romelu Lukaku, perché il Napoli ha comunicato ufficialmente che di comune accordo con il club Romelu Lukaku godrà di alcuni giorni di permesso prima di aggregarsi alla squadra. Oggi era atteso in ritiro, non si presenterà, avrà questi giorni in più, che Costantino un po' hanno il sapore del troviamo una soluzione, definiamo la cessione, e sappiamo
0: come ci sia
1: l'America da questo punto di vista, e penso si chiuda poi definitivamente la parentesi Romelu Lukaku in Italia, che ha portato tante gioie alle squadre che l'hanno avuto, perché comunque ha vinto con l'Inter, ha vinto col Napoli,
0: indubbiamente.
1: Però poi di drammi e stivi ne abbiamo visto di forse fin troppi dietro a Lukaku.
0: È ormai questo, come dicono gli anziani come me, il calcio moderno ormai è caratterizzato da queste peculiarità, nel passato non accadevano, diciamo. Oggi è una prerogativa, i calciatori se la comandano, i presidenti sono a volte molto spesso sotto scacco dalle bizze, chiamiamole così, di alcuni calciatori. Io la penso come te, lui è destinato al mercato americano come ha fatto Lewandowski, è la sua dimensione in questo momento, però ormai ci abbiamo fatto il callo, ora ti parlo da tifoso, ci abbiamo fatto il callo. Io mi ricordo in passato qui a Firenze, tanto per rimanere in tema Fiorentina, certificati medici di Kalinic e Bernardeschi, quando non si volevano presentare nel ritiro di Moena, e quindi diciamo è un trend che è nato nell'ultimo ventennio, quindicennio, diciamo così. C'è questa caratteristica, il calciatore che non vuole più rimanere in una certa società si mette assolutamente di traverso, creando anche qualche danno ovviamente economico, finanziario, oltre che tecnico, al club che ha dato fiducia a quel giocatore. E non c'è soluzione, a meno che non vengano cambiate regole, norme o quant'altro. Dobbiamo stare alla mercé, diciamo, delle scelte di personali e sportive dei manager che assistono questi. Guarda, mi prendo spunto perché l'altro giorno ho letto proprio su tutto mercato web e ho visto le dichiarazioni di Beppe Riso su Mancini alla Roma, sì. Giusto? Io ho 55 anni e sono cresciuto all'ombra di professionisti come Giovanni Branchini, come Federico Pastorello, per esempio, cito due nomi e potrei citartene altri. Diciamo che lo stile era totalmente diverso, diciamo che un Federico Pastorello, un Giovanni Branchini o un Oscar Damiani non si sarebbero permessi mai di dire determinate cose, perché lo scopo del manager è sì di far guadagnare il calcio.

0: lettore, ma anche di trovargli una dimensione appropriata. Io ti porto un esempio mio concreto. Io assistivo Papa Vaigo, tu ricorderai il
1: Come no?
0: Papa Vaigo, certo. Dovevamo andare, la Fiorentina aveva fatto tutto con il Vicenza. Io ebbi un'intuizione e trovai un accordo con l'Ascoli. Lì feci una scelta che economicamente magari fu svantaggiosa per il giocatore, ma a livello sportivo umano fu straordinaria, perché Papa Vaigo in Serie B segnò una caterva di gol, mi ricordo 16 reti, salvò l'Ascoli insieme al Cobra Soncin da una retrocessione quasi matematica, perché partivano con una forte penalizzazione, 9, 10, 11 punti di penalizzazione, però rilanciai un po' la carriera di Papa Vaigo. Lui rinunciò a qualche migliaia di euro e seguì un po' il mio orientamento, e poi mi ringraziò perché fece un'esperienza a livello umano eccezionale in quel di Ascoli, fece un'esperienza professionale straordinaria, sì, aveva perso qualche soldino, ma poi li guadagnò in successione. Ecco, io tendenzialmente il mio modo di lavorare cerco di salvaguardare soprattutto le volontà e lo stato del calciatore. Se il calciatore a Roma ha trovato una sua dimensione, mi segui, giusto?
1: Sì,
0: Ha
1: sì.
0: trovato la sua comfort zone, sa che può ottenere dei risultati straordinari. Perché devo forzare la mano per avidità? Sei d'accordo con me?
1: Sì.
0: Quindi di conseguenza, oggi è cambiato un po' tutto il mondo anche tra i miei colleghi. Diciamo, in passato tanti professionisti. Già un minoraio là un po' sparigliato, la buon'anima di Minoraio la sparigliò col suo modus operandi, col suo atteggiamento, anche se era, ti posso dire, un manager assolutamente sensibile. Ecco. Quindi ho preso spunto dalla tua domanda per appunto rammentare questo episodio di Beppe Riso, che è un signor professionista, perché sta facendo delle operazioni straordinarie. Se te consideri solo il trasferimento di Tonali,
1: Ah
0: l'ha
1: sì.
0: mosso 2 volte, ha introitato una cifra superiore a 200 milioni di euro. Chapeau, non si può dire che è bravo, però in alcuni casi deve prevalere più il buon senso, ecco, e certe dichiarazioni magari uno deve riflettere prima di farle. Poteva dire serenamente, aveva delle proposte interessantissime, ma la sua volontà era quella di proseguire a Roma e magari terminare la carriera a Roma, ecco, tutto lì. Non che io l'avrei portato via per un discorso prettamente economico, punto.
1: Ah, poi diciamo la scelta l'ha fatta il giocatore, ha scelto
0: Ovviamente, come sempre.
1: di rimanere a Roma, dove diventerà, salvo clamorose sorprese, compagno di Nahuel Molina, che torna in Italia.
0: Certo,
1: C'è
0: certo.
1: l'accordo tra Roma e Atletico Madrid, 13 milioni più 4 di bonus. Penso sia un'operazione che rischia di passare sotto traccia, perché Molina magari non ha fatto un grande mondiale. All'Atletico era probabilmente il primo cambio sugli esterni per Simeone, però ha fatto annate straordinarie a Udine. Arriva un giocatore fatto e finito per la Roma, che secondo me manda un segnale anche con questa operazione, ovvero prendere magari un giocatore come era Reed, no? L'esterno del Feyenoord, sarebbe stato un investimento a medio-lungo termine, un giocatore che devi formare, che deve ancora crescere. Molina è un giocatore che arriva e domani è pronto per giocare in Serie A ed è pronto per avere un impatto. Secondo me è un'operazione molto importante per la Roma.
0: No, sì, stiamo muovendo molto bene la Roma, sappiamo che gli obiettivi sono sotto gli occhi di tutti, la Roma vuole migliorare sicuramente la stagione passata, hai detto benissimo te, è un giocatore che conosce già il nostro campionato, ha voglia di rilanciarsi, va in una piazza che è entusiasmante, questo bisogna riconoscerglielo, quindi sì, un'operazione, cioè, sto vedendo, guarda, ti dirò. È una sessione di mercato molto intelligente, stanno arrivando giocatori comunque più o meno pronti, lo sai, la nostra Serie A ormai è diventata un campionato di transito, di passaggio, oppure un campionato dove ne approfittano un certo tipo di calciatori, di profili per rilanciarsi, per ricrearsi dei palcoscenici un attimino più intriganti. Quindi ti dirò, è una sessione estiva di mercato parecchio interessante, ci sono movimenti, voglio ricordare anche il Venezia che mi sembra abbia messo a segno già più di una decina di operazioni, quindi un
1: Sì.
0: forte rinnovamento e rafforzamento anche per il Venezia, il Como stesso. E la Juve sì, ha fatto qualcosina di importante, ma ancora secondo me la Juve deve far partire il suo calciomercato. E stanno mancando un po' le milanesi, forse? Non lo so, vienimi incontro, aiutami. Forse oggi
1: Sì, forse
0: stanno.
1: più l'Inter, comunque il Milan fra Kyla e Gonzalo Ramos ha speso tanto all'inizio.
0: Ovviamente, bravo, giusto, sono d'accordo con te, però diciamo sì, forse ci si aspettava. qualcosa di più, diciamo, dalle 7-8 sorelle, diciamo, dal Milan e dall'Inter ci si aspettava qualcosina di più accattivante, al netto che c'è la questione Leao ancora in sospeso, quindi anche quella non è di facile gestione, e capire quale sarà il futuro e il destino di Rafa Leao, ovviamente.
1: Sì, che è un po' il grande punto interrogativo intorno, intorno al Milan. Milan che oggi gioca contro l'Inter, che sarà il derby in,
0: aperto.
1: In Australia. Sappiamo che ci sono tanti assenti post-mondiale, eccetera, eccetera. Però siamo a poco più di due settimane dall'inizio del della stagione, del campionato, perché fra 18 giorni ci sarà la prima,
0: ci siamo,
1: la prima giornata.
0: Beh, siamo esatto.
1: Possiamo definire queste partite le prime partite, diciamo, interessanti della nuova stagione, oppure ancora calcio d'agosto e bisognerà aspettare?
0: No, il passato ci racconta che comunque all'inizio qualche big ha stentato, ma poi è rientrata la grande in corsa e hanno fatto la loro stagione. Chi doveva centrare la Champions l'ha centrata e chi doveva vincere ha vinto. Quindi sì, ancora lo considero fondamentalmente calcio d'agosto. Poi c'è la vecchia regola che non tramonta mai, che ben incomincia a metà dell'opera, no? Quindi di conseguenza mi aspetto di vedere le squadre non totalmente definite, come è logico che sia, perché la sessione finisce il 1° di settembre, e la condizione sicuramente no, perché ora con queste tournée, con questi impegni che si susseguono, quindi magari ancora qualcuno deve trovare il giusto equilibrio, la quadra per essere pronto per la stagione. Però diciamo che ci sarà sicuramente le squadre che dovranno lottare per salvarsi, per non retrocedere, me le aspetto più pronte, diciamo, per accumulare dei punti preziosi che poi si potranno rivelare importanti nel corso della stagione. Quindi diciamo le partite più complicate saranno, guarda, anche un Fiorentina-Frosinone che si giocherà al Franchi in occasione del centenario della Fiorentina di sabato, è sicuramente una partita complicatissima, al netto di una neopromossa, al netto che sulla panchina del Frosinone siede un toscano bravissimo doc come Massimiliano Alvini, e quindi insomma c'è da aspettarsi, come ogni anno, guarda, è retorica e ovvietà, ma c'è da aspettarsi sicuramente delle sorprese, fino alla prima sosta sicuramente qualche sorpresa ce la dobbiamo aspettare.
1: Ecco, a proposito di Fiorentina, poi mi sposto anche su altre squadre, però c'è anche un discorso extracampo, no, che ha tenuto banco in questi, giorni, ovvero l'aver ritirato per questa stagione la numero 10, proprio in onore di Antonioni, sapendo un po' quelli che sono i rapporti fra la società e lo stesso Antonioni, che mossa è e ti aspetti che ci possa essere un riavvicinamento fra le parti?
0: Diciamo che sì, Giancarlo ha subito un trattamento che a molti non è dato conoscere, umanamente sbagliato, non dico solo professionalmente, perché sai, anche a te possiamo avere dei confronti a livello professionale, ma ci confrontiamo.
1: Certo.
0: Lui ha subito delle angherie a livello proprio umano in passato e ovviamente non sono facili da, come posso dire, da rimuovere, da aiutami a trovare la
1: mettere da parte.
0: Bravo, quindi non è facile. Quando ti toccano sul personale, penso siamo tutti di carne, siamo esseri umani e quant'altro, quindi è difficile mettere da parte, bravo, certi rancori. Io penso, e lo sostengo ormai da più di un mese, da quando è iniziata questa boutade che ha riguardato Giancarlo Antonioni, io sono straconvinto che alla fine il buonsenso prevarrà. Lui magari presenzierà, dedicherà quella mezz'ora in occasione del centenario allo stadio Artemio Franchi il 29 d'agosto e magari preferirà non partecipare agli eventi collaterali che si svolgeranno all'interno del Viola Park, perché comunque Viola Park si identifica con la gestione commissa ed è quella che a suo dire gli ha fatto dei torti importanti. Quindi il buonsenso alla fine per i tifosi, per la città, quindi per lui stesso prevarrà. Di sicuro devo riconoscere che a livello comunicativo, a livello di intervento, forse un po' tardivo, però la famiglia commisso, Joseph e la signora Catrin, hanno fatto un bel intervento, è stato un bel segnale, un bel modo di fare. Io avrei cercato anche un dialogo privato, magari, ecco, quello aggiungerei io, nel mio modo di lavorare io avrei cercato anche un dialogo privato con Giancarlo prima di esporlo pubblicamente a questa loro volontà, che è un bellissimo gesto, una bellissima scelta, E ora vediamo, ora aspettiamo. Io fossi in Giancarlo non replicherei pubblicamente a quello che ha dichiarato la Fiorentina, alla lettera che ha scritto Joseph, che è meravigliosa, perché se vai a leggerla tra le righe racconta quello che io sostengo da diversi anni, cioè per costruire un futuro importante devi rispettare e conoscere assolutamente il tuo passato. Molto spesso queste proprietà straniere ci hanno abituato a non riconoscere il loro passato, vedi la Roma con Totti, il Milan con Maldini stesso, ci sono tanti esempi di bandiere, di simboli che non sono riconosciute nelle nuove gestioni straniere, non dico solo quelle americane, ma prevalentemente tutte le proprietà straniere. Quindi quello è un passaggio meraviglioso dove riconoscono che per costruire un futuro importante è evidente che bisogna vivere il presente, ma bisogna conoscere la storia, ecco, il passato che è stato di una società che appunto il 29 di agosto festeggia 100 anni. E l'altro passaggio che io sostengo da tempo è che comunque una figura come Giancarlo Antonioni, a detta di tutti e sotto gli occhi di tutti, una figura sicuramente iconica, una sì, figura importante che non può prescindere dalla maglia viola, dal lavoro viola e dalla storia della Fiorentina. Quindi la sua presenza è doverosa e obbligatoria. E poi sono stati sbagliati i modi, per amor di Dio, si sbaglia. Diciamo in sintesi, per non dilungarmi troppo, le guerre non vanno mai bene, generano morti e feriti. Io sotterrerei l'ascia di guerra in questo momento, e farei una pace anche magari a tempo e festeggerei 100 anni della Fiorentina col suo simbolo più importante, al netto dei Du Costa, dei Battistuta, dei Roberto Baggio, di tanti altri personaggi che hanno scritto e raccontato momenti emozionanti e storici appunto della Fiorentina. Diciamo sotterrerei l'ascia di guerra oggi e tornerei alla pace, ecco, tutto lì, per il bene della città e di Giancarlo stesso fondamentalmente.
1: Ne avrebbero bisogno tutti, assolutamente. Sì, assolutamente, assolutamente sì. Abbiamo detto, poi siamo spostati anche su altro, vado al volo sulla Juve, Costantino, poi tra poco ci salutiamo, perché la Juve in settimana ha fatto due operazioni importanti, Colomoni, ecco, e Alaibegovic, si rifà un po' il look lì in attacco. Cosa serve però ancora a questa Juve? Sicuramente la questione portiere, ma basta il portiere per poi definire la Juve, guarda, o ha bisogno di qualcos'altro?
0: Con Vincenzo un inverno intero abbiamo lamentato, con Vincenzo Marangio, lamentato le criticità della Juventus di questi ultimi anni fondamentalmente. Ora anche lì, vedi, sembra che abbiano trovato equilibrio a livello manageriale, quindi con l'arrivo di dirigenti di spessore importante, con un'organizzazione più appropriata. Stanno facendo degli interventi importanti, sì, manca il portiere, secondo me manca ancora un difensore. Diciamo che la Juventus deve mettere insieme almeno altre 3 o 4 operazioni, perché poi si torna lì, la Juventus sai cosa deve fare, non può né galleggiare né sopravvivere. La Juventus deve essere competitiva, deve giocare per vincere e deve essere protagonista assoluta, quindi deve operare e si deve muovere in quella direzione lì. Non ha attenuanti, non ha avuto anche troppi scivoloni, penso, negli ultimi 4 o 5 anni al netto di qualche trofeo conquistato, e quindi mi aspetta ancora 3 o 4 operazioni di livello fondamentalmente.
1: Juve che si deve muovere, che si deve muovere ancora. Per salutarti, Costantino, torniamo un attimino sul Napoli, perché abbiamo accennato di Lukaku. Un Napoli che al momento è stato molto tranquillo sul mercato, non ha fatto praticamente nulla. Prima deve cedere tanti giocatori, che la rosa è extra large. Ha iniziato con la cessione di Gutierrez, che è una cessione molto importante, avendolo preso a 18 milioni l'anno scorso, rivenduto a 30. Cosa ti aspetti dal Napoli da qui a fine mercato? Cosa manca? Secondo te la rosa, se manca qualcosa, o se semplicemente Allegri ha tutti gli ingredienti a disposizione per poter dare continuità al progetto Napoli, che significa comunque mantenere la posizione in Champions, fare meglio magari in Europa rispetto a quanto ha fatto lo scorso anno, o se magari addirittura il Napoli è già pronto oggi così con la rosa che ha per competere con l'Inter per lo scudetto?
0: La rosa del Napoli è già assolutamente competitiva, ovviamente ci vuole anche degli innesti che possono stimolare l'ambiente stesso, possono infiammare un po' anche la piazza di Napoli, che non ha bisogno di grossi incentivi per infiammarsi, ma comunque va stimolata sempre e comunque. Ma io penso che qualcosina la faranno ancora nel reparto difensivo, secondo me, la ricerca magari di un centrale di un certo livello. Napoli, ha detto bene te, deve essere protagonista indiscussa in campionato, perché ormai quella è la sua connotazione e quella ci ha raccontato la sua storia negli ultimi anni, ma soprattutto deve migliorare a livello internazionale, a livello europeo. Ecco perché allora mi aspetto da Allegri che possa incidere in maniera più determinante a livello internazionale. Di sicuro qualcosa la faranno in difesa e poi vediamo le opportunità, sai, si colgono, vediamo che scenari si possono prospettare. Ora c'è una fase anche di qualcuno che magari è insoddisfatto di dove si trova, qualcuno che non rientra in certi programmi, in certi piani. Vi parlo di parlo in particolare di giocatori che sono nella Premier, quindi profili internazionali che ti possono dare quel contributo superiore e maggiore, appunto, per raccontare una storia affascinante in Europa. Questo è interessante oggi per il Napoli.
1: Sì, indubbiamente, vedere un po' anche il Napoli cosa può produrre al di fuori dei confini nazionali. Da questo punto di vista vediamo se ci sarà un miglioramento. Diciamo, lo scorso anno non è stata la prestazione più brillante della storia del Napoli. Saremo a vedere. Costantino, grazie per essere stato con noi. Buona giornata.
0: Un piacere, alla prossima. Ciao a tutti gli amici di TMV Radio. Grazie.
1: Grazie ancora a Costantino Nicoletti. Si chiude qui l'appuntamento con l'editoriale. Tra pochissimo il Rotocalcio, andremo nella redazione del Mercato Web. No, non è orario, mio caro Andrea Magliocca. No? So che tu sei alle prese con problematiche diete varie. Non penso che però alle 11:30 tu vada di broccoli, spero, perché sennò poi la vita è già molto triste.
2: Elementare, i conti tornano.
1: Così tornano? Beh, oddio, meglio non farli tornare a questo punto, mi verrebbe a dire, se alle 11:30 dobbiamo stare con i broccoli. Piuttosto, tra poco, la redazione del Mercato Web con Ivan Cardia per fare un po' il punto su tutte le notizie di mercato. Ci fermiamo, torniamo tra pochissimo con Rotocalcio.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con gli europei di nuoto. Chiara Pellacani trasforma ancora l'acqua in oro. La campionessa romana conquista nel trampolino da 3 metri la quarta vittoria nella rassegna continentale di Parigi e scrive un'altra pagina storica per la spedizione italiana in Francia, superando il record detenuto da Tania Cagnotto. Sono contentissima, non mi sembra quasi vero, le sue parole a Sky Sport. Sentiamola.
1: Veramente tantissime emozioni perché io amo questo sport e sto veramente dando tutto. Sono davvero davvero tanto soddisfatta, ci metto davvero il cuore, non penso a fare record, io penso solamente a vivermi il momento, divertirmi, e è quello che ho fatto anche in questa gara.
0: Ad arricchire il medagliere italiano, che conta al momento 5 ori, 4 argenti e 5 bronzi, ci avevano già pensato Simone Conte e Raffaele Pelligra. I due nemmeno ventenni hanno conquistato l'argento della piattaforma sincro. Ieri anche la doppietta azzurra nella 10 km di nuoto in acque libere a Parigi. Sulla Senna trionfa Ginevra Taddeucci, medaglia di bronzo per Linda Caponi e bronzo anche nel tecnico a squadre di nuoto artistico. La giornata di oggi inizia nella Senna con il fondo uomini. Dopo la delusione nei 10 km, Gregorio Paltrinieri ci riproverà nei 5, poi tuffi con i preliminari dal trampolino 3 metri uomini e nel tardo pomeriggio la finale, in mezzo alla 5 km femminile e il finale dell'acrobatico. Calcio, la nuova Roma c'è dopo il KO per 4-1 di sabato contro il Cardiff. I giallorossi vincono il secondo test di ritiro in Galles. La squadra di Gasperini passa con il risultato di 4-1 contro il Newport Country. Apre Hermoso, poi le reti dei due nuovi acquisti, Castro e Koulierakis. Il poker lo segna Solé. Oggi derby in Australia per Milan e Inter, che si ritrovano aperte per un'amichevole estiva nel segno di Franco Baresi, leggenda del club scomparsa a 66 anni lo scorso 31 luglio. Rossoneri in campo con la maglia numero 6 prima dell'inizio del match, poi il minuto di silenzio per Baresi. Appuntamento alle 13 italiane e le 19 locali. E intanto Luka Modric ha parlato per la prima volta dopo il rinnovo del contratto con il Milan. A settembre il croato compirà 41 anni e si è proseguito nella sua carriera da calciatore solo per un motivo: vincere col Milan, ha detto a Sky, aggiungendo: mi piacerebbe dedicare un trofeo a Baresi, forse la più grande leggenda del club, e su Leao tra i migliori al mondo, sarebbe fantastico se restasse. Il tennis è durato appena 2 ore e 9 minuti, il Masters 1000 di Montreal per Flavio Cobolli, sconfitto 7-6-7-6 da Yannick Kampfmann. Dopo Berrettini, Sonego e Bellucci saluta dunque anche il finalista del Roland Garros. Successo invece di Luciano Darderi contro il canadese Diallo, costretto al ritiro per un problema alla coscia sinistra e uscito in lacrime a metà del secondo set. Al terzo turno l'azzurro troverà Shang, che ha clamorosamente eliminato Rublev. E intanto arriva un altro stop per Carlos Alcaraz. Lo spagnolo ha deciso di cancellarsi dal Masters 1000 di Cincinnati, il torneo nel quale aveva programmato il ritorno alle competizioni dopo 4 mesi di assenza a causa di un problema al polso destro. Una scelta che, inevitabilmente, riaccende i dubbi sulle sue condizioni fisiche e soprattutto mette in discussione anche la partecipazione allo US Open, dove Alcaraz dovrebbe presentarsi da campione in carica. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Maracanã.
6: Stefano, ma ti mancherò in questi giorni?
7: Non tanto, però no, scherzo, sì, abbastanza, però Maracanã
5: tra poco tornerà.
6: Torneremo di nuovo 17 di agosto.
5: 17 di agosto.
6: Puntuali.
5: Segnata la data, puntuali.
6: Perché dovremo capire chi vince il campionato. L'allenatore che salta. Il bomber. E le tante bufere di Maracanà, tutti i giorni.
5: Quindi
6: sempre
5: vi aspettiamo, 17 agosto.
6: Dalle 13 alle 17.
5: Con Marco Piccari.
6: E Stefano Impallomeni.
5: Mi raccomando. Ciao.
6: Ciao.
7: Maracanã. La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
3: L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato. 3 ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato, dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17.
8: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Ancora buongiorno da Lorenzo Peccarisi, mercoledì 5 agosto 2026, nuovo appuntamento con Rotocalcio in questo mercoledì mattina, in cui le notizie sono tante e arrivano ovviamente sul fronte mercato, in attesa di quelle che saranno anche le partite che si giocheranno fra poco, perché alle 13 ci sarà il derby di Milano in Australia, Milan-Inter, alle 13.30 la Juve. Eccoci qui, molto bene, Andrea Magliocca in cabina di regia, alle 13.30 c'è Chelsea-Juventus, ne avremo modo anche di parlare nel corso di questa mattinata, però come detto, tante notizie di mercato, allora andiamo nella redazione di Tutto Mercato Web con Ivan Cardia. Ivan, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, partiamo dalle due notizie principali di questa mattinata, iniziamo da Firenze, da Franco Mastantuono.
2: Sì, partiamo da lì perché diciamo è uno dei prossimi colpi in entrata della Serie A e di una squadra che è sicuramente scatenata, la Fiorentina, che sta prendendosi il ruolo di regina di questo mercato, è praticamente fatta, ovviamente non ancora ufficiale, per il passaggio in viola di Franco Mastantuono, a meno di colpi di scena che però insomma non immaginiamo possibili. La Fiorentina ha trovato l'accordo con il Real Madrid, la problematica principale era legata al pagamento dell'ingaggio, perché Mastantuono percepisce uno stipendio di circa 3 milioni di euro netti a stagione, molto alto per i parametri viola. La Fiorentina ha trovato l'intesa affinché questo ingaggio sia pagato per metà dal Toscano e per metà dalle Merengues, quindi con una copertura finanziaria del Real Madrid rispetto allo stipendio del giocatore. L'affare andrà in porto in prestito secco, evidentemente insomma il Real comunque crede in Mastantuono e non vuole in nessun modo rischiare di perdere il controllo, però un giocatore che probabilmente la corte di Mourinho in questa stagione non avrebbe trovato grande spazio, invece a Firenze arriva con l'idea di essere un titolare fisso. La Fiorentina porta a casa un giocatore di livello altissimo, che ricordiamo non vestirà la maglia numero 10 in questa stagione, non perché ce l'avesse Gudmundsson, che invece dovrà trovare un altro numero di maglia, ma perché ieri la Fiorentina ha annunciato che sarà ritirata per quest'annata sportiva la maglia numero 10, una mossa per cercare di convincere Giancarlo Antonioni a partecipare alle celebrazioni per il centenario della società, dato che finora in realtà non erano arrivate aperture da quel punto di vista.
1: E quindi ovviamente c'è anche questa novità in casa viola. Dall'altra, l'altra operazione importante di questa mattinata è la definizione dell'operazione Molina per la Roma, Ivan.
2: Sì, in questo caso diciamo non possiamo ancora definirla propriamente fatta, perché la Roma conta di chiudere nelle prossime ore, però cioè molto vicina sostanzialmente, dopo aver capito che fondamentalmente il Feyenoord non avrebbe garantito particolari sconti per Jairo Red, laterale che era un po' la prima scelta nel ruolo. Tony D'Amico e Giampiero Gasperini hanno virato su Nahuel Molina, un giocatore ha fatto molto bene all'Atletico Madrid in questi anni, il secondo terzino per numero di occasioni create tra gol e assist negli ultimi 5 anni in Liga. È un giocatore che conosce la Serie A per aver già giocato con l'Udinese, e che è stato più volte accostato a club italiani nelle ultime stagioni, all'Inter, alla Juventus, per citare quelli che sono stati più vicini. Lo porta a casa la Roma con un affare che può arrivare fino a 17 milioni di euro complessivi, sono 13 più 4 di bonus, un ingaggio leggermente inferiore anche da quel punto di vista a quello che sarebbe stato quello di Red. Un'operazione che nasce appunto con questa base, cioè comunque essere più conveniente rispetto a quella che era il primo posto, ma che comunque ha convinto la Roma della bontà della, insomma, dell'affare con l'Atletico Madrid.
1: Ecco, l'operazione importante per la Roma, che poi deve anche lavorare sull'esterno offensivo. Insiste tanto per Nusa, aspetterà Nusa a lungo la Roma?
2: In questo momento sì, cioè a lungo è difficile quantificarlo, perché comunque siamo ormai a ridosso, no, del campionato, della stagione vera e propria, e quindi insomma, c'è il dubbio che poi, insomma, Gasperini un rinforzo lo vuole. Ne ha visti sfumare un po', perché ricordiamo, la Roma aveva lavorato per Greenwood, aveva lavorato per Somerville, è sicuramente una priorità di Gasperini quella di avere un nuovo attaccante. Nusa costa tanto, per ora l'Ipsia non è mai sceso da una valutazione di 60 milioni di euro. Non c'è proprio un'autentica trattativa, nel senso che per ora ci stanno lavorando soprattutto intermediari, e in questo momento il giocatore preferito da Gasperini nel reparto è la Roma. Sicuramente aspetterà per capire se dall'Ipsia arrivino aperture. A lungo vediamo, nel senso che comunque, appunto, come dicevo prima, poi Gasperini a un certo punto lo vuole anche vedere, cioè vuole anche averlo a disposizione, un rinforzo che giudica molto importante, perché è in questo momento un po' la priorità a livello tecnico dell'allenatore della Roma.
1: Sì, è una priorità assoluta per la Roma, e i rinforzi davanti che magari per altre squadre sono arrivate, penso per esempio alla Juve, che con Alaibegovic e Colomani ha non definitivamente sistemato, perché poi serve forse un altro attaccante in casa bianconera, però soprattutto adesso la priorità per la Juve è il discorso portiere. Tutta l'estate portano al vicario, o dobbiamo aspettarci magari anche, non so, un ulteriore tentativo per Suzuki?
2: Tante strade portano al vicario. Suzuki, finché non prende altre direzioni, resta come obiettivo, se vogliamo definirlo sogno, insomma, fa un po' tu, però sicuramente Suzuki è il preferito della Juve per tante ragioni: è più giovane, più futuribile, viene da una stagione più convincente, piace di più anche per alcune caratteristiche tecniche legate al nuovo modo di fare il portiere. Cioè Suzuki è un giocatore molto bravo con i piedi, e questo è considerato, non che non lo sia vicario, per carità, però diciamo che a livello tecnico la Juve secondo me aspetta ancora un po' Suzuki, perché è quello che le piace di più. Poi in questo caso c'è un problema grosso legato al fatto che Suzuki piaccia molto anche al Paris Saint-Germain, e il Parigi in questo momento non credo sia mancato rispetto alla Juve. Direi che in questo momento il Parigi, che ha vinto due volte di fila la Champions, che ha disponibilità economiche superiori, che insomma è un club a cui si può preferire la Juventus in questa fase storica. E c'è stata anche, insomma, c'è chi ha scritto anche dell'ipotesi che il Parigi lo prende, lo cede in prestito alla Juve. Onestamente non so quanto sia fattibile, però non ha senso dire che sia infattibile. Non credo che sarebbe nemmeno una soluzione troppo adatta poi alla Juve, nel senso che la Juve vuole comunque sistemare la questione in porta, magari anche con una cosa di lungo respiro. Quindi finché Suzuki non va al Parì e eventualmente non si capisce che questa ipotesi del prestito non è percorribile, la Juve lo aspetta, sapendo che diciamo ha una seconda scelta comunque affidabile, ricare un portiere che ha lavorato con Spalletti in nazionale, che vuole tornare in Italia, che ha sicuramente dei costi più accessibili, perché non è più considerato dal Tottenham un perno del proprio progetto tecnico, quindi è un giocatore che puoi anche aspettare un pochino a prendere. In questo momento è, poi in realtà, nonostante tutto questo discorso sul fatto che Suzuki sia preferito, è più probabile, proprio perché sul giapponese del Parma comunque c'è il Paris Saint-Germain, che ripeto, è difficile da battere.
1: Sì, non è semplice battere la concorrenza del Paris, però poi ovviamente Juve, che lavorerà anche su qualche uscita dalla Juve all'Inter. Sì. Inter che tra un'oretta circa sarà impegnata nel derby contro il Milan. tutto ruota intorno a Romero, Ivan, ovvero finché c'è la possibilità di arrivare a Romero, il budget resta fermo lì su Romero e si aspettano notizie su quella trattativa, o comunque ci sono anche altre operazioni su cui si sta lavorando, su tutte le esterne, perché comunque chi lo ha detto, un esterno in più ci serve.
2: Tutto ruota intorno a Pavar, secondo me, nel senso che l'Inter su Romero si è portata abbastanza avanti, però prima deve capire se trova una destinazione al francese. Non c'è grande voglia di tenere Pavar in rosa, però comunque un giocatore affidabile, che comunque ha uno stipendio abbastanza alto, per affondare su Romero. Serve la sua cessione per gli equilibri della rosa e anche quelli economici della società. Sugli altri fronti l'Inter però sta un po' oggettivamente traccheggiando. Io non so quanto sia un discorso legato al budget, nel senso che comunque l'Inter aveva pianificato delle operazioni che poi non ha fatto fondamentalmente, quindi in teoria per quello che c'è sempre stato detto un budget di un certo tipo a prescindere dalle cessioni l'Inter lo aveva, cioè l'Inter quello che è sempre stato detto, poi vedremo il primo settembre se sarà stata una versione veritiera, l'Inter aveva comunque pianificato un investimento da 40-50 milioni di euro a prescindere da cessioni, investimento che però non c'è stato, quindi anche per motivi diciamo legati dalla volontà, nel senso che Palestra e Calaili sono saltati, non certo perché l'Inter li abbia mollati. Più che legato al budget di Romero, secondo me la chiave è capire se l'Inter trova un nome che la convince tanto quanto avevano fatto i primi due obiettivi sulla destra. Una delle ipotesi porta Nico Gonzalez, sicuramente i rapporti con la Juve sono buoni, io sono convinto anche che una volta che la Juve liberi un po', se ci riuscirà, quando ci riuscirà a liberare un po' il suo centrocampo, Spalletti possa avere una certa voglia di lavorare di nuovo con Frattesi, e quindi diciamo che può essere un incontro di esigenze tra due club che oggettivamente in questo momento hanno un buon rapporto. Mi aspetto anche un possibile coniglio dal cilindro dall'Inter, è chiaro che insomma siamo arrivati ad agosto, quindi è un po' più complicato trovare sorprese di mercato, però l'Inter insomma un esterno ne ha bisogno. C'è anche di Abin che piace, però ha dei costi abbastanza alti, soprattutto legati all'ingaggio. E in terza battuta, chi vorrebbe, ha detto, ricordato dell'esterno, ma vorrebbe anche un centrocampista, in questo caso su tutti Curtis Jones, che è però è una trattativa che non è mai decollata, perché si parte proprio, sembrano proprio incomunicabili Inter e Liverpool, nel senso che l'Inter vuole uno sconto che il Liverpool finora non ha mai concesso.
1: Sì, che non c'è mai aperto il Liverpool, diciamo, a venire incontro magari alle richieste dell'Inter. C'è poi un aspetto che è analizzato nell'editoriale su tutto il mercato web di quest'oggi, il discorso svincolati, che diventa ancora più attuale perché Salah è in viaggio verso la Turchia e firmerà per il Trabzonspor, e parli dei tanti svincolati di lusso. Ci puoi fare un po' il punto sulla situazione? Perché ce ne sono tanti, e soprattutto tanti che al 5 agosto o si stanno piazzando adesso o ancora si devono piazzare. Vedi Vlahovic, come sta cambiando anche da questo punto di vista il mercato?
2: È cambiato molto. No, Salah sicuramente perché tuttora diciamo non è ancora ufficialmente legato al Trabzonspor, però come ricordato a breve atterrerà e quindi poi si toglierà da questa lista, però era un po' uno dei due casi più emblematici. Lui e Vlahovic, comunque giocatori di alto livello, sarà un po' più in là con gli anni. Vlahovic magari un po' meno convincente nelle ultime uscite, però giocatori che non ti aspetti che al 5 agosto siano disoccupati. Ma la lista è lunga, c'è Bissouma, c'è Ceballos, c'è Goretzka, ce ne sono veramente tanti, anche c'è Sancho, anche giovani, cioè Vlahovic e Sancho sono 2000, quindi comunque ragazzi di 26 anni, non parliamo di gente a fine carriera, anche reduci da stagioni cioè non disastrose, perché comunque penso lo stesso Sancho, penso a Goretzka, penso ancora a Vlahovic, giocatori che magari non hanno fatto benissimo nell'ultima annata, sicuramente hanno anche qualche incostanza fisica, perché hanno avuto qualche problemino, però non è che hanno fatto zero presenze, ecco, cioè sono giocatori che comunque qualche tipo di garanzia lo danno e sono di alto livello. Hanno detto, se no il mercato è cambiato, c'è anche Bissouma, che è un giocatore molto, cioè, un buon giocatore, ne sono tanti veramente. Secondo me il tema è legato ai costi che si portano dietro questi giocatori, perché si parla tanto dei parametri zero, poi in realtà nessuno è parametro zero, perché chiedono ingaggi più alti in ragione di questo fatto che il club non paga il cartellino, si portano dietro bonus alla firma, commissioni, iniziano a diventare vere e proprie, cioè i calciatori stanno diventando sempre più aziende, e questo vuol dire che poi il parametro zero non c'è, perché in realtà tu per prendere Vlahovic devi tirare fuori i 10 milioni di euro alla firma, le commissioni, devi dargli uno stipendio molto elevato, e un club si pone anche il dubbio, cioè un club ragiona anche nell'ottica di investimento pluriennale, magari spendo 40 milioni di euro di cartellino ma risparmio di bonus, commissioni, ingaggio, e alla fine sui 4 o 5 anni del contratto in realtà il costo dell'operazione è identico, e a quel punto vado a prendere un calciatore che magari guadagna meno di ingaggio e posso rivendere più facilmente, perché una volta che ti metti in casa un Vlahovic che guadagna 9-10 milioni di euro a stagione, se dopo due anni lo vuoi rivendere devi trovare qualcuno che gli paghi quello stipendio, che non è così facile. I parametri zero sono, diciamo, possono essere una gabbia dorata, e secondo me diciamo, non secondo me, ne abbiamo così tanti ad una data così avanzata che è evidente che ci sia un tema. Devono capire che un po' sta cambiando il mercato e che i club stanno ragionando in maniera un po' diversa, un po' più imprenditoriale, se vogliamo. Non si fanno più ingolosire da questo presunto costo zero, che in realtà spesso si rivela non a costo zero, senza considerare, poi insomma sono andato un po' lungo, scusami, il fatto che ci siano emersi dei mercati come l'Arabia Saudita o la stessa Turchia, che io non sono d'accordo con chi fa il discorso moralista dei prezzi alti, perché pure noi 20 anni fa pagavamo in dieta 50 milioni di euro e ci guardavano, cioè eravamo noi pazzi per il resto del mondo, però oggettivamente hanno delle disponibilità economiche diverse, un po' drogano il mercato, e che ti devo dire, oggi Salah va al Trabzonspor, Salah è un giocatore tuttora di, magari non è più nel suo prime, però è un giocatore tuttora di alto livello, va in una squadra di media classifica, medio alta classifica, però insomma non è che non parliamo neanche di una delle tre storiche della Turchia, a prendere un sacco di soldi. Però è evidente che ci sia poco di sportivo in questo tipo di valutazione, con tutto il rispetto per i tifosi amici di Trevisonda.
1: Sì, sì, no, ma assolutamente. Però cioè, per far capire, un'operazione, ora ipotizziamo Vlahovic a 10 milioni netti all'anno, che è una cifra che più o meno aveva chiesto, a livello di quello che in questo momento incide su i bilanci delle società, che è il costo del famoso costo del lavoro allargato, ovvero singolarmente il peso a bilancio dell'operazione. Se una squadra compra un attaccante da 60 milioni e gli dà un ingaggio da 4 milioni netti all'anno per 5 anni, pesa a bilancio quanto prendere Vlahovic a 10 milioni netti all'anno? Che uno dice, ma come può pesarmi allo stesso modo un giocatore che pago zero, tra virgolette, le commissioni, cioè, ma anche se ipotizziamo non ci sono commissioni, che pago zero, come può pesarmi allo stesso modo di uno che pago 60 milioni? È la situazione attuale di come vengono presi in esame i bilanci, che è un po', Ivan, il modello Como, ovvero il Como investe tanto sui cartellini, ma quello che hanno sempre detto è: noi gli ingaggi li teniamo bassi perché così abbiamo i giocatori, ci costano molto meno, e soprattutto il Como basta che vende uno o due giocatori e si ripaga praticamente tutto, perché comunque il modello rimane sostenibile. Ed è questo forse che porta questi giocatori, anche relativamente giovani, Vlahovic 26 anni, Sancho 26, c'è cioè che sia a 29 anni ancora svincolato, questi giocatori ad avere molto meno mercato, di fatto quasi a non averlo.
2: Sì, sì, è detto benissimo, uguale, cioè la Juve che prende Colomuani
1: gli costa molto meno di Vlahovic.
2: Esatto, gli è costato personalmente molto meno di Vlahovic, o diciamo quantomeno uguale, però ha in casa un giocatore con uno stipendio un po' più sostenibile, che poi puoi gestire in maniera diversa. Chi si mette in casa Vlahovic si mette in casa un giocatore che poi cioè uno che guadagna 10 milioni di euro netti all'anno, che poi sono quasi 20 lordi, se poi lo vuoi vendere, lo puoi vendere a 3 squadre nel mondo, cioè non è molto difficile trovare una destinazione. Invece, come dicevi tu, nel modello Como, io ho speso 60 milioni di euro per Nico Paz, che sono un sacco di soldi, chiaramente. Però tra 2 anni io so che Nico Paz lo posso rivendere, anche se non, facciamo anche che non vada bene, però lo posso rivendere a tante società, perché ha mantenuto un ingaggio veramente contenuto e ha un mercato molto più ampio. Oltretutto, la cosa che non ho detto, che più o meno giustamente hai detto tu, c'è la questione del costo che riguarda anche la UEFA, perché sì. Da un qualche anno ormai è entrata a regime la Sport Cost Rule, in cui dentro ci sono anche le commissioni e i premier a firma, e sono cose che secondo me finalmente tengono in considerazione le società, perché guardano un modello un po' più sostenibile, un po' più imprenditoriale di quanto non accadeva quando diciamo era un po' più semplice, andava a prendere il giocatore a costo zero e dicevi: oh, che bello, l'ho preso a costo zero. Insomma, a costo zero, cioè, poi ci sono ancora i parametri zero veri e propri che ti convengono, però sono molti di meno, non sono i grandi campioni che vanno via, presumo, a fine contratto, ma perché hanno delle richieste totalmente fuori budget.
1: Assolutamente, assolutamente sì. Ivan, grazie per essere stato con noi, buona giornata e buon lavoro.
2: Buon proseguimento.
1: Grazie a Ivan Cardia. Ci fermiamo, torniamo tra pochissimo e torniamo con le formazioni ufficiali del derby Milan-Inter che si giocherà tra poco. Ci fermiamo, torniamo tra qualche minuto.
3: Un saluto dalla redazione.
4: È di almeno 17 morti e 44 feriti il bilancio provvisorio del massiccio attacco russo su Kiev e sulla regione circostante. I sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvare la vita di coloro che sono stati uccisi oggi, scrive su X il presidente ucraino Zelensky. È fondamentale che i nostri partner comprendano che i ritardi nella fornitura di questi sistemi o la riluttanza a fornirli portano direttamente a perdite umane e distruzioni terribili, aggiunge. Secondo Reuters, intanto, un'unità missilistica nordcoreana ha iniziato a dispiegarsi nella Russia occidentale e potrebbe essere equipaggiata con 120 missili balistici e 6 lanciatori per attacchi contro l'Ucraina.
3: Gli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran hanno dichiarato di aver attaccato una petroliera saudita al largo di Yanbu nel Mar Rosso, mentre i ribelli continuano il loro dichiarato blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Colpita con successo la petroliera saudita Wafa nel Mar Rosso settentrionale al largo della costa di Yanbu con diversi missili balistici, ha affermato un portavoce militare in una dichiarazione video, aggiungendo che si tratta dell'ottava nave presa di mira dall'inizio del blocco il 22 luglio.
4: Ancora scontro tra Roma e Madrid, nonostante il ministro Piantedosi abbia assicurato che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid. Ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile. A Ceuta, intanto, dove sono rimasti 2.000 dei 72.000 migranti arrivati, torna l'allarme. In un tantam sui social si prepara un nuovo assalto per il 15 agosto. L'Unione Europea è cauta sull'ipotesi degli hub nei paesi terzi. Restano i nodi dei fondi e della lista dei paesi sicuri. Roma pensa a potenziare i controlli ai confini, ok dal Consiglio dei Ministri all'assunzione di 500 agenti destinati alle frontiere.
3: Cambiamo argomento. L'Italia chiede all'Unione Europea il massimo per la sicurezza energetica, lo 0,6%. Per la difesa, invece, ci fermeremo allo 0,9%, ha detto il ministro dell'Economia Giorgetti alla Camera per le comunicazioni sulla clausola di salvaguardia nazionale. La clausola originaria sulla difesa era l'1,5% all'anno. La Commissione deciderà sulle richieste a ottobre. Poi lo scostamento di bilancio. Senza uscita anticipata potremmo restare nella procedura per deficit eccessivo, ha sottolineato Giorgetti.
4: Per la cronaca, un operaio di 44 anni ha perso la vita questa mattina in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno di un'azienda nel settore marmifero a Carrara. L'allarme è scattato poco dopo le 8. L'uomo sarebbe rimasto schiacciato da alcune lastre di marmo durante una normale fase di lavoro. All'arrivo dei soccorritori per lui non c'era più nulla da fare.
3: Lo sport Gregorio Paltrinieri ha conquistato la medaglia di bronzo nella 5 km maschile di nuoto agli europei di Parigi nelle acque della Senna. L'azzurro era arrivato quarto nella 10 km, oro al tedesco Velbrock.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: TV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio, TMV Radio, TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio, vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi, un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
6: Siete all'ascolto di TMV Radio.
7: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
8: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
9: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
10: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
8: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Ancora in diretta in questo appuntamento con Rotocalcio, mercoledì 5 agosto 2026, Lorenzo Beccarisi in studio, Andrea Magliocca in cabina di regia e le formazioni
1: fresco
0: ufficiali.
1: Fresco al limone.
0: Fresco no. Limone magari sì, ma fresco in questo periodo, forse qui dentro sì, ma se usciamo... Il fresco è una parola che purtroppo non ci appartiene in questo periodo dell'anno. Formazioni ufficiali del derby che si giocherà alle 13, Milan col 3-4-2-1, Torriani in porta. Linea difensiva a 3 con Pavlovic, Gabbia e Tomori, Musa, Loftus-Cheek, Fofana e Bartesaghi. I 4 a centrocampo con Chukwue, Zesissé alle spalle di Camarda. 3-5-2 per l'Inter, Martinez in porta, Pavar, Bissek e Bassoni. I 3 dietro, Diouf, Barella, Stankovic, Zielinski e Di Marco a centrocampo, Idrissou e Pio Esposito. La coppia d'attacco, ripartiamo da qui dall'Inter, lo facciamo con Daniele Najjar. Daniele, buongiorno.
2: Buongiorno a voi. Ciao.
0: Allora, ripartirei dalle scelte di Christian Kivu, che mi sembrano, ora vado a memoria, molto simili rispetto all'amichevole con il Manchester City. Un Inter che possiamo aspettarci abbastanza simile anche fra due settimane all'inizio del campionato, visto che comunque molti giocatori devono ancora rientrare dal mondiale?
2: Assolutamente sì, Kivu sta già testando la formazione più vicina possibile a quella che sarà quella titolare. Chiaramente ci sono dei tasselli fondamentali come Çalhanoğlu, Lautaro e Thuram che andranno poi inseriti pian piano, ma lo stesso Kivu in conferenza stampa ieri ha fatto capire che sarà difficile vedere per esempio Lautaro e Thuram insieme dal primo minuto contro il Monza all'esordio, per esempio, perché comunque chiaramente chi è in ritardo di preparazione a causa del mondiale

0: Sono tanti proprio anche queste amichevoli per il francese e per Chivu per valutare il suo potenziale, la sua potenziale permanenza.
1: Io credo che saranno molto importanti, ma credo che ci sia da capire lì che cosa effettivamente sia successo, magari non è dato sapere a noi dall'esterno, anche a livello umano con il ragazzo, no? Perché ricordiamo tutti che comunque c'è stato un momento in cui sembrava che qualcosa si fosse rotto fra Pavard e il resto del gruppo, magari per alcuni atteggiamenti avuti alla fine dell'ultima esperienza in nerazzurro, e qui bisogna capire appunto se l'Inter vorrà trovare in ogni caso una sistemazione in uscita a Pavard per questo motivo, oppure se, come dicevi tu, c'è anche un discorso tecnico da capire e da capire se Chivu vuole valutarlo sotto quel profilo lì, posto che per esempio appunto la trattativa Romero, se non è stato ancora fondato il colpo, uno dei motivi è anche che bisogna fare spazio lì dietro.
0: Bisogna fare spazio e poi capire la questione esterno, perché è vero che Diouf sta facendo bene, però Chivu è stato molto chiaro da questo punto di vista. Serve un esterno in più. Fra i nomi c'era anche quello di Molina, che è pronto a vestire la maglia della Roma. Da questo punto di vista, ci dobbiamo comunque aspettare un movimento dall'Inter, oppure magari si può arrivare verso l'idea che i profili preferiti non sono alla portata, vuoi per un motivo, vuoi per un altro, e a questo punto l'Inter può anche rimanere così?
1: Io credo che anche qui si torna un po' come effetto domino anche la trattativa con Romero, perché l'Inter mi sembra abbastanza chiaro che farà soprattutto un movimento grosso, diciamo, come investimento, a meno di uscite importanti che ad oggi non sono prospettate, a meno di assalti a uno dei big della rosa. E se questo investimento verrà fatto per Romero, io credo che in ogni caso dovremo aspettarci un arrivo a destra, perché i campioni d'Italia non possono pensare di iniziare la stagione passando da Dumfries al solo Luis Enrique con eventualmente Diouf adattato, e nemmeno più Darmian eventualmente per coprire un po'. La coperta sarebbe veramente molto corta. Io credo che un giocatore in ogni caso arriverà lì sulla destra e potremo aspettarci eventualmente anche un nome a sorpresa fra quelli meno altisonanti, come eventualmente piano B alternativa, a meno che appunto l'Inter non decida poi di lasciare andare Romero e fare un investimento più importante lì sulla destra. Altrimenti io mi aspetto qualche nome anche a sorpresa, visto che comunque per esempio Diaby è seguito in modo molto convinto anche dal Bayer Leverkusen, dove lui comunque è già stato e lì si è trovato bene.
0: Sì, sarebbe un ritorno per lui. Poi c'è il discorso anche dei rinnovi, Daniele, per salutarti, la questione più esposito che si sta per definire. Poi ti chiedo soprattutto di chi magari è scadenza fra un anno, penso per esempio a Çalhanoğlu, ci sono delle situazioni che verranno definite da qui all'inizio della stagione, oppure magari si lavorerà più avanti per definire soprattutto quei giocatori magari più esperti che sono all'anno della scadenza?
1: Allora, sulla questione dei rinnovi bisogna dire che per Pio Esposito è già tutto imbattito, tutto fatto, solo da annunciare. Di Marco è un altro giocatore per cui è stato aperto il dialogo per rinnovare, visto che comunque è in scadenza nel 2027, quindi non così blindato. Per Çalhanoğlu io credo che se ne riparlerà fra un po', si valuterà fra un po', nel senso che quest'estate io mi aspetto che al 99,9% Çalhanoğlu rimanga all'Inter, nonostante poi possano arrivare le solite voci di mercato, ma meno di offerte clamorose Çalhanoğlu rimarrà, e fra un anno eventualmente si valuterà. Io credo che Çalhanoğlu sta facendo così da un po' di tempo, valutando di anno in anno qual è la sua volontà di rimanere ancora all'Inter ad alto livello, oppure quando sarà il momento eventualmente tornare in patria e chiudere la carriera in Turchia.
0: E allora vedremo anche come si evolverà la questione rinnovi in casa Inter. Intanto l'Inter si prepara fra 45 minuti a giocare il derby contro il Milan. Daniele, grazie, buona giornata, buon lavoro.
1: Grazie e buon lavoro a voi.
0: Grazie a Daniele Najjar per averci fatto il punto sull'Inter. Dall'Inter alla Lazio, altra squadra impegnata oggi alle 18.30. 18.30, ora neanche lo ricordo, sinceramente, non penso cambi particolarmente tanto, farà comunque sufficientemente caldo in quel di Formello. Ne parliamo con Michele Cerrotta. Michele, buongiorno.
2: Eccoci, buongiorno a tutti. Sì, diciamo l'orario è quello delle 18, ma cambia il giusto,
0: okay,
2: nel clima rovente di Formello, non il microclima come la società più volte ha ribadito, c'è un'afa pazzesca.
0: Il maxi clima avrebbe detto che si sfondano i 40 gradi regolarmente ormai in quel di Roma. Lazio che calda, caldissima sul fronte della temperatura in quel di Formello.

0: freddina, vogliamo dire, sul fronte mercato? Ci aiuti un po' a capire qual è la situazione e quali sono i margini o non margini di manovra in questo momento alla Lazio sul fronte mercato?
1: La situazione della Lazio è critica, cioè è una situazione in cui si sta attaccati alla speranza che possa arrivare qualcuno a bussare alla porta per i diversi giocatori in uscita per questioni contrattuali, di ingaggio e di poca centralità nel piano tecnico, nel progetto tecnico, e in entrata non si può far nulla perché la Lazio non ha fondamentalmente un mercato bloccato come aveva la scorsa estate, ha un mercato a saldo zero, ma viaggia ormai drammaticamente sul filo, in equilibrio, con rischio di un nuovo mercato bloccato nella prossima sessione invernale, che potrebbe essere decisiva qualora la Lazio dovesse, diciamo, trovare una stagione sulla falsa riga di quella della Fiorentina lo scorso anno, e quindi potrebbe dover intervenire a gennaio. Non si può esporre, non ha liquidità. La Lazio fondamentalmente ha queste due strade: non trova l'accordo con un'altra società perché non ha economicamente i fondi necessari, o quando trova l'accordo si vede sbattere la porta in faccia dai giocatori in questione. È successo più volte negli ultimi mesi. La terza strada è quella a cui si aggrappa la Lazio oggi, è aspettare il 28, 29, 30 agosto e sperare che qualche giocatore, difficilmente Gimenez, più probabilmente profili di grado decisamente più basso, possano cercare sistemazione con i club disperati, non riuscendoli a piazzare, e quindi magari di ottenere prestiti gratuiti con diritti di riscatto o al massimo condizionati a traguardi impossibili come l'Europa. È una situazione abbastanza drammatica.
0: Ecco, in più c'è anche una situazione relativa alle situazioni contrattuali, perché ha detto che sono ingaggi pesanti, ma ci sono anche diversi contratti a scadenza di giocatori che potrebbero essere sul mercato. Sappiamo la questione Romagnoli, penso a giocatori come Lazzari, come Cancellieri, che potrebbero portare Pellegrini, potrebbero portare un risparmio sull'ingaggio e magari anche un minimo di liquidità nelle casse, ma la sensazione è che la Lazio stravaluti certi giocatori e che non abbiano di fatto mercato alle condizioni che richiede la Lazio, che poi questo stravalutare e non avere mercato può essere fatto anche in maniera, un discorso un po' più ampio, anche proprio su tutta la società in generale. Però stando sul mercato, la sensazione è che la Lazio non abbia margini per fare operazioni in entrata, non voglia, diciamo, incassare, dico in maniera facile, quindi abbassando le pretese sui suoi giocatori, e quindi non ha il mercato bloccato, ma è bloccata nel mercato.
1: Sì, la Lazio è bloccata dalla sua, non so se definirla arroganza o sopravvalutazione di ciò che effettivamente ha in mano. Dico, nomino un giocatore su tutti, non per buttare la croce su di lui, ma per far capire in che situazione si trova la Lazio. La Lazio chiede circa 15 milioni per Cancellieri, che è una cifra, poi per carità abbiamo visto sempre la Lazio piazzare Ciaunà 15 milioni, qualche anno più giovane se non vado errato, un paio d'anni più giovane, sì, di Cancellieri, abbiamo visto piazzare Gila a 30 milioni nonostante la scadenza, quindi nel mercato tutto può succedere, però con questa situazione chiedere 15 milioni per un giocatore che non è riuscito a prendersi la maglia da titolare né al Parma, né dove era, all'Empoli l'altra... Sì. Altra avventura, cioè,
0: non ha mai superato i 5 gol in una stagione da attaccante.
1: Non è credibile. No, la Lazio vive in questo suo micromondo, mi verrebbe da dire, e sbatterà contro il muro della realtà molto presto. Io non ho la sfera di cristallo, ma mi aspetto 2 settimane di nulla per poi vedere accadere qualcosa negli ultimi giorni, abbassando immagino le pretese, sia in entrata a livello di nomi, sia in uscita a livello economico, e mi auguro che non si faccia l'errore che si è fatto.
0: Abbiamo perso un attimo. Ti abbiamo perso un attimo.
1: Ci siamo?
0: Sì, ora sì, ora sì. Stai parlando dell'errore.
1: Sì, che quello che si è fatto con uno su tutti, Fares, che ancora oggi è tesserato Lazio, di spalmare questi maxi ingaggi di Cicò, Pellegrini, per certi versi Lazzari, e prolungare i contratti nella speranza che vadano altrove, non libererebbe le finanze della Lazio, ma vincolerebbe questi giocatori ulteriormente per altri anni a Formello. Quindi in caso di manifesta impossibilità si va verso un anno abbastanza triste anche dal punto di vista sportivo, sperando di salvare il salvabile. E poi chi lo sa, la Lazio naviga a vista, purtroppo non si può neanche guardare più avanti di una o due settimane in casa Lazio, perché non c'è possibilità, né volontà, né capacità di fare un progetto.
0: Sì, non più avanti di una o due settimane, ricordando che fra 10 giorni la stagione inizia, perché il 16 la Lazio scende in campo per il terzo turno di Coppa Italia. Prima però di parlare del campo, resto un attimo sul fronte mercato per chiudere questo aspetto. La sensazione è che il problema, e torniamo a questo concetto di presunzione, di arroganza, no? che vive ormai perenne in casa Lazio, è che non si riconosca l'errore, no? E quindi per non riconoscere l'errore si continua a tenere alto il valore di determinati giocatori a costo di perderli poi magari a zero, quando Lazio è una società che in questo momento, per quello che dicevamo, liquidità pari a zero, rischio il mercato bloccato a gennaio, eccetera eccetera, dovresti cercare di, non dico raccogliere tutto ciò che passa al convento, ma giocatori che non rientrano più nel progetto, e dove hai comunque delle alternative che possono giocare al loro posto, devi cercare di raccogliere il possibile. Per esempio, all'interno di una società che deve veramente fare i conti con qualsiasi tipo di operazione, andare a fare a parametro zero un acquisto come quello di Petrazza, che comunque ha un ingaggio importante in un reparto dove hai già due giocatori con ingaggi pesanti e che ad oggi non stai liberando, anche perché chiedi cifre importanti sia per Tavares che per Pellegrini, o magari non hai proprio mercato per Pellegrini, quella anche è una situazione che fai fatica un po' a comprendere e a capire quale sia stata la strategia dietro tutta la gestione di quel reparto.
1: Ma sì, ma guarda, il caso della fascia sinistra della difesa è quello più eclatante, perché al netto delle qualità di Petrazza, che già possiamo dire si è serenamente preso la titolarità anche per le noie fisiche di Tavares, che è tornato ad allenarsi ieri, insomma nelle ultime ore. E quello è il, no, il caso clinico da studiare, il caso principale, cioè quello che ti porta ad analizzare e cercare di capire le difficoltà proprio a livello di ragionamenti sul mercato che la Lazio purtroppo vive da tempo. Ma c'è un caso secondo me ancora più eclatante, che è quello di Romagnoli, per una serie di vicende mai davvero chiarite del tutto, perché abbiamo sentito la versione della gente, la versione della Lazio, la verità ovviamente, come sempre accade, non è una frase fatta, in questi casi sta nel mezzo, però per tenere il punto, cercare di neanche risparmiare ma riguadagnare quel milione o poco meno di ingaggio, di mensilità che ancora aspettavano a Romagnoli, la Lazio a gennaio ha rifiutato 10 milioni, da allora ha pagato 5 più o meno milioni lordi di ingaggio a Romagnoli, ne ha visti sfumare altri tre praticamente in maniera ormai certa in questa estate per il trasferimento in Qatar. Magari vediamo, Romagnoli si dice stia parlando con l'Atalanta, ma non è una cosa semplice per questioni anche di ingaggio. Rischia di avere ancora in rosa per un altro anno Romagnoli, che ha il secondo ingaggio più pesante della rosa. Romagnoli fa estremamente comodo alla Lazio, ma è un giocatore che vuole andare via, e la Lazio avrebbe avuto forse ancora più necessità di quei 10 milioni più gli ingaggi risparmiati, perché per quanto Romagnoli sia forte, un difensore centrale non ti sposta la stagione. E tra la Lazio convive ormai chiusa nel suo fortino, convinta che risparmiare su qualsiasi centesimo sia la strada giusta. Peccato che non ha capito dove vadano effettuati i risparmi, appunto abbassando le pretese per giocatori che non hanno mercato, e non facendo braccio di ferro per far vedere di essere più potenti con giocatori che sono talmente nauseati dalla situazione che, pur tifando la Lazio, decidono di andare via dalla Lazio perché non ne possono più.
0: Situazione estremamente estremamente al limite. C'è poi il campo, Michele, perché tra poche ore ci sarà la quinta amichevole stagionale. Cosa sta dicendo il campo sulla nuova Lazio di Gattuso? Te che tra l'altro domenica eri anche ad Ascoli per l'amichevole, la prima amichevole aperta di questa stagione della Lazio.
1: Sì, non mi soffermo su...
0: Andiamo oltre.
1: Sì, perché si commentano da soli, veramente tutto molto triste, oltre che irrispettoso nei confronti della stampa, ma soprattutto dei tifosi. Cosa ci dice il campo? Il campo ci dice che questa nuova Lazio in realtà è una vecchia Lazio, perché è molto simile alla Lazio di Baroni per filosofia di approccio alla gara, per anche il rischio che ci si prende, ma non si può far diversamente. Questa è una squadra senza individualità, senza solidità difensiva. Nel momento in cui perdi i due centrali titolari, o comunque metà, visto che Romagnoli è ancora in bilico, il portiere titolare, detto che Mandas è comunque un'ottima soluzione, però è un Gattuso che mi sembra ben contento di correre, correre il rischio di disegnare una squadra più votata all'attacco, alla pressione alta. A me hanno colpito in partita, io ad Ascoli a un certo punto ho visto la estremizzo, non la schiererei mai in un campetto così, ma ho visto quasi un 4-1-4-1 con le due mezzali, perché in quel momento si giocava 4-3, ossia Taylor e Dele Bashiru, andare a pressare paradossalmente anche più alto di Dia, della punta. È una cosa che mi ha colpito, perché non è successa in una sola occasione, ma si è ripetuta per diversi minuti, fino a che poi Gattuso non ha cambiato, diciamo, indicazioni alla squadra. E sarà una chiave inevitabilmente, però è anche una chiave di rischio, perché non è più Mario Gila in difesa, quindi non è più un centrale non solo importante ma anche molto rapido, hai due difensori ben più lenti e ti esponi a grandi rischi. Io ho una mia sensazione, non è una notizia di campo perché ancora non è stato in alcun modo possibile testarlo, penso che, dando per vere le parole di Gattuso, ossia non si potrà fare altro che un difensore e un attaccante, se dovesse Gattuso rimanere sul 4-2-3-1 non vedo come non si possa andare con Rovella e Cataldi, che non si sposano benissimo, però devi fare delle necessità virtù in mediana con Taylor alto, perché oggi la Lazio non ha un giocatore, tolto Taylor, che possa dare qualcosa lì al centro sulla tre quarti, e non vedo come non si possa andare su questa soluzione, a patto che Gattuso scelga di seguire questa strada.
0: La situazione anche quella in divenire, ricordando che la Lazio a inizio mercato era andata forte su un trequartista, sappiamo dell'operazione Aspiensen che la Lazio pensava di aver fatto, poi come hai detto te i giocatori sbattono la porta in faccia alla Lazio, da quel momento è sparito il concetto del trequartista dal mercato della Lazio, eppure il trequartista sembra un ruolo che sarà centrale nella Lazio di Gattuso e quindi forse servirebbe un rinforzo anche lì, ma ci si sbatte poi sull'altra verità, ovvero il fatto che la Lazio in questo momento ha margini di manovra ridotti praticamente a zero. Vedremo quello che succederà. Il mese d'agosto sarà molto lungo, piuttosto caldo e abbastanza chiuso, vorrebbero dire, visto quello che succederà anche oggi in quel di Formello. Michele, grazie e buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a voi, buona giornata a tutti.
0: Grazie a Michele Cerrotta. Ci fermiamo, ultimo break al rientro, saremo ancora in giro per i campi con Pierpaolo Matrone per fare il punto sul Napoli, poi come sempre chiuderemo con Alen Valnegri. Ci fermiamo, torniamo tra pochissimo.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con gli europei di nuoto. Chiara Pellacani trasforma ancora l'acqua in oro. La campionessa romana conquista nel trampolino da 3 metri la quarta vittoria nella rassegna continentale di Parigi e scrive un'altra pagina storica per la spedizione italiana in Francia, superando il record detenuto da Tania Cagnotto. Sono contentissima, non mi sembra quasi vero, le sue parole a Sky Sport. Sentiamola.
1: Veramente tantissime emozioni, perché io amo questo sport e sto veramente dando tutto. Sono davvero davvero tanto soddisfatta, ci metto davvero il cuore, non penso a fare record, io penso solamente a vivermi il momento, divertirmi, e è quello che ho fatto anche in questa gara.
0: Ad arricchire il medagliere italiano, che conta al momento 5 ori, 4 argenti e 5 bronzi, ci avevano già pensato Simone Conte e Raffaele Pelligra. I due nemmeno ventenni hanno conquistato l'argento della piattaforma sincro. Ieri anche la doppietta azzurra nella 10 km di nuoto in acque libere a Parigi. Sulla Senna trionfa Ginevra Taddeucci, medaglia di bronzo per Linda Caponi e bronzo anche nel tecnico a squadre di nuoto artistico. La giornata di oggi inizia nella Senna con il fondo uomini. Dopo la delusione nei 10 km, Gregorio Paltrinieri ci riproverà nei 5, poi i tuffi con i preliminari dal trampolino 3 metri uomini e nel tardo pomeriggio la finale, in mezzo alla 5 km femminile e il finale dell'acrobatico. Calcio, la nuova Roma c'è dopo il KO per 4-1 di sabato contro il Cardiff. I giallorossi vincono il secondo test di ritiro in Galles. La squadra di Gasperini passa con il risultato di 4-1 contro il Newport Country. Apre Hermoso, poi le reti dei due nuovi acquisti, Castro e Kulirakis. Il poker lo segna Solé. Oggi derby in Australia per Milan e Inter, che si ritrovano aperte per un'amichevole estiva nel segno di Franco Baresi, leggenda del club scomparsa a 66 anni lo scorso 31 luglio. Rossoneri in campo con la maglia numero 6 prima dell'inizio del match, poi il minuto di silenzio per Baresi. Appuntamento alle 13 italiane e le 19 locali. E intanto Luka Modric ha parlato per la prima volta dopo il rinnovo del contratto con il Milan. A settembre il croato compirà 41 anni e si è proseguito nella sua carriera da calciatore solo per un motivo: vincere col Milan, ha detto a Sky, aggiungendo: mi piacerebbe dedicare un trofeo a Baresi, forse la più grande leggenda del club, e su Leao tra i migliori al mondo, sarebbe fantastico se restasse. Il tennis è durato appena 2 ore e 9 minuti, il Masters 1000 di Montreal per Flavio Cobolli, sconfitto 7-6-7-6 da Yannick Kampfmann. Dopo Berrettini, Sonego e Bellucci saluta dunque anche il finalista del Roland Garros. Successo invece di Luciano Darderi contro il canadese Diallo, costretto al ritiro per un problema alla coscia sinistra e uscito in lacrime a metà del secondo set. Al terzo turno l'azzurro troverà Shang, che ha clamorosamente eliminato Rublev. E intanto arriva un altro stop per Carlos Alcaraz. Lo spagnolo ha deciso di cancellarsi dal Masters 1000 di Cincinnati, il torneo nel quale aveva programmato il ritorno alle competizioni dopo 4 mesi di assenza a causa di un problema al polso destro. Una scelta che, inevitabilmente, riaccende i dubbi sulle sue condizioni fisiche e soprattutto mette in discussione anche la partecipazione allo US Open, dove Alcaraz dovrebbe presentarsi da campione in carica. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
6: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
7: Maracanã.
8: Stefano, ma ti mancherò in questi giorni?
9: Non tanto, però no, scherzo, sì, abbastanza, però Maracanã tra poco tornerà.
8: Torneremo di nuovo 17 di agosto,
9: 17 di agosto.
8: Puntuali.
9: La data, puntuali.
8: Perché dovremo capire chi vince il campionato, l'allenatore che salta, il bomber e le tante bufere di Maracanã tutti i giorni.
9: Quindi
8: sempre.
9: Vi aspettiamo 17 agosto.
8: Dalle 13 alle 17.
9: Con Marco Piccari.
8: E Stefano Impallomeni.
9: Mi raccomando. Ciao.
8: Ciao.
7: Maracanã.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Ancora in diretta, ultima parte di questo appuntamento con Rotocalcio, mercoledì 5 agosto 2026. Lorenzo Beccarisi in studio, Andrea Magliocca in cabina di regia, in collegamento con noi per parlare del Napoli, Pierpaolo Matrone. Pierpaolo, buongiorno.
1: Ciao Lorenzo, buongiorno a te, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, un nome, un cognome, Romelu Lukaku, faccio un po' il punto, va.
1: Un nome, un cognome che diciamo ripete sempre le stesse cose. L'anno scorso si presentò quando si doveva presentare dopo l'infortunio, ci fu chiaramente ci furono le cure che volle fare in Belgio e rimase in Belgio per più tempo. Poi ci raccontò Antonio Conte che quando tornò, costretto chiaramente dalla società, non passò neanche a salutarlo, quindi un piccolo strappo già c'era stato in quel momento. Oggi pare, almeno questa è la posizione che registriamo dal Napoli, che ci fa sapere il Napoli, pare che suo non presentarsi in ritiro fosse concordato. Ci credo o non ci credo? Io non ci credo, sinceramente, considerando la storia, i precedenti che ci sono e purtroppo parlano, anche perché sappiamo chiaramente che Romelu Lukaku è sul mercato. Il Napoli ha un patto con Federico Pastorello che dopo 2 anni dal suo arrivo avrebbe dovuto trovargli una nuova sistemazione. Questa nuova sistemazione non l'ha ancora trovata. Pastorello, chiaramente l'agente di Romelu Lukaku, non l'ha ancora trovata. Vediamo se la troverà nei prossimi giorni, perché poi, e diciamo sempre, Lukaku è praticamente il calciatore più pagato al netto e tra i più pagati all'ordo, pesa quasi per 10 milioni per quanto riguarda l'ingaggio, e quindi il Napoli deve per forza di cose cederlo. D'altronde anche Giovanni Manna in conferenza stampa, ma anche lo stesso Pastorello, hanno fatto capire che Lukaku andrà via nel corso di questa finestra estiva. Il problema è che in questo momento ha rifiutato un po' di offerte che gli sono arrivate, soprattutto quelle provenienti dalla Turchia. Si sente ancora un giocatore che può dare qualcosa nei top 5 campionati, quindi cercherebbe in questa fase ancora una collocazione in uno dei top 5 campionati, fermo restando che poi se non la troverà, ripeto, c'è questo patto con Pastorello, e credo che poi più sul finale del mercato aprirebbe anche alle ipotesi turche, alle ipotesi americane, perché c'è anche l'Atlanta United dalla MLS. Insomma, non sono questi i giorni della sessione di Lukaku, perché appunto non c'è una soluzione per il momento che lui gradisce.
0: Ecco, bisogna però capire un po' quello che succederà. Si parla di questi 2 giorni in più, Pierpaolo, però da quello che dici la sensazione è che non si definirà il futuro di Lukaku in 2 giorni. Quindi, permesso che verrà prolungato, va aspettato comunque il ritiro?
1: Secondo me è la prima opzione che hai detto, cioè che non arriva in ritiro e prolungheranno questo permesso. Secondo me, ovviamente, è una sensazione, non è una notizia. Ad oggi è una notizia ufficiale che ci arriva direttamente dal Napoli, che abbiamo pubblicato su tutto napoli.net, su tutto mercatoweb.com, è che il Napoli lo aspetta, quindi di fatto tra 2 giorni, anzi tra 3 giorni, perché sono 2 giorni i giorni di permesso. Quindi vediamo, ma io credo che alla fine della fiera si proverà a non farlo proprio arrivare in ritiro, anche perché poi, conoscendo Lukaku, è uno che quando sa di non far parte del progetto non si allena molto volentieri, insomma preferisce allenarsi da solo a casa, insomma fare la preparazione con il suo personal trainer, e quindi credo che stia facendo questo in questo periodo.
0: Ecco, ovviamente poi oltre alla questione Lukaku ci sono anche altri giocatori che devono uscire. Si è iniziati con Gutierrez l'operazione cessioni, tra l'altro con un affare molto vantaggioso per il Napoli, che ha preso il giocatore a 18 milioni l'anno scorso e l'ha rivenduto a 30. Quali sono i prossimi nomi con cui il Napoli può cercare di sfoltire la rosa? Ed eventualmente poi si va tutto sul difensore, cioè per Allegri serve solo un difensore in entrata o si lavorerà anche su qualcos'altro?
1: Sicuramente si lavorerà anche su qualcos'altro. Parto dall'ultima domanda, perché la priorità assoluta ovviamente è il difensore centrale. Mi raccontano di un affare ben impostato per Badiashile del Chelsea, anche perché il Napoli in questa fase del mercato, in attesa magari delle ultime 2 settimane, quando si possono fare i maggiori affari, è proprio il mercato del Napoli nella dimostrazione, quello di 2 anni fa, per intenderci, con McTominay, Lukaku, Gilmour e Neres, che è arrivati tutti negli ultimi 15 giorni di mercato. In questa fase il Napoli il difensore centrale lo fa soltanto in prestito con diritto. Ci ha provato per Gatti, ma la Juventus non ci ha sentito da quell'orecchio per quanto riguarda la formula, e vuole monetizzare. E quindi Badiashile, che è un esubero al Chelsea, che è stato messo alla porta anche da Xabi Alonso, è sicuramente il discorso più ben impostato in questo momento. Per quanto riguarda le cessioni, e quindi passo alla prima domanda, non ci sarà soltanto Lukaku via, ce ne sono tanti altri che devono uscire, anche per una questione legata alle liste. Il Napoli in questo momento ha nell'organico 5 calciatori che non rientrerebbero nei 17 over previsti per, dalla Lega Serie A, dal discorso liste per quanto riguarda la Lega Serie A, anche per quanto riguarda poi la, la UEFA, quindi la Champions League. Di conseguenza sicuramente bisognerà sfoltire ancora uno di quelli che, da quel che so io, è in uscita, è Noah Lang. Noah Lang, almeno in questi primi giorni di ritiro, non sta convincendo particolarmente Massimiliano Allegri. L'idea sarebbe stata anche quella di tenerlo come dice Alisson Santos, perché poi nel frattempo, da quando Lang è andato via, il Napoli ha scoperto Alisson Santos. Ma un giocatore che guadagna 2 milioni e mezzo, anche qualcosina in più, averlo come vice in questa fase del, del, diciamo, della storia del Napoli, dopo 2 anni con Antonio Conte, il Napoli lo ritiene un lusso troppo esagerato, quindi proverà a cedere Noah Lang, anche perché di fatto ha già bloccato Ceballos, che sta aspettando chiaramente soltanto che si liberi un posto in rosa affinché possa trasferirsi qui a Napoli. Insomma, considerando anche che è in scadenza di contratto col Boca, è stato messo fuori rosa dal Boca, e l'altro colpo che il Napoli invece farà in entrata sarà, o meglio, sarebbe Costantino Favasuli dal Catanzaro. Anche lì c'è una sorta di patto con l'agente del giocatore, che è Mario Giuffredi, ovviamente rapporti di lia tra De Laurentiis e Giuffredi. Giuffredi ha 7 calciatori praticamente tra, tra prima squadra e giovanili in azzurro, e quindi si proverà a prendere, anzi anche su questo il discorso è ben avviato, ben impostato, anche qui si aspetta soltanto un'altra gestione affinché poi il Napoli possa, possa procedere con questa operazione. E per chiudere quindi il discorso legato alle cessioni, ci sono poi tanti altri esuberi: c'è Faloruscio, c'è Chedira, c'è Ngonghe che ha raggiunto ieri il ritiro. Sono tutti calciatori fuori dal progetto che il Napoli cercherà di cedere in queste 3 settimane che restano di mercato.
0: Vedremo cosa riuscirà a fare il Napoli in uscita. Per salutarci, Pierpaolo, l'appuntamento di oggi alle 18.30, l'amichevole contro lo Osasuna. Cosa ci dobbiamo aspettare da questo Napoli che nelle prime 2 amichevoli, la solita difficoltà con l'Arezzo, che sta diventando un po' l'incubo del precampionato del Napoli, poi la vittoria con la Carrarese, oggi che spunti cerca Massimiliano Allegri?
1: E sicuramente deve, sicuramente registrerà, proverà a registrare la difesa. È vero che con la Carrarese si erano già messi dei passi in avanti, ma con l'Arezzo ha ballato evidentemente troppo. Tra l'altro i nostri inviati, gli inviati di tuttonapoli.net a Castel di Sangro, ci raccontano che anche in questo momento, in questa fase del ritiro, Allegri sta lavorando parecchio sulla fase difensiva, quindi credo che le principali risposte le vorrà da quel punto di vista, anche perché ecco, abbiamo parlato prima di Badia e Schill, il Napoli in questo momento ha soltanto Rachmani e poi uno tra Rafa Marin e Marianucci, quindi è davvero una difesa da registrare, soprattutto al centro, e quindi proverà chiaramente ancora uno dei due accanto a Rachmani. Bocciato tra l'altro l'esperimento Mattias Olivera da centrale, anche perché dopo la sessione di Gutierrez viene spostato e viene considerato soltanto come sulla casella di sinistra insieme a Spinazzola, e quindi credo che le maggiori risposte le cercherà da quel punto di vista. E poi ovviamente sarà anche curioso vedere un po' i nuovi, cioè quelli che non hanno partecipato alle prime 2 amichevoli, cioè per intendersi i nazionali. Parliamo soprattutto di McTominay, che mi raccontano in gran forma già dai primissimi giorni di ritiro. Parliamo ovviamente dello stesso Mattias Olivera e Noah Lang, che pure potrebbe avere un po' di spazio, non credo dall'inizio, ma a partita in corso. Quindi curiosità per quanto riguarda quelli che finora non si erano allenati, che sono aggregati direttamente a Castel di Sangro, e curiosità anche di capire un po' come gestirà la difesa Massimiliano Allegri, quali saranno i principi di gioco chiaramente, e se appunto la spalla di Rachmani possa essere davvero, almeno per la prima giornata di campionato, per le prime giornate di campionato, in attesa del difensore, uno tra Rafa Marin e Marianucci.
0: E allora vedremo anche cosa succederà oggi nell'amichevole alle 18.30 contro lo Osasuna. Pierpaolo, grazie, buona giornata, buon lavoro.
1: Grazie a te Lorenzo, un saluto a tutti i radioascoltatori.
0: Grazie a Pierpaolo Matroni. E prima di andare da Len Valnegri, qualche messaggio che ci arriva dal 331-8200-213 nel corso di questa mattinata. Ovviamente continuate a scriverci, continuate a mandarci audio anche nel corso della giornata, perché fate passare la notizia che l'Inter è interessato a Nico Gonzalez. È stato proposto, che è ben diverso. Dite sempre le cose a vostro piacere. Ora, non è che se l'Inter è interessato o non è interessata a Nico Gonzalez, a noi cambia la giornata, a te cambia, Andrea in regia, no, ok, non ci cambia particolarmente la giornata. Se viene proposto un giocatore e il club dice no, si ferma lì. Se il club valuta, ma può valutare come ultima ruota del carro, come primo obiettivo, allora c'è la valutazione in corso. Non penso che Nico Gonzalez sia il principale obiettivo per l'Inter per l'esterno, non penso che Nico Gonzalez diventerà un giocatore dell'Inter. Però non possiamo escludere che l'Inter, tra le valutazioni che fa, possa anche dire se per noi Diaby può fare il quinto, magari se non possiamo arrivare a Diaby perché costa troppo, Nico Gonzalez può avere delle caratteristiche più o meno simili, perché comunque è un esterno d'attacco che verrebbe adattato così come verrebbe adattato Diaby, e allora lo si potrebbe anche valutare come quinto. Non penso che sia un'opzione per l'Inter, però l'Inter comunque tra le ipotesi ha anche questa, perché è stato proposto, quello sì. Confermo o smentite per Zirze? Ma al momento Zirze può lasciare il Manchester United in prestito. Da quello che sappiamo, la Juve finché non piazza Jonathan David non fa un altro attaccante, quindi non ci sono né conferme né smentite da questo punto, da questo punto di vista. Sicuramente Zirze è aperto al ritorno in Italia e può arrivare in prestito, quindi la Juve da questo punto di vista lo può fare. Poi ancora, a causa di Vincenzo D'Amico, la Lazio è la mia seconda maglia, mi dispiace per te, mi verrebbe da dire, mio caro radioascoltatore, però diciamo, poi mi sembra di aver capito che la prima squadra è l'Inter, quindi almeno la prima squadra ti regala delle gioie. Poi una riflessione di Federico da Modena: buongiorno, una squadra come il Como dimostra che si può spendere tanto anche senza guardare i paletti della UEFA, i lariani sono pronti a pagare multe qualora fosse necessario, però fanno il mercato in modo determinato in base agli obiettivi da conquistare. Ha ancora senso il fair play UEFA? Guarda, ne avevamo parlato ieri e ribadisco il mio pensiero di ieri, secondo me non ha più alcun senso. Cioè, se l'obiettivo del fair play finanziario era quello di avere un, passatemi il termine, fair play, ovvero di passarlo come una cosa che possa equilibrare il livello del calcio, che poi non lo va a equilibrare, perché se tu spendi la stessa cifra per tutti, allora lì c'è equilibrio. Ma se tu spendi in base a quello che incassi, chi più incassa più spende più vince. Quindi, secondo me, non è un fair play a prescindere. Si veniva spacciato come l'idea simile salary cap dello sport americano, ma lì viene data la stessa cifra a tutti e poi se tu sfori paghi una multa. Quello è una cosa più equilibrata. Questa non è una cosa equilibrata e soprattutto se tu non mi metti dei paletti dal punto di vista del mercato, a quel punto non ha alcun senso. Secondo me ha più senso quello che è ad oggi il fair play italiano, ovvero se tu non rispetti il costo del lavoro allargato o rientri investendo, oppure se non rientri hai il mercato limitato o bloccato. Questo già ha più senso, per quanto comunque paghi una multa, fai un aumento di bilancio, un aumento di capitale e risani tutto. Secondo me non, tutto ciò non funziona, però al momento queste sono le regole con cui si va avanti e dobbiamo vivere secondo queste regole. Non sono d'accordo, ma vedremo come andranno avanti. Chiudiamo sempre appuntamento con Rotocalcio con Alen Valnegri. Alen, buongiorno.
2: Ciao Lore, ciao ciao.
0: Allora, partiamo da una notizia nella notizia, ovvero l'operazione Mastantuono alla Fiorentina, con Mastantuono che sarà un giocatore della Fiorentina in prestito per la prossima stagione, e c'è una clausola che prolunga il prestito di un altro anno in caso di qualificazione della Fiorentina o in Champions o in Europa League. Ne avevamo parlato nei giorni scorsi, Alen, ora che l'operazione sembra ormai delineata e fatta, che operazione è? Un anno di Mastantuono, due anni in caso di qualificazione alla Champions o all'Europa League per la Fiorentina?
2: Beh, è un'operazione da paratici quando hai un certo tipo di direttore sportivo, o in questo caso possiamo anche definire forse direttore generale, ti permette comunque di andare a sederti con certe società e prendere dei calciatori di un certo spessore che devono fare esperienza, sì, però l'anno scorso non penso che Mastantuono e Valdepeña sarebbero arrivati a Firenze. L'operazione, più che a livello economico o proprio relazionale di relazioni pubbliche, mi apre comunque la curiosità sul modo di voler giocare, perché questo potrebbe portare la Fiorentina, avendo anche Gudmundsson in rosa, a giocare con un 4-3-2-1 e non col 4-3-3 con gli esterni molto aperti. Vedremo, il mercato non è finito. Sentivo di Bakayoko, sentivo di Philogen, ci sono ancora tanti nomi sul taccuino di paratici, e penso che sia anche dovuto dare un grazie, lo dico da tifoso, alla famiglia comunque Comiso, perché se davvero non, la Fiorentina non venderà né Fagioli né Ken, comunque lo sborso è importante. È l'anno del centenario, il gesto che hanno fatto, che hanno tolto il numero 10 per l'anno del centenario, penso che comunque riavvicini la famiglia Comiso a Firenze, alla Fiorentina, e dopo l'annus horribilis dell'anno scorso hanno fatto vedere che comunque ci tengono a questo progetto e hanno preso delle decisioni e hanno fatto comunque un esborso importante da Paratici in poi, che ci permette di pensare che comunque la famiglia Irocco vuole investire nella Firenze, si sente implicata, e questa è una gran notizia.
0: Investimenti importanti fatti dalla Fiorentina, investimenti che sta facendo anche la Roma. Che operazione è l'operazione Molina? Perché comunque si era parlato di tanti nomi per gli esterni della Roma, arriva forse il giocatore più pronto per giocare in Serie A
2: Sì.
0: tra quelli che erano tra i nomi che erano usciti.
2: Ma sai, Molina a Madrid era spesso e volentieri era fischiato dai tifosi dell'Atletico, perché è uno che comunque sulla concentrazione non ci siamo. Penso che c'è un'immagine illustrativa, è il gol dell'Inghilterra in semifinale del Mondiale. Lui a volte comunque non c'è del tutto, arriva con un'etichetta del campione del mondo in Qatar, eccetera, eccetera. Per i nomi fatti, io sarei andato su Reid, che comunque, ma anche per il calcio di Gasperini, comunque ha un altro tipo di gamba, ha comunque i polmoni per poter ripetere gli sforzi. E non lo so, a me lascia un po' freddo, sinceramente, con i nomi fatti. Vai su un giocatore che è equilibrato, diciamo, sulle due fasi, non è che faccia benissimo quella offensiva, non fa benissimo quella difensiva, però è uno che comunque si adatta. Bisognerà capire un po' come si adatterà al ruolo che vuole Gasperini, perché sappiamo che comunque con gli esterni Gasperini chiede cose molto particolari, cose che a Madrid il Ciolo non chiedeva a Molina, era più centrato sulla fase difensiva. Vedremo, arriva un giocatore affermato, con esperienza, però io sarei andato su altri profili.
0: Ecco, la scelta della Roma, che poi deve lavorare anche su questo esterno, no? Abbiamo detto di Nusa, ne abbiamo parlato già nei giorni scorsi. Però io continuo a chiedermi, Alen, l'arrivo di Castro con Malen, c'è sempre Dybala, o c'è la volontà di veramente avere due versioni diverse della Roma, ovvero una con il doppio esterno e una punta centrale, e una con magari Dybala dietro due punte, oppure faccio fatica a capirla, perché secondo me Castro è un investimento, un giocatore su cui la Roma costruisce presente e futuro e che probabilmente dovrà giocare tanto. Malen è un intoccabile. Dybala dietro due punte, secondo me, in questa nuova evoluzione, forse è il ruolo migliore che gli toglie anche un pochino di compiti, no? Magari anche riduce un minimo il raggio d'azione. Io avevo la sensazione, dopo l'arrivo di Castro, la Roma volesse andare su questo 3-4-1-2 un pochino diverso. Magari con Castro anche ad avere un po' più di mobilità per dare una mano nelle due fasi. Però poi insiste tanto su questi esterni. Che idea ti sei fatto sulla fase offensiva
2: Eh
0: che vuole
2: sì, no, il
0: costruire la Roma?
2: ragionamento, come sempre, molto pertinente il tuo. Secondo me Gasperini vuole delle alternative. Non sarei sorpreso di vedere due giocatori con le caratteristiche di Nusa arrivare, perché lui ha chiesto due attaccanti, l'ha detto pubblicamente. Dunque, due attaccanti sono giocatori di fasce, e lì ti dà l'opportunità di fare un 4, un 3-4-1-2, 3-4-2-1, un 3-4-3. Gasperini vuole alternative. Quest'anno, rispetto all'anno scorso, la Roma ha la Champions. La Champions ha bisogno di una rosa profonda, e secondo me va un po' in questa direzione, perché altrimenti non capisco come, perché dovrebbe insistere così su Nusa, almeno di voler convertire Castro in un falso estremo, perché comunque è un giocatore molto verticale, molto intenso. Chissà, lo vede anche in questo ruolo. Faccio fatica, però facendo proprio, spingendo un po' l'analisi, può essere che lui lo veda così, oppure Malen, perché Malen comunque ha fatto l'esterno, lui nasce esterno, se ti ricordi bene il
0: Sì,
2: PSV comunque lui giocava da esterno.
0: l'ho anche provato in nazionale, non con grandissimi risultati, direi.
2: No,
0: Sì, quindi
2: perché vede meno la porta, è chiaro che
0: esattamente.
2: Malen deve fare parte da solo.
0: Esattamente, considerando anche la stagione che ha vissuto, diciamo un po' particolare immaginarlo come esterno. Per salutarci, Alen, tra poco inizia il derby di Milano alle 13:30, Chelsea-Juventus. Ci dirà qualcosa questo weekend lungo, perché in realtà si inizia oggi, poi si giocheranno tante amichevoli anche nel weekend, questi 4-5 giorni ci inizieranno a dare qualche indicazione in vista della prima giornata che ci sarà fra poco più di 2 settimane, o ancora troppo presto?
2: Ma penso che la Juve è incompleta ancora, Spalletti insiste per certi tipi di calciatori. Abbiamo visto anche nell'ultima col Nizza giocare con giocatori che hanno più un piede fuori che dentro della Juventus, e l'Inter ha fatto abbastanza turnover a Hong Kong contro il City. Vedremo, secondo me è proprio per andare a fare un po' di promozione a Perth, far sognare un po' gli immigrati che vivono a Perth, quel di vivere comunque dei derby sia di Milano che il derby d'Italia. Lima, ho tanti dubbi, perché alla fin fine comunque c'è anche il rischio infortunio, penso che c'era tanto turnover e vedremo 44 giocatori scendere in campo.
0: Ci saranno tante rotazioni, su questo pochi dubbi. Alen, grazie per essere stato con noi, buona giornata.
2: Ciao, buon lavoro.
0: Grazie ad Alen Valnegri. Con Alen noi ci salutiamo, grazie ad Andrea Magliocca in cabina di regia. Io vi lascio
3: un momento, il capo sono io, lo dico io quando è la fine.
0: Perfetto, Andreone, sei il capo numero uno per eccellenza. Vi lascio come sempre tutta la programmazione di TMV Radio. Dalle 14 sarà Lucio Marinucci con Calciomercato e Ritiri. Mi raccomando, voi seguiteci sempre qui su TMV Radio. Ciao.
4: Un saluto dalla redazione.
5: È di almeno 17 morti e 44 feriti il bilancio provvisorio del massiccio attacco russo su Kiev e sulla regione circostante. I sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvare la vita di coloro che sono stati uccisi oggi, scrive su X il presidente ucraino Zelensky. È fondamentale che i nostri partner comprendano che i ritardi nella fornitura di questi sistemi o la riluttanza a fornirli portano direttamente a perdite umane e distruzioni terribili, aggiunge. Secondo Reuters, intanto, un'unità missilistica nordcoreana ha iniziato a dispiegarsi nella Russia occidentale e potrebbe essere equipaggiata con 120 missili balistici e 6 lanciatori per attacchi contro l'Ucraina.
4: Gli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran hanno dichiarato di aver attaccato una petroliera saudita al largo di Yanbu nel Mar Rosso, mentre i ribelli continuano il loro dichiarato blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Colpita con successo la petroliera saudita Wafa nel Mar Rosso settentrionale al largo della costa di Yanbu con diversi missili balistici, ha affermato un portavoce militare in una dichiarazione video, aggiungendo che si tratta dell'ottava nave presa di mira dall'inizio del blocco il 22 luglio.
5: Ancora scontro tra Roma e Madrid, nonostante il ministro Piantedosi abbia assicurato che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid. Ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile. A Ceuta, intanto, dove sono rimasti 2.000 dei 72.000 migranti arrivati, torna l'allarme. In un tantam sui social si prepara un nuovo assalto per il 15 agosto. L'Unione Europea è cauta sull'ipotesi degli hub nei paesi terzi. Restano i nodi dei fondi e della lista dei paesi sicuri. Roma pensa a potenziare i controlli ai confini, ok dal Consiglio dei Ministri all'assunzione di 500 agenti destinati alle frontiere.
4: Cambiamo argomento. L'Italia chiede all'Unione Europea il massimo per la sicurezza energetica, lo 0,6%. Per la difesa invece ci fermeremo allo 0,9%, ha detto il ministro dell'Economia Giorgetti alla Camera per le comunicazioni sulla clausola di salvaguardia nazionale. La clausola originaria sulla difesa era l'1,5% all'anno. La Commissione deciderà sulle richieste a ottobre. Poi lo scostamento di bilancio. Senza uscita anticipata potremmo restare nella procedura per deficit eccessivo, ha sottolineato Giorgetti.
5: Per la cronaca, un operaio di 44 anni ha perso la vita questa mattina in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno di un'azienda nel settore marmifero a Carrara. L'allarme è scattato poco dopo le 8. L'uomo sarebbe rimasto schiacciato da alcune lastre di marmo durante una normale fase di lavoro. All'arrivo dei soccorritori per lui non c'era più nulla da fare.
4: Lo sport, Gregorio Paltrinieri ha conquistato la medaglia di bronzo nella 5 km maschile di nuoto agli Europei di Parigi nelle acque della Senna. L'azzurro era arrivato quarto nella 10 km, oro al tedesco Velbrock.
5: E con questo è tutto, a più tardi.
6: Siete all'ascolto di TMV Radio. se lo hai letto su tuttomercatoweb.com. È Realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
7: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Storie di calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Amici ed amiche di Storie di Calcio, ben ritrovati. Siamo per raccontarvi la storia di un calciatore, un personaggio, un numero 10 che proprio questa settimana, pochi giorni fa, ci ha lasciati. Ci ha salutati a suo modo, in maniera repentina, inaspettata per molti, per il calcio, per la sua Inter e soprattutto per chi voleva bene ad Evaristo Beccalossi. Noi siamo qui per raccontarvi questa storia in maniera particolare perché lo faremo attraverso le voci raccolte di chi lo ha vissuto, lo ha conosciuto, di chi ha condiviso insieme a lui lo spogliatoio, e vogliamo celebrarlo più che altro per quello e per come lui ha celebrato il calcio, questo sport che noi amiamo. Vogliamo dedicare questa puntata di Storie di Calcio proprio ad Evaristo Beccalossi. Sì, perché ci sono giocatori che attraversano il calcio e poi ce ne sono altri che il calcio lo trasformano in qualcosa di più vicino all'arte. Ed Evaristo Beccalossi era proprio uno di quelli. Se n'è andato a 69 anni, pochi giorni prima del suo 70° compleanno. Una notizia che ha colpito profondamente il mondo del calcio italiano e soprattutto quello nero-azzurro, perché Beccalossi non è stato soltanto un ex calciatore dell'Inter, è stato un simbolo di un calcio diverso, più libero, più creativo, più istintivo. Numero 10 vero, mancino elegante, imprevedibile e geniale. Uno di quei giocatori capaci di far innamorare uno stadio con una giocata impossibile, con un controllo, con un dribbling che sembrava arrivare da un altro calcio, insomma. Un calcio più romantico e meno schematico. Non a caso Gianni Brera lo aveva ribattezzato Driblossi, un soprannome che raccontava perfettamente il suo modo di stare in campo, fantasia pura, estro e libertà. Cresciuto a Brescia, il suo talento esplode davvero con la maglia dell'Inter, dove arriva alla fine degli anni 70 e lì diventa subito qualcosa di speciale, non soltanto un calciatore importante ma un simbolo, il fantasista che accende San Siro, l'idolo della curva nerazzurra, il giocatore che porta sulle spalle una maglia pesantissima, la numero 10. Con l'Inter gioca 6 stagioni, vince uno scudetto nel 1980 e una Coppa Italia, lasciando il segno con 37 gol e centinaia di giocate rimaste nella memoria dei tifosi. Ma ridurre Beccalossi ai numeri sarebbe un errore, perché era soprattutto stile, personalità, fantasia, era il classico numero 10 capace di dividere, discontinuo per qualcuno, semplicemente geniale per altri, di sicuro impossibile da ignorare. C'è una partita che racconta bene chi fosse, è il derby del 1979 contro il Milan. Piove a dirotto su San Siro, il campo è pesantissimo. Ebbene, lui segna 2 gol sotto il diluvio, prendendosi la città e trasformandosi definitivamente in un simbolo nerazzurro. Eppure, nonostante il talento enorme, la nazionale maggiore non arriverà mai davvero, un'assenza che ancora oggi lo rende uno dei più grandi esclusi del calcio italiano di quegli anni in maglia azzurra. Forse perché Beccalossi apparteneva ad una categoria diversa, quella dei giocatori che non si spiegano fino in fondo con le statistiche o con i trofei. Quelli che restano però nella memoria per come facevano sentire le persone quando toccavano il pallone. E infatti ancora oggi, per tanti tifosi dell'Inter, ma per tutti i tifosi che amano il calcio, Beccalossi non è stato un grande calciatore, è stato uno dei grandi protagonisti della storia di calcio, e questa storia di calcio è dedicata proprio ad Evaristo Beccalossi. Lo facciamo in maniera particolare perché, come vi dicevo nella nostra introduzione, abbiamo voluto ascoltare un po', come ci piace spesso fare qui su TMV Radio, la voce, l'esperienza di chi ha condiviso con lui da avversario, da compagno di squadra, da semplice spettatore o ancora di più da grande amico di Evaristo Beccalossi, la sua grande passione per il calcio, il suo estro, i retroscena e gli aneddoti che in molti nostri ospiti ci hanno raccontato. Vi voglio far ascoltare le parole di Gigi Cagni, insomma molto particolari. Gigi Cagni che lo ha affrontato, lo ha avuto come compagno, come amico, Insomma, perché Evaristo Beccalossi racchiude tutto, e forse quel tutto sta proprio nelle parole di Gigi Cagni.
2: Dovrebbero andare a vedere qualche immagine per capire cosa vuol dire essere dei fuoriclasse, ma non soltanto tecnicamente, era un ragazzo eccezionale sotto tutti i profili. Infatti noi ci siamo visti qualche anno fa, per cui poi era diventato accompagnatore dell'Under e diventava veramente, per lui vedere i giovani era una cosa che lo riempiva di gioia, lui senza calcio non poteva stare, quindi questa cosa era innata e giocatori di questo tipo non ci sono più, adesso parlo tecnicamente, è veramente era un fenomeno tecnico come ce ne sono stati, come ce n'erano in quel periodo. Quindi pensa che non è stato convocato da Berzot nella mondiale perché ce n'erano così tanti di qualità che poi lui ha fatto una scelta tecnica personale, quindi va benissimo. Ma io ti dico, avendolo visto da ragazzino, è una roba. Io ho un aneddoto troppo. Questo ti fa capire com'era il calcio di quei tempi. Io ero già 6 anni di più, quindi la prima volta che viene con la Primavera a fare una partita il giovedì contro la prima squadra, prima prende la palla, mi punta, mi fa tunnel, fermo tutto. Lo prendo per l'orecchio e gli dico: non te lo permettere mai più.
3: Redarguito subito.
2: Parlo il sabato quando giochi con la Primavera. Questo era il rapporto. Ma noi, c'era anche Altobelli in quegli anni, quindi noi difendevamo questi ragazzi come i vecchi hanno difeso me da giovane, e queste cose li facevano crescere. Perché non era una cosa di nonnismo, era solo per fargli capire che dovevano imparare un sacco di cose e dovevano avere rispetto. Poi è chiaro che io e lui da soli, pecca, fai quello che ti pare, sei troppo forte. Quando aveva 19 anni, quindi non era un problema.
1: Chi aveva visto Beccalossi lo ha raccontato per tanto tempo nel suo ruolo di maestro del giornalismo sportivo, della telecronaca sportiva, e Bruno Longhi. Sentite cosa ci ha raccontato del suo rapporto con Evaristo Beccalossi.
4: Ho vissuto parallelamente alla sua vita, alla mia vita e con le rispettive famiglie, per cui dal primo giorno, guarda, posso raccontarti questo, no? Lo vidi a San Siro in un amichevole Inter Vicenza, segnò 2 gol, uno di destro e uno di sinistro. Scendendo le scale di San Siro mi affiancai a Sandro Mazzola e dissi: ma questo è destro o sinistro? E lui dice: boh, francamente non lo so. Poi si scoprì, me lo disse lui, perché abbiamo vissuto parallelamente, no? Mi disse: no, io sono nato destro, poi mi sono esercitato col sinistro, e tant'è che l'opinione diffusa è che Beccalossi fosse un mancino, no? E invece era stato bravissimo. Poi sai, io dovrei raccontarne, cioè potrei scrivere un libro in questo momento proprio sulla, direi, sulla nostra vita, perché insomma siamo sempre stati uniti. Io conoscevo i suoi malesseri, i suoi momenti di gioia, li condividevo. Lui però è stato uno di quei giocatori per i quali paghi biglietto. Ecco, questo penso che valga più di ogni cosa, no? Io mi sono così esibito, faccio per dire, tra virgolette, in qualche post, in qualche tweet, no? Definendolo Evaristo estro e sinistro, spiegando anche che lui fosse nato, era nato destro. Però siccome io, ti ripeto, ho vissuto i suoi momenti sì, i momenti no, quella maglia azzurra che voleva a tutti i costi, che non è mai arrivata.
3: L'ha fatto soffrire questa cosa, Bruno?
4: Ma sai,
3: perché prima Stefano ci ha raccontato un po' l'82, tutto quello che era la diatriba Beccalossi Pruzzo, no? L'avvicinamento,
4: sì,
3: a quel,
4: sì,
3: mondiale.
4: Sì, ma tu fa conto che anche Pruzzo, no? Pruzzo era il centravanti che segnava più gol di tutti e non partecipò al mondiale, sì. Ovviamente gli venne preferito Spadino Selvaggi, perché chiaramente non avrebbe creato difficoltà all'interno dello spogliatoio, no? Ma Beccalossi, guarda, vi racconto questa e poi dopo, tra l'altro io questi ultimi 15 mesi li ho vissuti

0: la convocazione, no? Lo chiamai al telefono e mi disse: guarda, chiamerà Marocchino, che è più ala di Becca, no? Che sennò sarebbe costretto in un ruolo non suo. E sai, io ero in difficoltà, no? A dargli questa notizia, lui ci teneva, no? Poi sai, giocai contro il Lussemburgo, ci poteva essere spazio per tutti. E niente, mi disse: domenica faccio due gol e poi scoppia un casino. E difatti fece due gol al Como, fece un'intervista in esclusiva con me che io praticamente tagliai al 90% per non metterlo in difficoltà proprio nei confronti della nazionale. Qualcuno capì quello che era il suo malessere, il suo malumore, poi dopo, il giorno dopo venne fuori, insomma, quell'intervista non fatta da me ma fatta dalla Gazzetta dello Sport, che gli precluse la strada per la nazionale. E tra l'altro io e lui commentammo per Tele Monte Carlo quel mondiale, perché Tele Monte Carlo sapeva di aver fatto un colpo, no? Ingaggiando colui che era stato il grande escluso dalla nazionale. E poi cosa accadde? È che il mondiale lo vinse l'Italia.
1: E poi c'è il capitano di mille battaglie, Graziano Bini, capitano di quella fantastica Inter nel quale Evaristo Beccalossi è diventato così celebre con la maglia numero 10. Da capitano lo ha aiutato, lo ha supportato e lo ha anche salutato nel giorno della sua scomparsa. E Graziano Bini, bellissimo il suo ricordo.
2: È avvenuto, penso, nel 1978.
3: Esatto, credo. L'anno prima.
2: L'anno prima. Ed è avvenuto... avevano provato, non so, i dirigenti, qualche, in una partita amichevole fatta, non so se con una squadra austriaca o non mi ricordo onestamente, a fine stagione a San Siro, venne un fallo qua al limite dell'area, fece un vostro epitolo su punizione, la mise all'incrocio di pali e da lì comincio subito con i tifosi la sua storia.
3: Mm-hmm. Quindi tutto iniziò con una giocata.
2: Con una giocata, giocata che solo lui, perché lui oltretutto era destro e sinistro. Non aveva grandi problemi ad andare sulla destra, cioè era uguale. E lì fece gol di destro, calciò una punizione di destro e la mise all'incrocio dei pali.
1: È molto particolare e toccante questo ricordo di Graziano Bini. Vi faccio ascoltare anche le parole di un altro maestro del giornalismo, Enzo Bucchioni, che ricorda così Beccalossi.
4: I primi anni, quando faceva il nostro lavoro, quando faceva il commentatore, in altre manifestazioni l'ho incontrato spesso e ne ho apprezzato la straordinaria ironia, le battute, la simpatia, ecco, che trasmetteva. E tutti quei racconti che ti faceva, coinvolgenti del mondo del calcio. Da calciatore l'ho visto, ovviamente è uno di quei personaggi che non moriranno mai, perché quel numero 10 lì cosa significava e cosa significa anche oggi, che facciamo fatica a ritrovarlo. La poesia, l'estro, la genialità, l'imprevedibilità, quei giocatori che hanno quella maglia erano questi, che poi il genio maledetto numero 1 è Maradona, ovviamente, ma c'è tutta una tipologia. E Beccalossi faceva parte di questi e te l'ha raccontata anche lui con orgoglio, ha raccontato nelle interviste, anche una delle ultime, 3 anni fa, che ho letto con grande piacere. Io non rinnego nulla di quello che ho fatto, lo rifarei ancora ad oggi, perché io ero così, in campo straordinario un giorno, a volte no, ma fuori ho fatto quello che mi sentivo di fare, mi sono divertito, ho preso la vita in quel modo lì. E questi geni maledetti un po' li amiamo un po' tutti, perché fanno quello che probabilmente avremmo voluto fare un po' anche noi. Chi non avrebbe voluto essere un 10 come Beccalossi, saltare un giocatore, saltarne un altro, inventare un gol. Quindi è questo, perché ti dico non moriranno mai, perché rimarranno sempre nell'immaginario collettivo. Quando pensi a un giocatore che ti può fare innamorare, chi è? Questo.
1: Tra i tanti opinionisti di TMV Radio c'è stato anche il ricordo di Stefano Impallomeni. Ascoltiamolo, perché anche questo è molto particolare.
5: Interpretazione del ruolo, due cose da separare, c'è certamente l'uomo straordinario. Io non lo conosco, non l'ho conosciuto, cioè voglio dire, ma me l'hanno raccontato come una persona molto, insomma, come si vedeva, molto sorridente, simpatica,
3: solare.
5: Ironica, solare, esatto. E quindi condoglianze alla sua famiglia e

0: è un ricordo insomma speciale per quello che è stato quella persona. Per quanto riguarda il calciatore, è stata poesia pura, romanticismo allo stallo, proprio nell'essenza di quel calcio che hai detto tu, che non c'è più. Un'interpretazione del ruolo, fantasia, creatività, con una giocata illuminava e faceva innamorare non soltanto i tifosi dell'Inter, ma per chi amava il calcio e chi ama il calcio come me. Quindi mancherà Beck. Io mi ricordo l'indimenticato, indimenticabile Beppe Viola, grandissimo giornalista, in uno dei suoi incipit durante un servizio di video, mi ricordo Beck come Bach.
1: Grande.
0: Bach era il compositore.
1: Sì, sì.
0: Perché era genio e sregolatezza, però insomma io ho sempre amato questo tipo di calciatori, che c'è l'irrazionalità, c'è, è vero, la discontinuità.
1: Beh, tu anche un po' anche così, no, come calciatore.
0: Beh, insomma, sì, le imprecazioni magari scatenavano anche le imprecazioni dei tifosi, sì. Però il sentimento che ha provocato Beccalossi nei tifosi dell'Inter, io credo che pochi calciatori abbiano così, siano entrati nel cuore dei tifosi dell'Inter. Cioè,
2: tra le tante icone dell'Inter, tra i tanti c'è stato anche Altobelli, che l'ho ricordato davvero in maniera molto speciale, lui che con Beccalossi ha condiviso tanto sia in campo sia fuori. Tra le tante icone dell'Inter c'è anche Ernesto Paolillo, che per tanto tempo ha gravitato intorno all'emisfero nerazzurro e che ha avuto modo di conoscerlo e ha condiviso con noi il suo ricordo.
3: Beccalossi è un bellissimo ricordo, perché prima da tifoso andavo a vederlo giocare e lo seguivo. Poi era il periodo della famosa coppia, i gemelli del gol, se vi ricordate.
1: Come no?
3: E quindi lui, Altobelli e quant'altro, sì. Insomma, ci hanno deliziato, e poi quella era una bella squadra, anche per la presenza di Vini, va detto. Quindi era piacevole veramente seguirla. Poi l'ho conosciuto via quando sono entrato nella dirigenza dell'Inter, perché frequentava l'ambiente, veniva, lo si incontrava. Ho fatto lunghe chiacchierate con lui, anche divertenti, perché era anche molto spiritoso. E devo dire che insomma era un personaggio al quale ci si affezionava. Questa mattina, sapendo quello che è accaduto, purtroppo ho provato una grande tristezza. Devo dire che la figlia gli è stato vicino e non ha mancato di dare notizie sempre di questo periodo della malattia e altro, però insomma, per quanto preparati, sono sempre momenti tristi.
2: Restiamo ancora in tema Inter, è inevitabile quando si parla di Evaristo Beccalossi, così l'ho ricordato nel nostro spazio mattutino qui su TMV Radio, l'Apo De Carlo. Sentite.
4: Dunque, ho vissuto due periodi distinti di Evaristo Beccalossi, quello da tifoso, giovanissimo, che andava allo stadio da piccolo, accompagnato dal papà, dove andavo allo stadio per vedere Beccalossi, ancora più di quanto non fosse vedere l'Inter. Poi c'è un concetto che quando Beccalossi, che io seguivo come tutti i miei idoli, Bordon, Muraro, Canuti, Mozzini, cioè perché era l'Inter dello scudetto, Caso, poi tanti altri, insomma, era un Inter, no, che aveva veramente giocatori fantastici, tutta un'Inter tutta italiana, con un allenatore italiano, con un progetto giovane, i giocatori avevano tutti 24 anni circa, ed erano riusciti a fare già una quasi impresa, arrivando quasi all'ambire lo scudetto quell'anno prima, quando il Milan vinse la Stella con Rivera, e poi l'anno dopo l'Inter vinse lo scudetto in una cavalcata trionfale. Ma quello che mi colpiva era che, e che ci è stato anni dopo, si passava dal bianco e nero al colore, perché quando noi seguivamo i calciatori, insomma, negli anni 70 c'era solo il bianco e nero, sì. Cioè, tu potevi vederli a colori soltanto se andavi allo stadio. Io personalmente, sì. Per chi era della mia epoca, vedere il colore prima il bianco e nero, che magari tu vedevi, che ne so, andavi al cinema e c'era il cinegiornale.
5: Sì.
4: E quando tu vedevi il cinegiornale c'erano queste immagini un po' sgranate, a rallentatore, che rendeva tutto ancora più epico di quanto già non fosse. Se ti trovavi poi ad andare quando eri piccolo allo stadio e vedevi che erano colori, lo vedevi da lontano, poi da piccolo vedi tutte le distanze sono diverse di quando sei più adulto, e insomma hai un'immagine completamente rifinita. Quindi non solo, potevi finalmente vedere le prime immagini a colori, perché c'erano le qualità che insomma, arrivava i primi televisori che mostravano quel tipo di possibilità che prima non avevi. E quando andavi allo stadio, e qui io ci andavo spesso, io ho scoperto Beccalossi dalla fine degli anni 70, e poi quando sono andato allo stadio più frequentemente con il Mundialito Club, che per me è rimasto nel cuore, perché quello che forse è la cosa più bella che per me ha fatto Beccalossi, Berlusconi, erano solamente inizia anche lui con Be, sì, nella sua storia, perché Berlusconi organizzò il Mundialito Club, che fu per me la cosa più bella della mia vita da tifoso, con due partite in una sola sera allo stesso stadio e con tanti giocatori. Quindi Beccalossi lo vidi in quella cornice fantastica, da vicino, nei parterre, a distanza di pochi metri, non mi sembrava vero. E vedere quello che faceva in campo ispirava. Lui veniva considerato un fantasista, proprio perché il suo modo di stare in campo, la sua qualità era accompagnata anche da un movimento del corpo che in qualche modo metteva sempre nelle condizioni i suoi giocatori stessi della sua squadra, e quindi gli avversari, di non sapere cosa avrebbe fatto. Forse non lo sapeva nemmeno lui, si lasciava andare naturalmente dalla sua genialità. E questo è un giocatore che ha mostrato davvero che cosa potesse essere fare con il pallone qualunque cosa.
2: E in chiusura vi faccio ascoltare un video che Giacomo Ciccio Valenti ha voluto condividere con noi, perché Evaristo Beccalossi era un personaggio trasversale, era anche un ex calciatore, ma raccoglieva tanti ambiti, specialmente quando ha smesso di giocare, ha avuto anche un ruolo da capodelegazione con le varie nazionali. È stato un personaggio assolutamente trasversale nel suo essere, semplicemente Evaristo, e così lo ha ricordato Giacomo Ciccio Valenti, che ringraziamo.
5: Allora, il Beck è stato una delle persone più importanti della mia vita. Quando io ho iniziato in radio, in realtà la vera trasmissione era una trasmissione di calcio, dove avremmo dovuto parlare di calcio, con un approccio prima, con uno scherzo telefonico, e l'abbiamo presentata proprio col Becca a 105 ai tempi. E quindi il Becca è nel cuore sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre. E poi era uno dei giocatori più amati della squadra che tifo. Ciao splendido Becca, ciao Nagaia, ciao, un bacio a tutti, ciao Marco, e viva il Becca.
2: Una miriade di voci che hanno reso omaggio a un grande ex calciatore che abbiamo salutato e onorato, celebrato in questa settimana di TMV Radio, lo abbiamo voluto fare anche qui a Storie di Calcio. Non mi resta che augurarvi un buon proseguimento, e con Francesco Tringali ci risentiamo alla prossima Storia di Calcio.
6: Storie di Calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.

0: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con gli europei di nuoto. Infinito Gregorio Paltrinieri dopo l'amaro quarto posto nella 10 km di fondo nella Senna. L'azzurro reagisce e conquista la medaglia di bronzo nella 5 km. Oro e bis per il tedesco Florian Velbrock, oggi inarrivabile. Argento all'ungherese Bethlehem. Quinto a Cerenza e sesto Guidi tra gli altri italiani. Questa è come un'Olimpiade. I migliori sono qui e dunque sono competitivo, le parole di Greg. Alle 14 a Parigi scatta la gara femminile con Taddeucci, Pozzo Bon e Cesarano. La routine acrobatica chiude il programma dell'artistico, mentre nei tuffi ci saranno il trampolino 3 metri uomini e il sincro misto dalla piattaforma 10 metri. Siamo al calcio. Dopo 11 anni dall'ultima volta, Milan e Inter tornano ad affrontarsi in un match estivo in fase di precampionato. Il primo derby della stagione si gioca a Perth, in Australia. Leao dalla panchina, giocano Cissé e Loftus-Cheek alle spalle di Camarda. Fiducia a Chukwueze, Kivu con Stankovic regista dal primo minuto. A Hong Kong invece l'amichevole di lusso tra il Chelsea di Alonso e la Juventus di Spalletti. Il calciomercato, l'Inter dice no ad un'offerta da 40 milioni arrivata dal Brentford per Stankovic. Kivu punta molto sul serbo, che dovrebbe essere il vice Çalhanoğlu. Il club nerazzurro non molla Curtis Jones del Liverpool. In difesa si attende stallo per Romero. L'accordo col Tottenham per 40 milioni c'è. Ora si attende che l'argentino abbassi un po' le sue pretese di 6,5 milioni di ingaggio. Fiorentina scatenata sul mercato, in arrivo anche Franco Mastantuono del Real Madrid in prestito secco. I viola hanno raggiunto l'intesa sull'ingaggio del giocatore, che lascerà i Blancos in prestito per trasferirsi in Serie A, e sulla formula dell'operazione. Le parti ora stanno definendo gli ultimi dettagli per l'accordo finale e organizzare poi le visite mediche del giocatore in Italia. Molina si avvicina alla Roma, il club giallorosso sta definendo gli ultimi dettagli per la chiusura dell'operazione con l'Atletico Madrid, sulla base di 13 milioni di euro più 4 di bonus. Decisiva la virata dei giallorossi dopo le richieste alte del Feyenoord per Reed. Dopo gli arrivi di Colomoni e Alai Begovic, la Juventus continua a cercare un altro attaccante sul mercato da consegnare a Luciano Spalletti. In queste ultime ore i bianconeri stanno portando avanti i contatti con l'agente di Joshua Zirkzee e il Manchester United, che ha aperto al prestito dell'attaccante. Resiste sullo sfondo il nome di Matteo Pellegrino del Parma. Ora in casa Napoli, slitta di 2 giorni il rientro di Lukaku. Il belga non si è presentato al ritiro a Castel di Sangro. Nessuno strappo con la società, assicurano. La decisione è stata presa in comune accordo col club, il DS Man. Per lui però si parla di un interessamento dell'Atlanta United. Intanto è da registrare la cessione di Gutierrez al Bayer Leverkusen per 30 milioni di euro. E per la Serie B, Gabriel Strefezza torna in Italia, è fatta per il suo trasferimento al Palermo. Il giocatore è atterrato a Milano prima di dirigersi a Verona per svolgere le visite mediche nella giornata di oggi e poi raggiungere la squadra nel ritiro in Australia. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331 8200 213.
1: Ore caldissime sul fronte mercato e non solo in questo mercoledì 5 agosto 2026, perché la Fiorentina ha definito l'accordo con il Real Madrid per Franco Mastantuono, che nelle prossime ore diventerà un nuovo giocatore della Fiorentina. E poi la Roma, che ha scelto l'esterno da regalare a Giampiero Gasperini, l'esterno difensivo, diciamo il quinto, come se ormai si usa dire in questi anni, ovvero Nahuel Molina, che torna in Italia dopo l'avventura all'Udinese, lascerà l'Atletico Madrid per diventare un nuovo giocatore della Roma. Per Mastantuono, prestito secco per la Fiorentina, che quindi avrà il talento argentino per la stagione 2026-2027. La Roma invece definisce con l'Atletico Madrid l'operazione Molina per 13 milioni più 4 di bonus. E poi novità che arrivano anche dal ritiro di Castel di Sangro, perché arrivano i giocatori provenienti dal Belgio. Arriva Kevin De Bruyne, non arriva invece Romelu Lukaku, che non si presenterà nel ritiro. Avrò modo di parlarne nel corso della mattinata, e quindi si va sempre di più verso una rottura con l'attaccante belga. E poi ci sono partite. Oggi è giornata di amichevoli per tante squadre della Serie A. Si gioca a qualsiasi latitudine, verrebbe da dire, del mondo. Perché? Perché ci sarà un derby italiano in dell'Australia. Si giocherà Milan-Inter fra poco, fra un paio d'ore circa, alle ore 13. Alle 13.30 la Juventus affronta il Chelsea, e poi nel corso del pomeriggio altre squadre italiane impegnate. Gioca il Torino, gioca la Lazio, e quindi gioca anche il Napoli oggi alle 18.30 contro lo Sasuna, e saremo un po' in giro per i vari campi per farci raccontare un po' l'avvicinamento a queste amichevoli. Questa sera anche il Sassuolo, insomma tante italiane che sono impegnate. Buongiorno, che vi arriva da Lorenzo Beccarisi. Buongiorno Andrea Magliocca in cabina di regia. Fra poco avremo come sempre l'editorialista del mercoledì, però partiamo un po' da quelle che sono le notizie di questa mattinata. E come detto, è fatta per Franco Mastantuono alla Fiorentina. Risolti gli ultimi dettagli con il Real Madrid, Franco Mastantuono sarà un nuovo giocatore della Fiorentina. La telenovela, che negli ultimi giorni ha tenuto Firenze col fiato sospeso, è giunta a conclusione. Come ha preso tutto mercato web, il club viola ha risolto gli ultimi dettagli che mancavano da concordare con il Real Madrid, soprattutto per quanto riguarda il pagamento dell'ingaggio del calciatore. Adesso è pronta ad accogliere l'attaccante argentino, classe 2007, in prestito. Sarà un'operazione in prestito secco, quindi un'operazione diversa rispetto a quella, per esempio, che ha portato Nico Paz al Como. Lì fu un acquisto a titolo definitivo con la recompra, e poi il Como ha avuto la possibilità di comprare nuovamente Nico Paz. Non è da escludere che la Fiorentina fra un anno possa parlare con Real Madrid per trovare un accordo, magari per acquistare a titolo definitivo Mastantuono, con Real Madrid che eventualmente si terrebbe comunque la possibilità di controllare il calciatore argentino, o con una percentuale importante sulla futura rivendita, o con un diritto di recompra come se l'è tenuto per Nico Paz, 80 milioni di euro a fronte dei 60 spesi dal Como per acquistarlo. E quindi ovviamente la notizia importante di questa mattinata è l'operazione Franco Mastantuono dal Real Madrid alla Fiorentina. Partiamo da qui, lo facciamo con Costantino Nicoletti. Costantino, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno. Buongiorno a te e a tutti gli amici ovviamente di Tembu Radio. Ciao.
1: Partiamo da qui, da questa operazione molto importante della Fiorentina, che si regala un colpo importante lì davanti con Franco Mastantuono. Che operazione è per la Viola?
2: È sicuramente un talento importantissimo, non sta a me giudicarlo. È un giocatore che monitoravamo già con un mio carissimo collega, socio, agente, che opera in Argentina 6 mesi l'anno, che è Lorenzo De Santis, un paio di anni fa. E è un segnale forte, sì, sono quei giocatori che io ho sempre definito d'aeroporto, cioè sono quei giocatori che rapiscono, rubano le fantasie dei tifosi, entusiasmano, perché ha dei colpi straordinari, eccezionali. Sembra che sia motivatissimo a venire qui a Firenze, a dispetto e al netto anche del fatto che la Fiorentina non faccia le competizioni europee. E questo poteva sembrare un limite all'inizio, sembrava un impedimento perché l'operazione andasse in porto. Di sicuro diciamo che gli ottimi rapporti che che ci sono tra Fabio Paratici e Real Madrid, soprattutto legati alla operazione Cristiano Ronaldo. Tu ti ricorderai bene il passaggio che fece Ronaldo da Real alla Juve e cosa portò nelle casse del Real e i vantaggi che portò al Real. Oggi diciamo che il Real, non ti dico si sta sdebitando, ma sta comunque aiutando la Fiorentina a tornare nelle posizioni che più gli competono. Ecco,
1: ecco un'operazione importante. Fiorentina che ha rivoluzionato la squadra, Costantino, perché certo, la difesa l'ha cambiata completamente. Centrocampo ha fatto due colpi molto importanti con Ulai e Attà. Manca ancora qualcosa secondo te la Fiorentina, e soprattutto cosa dobbiamo aspettarci da questa Fiorentina, la nuova Fiorentina di Grosso, dopo una stagione complicatissima?
2: Senti, allora, fondamentalmente hai detto bene te, ha rivoluzionato totalmente il reparto difensivo, ha rivoluzionato e migliorato sicuramente il centrocampo con l'arrivo di Ulai, di Atta e quant'altro. Qui c'è la come ti posso dire, la fobia degli esterni di attacco, perché veniamo da una stagione dove gli esterni sono sostanzialmente mancati, ok? Quindi è stata una delle grandi pecche della stagione passata, al netto dei risultati sportivi, del rischio retrocessione e quant'altro. Diciamo che c'è questa, ora oggi c'è questa fobia, proprio nel vero senso, sindrome degli esterni di attacco. Io sono convinto che Paratici stia lavorando per un esterno d'attacco importante, è uno di quelli da doppia cifra, perché oggi sai si parla più di reparti, quindi anche gli esterni sono considerati attaccanti allo stato puro. E poi c'è un altro lavoro che sta facendo egregiamente Fabio Paratici, che molti non considerano, che è molto più complicato. Al 5 di agosto ha già orientato, via, passami questo termine, una quindicina di giocatori a lasciare la Fiorentina, 15-16 tra giovani, ovviamente, che devono andare a farsi da ossa a maturare, e anche meno giovani. Considera che ha ancora da farne altrettanti, forse altrettanti no, perché qualcuno riuscirà magari a recuperarlo e potrà rivelarsi utile per il rilancio della Fiorentina, ma almeno 7-8 giocatori sono dati per partenti, un nome su tutti, Nzola, il Barak stesso, Sottil al netto delle condizioni di salute. Quindi ci sono ancora quei 7-8-10 calciatori che ti possono anche portare delle risorse nelle casse, non ce lo dimentichiamo mai, perché oggi la Fiorentina sta investendo in maniera importante. Al netto di quello che ha già incassato dalle 15 più o meno cessioni, gli altri 7-8 giocatori che partiranno, c'è un Dodò che ti può portare quei 12-15 milioni di euro nelle casse della Fiorentina. Quindi ci dobbiamo aspettare ancora una venticinquina di giorni molto intensi anche nel mercato in uscita, soprattutto perché tanti club aspetteranno la fine del calciomercato oppure ottenere un prezzo di saldo o per risparmiare anche le due mensilità, perché hanno ingaggi anche importanti alcuni di essi, ecco. Quindi è stata un'estate calda a tutti gli effetti, soprattutto in casa Viola, perché c'è stato un rinnovamento a livello dirigenziale con l'inserimento di nuove figure. Poi la palla passa a lui, sappiamo che è Fabio Grosso. Non ti dico un'incognita, però diciamo è la figura che desta più curiosità per la squadra che gli verrà messa a disposizione, ecco, per vedere come riuscirà a gestire questo gruppo che Fabio Paratici ci sta allestendo.
1: Che è un gruppo importante. Intanto diamo un altro aggiornamento rispetto a una cosa che abbiamo detto in precedenza, ovvero la questione Romelu Lukaku, perché il Napoli ha comunicato ufficialmente che di comune accordo con il club Romelu Lukaku godrà di alcuni giorni di permesso prima di aggregarsi alla squadra. Oggi era atteso in ritiro, non si presenterà, avrà questi giorni in più, che Costantino un po' hanno il sapore del troviamo una soluzione, definiamo la cessione, e sappiamo
2: come ci sia
1: l'America da questo punto di vista. E penso si chiuda poi definitivamente la parentesi Romelu Lukaku in Italia, che ha portato tante gioie alle squadre che l'hanno avuto, perché comunque ha vinto con l'Inter, ha vinto col Napoli,
2: indubbiamente.
1: Però poi di drammi e stivi ne abbiamo vissuti forse fin troppi dietro a Lukaku.
2: È ormai questo, come dicono gli anziani come me, il calcio moderno ormai è caratterizzato da queste peculiarità. Nel passato non accadevano, diciamo. Oggi è una prerogativa, i calciatori se la comandano, i presidenti sono a volte molto spesso sotto scacco dalle bizze, chiamiamole così, di alcuni calciatori. Io la penso come te, lui è destinato al mercato americano come ha fatto Lewandowski, è la sua dimensione in questo momento, però ormai ci abbiamo fatto il callo, ora ti parlo da tifoso, ci abbiamo fatto il callo. Io mi ricordo in passato qui a Firenze, tanto per rimanere in tema fiorentino, certificati medici di Kalinic e Bernardeschi, quando non si volevano presentare nel ritiro di Moena, e quindi diciamo è un trend che è nato nell'ultimo ventennio, quindicennio, diciamo così. C'è questa caratteristica, il calciatore che non vuole più rimanere in una certa società si mette assolutamente di traverso, creando anche qualche danno ovviamente economico, finanziario, oltre che tecnico, al club che ha dato fiducia a quel giocatore. E non c'è soluzione, a meno che non vengano cambiate regole, norme o quant'altro. Dobbiamo stare alla mercé, diciamo, delle scelte di personali e sportive dei manager che assistono questi. Guarda, mi prendo spunto perché l'altro giorno ho letto proprio su tutto mercato web e ho visto le dichiarazioni di Beppe Riso su Mancini alla Roma, sì. Giusto? Io ho 55 anni e sono cresciuto all'ombra di professionisti come Giovanni Branchini, come Federico Pastorello, per esempio, cito due nomi e potrei citartene altri. Diciamo che lo stile era totalmente diverso, diciamo che un Federico Pastorello, un Giovanni Branchini o un Oscar Damiani non si sarebbero permessi mai di dire determinate cose, perché lo scopo del manager è sì di far guadagnare il calciatore, ma anche di trovargli una dimensione appropriata. Io ti porto un esempio mio concreto. Io assistivo Papa Vaigo, tu ricorderai Papa Vaigo, certo. Dovevamo andare, la Fiorentina aveva fatto tutto con il Vicenza. Io ebbi un'intuizione e trovai un accordo con l'Ascoli. Lì feci una scelta che economicamente magari fu svantaggiosa per il giocatore, ma a livello sportivo e umano fu straordinaria, perché Papa Vaigo in Serie B segnò una caterva di gol, mi ricordo 16 reti. Salvò l'Ascoli insieme al Cobra Suncin da una retrocessione quasi matematica, perché partivano con una forte penalizzazione, 9, 10, 11 punti di penalizzazione, però rilanciai un po' la carriera di Papa Vaigo. Lui rinunciò a qualche migliaia di euro e seguì un po' il mio orientamento e poi mi ringraziò, perché fece un'esperienza a livello umano eccezionale in quel di Ascoli, fece un'esperienza professionale straordinaria, sì, aveva perso qualche soldino, ma poi li guadagnò in successione. Ecco, io tendenzialmente il mio modo di lavorare cerco di salvaguardare soprattutto le volontà e lo stato del calciatore. Se il calciatore a Roma ha trovato una sua dimensione, mi segui, giusto?
1: Sì,
2: ha trovato la sua comfort zone, sa che può ottenere dei risultati straordinari, perché devo forzare la mano per avidità? Sei d'accordo con me?
1: Sì, sì.
2: Quindi di conseguenza oggi è cambiato un po' tutto il mondo anche tra i miei colleghi. Diciamo in passato tanti professionisti. Già Minoraiola un po' sparigliato, la buon'anima di Minoraiola sparigliò col suo modus operandi, col suo atteggiamento, anche se era, ti posso dire, un manager assolutamente sensibile. Ecco. Quindi ho preso spunto dalla tua domanda per appunto rammentare questo episodio di Beppe Riso, che è un signor professionista perché sta facendo delle operazioni straordinarie. Se te consideri solo il trasferimento di Tonali, l'ha mosso due volte, ha introitato una cifra superiore a 200 milioni di euro, chapeau, non si può dire che è bravo. Però in alcuni casi deve prevalere più il buon senso, ecco, e certe dichiarazioni magari uno deve riflettere prima di farle. Poi gli poteva dire serenamente, aveva delle proposte interessantissime, ma la sua volontà era quella di proseguire a Roma e magari terminare la carriera a Roma, ecco, tutto lì. Non che io l'avrei portato via per un discorso prettamente economico, punto.
1: Ah, poi diciamo la scelta l'ha fatta il giocatore, ovviamente, ha scelto di rimanere a Roma, dove diventerà, salvo clamorose sorprese, compagno di Nahuel Molina, che torna in Italia.
2: Certo,
1: c'è
2: certo.
1: L'accordo tra Roma e Atletico Madrid, 13 milioni più 4 di bonus. Penso sia un'operazione che rischia di passare sotto traccia, perché Molina magari non ha fatto un grande mondiale, all'Atletico era probabilmente il primo cambio sugli esterni per Simeone, però ha fatto annate straordinarie a Udine, arriva un giocatore fatto e finito per la Roma, che secondo me manda un segnale anche con questa operazione, ovvero prendere magari un giocatore come era Reed, no? L'esterno del Feyenoord, sarebbe stato un investimento a medio-lungo termine, un giocatore che devi formare, che deve ancora crescere. Molina è un giocatore che arriva e domani è pronto per giocare in Serie A ed è pronto per avere un impatto. Secondo me è un'operazione molto importante per la Roma.
2: No, sì, sta muovendo molto bene la Roma. Sappiamo che gli obiettivi sono sotto gli occhi di tutti. La Roma vuole migliorare sicuramente la stagione passata. Hai detto benissimo te, è una Roma, è un giocatore che conosce già il nostro campionato, ha voglia di rilanciarsi, va in una piazza che è entusiasmante, questo no, bisogna riconoscerglielo, quindi sì, un'operazione, cioè, sto vedendo, guarda ti dirò, è una sessione di mercato molto intelligente, stanno arrivando giocatori comunque più o meno pronti, lo sai, la nostra Serie A ormai è diventato un campionato di transito, di passaggio, oppure un campionato dove ne approfittano un certo tipo di calciatori di profili per rilanciarsi, per ricrearsi dei palcoscenici un attimino più intriganti. Quindi ti dirò, è una sessione estiva di mercato parecchio interessante, ci sono movimenti, voglio ricordare anche il Venezia che mi sembra abbia messo a segno già più di una decina di operazioni, quindi un forte rinnovamento e rafforzamento anche per il Venezia, il Como stesso. E la Juve sì, ha fatto qualcosina di importante, ma ancora secondo me la Juve deve far partire il suo calciomercato, e stanno mancando un po' le milanesi forse, non lo so, vienimi incontro, aiutami, forse oggi stanno...
1: Sì, forse più l'Inter, con quel Milan fra Chila e Gonzalo Ramos ha speso tanto all'inizio.
2: Ovviamente, bravo, giusto, sono d'accordo con te, però diciamo sì, forse ci si aspettava qualcosa di più. Diciamo dalle 7-8 sorelle, diciamo dal Milan e dall'Inter ci si aspettava qualcosina di più accattivante, al netto che c'è la questione Leao ancora in sospeso, quindi anche quella non è di facile gestione, e capire quale sarà il futuro e il destino di Rafa Leao ovviamente.
1: Sì, che è un po' il grande punto interrogativo intorno al Milan. Milan che oggi gioca contro l'Inter, che sarà il derby
2: aperto.
1: In Australia sappiamo che ci sono tanti assenti post mondiale, eccetera, eccetera. Però siamo a poco più di 2 settimane dall'inizio del della stagione, del campionato, perché fra 18 giorni ci sarà la prima giornata.
2: Esatto.
1: Possiamo definire queste partite le prime partite, diciamo, interessanti della nuova stagione, oppure ancora calcio d'agosto e bisognerà aspettare?
2: No, il passato ci racconta che comunque all'inizio qualche big ha stentato, ma poi è rientrata la grande in corsa e hanno fatto la loro stagione, chi doveva centrare la Champions l'ha centrata e chi doveva vincere ha vinto, quindi sì, ancora lo considero fondamentalmente calcio d'agosto. Poi c'è la vecchia regola che non tramonta mai, che ben incomincia a metà dell'opera, no? Quindi di conseguenza mi aspetto di vedere le squadre non totalmente definite, come è logico che sia, perché la sessione finisce il 1° di settembre. E la condizione sicuramente no, perché ora con queste tournée, con questi impegni che si susseguono, quindi magari ancora qualcuno deve trovare il giusto equilibrio, la quadra per essere pronto per la stagione. Però diciamo che ci sarà sicuramente le squadre che dovranno lottare per salvarsi, per non retrocedere, me le aspetto più pronte, diciamo, per accumulare dei punti preziosi che poi si potranno rivelare importanti nel corso della stagione. Quindi diciamo le partite più complicate saranno, guarda, anche un Fiorentina-Frosinone che si giocherà al Franchi in occasione del centenario della Fiorentina di sabato, è sicuramente una partita complicatissima, al netto di una neopromossa, al netto che sulla panchina del Frosinone siede un toscano bravissimo doc come Massimiliano Alvini, e quindi insomma c'è da aspettarsi, come ogni anno, guarda, è retorica e ovvietà, ma c'è da aspettarsi sicuramente delle sorprese. Fino alla prima sosta sicuramente qualche sorpresa ce la dobbiamo aspettare.
1: Ecco, a proposito di Fiorentina, poi mi sposto anche su altre squadre, però c'è anche un discorso extracampo, no, che ha tenuto banco in questi giorni, ovvero l'aver ritirato per questa stagione la numero 10, proprio in onore di Antonioni, sapendo un po' quelli che sono i rapporti fra la società E lo stesso Antonioni, che mossa è e ti aspetti che ci possa essere un riavvicinamento fra le parti?
2: Diciamo che sì, Giancarlo ha subito un trattamento che a molti non è dato conoscere, umanamente sbagliato, non dico solo professionalmente, perché sai, anche a te possiamo avere dei confronti a livello professionale, ma ci confrontiamo.
1: Certo.
2: Lui ha subito delle angherie a livello proprio umano in passato, e ovviamente non sono facili da, come posso dire, da rimuovere, da aiutami a trovare la,
1: da mettere da parte.
2: Bravo, quindi non è facile. Quando ti toccano sul personale, penso siamo tutti di carne, siamo esseri umani e quant'altro, quindi è difficile mettere da parte, bravo, certi rancori. Io penso, e lo sostengo ormai da più di un mese, da quando è iniziata questa boutade che ha riguardato Giancarlo Antonioni, io sono straconvinto che alla fine il buonsenso prevarrà. Lui magari presenzierà, dedicherà quella mezz'ora in occasione del centenario allo stadio Artemio Franchi il 29 d'agosto, e magari preferirà non partecipare agli eventi collaterali che si svolgeranno all'interno del Viola Park, perché comunque Viola Park si identifica con la gestione commissa ed è quella che a suo dire gli ha fatto dei torti importanti. Quindi il buonsenso alla fine per i tifosi, per la città, quindi per lui stesso prevarrà. Di sicuro devo riconoscere che a livello comunicativo, a livello di intervento, forse un po' tardivo, però la famiglia commisso, Joseph e la signora Catrin, hanno fatto un bel intervento, è stato un bel segnale, un bel modo di fare. Io avrei cercato anche un dialogo privato magari, quello aggiungerei io, nel mio modo di lavorare io avrei cercato anche un dialogo privato con Giancarlo prima di esporlo pubblicamente a questa loro volontà, che è un bellissimo gesto, una bellissima scelta. E ora vediamo, ora aspettiamo. Io fossi in Giancarlo non replicherei pubblicamente a quello che ha dichiarato la Fiorentina, alla lettera che ha scritto Joseph, che è meravigliosa, perché se vai a leggerla tra le righe racconta quello che io sostengo da diversi anni, cioè per costruire un futuro importante devi rispettare e conoscere assolutamente il tuo passato. Molto spesso queste proprietà straniere ci hanno abituato a non riconoscere il loro passato, vedi la Roma con Totti, il Milan con Maldini stesso, ci sono tanti esempi di bandiere, di simboli che non sono riconosciute nelle nuove gestioni straniere, non dico solo quelle americane, ma prevalentemente tutte le proprietà straniere. Quindi quello è un passaggio meraviglioso dove riconoscono che per costruire un futuro importante è evidente che bisogna vivere il presente, ma bisogna conoscere la storia, ecco, il passato che è stato di una società che appunto il 29 di agosto festeggia 100 anni. E l'altro passaggio che io sostengo da tempo è che comunque una figura come Giancarlo Antonioni, a detta di tutti e sotto gli occhi di tutti, una figura sicuramente iconica, una figura importante che non può prescindere dalla maglia viola, dal lavoro viola e dalla storia della Fiorentina, quindi la sua presenza è doverosa e obbligatoria. E poi sono stati sbagliati i modi, per amor di Dio si sbaglia, diciamo in sintesi, per non dilungarmi troppo, le guerre non vanno mai bene, generano morti e feriti. Io sotterrerei l'ascia di guerra in questo momento e farei una pace anche magari a tempo e festeggerei 100 anni della Fiorentina col suo simbolo più importante, al netto di Edu Costa, di Battistuta, di Roberto Baggio, di tanti altri personaggi che hanno scritto e raccontato momenti emozionanti e storici appunto della Fiorentina. Diciamo, sotterrerei l'ascia di guerra oggi e tornerei alla pace, ecco, tutto lì, per il bene della città e di Giancarlo stesso, fondamentalmente.
1: Ne avrebbero bisogno tutti, assolutamente. Sì, assolutamente, assolutamente sì. Abbiamo detto, poi siamo spostati anche su altro, vado al volo sulla Juve, Costantino, poi tra poco ci salutiamo, perché la Juve in settimana ha fatto due operazioni importanti, Colomoni e Alai Begovic, si rifà un po' il look lì in attacco. Cosa serve però ancora a questa Juve? Sicuramente la questione portiere, ma basta il portiere per poi definire la Juve, guarda, o ha bisogno di qualcos'altro?
2: Con Vincenzo un inverno intero abbiamo lamentato, con Vincenzo Marangio, lamentato le criticità della Juventus di questi ultimi anni fondamentalmente. Ora anche lì, vedi, sembra che abbiano trovato equilibrio a livello manageriale, quindi con l'arrivo di dirigenti di spessore importanti, con un'organizzazione più appropriata. Stanno facendo degli interventi importanti, sì, manca il portiere, secondo me manca ancora un difensore. Diciamo che la Juventus deve mettere insieme almeno altre 3 o 4 operazioni perché poi si torna lì, la Juventus sai cosa deve fare, non può né galleggiare né sopravvivere, la Juventus deve essere competitiva, deve giocare per vincere e deve essere protagonista assoluta, quindi deve operare e si deve muovere in quella direzione lì, non ha attenuanti, non ha, ha avuto anche troppi scivoloni penso negli ultimi 4-5 anni al netto di qualche trofeo conquistato, e quindi mi aspetta ancora 3-4 operazioni di livello fondamentalmente.
1: Juve che si deve muovere, che si deve muovere ancora. Per salutarti Costantino, torniamo un attimino sul Napoli, perché abbiamo accennato di Lukaku, un Napoli che al momento è stato molto tranquillo sul mercato, non ha fatto praticamente nulla, prima deve cedere tanti giocatori, che la rosa è extra large, ha iniziato con la cessione di Gutierrez, che è una cessione molto importante, avendolo preso a 18 milioni l'anno scorso, rivenduto a 30. Cosa ti aspetti dal Napoli da qui a fine mercato? Cosa manca? Secondo te la rosa, se manca qualcosa, o se semplicemente Allegri ha tutti gli ingredienti a disposizione per poter dare continuità al progetto Napoli, che significa comunque mantenere la posizione in Champions, fare meglio magari in Europa rispetto a quanto ha fatto lo scorso anno, o se magari addirittura il Napoli è già pronto oggi così con la rosa che ha per competere con l'Inter per lo scudetto?
2: La rosa del Napoli è già assolutamente competitiva, ovviamente ci vuole anche degli innesti che possono stimolare l'ambiente stesso, possono infiammare un po' anche la piazza di Napoli, che non ha bisogno di grossi incentivi per infiammarsi, ma comunque va stimolata sempre e comunque, ma io penso che qualcosina la faranno ancora nel reparto difensivo, secondo me, la ricerca magari di un centrale di un certo livello. Napoli, ha detto bene te, deve essere protagonista indiscussa in campionato, perché ormai quella è la sua connotazione e quella ci ha raccontato la sua storia negli ultimi anni, ma soprattutto deve migliorare a livello internazionale, a livello europeo. Ecco perché allora mi aspetto da Allegri che possa incidere in maniera più determinante a livello internazionale. Di sicuro qualcosa la faranno in difesa e poi vediamo le opportunità, sai, si colgono, vediamo che scenari si possono prospettare. Ora c'è una fase anche di qualcuno che magari è insoddisfatto di dove si trova, qualcuno che non rientra in certi programmi, in certi piani, parlo in particolare di giocatori che sono nella Premier, quindi profili internazionali che ti possono dare quel contributo superiore e maggiore appunto per raccontare una storia affascinante in Europa. Questo è interessante oggi per il Napoli.
1: Sì, indubbiamente, vedere un po' anche il Napoli cosa può produrre al di fuori dei confini nazionali. Ovviamente. Da questo punto di vista vediamo se ci sarà un miglioramento. Diciamo, lo scorso anno non è stata la prestazione più brillante della storia del Napoli. Saremo a vedere. Costantino, grazie per essere stato con noi. Buona giornata.
2: Un piacere, alla prossima. Ciao a tutti gli amici di TMV Radio. Grazie.
1: Grazie ancora a Costantino Nicoletti. Si chiude qui l'appuntamento con l'editoriale, tra pochissimo in Rotocalcio andremo nella redazione del Mercato Web. No, non è orario, mio caro Andrea Magliocca. No? So che tu sei alle prese con problematiche, diete varie, non penso però alle 11:30 tu vada di broccoli, spero, perché sennò poi la vita è già molto triste.
3: Elementare, i conti tornano.
1: Così tornano? Beh, oddio, meglio non farli tornare a questo punto, mi verrebbe. Mirbratis, alle 11:30 dobbiamo stare con i broccoli. Piuttosto, tra poco, la redazione del Mercato Web con Ivan Cardia per fare un po' il punto su tutte le notizie di mercato. Ci fermiamo, torniamo tra pochissimo con Rotocalcio.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: C'è l'accordo sul risarcimento per la morte del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di 2 anni e mezzo scomparso lo scorso febbraio in seguito al fallito trapianto di cuore all'ospedale Monaldi di Napoli. L'intesa è stata raggiunta tra l'azienda ospedaliera dei Colli e la famiglia. Esprime soddisfazione il legale della famiglia che dichiara: il Monaldi ci ha riconosciuto il risarcimento e soprattutto ci ha evitato un processo civile che avrebbe aggiunto ulteriore dolore alla famiglia. Adesso possiamo concentrarci sul procedimento penale.
0: Incidente sul lavoro a Carrara, in Toscana. Un operaio di 44 anni è morto questa mattina, schiacciato da alcune lastre di marmo all'interno di un'azienda del settore. All'arrivo dei soccorritori, per il lavoratore non c'era più nulla da fare. Saranno le indagini a chiarire le circostanze che hanno portato all'infortunio mortale.
1: Gli esteri: è di almeno 17 morti e 44 feriti il bilancio provvisorio del massiccio attacco russo su Kiev e sulla regione circostante. I sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvare la vita di coloro che sono stati uccisi oggi, scrive su X il presidente Zelensky, sottolineando: è fondamentale che i nostri partner comprendano che i ritardi nella fornitura di tali sistemi o la riluttanza a fornirli portano direttamente a perdite umane e distruzioni terribili.
0: Gli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, hanno dichiarato di aver attaccato una petroliera saudita a largo di Yanbu, nel Mar Rosso, mentre i ribelli continuano il loro dichiarato blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Intanto le Nazioni Unite si sono dette allarmate dall'aumento delle esecuzioni capitali in Iran, con almeno 56 persone giustiziate con l'accusa di minaccia alla sicurezza nazionale, a partire dalle prime piccagioni legate alle proteste di inizio anno.
1: Caldo record sull'Italia, le temperature elevate sono destinate a proseguire, almeno fino a Ferragosto, su gran parte del centro-sud. Situazione diversa al nord, dove tra domenica e lunedì è atteso il passaggio di una perturbazione atlantica, capace di portare aria più fresca e temporali. Si tratterebbe però di una tregua limitata, della durata di circa 48 ore, destinata a lasciare nuovamente spazio all'espansione dell'anticiclone africano.
0: Calciomercato: Fiorentina scatenata. È in arrivo Franco Mastantuono dal Real Madrid in prestito secco. I Viola hanno raggiunto l'intesa sull'ingaggio del giocatore, che lascerà i Blancos in prestito per trasferirsi in Serie A. La Juventus continua invece a cercare un altro attaccante da consegnare a Luciano Spalletti. In queste ore i bianconeri stanno portando avanti i contatti con l'agente di Joshua Zirkzee e il Manchester United, che ha aperto al prestito dell'attaccante.
1: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
5: Maracanã.
6: Stefano, ma ti mancherò in questi giorni?
7: Non tanto, però dai, fa scherzo, sì, abbastanza, però Maracanã tra poco tornerà.
6: Torneremo di nuovo 17 di agosto, mi raccomando.
7: 17 di agosto.
6: Puntuali.
7: La data, puntuali.
6: Perché dovremo capire chi vince il campionato, l'allenatore che salta, il bomber. E le tante bufere di Maracanã tutti i giorni.
7: Quindi vi aspettiamo 17 agosto
6: alle 13 alle 17
7: con Marco Piccari
6: e Stefano Impallomeni.
7: Ciao
6: ciao ciao.
5: Maracanã.
8: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.
1: Fresco al limone.
2: Beh, direi fresco è l'ultimo aggettivo che possiamo utilizzare in questi giorni. Magari ci fosse un po' di fresco in questi caldi primi giorni di agosto. TMV Radio Sport.
3: Sono pienamente d'accordo.
2: Siamo tutti d'accordo su questo punto. Già l'abbiamo detto tante volte con i colleghi sparsi per le varie città. Insomma, praticamente nessuno si salva dalle temperature. Ma comunque, ben ritrovati in questa nuova puntata di TMV Radio Sport. Calciomercato e ritiri. Lucio Marinucci qui in studio. Dalla sede di Roma fino alle ore 17 saremo insieme per parlare appunto del mercato, ma anche dei soliti percorsi di avvicinamento all'inizio della stagione. Del resto già i primi turni di Coppa Italia arriveranno a breve, quindi ci si sta già preparando poi agli esordi ufficiali. Nel frattempo si intersecano le varie strade e le varie trattative. Io saluto in cabina di regia il grande Andrea Magliocca, che come sempre mi accompagna in questi giorni. Resisti Andrea, che fra poco ti attendono le ferie e non dovrai vedere più le nostre brutte facce, mentre per chi ci sta seguendo in video mi dispiace, farete questo sacrificio.
4: Ricordiamo che questa trasmissione vi è stata offerta da sabbia, non per niente siamo nel deserto.
2: Assolutamente, beh, direi questa mi sembra l'introduzione migliore e più idonea che potessimo fare. Sì, siamo praticamente nel deserto del Sahara, il clima è assolutamente sahariano. Comunque dicevo, se volete invece partecipare con i vostri messaggi WhatsApp, il numero è sempre quello 331 82 00 213. Ricordo che a breve avremo il primo collegamento con la redazione di Tutto Mercato Web per avere dei ragguardi, insomma, riguardo le trattative che si stanno portando avanti. Abbiamo delle notizie chiaramente per quanto riguarda l'Italia, perché la Fiorentina continua a dimostrarsi sempre più scatenata per quanto riguarda le entrate. Pare ormai che sia per chiudere un nuovo interessante colpo, ma attenzione poi anche alla Roma, all'Inter e a quant'altro si sta muovendo. Adesso faremo un po' un riassunto delle puntate, delle ore precedenti alla trasmissione. Ricordo anche poi che sono in corso due partite, due amichevoli, comunque due amichevoli di prestigio in terra asiatica. C'è la tournée ad Hong Kong per quanto riguarda la Juventus, che sta affrontando il Chelsea 0-0, e poi ci sono Milan ed Inter che si stanno affrontando invece in Australia a Perth, anche qui punteggio 0-0. Siamo all'intervallo del derby di Milano, fa sempre impressione vedere un derby in amichevole. Poi siamo invece al 38esimo minuto di Chelsea-Juventus, anche qui 0-0. Se volete vi diamo subito le formazioni ufficiali delle squadre italiane. La Juventus ha un 4-2-3-1, chiaramente ci sono tante rotazioni e anche non dei titolari utilizzati in queste formazioni. Dicevo, Di Gregorio in porta, 4 di difesa, Kalulu, Gatti, Kelly e Celik, centrocampo Douglas Luiz e Locatelli, davanti addirittura Cambiaso alla destra, Miretti trequartista, Bogà alla sinistra, centravanti Arkadiusz Milik. Mentre per quanto riguarda Milan-Inter, il Milan è con il 3-4-2-1, in porta Torriani, Tomori, Gabbi e Pavlovic, i tre di difesa, poi Chukwueze come esterno a destra, tutta fascia, Fofana, Musa e Bartesaghi dall'altra parte, poi in attacco Loftus-Cheek e Sissé a supporto di Camarda, mentre l'Inter è il 3-5-2, Martinez in porta, Pavard, Bissek, Bastoni in difesa, poi linea 5 con Diouf a destra e Di Marco a sinistra, centrocampo Barella e Zielinski interni e Stankovic come riferimento centrale, e davanti Idrissou insieme a Pio Esposito. Questo insomma il riassunto dei protagonisti in campo nelle sfide di oggi, amichevoli di prestigio, come dicevo, in terra straniera fra Australia e Turchia, e Hong Kong. Turchia, ci sono altre voci, altre piste che si stanno scaldando, ma questo fa parte del mercato. Peraltro vi riporto anche Salah, che è appena approdato al Trabzonspor. È vero che non riguarda la nostra Serie A, però giusto anche anche riportare magari qualche cifra, dato che comunque dovrà incaggiare dovrà incassare uno stipendio da circa 17 milioni, insomma. Bruscolini anche in Turchia qualcosina se la porterà a casa, già prendeva parecchio a Liverpool ed è riuscito a rimanere poi con qualche soldino in tasca anche in Turchia, dicevo 15 milioni a stagione per due anni, poi ci saranno ovviamente i bonus, contratto fino al 2028 per un calciatore che è passato anche nel nostro campionato. Poi più avanti avremo anche tempo e modo di approfondire nello specifico temi relativi ad altre squadre, avremo i focus sulla Fiorentina che, dicevo, è la regina a tutti gli effetti di questo mercato estivo 2026, forse anche per demerito degli altri, perché tante squadre di Serie A non stanno riuscendo a muoversi con rapidità, al contrario appunto della Viola stessa. E poi avremo altri aggiornamenti, parleremo pure del Milan, poi avremo i collegamenti con i nostri ospiti per fare delle infarinature generali su questa Serie A che ormai, dicevo, sta per ricominciare. Mancano ancora alcune settimane, ma poi ad agosto spesso tendono a passare rapidamente questi giorni. Leggevo comunque prima anche una domanda di Francesco sui sorteggi di Champions League, credo tutti riferisca Francesco ai sorteggi per quanto riguarda la fase a girone unico, e saranno in data 27 agosto, perché il 27 agosto saranno già conclusi tutti i turni preliminari di Champions League, e allora a quel punto potremo conoscere la composizione dei calendari della fase a girone unico. Ma ancora, ecco, qui manca, dato che sono ancora in corso i preliminari di tutte le competizioni europee. Peraltro ricordo che anche oggi si giocano delle partite del terzo turno preliminare in Champions League, ci saranno i danesi dell'Aarhus contro gli azzeri del Sabah, e poi Fenerbahce Sturm Graz, quindi turchi contro austriaci, e poi le altre gare di Europa League e di Conference League, con, sappiamo, in Conference League anche l'Atalanta che attende di capire quelli che potranno essere i responsi di altre sfide per conoscere l'avversaria del turno successivo, ma anche qui sono discorsi poi da rinviare ai prossimi giorni e alle prossime settimane. Come dicevo, comunque, per le trattative a questo punto non nascondiamoci, è chiaro che sulla Fiorentina il nome principale delle ultime ore è inevitabilmente quello di Mastantuono, ne avevamo discusso nella giornata di ieri, e adesso sembra essere ormai ai dettagli, daremo i dettagli precisi per l'appunto fra poco, però fino a qualche ora fa, o perlomeno fino a qualche giorno fa, sembrava un'ipotesi

0: che era un nome spendibile per la corsia di destra, sembra possa avvicinarsi a grandi passi alla Roma. La Roma cercava una pedina in quella zona di campo e Molina potrebbe diventare, se le cose dovessero andare bene in favore dei giallorossi, potrebbe diventare il prossimo esterno a destra. Intanto continuano a giocarsi le varie partite, ribadisco che ci sono queste due gare tra Milan e Milan-Inter e Juventus contro il Chelsea. Tanto comunico alla regia che il collegamento in realtà sarà video con la redazione di Firenze, quindi attendiamo poi di capire se potremo collegarci o meno. Mentre dicevo che per quanto riguarda anche le altre squadre, ecco, l'Inter poi dovrà capire cosa fare sul settore di destra, ma attenzione anche alla fronte difensore centrale, perché Romero sembrava potersi avvicinare, ce l'aveva ribadito nella giornata di ieri Cristian Recalcati, mentre c'è stato un inserimento proprio da parte dell'Atletico Madrid, quindi occhio anche a questi sviluppi. L'Inter ha un tesoretto da dover investire, deve capire se investirlo sull'esterno di destra o se per un altro centrale. Per Romero le cifre, i numeri erano veramente molto molto importanti, insomma si parlava dei 40 milioni e poi comunque di un ingaggio considerevole, almeno sopra i 5 milioni, poi con gli altri eventuali bonus a completare. E poi altri nomi, a questo punto continuiamo a fare un piccolo riassunto delle tante trattative. C'è Zirkzee che potrebbe fare ritorno in Italia, si era avvicinato a quanto pare un pochino alla Juventus. Era stato accostato alle nostre squadre anche nelle ultime finestre di mercato, poi non se n'era fatto niente, è rimasto al Manchester United e adesso però potrebbe lasciare. Il Manchester continua a ritenerlo un giocatore con le valigie in mano, e quindi attenzione alla Juventus. Addirittura pare si possa aprire un'ipotesi di prestito, poi da capire con quali formule successive, ma un prestito per la Juventus potrebbe voler dire completare il pacchetto offensivo con l'olandese, e mi sento di aggiungere poi chiudere definitivamente le porte invece per quanto riguarda un possibile, al momento però remoto, ritorno di Dusan Vlahovic. Intanto ce lo dovremmo avere in collegamento per la redazione di Tutto Mercato Web, Lorenzo Di Benedetto. Lorenzo, ben ritrovato e buon pomeriggio.
1: Ciao, ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Dicevo, Lorenzo, tante trattative che bollono in pentola in queste ore. Direi, non so da dove vuoi partire, però certo la Fiorentina continua a essere la regina, possiamo dirlo, del calciomercato italiano, perché un'altra pista che fino poi a poche ore fa sembrava un po' complicata, si sono sbussati tanti, tanti dettagli in queste ultime ore.
1: Sì, sì, esatto, chiaramente riferimento a Franco Mastantuono, che arriverà alla Fiorentina nel corso delle prossime ore in prestito dal Real Madrid. Sono stati limati, come dicevi giustamente, tutti i dettagli, e il giocatore arriverà in prestito secco alla Fiorentina, con il Real Madrid che pagherà il 50% dello stipendio. Era questo, no? Il nodo esatto, da sciogliere, l'ultimo nodo da sciogliere, ovvero la compartecipazione del Real Madrid nel pagamento appunto dell'ingaggio di Mastantuono, che percepisce al Real 3 milioni e mezzo di euro a stagione. Ecco, Fiorentina e Real Madrid faranno a metà, e quindi Mastantuono è atteso già nelle prossime ore a Firenze, per quello che sulla carta è veramente un colpo top per la Fiorentina, che ha parlato con il Real Madrid anche dell'ipotesi di inserire un diritto di riscatto con la recompra da parte del Real Madrid. Però diciamo che alla fine il Real Madrid ha preferito darlo in prestito secco. Stiamo cercando di capire, perché comunque tante fonti, l'abbiamo anche scritto, ci dicono che c'è la possibilità del rinnovo del prestito al termine della stagione, nel caso in cui la Fiorentina si qualifichi o per la Champions League o per l'Europa League. Ah. Però dalla Spagna qualcuno dice di sì, qualcuno dice di no. Anche noi stiamo cercando un po' di capire che cosa diciamo hanno stabilito i due club. Però a prescindere da questo, diciamo che la Fiorentina si manterrebbe anche una porta aperta per il futuro qualora poi appunto Mastantuono dovesse far bene alla Fiorentina. Quindi però stiamo parlando di ciò che dovrebbe accadere

0: tra 12 mesi. Adesso la cosa certa è che la Fiorentina è pronta ad accogliere l'ennesimo acquisto di un'estate veramente magica sul punto di vista del calciomercato da parte della Fiorentina.
1: Sì, ma abbiamo detto rovente non solo per le temperature, ma in realtà rovente soprattutto per il calciomercato. Peraltro, poi prima di andare anche alle altre squadre, Lorenzo, questo fa capire che in questo momento qui la Fiorentina, a livello probabilmente di operabilità e di convinzione, ha anche appeal, perché comunque Mastantuono, l'abbiamo detto nei giorni scorsi, era eventualmente sui taccuini, magari non delle priorità, ma di tante squadre europee. Un giocatore, tanto chiacchierato. Il fatto che con la Fiorentina si sia andati, comunque mi sento dire anche con tempi veloci, non è una cosa banale.
0: No, no, assolutamente. E qui io credo che si debba parlare della forza, no, di Fabio Paratici
1: Eh sì,
0: come dirigente
1: decisamente.
0: per convincere i giocatori, perché insomma la Fiorentina è reduce da un'annata disastrosa, non farà le coppe europee. Dicevi giustamente che Mastantuono aveva sul piatto anche diverse offerte o comunque sia diversi interessamenti da parte di altri club e avrebbe potuto tranquillamente aspettare, no, che si concretizzasse uno di questi, invece poi la Fiorentina l'ha spuntata, quindi diciamo che c'è tanto secondo me di Fabio Paratici perché appunto la Fiorentina non è reduce della sua miglior stagione che dici guarda si è qualificata in Europa League o in Champions, no, la Fiorentina si è salvata a fatica, tanta fatica e comunque Paratici è riuscito a comprare praticamente tutti quelli che erano i suoi obiettivi. Poi la ciliegina sulla torta, secondo me, poi nel calciomercato mai dire mai ci mancherebbe, però è anche il fatto che la Fiorentina abbia deciso di trattenere Moise Kean e questo la dice
1: Vero.
0: lunga perché comunque Moise Kean prende 5 milioni di euro l'anno, quindi è un ingaggio molto alto per la Fiorentina che ha deciso comunque invece di andare avanti con Kean, perché l'idea della Fiorentina è riesco a trovarne uno migliore di lui? E la risposta probabilmente è stata no. E quindi dice ok, allora andiamo avanti con Ken. Avranno parlato con Ken perché prima di uscire con una notizia del genere è chiaro che ci debba essere la stretta di mano anche con lo stesso giocatore. E niente, è una Fiorentina che adesso è veramente competitiva. Mancano ancora due o tre tasselli, secondo me, per completare la rosa. Non in difesa dove è stata rivoluzionata, non a centrocampo dove anche lì c'è stata una semi-rivoluzione, ma sugli esterni perché Mastantuono e basta non può bastare, quindi vediamo insomma quello che sarà, però una Fiorentina
1: Beh, competitiva. Dai, questo possiamo dirlo
0: esatto,
1: al
0: che
1: momento.
0: insomma si ricandida per ricominciare a lottare per la qualificazione alle coppe.
1: Sì, come è giusto che sia, poi mi sento da aggiungere per quello che comunque rappresenta anche la stessa Viola. E poi altre trattative, Lorenzo, mi sposto anche sulle altre squadre. Ti chiedo che cosa può cambiare, se può cambiare qualcosa per Romero. Comunque sappiamo del pressing dell'Inter, però leggevo dell'Atletico Madrid che rischia di rompere le uova nel paniere. Poi anche Molina, che comunque era un giocatore che piaceva anche agli stessi nerazzurri, ma che mi sembra di capire si stia avvicinando più alla capitale. Quindi l'Atletico Madrid di mezzo, sia per quanto riguarda Romero che per quanto riguarda Molina. Che aggiornamenti ci sono su queste trattative?
0: Allora, su Romero è molto complicata, poi io sono un po' insomma, dubbioso su quello che è il calciomercato dell'Inter, ma non da questa sessione. Già da quella dell'estate scorsa, per poi passare a gennaio e per poi arrivare a questa, perché l'Inter parte sempre con in cassa o quantomeno la possibilità di fare offerte molto importanti, vedi Palestra, che era arrivata a quasi a 50 milioni compresi bonus. Per poi andare su Romero, che anche lì ci volevano più o meno 50 milioni, poi l'Inter prende il parametro zero Stones, che per l'amor del cielo è sicuramente un colpo molto importante se starà bene dal punto di vista fisico, però poi questi soldi dove sono, dove vanno, perché non vengono reinvestiti? È un po' quello che è successo l'anno scorso con Lookman, no?
1: Certo.
0: 45-45-45, poi no, 40 per Koné, cambiato obiettivo, si prende un centrocampista e poi alla fine ne ha spesi 25 per Diouf e se l'è tenuto lì no, non sapendo cosa farsene per una stagione intera l'Inter. Quindi poi quest'anno potrà sicuramente diventare un giocatore importante perché sta facendo molto bene anche in questo precampionato, però è un po' misteriosa questa storia dell'Inter, e quindi chiaramente le altre poi si inseriscono. In questo caso l'Atletico Madrid, che ha messo nel mirino appunto il Cuti Romero, e potrebbe fare un'offerta che potrebbe convincere il Tottenham, che ha messo il giocatore sul mercato, non è certamente tra gli incedibili. Stesso discorso dell'Atletico Madrid per Nahuel Molina, ci pensa, come dicevi giustamente, più che un pensiero, è quasi una trattativa fatta. La Roma di Giampiero Gasperini, e quindi sarebbe un altro ritorno in Italia in questo caso, perché lo sappiamo benissimo, Molina ha vestito la maglia dell'Udinese prima di essere ceduto dai friulani all'Atletico Madrid.
1: Eh sì, peraltro l'abbiamo visto anche protagonista al mondiale con la maglia poi dell'Argentina. Altra domanda, Lorenzo, prima di liberarti, poi non so se c'è dell'altro che vuoi aggiungere tu, ti volevo chiedere di Zirkzee, perché l'eterno ritorno di questo nome nelle varie trattative, nelle varie stati e sessioni di mercato, ormai ci siamo abituati, può effettivamente diventare un pensiero per la Juventus, perché il gioco che il Manchester United sarebbe disposto ad aprire anche al prestito, posto che poi Lorenzo, la Juventus deve anche definire delle uscite, perché sappiamo che c'è il tappo David, pare brutto definirlo così, però blocca un po' le altre strade.
0: Esatto, allora diciamo che la Juventus ha messo a segno i colpi che voleva mettere a segno, ovvero Alibegovic e Kolomoani, e quindi diciamo che l'attacco non ti dico che lo abbia sistemato, ma quasi. Quindi adesso io penso che si andrà tranquillamente agli ultimi giorni di agosto per vedere che cosa succederà, quando Zirkzee sarà più convinto di venire via e lo United più convinto di darlo in prestito. E quando la Juve soprattutto avrà capito che cosa dovrà fare con Jonathan David, giustamente dicevi, questo giocatore frena un po' e blocca il mercato della Juventus. Quindi, se la Juve riuscirà a cedere David, allora potrà andare anche su Zirkzee, in caso contrario è molto difficile.
1: Eh sì, staremo a vedere. Lorenzo, se non c'è dell'altro, ti lascio al tuo lavoro. Non so, se c'è qualche piccola altra chicca.
0: Per ora così, tanto ci risentiamo anche più tardi e vediamo se ci
1: Assolutamente.
0: saranno novità.
1: Grazie Lorenzo, buon lavoro, a più tardi. Grazie a Lorenzo Di Benedetto, a tutta la redazione di Firenze di Tutto Mercato Web. Do anche un altro aggiornamento per quanto riguarda l'amichevole. L'Inter è passata in vantaggio nel derby con, guarda caso, Di Marco, non un gol dei suoi con qualche tiro potente dalla sinistra. È stato un inserimento quasi d'attaccante al limite dell'area piccola, un tap-in assist di Barella. Devo dire molto bene, ma ormai lo sapete che è un giocatore che io apprezzo molto, Stankovic, che ha gestito molto bene un possesso al limite dell'area di rigore, è imbucato per Barella sul centrodestra, si è incuneato il centrocampista ex Cagliari e poi ha messo un cross rasoterra solo da spingere in porta per Di Marco. 54esimo minuto, è in vantaggio l'Inter nel derby grazie al gol di Di Marco, mentre Chelsea e Juventus già da un po' sono negli spogliatoi dell'intervallo 0-0, il risultato della prima frazione di gioco. Stiamo arrivando alla fine del primo blocco introduttivo di TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri, ma abbiamo ancora tanto tempo da trascorrere insieme. Prossimo blocco già dei focus a partire dalla Fiorentina e poi non solo. Mi raccomando, rimanete con noi, a fra poco.

0: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con gli europei di nuoto. Infinito Gregorio Paltrinieri dopo l'amaro quarto posto nella 10 km di fondo nella Senna. L'azzurro reagisce e conquista la medaglia di bronzo nella 5 km. Oro e bis per il tedesco Florian Welbrock, oggi inarrivabile. Argento all'ungherese Bethlehem. Quinto a Cerenza e sesto Guidi tra gli altri italiani. Questa è come un'Olimpiade. I migliori sono qui e dunque sono competitivo, le parole di Greg. Alle 14 a Parigi scatta la gara femminile con Taddeucci, Pozzobon e Cesarano. La routine acrobatica chiude il programma dell'artistico, mentre nei tuffi ci saranno il trampolino 3 metri uomini e il sincro misto dalla piattaforma 10 metri. Siamo al calcio. Dopo 11 anni dall'ultima volta, Milan e Inter tornano ad affrontarsi in un match estivo in fase di precampionato e il primo derby della stagione si gioca a Perth in Australia. Leao dalla panchina, giocano Cissé e Loftus-Cheek alle spalle di Camarda. Fiducia a Chukwueze, Kivu con Stankovic regista dal primo minuto. A Hong Kong invece l'amichevole di lusso tra il Chelsea di Alonso e la Juventus di Spalletti. Il calciomercato, l'Inter dice no ad un'offerta da 40 milioni arrivata dal Brentford per Stankovic. Kivu punta molto sul serbo che dovrebbe essere il vice Çalhanoğlu. Il club nerazzurro non molla Curtis Jones del Liverpool. In difesa si attende stallo per Romero. L'accordo col Tottenham per 40 milioni c'è. Ora si attende che l'argentino abbassi un po' le sue pretese di 6,5 milioni di ingaggio. Fiorentina scatenata sul mercato. In arrivo anche Franco Mastantuono del Real Madrid in prestito secco. I viola hanno raggiunto l'intesa sull'ingaggio del giocatore che lascerà i Blancos in prestito per trasferirsi in Serie A e sulla formula dell'operazione. Le parti ora stanno definendo gli ultimi dettagli per l'accordo finale e organizzare poi le visite mediche del giocatore in Italia. Molina si avvicina alla Roma, il club giallorosso sta definendo gli ultimi dettagli per la chiusura dell'operazione con l'Atletico Madrid, sulla base di 13 milioni di euro più 4 di bonus. Decisiva la virata dei giallorossi dopo le richieste alte del Feyenoord per Reed. Dopo gli arrivi di Colomoni e Alai Begovic, la Juventus continua a cercare un altro attaccante sul mercato da consegnare a Luciano Spalletti. In queste ultime ore i bianconeri stanno portando avanti i contatti con l'agente di Joshua Zirkzee e il Manchester United, che ha aperto al prestito dell'attaccante. Resiste sullo sfondo il nome di Matteo Pellegrino del Parma. Ora in casa Napoli, slitta di 2 giorni il rientro di Lukaku. Il belga non si è presentato al ritiro a Castel di Sangro. Nessuno strappo con la società, assicurano. La decisione è stata presa in comune accordo col club, il DS Man. Per lui però si parla di un interessamento dell'Atlanta United. Intanto è da registrare la cessione di Gutierrez al Bayer Leverkusen per 30 milioni di euro. E per la Serie B, Gabriel Strefezza torna in Italia, è fatta per il suo trasferimento al Palermo. Il giocatore è atterrato a Milano prima di dirigersi a Verona per svolgere le visite mediche nella giornata di oggi e poi raggiungere la squadra nel ritiro in Australia. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
4: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
3: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Nuovamente in diretta TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri, sempre Lucio Marinucci qui in studio per continuare a discutere, ecco, delle varie squadre coinvolte in questa preparazione della Serie A 2026-2027, ma anche in questo caso molto attive sul calciomercato. Ne abbiamo parlato già nel blocco introduttivo, non possiamo non tornare ancora sulla Fiorentina, che abbiamo definito un po' la regina del calciomercato italiano. Continua a chiudere colpi, l'ultimo non è propriamente chiuso ancora ufficialmente, ma ufficiosamente mi sembra di capire che si sta andando verso la chiusura anche di questa trattativa. Parliamo di Mastantuono e discutiamo proprio del momento della Fiorentina con Pietro Lazzarini di Radio Firenze Viola. Ciao Pietro, ben ritrovato.
1: Ciao a tutti.
0: È la regina di questo calciomercato di Serie A la Fiorentina, possiamo dirlo a tutti gli effetti?
1: Ma sai, è una palma di cui sono veramente poco interessato. Poi
0: preferisci altri palma, trofei?
1: No, sì, perché la palma di regina del mercato spesso e volentieri non fa rima con risultati durante la stagione. Quindi che sia un'altra la regina del mercato, ma che sia la Fiorentina a sfruttare invece i frutti di quello che è sicuramente un mercato vivace, che ha portato con Mastantuono 8 giocatori e comunque che sta portando la squadra a cambiare decisamente volto rispetto a quella dell'anno passato. Ci aspettiamo ancora tanto ovviamente in uscita e ancora qualcosa in entrata, quindi è evidente che appunto al di là del palmarès come per migliori o peggiori del mercato italiano, è sicuramente una squadra che si sta muovendo per accorciare nel minor tempo possibile la distanza che invece si era imposta l'anno scorso con una stagione tragica.
0: Eh sì, colmare quel gap con le altre, perlomeno per tornare, come dicevamo anche prima, giustamente a lottare per l'Europa. E poi prima di chiederti anche, ecco, i particolari sulla formula, perché mi sembrava anche qui di capire che ci fossero svariati dettagli di cui discutere, però dicevo, ecco, la Fiorentina fa capire in questo momento, e mi sento di dire anche Paratici, Pietro, ha appeal, perché Mastantuono non solo un giocatore del Real Madrid, ma è un talento che, per quanto nell'ultimo anno non avesse fatto grandissime cose in Spagna, era molto chiacchierato anche all'estero, era sui taccuini di tanti club europei. Il fatto che la Fiorentina abbia avuto questa rapidità nel provare a chiudere questa trattativa fa capire che, ecco, la Fiorentina in questo momento qui è molto convincente, la Fiorentina e Paratici.
1: Sì, la cosa va di pari passo, nel senso che la Fiorentina ha cambiato il proprio progetto nel corso d'opera con l'arrivo di Paratici. È stato lui fondamentalmente il primo tassello di un rilancio che la Fiorentina sta cercando di portare in dote anche per quanto riguarda il centenario, che come sapete a fine mese la Fiorentina festeggerà, e quindi quest'anno sarà un anno importante per il club, per i tifosi, e il presidente commisso lo ha detto a più riprese, proprio come si sentano la responsabilità dopo la ripartita di Rocco, commisso ovviamente, di portare in alto la Fiorentina nel miglior tempo possibile. E la questione dell'appeal era fondamentale, perché la Fiorentina termina l'anno scorso senza certezze da questo punto di vista, quindi è stato Paratici a ricostruirne un volto, una faccia, un progetto che ha attratto giocatori che avevano tantissime squadre interessate. Penso ad Attà, che trattava col Milan e poi è arrivata la Fiorentina. Ulai, che è un giocatore che comunque aveva mercato a livello internazionale e poi ha scelto la Fiorentina. Mastantuono, ci raccontano che erano 7-8 le squadre che fino a ieri fondamentalmente trattavano insieme alla Fiorentina la possibilità di accoglierlo in prestito, e lui ha scelto la Fiorentina. Insomma, sicuramente tutte buone notizie. Secondo me, se vogliamo allargarla anche un po' per il calcio italiano, perché insomma tutti questi talenti, anche giovani, provengono dall'estero, che decidono di ripartire dal campionato italiano, è un qualcosa che ci deve spingere a pensare che la Serie A poi non fa così schifo come ogni tanto ci raccontiamo per quanto riguarda il rendimento poi delle squadre anche in campo internazionale. Quindi io mi auguro che la Fiorentina possa seguire le orme di squadre che hanno fatto mercati intelligenti, come l'Atalanta prima di tutte, e poi il Bologna, e poi ancora il Como, e insomma in pochissimi anni è passato dalla Serie D alla Champions. Questo significa che puntare alla Champions è possibile per tutti, con investimenti e soprattutto con competenza. La Fiorentina ci sta provando. Intanto pensiamo a riavvicinare il lotto delle prime otto, che poi è quello che di fatto è l'habitat naturale della Fiorentina, e poi si starà a vedere. Comunque gli acquisti vanno in una direzione chiara, non sarà un anno di transizione per la Fiorentina, cosa che invece si vociferava alla fine della passata stagione.
0: No, è vero, e anche questo in realtà non è scontato. Poi certo, la speranza che questi giocatori possano essere valorizzati non è solo per la Fiorentina ma in generale, sono d'accordo con te, per il campionato italiano. E poi entro però, ecco, anche nello specifico dal punto di vista dei dettagli della trattativa, Pietro, perché prima chiaramente parlavamo del prestito, però mi sembra anche qui, e chiedo ovviamente delucidazione a te, che ci possano essere degli spiragli anche magari per valutare ovviamente Mastantuono quest'anno e poi magari per prolungare la sua permanenza a Firenze, o sbaglio?
1: Allora, tanto partiamo dal presupposto che Mastantuono, nel momento in cui è arrivato a Real Madrid, veniva, diciamo, messo a confronto di Yamil Yamal, quindi cioè, si sta parlando di un giocatore che in Spagna consideravano veramente il competitor principale del calciatore del Barcellona. Poi non ha avuto questo impatto, però fondamentalmente Lamine è cresciuto nel campionato spagnolo, mentre lui si deve evidentemente ancora un po' ambientare in quello che è il calcio europeo, il cambiamento anche di gestione quotidiana. Insomma, sicuramente questo arrivo per la Fiorentina è un arrivo clamoroso, se vogliamo. Cioè, fino a qualche anno fa era difficile pensare che la Fiorentina potesse accogliere un altro nascente del calcio internazionale, perché di questo si tratta. Anche in Argentina ne parlano come il futuro dopo Messi, poi chiaramente vedremo quello che sarà.
0: Molto incensato. La sua...
1: sì, gli ha preso la maglia numero 10 quando Messi non c'era. Cioè, si sta parlando di un calciatore del 2007 che guadagna 3 milioni e mezzo e che è andato al Real Madrid per più di 40 milioni. Quindi è chiaro che a Firenze c'è grande euforia e tra l'altro grande attesa anche per conoscere l'orario dell'arrivo all'aeroporto, perché in tanti vorranno andare ad accoglierlo. Questo è un motivo anche d'entusiasmo per la città che mancava ormai da tanti mesi. Sulla formula, il prestito secco è stato confermato. C'è un po' di mistero intorno alla questione legata all'Europa, perché dalla Spagna ci dicono che questa opzione, diciamo, di rinnovo del prestito in caso di Europa League o Champions League c'è. La Fiorentina la smentisce in modo abbastanza netta, quindi secondo noi poi la realtà è un po' nel mezzo, cioè che la Fiorentina e il Real Madrid si sono accordate in una sorta di gentleman agreement, di diritto di prelazione, chiamatela come vi pare, nel momento in cui magari si arriverà verso aprile-maggio e le cose saranno più chiare, di rivedersi e magari anche intavolare la permanenza per un altro anno in prestito dello stesso calciatore. Comunque i rapporti soprattutto tra Paratici e Real Madrid sono stellari, e la dimostra il fatto che oltre a Mastantuono è arrivato anche Valdepeñas, che è un altro talento proveniente dalla cantera del Real Madrid, che tra l'altro potrebbe giocare titolare quest'anno alla Fiorentina da 19enne, perché lui è molto molto giovane. E quindi insomma la formula è questa oggi, ma che la formula resti tale nel corso dei mesi senza possibilità, diciamo, di prolungare la permanenza di Mastantuono alla Fiorentina, non ci mettere la mano sul fuoco, anzi penso proprio che grazie a questi rapporti poi se ne parlerà più avanti.
0: Beh, comunque anche questa già come possibilità, niente male, non è per niente male. E poi però, ecco Pietro, ti volevo chiedere anche comunque dei prossimi test, perché ci stiamo avvicinando sempre di più all'esordio stagionale. Ci sarà anche poi la Coppa Italia fra pochi, relativamente insomma pochi giorni, però ecco, domani ci sarà questo test con il Deportivo La Corugna. Ti chiedo che cosa possiamo aspettarci, anche che curiosità c'è attorno proprio ai volti nuovi, perché tu parlavi di Valdepeñas, l'abbiamo visto pochissimo nell'ultimo match appunto amichevole, poi è arrivato anche Gio Mario. Insomma, che cosa si sta vedendo in questi test preliminari e poi che cosa possiamo aspettarci già a partire da domani?
1: Ma sai, la Fiorentina ha fatto tutti i test amichevoli fino ad oggi senza esterni, a parte Gudmundsson che lo è, ma lo è in modo adattato. Quindi il gioco che tutti ci si aspettava da grosso ancora latita, perché fondamentalmente per il gioco sia il 4-3-3, il 4-3-2-1, insomma il 4-3-1-2, e poi sono tutte facce della stessa medaglia che si modificano solo in base alle caratteristiche dei calciatori, ancora però non si è visto così tanto. Si è visto una squadra che comunque dà retta al proprio tecnico, che ha la qualità di rilanciarsi nel corso anche di partite che partono col piede sbagliato, perché il QPR è iniziato male, poi la Fiorentina ha perso, ma l'aveva comunque rimessa in piedi nonostante le gambe imballate. Con Real Madrid aveva iniziato malissimo, ma veramente malissimo, e invece inizio la ripresa è stata una Fiorentina che ha schiacciato il Real Madrid nella propria metà campo. Quindi è una squadra che ha carattere nonostante la giovane età, e bisogna anche capire effettivamente come questi nuovi innesti si inseriranno dentro il contesto viola. Valdepeñas, grande curiosità perché comunque è molto giovane, caratteristiche simili a Marcos Alonso che da queste parti ha fatto molto bene. João Mario arriva un po' in sordina, ma secondo me sarà poi una pedina che potrà essere utilizzata spesso, perché credo che si alterneranno un esterno di fascia difensivo più di spinta e uno un pochino più bloccato. João Mario non è, diciamo, quello che poi spingerà di più da quella parte, perché c'è Jiménez che credo sarà adottato proprio in quel ruolo lì di giocatore di spinta. Insomma, ci sono, poi vogliamo capire se Ulahi, che si è presentato pochi minuti fa, potrà giocare o meno insieme a Fagioli, se Fagioli resterà oppure se verrà sacrificato sull'altare del mercato.
0: Eh beh, ancora, insomma, tanti è chiaro, interrogativi.
1: È chiaro che col Deportivo ci aspettiamo dei passi in avanti nel gioco, ci aspettiamo una squadra magari con Ken titolare, visto che la Fiorentina almeno a voce lo ha tolto dal mercato, e questo anche per verificarne le condizioni atletiche, perché insomma, ragazzi, se Ken sta bene, la Fiorentina con questi innesti è una Fiorentina che romperà le scatole un po' a tutti. Senza Ken, o con Ken a mezzo servizio, o con Ken che parte, con Pellegrino che arriva,
0: certo,
1: già si parla di un'altra Fiorentina, ecco.
0: Fa tutta la differenza del mondo, assolutamente. È chiaro che poi il giocatore perlomeno più importante sulla carta, mi sento dire che è lui. Pietro, io ti ringrazio per il tuo tempo, allora ti lascio al tuo lavoro, a presto.
1: Benissimo, grazie a tutti.
0: Grazie a Pietro Lazzarini, a tutti i colleghi di Radio Firenze Viola. E beh, la Fiorentina insomma sta continuando a dimostrare finora di essere molto molto attiva sul calciomercato, ma anche poi devo dire anche molto ben calibrata, non sta mai eccedendo. Ci sono stati degli investimenti, sì, però non sono state effettuate delle spese faraoniche in un senso o nell'altro. Poi chiaramente manca ancora tanto al fine del mercato e capiremo che tipo di valutazioni si faranno, però al momento è decisamente un mercato ben calibrato. Però ci spostiamo poi a parlare invece dei bianconeri però in Friuli. Parliamo dell'Udinese, che anche a sua volta si sta avvicinando poi all'esordio stagionale. Ne parliamo con Davide Marchiol. Ciao Davide, ben ritrovato.
2: Buongiorno a tutti.
0: Ti chiedo, prima poi di andare nello specifico su quelle che sono le trattative e i nomi che potrebbero muoversi nei prossimi giorni, ti chiedo che percentuale dai al momento di completezza di questa Udinese, e soprattutto che percentuale di competitività ti aspetti dall'Udinese. È vero che i risultati nelle amichevoli contano fino a un certo punto, però ecco, bisognerà magari ancora sbloccarsi al 100%.
2: Allora, se parliamo di organico, l'Udinese ad oggi è pronta per un buon 90%, perché comunque la squadra è rimasta sostanzialmente quella dell'anno scorso. È uscito Attà direzione fiorentina, però sono già comunque arrivati sia Unai Gomez che Chakvetadze in quelle posizioni del campo, quindi a livello di rotazioni Mister Lugne ci è coperto, e sulle fasce ha lasciato Izibue dopo la scadenza del contratto ed è arrivato al suo posto Vojvoda. Manca chiaramente un vice Okoye, perché andando via sia Sava che Nunziante manca un sostituto, e soprattutto se lo si è notato ora che Okoye purtroppo ha un infortunio. Però per il resto è un Udinese che deve cercare più di sfoltire che di andare a cercare nuovi giocatori, perché comunque Lugne ci si ritrova a lavorare ad oggi con una rosa estremamente, estremamente larga. Poi se dovesse partire qualche elemento, spazio per migliorare ce n'è. L'anno scorso è stata evidente l'assenza di qualcuno capace di buttarla dentro, a parte Keenan Davis. Bayo ha deluso le aspettative, Buxa è stato più infortunato che altro, purtroppo è stata una stagione sfortunata per lui. Manca qualcuno lì davanti, però per far entrare qualcuno a parte il portiere qualcun altro deve uscire. Sulla competitività è un Udinese che sta cercando di cambiare alcune cose rispetto alla passata stagione per diventare un po' più imprevedibile a livello di gioco. Sta passando al 3-4-2-1 in maniera fissa, mentre l'anno scorso è stato un modulo visto solo in alcuni piccoli tratti della stagione. E soprattutto il mister ha deciso di fare tanti cambiamenti, di ruotare tanti giocatori dietro in difesa, e la cosa si è notata, perché un Udinese in amichevole, sommando le varie amichevoli, ha preso 10 reti. un po' chiaramente dovuto alla preparazione, ai carichi, un po' magari a qualche disattenzione di qualche singolo, ma un po' è anche dovuto al fatto che è stato sperimentato praticamente in ogni amichevole una linea difensiva, un terzetto difensivo diverso, e questo si è, a livello di meccanismi, lo si è notato parecchio. In attacco è una squadra che sembra più o meno ricalcare quanto visto nella passata stagione, con Davis e Zaniolo ha tante soluzioni offensive, quando non ci sono ha una buona propensione, ma ripeto, manca qualcuno che la butta dentro. Ad oggi è più o meno l'Udinese che ha fatto 50 punti la passata stagione, e più o meno
0: probabilmente fascia, insomma,
2: non è migliorata e non è peggiorata ad oggi, ecco, probabilmente
0: mantiene il suo equilibrio, il suo status in questo momento in Serie A. Poi hai già nominato alcuni singoli di cui ti voglio chiedere in ottica della prossima stagione, però prima vado anche sul mercato, perché come dicevi, ecco, l'Udinese è quasi completa, però leggevo di alcuni interessi per degli elementi bianconeri, perché l'Atalanta sta salutando, insomma, Jim City, leggevo di un possibile interessamento per Christensen, che comunque poi è stato un giocatore importante degli ultimi anni. C'è effettivamente qualcosa di concreto o sono solo voci nell'aria?
2: L'Atalanta rientra tra le squadre che hanno chiesto delle informazioni per Christensen, esattamente come il danese non ha nascosto il desiderio
0: di fare un salto,
2: provare qualcosa, sì, di andare verso un club magari un po' più strutturato, perché comunque lui tecnicamente ha concluso il suo percorso di crescita ad Udine in Friuli da 3 anni e viene comunque da buone prestazioni, condizionate un po' da qualche infortunio di troppo.
0: Inizio stagione scorsa è stato fuori a lungo.
2: Sì. E anche 2 anni fa ha avuto un paio di acciacchi che l'hanno tenuto fuori per diverse settimane, e questo fa sì che il suo valore di mercato alla fine sia alto, intorno alla 15-20 di milioni, ma forse non ancora del tutto esploso come valore di mercato. Quindi l'Udinese, se dovesse trattenere sia lui che Solé, sarebbe solo che contenta. È chiaro che dei due forse è un po' più facile andare a perdere un Christensen, che l'Udinese ha già dimostrato di poterne fare a meno quando non c'è stato comunque la difesa con Bertola o comunque con Cabasele, è riuscita a disimpegnarsi bene. È chiaro che uno tra Christensen e Solé è papabile partente, questo è abbastanza evidente, si vuole cercare di non perderli entrambi, e Christensen per ora è quello che potrebbe avere un po' più di mercato, perché appunto ha espresso chiaramente nel passato la sua volontà di fare un salto, e comunque un difensore abbastanza con caratteristiche da difensore moderno che può piacere, non piace solo all'Atalanta, però, perché comunque anche in Bundesliga e in Premier è arrivato qualche sondaggio. Ad ora però un'offerta effettiva per provare a prenderlo in maniera concreta non è arrivata, non c'è. Però la dirigenza ha già detto che si aspetta delle offerte verso la fine del mercato, perché tutto è stato rallentato dai mondiali, quindi adesso un po' vedremo come cosa accadrà.
0: Ormai ci siamo abituati a vedere gli sviluppi, soprattutto a ridosso della fine delle sessioni di calcio mercato, quindi staremo a vedere da questo punto di vista. Però ecco, ti volevo chiedere anche di alcuni elementi, ovviamente prima hai fatto riferimento al lato offensivo, perché parlavi giustamente ormai di quello che possiamo definire quasi un tandem, un binomio, ecco, non voglio dire inscindibile, ma quasi, Zaniolo e Davis. Zaniolo, insomma, era stato al centro di tante discussioni nelle scorse settimane, poi è rimasto. Ti chiedo che cosa ti aspetti, insomma, da tutti e due, perché Zaniolo lo conosciamo bene, Davis ha vissuto una seconda metà di stagione ottima dal punto di vista realizzativo, però non è mai stato un super bomber. L'anno scorso comunque poi anche nei migliori momenti ha segnato 10 gol, molto utile anche per il tipo di lavoro che fa. Io sono curioso di capire se possa confermarsi a livello realizzativo per quello che aveva fatto vedere negli ultimi mesi. Però ecco, chiedo a te, che cosa ti aspetti?
2: Per Davis più che avere delle aspettative c'è la speranza che a livello fisico il lavoro fatto l'estate scorsa e che è stato replicato in questa estate porti agli stessi risultati, perché il limite di Keenan è sempre stato quello degli infortuni. Nel momento in cui è riuscito a trovare delle annate abbastanza continuative, lui ha fatto un buon numero di reti, comunque l'unico anno in cui è riuscito a fare un minutaggio buono al Watford, era ancora abbastanza giovane, 7 reti le aveva messe. L'anno scorso ha trovato continuità, ha avuto solo tra virgolette un paio di infortuni e ha trovato 10 reti e 4 assist. mostrando di essere veramente l'elemento che cambia l'Udinese, perché anche Zaniolo sicuramente è un giocatore molto importante, la tecnica, è un giocatore poi dal comune per una squadra che lotta a metà classifica, però quando non c'è stato Zaniolo qualche soluzione Runjic comunque a modo di tampone l'ha trovata. Senza Davis non c'è un'alternativa ed è anche difficile da trovare, perché giocatori con quelle caratteristiche se ne trovano pochi e di solito sono già nell'orbita delle big, quindi Davis è un ragazzo che se sta bene può assolutamente replicare quanto fatto l'anno scorso. Da Zaniolo chiaramente ci si aspetta un ulteriore salto di qualità, visto soprattutto il lavoro fatto in estate molto intenso per riuscire lato Udinese, per riuscire a trattenerlo, lato giocatore per trovare la giusta quadra ed essere felice ad Udine. La quadra è stata trovata, l'anno scorso ha tolto la ruggine che aveva accumulato tra i viaggi in Inghilterra e in Turchia, ora ci si attende che diventi ancora più leader della squadra, perché non ci si aspetta magari che realizzi 10-15 reti, perché probabilmente non è cosa sua, può fare un numero di gol anche magari simile alla passata stagione, ci si aspetta tanto in termini magari di assist, perché è un giocatore che se dovesse cominciare a capire quando dare la palla al momento giusto, mettendo un po' da
0: potrebbe
2: parte
0: essere ancora più efficace
2: la ricerca del gol a tutti i costi, potrebbe tranquillamente arrivare, per qualità che ha in doppia cifra a livello di assist, senza grossi problemi.
0: Sì, beh, le qualità di sicuro non mancano e le conosciamo bene. Prima poi di salutarti però, Davide, ecco un'altra piccola curiosità sul singolo che chiedo a te, perché a me è un giocatore che piace, l'anno scorso alla fine mi ha fatto vedere delle cose interessanti. Ti volevo chiedere di Miller che cosa ne pensi per l'anno prossimo, perché comunque è un ragazzo che ha delle qualità. Era partito praticamente solo come alternativa nella prima parte di stagione, lo vedevamo pochissimo. Poi ci sono stati dei momenti invece in cui, anche magari per assenza di altri, si era preso la titolarità. Nel 2026 comunque il suo minutaggio lo ha ottenuto. Che cosa vedi per lui in questa stagione? Io spero possa fare un anno importante, perché ripeto, è un giocatore che mi piace, tecnico, sa muoversi tanto, però tu lo hai visto ancora di più e meglio sicuramente di me.
2: Ma sicuramente per le qualità che ha e la spesa che ha fatto l'Udinese per prelevarlo l'estate scorsa, Miller è il futuro della mediana dell'Udinese e sta facendo un percorso di crescita per diventarlo. Poi chiaro, diciamo che Mr. Runjic sposa la filosofia dell'Udinese nel lanciare i giovani, ma anche un tasso di cautela abbastanza elevato, devo dire, quindi nel momento in cui scende in campo è perché anche il tecnico si sente sicuro di quello che può dare. Ad oggi lo ha usato magari non sempre con continuità, perché in primis non lo vede in un centrocampo a tre, tendenzialmente lo ha sempre usato nell'80% dei casi in un centrocampo a due, e se l'ha usato a tre l'ha usato veramente per pochi minuti, e in questo senso quindi il passaggio al 3-4-2-1 potrebbe favorire anche lo stesso Miller, visto che viene individuato un po' come il giocatore in grado di tenere la mediana insieme a Karlström, in quanto Karlström può fare da volante basso e Miller da volante alto, perché ha caratteristiche molto offensive. Il ragazzo ha buon tiro, ha una grande tecnica, gli piace molto giocarla di prima mettendo la palla senza guardare negli spazi.
0: Mi piace molto, devo dire.
2: Devo dire la verità. Ha mostrato grandi qualità. L'unico problema che ad oggi ha è che è abbastanza leggerino, quindi deve lavorare tanto per andare a livello di copertura, magari sulle preventive, leggere in anticipo le situazioni anche a livello difensivo. Nel momento in cui ci riuscirà, probabilmente andrà a comporre la mediana con Karlström. Finché sarà ancora un po' acerbo in questo, Piotrowski è un giocatore più classico, non ha la tecnica di Miller, però è, a livello di fisico è più strutturato, è più di lotta, in una mediana 2 probabilmente almeno a inizio campionato sarà ritenuto più adatto da Mr. Runjic.
0: Beh sì, può avere assolutamente senso. Davide, allora grazie, a questo punto io ti saluto, ci sentiamo prossimamente con gli aggiornamenti sull'Udinese, a presto.
2: Grazie a voi, buona giornata a tutti.
0: Grazie a Davide Marchioli. Intanto ha pareggiato il Milan su calcio di rigore, gol di Nkunku, fallo di Carlos Augusto proprio su Nkunku, devo dire un contatto non violentissimo, una trattenuta, il direttore di gara ha preferito fischiare calcio di rigore, ha incrociato bene Nkunku, ha messo la palla sotto la traversa, nulla da fare. per Ivan Provedel, mentre prima giustamente mi arrivava la correzione di uno dei nostri ascoltatori, che saluto e ringrazio, perché poi le correzioni sono sempre ben accette, perché prima avevo detto che il passaggio che aveva portato Barella a sfornare l'assist per Di Marco era di Stankovic, in realtà no, era di Lavelli, che peraltro è un ragazzo che ho visto, come sapete a me piace seguire tanto anche la Serie C, ho visto più volte anche con l'Inter Under 23 in Serie C, giocatore offensivo ma anche lui uno di quelli molto duttili che copre tantissima area di campo. Mentre saluto anche Franco, grazie chiaramente Franco per i complimenti, vicario è fatto o no per la Juventus, immagino sia il riferimento. Beh, la risposta secca è no, tutt'altro che fatta, la Juventus ha più o meno bloccato l'operazione, anche se non in maniera definitiva, sta tentando di capire che cosa possa accadere invece sul fronte Suzuki. Ci sono anche degli aggiornamenti che vi do rapidamente prima di andare in pausa, perché c'è stato un rilancio del Paris Saint-Germain, o meglio sta per esserci un rilancio del Paris Saint-Germain per Suzuki. Il Parma voleva più dei 33 milioni offerti dai francesi, il Paris Saint-Germain non si tira indietro e al momento sembra essere anche abbastanza convinto ancora dell'ipotetico poi prestito del giapponese alla Juventus per la prossima stagione. Quindi attenzione a questo fronte. Tu mi chiedevi Franco di Vicario, in realtà pare che l'ipotesi di Suzuki in prestito dal Paris Saint-Germain possa prendere sempre più corpo. E prima di andare in pausa, per i tifosi juventini do l'aggiornamento che la Juventus è passata in vantaggio contro il Chelsea, 0-1 gol di Jegrova al 68esimo, uno degli esuberi che però ha sbloccato il punteggio. Abbiamo passato un'ora insieme, ma ne abbiamo ancora due per rimanere in compagnia, per parlare di tanti tanti temi. A fra poco.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: È stato trovato l'accordo per il risarcimento tra l'azienda ospedaliera dei Colli e la famiglia di Domenico Caliendo, il bambino morto lo scorso febbraio in seguito ad un fallito trapianto di cuore all'ospedale Monaldi di Napoli. Siamo pienamente soddisfatti, ha commentato l'avvocato della famiglia. Adesso possiamo concentrarci sul procedimento penale.
3: La Camera dei Deputati ha approvato la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sulla richiesta di attivazione delle clausole di salvaguardia dopo la riformulazione proposta. Ascoltiamo le parole del ministro.
5: Un piano che preveda, nel triennio coperto dalla National Escape Clause, un incremento complessivo della spesa per gli interventi connessi alla sicurezza energetica di circa lo 0,6% del PIL e per la sicurezza e difesa di circa lo 0,9% del PIL.
3: La Commissione europea valuterà la richiesta italiana nel mese di settembre e potrà raccomandarne l'approvazione al Consiglio, che dovrebbe formalizzare il delibera nella riunione dell'Ecofin di ottobre.
4: Torna il cappio in aula alla Camera, oltre 30 anni dalla prima apparizione. A portarlo è il deputato di Futuro Nazionale con Vannacci ed ex Lega Edoardo Ziello, intervenendo in dichiarazione di voto sulle comunicazioni del ministro dell'Economia Giorgetti sulla procedura di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale. Con l'attivazione della clausola state mettendo un pericoloso cappio al collo all'Italia. Dovete fermarvi finché siete in tempo. È questa la richiesta di Ziello.
3: Gli esteri ora. Abbas Araghchi, ministro degli esteri dell'Iran, sarà venerdì in Pakistan per incontri ufficiali con i mediatori del negoziato con gli Stati Uniti, lo riporta l'agenzia Tasnim. Intanto gli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, hanno dichiarato di aver attaccato una petroliera saudita al largo di Yanbu nel Mar Rosso, mentre i ribelli continuano il loro dichiarato blocco marittimo dell'Arabia Saudita.
4: Nella notte due droni hanno fatto scattare l'allarme all'aeroporto di Lipsia Halle in Germania orientale. Il primo è stato trovato a terra sulla pista con materiale esplosivo accanto ad un aereo da trasporto ucraino e poi sequestrato. Il secondo sarebbe l'oggetto non identificato urtato in volo da un aereo cargo della DHL a circa 400 metri di quota, poco dopo il decollo. Il velivolo ha riportato danni nella parte frontale ma è riuscito ad atterrare in sicurezza ad Hannover.
3: Lo sport, il tennis. Cobolli saluta il Masters 1000 di Montreal, sconfitta a sorpresa dal tedesco Hanfmann con un doppio tie-break. Successo di Darderi contro il canadese Diallo, costretto al ritiro per un problema alla coscia sinistra e uscito in lacrime a metà del secondo set. Al terzo turno l'azzurro troverà Chang, che ha clamorosamente eliminato Rublev.
4: Ed è tutto, a più tardi.
6: Siete all'ascolto di TMV Radio.
7: Il pronostico di GiocaBet TV. Amici sportivi, ben ritrovati al pronostico di Giocabet TV. Focus sul turno di qualificazione alla prossima Europa League. Partiamo da Benfica Hearts. Secondo le nostre percentuali, Benfica nettamente favorito all'85% rispetto al 5% data agli Hearts, con il pareggio all'11%. Nell'altra partita, Pau favorito al 57% rispetto al 19% dell'Anderlecht, con la X data al 25%. E noi ci ritroviamo con un appuntamento al pronostico di Giocabet TV.
6: Il pronostico di Giocabet TV. Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
8: L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato. 3 ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17.
9: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Eccoci di nuovo in diretta, sempre TMV Radio, sport, calciomercato e ritiri. Lucio Marinucci qui in studio per continuare a trascorrere questo pomeriggio insieme. Abbiamo ancora due ore da passare in compagnia, dove continueremo insomma a parlare dei vari temi di calciomercato e non solo. A breve daremo anche gli aggiornamenti sulle amichevoli che stanno coinvolgendo Inter, Milan e Juventus. Io vi ricordo il numero per partecipare ai messaggi WhatsApp, è sempre lo stesso: 331 8200 213.
1: Bella domanda, se lo stanno chiedendo tutti in sala.
0: Io mi chiedo che cosa potesse dire invece l'audio che era arrivato prima. C'è arrivato un audio e quindi sentiamocelo subito.
2: Mastrantuono non è buono a niente, c'ha piedi a roncola, non sa nemmeno stoppare il pallone.
0: Beh, sembra un po' eccessiva come valutazione, dai. Il Real Madrid ci ha speso più di 40 milioni, vuol dire.
3: Tagliatele la testa!
0: Se ti sente il nostro Gabriele Latini, uno dei nostri registi, che è grande appassionato di calcio argentino e grande fan di Mastantuono, potrebbe scaturirne una rissa, no? A parte le battute, non... Insomma, scarso tecnicamente non lo definirei. Io devo dire, non l'ho visto tantissimo in Argentina, non l'avevo visto praticamente mai, solo dei video. In Spagna l'ho visto giocare qualche volta ad inizio stagione, senza, devo dire, entusiasmare. Però definirlo un giocatore non tecnico, insomma, secondo me è un po' eccessivo. È un calciatore che invece ha delle doti interessanti, molto interessanti, poi dovrà farle fruttare. Certo, su questo non c'è dubbio, dovrà cercare di maturare finalmente, a differenza di quello che ha fatto quest'anno. Però ecco, ribadiamo, è un giocatore del 2007, quindi ancora sì giovane, ha comunque trascorso un anno al Real Madrid, non ha brillato, ma è comunque un anno al Real Madrid, compirà 19 anni solo fra pochi giorni. Io credo che se riuscirà poi a lavorare in maniera corretta, magari già a partire da Firenze, potrà diventare un calciatore importante. I mezzi mi sembra ci siano, poi non so quanto importanti, però ecco, parliamo di un calciatore che sicuramente un po' di tecnica di base mi sento di dire che ce l'abbia. Per quanto riguarda invece le altre partite, diciamo, la Juventus in vantaggio con il Chelsea per 1-0 grazie al gol di Cegrova, mentre Milan-Inter, il derby di terra australiana, sta praticamente per finire. Siamo 5 minuti oltre il 90esimo e siamo sul punteggio di 1-1, anche se vi devo dire da monitorare le condizioni di Bissek, che si è fermato un contrasto duro pochi minuti fa. È rimasto accasciato sul terreno di gioco, è uscito, adesso è a bordo campo. Intanto è arrivato il triplice fischio, è finito il derby in punteggio di parità. Però dicevo, attenzione alle condizioni di Bissek, che non si è alzato, è rotolato praticamente fuori dal terreno di gioco. Quindi adesso attenderemo aggiornamenti per capire le condizioni del tedesco, mentre Kivu e Amorim se la ridono e si abbracciano a bordo campo. Però bando alle ciance, andiamo subito invece a presentare l'ospite di questo blocco. Lo ringrazio per essere in collegamento con noi, il grande Costantino Nicoletti. Ciao Costantino, ben ritrovato.
4: Lucio, ciao, ben ritrovato a te, mi fa molto piacere sentirti e ovviamente tutti gli amici di TMV Radio.
0: Il piacere è tutto mio e tutto nostro di poter chiacchierare con te. Costantino, possiamo parlare di tante cose, anche se non possiamo dedicare anche questo, in questo spazio del tempo e dello spazio appunto alla Fiorentina. Sta arrivando
4: ovviamente.
0: Questo nuovo colpo, ancora bisogna definirlo al 100%, ma in chiusura di Mastantuono. Quindi ti chiedo, questo arrivo che cosa può rappresentare, ma in generale che voto si può dare ad oggi 5 agosto al mercato e alla preparazione della Fiorentina?
4: Tanto c'è trepida attesa, ti posso dire, a Firenze, e c'è la volontà di acquistare i biglietti della tranvia per raggiungere l'aeroporto. Quindi è il classico giocatore, come io a volte in passato battezzavo, da aeroporto, perché c'era i giocatori da stazione, i giocatori d'aeroporto. Ora l'hanno fatta un po' in tanti loro questa mia considerazione, quindi è sicuramente un talento, Lucio, non si discute la forza, la qualità di questo giocatore. È sempre un ragazzo comunque del 2007, si proietta in un campionato completamente sconosciuto a lui. Sappiamo che comunque gli argentini in Italia, in particolare a Firenze, hanno sempre regalato delle grandi emozioni e delle grandi soddisfazioni.
0: Qualcuno ha fatto benino.
4: Quindi le aspettative sono alte. Ci apprestiamo appunto a vivere una stagione, quella del centenario, particolarmente interessante, oserei dire io, intrigante. Quindi sta nascendo sicuramente una Fiorentina giovane, una Fiorentina di qualità, perché non più tardi di qualche ora fa è stato presentato ufficialmente Ulahi, che anche lui si sta dimostrando un giocatore altamente tecnico e di una qualità indiscussa. Poi non ci dimentichiamo, è passato forse in sordina, ma l'operazione Atta è un capolavoro di calciomercato, un giocatore sicuramente pagato, perché l'Udinese sappiamo che è una bottega particolarmente cara. Diciamo in sintesi che la Fiorentina per ora è messa molto molto bene nel reparto difensivo e quello di centrocampo. Colori conferma, come io immaginavo, di Ken ha un terminale offensivo molto molto importante. Ora mi aspetto due passaggi. Il primo, sicuramente un attaccante esterno, ma attaccante esterno si intende reparto d'attacco, quindi
0: un'ala, insomma.
4: Ma uno che arriva che faccia anche gol, Lucio, che faccia almeno una, che vada in doppia cifra. È un giocatore da 10-12 reti, ecco, perché deve sostenere comunque Moise Kean, magari può sopperire in certi momenti della stagione dove lui magari è meno prolifico, quindi un attaccante da doppia cifra. E poi inizia il lavorone che ha fatto Fabio Paratici già fino a questo punto, ma deve completare un lavoro molto complicato di snellimento, passami il termine, snellimento della rosa.
0: Certo.
4: Perché ad oggi sono partiti, al 5 di agosto sono partiti già una quindicina di calciatori tra giovani e meno giovani, però hai ancora in gruppo giocatori come Dodò, che ti può portare dei soldini e che non, sembra destinato a non rientrare. Ecco, Dodò è un mistero, Lucio, perdonami questa divagazione.
0: Vai, perché è un mistero, dici?
4: Perché quando arrivò, ti ricordi le parole che usò De Zerbi nei suoi confronti? Un giocatore da 30 milioni, un giocatore da champion, di qua di là. Ti posso dire però che purtroppo, al netto dei problemi fisici che ha avuto, a Firenze
0: non all'altezza di quelle aspettative.
4: Assolutamente no.
0: Un buon esterno, perché comunque non ha fatto, certo, mi sento dire malissimo, certo. Però buono e non ottimo.
4: Ecco, cioè, da un giocatore, da come ce lo raccontava De Zerbi, da come erano le aspettative, giocatore da top club, valore 30 milioni, oggi fondamentalmente vedo che nessuno si strappa i capelli per 15, 12, 13 milioni per Dodò. È comunque un brasiliano, anche se non nazionale, e quindi questo mi lascia un po' perplesso. Poi ci sono ancora i baracchi in rosa, gli Inzola, quindi c'è tante operazioni di alleggerimento della rosa che impegneranno sicuramente Paratici, e molte di queste si sbloccheranno, caro Lucio, tra la metà e la fine di agosto.
0: È come sempre.
4: Ma è ovvio, perché vuoi o provare a prenderli a prezzo di saldo o addirittura risparmiare nel caso in cui è due mensilità, capisci? Perché ci sono anche situazioni di questo tipo dove di fronte ad ingaggi importanti, se tu riesci ad ammortizzare, a risparmiare anche due mensilità, hai dei vantaggi per il tuo club, ecco.
0: Eh sì, ormai, dicevo anche prima, ci siamo abituati a vedere le tempistiche spostarsi verso le ultime settimane o gli ultimi giorni di calciomercato, però poi ci sono anche altre

0: comunque era un nome presente in tanti paesi del calcio europeo, e invece poi alla Fiorentina non voglio dire che si sia chiusa rapidamente questa trattativa, però ecco, rispetto a tante altre sì.
1: Quindi... È stata la scelta, allora è molto semplice, Lucio, molto più semplice di quanto possa apparire. Tanto ricordiamoci che si parla di un ragazzo di 19 anni, sicuramente se avesse potuto esprimersi anche in competizioni europee e internazionali sarebbe stato sicuramente meglio per il suo percorso di crescita. C'era anche il desiderio, anche se remoto secondo me, di tornare al River, ma sarebbe stato tra virgolette un passo indietro.
0: Sì,
1: cosa che Casecchia fa? Qual è stata l'alchimia magica? L'alchimia si chiama Fabio Paratici, tradotto. Ti voglio ricordare che il buon Fabio Paratici portò un certo Cristiano Ronaldo dal Real Madrid alla Juventus.
0: Dice, dando qualunque.
1: Dando di fatto 100 milioni al Real Madrid e togliendogli un ingaggio non indifferente. O sbaglio, correggimi se sbaglio.
0: Ce lo ricordiamo bene.
1: Si chiamano rapporti. Diciamo che Fabio Paratici di sicuro ha dei rapporti fortissimi con il Tottenham, ovviamente, la Juventus, ovviamente, e Real Madrid, ovviamente. Ben venga per la Fiorentina, te lo dico in chiave positiva, perché a noi oggi, per ripartire, per rilanciarsi, dopo la stagione che tu sai bene, che abbiamo raccontato l'anno scorso, devastante, mi vanno bene anche le riserve o le seconde linee di Real Madrid, Tottenham e piuttosto che Juventus, no?
0: Ma certo.
1: Ci possono dare qualcosa in più per tornare ad essere quantomeno protagonisti. Non ti dico di non soffrire, perché la sofferenza è insita nel tifoso viola, ma tornare ad essere un attimino
0: competitivi.
1: 7-8, bravo, ad essere, divertirsi, perché ora, cioè, come ho detto all'inizio collegamento, la qualità non manca, cioè lì davanti se dicono di far girare il pallone c'è, cioè, da divertirsi anche per chi vede, insomma, no? Cioè,
0: la tecnica non manca,
1: Fagioli stesso, non ci dimentichiamo che c'è ancora Fagioli nella Fiorentina.
0: È vero.
1: Insomma, la qualità mi sembra alta in questa fase.
0: Sì, beh, la qualità non manca, e poi bisognerà capire anche che tipo di risposte potranno dare alcuni giocatori. E volevo chiederti, da Ken che cosa ti attendi? Perché c'erano state addirittura delle possibili voci, poi per un addio, mi sento dire si siano quasi chiuse, la Fiorentina l'ha tolto dal mercato, salvo offerte irrinunciabili, che però è una qualcosa
1: al
0: che...
1: Al momento sì, non ci sono palesate.
0: Esatto.
1: Guarda, caro Lucio,
0: che ti aspetti da Ken?
1: Guarda, caro Lucio, ti dico che io... Non più tardi dei primi di luglio, nei miei appuntamenti settimanali su Radio Firenze Viola, avevo consegnato un elenco, una lista al buon Giacomo Galassi, che è un conduttore, sai, di Radio Firenze Viola,
0: certo.
1: È un amico di tutto Mercato Web, ragazzo straordinario, gran professionista. E se vai a vedere quella lista, tra i non partenti, cioè gli incedibili, avevo messo proprio Ken, insieme a Fagioli, insieme a De Gea, insieme a Ranieri per svariati motivi e quant'altro. Ho messo 7-8 giocatori in
0: i perni da cui ripartire, insomma.
1: Ma sì, anche per un discorso di liste e quant'altro. E quindi ti dico, Ken è arrivata, questa è la terza stagione in maglia viola. Allora, qual è, chi è Ken? Quello del primo anno delle 27-28 reti che segnava ad ogni posizione e ci faceva sognare? Quello dell'anno scorso che ha avuto indubbiamente dei problemi fisici, dove magari il suo obiettivo era provare a portare la nostra nazionale ai mondiali, quindi si è sacrificato un pochino, diciamo, si è sacrificato un po' di più con la maglia viola per concentrarsi più con la maglia azzurra? Beh, siamo alle porte con Sassi, come si suol dire, siamo alla prova del 9. Quest'anno Ken o si consacra o ci fa capire chi è Ken, perché poi, insomma, sai, ora Ken è qualche anno che è Ken, non ci ricordiamo i suoi trascorsi, insomma, ha fatto passaggi alla Juventus, al Paris Saint Germain, quindi non è Ken,
0: certo, l'esperienza non gli manca.
1: Bravo, quindi di conseguenza la Fiorentina ha fatto uno sforzo importante, perché poteva eventualmente rinunciare a quegli 8-9 milioni lordi di ingaggio che incidono parecchio sul bilancio della Fiorentina, sul monte ingaggi della Fiorentina. Le clausole nelle due sessioni di mercato che si sono avute non sono state considerate praticamente da nessuno, lo possiamo dire onestamente, perché a parte una squadra araba l'anno scorso che fece un tentativo timido per accaparrarsi Ken, poi le big d'Europa, le inglesi, che sai, le inglesi alzano il telefono, dicono quanto vuoi questo?
0: 60 mettono milioni. Sul piatto e fatto.
1: Tieni, ti faccio il bonifico oggi, ma con decorrenza domani, capisci cosa ti voglio dire?

0: quindi deve riflettere anche un po' lui. A gennaio il suo entourage, come dicono quelli bravi oggi, diciamo i suoi procuratori, sollecitavano una sua partenza. Chiaramente fu respinta al mittente, anche in malo modo, dicendogli prima salva la Fiorentina, poi ne parliamo, capisci cosa ti voglio dire? E quindi Kenny ora deve maturare, come si diceva quando eravamo pischelli noi, è arrivato il momento della devi maturare e devi dimostrarci, siccome ti stanno allestendo una squadra importante, siccome ti stanno circondando di profili che ti possono mettere in condizione di fare anche bene, no? Perché hai dei giocatori
1: per attivarlo.
0: Il tuo passaggio lo sanno fare, ok? Moise mio, oggi al netto delle tue produzioni musicali o della tua passione per la moda, devi tornare ad essere l'attaccante da 4 milioni e mezzo netti a stagione che ha fatto 27-28 reti, ma soprattutto, perché io a me mi stanno a cuore, ovviamente anche per i rapporti e gli incarichi che ricopre a Coverciano, devi tornare ad essere l'attaccante determinante anche per la maglia azzurra, per la nazionale di Roberto Mancini.
1: Vabbè, quello ce lo auguriamo tutti, sperando che possa finalmente poi aprire una nuova pagina. No, io sono d'accordo con te, anche perché parliamo di un ragazzo che ha 26 anni e mezzo, quindi 27 ad inizio anno solare, sei nel pieno della maturità calcistica, sei un giovane, sei un giocatore fatto e finito che deve dimostrare di aver raggiunto la maturità. Quindi
0: hai 6-7 anni ancora davanti nella migliore delle ipotesi, quindi di conseguenza se non hai infortuni particolari o quant'altro, ora è arrivato il momento di dare un pochino più di costanza al tuo rendimento, ecco, perché bellissimo l'esplorato di 2 anni fa, inaspettato, tante addette lavori preferiscono prendere giocatori che non fanno un gol, per dire, noi qui a Firenze, a me sarebbe piaciuto quello del Milan, il messicano che ora mi sfugge il
1: Jimenez
0: nome. Per esempio, capito, giocatori che magari in certe realtà non hanno trovato la loro dimensione,
1: e che dici si possono rilanciare altrove.
0: Assolutamente. Oggi Ken gli è stata data fiducia, non sono state respinte offerte, come ti posso dire, incalzanti, perché nessuno, onestamente parlando, si è fatto sotto ad oggi. Poi sai, caro Lucio, io ho 21 anni che faccio questo mestiere, le dinamiche del mercato sono strane, mi spiego. Domani, dico una fesseria, si infortuna l'attaccante dell'Aston Villa? No. È chiaro che hanno la forza economica di venire qui da Paratici e dirgli gli vuoi 50-55 milioni per Ken? E poi fa fatica a dire di no. E poi sta a Paratici avere ovviamente un piano B o avere già un'alternativa pronta o avere un profilo, individuare un profilo che sa che può raggiungere, perché poi si complicano tutte le dinamiche di mercato, alla fine sono 25 giorni alla fine del calciomercato e sai, privarti della tua punta titolare a 25 giorni dal calciomercato, sapendo che magari può arrivare un'offerta a mostre, dopo anche chi ti deve vendere una punta,
1: diventa complicato,
0: ovvio.
1: Lì appunto bisogna capire qual è la linea che traccia l'irrinunciabile dalla rinunciabile, le valutazioni vanno fatte solo
0: forza,
1: in casa.
0: Ci vuole la forza di dire no a quel punto, se anche se il Newcastle
1: talvolta
0: si presenta con 60 milioni
1: è difficile, è complicato,
0: è difficile,
1: però
0: visto
1: ecco, bisogna
0: a Firenze,
1: esatto, bisogna essere ben regolati, veramente ben regolati. E invece più in generale, Costantino, che cosa stai vedendo? Perché poi la Fiorentina si è mossa, ma le altre non è che stiano riuscendo ad avere grandi manovre, non è che stiano riuscendo ad effettuare grandi manovre, quindi ti chiedo che cosa stai vedendo anche sulle altre squadre, chi ti sta convincendo di più, chi di meno. L'Inter sta provando a puntellarsi, ma manca ancora l'esterno a destra. Il Milan tutto bello, i 100 milioni e più per Gonçalo Ramos e Gila, però poi la rosa rimane incompleta. La Juventus ha acquistato Colomani, che non è un bomber, ma che comunque completa, a quanto pare, o meglio riempie quella casella di titolare nell'undici di Spalletti. Insomma, dalle big che cosa stai vedendo?
0: Le vedo un po' al rallentatore, al netto che Napoli e Inter non avevano sicuramente bisogno di grossissimi ritocchi, quindi sai, migliorare il Napoli e l'Inter è sicuramente più complicato che ripartire da un progetto da zero. La Juventus bene, ma gli manca ancora un portiere, secondo me. quindi ci vuole una figura, un portiere da Juventus e anche un difensore centrale. Infatti leggevo proprio sulle pagine del tuo mercato web di Lukumi, che a me piace tantissimo, che potrebbe essere un profilo molto valido per la Juventus. Ti stavo dicendo, mentre tu giustamente facevi la presentazione, Venezia si sta muovendo tantissimo.
1: È vero.
0: Mi risulta che abbiano fatto una decina, 10-11 operazioni, è un progetto anche quello ambizioso sulla falsa riga del Como. Il Como ha fatto sicuramente bene, e poi come ogni anno, tu sai bene Lucio, il calciomercato è sempre più a rilento, anche se quest'anno sta regalando magari qualche sensazione in più, c'è tanta curiosità, stanno arrivando anche profili. Diciamo che la Serie A è diventato un campionato di transito, lo sappiamo bene, una vetrina per determinati giocatori che si
1: non
0: devono
1: rilanciare.
0: Assolutamente no, ormai siamo scivolati al quinto, sesto come ranking di campionati europei. Quindi è un campionato trampolino, o piuttosto che è un campionato da Modric, ecco, un quarantenne che vuol provare l'esperienza, l'emozione degli stadi italiani, del calcio italiano, e quindi finisce e termina la carriera in Italia. Però quest'anno, a dispetto degli anni passati, sì, meno operazioni, ma mi stanno convincendo di più, nel senso che stanno arrivando giocatori che qualcosa in più te la possono dare, ecco, per alzare anche un po' la competitività di questo campionato e il livello anche del nostro campionato. Come sempre c'è una carenza di trasferimenti di giocatori italiani, ci sta poco coraggio andare a prendere giocatori dalle categorie inferiori, o non ci sono di qualità, boh, non lo so, non faccio scouting, quindi non mi permetto di giudicare, o c'è il problema del pagamento, perché in Italia devi pagare tutto e subito, con fiduciaria garanzia e quant'altro. All'estero puoi gestire il pagamento in maniera totalmente diversa. E quindi diciamo che comunque mi aspetto ancora 20-25 giorni brillanti, ecco. Ci saranno sicuramente qualche altro colpo scoppiettante, mi aspetto qualche cosina di interessante appunto dalle bicche, come dicevi giustamente te, e stiamo attenti al nuovo che avanza, ecco, dopo il Como, il Bologna stesso, che comunque ha fatto delle stagioni, le ultime 3-4 straordinarie, quindi anche da Sartori mi aspetto qualcosa di intrigante. E vediamo anche diversi allenatori esordienti come reagiranno, perché anche Fabio Grosso è un po' la grande incognita di questa Fiorentina che sta nascendo, anche se Paratici li ha messo al netto dei suoi fedelissimi, li ha integrato lo staff tecnico con tutti i profili di spessore che provengono dalla Premier, dalla Liga, con esperienze e curriculum di valore, e sicuramente verrà sostenuto sia da Paratici che da Goretti anche Fabio Grosso nel suo percorso di crescita. Quindi mi aspetto un campionato un po' divertente, ho paura anche,
1: speriamo,
0: anche parecchio equilibrato, ecco, ti dirò, parecchio equilibrato.
1: Speriamo di goderci un campionato perlomeno apprezzabile dal punto di vista anche
0: già
1: un po' dell'intrattenimento.
0: Con le amichevoli estive, Lucia, perché te non sai che la mia generazione è cresciuta tanto, le partite in chiaro un tempo non esistevano,
1: certo.
0: Non c'era le piattaforme, allora si vedevano, trasmettevano in diretta molto spesso, soprattutto Canale 5, le partite d'agosto, il calcio estivo, che c'è tanti ricordi legati magari in campagna o al mare, si metteva con la televisione a vedere le amichevoli, il mondialito, tutte queste cosine che si inventavano durante il mese d'agosto. Quindi diciamo che a me piace il calcio d'agosto, te lo dico molto onestamente.
1: Ti rilassa.
0: Qualcuno, sì, è divertente, vedi, giocano con più leggerezza, magari c'è più spettacolo, meno tatticismo, perché l'anno scorso, Lucio mio, la Serie A ci ha regalato delle partite inguardabili.
1: Lo sto dicendo, mi auguro che ci sia spettacolo, perché l'ultimo anno non è che sia stato.
0: Cioè, a volte facevamo fatica a commentarle, voi per primi, ma anche noi addetti ai lavori a guardarle, perché c'è stato delle partite che non lo so, via, non riesco a trovare un aggettivo appropriato per descrivere le partite della passata, molte diverse partite della Serie A passata, ecco.
1: Sì, speriamo che ci siano un po' più di di intrattenimento, che anche meno caos, perché fra arbitri e quant'altro abbiamo vissuto un altro anno un po' travagliato. Speriamo bene.
0: Scusa.
1: Costantino, io ti ringrazio per il tuo tempo, è sempre un piacere chiacchierare con te.
0: È reciproco.
1: Ci sentiamo presto, allora, buon proseguimento di giornata.
0: Ciao. Ciao grande Lucio e buon lavoro e un saluto a tutti, ciao.
1: Grazie a Costantino Nicoletti, come sempre tanti temi da poter toccare insieme. Beh, speriamo che sia un campionato un pochino più, ecco, con un ritmo un po' più alto. Io dico sempre che il nostro problema, oltre che la qualità, è più che altro il ritmo. Intanto sta parlando anche Ruben Amorim dopo la fine della derby contro l'Inter, terminato 1-1, e poi leggevo anche delle visite mediche di Ian Couto per quanto riguarda il Como, e anche Chalobah, insomma, i nuovi acquisti del Como, colpi da Champions League, perché anche Couto comunque è un giocatore che negli ultimi anni ha incamerato, seppur non da titolare, esperienza internazionale con il Borussia Dortmund. Infatti sì, ecco le visite mediche per i due neo acquisti del Como. Stiamo per salutarci in questo blocco, nel prossimo avremo un altro collegamento per un focus su una squadra, è vero, magari sulla carta minore, ma che in realtà sta cercando di confermarsi finalmente, si spera per loro, in Serie A. Bisogna ancora costruire una rosa all'altezza. Vedo Andrea che in cabina di regia non è propriamente convinto, ma poi vi darò anche una notizia su un'ufficialità per quanto riguarda la nostra Federazione Italiana Gioco Calcio, ma rifacciamo un po' di ordine dopo il break, a fra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Nuoto in acque libere Europei 2026. La 5 km maschile regala spettacolo assoluto eppure la 15ª medaglia per l'Italia in questa manifestazione. Se la mette al collo un Gregorio Paltrinieri infinito al termine di una prova in rimonta show. Grandi azzurri con Domenico Acerenza quinto e Marcello Guidi sesto. Oro al cannibale tedesco Florian Welbrock, già trionfatore nella 10 km. Argento per David Bethlehem. Ascoltiamo la soddisfazione di Paltrinieri.
1: È una grande medaglia. Credo che gli errori di ieri siano stati anche errori abbastanza umani, da persona più che da atleta. Ho perso fiducia a un certo punto della gara. Ci sono sicuramente alcune questioni tecniche che poi riflettono su questa mia perdita di fiducia. Oggi sono contento di averlo messo a posto e di aver trovato una condizione migliore.
0: Calciomercato, Fiorentina scatenata. È in arrivo Franco Mastantuono dal Real Madrid in prestito secco. I Viola hanno raggiunto l'intesa sull'ingaggio del giocatore che lascerà i Blancos in prestito per trasferirsi in Serie A. La Juventus continua invece a cercare un altro attaccante da consegnare a Luciano Spalletti. In queste ore i bianconeri stanno portando avanti i contatti con l'agente di Joshua Zirkzee e il Manchester United, che ha aperto al prestito dell'attaccante. Mercato del basket, nuovo colpo della Maxima Roma che, dopo la conferma di Miro Bilan, pesca il suo playmaker con l'ex Zenit San Pietroburgo Xavier Moon. Pole Boa, dopo una stagione tra Trapani e Asvel, riparte da Tortona. Milano acquista l'oro e lo gira in prestito a Verona. A Napoli arriva il miglior marcatore dello scorso campionato, ufficiale Ramsey. Il tennis. Cobolli saluta il Masters 1000 di Montreal, sconfitta a sorpresa dal tedesco Hanfmann con un doppio tie-break. Successo di Dardery contro il canadese Diallo, costretto al ritiro per un problema alla coscia sinistra e uscito in lacrime a metà del secondo set. Al terzo turno l'azzurro troverà Shang, che ha clamorosamente eliminato Rublev. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Il pronostico di Giocabet TV.
4: Amici sportivi, ben ritrovati al pronostico di Giocabet TV. Focus sul turno di qualificazione alla prossima Europa League. Partiamo da Benfica Hearts. Secondo le nostre percentuali, Benfica nettamente favorito all'85% rispetto al 5% dato agli Hearts, con il pareggio all'11%. Nell'altra partita, Pau favorito al 57% rispetto al 19% dell'Anderlecht, con la X data al 25%. E noi ci ritroviamo con un appuntamento e pronostico di Giocabet TV.
3: Il pronostico di Giocabet TV.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
6: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
7: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
8: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Ancora in diretta Tempo Radio, sempre Tempo Radio Sport, calcio, mercato e ritiri che prosegue in questo pomeriggio di mercoledì 5 agosto con la programmazione che oggi ci accompagnerà come sempre fino alle ore 17, quindi ancora una ora e mezza insieme per parlare di calcio mercato, ma anche per dare poi degli aggiornamenti, perché c'è la Taddeucci che ha vinto la medaglia d'oro agli europei sempre di nuoto. C'era un nuoto di fondo 5 km femminili, quindi complimenti a Ginevra Taddeucci, che era partita un pochino guardinga, per così dire, un po' tendista, invece poi è cresciuta alla distanza, quindi veramente grandi complimenti, continuiamo ad ottenere risultati eccezionali e in questi giorni molto soddisfacenti dal punto di vista sportivo, quindi ancora complimenti. Poi per altre notizie ci tenevo a dire, effettivamente me l'aveva riportato anche in cuffia il buon Andrea Vagliocca mentre guardavamo la partita, un'apparizione, quella di Mudryk con la maglia del Chelsea, perché è tornato in campo il calciatore ucraino. Lo ricorderete, era stato sospeso per doping addirittura nel 2024 e è entrato in campo per pochi minuti nella gara contro la Juventus. È la prima partita in cui scende in campo, pensate, anche amichevole, non giocava da novembre 2024, è rientrato proprio poco fa contro la Juventus, uno scampolo di partita per tornare finalmente ad assaggiare il campo, una squalifica veramente interminabile per la violazione dell'antidoping, alla fine però è stata non revocata, semplicemente è giunta al termine e quindi Mudryk può ritrovare il campo e si augura per il giocatore anche il sorriso. Mentre per quanto riguarda altre notizie, vi stavo riportando prima della pausa che sostanzialmente ci sono delle novità per quanto concerne la federazione. C'è stato un comunicato della FIGC perché Gianfranco Zola, Magic Box, torna a vestire l'azzurro. C'è l'annuncio proprio della FIGC, leggo il comunicato per quanto riguarda appunto la federazione, la nota diramata da Via Allegri viene scritto su anche su tutto Mercato Web, trovate il pezzo e l'articolo integrale. Artefice della riforma che porta il suo nome, piattaforma programmatica che ha stimolato l'impiego dei giovani calciatori in Serie C, Zola, che vanta in azzurro 35 presenze e 10 reti da calciatore, indosserà di nuovo la maglia della nazionale, anzi delle nazionali, visto che il suo campo d'azione sarà più ampio e si concentrerà sulla costruzione della filiera e delle rappresentative giovanili assieme al coordinatore tecnico Maurizio Viscidi. Il suo carisma, la sua preparazione e il suo impegno verso i giovani mostrato in questi anni in Lega Pro rappresentano la base migliore per costruire il futuro, questo lo ha detto Malagò. Lo ringrazio perché ha accettato con entusiasmo, disponibilità e responsabilità. Con Ranieri, Mancini e Zola vogliamo costruire una nuova prospettiva per il calcio italiano. Anche lo stesso Zola poi ha parlato, ha detto: ringrazio la presidente Malagò per aver pensato a me in questo ruolo, a dimostrazione della bontà del progetto portato avanti in Lega Pro con la struttura interna, con i club e con la governance di cui faccio parte. Mi metto a disposizione del movimento azzurro con soddisfazione, slancio e senso del dovere rivolto soprattutto allo sviluppo e alla crescita dei nuovi talenti italiani. Quindi il rientro di Gianfranco Zola, è arrivata la conferma quindi della FIGC, entra nel Club Italia. Il presidente federale Giovanni Malagò lo ha fortemente voluto insieme a Claudio Ranieri per completare i quadri della struttura federale che sovrintende alla gestione e allo sviluppo di tutte le rappresentative azzurre, condividendone la scelta con il presidente anche della Lega Pro Matteo Marani, di cui Zola continuerà ad essere vicepresidente vicario, insomma un ruolo nel Club Italia per la coordinazione quindi tra le varie nazionali e tra
1: bentornato, fai come vuoi tu.
0: Questa mi sembra perfetta, perché poi ad accoglierlo c'è a tutti gli effetti Claudio Ranieri, che lo ha voluto sempre con di conseguenza uno sguardo alle giovanili. Non sarà però, ecco, ribadisco questo a corredo, l'avete capito ormai, non sarà il capo delegazione, perché c'era anche questa voce nei giorni e nelle settimane scorse. Adesso bisognerà verificare e capire quale potrà essere il capo delegazione per questo nuovo corso azzurro. Se Gabriele Oriali sarà team manager, viene scritto anche questo su Tutto Mercato Web, per il ruolo di capo delegazione potrebbero tornare in auge due nomi principalmente. Uno è quello di Beppe Bergomi, leggenda del calcio italiano e dell'Inter da anni impegnato a Sky Sport, e poi Bruno Conti, che
2: Beltran.
0: No, sempre con la B comincia, ma è Bruno Conti il suo nome, che insomma non ha bisogno di presentazione anche lui a livello di nazionale italiana, e soprattutto non lo ha a livello di presentazioni per quanto riguarda la capitale.
3: Allora la gerba in bocca al lupo,
0: In bocca al lupo, dice il signor Rezzonico. Beh, lo facciamo anche noi, in bocca al lupo, a prescindere da chi sarà il capo delegazione, se Beppe Bergomi o Bruno Conti, o chissà, magari un ruolo alternativo e una persona, una figura alternativa. Intanto riporto anche, oltre all'oro della Taddeucci, anche il bronzo della Pozzo Bono nella 5 km femminile, completo insomma quello che stavamo dicendo poco fa. Quindi ancora complimenti alle nostre ragazze che continuano ad ottenere risultati su risultati, medaglie su medaglie, veramente una grande serie di traguardi, non solo sulle gare ma anche dal punto di vista del medagliere. Arrivano anche altre dichiarazioni poi per quanto riguarda gli impegni, come dicevamo, di Milan, di Inter e di Juventus nelle rispettive partite amichevoli. Ma intanto invece torniamo sulla Serie A e torniamo nel centro Italia, nel Lazio, per parlare, come abbiamo detto, di una delle neopromosse che vuole cercare di stabilizzarsi in Serie A. Non sarà per niente facile, si sta provando appunto poi ad improntare la prossima stagione a Frosinone, e per parlare proprio del Frosinone e degli aggiornamenti in vista dell'inizio della stagione ufficialmente c'è con noi Stefano Martini. Ciao Stefano, ben ritrovato.
4: Ciao, buon pomeriggio, ben ritrovati.
0: Grazie per essere con noi Stefano, ben ritrovato a te. Come dicevo, ormai si avvicina l'esordio ufficiale per la prossima stagione, poco più di 10 giorni, 11 per l'esattezza, contro la Juve Stabia ci sarà il turno preliminare di Coppa Italia. Ecco, ti chiedo, che Frosinone si sta vedendo nell'avvicinamento a questa stagione? Ci sono già stati tanti test amichevoli, nei prossimi giorni ce ne saranno degli altri. Ecco, a che punto è il Frosinone sulla carta e sul campo per arrivare a questa stagione 2026-2027?
4: Sì, il Frosinone sta continuando a lavorare intensamente nel ritiro del Terminillo, che terminerà sabato prima dell'amichevole contro la Lazio qui a Frosinone. È un Frosinone sicuramente che è un vicinissimo parente di quello dell'anno scorso per il momento, sia a livello di rosa, perché è cambiata pochissimo la rosa giallazzurra, sia a livello di identità tattica, perché i principi di gioco di mister Albini sembrano essere gli stessi, se non ancora un po' più estremizzati, con la marcatura uomo a uomo davvero a tutto campo. È sicuramente però un Frosinone che, come dicevamo, ancora è cambiato pochissimo rispetto alla passata stagione. C'è bisogno sicuramente di rinforzi in questo mese di agosto, insomma bisognerà innalzare il livello qualitativo della rosa per andare ad affrontare un campionato come quello di Serie A, che sappiamo è particolarmente impegnativo.
0: Eh sì, soprattutto quando si sale dalla Serie B, e l'abbiamo visto per il Frosinone ma anche per tante altre neopromosse, poi riuscire a centrare la salvezza e a confermarsi è molto molto complicato. E quindi ti chiedo in realtà poi che cosa ci possiamo aspettare dai prossimi giorni, o quantomeno dalle prossime settimane. Prima ti chiedo in entrata, perché poi ci sono voci, anche lo sappiamo da tempo, di interessi dall'estero per alcuni giocatori. Ecco, dove sono le priorità e che cosa possiamo aspettarci per il Frosinone prossimo?
4: Sì, il Frosinone sta operando soprattutto per regalare a mister Albini altri 5 acquisti, 2 centrocampisti che siano forti fisicamente, strutturati, che possano garantire forza fisica a centimetri in mezzo al campo, e poi 2 attaccanti centrali che da poter alternare ad Antonio Raimondo, che è tornato a Frosinone, sempre dal Bologna, dopo gli 11 gol della passata stagione, quindi due centrocampisti, due attaccanti e poi un quinto elemento che sarà un giocatore che potrà agire sulla tre quarti tra la destra, il ruolo di trequartista. Si era individuato Jones Tah del Twente, il Frosinone ha già formalizzato un'offerta alla squadra olandese di 2,5 milioni, che però è stata per il momento rifiutata, quindi trattativa che prosegue. Il Frosinone insomma cerca rinforzi dal centrocampo in su, ovviamente però come dicevate c'è bisogno anche di spoltire la rosa, perché al momento numericamente è una rosa molto folta.
0: Sì, come sempre tagliare un po' poi quelli che sono i rami secchi, o perlomeno quelli che sono gli esuberi, per cercare di avere delle rose non troppo ampie. E ecco, ti chiedo anche poi a questo punto in uscita, perché ci sono ovviamente giocatori che devono essere piazzati e altri che andranno invece valutati per le offerte che giungeranno. Ti chiedo quindi chi può lasciare, e poi ti volevo chiedere invece proprio la situazione legata a Gyökeres, perché comunque gli interessi non mancano, c'è anche un derby scozzese, no, per il calciatore, quindi ti chiedo anche qui che cosa potrebbe succedere magari nelle prossime settimane. Al netto di delle richieste non bassissime per il giocatore.
4: Sì, parto da Gyökeres, proprio sicuramente il giocatore di maggior talento del Frosinone, il giocatore più richiesto dal mercato, su di lui interessi un po' di tutta Europa, in particolar modo, così come era accaduto lo scorso gennaio, c'è il derby scozzese tra Rangers e Celtic. Il Frosinone non vuole cedere Gyökeres, da quanto mi risulta. Certo è che a fronte di un'offerta di 15 milioni di euro a salire, il Frosinone si siederà al tavolo delle trattative. Poi decisione definitiva spetterà al calciatore, che comunque, da quanto mi risulta, tra l'Italia e la Scozia diciamo preferirebbe rimanere in Serie A, però chiaramente poi tutto va quantificato a livello di offerte. Altro calciatore interessato da più di un interessamento è Ilias Kutsoupias, su di lui c'è il Torino che avrebbe messo sul piatto circa 6-7 milioni di euro, sicuramente è una trattativa da monitorare nelle prossime settimane, questo perché il Frosinone a centrocampo al momento ha già 9 elementi e in vista dei due arrivi che vi annunciavo precedentemente c'è bisogno di spoltire la rosa, e quindi al di là dei giovani come Barcella, Grosso, che sono due 2006 che andranno sicuramente a giocare tra la Serie B e la Serie C, poi qualche altro pezzo pregiato probabilmente saluterà. Un Frosinone che potrebbe salutare anche Jacopo Gelli in difesa e Sergio Calai.
0: Insomma, le uscite sono tanto, perlomeno le possibili piste in uscita non mancano in questo senso. E poi però, Stefano, un'altra domanda che volevo farti è legata a chi è già arrivato, a chi si sta reinserendo. Sappiamo che quando si parla di Zerbina Frosinone abbiamo tutti negli occhi quella fantastica stagione in Serie B nel 2021-2022, quei 9 gol se non ricordo male, ma insomma un'annata in cui si era proprio affermato. Ti chiedo come lo stai vedendo in questi primi test, ne aveva parlato anche lo stesso Alvini, ha detto che sta cercando di reinserirlo, sta lavorando molto su di lui per reinserirlo nei meccanismi di questa squadra qui, ne ha parlato comunque anche abbastanza bene. Ecco, ti chiedo che cosa c'è da aspettarsi da Zerbin a Frosinone, ripeto, i ricordi sono buoni e quindi un po' il punto sul giocatore.
4: Sì, Zerbin sicuramente è stato fino adesso uno degli acquisti più importanti del mercato del Frosinone, un giocatore fortemente voluto dall'area tecnica, quindi da mister Alvini e dal direttore Castagnini. C'è stata poi la conferma da parte dell'algoritmo di Claravista, la parte americana del Frosinone, che ha dato l'approvazione all'operazione. Sicuramente è un giocatore che qui a Frosinone ha lasciato degli ottimi ricordi, come dicevi, fece una stagione straordinaria, mister Albini gli vuole regalare un'altra stagione del genere, lo vuole rendere protagonista di questo Frosinone. Sicuramente Zerbin arriva in ciociaria per come prima scelta sull'out di sinistra, chiaramente si giocherà il posto con Gheorghe Chevernadze, ma ad oggi mi sento di dire che potrebbe essere lui il titolare più di Chevernadze, perché è un giocatore che al di là della gamba, del dribbling, garantisce anche una grande copertura a livello difensivo. Nelle prime uscite si è subito visto quanto mister Albini lo voglia mettere al centro del gioco, nel vivo del gioco, insomma lo voglia far inserire all'interno dei meccanismi del suo Frosinone. Chiaramente al momento, con i carichi di lavoro e le poche settimane ancora, si è visto poco, però sicuramente è un giocatore che mister Albini ritiene centrale nel suo Frosinone.
0: Eh sì, molto considerato, ripeto, come anche giusto e normale che sia. Stefano, io ti ringrazio per questa parentesi sul Frosinone, ti lascio al tuo lavoro, a presto.
4: Grazie a voi, alla prossima.
0: Grazie a Stefano Martini anche per l'aggiornamento, comunque su una delle squadre che, come dicevamo, vorrà provare poi a confermarsi in Serie A. Tanto si deve ancora muovere, sia in entrata che in uscita. Qui riporto anche altri messaggi che arrivano al 3318200213. Prima Ivano proponeva di tirare tre rigori quando le partite finiscono in Serie A, in parità in Serie A, così ci si dovrebbe impegnare di più. Beh, una soluzione qualcuno l'aveva caldeggiata nelle varie ipotesi degli ultimi anni, però io credo che avrebbe in realtà un effetto opposto, ossia converrebbe alle squadre meno forti chiudersi in difesa per provare a raggiungere il pareggio e poi addirittura magari vincere la partita ai rigori e avere più punti. Quindi non so quanto poi magari potrebbe avere un risvolto positivo. Mentre eccolo Federico che ritorna alla carica con i suoi messaggi taglienti, sempre un saluto Federico, che scrive: a scuola quando qualcuno era più bravo in certe materie si diceva che bagnava il naso ai propri compagni. Ecco, in questo momento l'Atalanta si sta facendo bagnare il naso dal Como, dice: esempio da seguire in toto, non bada spese, si disinteressa totalmente del fair play finanziario. Come ha dichiarato su Warso, pagheranno senza problemi le multe. Sono situazioni anche un po' diverse dal punto di vista poi del potenziale economico, perché è vero che anche la nuova proprietà dell'Atalanta è molto ricca, ma su Warso ha dei potenziali economici pressoché sconfinati. Riporto anche poi delle dichiarazioni a questo punto del presidente del Como di qualche mese fa, aveva detto: potremmo prendere una multa anche di 100 milioni, siamo preparati. L'UEFA non ti fa pagare tutto subito, ma ti dà la possibilità di avere uno sconto se in corso d'opera dimostri di poter rientrare nei parametri. Pesano i ricavi dagli sponsor, dal retail dei biglietti. Per esempio dagli sponsor siamo passati da 17 milioni a 34, l'obiettivo è 50, insomma, e così via. Quindi l'obiettivo sarebbe in realtà poi persuarso di vedere ridotta questa possibile multa, posto che io ho sempre degli interrogativi su come funzionano questi parametri, perché poi, ecco, se una proprietà è molto ricca e vuole permettersi di pagare le multe, io non trovo giusto il fatto che invece per altri club e altre proprietà queste cose non possano valere solamente perché non hanno tale ricchezza. Sono francamente degli strumenti che danno da pensare. Comunque l'Atalanta penso non abbia la volontà di pagare decine di milioni di multa.
2: Hai aperto la parente? Chiudila.
0: La parente, sì, apriamo la parente, l'abbiamo aperta, qui non so quanto possa essere effettivamente praticabile come strada. Anche il Como poi dovrà fare attenzione nel corso dei vari anni alle spese, quindi anche qui un po' di calibrazione non farebbe male, caro Federico, ma non solo per queste squadre, in realtà per tutte le squadre italiane in generale. Vedo che stava parlando anche Luciano Spalletti. Io nel frattempo riporto alcune dichiarazioni di Amorim, ma poi fra non molto avremo anche degli approfondimenti.
5: Bisogna stare calmi, bisogna stare
0: molto calmi. Sì, assolutamente, mister. Rimarremo calmi come giusto che sia. Ma dicevo, intanto riporto delle parole di Amorim, il tecnico del Milan. Più avanti avremo il tempo per approfondire il tema rosso-nero. Ha detto: è importante non aver perso. Ricordiamo che il derby contro l'Inter si è concluso con il punteggio di 1-1. Ha detto: poi abbiamo cominciato molto bene, siamo migliorati nella gestione della palla, quando ci riusciamo miglioriamo anche senza palla. Abbiamo giocato bene nel complesso, penso che sia stato un buon test. Abbiamo bisogno di valutare tutti i giocatori. E poi ha parlato anche degli obiettivi. Ha detto: penso che si veda come proviamo a muovere velocemente il pallone, stiamo cercando di manovrare bene da dietro senza prenderci i rischi visti con il Celtic, quando abbiamo perso tante palle. Possiamo migliorare tanto fisicamente, ma penso che abbiamo giocato bene nel complesso. Quindi un Amorim di fatto soddisfatto del proprio Milan. E poi un'altra domanda interessante che riporto è quella di Leao, perché sappiamo che Leao rimane in bilico per quanto riguarda il Milan. Nel corso delle settimane ha dato praticamente tanti addii ai rossoneri, però poi alla fine per poter concretizzare un addio bisogna avere le offerte, e per Leao di offerte non ce ne sono, quantomeno non ce ne sono dai campionati top che lui prende in considerazione, a differenza della Turchia. E Amorim ha risposto: se sei un giocatore che gioca per il Milan sei fortunato, deve divertirsi e si sta divertendo, ma è un giocatore della squadra e oggi il focus è sulla squadra. Rafa ci ha aiutato, ma vale anche per Kunku o per Camarda, che ha corso tanto. Sono giocatori che stanno migliorando. Quindi ha un po' poi dribblato la domanda, ma ha anche detto che, perlomeno a sua detta, poi dovremo capire se è veramente così, Leao si sta divertendo, e lo inserisce in un discorso di squadra. Il riassunto è che sì, bene parlare dei singoli, ma poi è più corretto parlare della squadra in generale. Saremo a vedere le evoluzioni da questo punto di vista, perché Leao rimane comunque un elemento di maggior talento sulla carta tecnicamente. Poi sappiamo che il rendimento è sempre stato un po' altalenante, e nell'ultima stagione abbiamo visto anche forse il peggior Leao. Prima di andare in pausa poi leggo un altro messaggio di Uber: il City non aveva storia, neanche il Paris Saint Germain, eppure gli è stato concesso tutto, ora giusto lo si faccia anche con il Como, altro che no. Ma per carità, io però penso che sia sbagliato per il Como, per il Paris Saint Germain e per il Manchester City. Troppo facile cavarsela così con i soldi, fa trasparire il messaggio che chi ha più soldi può permettersi tutto, e chi ne ha di meno non solo deve sottostare alle regole, ma non può neanche trovare sostanzialmente delle strade alternative, mentre chi ha più soldi può permettersi poi di sorpassare questi problemi pagando di tasca propria. Io lo trovo una modalità non equa, ma vale per tutti, questo ci mancherebbe altro. E poi Mario che scrive: ho visto tutte due le partite, come giocano le talane, di una lentezza enorme, viene il sonno. Guarda, voglio sperare che siano solo le amichevole, che quindi il ritmo non sia elevato, perché siamo nel precampionato. Però se la stessa falsariga della scorsa Serie A dovesse essere ripetuta in questa corrente, in quella che sta per cominciare, non lo so, non vedo.
5: Stiamo ancora dormendo.
0: Positive, stiamo ancora dormendo. Spero che sia solo per la preparazione, per i carichi pesanti e per le gambe pesanti dovute agli allenamenti degli ultimi mesi. Abbiamo ancora un'ora da passare insieme. TMV Radio Sport, Calcio Mercato e Ritiri torna fra poco, dopo il break.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: La cronaca in primo piano: è stato fermato dalla squadra mobile con l'accusa di femminicidio l'ex compagno di Daniela Florea. La donna di 36 anni trovata morta il 20 luglio scorso nel suo appartamento a Torino. L'uomo, 45enne, accusato dalla procura anche di occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia aggravati. Il corpo di Daniela era stato trovato avvolto in un telo e nascosto all'interno del contenitore del letto matrimoniale.
6: Sono tre gli indagati per la morte di Leonardo Cortese, il 19enne trentino, deceduto lo scorso lunedì dopo un tuffo in una piscina di Montecchio Precalcino, in provincia di Vicenza. La procura ha iscritto nel fascicolo di indagine quelli che sarebbero i proprietari dello stabilimento. Un atto dovuto principalmente per consentire la nomina anche di un consulente in vista dell'autopsia che potrà chiarire la causa della morte del ragazzo.
7: È stato trovato l'accordo per il risarcimento tra l'azienda ospedaliera dei Colli e la famiglia di Domenico Caliendo, il bambino morto lo scorso febbraio in seguito ad un fallito trapianto di cuore all'ospedale Monaldi di Napoli. Siamo pienamente soddisfatti, ha così commentato l'avvocato della famiglia. Adesso possiamo concentrarci sul procedimento penale.
6: La politica. La Camera approva la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sulla richiesta di attivazione delle clausole di salvaguardia dopo la riformulazione proposta. I sì sono stati 181, 126 contrari, 12 gli astenuti. La Commissione europea valuterà la richiesta italiana nel mese di settembre e potrà raccomandarne l'approvazione al Consiglio, che dovrebbe formalizzare la delibera nella riunione dell'Ecofin di ottobre.
7: Nella notte due droni hanno fatto scattare l'allarme all'aeroporto di Lipsia Halle in Germania orientale. Il primo è stato trovato a terra sulla pista con materiale esplosivo accanto ad un aereo da trasporto ucraino e poi sequestrato. Il secondo sarebbe l'oggetto non identificato urtato in volo da un aereo cargo della DHL a circa 400 metri di quota, poco dopo il decollo. Il velivolo ha riportato danni nella parte frontale, ma è riuscito ad atterrare in sicurezza da Hannover.
6: Una sezione di razzo Falcon 9 di SpaceX si è schiantata sulla Luna a una velocità di circa 8.700 km/h. Secondo gli scienziati, il razzo, lungo 12 metri e pesante circa 4.500 kg, ha colpito la superficie del satellite terrestre, creando un nuovo cratere di 27 metri di diametro. L'impatto ha liberato un'energia equivalente all'esplosione di circa 3 tonnellate di TNT. La NASA ha escluso qualsiasi rischio per la Terra e ha spiegato che continuerà a monitorare il punto dell'impatto a fini scientifici.
7: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
8: Siete all'ascolto di TMV Radio.
9: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
8: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
10: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
8: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
10: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Eccoci in diretta TV Radio Sport, calcio mercato e ritiri, ultima ora da passare insieme, ma ancora tanto di cui parlare. Intanto ricordo che con le ultime medaglie l'Italia è balzata in testa al medagliere degli europei di nuoto. Ginevra Taddeuggi ha vinto l'oro nella 5 km acque libere, poi è arrivato anche un altro bronzo, quindi al momento raggiungiamo la Gran Bretagna a 6 ori, ma abbiamo più medaglie in totale, 18 ad 11. Quindi molto bene, gli europei di nuoto continuano a dare grandi, grandi soddisfazioni. Eh sì, direi decisamente di sì, e fra poco avremo anche un altro gradito ospite, per cui invece tornare a parlare del calciomercato, ma nel frattempo vi riporto anche le parole di Luciano Spalletti, che ha commentato la vittoria contro il Chelsea in amichevole per 1-0. Ha detto: sono teste che ti raccontano quello che è il percorso che stai facendo. Siamo sempre stati durante la partita, sia nella sofferenza che nella ripartenza. L'atteggiamento è sempre stato quello di compattezza. Ho visto una squadra molto attiva. Sanno fare tutto, costruire dal basso, finalizzare, dare impulsi alla partita in velocità. Sono una squadra di livello top. Poi gli è stato chiesto anche di alcuni elementi. Ha parlato di Iltiz, è un calciatore importantissimo. Si sta limitando il minutaggio per creargli un percorso di lavoro corretto. Il fatto che non abbia più dolore, che sia sorridente, è la cosa più importante. Sappiamo ovviamente delle difficoltà fisiche degli ultimi mesi per Iltiz, ma sembra che si stia facendo qualche passo in avanti da questo punto di vista. E poi ha parlato anche di Jegrova, che in realtà rimane un esubero, ma che ha segnato il gol decisivo nell'amichevole vinta per 1-0. Ha detto: il gol fa piacere a tutti, ma la cosa importante è la prestazione. La partita dura 96 minuti, conta l'atteggiamento durante tutta la gara. Ha perso qualche palla, ma ha fatto anche vedere le sue capacità con il pallone fra i piedi. Tutti i giorni devi lavorare per essere un calciatore migliore il giorno dopo. Un calciatore non smette mai di essere giocatore per arrivare sempre più in alto, quindi lo elogia. E poi sembra addentrarsi in una delle sue parabole Luciano Spalletti. Del resto lo conosciamo bene. Jegrova non ha dato quello che ci si aspettava la Juventus, devo dire. Dal punto di vista personale non mi aspettavo granché. Un giocatore con degli ottimi mezzi tecnici, ma che già ai tempi della Ligue 1 Lille ha sempre dimostrato di avere purtroppo grande discontinuità, quindi non mi aspettavo troppo di più rispetto a quello che si è visto. Chissà che non possa invece essere recuperato in vista del prossimo anno, chissà che non possa poi tornare ad essere utile. Mentre sul mercato lo stesso Spalletti ha detto: sono quello meno giusto per parlare di queste cose, come ho già detto ho un buonissimo rapporto con la società, abbiamo parlato e loro si stanno impegnando per lavorare nella maniera corretta. Quindi anche qui, abilmente, con un dribbling, Luciano Spalletti ha svicolato, è svicolato dalla domanda in questione. Attenderemo poi anche i prossimi responsi degli impegni della Juventus. Juventus che quest'anno sarà impegnata in Europa League e che nella giornata dell'8 agosto andrà in scena contro l'Inter, un altro scontro ovviamente molto accattivante per la storia del calcio italiano. Un'altra amichevole di lusso per testare poi ulteriori meccanismi. Juventus che ricordiamo comunque finora nei 4 impegni disputati in amichevole, vero che valgono sempre i risultati il giusto, ma su 4 partite non ha mai subito gol. Dopo il pareggio contro il Basilea per 0-0 ha vinto 1-0 con lo Standard Liegi, 2-0 contro il Nizza e adesso 1-0 contro il Chelsea. Quindi in realtà una Juventus ad ora nelle amichevoli impermeabile, poi nelle prossime settimane con l'inizio del campionato capiremo se sarà impermeabile anche nelle gare ufficiali. Questo ecco, lo capiremo solamente più avanti. Per quanto riguarda invece le notizie di calciomercato, anche di calcio estero, ma non solo, ha parlato per quanto riguarda il Besiktas, il presidente Adali, che ha detto che il Besiktas, ma del resto lo sapevamo, sta trattando Dusan Vlahovic, quindi il serbo che ormai sembra essere sempre più lontano dalla Juventus, potrebbe rimanere in bianconero, ma per andare in bianconero in Turchia, nel bianconero di Istanbul, quindi trasferirsi poi eventualmente alla corte forte, lo ricordiamo, di Vincenzo Italiano, che è finito proprio da poche settimane ad allenare il club della capitale turca. Intanto però abbiamo subito l'ospite di questo blocco, è in collegamento con noi, lo ringraziamo per la sua disponibilità, Enzo Bucchioni. Ciao Enzo, ben ritrovato.
1: Ben ritrovato a voi, ciao, buon pomeriggio a tutti, è sempre un piacere, ciao.
0: Piacere è tutto nostro, Enzo, e parto un po' in generale, poi andiamo nello specifico. Siamo ancora ad inizio agosto, ma il campionato poi non è neanche così lontano, siamo circa a 3 settimane dalla via. Ti chiedo chi stai vedendo meglio dal punto di vista del mercato e della preparazione in questa Serie A, perché tante squadre non sono riuscite a muoversi con capacità, altre invece hanno già chiuso tanti colpi. Il riferimento è alla Fiorentina, che si avvicina anche a Mastantuono.
1: Ah sì, assolutamente, se vogliamo allargare l'analisi a quelle che sono le squadre di vertice, quelle che storicamente sono le squadre di vertice, e ci mettiamo dentro la Fiorentina, reduce da una stagione orrenda, una delle peggiori della sua storia, sta facendo adesso delle cose assolutamente straordinarie. Mastantuono è l'ultimo segnale. Questo ragazzo da 3 anni lo segue tutto il mondo del calcio, da quando ha debuttato a 15 anni nel River, e non si debutta a 15 anni nel River per caso. Poi Real Madrid l'ha comprato e pagato 60 milioni e da 3 anni dicevo che tutti ci raccontano che Mastantuono può diventare una stella di assoluta grandezza, fra i migliori di sempre. Lo aspettiamo, ovviamente, dovrà crescere, dovrà dimostrare tutte quelle che sono le cose che ha fatto vedere e intravedere, però la Fiorentina mette a segno un grande colpo dal punto di vista calcistico, la capacità di saltare l'uomo, le intuizioni degli assist, anche la potenza dal punto di vista fisico, ma un colpo che diventa anche mediatico, perché la fine della Fiorentina parlerà tutto il mondo, diventa la Fiorentina la squadra di Mastantuono. Sei cresciuto immediatamente a livello dei grandi club del mondo, come immagine, dove la Fiorentina è stata ai tempi d'oro, la Battistuta in giù, e dove negli ultimi anni ha faticato a tornare. D'improvviso l'acquisto di un giocatore come questo ti riporta lì. Poi ci mettiamo di contorno tutta una serie di giocatori che sono arrivati, e sono 7, tutti giocatori con una idea di calcio precisa, giocatori giovani che possono crescere, giocatori che sanno giocare in più ruoli, dinamici, molto tecnici. Sta nascendo una squadra di grande interesse, la guardiamo con grande curiosità. Ora siamo innamorati del Como in Italia, no? Assimilare le due idee calcistiche è facile, può essere il nuovo Como la Fiorentina dal punto di vista calcistico, e poi la storia della Fiorentina è un'altra roba rispetto al Como, con tutto il rispetto, però nell'immediato può diventare quella squadra brillante, dinamica, divertente,
0: e Mastantuono moderna. Può essere
1: moderna, bravo, e questo Mastantuono può diventare il Nico Paz del Como, ecco, tanto per chiudere con questo parallelo. Ma poi io ho visto i giocatori Ulai, a me piace tantissimo, un giocatore che in mezzo al campo sa
0: anche
1: fare
0: lui
1: tutto.
0: Molto tecnico,
1: molto tecnico, grande gamba, di grande visione di gioco. Anche qui parliamo di un ventenne che mezzo mondo voleva, se l'è preso la Fiorentina, ma ci possiamo mettere dentro a Ta, uno dei migliori giovani del campionato l'anno scorso, l'ha preso la Fiorentina. Ma tutti sono tutti colpi mirati, e quando si deve fare una squadra, come si costruisce una squadra? Parati ci saremo stati, devi mettere insieme non delle figurine come fanno tanti, ma devi mettere dei giocatori tecnicamente per caratteristiche che sono funzionali l'uno vicino all'altro, e questo sta facendo la Fiorentina. Manca ancora qualche casella, poi è stato deciso di tenere Ken, questo è un altro passo.
0: Questo volevo chiederti anche, Enzo, perché cosa ci aspettiamo da Ken quest'anno? L'anno scorso complicato a livello di squadra, a livello di singolo, ora che rimane alla Fiorentina, anche, ecco, come dicevi tu, giocatori tecnici che lo possono assistere in maniera molto molto interessante.
1: Ma assolutamente, cosa ha detto Mourinho l'altra sera dopo l'amichevole con la Fiorentina? Ken è un mostro. Lo sapevamo da tanti anni che Ken è un mostro. Se attorno gli metti dei giocatori che lo servono con rapidità di pensiero, quindi quando cos'è il tempo? È spazio e tempo. Se il tempo lo accorci e gli altri non riescono a valutare le tue intenzioni perché li anticipi, e diventa letale la mossa di un centravanti come Ken, che negli spazi si muove con una potenza straordinaria.

0: Ken sono arrivati. Sembrava destinato ad andare via, questo perché ho parlato di Ken, perché poteva essere un'operazione per fare della plusvalenza. La Fiorentina ha detto no, un giocatore così, se è con la testa collegata al progetto della Fiorentina, anche senza coppe, può rimanere felice a Firenze, diventa un fattore, perché con un centravanti così non puoi andare a comprare sul mercato perché ti chiedono oltre 100 milioni.
1: Chiaro, poi i parametri sono quelli lì, li conosciamo bene, ed è anche normale che poi ci siano questi sviluppi. Però poi vado anche alle altre squadre, ovviamente. Enzo, prima sì. Abbiamo visto giocare...
0: No, la Fiorentina è la sorpresa, fuori di dubbio.
1: Io prima l'ho definita la regina del mercato italiano, perlomeno dal punto di vista delle operazioni. Però, ecco, bisogna attendersi qualcosa anche dalle altre. Ti volevo chiedere, ecco, delle big storiche che hanno appena giocato. C'è stato il derby Milan-Inter, concluso 1-1. Sì. La Juventus ha battuto il Chelsea 1-0. Volevo partire dall'Inter perché rimane quel vuoto ancora un po' a destra. Si fanno dei nomi, Diaby, Nico Gonzalez, francamente sono giocatori, peraltro alcuni anche con caratteristiche forse troppo offensive. Diaby è praticamente un'ala. È vero che l'Inter è forte, ha preso anche Stones, che sicuramente a parametro zero è un buon innesto, però ecco, ti chiedo Enzo se quel vuoto inizia, non voglio dire a preoccupare lì sulla destra, però un pochino di apprensione, perché comunque siamo pur sempre già al 5 d'agosto.
0: Sì, la pressione sai qual è? È quello di inserirlo nei meccanismi, perché esatto. qualsiasi giocatore che dovesse arrivare e arriverà di sicuro comunque dovrà avere i tempi per il campionato italiano, i tempi di capire quello che dicevo prima, mettersi in connessione con i compagni, tutte queste cose che a volte non è automatico. Quindi la pressione anche di Chivu, che qualcosa dentro l'ultima conferenza stampa, è comprensibile. Resta il grande rammarico di Palestra: l'Inter si doveva far scappare Palestra, doveva rilanciare, qualcuno doveva convincere anche l'entourage del ragazzo che sarebbe stato meglio anche per lui cercare una crescita un pochino più lunga magari, ma più sicura in Italia, che non andarsi a cercare l'avventura al Chelsea. Ma molto spesso i procuratori non consigliano secondo me per il verso giusto. Comunque questo
1: sempre
0: è
1: titolare, devo dire, nelle ultime amichevoli al Chelsea, però...
0: Sì, certo, ma una squadra che ha bruciato tanti di quei giocatori negli ultimi anni, che a me fa un po' paura. Ha bruciato centinaia di milioni e decine di giocatori perché per questa bulimia di andare a comprare per comprare. Ma mi auguro che Palestra abbia una storia diversa anche in chiave nazionale. Però il vuoto nell'Inter è rimasto, ovviamente, un vuoto che comunque colmerà. Sai, quando ti manca un giocatore e tutta la struttura, l'organico è fatto, ci vuole tempo, sì, ma certamente tempo minore rispetto ad altri che la squadra la stanno costruendo. L'Inter è fatta, poi ho trovato questo Stankovic che mi piace molto, piace a tutti ovviamente per la personalità che dimostra, e quindi hai anche un'alternativa a Çalhanoğlu. Nico Gonzalez può essere una soluzione. Io l'ho visto giocare tutta fascia, è un giocatore molto cattivo agonisticamente,
1: un atletico,
0: un giocatore, sì, molto, corre molto, un giocatore che vede anche la porta, cioè può essere utile in tutte e due le fasi, però la fase difensiva non è propriamente il suo mestiere, vedremo, ma comunque l'Inter ha solo questo problema da risolvere.
1: Sì, a differenza invece mi sento di dire delle altre, perché il Milan, io l'ho detto più volte anche in questi giorni Enzo, bene l'investimento anche importante per Gonzalo Ramos, per me eccessivo, bene l'investimento invece per un calciatore e un difensore che è stato una certezza della Serie A come Chila, però poi secondo me al Milan ancora manca parecchio in difesa. Non so se la qualità sia ancora sufficiente sugli esterni, Bartesaghi, Salmekers, non so se possa essere una grande coppia di esterni, con tutto il rispetto per due buoni giocatori, ma non parliamo di fenomeni. Insomma, Milan ha avuto quel picco con quei 100 milioni investiti nel giro di poco, e poi prima il niente e dopo il niente. Che impressione ti stai facendo? Perché io non sono così ottimista, però non so tu al momento come la vedi.
0: No, neanche io sono ottimista, non si può essere ottimista perché non c'è chiarezza,
1: no.
0: non capisco, almeno sarà un limite mio, cosa vuol fare il Milan? Chi mi risponde a questa domanda? Che tipo di squadra vuol costruire? È un'altra domanda, e le risposte non arrivano, ma neanche dal campo, perché l'ho vista anche questa partita, ha faticato. Ma poi molti di quelli che giocano, che ora Amorim ti dice che sono titolari, fino a 10 giorni fa erano tutti in partenza e lo dicevano dall'interno della società. Ora vanno bene, perché? Perché sono ripiego, perché non riesci a comprare nessun altro, perché non vuoi spendere altri soldi, hai comprato quei due strapagandoli, io credo che sia stato

0: fatto un'operazione mediatica per tappare la bocca alle contestazioni che erano forti, clamorose in quel periodo lì, ricorderete, dopo tutti i licenziamenti, il mancato arrivo dei dirigenti, e tutti si chiedevano cosa succederà, e criticavano Cardinale. Cosa ha fatto? All'americana ha speso 100 milioni per dire: vedete chi sono io, ho capito. Però poi attorno a questi due devi costruire una squadra adatta al tipo di calcio che vuole fare Amorim. L'hai preso apposta per fare un calcio dinamico, aggressivo, brillante. Ci sono quei giocatori lì, io ne vedo pochi. Poi c'è la vicenda Leao che ti dice brutalmente vuole andare via, e quindi ti mette in difficoltà anche dal punto di vista del mercato. Mai avrebbe dovuto dire un giocatore una roba del genere. Ora come la risolvi? Che non lo vuole nessuno, che non ti dà nessuno i soldi che avresti ipotizzato, che hai messo nella casella entrate, e anche questo è un problema mica da poco. Poi non puoi ripartire mettendo sulle spalle di Modric tutta quanta la squadra. L'ha fatto l'anno scorso Allegri, secondo me sbagliando, perché a un certo punto gli ha tirato troppo il collo. Non può giocare 40 partite Modric in una stagione, lì dovrà essere utilizzato con saggezza, che l'anno scorso non c'è stata, quindi tanti troppi dubbi.
1: Sì, tanti interrogativi, tanti nodi da sciogliere. Io ripeto, non ero così positivo. E poi ti porto anche invece Enzo sull'altra squadra che ha fallito l'approdo alla Champions League, la Juventus, inevitabilmente, che sta provando a ripartire. Ora sono arrivati altri colpi, prima Celik a parametro zero, poi Elay Begovic e Colomani, sono due buoni colpi per l'attacco, anche se bisognerà anche qui completare, mi sento di dire, altri reparti. Con Marco spesso discutiamo perché Marco ritiene che Milan e Juventus debbano già dall'anno prossimo tornare a provare a lottare per lo scudetto. Io francamente non ci credo quasi per nulla. Anche la Juventus, la buona rosa, questi sono buoni colpi, ma non so se possano cambiare le carte in tavola in maniera del tutto positiva. Però, come sempre, la palla poi la passo a te, Enzo, e ti chiedo anche da questa Juventus che impressioni hai adesso, che voto si può dare, che aspettative ci sono.
0: Ma guarda, io lo metto un po' sopra al Milan, abbiamo criticato il Milan prima,
1: sì, perché anche su questo sono d'accordo,
0: facciamo fatica a capire qual è il progetto tecnico. Invece qui è ben definita la situazione, Spalletti sa cosa sta facendo e la società gli sta andando dietro per costruire una squadra, chiamiamola spallettiana. È vero che se ne sono visti pochi ora i giocatori, sono appena tre, sappiamo delle difficoltà che vengono da due o tre mercati assolutamente sbagliati, devastanti dal punto di vista della spesa e resa zero di alcuni giocatori non adatti al calcio italiano. Insomma, comunque il processo della Juve l'abbiamo già fatto, ma quelle scorie lì ti restano, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista tecnico, perché i giocatori fatichi a vendere, certi giocatori sono ancora lì e non te li compra nessuno. E allora la Juventus ha rallentato un po' quelle che erano le idee e le operazioni, ma le farà necessariamente. Non a caso si parla di almeno quattro giocatori ancora che dovranno arrivare, e dovrà arrivare necessariamente un portiere, dovrà arrivare un difensore capace di impostare l'azione, di diventare centrocampista, e lì Lukumi è l'identikit perfetto. Serve un altro centrocampista più dinamico, Douglas Luiz sta facendo di tutto Spalletti per recuperarlo, ma mi sembra che abbia un passo un po' troppo lento, soprattutto non fa pressing con grande intensità, e quindi un centrocampista probabilmente, si parla di Renders, è un sogno, un obiettivo di sicuro. E poi in attacco un altro centravanti ci vuole, dovesse arrivare Zirze, non è propriamente spallettiano, non è Vlahovic per caratteristica ovviamente, altre, però un giocatore di grande forza fisica, qualità, quantità, l'abbiamo visto nel Bologna. Quindi se fa questi quattro colpi la Juve, allora do ragione a Marco, perché se ti chiami Juve, se sei una società di questo livello, tutti gli anni devi partire per vincere lo scudetto, non lo potevi fare gli anni passati per gli errori che sono stati fatti, ma ora c'è Carnevali che sa cosa fare, ha messo insieme uno staff di prim'ordine a cominciare da Mazzara, e le cose si stanno vedendo. Fateli lavorare, mi viene da dire, ma credo che al pronti via la Juventus dovrà essere una delle candidate per lo scudetto.
1: Eh sì, qui allora attenderemo poi anche le prossime settimane di mercato. Certo, Carnevali sicuramente rimane un grande professionista, quindi quella sì che è stata una scelta.
0: È stato il colpo della Juve.
1: Secondo me sì. Io la vedo così.
0: Sono assolutamente d'accordo, lo conosco da tanti anni, basta vedere quello che ha fatto nel Sassuolo, ma non solo quello, cosa ha significato nel mondo del calcio, perché è un dirigente riconosciuto e riconoscibile di grande valore e di grande esperienza.
1: È una persona capace, quindi è competente. Bravo, capace, quindi la Juventus dopo anni non facili.
0: Fa, a differenza di quelli degli anni scorsi. Cannavale sa quello che fa.
1: Mi sembra che abbiamo esattamente detto la stessa cosa, quindi quello sì, per me è il vero colpo della Juventus, anche perché poi può essere trasposto veramente nel lungo periodo e glielo auguriamo chiaramente per il prossimo futuro. E poi un'ultima domanda arrivava qui tramite un messaggio, Enzo, prima di salutarti. Il Napoli ovviamente ha talmente tanti giocatori da piazzare che in entrata non ha fatto nulla, ha riscattato sì giocatori, Alisson Santos, Højlund non ha speso neanche poco per i riscatti, però poi per il resto si vede molto poco. Intorno al Napoli che sensazioni hai? Io ancora mi sento di sospendere il giudizio, perché poi sono curioso di capire cosa accadrà prima dell'inizio del campionato, però chiedo a te.
0: Il Napoli, che ha detto chiaramente De Laurentiis, non nasconde mai le sue intenzioni. Può piacere o non piacere De Laurentiis, per me è un grande dirigente, basta vedere cosa ha fatto a Napoli, i due scudetti eccetera, che l'ha detto chiaramente. Negli ultimi due anni, l'ultimo soprattutto, ho speso tantissimo, non me lo posso permettere, sono andato fuori budget, fuori monte ingaggi, ho una quarantina di giocatori e almeno una quindicina li devo vendere. E perché hai preso un allenatore come Allegri? Perché Allegri è un ottimizzatore di risorse, e questo farà. L'organico del Napoli è pieno di buoni giocatori. Se proviamo a buttare giù una formazione, quella che faremo io e te, al di là di quella che farà Allegri, comunque i conti tornano, perché hai i reparti coperti con varie soluzioni. Poi potrai mettere qualcuno per ringiovanire un po', per dare un po' di energia, magari un esterno destro per dare una possibilità di Lorenzo di rifiatare, un altro centrale, certo che ci vuole perché si è fatto male Buongiorno, però il resto mi sembra una squadra che lasciamo scegliere i giocatori giusti Allegri e lasciamogli vendere quelli che sono in esubero, perché in prestito c'erano tanti giocatori bocciati e quelli diventano una zavorra, vanno o sono buoni per essere utilizzati o vanno venduti. Quello che sta facendo il Napoli, la plusvalenza di Gutierrez secondo me è un valore.
1: Ah beh, quasi 30 milioni.
0: No, ma un valore in assoluto nella gestione. I tifosi sono rimasti un po' perplessi, no? Ci hai preso un giocatore forte, giovane. Sì, ho capito, ma nel ruolo sei coperto, hai fatto una plusvalenza. Quei soldi lì ti servono a rimettere a posto i conti e magari a reinvestirli in qualche ruolo dove sei più scoperto. Quindi una gestione quest'anno affari spenti, senza schiacciare il piede sull'acceleratore, utilizzando tutte le risorse che sono in rosa, e l'allenatore è l'uomo giusto, non ti chiede nulla, è un aziendalista, detto nel migliore delle accezioni, che per me un aziendalista è un valore. Perché non ha preso Italiano De Laurentiis? E non l'ha preso perché con Italiano avreste dovuto rifare la squadra, mettere energie, mettere dinamismo, mettere voglia, fame. E con Allegri, esatto, dovrei comprare un sacco di giocatori. Quindi non compri nessuno o quasi, ottimizzi le risorse e comunque metti in campo una squadra che è al pronti via e dovrà contendere all'Inter lo scudetto, perché questa è la missione del Napoli. Le risorse ci sono.
1: Sì, beh, decisamente non mancano, negli ultimi anni lo hanno comunque dimostrato in un modo o nell'altro. Enzo, io a questo punto ti ringrazio per questa piacevole chiacchierata e ti lascio al tuo proseguimento di serata, presto.
0: È sempre un piacere, magari uno non può amare il gioco di Allegri, ma quello è un altro discorso.
1: Vabbè, quella è questione di gusti, ecco.
0: I risultati però li ottiene quasi sempre, dai.
1: Assolutamente, grazie Enzo, a presto.
0: Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti, a presto, ciao.
1: Grazie ad Enzo Bucchioni, come sempre, per la disponibilità. Siamo arrivati alla fine anche di questo blocco, abbiamo l'ultima da mezz'ora da trascorrere insieme, un altro focus, torniamo anche sul Milan, ripartiamo dal derby e poi ci dilunghiamo un po' e poi l'ultima raffica con la redazione di tutto Mercato Web, fra poco.
2: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Nuoto in acque libere europei 2026. La 5 km maschile regala spettacolo assoluto eppure la 15ª medaglia per l'Italia in questa manifestazione. Se la mette al collo un Gregorio Paltrinieri infinito al termine di una prova in rimonta show. Grandi azzurri con Domenico Acerenza quinto e Marcello Guidi sesto. Oro al cannibale tedesco Florian Welbrock, già trionfatore nella 10 km. Argento per David Bethlehem. Ascoltiamo la soddisfazione di Paltrinieri.
3: È una grande medaglia. credo che gli errori di ieri siano stati anche errori abbastanza umani, da persona più che da atleta. Ho perso fiducia a un certo punto della gara. Ci sono sicuramente alcune questioni tecniche che poi riflettono su questa mia perdita di fiducia. Oggi sono contento di averlo messo a posto e di aver trovato una condizione migliore.
2: Calciomercato, Fiorentina scatenata. È in arrivo Franco Mastantuono dal Real Madrid in prestito secco. I Viola hanno raggiunto l'intesa sull'ingaggio del giocatore, che lascerà i Blancos in prestito per trasferirsi in Serie A. La Juventus continua invece a cercare un altro attaccante da consegnare a Luciano Spalletti. In queste ore i bianconeri stanno portando avanti i contatti con l'agente di Joshua Zirkzee e il Manchester United, che ha aperto al prestito dell'attaccante. Mercato del basket, nuovo colpo della Maxima Roma, che dopo la conferma di Miro Bilan pesca il suo playmaker con l'ex Zenit San Pietroburgo Xavier Moon. Pole Bois, dopo una stagione tra Trapani e Asvel, riparte da Tortona. Milano acquista loro e lo gira in prestito a Verona. A Napoli arriva il miglior marcatore dello scorso campionato, ufficiale Ramsey. Il tennis. Cobolli saluta il Masters 1000 di Montreal, sconfitta a sorpresa dal tedesco Hanfmann con un doppio tie-break. Successo di Darderi contro il canadese Diallo, costretto al ritiro per un problema alla coscia sinistra e uscito in lacrime a metà del secondo set. Al terzo turno l'azzurro troverà Shang, che ha clamorosamente eliminato Rublev. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
6: L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato. 3 ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato, dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17.

0: Maracanã.
1: Stefano, ma ti mancherò in questi giorni?
2: Non tanto, però dai, scherzo, sì sì, abbastanza, però Maracanã tra poco tornerà.
1: Torneremo di nuovo 17 di agosto,
2: 17 di agosto,
1: puntuali,
2: la data, puntuali,
1: perché dovremo capire chi vince il campionato, l'allenatore che salta, il bomber, e le tante bufere di Maracanã tutti i giorni.
2: Quindi
1: sempre
2: vi aspettiamo 17 agosto
1: dalle 13 alle 17
2: con Marco Piccari
1: e Stefano Impallomeni.
2: Ciao
1: ciao ciao.
0: Maracanã.
3: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Ancora in diretta Tempo Radio Sport, calciomercato e ritiri, ultimo blocco da passare insieme, ma abbiamo ancora di cui discutere. Come abbiamo riportato poco fa, si sono concluse, le abbiamo seguite, le amichevoli delle squadre italiane, con la Juventus che ha battuto il Chelsea per 1-0 e con il derby tra le milanesi che è terminato 1-1. E proprio di una delle due milanesi andiamo a parlare in questo frangente. Parliamo del Milan, quindi la sponda rossonera dei Navigli, in compagnia di Antonio Vitiello di Milan News. Ciao Antonio, ben ritrovato.
1: Ciao a tutti, eccoci.
0: E non possiamo non partire ovviamente dalla partita. Chiaro che siamo sempre calcio d'agosto, amichevoli, quindi indicazioni relative, anche giocatori poi dislocati in delle posizioni insomma particolari. Però ti chiedo che considerazioni si possono trarre da questo pareggio con l'Inter.
1: Ma allora, innanzitutto il secondo pareggio di fila, perché le prime due partite con Amorim in panchina sono terminate 2-2 col Celtic e 1-1 con l'Inter, quindi c'è ancora il tabù vittoria da sfatare per Amorim. Però lui ha cambiato tanto, anche sia stasera sia oggi contro l'Inter che nella partita precedente contro il Celtic. Ha usato questa metodologia, cioè una formazione per il primo tempo e una completamente stravolta nella ripresa, addirittura con 8-9 cambi nello stesso momento. E vuole provare tutti i giocatori. Secondo me la sua strategia è questa: cercare di conoscere quanto prima possibile i giocatori per poi intervenire anche sul mercato. Vi faccio un esempio: Estupiñán, che era stato davvero ad un passo dall'Aston Villa, c'erano proprio gli accordi con il giocatore e tutto. Amorim l'ha voluto vedere in amichevole, non mi sembra che oggi abbia brillato, anzi ha confermato comunque di avere delle pecche difensive importanti, e chissà che questa amichevole contro l'Inter poi non faccia decidere Amorim di cedere il giocatore. Quindi per questo dico che lui vuole vederli più possibile per arrivare poi a delle conclusioni. La partita con l'Inter è servita sì a mettere minuti nelle gambe, a vedere qualcosia dal punto di vista tattico, però mi sembra ancora troppo presto per dare dei giudizi sul nuovo Milan di Amorim. Sicuramente lui vuole palleggiare di più, vuole avere il baricentro più alto, quindi non vedremo una squadra schiacciata all'indietro, ma sempre comunque proiettata verso la zona offensiva.
0: Certo.
1: Però ribadisco, troppi cambi, parliamo del calcio di inizio agosto, è la seconda amichevole del Milan, è complicato secondo me dare un giudizio definitivo. Ci prendiamo qualcosa di positivo, per esempio la bella prestazione di Torriani, secondo me il portierino del Milan,
0: di parate notevoli, devo dire.
1: Esatto, soprattutto nel finale su Mkhitaryan, e alcune cose da nettamente da migliorare, alcuni giocatori da vendere. Io metterei tra questi Musa, Estupiñán, lo stesso Tomori, che comunque commette sempre un po' di disattenzioni, da capire a centrocampo e lì davanti se alcuni giovani andranno in prestito oppure no. Insomma, ancora tantissime cose da fare, però comunque non è che manchi moltissimo, siamo al 5 di agosto.
0: No, infatti.
1: In 20-25 giorni devi fare un bel po' di operazioni in entrata e in uscita.
0: Eh sì, tante, perché poi è vero che il mercato si dilunga anche oltre l'inizio del campionato, però ecco, come dicevi giustamente, Torino-Milan è a 18 giorni di distanza, la prima giornata di campionato, quindi non così tanto. E ti chiedo appunto, poi entrando un po' più nello specifico su alcuni nodi, che cosa ci possiamo aspettare. Parto inevitabilmente anche da quello di Leao, che più volte ha praticamente dato l'addio, che al momento resta al Milan. Mi sembra di capire che Amorim provi a coinvolgerlo in ogni modo, a livello di dichiarazioni, ha detto che lo tiene sempre molto in considerazione, fa partecipare tanto anche alla vita di squadra, ha detto poco fa che lo vede divertito. Però ecco, chiedo a te adesso che cosa dobbiamo aspettarci come sviluppi, perché finora a livello di mercato si è mosso, non voglio dire nulla, ma quasi nulla.
1: Sì, tranne insomma le due operazioni iniziali in cui il Milan ha investito 100 milioni per Gonzalo Ramos e Ghila, però poi da oltre un mese che il Milan è completamente fermo, cioè tutto il mese di luglio è passato senza operazioni in entrata e in uscita, e quindi ora comincia un po' a scarseggiare il tempo, perché poi oltre agli acquisti, che secondo me in questa rosa del Milan andrebbe aggiustata almeno con altri 3-4 rinforzi, ci sono una decina di giocatori da piazzare tra prestiti e cessioni a titolo definitivo, quindi se vogliamo pensare ad un'operazione al giorno, praticamente da qui alla fine di agosto il Milan deve operare praticamente tutti i giorni per fare queste operazioni. Per quanto riguarda Leao, è vero che Amorim sta cercando di coinvolgerlo, perché giustamente è ancora un giocatore del Milan, tra l'altro tra i giocatori più bravi della rosa, però da quello che ci risulta Leao resta sul mercato. C'è un giocatore che nelle prossime ore proveranno comunque a piazzare, anche perché è l'unico che ti garantisce un certo introito se riesci a venderlo, una cinquantina di milioni. Gli altri, con tutto il rispetto, non portano nelle casse del Milan grosse somme di denaro. Quindi io penso che Leao è ancora sul mercato, c'è il Galatasaray che ha preso informazioni già da un po' di tempo e nei prossimi giorni potrebbe tornare alla carica. Se dovesse rimanere, perché c'è anche questa possibilità, chiaramente sarei molto curioso di vedere la reazione del tifo rossonero alle prime partite sbagliate di Rafa Leao.
0: Non so immaginare.
1: Esatto, non penso che gli perdoneranno gli errori, soprattutto dopo le dichiarazioni fatte a fine stagione, no? Quando ha detto che se ne voleva andare, voleva provare nuove esperienze in altri campionati. Tra l'altro quella di Leao attualmente è l'ottava stagione con la maglia del Milan, quindi di tempo comunque ne è passato tanto da quando era arrivato nel 2019 preso da Maldini all'epoca, quindi sono passati tanti anni, vedremo se questa ottava stagione poi comincerà realmente con la maglia del Milan oppure giocherà solamente questo precampionato e poi sarà ceduto, ma è comunque il nodo principale del mercato rossonero in uscita.
0: Beh, certo, cambia il mondo venderlo o non venderlo dal punto di vista tecnico, ma inevitabilmente anche dal punto di vista economico, ha perfettamente senso. E poi ci sono però anche le condizioni, ecco, fisiche di alcuni giocatori. Ti volevo chiedere gli aggiornamenti su come sta Chila, si sapeva che insomma avrebbe saltato questo derby, sì. E poi però volevo chiederti anche di Pulisic, perché comunque come dicevamo l'inizio del campionato non è lontanissimo, insieme a Jimenez, che a Milanello anche qui si intrecciano poi i temi delle possibili uscite.
1: Esatto, Jimenez e Pulisic, tra l'altro li ho visti proprio ieri ai funerali di Baresi in rappresentanza della prima squadra, poiché erano qui a Milano per recuperare dall'infortunio, erano a Milanello e hanno rappresentato un po' la squadra ai funerali, mentre il resto del gruppo era aperto per questa partita di oggi contro l'Inter. Dovrebbero provare a rientrare per la prima di campionato contro il Torino, non è detto, però tra i due credo che quello più avanti sia Jimenez rispetto a Pulisic, che rischia quindi di essere magari convocato, ma rischia magari di andare in panchina, o se proprio non si vogliono forzare i tempi se ne parla alla seconda di campionato. Quindi Pulisic già è un po' in dubbio per l'avvio di questa nuova stagione. Per quanto riguarda invece Mario Chila, mi dicono che stia molto meglio, ha cominciato a correre, lo ha fatto in maniera individuale con allenamenti personalizzati, anche perché poi la squadra oggi giocava, è probabile che rientri nei convocati per il prossimo match che il Milan giocherà contro il Chelsea, quindi a breve dovrebbe tornare in gruppo. Poi c'era anche un piccolo fastidio per Samuele Ricci, che anche oggi ha saltato il derby, ma si tratta più tipo di un problema influenzale, problema diciamo così risolvibile più che muscolare, quindi dal punto di vista dell'infermeria i problemi sono questi. Li intrecciamo col mercato, sì, perché Santiago Jimenez comunque resta in uscita, piace alla Lazio, però comunque esatto. Il Milan chiede una ventina di milioni di euro. Non so se la Lazio sia in questo momento storico insomma capace di arrivare ad un'offerta del genere, sia per il giocatore che per il Milan, e attenzione al Porto di Farioli, perché nella lista di attaccanti fatti al suo club, al club portoghese, c'è anche il nome di Santiago Gimenez, quindi anche lui è uno dei possibili partenti.
0: Eh sì, decisamente, considerando anche poi al Porto Ageova, che sarebbe il centravanti titolare, è infortunato e ne avrà ancora per molto, quindi inevitabilmente anche lì ci sarà bisogno di un innesto. E prima di salutarti poi, Antonio, volevo chiederti ora il programma del Milan dei prossimi giorni qual è, perché ci saranno altre amichevoli, ci si sposta insomma un pochino più a nord, ma non si va poi in realtà troppo lontano, sempre dall'Australia.
1: Sì, esatto, si partirà dopo la partita contro l'Inter. Il Milan giocherà contro il Chelsea domenica 9 agosto, anche questa partita più o meno l'orario non cambia, oggi alle 13, mentre il 9 agosto si giocherà alle ore 14, ma in Indonesia stavolta, non a Perth, in Australia, e poi si tornerà in Italia, dopodiché, dopo un qualche giorno di allenamento a Milanello, la squadra partirà di nuovo per giocare contro il Manchester United, altra partita affascinante, no? Del Milan contro la squadra inglese il giorno 15 agosto, quindi proprio a Ferragosto, a Breslavia alle ore 14. Poi dopodiché comincerà la fase di preparazione per la prima di campionato contro il Torino, quindi ci sono altri due impegni in amichevole e poi la partita ufficiale contro il Toro.
0: È il percorso di avvicinamento appunto all'inizio della stagione per quanto concerne le partite ufficiali. Poi ecco, interessante questo test con lo United, anche incrocio con il recente passato per Ruben Amorim.
1: Esatto.
0: Antonio, grazie, sempre un piacere. A questo punto ti lascio al tuo lavoro e ci riaggiorneremo più avanti. Grazie ancora.
1: Alla prossima, ciao, buon lavoro, ciao.
0: Grazie ad Antonio Vitiello, sempre puntualissimo per quanto riguarda il Milan. Questo insomma un po' il programma dei prossimi giorni per quanto riguarda i rossoneri, che devo dire hanno ancora tanti nodi, mi sento di dire troppi nodi da sciogliere, ma con il fatto che si sia partiti così a rilento anche solamente dal punto di vista dirigenziale, era inevitabile poi che anche la programmazione sportiva e tecnica avesse dei risvolti non positivi a livello temporale. Attenderemo anche qui le risposte delle prossime settimane, perché ecco, il Milan tra le big, lo diciamo senza troppi giri di parole, quella più indietro, anche come diceva giustamente Enzo Bucchioni, rispetto ecco alle altre. Comunque, prima poi di collegarci con la redazione di Tutto Mercato Web, fra poco avremo l'ultima raffica conclusiva per le trattative, per riepilogare quanto accaduto oggi e quanto potrebbe accadere poi nelle prossime ore. Riporto ecco appunto, proprio parlando di Inter e di Milan, un pezzo di approfondimento che trovate su Tutto Mercato Web, su questa sorta di festa italiana. È stata una festa italiana all'estero, uno spot perfetto, viene scritto, per l'idea di esportare la Serie A, che sappiamo è un tema molto spinoso. L'anno scorso ricordiamo il grande tran tran riferito a Milan Como, che poi si è invece disputata in Italia. La FIFA però è sempre aperta insomma alla possibilità di portare almeno una gara del nostro campionato all'estero, e ne aveva parlato anche Chivu in conferenza stampa peraltro nelle scorse ore, dicendo che andrebbe anche bene. Si potrebbe pensare una formula un po' come accade in alcune competizioni ciclistiche, per esempio il Tour de France, che parte fuori dai confini di Francia. Però ecco, diceva, la condizione dovrebbe essere che si tratti almeno della prima giornata, quindi sostanzialmente fare una sorta di ritiro tra virgolette prima di questa partita all'estero, ma poi fare il resto del campionato in Italia. È sempre un modo di esportare il nostro livello, anche se il nostro campionato, anche se io penso che poi bisognerebbe lavorare anche principalmente in Italia. Poi queste sono cose che, se le congegnate, possono anche andare bene, però ecco, devono essere secondarie probabilmente rispetto anche ad altro, e ci auguriamo che il calcio italiano possa crescere prima in, sotto altri punti. Poi riporto anche le notizie che riguardano Peter Sucic, che non ha giocato neanche un minuto nella derby. Non c'è nessun caso in realtà dietro alla sostanziale assenza del centrocampista croato. Quanto viene scritto su tutto Mercato Web, ha lasciato poco fa il ritiro dell'Inter per fare rientro in Italia. Nessun caso però, perché il giovane croato sta per diventare papà, quindi gli facciamo gli auguri, semplicemente motivi personali per l'ex Dinamo Zagabria, che l'hanno portato a non disputare il derby contro il Milan e a fare rientro in Italia anzitempo. Come promesso però è il momento della raffica conclusiva di mercato, lo facciamo in compagnia di Simone Bernabei direttamente da Firenze. Ciao Simone, ben ritrovato.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
0: Ciao Simone, eccoci. Allora direi di partire subito con le varie trattative. Non so da dove vogliamo cominciare. Prima chiaramente avevamo parlato principalmente di Mastantuono con la Fiorentina, sempre più scatenata.
2: Assolutamente, insomma si riparte da lì, perché la Fiorentina insieme al Como sono le due squadre protagoniste, diciamo così, di queste ultime ore di trattative. Mastantuono, quindi l'ennesimo colpo targato Fabio Paratici, un'operazione un po' particolare, ma insomma il direttore sportivo della Fiorentina ci ha abituato in questo senso in queste settimane di mercato. Mastantuono arriverà in prestito secco, un prestito semplice, normale, che però potrà essere rinnovato in caso di qualificazione alla prossima Europa League o Champions League da parte della Fiorentina, quindi rinforzo importantissimo per la squadra di mister Fabio Grosso. Dicevo del Como, perché il Como è l'altra società particolarmente attiva in queste ore, perché ha accolto il difensore Chalobah dal Chelsea e l'esterno Ian Couto, due operazioni che costeranno in circa 50 milioni di euro, ecco, quindi si capisce bene quanto il Como abbia deciso di investire. Due rinforzi importanti, due rinforzi voluti da Cesc Fabregas, visite mediche in corso per i due, poi sarà il momento della firma sui contratti. Chi invece si è preso un momento un po' di riflessione, di pausa, diciamo così, alla Juventus, che dopo gli arrivi di Alaibegovic e Colomoni adesso si prende un po' di tempo per decidere, per valutare alcune cessioni e poi eventualmente darà l'assalto al portiere, al nuovo portiere che dovrà sostituire Di Gregorio, ed eventualmente ad un nuovo attaccante, ma tutto sembra legato in questo senso all'eventuale uscita di Jonathan David. Un'altra squadra attiva è la Roma, che proprio in queste ore sta cercando gli accordi del caso con l'Atletico Madrid per Molina, un'operazione di poco inferiore ai 15 milioni di euro, con la sensazione che la fumata bianca sia davvero dietro l'angolo. Soldi che poi l'Atletico potrebbe utilizzare per andare a dare l'ultimo assalto a Cristian Romero, il difensore seguito a lungo dall'Inter. L'accordo con il Tottenham non è mai arrivato, e allora i colchoneros ci provano e potrebbero essere una seria contendente per il Cuti Romero.
0: Eh sì, giocatore molto discusso chiaramente negli ultimi giorni e in particolare nelle ultime settimane. Simone, prima di salutarti, un'ultima domanda che ti volevo fare invece, ecco, sul fronte Suzuki, che tipo di aggiornamenti ci possiamo attendere? Perché comunque il Parma continua a richiedere delle cifre abbastanza importanti.
2: Assolutamente sì, il Parma in questa sessione di mercato non si è mai discostato troppo da quelle che sono le sue valutazioni, anche per Pellegrino. Sono questi 30 milioni di euro che insomma il Parma fa la sua valutazione, dice io non scendo, se volete il giocatore dovete arrivare lì. Il Paris Saint-Germain è particolarmente interessato a Suzuki e c'è sempre un po' questa ipotesi nell'aria, perché anche la Juventus, no, insomma lo raccontiamo da tempo, ha individuato in Suzuki uno dei primi obiettivi per la porta, e non è da escludere che nei prossimi giorni si possa imbastire un po' questa operazione strana, che è il Paris Saint-Germain che acquista il giocatore per poi girarlo eventualmente in prestito alla Juventus. Per il momento non c'è ancora niente di così concreto, però è un'idea su cui stanno lavorando tutte le parti in causa.
0: Chiarissimo Simone, io a questo punto ti ringrazio, ringrazio te e tutta la redazione di Tutto Mercato Web per anche questa raffica finale, vi lascio al vostro lavoro, grazie ancora.
2: A voi ragazzi, buon lavoro.
0: Grazie a Simone Bernabè, come diceva tutta la redazione di Tutto Mercato Web, che ci dà sempre tutti gli aggiornamenti del caso per quanto riguarda le trattative in essere in queste ore e in questi giorni. Ovviamente l'appuntamento poi con la redazione di Tutto Mercato Web avverrà domani. Le finestre ormai le avete imparate in apertura alle 14.10 per iniziare ad anticipare i temi del giorno, e poi successivamente alle ore appunto 16.50 circa per chiudere un po' i discorsi relativi alle tante operazioni che si
3: tu
0: stanno
3: hai scelto
0: avvicendando
3: con molta saggezza.
0: Ringrazio allora la regia per questa grande scelta. Beh, poi dovranno in realtà scegliere con grande saggezza i club, non solo noi, anzi noi dobbiamo scegliere ben poco, dovranno dirottarsi con sapienza. A proposito poi di colpi, ecco, riporto anche alcuni commenti di qualche ex calciatore. Emiliano Viviano ha commentato il colpo Mastantuono, ha detto: è uno alla Berardi, anche se poi certo le aspettative sul giocatore, Berardi è stato un ottimo elemento ed è ancora un ottimo elemento della nostra Serie A, le aspettative su Mastantuono sono ovviamente differenti, però il tipo di ruolo comunque è quello lì, esterno offensivo, che peraltro adora anche rientrare e calciare, le doti balistiche non gli mancano.
4: Bravo!
0: Bravo, beh sì, bravo, dai, è bravo. Prima qualcuno si lamentava delle sue doti tecniche, dovrà dimostrare di essere un giocatore vero, però le qualità non mancano, perlomeno da quello che abbiamo potuto vedere. Siamo arrivati comunque alla fine della puntata di oggi di TMV Radio Sport, calcio mercato e ritiri.
4: Il zupposo.
0: Ringrazio l'inzupposo Andrea Magliocca, che è scatenato sempre di più in cabina di regia con i suoi blobini. Io vi saluto e poi vi ricordo la palinsesto di domani, come sempre con una tuta C, dalle 9.45 alle 10.45 dalla sede di Firenze. Poi qui a Roma dalle 11 alle 13 ci sarà il sottoscritto per l'editoriale Rotocalcio, e poi ci ritroveremo nuovamente dalle ore 14 alle ore 17 sempre con me per TMV Radio Sport.
5: Una battaglia senza pietà.
0: Una battaglia senza pietà ci attende sia domani che dopodomani, quindi ci sentiamo appunto il 6 di agosto. Intanto vi auguro buona serata, a domani.
6: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.

0: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
1: In primo piano gli esteri. A Londra, nella zona di Covent Garden, almeno 4 persone sono state accoltellate. Sarebbero uomini rispettivamente di 34, 39, 42 e 52 anni. Per l'aggressione è stata fermata una donna di 47 anni. Al momento non viene evocata una possibile pista terroristica, ma nessuna matrice viene neppure esclusa.
0: La procura di Tetuan in Marocco ha incriminato 25 persone con accuse legate all'organizzazione di attraversamenti irregolari della frontiera e al trasporto abusivo di passeggeri verso Ceuta durante gli ingressi in massa di migranti avvenuti il 30 e il 31 luglio nell'exclave spagnola. Tra i reati contestati figurerebbero anche il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, violenze e resistenza alle forze dell'ordine, disobbedienza e distruzione deliberata di beni e infrastrutture pubbliche. A Ceuta intanto il governo spagnolo ha disposto l'utilizzo di 2 scuole pubbliche per ospitare i minori stranieri non accompagnati arrivati nella città autonoma.
1: Le autorità ucraine hanno ordinato l'evacuazione di centinaia di famiglie con bambini dalla città fortificata di Kramatorsk nell'Ucraina orientale a causa dell'intensificarsi degli attacchi russi, mentre le truppe di Mosca avanzano nelle vicinanze. È intanto di almeno 17 morti e 44 feriti il bilancio provvisorio del massiccio attacco russo su Kiev e sulla regione circostante.
0: È stato fermato dalla squadra mobile con l'accusa di femminicidio l'ex compagno di Daniela Florea, la donna di 36 anni trovata morta il 20 luglio scorso nel suo appartamento a Torino. L'uomo 45enne è accusato dalla procura anche di occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia aggravati. Il corpo di Daniela era stato trovato avvolto in un telo e nascosto all'interno del contenitore del letto matrimoniale.
1: Sono 3 gli indagati per la morte di Lorenzo Cortese, il 19enne trentino deceduto lo scorso lunedì dopo un tuffo in una piscina di Montecchio Precalcino, in provincia di Vicenza. La procura ha iscritto nel fascicolo di indagine quelli che sarebbero i proprietari dello stabilimento. Un atto dovuto principalmente per consentire la nomina di un consulente in vista dell'autopsia che potrà chiarire la causa della morte del ragazzo. Il giovane nuotava insieme ad un amico nella vasca dell'impianto privato. Stando alla ricostruzione dei fatti, pare che i 2 giovani si fossero immersi per vedere chi riusciva a percorrere la piscina in apnea.
0: Lo sport con gli europei di nuoto in corso a Parigi. Ginevra Taddeucci concede il bis e vince anche la 5 km in acque libere. Bronzo per Barbara Pozzobon, stessa medaglia per Gregorio Paltrinieri in campo maschile. Nell'artistico arriva il bronzo azzurro nel programma acrobatico. Stasera nei tuffi ci saranno il trampolino 3 metri uomini e il sincromisto dalla piattaforma 10 metri.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
5: Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno, alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
4: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in 4 per risponderti.

0: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di
1: Fire. Fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
2: Mi sa che c'è stato un piccolissimo problema, spero che mi sentiate. Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di TMV Radio. Questa è A tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono Luca Bargellini che vi dà il ben ritrovati in questo mercoledì 5 agosto 2026. Fa caldo fuori, fa caldo nelle stanze del calciomercato, cosa che cercheremo di raccontarvi con dovizia di particolari, come di consueto. Saluto e ringrazio Giorgio Sorani in cabina di regia, al quale chiedo gentilmente se mi abbassa un attimino la base in cuffia, perché già ho una certa età e se no perdo anche completamente il lume della ragione. Giorgio, grazie e buona giornata, ben ritrovato anche a te. Prima di iniziare diamo i consueti riferimenti per poterci seguire tramite tmvradio.com, tramite la nostra applicazione ufficiale, ma anche e soprattutto tramite il canale 61 del digitale terrestre. Il 331 8200213 è il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Se l'ingegner Sorani, re Giorgio Sorani, è d'accordo, direi di iniziare subito con la consueta liturgia della nostra trasmissione, in maniera tale che possiamo accompagnare per questi 60 minuti tutti i nostri aficionados, tutti i nostri radio e telespettatori che ci seguono da Bolzano, dalla provincia di Viterbo, che lavorino a Roma, che vivano in Toscana o in Calabria. Finito il preambolo, bando alle ciance, ciancio alle bande. Ben ritrovato Matteo Ferri da tuttoci.com, dalla redazione. Ciao Matteo.
3: Buongiorno Luca, buongiorno a tutti gli ascoltatori e telespettatori.
2: Allora, prima di tutto, visto che non ci incrociavamo, credo da, non lo so, prima dell'avvento dell'euro, ti chiedo come stai, tutto bene? Ti vedo bello riposato, rilassato, una faccia felice.
3: Sì, sigillati negli ambienti chiusi, visto che il clima è incompatibile con l'esistenza umana, quindi la vita attualmente è questa.
2: D'altronde siamo noi che abbiamo scelto di vivere su Mercurio e di conseguenza ci becchiamo quello che ci siamo scelti. Matte, giornata quella di ieri e quella che stiamo vivendo, come dicevamo prima, molto calda sul piano del mercato. Non sono mancate, non mancheranno né oggi né nei prossimi giorni le ufficialità. Prima di farti evidenziare quelli che sono stati i colpi più importanti delle ultime ore, direi di iniziare dalla situazione di Perugia, dove c'è già stato il primo avvicendamento in panchina. Non è stato un avvicendamento normale, perché è stato contestuale al cambio di proprietà da parte del Grifo. Ti chiedo di riassumere un po' quello che è successo, perché di fatto la notizia è che Aimo Diana è il nuovo tecnico del Perugia al posto di Tedesco.
3: Sì, diciamo che al mister piacciono le sfide particolarmente complesse, perché insomma prendersi una bella patata bollente come questa del Perugia non è cosa semplice, perché è vero, il Perugia non viene da annate positive, tutt'altro, viene anche da diversi cambiamenti societari, una retrocessione, l'anno scorso un campionato molto al di sotto di quelle che sono le ambizioni della piazza, però allenato da una bandiera, tra l'altro una figura estremamente amata dal pubblico biancorosso, come poi l'hanno dimostrato i vari commenti social, sia sul sito del Perugia, sia sulla pagina social del Perugia, che su quelle dei giornali umbri. Quindi sostituire un allenatore che comunque lo scorso anno aveva fatto bene, perché il Perugia, quando l'ha preso Tedesco, era in una condizione veramente drammatica, e quelle sono stagioni in cui, quando ti vai a infilare là sotto, non è detto che poi ne esci con tutte le ossa a posto. Forse non era l'allenatore per una nuova proprietà estremamente ambiziosa, però era comunque un allenatore che aveva il supporto del pubblico. arrivare al suo posto significa che o fai benissimo oppure al primo mezzo passo falso inizieranno a battere i chiodi sulla croce, perché credo che quella sia un po' il destino di Diana se la stagione non dovesse andare benissimo. Tra l'altro è inserito il Perugia in un girone che, a detta di tutti gli addetti ai lavori e non solo, è praticamente una serie B mascherata. Quest'anno il girone B è la vera serie B2, perché spesso diciamo che il girone C è la B2 per le piazze.
2: Esatto.
3: Quest'anno c'è veramente mezza serie B dell'ultimo anno, anzi, nel caso delle tre retrocesse. Quindi staremo a vedere. Certo, veramente un grande in bocca al lupo a Emotiana, che tra l'altro non è stato presentato proprio con una grafica e una musica particolarmente incoraggiante, ecco. Insomma, diciamo che
2: No, no,
3: nelle scelte delle grafiche social il Perugia è andato un po' sul tema funebre, e tra l'altro anche la musica. Allora, è un pezzo dei Daft Punk, cioè chiariamo, non è che hanno preso un pezzo dei Mortuary Drape o degli Abysmal Grief, per chi conosce un po' il genere, però diciamo che si poteva scegliere qualche altro pezzo dei Daft Punk, ecco, piuttosto che quello.
2: io con questa doppia pillola di cultura musicale di Matteo Ferri, io potrei anche chiudere qui l'etta, potremmo andarci tutti a far colazione in santa pace, se appunto fuori non ci fosse il sole che sta per esplodere. Sono d'accordo con te che Diana è sicuramente già in bilico, non ti dico per la posizione, ovviamente no, quanto e soprattutto per essere, diciamo, atteso al varco da tutta la tifoseria, che tra l'altro, insomma, quella del Perugia negli ultimi anni di sorrisi ne ha fatti veramente, veramente pochi. Io credo che l'ultima gioia, se così la possiamo dire, risale addirittura alla gestione Santopadre, quando eliminò ai playoff il Monza, il primo Monza di Berlusconi, con una prestazione monster al Curi, battendo di fatto quella che era la favorita a tutti gli effetti di quel round dei playoff. Da lì in poi, insomma, sono stati più dolori che gioie. Non c'è ovviamente solo il Perugia, ci sono tante altre squadre, 59 per la precisione, e molte di queste hanno ufficializzato tante operazioni, tanti innesti. Il Bari ne ha ufficializzate due, e ti chiedo di fare un po' il punto della situazione sul Bari, quanto, no, non tanto sulle operazioni in sé, quanto su come vedi svilupparsi il progetto tecnico del Bari, di questo del Bari dei Big Three, chiamiamola così, quindi Marino, Amodeo e Rastelli. E poi, secondo me, il colpo più interessante anche mediaticamente è quello che ha fatto il Livorno, portandosi a casa Mattia Aramu, che poi in coppia con Samuel Di Carmine andrà a comporre un tandem di grande esperienza, ma anche di quelli che possono farti la differenza.
3: Sì, il Bari ha ufficializzato Esposito e Tribuzzi. Tribuzzi sicuramente è un grosso colpo per la categoria, anche perché è un ragazzo che io ho seguito addirittura l'anno in Serie D con il Latina, poi, quindi la sua prima stagione tra i grandi, ed era un ragazzo che aveva grandi qualità, era uscito dal settore giovanile della Roma e se ne parlava un gran bene. Poi magari non ha fatto proprio la carriera che ci si aspettava, però è uno che anche la Serie A ha toccato ai tempi del Frosinone, quindi stiamo parlando di un colpo di assoluto livello per la Serie C. A Bari c'è un problema grosso, che è il totale disamoramento della piazza nei confronti del progetto, di qualunque progetto, anche avessero portato, penso, Guardiola e Giuntoli come direttore sportivo, sarebbe stata più o meno la stessa situazione, perché la piazza vuole assolutamente un avvicendamento da parte della società, quindi si augurano che effettivamente le multiproprietà scadano nelle date in cui il governo aveva detto che sarebbero dovute scadere. Per quanto riguarda
2: E
3: Rastelli,
2: Matteo
3: vale un
2: Ferri,
3: po',
2: appunto.
3: forse no, si era un
2: Ti
3: attimo
2: sentiamo
3: bloccato, quindi non ho
2: male,
3: sentito se hai
2: Matte?
3: parlato.
2: Ok, dovremmo essere tornati abili e arruolati. Dicevi?
3: Ok. No, dicevo, per quanto riguarda Rastelli vale un po' il discorso di Diana, anzi forse anche peggio, nel senso che comunque Diana è un allenatore che fino all'anno scorso ha allenato grandi piazze. Rastelli si porta dietro questo marchio dei 3 anni fermo con il contratto di Avellino, quel contratto particolare per cui in caso di esonero sarebbe stato esteso per un ulteriore anno. Diciamo che da un punto di vista normativo non ha rubato nulla, non stiamo parlando di un allenatore che è andato con la pistola alla tempia di Perinetti e Condotti quel tempo, obbligandoli a firmare quel contratto. Certo, non è un contratto bellissimo, perché insomma, se tu pretendi un'estensione del contratto in caso di esonero, vuol dire che non hai grandissima fiducia su quello che è il tuo progetto. Viene da 3 anni fermo. Certo, e tra l'altro veniva da annate non particolarmente brillantissime, perché poi di fatto
2: No,
3: l'ultima
2: vero.
3: annata buona credo sia stata quella a Cagliari di Rastelli. Quindi ripartire con una piazza che vuole un cambio di società e comunque ha già promesso che non si abbonerà, infatti credo che non sia neanche partita ancora la campagna abbonamenti del Bari, non dovrebbe proprio partire. Quindi presentarsi con un allenatore che viene da 3 anni di inattività e da esperienze precedenti non particolarmente brillanti. Insomma, pure lì staremo a vedere come va. Insomma, non credo che Tribuzzi possa salvare tutto il salvabile da solo.
2: Senti, cercando di fare, diciamo, una sorta di micro bilancio al 5 di agosto, quindi un bilancio che vale, insomma, da Natale a Santo Stefano, come dicono quelli bravi, secondo te tra le big di questa Serie C qual è quella che si è mossa meglio? Non vale l'hype Ronaldinho, te lo dico subito perché ti conosco, poi ti esalti e ti vedo già con i dreadlock in pieno stile Ronnie.
3: Sì, infatti avrei detto sicuramente il Ravenna esclusivamente per il caso, per l'affare Ronaldinho. Vabbè,
2: Non
3: verrebbe
2: avessi a
3: facile dire il
2: conoscerti.
3: verrebbe facile dire il Brescia, perché si è mosso già su una base estremamente competitiva. Comunque parliamo della squadra che l'anno
2: Certo.
3: scorso è arrivata in finale playoff, e tra l'altro, insomma, non si offendano i bresciani, ma diciamo che gli hanno dato una sorta di autostrada completamente libera verso il passaggio in Serie B con quel girone. È vero che, essendo composto in maniera geografica, non è che potevano mettergli Catania e Salernitana, però insomma è una squadra che si è mossa molto bene. Mi incuriosisce la Salernitana, perché questa

0: Big non c'è il Benevento, quindi anche le altre big si stanno muovendo un po' a rilento. Potrebbe essere quest'anno forse l'anno della Salernitana. Poi i tifosi Granata possono toccarsi in ogni punto, convenzionale o non convenzionale, però
1: Tanto
0: insomma,
1: guardano noi e
0: 200.
1: non noi loro.
0: Esatto, però i miei 200esimucci sulla Salernitana ce li metterei quest'anno.
1: Sì, no, sono d'accordo soprattutto sul vantaggio progettuale della Salernitana, perché il Catania ha deciso di ripartire dopo il biennio con Toscano e sta rinnovando profondamente la rosa, sta abbassando i costi, ma soprattutto sta facendo un roster più giovane che qualche settimana fa, è mio modo di portare in parallelo a quanto fatto nelle due ultime stagioni. È vero, era il girone A da Vicenza e Padova, nell'anno in cui sia i biancoscudati che i lanerossi hanno scelto una strategia di mercato di contenimento costi, abbattimento dei costi, una squadra più giovane. È stato l'anno che poi hanno centrato la promozione diretta in Serie B. Quindi magari il Catania sta seguendo lo stesso filone di pensiero, di ragionamento e spera di cavalcare diciamo lo stesso mood di Padova e Vicenza. Crotone e Cosenza sono due grandi piazze, ma sono anche due società in questo momento in una fase di interdizione, diciamo, in una sorta di terra di mezzo, così faccio contento anche il buon Sorani, che è un fan del Signore degli Anelli, e dunque sono difficili da leggere. Poi ci sono realtà più piccole che sono competitive, lo abbiamo visto negli anni, il Casarano, il Cerignola, il Monopoli, la Casertana, quindi ce ne sono tantissime e possono complicare la strada. Però la Salernitana, sono d'accordo con te, quest'anno mi sembra decisamente la squadra più credibile, mettiamola così, più credibile per il primo posto. Ti chiedo se c'è qualcos'altro da segnalare in chiusura, se no ci salutiamo e ci rivediamo la prossima volta con i dreadlock alla Ronaldinho, chiaramente.
0: Quello senza dubbio. No, a parte insomma qualche notizia di mercato in chiusura o già ufficiale, come Lancini che è sceso in Serie D dal Campobasso alla Reggina. Lecco e Casertana sono su Bua, un altro ex romanista, insomma, ex settore giovanile della Roma, tra l'altro con due infortuni gravissimi alle spalle, che è reduce da un biennio alla Carrarese.
1: Carrarese.
0: Insomma, è ambito da queste due società di Serie C. A cava dei Tirreni è fatta per Alberti, ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi. Il giocatore dovrebbe risolvere oggi il contratto con Novara, dopodiché firmerà un accordo biennale con i Metelliani. Mentre, sempre a proposito di Perugia, dovrebbe arrivare oggi o comunque nelle prossime ore Quirini, così rimaniamo anche in tema Salernitana, visto che è un
1: Certo.
0: terzino della Salernitana.
1: Matteo, grazie mille, buon lavoro e ci risentiamo presto.
0: Grazie Luca, buon lavoro e buona giornata.
1: Salutiamo Matteo Ferri dalla redazione di TuttoC.com, con il quale facciamo quotidianamente il punto della situazione sulle novità dell'ultima ora della nostra tanto amata Serie C. Se il buon re Giorgio Sorani è d'accordo, ci prendiamo un paio di minuti di pausa, bevo un bicchiere d'acqua e poi torniamo con la seconda parte della trasmissione.

abbiamo finito di berci il nostro bicchiere d'acqua, meglio, almeno io l'ho fatto, perché il buon Sorani, che è un professionista serio e integerrimo, invece ha continuato a lavorare, ed è grazie al suo lavoro che abbiamo modo di salutare e ringraziare il nostro prossimo

0: ospite, uno dei cani del mondo dei procuratori italiani. Ben ritrovato Danilo Caravello, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti quanti voi, bentrovati.
0: Allora, sfrutto la sua immensa competenza e conoscenza del mondo, del mercato, ma in generale del calcio italiano, e vorrei riprendere il discorso, le fila del discorso che avevo iniziato con l'ospite precedente, quindi col collega, con Matteo Ferri, dalla redazione di TuttoC.com, parlando di Bari e Salernitana. Il Bari si è trovato costretto, dopo la retrocessione in Serie C, a ripartire con un progetto tecnico totalmente nuovo, affidando la panchina ad un allenatore di grande esperienza, ma fermo da 3 anni, in contesto ambientale difficilissimo, perché come dicevamo prima, il Bari addirittura non ha fatto partire la campagna abbonamenti perché i tifosi hanno dichiarato esplicitamente che non avrebbero fatto le tessere stagionali per la società del presidente De Laurentiis. Quindi da una parte c'è questa situazione nel Bari, dall'altra quella della Salernitana che dopo la scorsa stagione, con un mercato fatto di nomi di grido, mi viene in mente Inglese, mi viene in mente Ferrari, mi viene in mente Capomaggio, giusto per citarne alcuni un po' alla spicciolata, quest'anno ha deciso di fare un mercato, diciamo, un po' più di basso profilo, sicuramente condiviso tra Fagiano e Cosmi, ma meno alla ribalta dei riflettori. Come vede queste due realtà che noi raccontiamo di Serie C, ma che poi per numeri, per passione, per seguito, niente hanno a che vedere con la terza serie?
1: Beh, sicuramente mentale è molto simile a quella che c'è alla Lazio, a Roma, quindi comunque quando componenti sono su punti così diversi, così discordanti, non è mai facile. A Bari è arrivato un direttore di lunghissimo corso, grandissima capacità e esperienza come per Paolo Marino, affiancato da un DS che frequenta e conosce la categoria da anni come Minadeo. Stanno cercando di ricostruire, di fare comunque una squadra forte, importante, degna di Bari, partendo da quei giocatori che magari non riusciranno ad andare via o che ancora sono motivati e vogliosi per potersi riscattare a Bari, e mettendo dentro dei pezzi importanti. Hanno investito sugli attaccanti, stanno investendo sugli esterni, insomma, stanno facendo una squadra sicuramente di nomi competitiva per far sì che si parta subito forte, affidandolo a un allenatore comunque che era fermo da tempo, ma che ha dimostrato in passato di essere un vincente, di sapere conoscere anche vincere categoria. Quindi tutto questo per riconquistare una piazza di tifosi nel minor tempo possibile, perché se si riprende entusiasmo, sicuramente il Bari, con le problematiche che stanno affrontando anche le altre bighe del girone, può diventare la favorita assoluta. Dico questo perché, tornando poi, legandomi al discorso della Salernitana, sicuramente la proprietà di Cosmi e Fagiano hanno improntato un mercato completamente diverso, fatta di nomi di profili più giovani, con esperienze ancora, diciamo, nomi non incredibili per quanto riguarda la Serie C, per cui poi dopo è sempre il campo che darà le risposte e dirà quali saranno
0: Certo.
1: quelle più giuste. E mi sembra che non sia l'unica società che si è affidata, diciamo, a dei profili, tra virgolette, non conosciutissimi per una piazza come Salerno, perché anche lo Spezia penso stia facendo un mercato di quel tipo, che tutto questo si sposa col fatto che comunque quando ci sono tanti contratti, quando ci sono tanti calciatori da sistemare, le rose piene, ci vuole anche un po' di fantasia, no? Ci vuole un po' di idee che
0: Sì.
1: possono supperire magari a queste cose qui. Quindi io spero che sia la cosa giusta, e poi sarà sempre il campo a determinare il lavoro fatto, perché quello poi alla fine è sempre giudice, non sbaglia mai, parla sempre per tutti in maniera abbastanza chiara.
0: Assolutamente. Assolutamente d'accordo con lei. Ha citato lo Spezia, che è una delle 3 retrocesse su 4 dalla Serie B alla Serie C, che è finita nel girone B. Le altre due sono Pescara e Reggiana. Il girone B quest'anno probabilmente è anche superiore al girone C per numero di piazze di livello, per competitività, per numero di club ambiziosi al suo interno. Abbiamo detto le tre retrocesse, ma c'è il Ravenna, c'è un Livorno che dicevamo prima, comunque si è appena portato a casa Mattia Aramu come compagno di reparto di Carmine, e non è roba di poco conto. C'è un Perugia che rinasce di fatto con un nuovo corso societario in queste ore, con tanto di polemica per l'avvicendamento in panchina. Insomma, le realtà sono davvero tante. Si può già riuscire ad evidenziare una squadra che spicca, diciamo, da prendere come punto di riferimento verso l'alto in questo girone?
1: Non è facile, perché quello è un girone molto equilibrato, essendoci, come avete detto poc'anzi, la presenza delle retrocesse. Diciamo, come continuità di rosa, il mercato che sta facendo e che deve ancora completare, potrei dire che Ravenna possa partire un pelo più avanti, ma perché è una realtà già consolidata e strutturata. Questo perché dico questo? Perché quando tu comunque retrocedi, ti porti dietro sempre delle scorie che poi ci vuole un po' di tempo per metabolizzarle ed assorbirle. Scorie che sono sia mentali, ma anche di calciatori che guadagnano e che inevitabilmente ti resteranno dentro, perché non è semplice in questo mercato poter piazzare tutti. Quindi per questo metto un pelino al di sotto il Pescara, lo Spezia, anche la Reggiana, perché sono tutte, diciamo, circondate da problemi anche di piazza, che qualora non dovessero venirti subito i risultati sperati, possono, siccome sono piazze
0: Certo.
1: calde, possono andare anche in contestazione. La Reggiana poi ha avuto,
0: Certo.
1: diciamo, degli avvicendamenti societari dove Tosi prima è arrivato e è andato via dopo poco tempo. Adesso si trova purtroppo a combattere con il malore del padron Amadei, che speriamo si possa risolvere nel più breve tempo possibile. Lo Spezia è retrocesso in maniera indegna lo scorso anno, ci sono dei calciatori che guadagnano contratti che sono da alta B e non da C, che devono andare via, ma che ancora non si muovono. È stato fatto un mercato di tante idee, tanti giovani che però devono dimostrare sul campo di poter reggere la pressione e l'importanza di una piazza come Spezia. E il Pescara comunque è un up and down, che quando va in up il presidente è portato in trionfo, quando va in down la piazza è sempre lì pronta col fucile puntato, no? Quindi sai, sono tutte cose variabili. Io quindi metto Ravenna, il Perugia è partito adesso con una nuova proprietà e con rinnovate ambizioni. Non ci dimentichiamo che questo girone è il più equilibrato, il più competitivo, ed è anche quello dove forse si gioca di più al calcio, e anche l'anno scorso ha portato su due promosse su quattro, perché poi alla fine da quel girone, dai playoff, è uscita una squadra del girone B. Quindi il girone C è sicuramente
0: Tra l'altro
1: quello
0: quella
1: per
0: che...
1: classe, per tradizione, però il B è un girone
0: Sì.
1: importante che è sempre livellato verso l'alto, perché poi ci sono squadre
0: Certo.
1: come il Pineto, come il Gubbio, come tante altre, dove non è facile andare a prendere punti sui campi, sui loro campi.
0: Sì, assolutamente. Tra l'altro, insomma, tradizionalmente il girone B dai playoff è quello che ne porta più squadre in Serie B, in cadetteria, perché mi viene in mente anche la Carrarese, giusto per citare chi ha preceduto l'Ascoli
1: È così,
0: nel salto di
1: assolutamente così.
0: categoria durante il post-season, durante i playoff, quello più difficile. Statistiche alla mano che porti squadre in Serie B dai playoff è il girone C, probabilmente perché le squadre arrivano troppo stanche anche per appunto una questione di temperatura della piazza, delle piazze, delle rivalità, degli stadi e quant'altro. Forse questo incide perché sulla qualità tecnica nel corso degli anni non c'è mai stato nulla da dire di nessuna delle squadre del girone C che hanno partecipato ai playoff. Vediamo questo mini giro d'Italia, Caravello, concentratosi sul girone A, dove lì la squadra punto di riferimento lassù ce l'abbiamo ed è incontestabile ed è il Brescia, vuoi per il percorso fatto lo scorso anno, vuoi per essere stata veramente a pochi minuti dalla Serie B eliminata soltanto da l'Ascoli di cui parlavamo poc'anzi. Qua c'è un problema diverso, qua sembra non esserci una contender, come direbbero gli appassionati di NBA, in grado di rompere un po' le scatole alla formazione di Corini.
1: Beh, se il mio discorso era valido per il Ravenna nel B, diventa assolutamente valido per il Brescia del girone A, perché comunque ha tenuto lo staff tecnico, ha tenuto l'intelaiatura dello scorso anno, sta facendo innesti mirati. Probabilmente sì, la sfortuna lascia un po' in pace Brescia, perché ecco, in questo primo percorso di preparazione c'è stato lo stop di Crespi che sembra risolto, lo stop di Gori che ti costringe comunque andare ad intervenire in un reparto dove ti sentivi a posto, quindi c'è sempre una variabile comunque della fortuna che ti deve accompagnare. Sicuramente il Brescia è la favoritissima del girone A, dove però non trascurerei poi altre realtà che sono sempre state fastidiose negli ultimi anni, come Renate, come Lancione, che comunque sono sempre rimaste lassù. E secondo me il Treviso come neopromossa, il Trento che anche lì ha dato continuità al lavoro di Tabiani mettendo dentro degli innesti mirati, possono essere sicuramente squadre che si possono inserire e danno fastidio. E poi dopo c'è la presenza delle squadre under 23 che sono sempre un incognito, una variabile che prima o poi qualcuna di loro possono anche azzeccare l'annata quella giusta con i componenti giusti. Però sicuramente il girone A ha un padrone ben delineato che mi viene da dire possa essere simile al Benevento nel Cile l'anno scorso, cioè un organico di categoria okay. superiore che può soltanto fallire l'obiettivo, cioè, facendosi del male da solo. Ad oggi sembra così, poi ripeto, alla fine il campo, il calcio è bello perché poi il campo magari può dire altre verità, che oggi ad agosto vincono tutti poi dopo c'è. Bisogna andare
0: a giugno campo, però vincono pochi
1: mi sono dimenticato del girone A, sicuramente Cittadella che quest'anno secondo me parte con un'esperienza diversa in una categoria che non faceva da tanti anni, sarà per me diciamo il rivale numero uno del Brescia.
0: Ok, ha citato le formazioni under 23, su questo tema poi la saluto e la ringrazio. Ieri Calcio e Finanza, che è un sito di approfondimento appunto, che unisce il mondo del pallone al mondo della finanza, ha fatto un approfondimento legato alla Juventus, in particolare la Juventus Next Gen, che è la prima delle formazioni under 23 ad aver preso parte al progetto seconde squadre. Ha iniziato subito, i bianconeri sono scesi in campo fin dalla prima stagione, poi lo sappiamo sono stati seguiti dall'Atalanta, dal Milan con alterne fortune, poche fortune in realtà, e poi l'ultima arrivata è stata l'Inter. Nell'analisi dei colleghi si evidenzia come la Next Gen, con la vendita dei giocatori transitati dalla squadra di Serie C, abbia portato 235 milioni di euro di incassi per il club bianconero, una cifra che rappresenta il 44% degli incassi totali della vecchia signora. Possiamo dire con questi numeri, mi sono permesso anche di fare un'analisi su tuttoci.com quest'oggi, che con questi numeri la favola che il progetto seconde squadre serve per lanciare i giovani talenti italiani che possono rappresentare il futuro della nazionale, perché ricordiamo le seconde squadre sono nate in coda alla prima mancata qualificazione ai mondiali, era il 2018, oramai ci abbiamo fatto il callo, tanto i mondiali li vediamo serenamente in TV. Ecco, questi numeri certificano il fatto che il progetto seconde squadre ha evidenziato altri fini che sono, diciamo, prettamente economici?
1: Ma per me c'è sempre un mix di tutto. Sicuramente il lavoro che ha fatto la Juventus è stato un lavoro straordinario, non per la nazionale ma per le casse, diciamo, societarie, perché nell'Under 23, nella Next Gen, nella Juve sono transitati veramente giocatori fuori categoria, potenziali campioni che stanno a tutt'oggi dimostrando in categorie, insomma, nelle categorie importanti di esserlo, perché insomma, ci sono giocatori che sono stati a Real Madrid, giocatori che stanno alla Roma, insomma giocatori importanti che hanno fatto importanti gol svalenti, quindi da quel punto di vista il lavoro societario è stato eccezionale. E nelle altre sicuramente per me è sempre il danno è sempre nelle regole, perché anche la riforma Zola, la riforma delle liste chiuse, dei giovani, dell'obbligo, del minutaggio, sono tutte cose che non aiutano il nostro sistema, i giovani e la nazionale. Perché io comunque dico che le under 23 sono assolutamente necessarie, non devono togliere la territorialità e la bellezza di appartenenza che c'è comunque nei campionati di Serie C, ma sono fondamentali, perché all'estero le fanno da 15 anni e le fanno con successo, perché sicuramente sono un passaggio dove un club si può permettere di tenere e far crescere i giocatori in casa senza doverli valorizzare, mandare in giro e rischiando di perderli, come magari è successo al Milan con Liberali, che poi lo voleva ricomprare. Però dico che comunque nel tempo l'Atalanta nel poco tempo, cioè Palestra è un giocatore che comunque è transitato lì ed è un giocatore nazionale. Io adesso ci metto anche il Bavassori, che da lì va a Palermo, ce ne sono, c'è il Vlahovic che magari
0: fortissimo,
1: è un italiano.
0: Secondo me è fortissimo.
1: Sì, fortissimo, è esattamente così. Poi dopo c'è il Milan, che comunque Bartesaghi l'ha portato in prima squadra, e il Liberali ha fatto un percorso, il Camarda ha giocato poco ma ha fatto un altro percorso. L'Inter ha dei giocatori, magari non tutti italiani, ma straordinari, che a breve faranno parlare di sé. È chiaro che bisogna, secondo me, cambiare le regole sotto tutti i punti di vista, che debbano favorire in questo momento la crescita del nostro talento, dei nostri talenti, perché è dimostrato che ci sono, e aiutarli a poterlo anche dimostrare nelle prime squadre, perché soltanto così si aiuta la nazionale, partendo dal basso sicuramente. E le under 23 sono una fase di questo processo che io rispetto tantissimo, perché i ragazzi giocano in campionati veri con un risultato e quindi si forgiano e crescono. È chiaro che se poi dopo le primavere e tutte le under 23 continuano a essere piene di stranieri, gli italiani sono in minoranza, è un processo un pochettino più rallentato, però non mi sento assolutamente di condannare. Per me la Juve ha fatto un lavoro straordinario, perché comunque ha aiutato molto la prima squadra, come faceva un lavoro straordinario la Roma sino un po' di anni fa, che cresceva proprio i giovani nel settore giovanile, soprattutto italiani, e poi ci realizzava plusvalenze perché la società comunque prima di portarli in prima squadra li vendeva. Dovremmo tornare a lavorare, ecco, dal basso, perché noi i giocatori li abbiamo, bisogna solo avere il coraggio di metterli in campo quando sono pronti.
0: Purtroppo di coraggio se ne è avuto sempre meno nel corso degli ultimi anni. Speriamo che il terzo mondiale da spettatori possa aver cambiato qualcosa, ma vedendo quello che è successo con la nazionale maggiore, mi viene da pensare che non cambierà niente nemmeno questa volta. Tra 4 anni speriamo che il calcio italiano non sia
1: il paese che noi siamo, il paese, vogliamo sempre cambiare tutto e poi non cambia niente. Purtroppo è così.
0: Grande, sì.
1: E non sono nemmeno questi risultati così deludenti sotto gli occhi di tutti che ci hanno permesso un cambiamento radicale, però ripeto, è un cambiamento di sistema, non può essere un cambiamento di categorie, di sistema, perché io mi appassiono molto, e poi chiudo, a questi campionati che sembrano in seconda fascia, quindi di C, di B, perché sono pieni di giovani italiani che giocano, perché... Vero. Bisogna avere la pazienza, la lungimiranza. Faccio un esempio: Favasuli lo scorso anno non è stato riscattato per 1 milione dal Bari. Oggi è un giocatore che probabilmente va in una grande squadra per 7-8 milioni, ma perché c'è stato un direttore come Pulito, come una società come Catanzaro, che gli ha dato fiducia e lo ha messo al centro del progetto. Un allenatore come Aquilani, che non si poneva il problema della carta d'identità e faceva giocare chi meritava, ed ecco là che i risultati il Catanzaro li ha ottenuti, sia sul campo che fuori, perché comunque Liberali, Favasuli, sta vendendo tutti i calciatori che si sono messi in evidenza. Quindi vuol dire che ci vuole coraggio, ma ci vuole anche, diciamo, idee, competenza per poterlo, e pazienza per poterli aspettare, perché purtroppo noi giovani alla seconda partita sbagliata li condanniamo perché siamo schiavi del risultato, purtroppo.
0: Assolutamente, assolutamente. E qui concludo l'argomento e la saluto Caravello. Credo che il problema principale di questo paese è che si parli di calcio, che si parli di qualsiasi settore è non saper fare sistema, cioè lavorare tutti insieme in una direzione, ognuno pensa al suo orticello e solo quello conta. Lo si fa in ambiti ben più importanti del calcio, figuriamoci se quando c'è un pallone nel mezzo la razionalità non va a farsi benedire. Grazie mille, Caravello, è stato un piacere come di consueto avere la nostra ospite. A
1: Grazie a
0: presto.
1: voi, è stato un piacere anche per me. Buona giornata, buon lavoro.
0: Salutiamo Danilo Caravello, uno dei procuratori più conosciuti del nostro panorama di mercato, non solo per la Serie A, ma anche per la Serie B e la Serie C. Siamo in prossimità della seconda pausa della nostra trasmissione, giusto un paio di aggiornamenti per quanto riguarda il mercato. Ascoli, che non fa più parte della Serie C perché si è meritato la cadetteria, però muove comunque il mercato di terza serie perché è vicina alla cessione di Ovizak al Foggia, contestualmente al posto di Ovizak il direttore sportivo dei Bianconeri Patti starebbe lavorando per Bolsius, il centrocampista olandese classe 98 del Perugia, al quale è stato offerto un contratto biennale. Un paio di notizie che sono emerse nella serata di ieri, le trovate tranquillamente su tuttomercatoweb.com. Attenzione, e qui lo dico sperando di essere buon profeta, che questa settimana potrebbe essere quella giusta per capire quale maglia indosserà Giacomo Parigi. Giacomo Parigi è probabilmente uno degli ultimi centravanti che ancora deve trovare una sistemazione, reduce da un'annata strepitosa con il Latina. È stato di fatto il trascinatore verso la salvezza del club nerazzurro. Arrivava da un'altra stagione altrettanto di alto profilo a Rimini, con tanto di vittoria della Coppa Italia di Serie C. Sul giocatore si sono mosse praticamente tutte le big del panorama calcistico di Serie C. C'è stato anche qualche abboccamento dalla Serie B, però io credo che il centravanti, che nel frattempo non si sta più allenando col gruppo del Latina proprio perché è consapevole della fine del rapporto con il club laziale, credo che entro Ferragosto si troverà una situazione, ma credo anche entro la fine di questa settimana. Il buon Giorgio Sorani mi segnala che siamo arrivati al momento della seconda pausa, quindi vi ricordo il 331-8200-213 per i vostri messaggi WhatsApp. Altri 2 minuti di pausa, altro bicchiere d'acqua e poi torniamo per la terza e ultima parte di A Tutta Cina.

0: terza e ultima parte di A Tutta C, che sfruttiamo velocemente per farvi sentire un i contributi che abbiamo preparato per la nostra trasmissione. Scegliamo quello più importante, ovvero le parole in conferenza stampa del presidente del Campobasso Matrizzetta, che ha parlato per la prima volta nella nuova stagione, nel torneo 26-27, di quella che sarà la prospettiva del club molisano in questa stagione di Serie C. Con queste parole chiudiamo. Saluto e ringrazio Giorgio Sorani in cabina di regia. Vi ricordo di non mollare in nessun modo il palinsesto di TMV Radio, perché ci sono tantissimi approfondimenti di calciomercato e non solo da seguire per la Serie A, la Serie B, il calcio internazionale, chi più ne ha più ne metta. Con A Tutta C l'appuntamento è alla giornata di domani, dove ritroverete sempre la coppia di oggi, Bargellini-Sorani. Ci ascoltiamo Rizzetta, buon proseguimento di giornata con la programmazione di TMV Radio. Ciao ciao!
1: Vi chiedo di togliere le suonerie del telefono, per favore, e procederemo, penso, con un'introduzione del Presidente e poi lasciamo spazio alle vostre domande.
2: Prego. Grazie Andrea, buona estate a tutti voi, sembra un piacere essere qui a Campobasso e vedervi. Ci tenevo a fare una conferenza così per fare un checkpoint, diciamo, pre-season, pre-campionato, prima che inizia nuovamente un'altra annata importante nella nostra storia. E prima di iniziare ci tenevo anche a mandare le nostre condoglianze più sentite alla famiglia di Simone Paladino, un ragazzo di 23 anni che è decaduto tragicamente in un incidente stradale, un tifoso della nostra famiglia. Quando qualcuno della nostra famiglia se ne va, queste cose per noi è molto importante dimostrare la nostra vicinanza, quindi nel nome della società, la famiglia, i suoi cari possono contare sulla nostra massima disponibilità e vicinanza durante un periodo del genere. Volevo fare anche un po' di un checkpoint sulla squadra. Naturalmente ci siamo dedicati quasi interamente per la prima metà del calciomercato, così per fare delle uscite. Naturalmente quest'anno ci sono varie dinamiche che sono un po' più complesse rispetto agli anni precedenti, tra cui il salary cap, fiduzione, quindi abbiamo deciso di fare prima le uscite e poi la seconda metà del mercato sicuramente sarà ci sarà un impegno e un focus molto più importante sulle entrate. Abbiamo firmato, come avete visto stamattina, abbiamo firmato a Stoppa Matteo e poi sicuramente arriveranno altri in ordine di priorità, sicuramente un difensore centrale, centrocampista e terzino, e poi vedremo come in tutti gli altri anni vedremo gli altri sviluppi del mercato e vedere cosa possiamo sfruttare fino al gong. Per quanto riguarda gli obiettivi stagionali, rimangono sempre gli stessi, cioè noi vogliamo ripartire da dove siamo finiti qualche mese fa, un posto nobilissimo in classifica. Abbiamo deciso di tenere più o meno la fondazione, la base dell'anno scorso, che è stata una base molto valida, molto buona, e poi come vedrete nella prossima settimana aggiungeremo in esti pezzi importanti, così per farci vivere un'altra annata vincente, diciamo. E per quanto riguarda le ultime mosse fuori dal campo, dal livello aziendale, sono molto ma molto soddisfatto, contento dal lavoro svolto dallo staff, in primis il nostro nuovo neo direttore generale Pepe Praticò, il suo staff. Abbiamo rinforzato la nostra organigramma, direttore generale, segretaria, abbiamo ingaggiato un punto di riferimento per il territorio, così per gestire il nostro settore giovanile, che sarebbe Marco Maestre Pieri, che per noi fa molto piacere. E penso che siamo proprio in linea con i tempi, con i programmi che abbiamo previsto. Stiamo cercando di finire questi ultimi giorni prima della Coppa, così per metterci in posizione di fare qualcosa di bello per un'altra annata di Campobasso Calcio. Lascio a voi le domande.
1: Chiedo nome e testata.
3: Buongiorno Matt, Franco De Santis, Teleregione, primo piano, Molise. Hai detto è stata un'annata, una posizione raggiunta nobilissima nella scorsa stagione. Ripetersi non è mai facile. L'obiettivo vuol dire che sarà comunque stare tra le prime 3-4 e quindi giocarsi al meglio i playoff.
2: L'obiettivo è di fare un'altra annata vincente come l'anno scorso. Guarda, siamo arrivati quarti l'anno scorso, penso che abbiamo mantenuto più o meno la stessa base e poi penso che sicuramente tra i posti nobili della classifica vogliamo e potremo arrivare, se sarebbe terzo, secondo, quarto, sesto, ottavo, questo è la palla sempre rotonda, comunque secondo me possiamo costruire qualcosa quest'anno che sarà un miglioramento rispetto a quello che abbiamo l'anno scorso. Comunque non voglio fare proclami inutili, assurdi, non è che posso dire con nessun tipo di certezza che ci arriveremo secondi, terzi oppure decimi, però io penso che sicuramente in una posizione ambiziosa, importante, vogliamo e potremo e siamo tutti uniti e concentrati ad arrivarci.
4: Buongiorno Matt, Adriana Palmiero di RSP, bentornato. La vedo molto sereno e tranquillo, mi fa molto piacere, anche perché dà una carica giusta a tutto quanto l'ambiente, in vista anche del primo impegno ufficiale del 15 contro la Cavese. Appunto per questo, cosa si aspetta da questa partita, essendo Coppa Italia, e un messaggio ai tifosi?
2: Adriana, per quanto riguarda la Coppa Italia, quest'anno l'unico mio rammarico dall'anno scorso è stato magari non abbiamo prioritizzato la Coppa, perché la Coppa anche ti crea un canale abbastanza importante in ottica del post-season. Quindi noi quest'anno sicuramente vogliamo giocare entrambe le strade, sia nel campionato sia nella Coppa. Abbiamo messo anche degli incentivi, diciamo, che fanno importanti, diciamo, questa Coppa. E poi questa è una cosa che è stata condivisa da tutto lo staff sin dall'inizio, quindi Giuseppe, il mister, sottoscritto, tutti quanti noi abbiamo deciso di puntare fortemente sulla Coppa e vogliamo partire bene, forte, vogliamo creare un ambiente quasi da playoff sin da subito, quindi questa è una Coppa che vogliamo quest'anno, non vogliamo snobare, vogliamo non diciamo rispettare, ma di più, vogliamo provare a vincere sicuramente, iniziando già dalla partita con la Cavese, ce lo dimostreremo in campo.
5: Buongiorno Matt, sempre un piacere vederti. Arnaldo Angiolino, Molise, la Plodi in forma Molise. Senti, volevo chiederti, per quanto riguarda, tu parlavi prima di uscite, si parla di Bifucco che lo vorrebbe il Pescara, ci sono altri giocatori del Campobasso che, diciamo, ovviamente sono appetibili dopo il campionato che hanno fatto lo scorso anno, no? Ecco, tu che cosa pensi? Resteranno Bifucco, i vari Salines, eccetera, il Campobasso, oppure magari davanti a un'offerta rinunciabile andranno via? Ecco, qual è il tuo parere, insomma, in proposito? Grazie.
2: Resteranno.
6: Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Cari amici del TM News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti i temi di mercato che analizzeremo nel corso della nostra trasmissione, lo faremo insieme ad Alberto Di Chiara, ex calciatore di Fiorentina, Parma, Perugia e Roma tra le altre. Lo salutiamo subito. Ciao Alberto, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
0: Parliamo subito della Fiorentina in qualità di ex viola. Ti chiedo che cosa pensi del colpo mastantuono. La Fiorentina è riuscita a definire l'operazione con il Real Madrid, arriva in prestito dalle Merengues questo giocatore classe 2007 che è un talento cristallino, adesso si misurerà in Serie A.
1: Beh, appunto, come hai detto tu, hai preso un giocatore anche accompagnato con gli altri acquisti di prospettiva, di grande prospettiva. Sono quelle promesse che speriamo che siano mantenute, mantenendo un pochino i piedi per terra, senza stare troppo a fare appunto muri pindarici, però è senza dubbio un acquisto importante, soprattutto a livello per un momento dove tutte le altre squadre, comprese le grandi, fanno fatica un pochino a trovare il bandolo della matassa, a rinforzarsi, a cercare i giocatori giusti anche a livello e anche problemi a livello di cessioni e quant'altro. Mi pare che Paratici sotto questo aspetto si sia mosso con un gran largo anticipo e in maniera abbastanza oculata, nel senso sta rinforzando quei reparti dove c'è bisogno. Adesso mi è sparso di capire che c'è stata anche la conferma di Ken, quindi diciamo che la Fiorentina sotto questo aspetto è sempre quella che si è mossa, almeno per quanto riguarda sulla carta, in maniera più convincente, diciamo così.
0: E tornando a Mastantuono, scatena l'entusiasmo della tifoseria, perché è quel giocatore che con la sua qualità può davvero accendere le partite, può risolvere le partite. Ci sarà da trovargli la collocazione tattica giusta, e quindi Grosso dovrà essere abile a capire subito dove potrà rendere meglio.
1: Beh, quello che deve fare un allenatore, ormai Grosso l'esperienza ce l'ha avuta, si è potuto calcare anche campi importanti per capire come a livello psicologico possa affrontare la gestione di un giocatore così giovane e di grande prospettiva. È chiaro che dipenderà un po' da tutto, insomma, un pochino dall'entusiasmo che può esserci all'inizio di questa stagione. Devi sempre partire col piede giusto, perché poi alla fine, al di là di tutto quanto, sono i risultati che ti danno fiducia, autostima e quant'altro. Quindi Grosso deve essere bravo a impattare nel miglior modo possibile, perché già, insomma, e senza fare, appunto, come ti ho detto prima, ritornare a ripetere i voli troppo alti, perché poi la musata, come si dice da queste parti, puoi sempre prenderla e magari poi fai fatica a risollevarti. Quindi devi cercare di gestire una situazione che si sta evolvendo, di fare meglio dell'anno scorso, e ci vuole quello, sotto quell'aspetto ci vuole poco, però credo che si stia formando un gruppo importante e di prospettiva soprattutto, e poi anche appunto il campo che darà le sentenze sotto tutti i punti di vista.
0: Non c'è dubbio che bisogna aspettare le risposte del campo. Certo è che comunque è una squadra, quella della Fiorentina, che sembra essere davvero intrigante, una squadra di qualità, una squadra che ha alzato notevolmente il livello in tutti i reparti. È vero che arriva da una stagione disastrosa e c'era bisogno probabilmente di questa rivoluzione, però ecco, andando ad analizzare i singoli giocatori, anche solo a centrocampo, sembrano essere davvero di buonissimo livello. Mi riferisco ad Attà, allo stesso Ulahi, che ha ben impressionato al Mondiale.
1: Sì, sì, sono tutti giocatori che sulla carta hanno delle capacità a livello soprattutto tecnico, perché la cosa importante era alzare la qualità della rosa. È chiaro che sono giocatori che si devono ripetere, sono giocatori che hanno fatto bene, Atta ha fatto bene l'anno scorso, si deve ripetere, quindi sono quelle conferme che ti aspetti, sono senza dubbio giocatori di prospettiva, come il giovane giocatore del Real Madrid deve ancora dimostrare quello che potenzialmente vale. Quindi ci sono tutta questa serie di domande, questi punti interrogativi che chiaramente devono andare a, a trovare conforto con le prestazioni in campo, perché poi alla fine insomma siamo sempre lì, i soliti discorsi, anche perché nel mercato, come dicevo prima, fanno fatica anche le grandi a trovare situazioni e giocatori soprattutto che possano essere già pronti, diciamo così, al grande palcoscenico, che possono già fare la differenza. Il mercato italiano, ahimè, purtroppo si deve cercare di accontentare sulle scommesse. Sono scommesse importanti, perché poi non sono regalati, insomma, questi giocatori, al di là dell'affare di cui stiamo parlando, diciamo, insomma, che quasi a 100 milioni di euro siamo arrivati lì, siamo lì vicini, insomma, no? Nella campagna della Fiorentina. Quindi, e sei andato a prendere giocatori che senza dubbio sono di grande prospettiva, ma che devono chi ripetersi, chi invece deve ancora magari dimostrare. Sulla carta, comunque, senza dubbio, è quella che la Fiorentina si è mossa nella maniera migliore e con una certa logica.
0: Cambiando argomento, ti leggo una notizia legata ad un ex calciatore a te molto caro. Gianfranco Zola torna in azzurro ed entra nel Club Italia con il ruolo di coordinatore dei progetti e delle attività giovanili. Lo ha annunciato il presidente della Federcalcio Malagò, ha detto Malagò, io e Ranieri lo abbiamo fortemente voluto, condividendone la scelta col presidente della Lega Pro Matteo Marani, di cui Zola continuerà ad essere vicepresidente vicario. Il carisma di Zola, la sua preparazione e il suo impegno verso i giovani mostrato in questi anni in Lega Pro rappresentano, dice ancora Malagò, la base migliore per costruire il nostro futuro. Cosa ne pensi di questo nuovo ruolo per Zola?
1: Ma sai, io sono sicuramente molto contento, perché Gianfranco è stato un grandissimo calciatore, quindi questo fa senza dubbio, gli dà un biglietto da visita non indifferente. Ma oltre a quello, perché come si succede spesso, non tutti gli ex calciatori possono avere delle qualità in più per cercare di entrare in certi determinati ruoli. Gianfranco invece lo ha fatto, l'ha fatte tutte, ha fatto l'allenatore in Inghilterra, è stato insignito di onorificenza anche come calciatore quando ha giocato nel Chelsea, è venuto in Italia, è entrato subito nell'ambito dirigenziale per quanto riguarda la Lega Pro, che forse è un serbatoio di giocatori italiani, visto che nella Serie A attuale ce ne sono sempre meno, e quindi ha potuto vedere dal basso quello che può essere una realtà calcistica, e quindi ha fatto un bagaglio di esperienze importanti. Entrare anche adesso ulteriormente nell'ambito della nazionale, mantenendo, da quello che ho capito, il ruolo di vicepresidente della Lega Pro, credo che sia un riconoscimento importante. Gianfranco se lo merita, perché al di là della preparazione e della competenza calcistica, che è quella inequivocabile, ha dimostrato sempre di essere una persona seria, una persona che ha saputo instaurare soprattutto rapporti con tutti. Non credo che ci sia nessuno che possa parlarne male, sotto il profilo sia professionale e sia sotto il profilo della persona che è, insomma. Quindi, bene, sono molto contento.
0: E Zola ci porta anche a parlare del Parma, il Parma che sta nascendo, un Parma che continua con questa in panchina. Che cosa ti aspetti dalla prossima stagione, soprattutto in questo mese di agosto? Per quanto riguarda il mercato, ci sono dei giocatori che sono ancora sul piede di partenza, mi riferisco al portiere Suzuki.
1: Dunque, sì, c'è Federico Cherubini che sta lavorando e sta cercando di trovare il modo di ripetere quello che è stato non una cosa scontata l'anno scorso. Non dimentichiamoci che non avevano il Parma, appunto, all'inizio c'era po poca credibilità nei confronti sia dell'allenatore, che è un allenatore molto giovane, forse più giovane dei giocatori che ha in campo quasi. È un allenatore, tra virgolette, ancora non conosciuto dai più, invece ha saputo creare un gruppo e ha saputo soprattutto essere un allenatore che ha, al di là delle idee che poteva avere innovative a livello calcistico, ma si è saputo adattare ai giocatori che aveva e ha creato un gruppo importante, che ha mantenuto e ha fatto tagliare il traguardo nella maniera. Fatto tagliare il traguardo della salvezza anche con largo anticipo. Quindi Quindi io credo che la Parma voglia e possa proseguire su quel andazzo che è stato un andazzo importante l'anno scorso e sta cercando di costruire una squadra che come al solito fa del gruppo la parte più importante, perché l'allenatore soprattutto ha formato questo grande gruppo che sono stato spesso a vederlo, adesso poi bisogna vedere se uno degli uomini di mercato che Pellegrino possa rimanere o
0: Certo.
1: meno, da qui alla fine del mercato ci saranno sicuramente dei cambiamenti a seconda di chi parte e di chi rimane, naturalmente.
0: Senti, invece per quanto riguarda le big, chi è che ti sta colpendo davvero? Qual è tra le squadre più importanti quella che secondo te può essere più apprezzata per le manovre di mercato, fermo restando che come dicevamo in precedenza non è che ci siano stati poi tutti questi colpi, anzi, forse è
1: Appunto.
0: stata proprio la Fiorentina insieme al Como la regina del mercato.
1: Sì, ecco, hai citato, ecco, non l'avevo ancora citato, naturalmente il Como e la Fiorentina sono quelle squadre che si sono magari più mosse per un motivo, chi per l'altro. La Fiorentina per riprendersi dallo shock dello scorso anno e la Como invece per confermarsi. Per quanto riguarda le altre, come hai detto tu, sono tutte in stand-by. L'unica che può essere giustificata su questo può essere l'Inter, che ha già una formazione, una squadra, non dico completa, ma ha bisogno soltanto di puntellarla, quindi forse è quella che ha meno fretta nel cercare di fare le cose, mentre dall'altra parte c'è una Juventus che deve cercare di rattoppare quello che è stato gestito dall'era Giuntoli fino ad oggi in maniera, non dico scellerata, perché però la Juventus non ne ha azzeccata una sotto questo profilo, sia sotto il profilo del mercato, sia sotto il profilo della gestione generale degli allenatori e quant'altro. Quindi, senza dubbio, l'arrivo di Carnevali, che è un uomo di calcio che da tantissimi anni ha fatto anche insieme alle fortune del Sassuolo, possa essere un uomo pratico e ma guardi meno gli algoritmi e pensi più alle cose pratiche, che forse è la cosa migliore, quella che dovrebbero fare gli altri. Come può essere il discorso Milan, che era partito in una certa maniera. Il Milan è ancora in una fase di costruzione, non lo stanno, appunto, come hai detto tu, facendo cose stravolgenti. La Roma stessa, ha preso, appunto, c'è stato uno scambio di attaccanti soltanto
0: Con il
1: con il
0: Bologna.
1: Bologna, parlando di Castro, che è senza dubbio un elemento importante, ma è stato uno scambio interno, quindi ancora colpi da rimanere a bocca aperta non ce ne sono stati e non so se ce ne saranno, però questa è la situazione attuale. È cambiato poco e niente, a parte appunto l'intrigo che può suscitare la Fiorentina e lo stesso Como.
0: Eh sì, a proposito della Roma, ti aspettavi che Gasperini potesse essere accontentato un po' più velocemente, Gasperini che aspetta ancora, i rinforzi.
1: Eh sì, ecco, appunto, facciamo che questo mercato che va avanti addirittura, questa è cosa che mi chiedo sempre col punto interrogativo, oltre, finisce appunto quando appunto il campionato è appena iniziato, ma al di là di questa considerazione, certamente credo che Gasperini si aspetti qualcosa di importante. Adesso chiaramente le partite estive lasciano il tempo che trovano, perché se si pensa che le partite estive possono essere un test probante, allora, tanto per citare il Genoa, si dovrebbe con il 10-1 che ha preso in Inghilterra, dovrebbe preoccuparsi tantissimo. Però, insomma, quindi lasciamo scorrere, e credo che Gasperini comunque si aspetti un altro paio di colpi come me.
0: È calcio d'agosto e si sa che va sempre preso con le
1: Sì, no, assolutamente,
0: molle.
1: sempre in ogni senso, sia nel
0: Anche ai tuoi
1: positivo che
0: tempi
1: nel
0: era così. Sì,
1: negativo. Adesso devo dire che 10-1
0: 10-1,
1: non
0: insomma,
1: è facile da
0: rischia di aprire una serie di
1: digerire.
0: polemiche già prima dell'inizio della stagione ufficiale, sì, perché è una mazzata, insomma, pesante.
1: No, 10-1 non riusciamo a farlo neanche noi con le squadre locali
0: Eh
1: quando
0: sì.
1: andavamo in Rio, come si usava una volta in montagna. Adesso neanche quello succede, però insomma,
0: È vero.
1: vediamo.
0: Alberto, grazie per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata. E
1: Alla prossima.
0: adesso, dopo questa chiacchierata con Alberto Di Chiara, vi proponiamo anche questa intervista che abbiamo realizzato per Radio Firenze Viola con Giuseppe Giuseppe Rossi, con lui abbiamo toccato alcuni temi relativi specialmente alla Fiorentina e soprattutto in riferimento al colpo Mastantuono messo a segno dai Viola. Sentiamolo. È un grande piacere avere con noi Giuseppe Rossi, benvenuto.
2: Grazie, grazie mille.
0: Come stai innanzitutto?
2: Tutto bene, dai, tutto bene. Ci siamo messi bene, ci stiamo preparando.
0: Ci stiamo preparando anche per il centenario della Fiorentina di cui parleremo tra
2: Esatto.
0: poco, però ti chiedo innanzitutto come sta andando anche l'avventura con i Cosmos, di cui sei vicepresidente, responsabile dell'area tecnica.
2: Sì, è un lavoro diverso, ecco, rispetto a quello che sono abituato, no, nel calcio. Diciamo che mi trovo meglio forse in campo, sto ancora imparando però le cose fuori dal campo, ecco, quindi è un mondo to totalmente diverso. Bello perché sei sempre coinvolto nel calcio, poi facendo parte di una grande club come i Cosmos, che ha una grande storia, che ha scritto la storia qui in America, fa sempre piacere, c'è grande responsabilità, c'è pressione, quindi è bello sentire questa pressione.
0: Ecco, dicevi del centenario della Fiorentina che si sta avvicinando, tu ci sarai naturalmente e tra i vari festeggiamenti sarai protagonista anche della Notte Viola il 30 agosto a Forte dei Marmi. L'organizzatore di questo evento, Simone Barazzotto, ha preparato tutto nei minimi dettagli, ci sarà una cena di gala con posti limitati a 200 euro e poi dopo cena dalle 23 per tutti i tifosi viola che non avranno modo di partecipare alla cena, potranno comunque entrare con drink per meet and greet. Tra l'altro c'è anche la pagina Instagram con tutti i riferimenti per prenotarvi con tanto di numero telefonico, pagina Instagram che è Notte Viola FDM tutto attaccato, quindi ripeto potete andare su questa pagina Instagram anche per ulteriori approfondimenti. Intanto, Beppe, cosa vuoi aggiungere?
2: No, niente, che sarà una gran bella festa. Prima di tutto sono onorato di essere stato invitato, di far parte di questa grandissima serata, i 100 anni della Fiorentina. Ma quindi non vedo l'ora, ecco, di rivedere ex compagni, gli ex campioni del passato. Fa sempre piacere vedere tutti. Poi tornando certo a questa cena che abbiamo il 30 agosto, è anche bello coinvolgere il pubblico, i tifosi. Saremo in 5-6 ex giocatori, tra l'altro Frey, Mutu, mi hanno dato la conferma che ci saranno anche loro, quindi sarà una gran bella festa, contenti ecco, di partecipare sia a questa cena, però più importante il 2 settembre.
0: Ecco, parlando un po' dell'attualità della Fiorentina, che idea ti sei fatto, sulla squadra, di Fabio Grosso, gli acquisti che sono stati messi a punto da parte della Fiorentina? Insomma, c'è, grande fiducia intorno alla nuova Fiorentina, si respira un'aria nuova.
2: Prima di tutto, sono contento per Fabio che ha trovato una piazza importante, una piazza bella come questa di Firenze, se lo merita, secondo me farà grandi, grandi cose. Riguardo i giocatori, stanno facendo un calciomercato stupendo, stupendo, credo che i calciatori che hanno preso porteranno quella qualità giusta. Si sta parlando ecco, di Mastantuono anche, che è l'ultimo che abbiamo preso, quindi giocatori di qualità, giocatori che daranno quella cosa in più che magari mancava l'anno scorso per arrivare ai traguardi giusti della Fiorentina.
0: Eh sì, c'è grande attesa intorno a Mastantuono, hai avuto modo di seguirlo in qualche partita, insomma, è un vero talento, un mancino come te, tra l'altro.
2: Sì, l'ho visto giocare tante volte, molto molto bravo, tecnico, ha un'intelligenza calcistica molto molto alta, quindi credo che a Firenze piacciono quei tipi di calciatori e quindi lui si troverà a suo agio sicuramente.
0: Ci sarà magari da capire bene il ruolo, perché probabilmente non è un vero e proprio esterno, però comunque ci si può lavorare.
2: Sì, esatto, Fabio saprà come gestirlo. E vedrai che regalerà tante soddisfazioni ai tifosi.
0: Senti, Ken, resta alla Fiorentina a meno di offerte veramente clamorose. Questa è stata l'indicazione del Club Viola, giusto così?
2: Serve un 9, serve uno che riesce a fare gol, uno che quando serve è pronto lì davanti, anche se magari tocca due o tre palloni a partita, basta che ci sia quello che può essere decisivo nei momenti importanti. Il primo anno lo è stato, quest'ultimo anno un po' meno, però ci sta, ci sta un'annata. Un po' così, ma conoscendolo non a livello personale, però da quello che ho visto, secondo me farà bene, troverà la concentrazione giusta che serve per tornare a quei livelli come primo anno.
0: E con le parole di Giuseppe Rossi siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Appuntamento a domani. Buona serata.

0: Federico, grazie.
1: Ciao a tutti, grazie a voi per l'invito.
0: L'ho
1: Ciao Fede.
0: chiamato team manager, va bene così, Filippo Del
1: Sì.
0: Monte, Giannisa Fattuba, posso chiamarti così? Dammi tu la definizione corretta e giusta, Filippo, ciao e ben trovato.
1: Ciao, buonasera a tutti, grazie
0: E poi c'è il
1: dell'invito.
0: collega del Messaggero, Alessandro Biaggi, che saluto, ciao Alessandro e benvenuto anche a
1: Ciao.
0: te.
1: Ciao Marco, grazie dell'invito e un ben trovato a tutti quanti, naturalmente.
0: Allora, io questa puntata la voglio dedicare veramente per fare una sorta di bilancio di questa prima parte della stagione della MotoGP. Quindi vi chiedo che cosa ha detto questa prima parte della MotoGP. Carlo, vorrei aprire con te la prima cosa che possiamo sottolineare in questo avvio di mondiale, dove la cosa bella è che è un mondiale molto aperto, molto equilibrato, ci abbiamo tanti piloti in pochi punti, davanti a tutti c'è Martin, però sono tutti lì. Sembra, diciamo
1: Sì.
0: così,
1: Beh,
0: preannunciarsi un mondiale molto equilibrato.
1: guarda, la cosa bella secondo me è che abbiamo trovato un'Aprilia che è arrivata a livello Ducati, insomma, questo è abbastanza evidente. In quasi tutti i circuiti, quelli veloci ancora meglio. Ed è un'Aprilia che si può giocare mondiale, se la può giocare, ha solamente un grande avversario, che è quella seconda cosa che diciamo, che si chiama Marc Marquez, che quando sta bene. E batterlo diventa quasi impossibile. Però gli sforzi della Aprilia sono stati ottimi, bravo Rivola, soprattutto bravo nelle scelte, perché la scelta di Fabiano Starlacchini è stata secondo me determinante. Lo conoscete tutti, Fabiano era un po' l'uomo di Gigi Dall'Igna. Direi che a questo punto è una bella lotta. Diciamo che ho una sola cosa che secondo me non tutti l'hanno detto. Il mondiale si è riaperto solo a causa di errori da parte di Aprilia, perché Marc due Gran Premi non li aveva fatti. E l'Aprilia, da quel maledetto giorno dell'Ungheria di Martin, che ha fatto quello strike, è cambiato tutto, soprattutto l'umore interno, che non è più bellissimo e gioioso come prima. Però lascio la parola agli altri, per me la cosa più bella è vedere un'Aprilia lottare con la Ducati e un Marquez che diventa l'uomo da battere, come è sempre stato d'altronde.
0: Federico?
1: Sì, sono assolutamente d'accordo con Carlo. Ci eravamo lasciati alla fine del
0: Quindi, scusa,
1: 2021.
0: Federico, sei d'accordo? Cioè, ritenete che ci siano più demeriti dell'Aprilia che meriti di Marquez e della Ducati?
1: Sì, l'ha detto anche Marco in conferenza alla fine dell'ultima gara. Ha detto: mi ritrovo qui per demeriti degli altri, non per meriti miei. E ci eravamo lasciati alla fine del 2025 con un'idea. Molto semplice, prima della rivoluzione dal punto di vista
0: Vede? Abbiamo
1: regolamentare
0: perso.
1: del
0: Vai.
1: 2027, Marc Marquez vince il suo decimo con facilità e tutti a casa e ne riparliamo quando come dire, si rimescoleranno le carte. Invece le carte per l'infortunio di Marc e per tutta una serie di situazioni, come diceva Carlo prima, l'Aprilia che ha sfruttato al meglio l'inverno per lavorare sulla moto e farsi trovare pronta per il 2026, diciamo che hanno, come dire, messo in piedi una battaglia, una lotta per il titolo mondiale che nessuno di noi, onestamente, arrivati al punto dove siamo arrivati oggi, si sarebbe mai aspettato. Sono tanti piloti in lotta, ovviamente, è inutile dirlo,
0: Ci
1: tutta una serie
0: sentiamo.
1: di, per dire, di situazioni. L'uomo da battere adesso. Come dire, per testa e per talento e anche un po' per striscia positiva, Mark è in una condizione pazzesca a livello psicofisico e a livello di guida di moto, e gli altri dovranno stare attenti, dovranno fare tendenzialmente quello che ci auspichiamo che possano fare in aprile, ovvero cercare fra 3-4 gare quale può essere il caposquadra fondamentalmente. Lì dovrà essere molto bravo Massimo Rivola insieme a un altro che di mondiali vinti ne sa qualcosa, che è Davide Brivio, che è come dire, il manager della squadra che si trova oggi tra i candidati alla vittoria del titolo mondiale. Dovranno essere bravi come dire, a fare gioco di squadra per
0: Sarà
1: provare.
0: molto difficile, caro Porrozzi.
1: Lo so
0: Sai che io con
1: benissimo.
0: l'esperienza ce l'ho, sarà molto difficile perché
1: Già adesso.

0: l'hai visti che non è che c'è
1: Ma
0: un bel ambiente.
1: se vogliono puntare a, come dire, a contrastare quel carro armato che è Mark, l'unica soluzione ad oggi è quella, ovviamente. Non sarà facile, sono d'accordo con te, Carlo, però la bravura, no, a livello di strategia, e tu ne sai qualcosa
0: Sì,
1: più di
0: no, no,
1: noi,
0: capisco.
1: la difficoltà sarà quella, e sarà difficile anche dover dire a altri piloti fra un po', ragazzi, puntiamo tutti su di lui perché lui è la persona che può contrastare Mark. Come dire, diluire la potenza di fuoco su 3-4 piloti può essere, come dire, controproducente, ma questo è un mio, come dire, un mio parere al riguardo. Vedremo se l'Aprilia, quindi le quattro moto, i due team saranno in grado di dialogare per provare a contrastare Mark, ma sono già, e ne ci metto una mano sul fuoco, che sarà, come dire, una
0: Sarà
1: battaglia
0: difficile,
1: ardua,
0: è molto
1: molto, molto
0: difficile.
1: difficile.
0: Filippo, tu che ne pensi? È così?
1: Ma
0: Ci vedete invece più meriti di Marquez?
1: i meriti di Marquez senza dubbio ci sono, si è ripreso da un infortunio molto brutto, ha recuperato punti anche, ahimè, per colpa degli altri, come ha detto anche Brivio, in questa regular season stanno tutti sbagliando e lui è quello che sbaglia meno e sta vincendo. E come ha detto anche Dall'Igna, adesso lui ha raggiunto anche questa consapevolezza di, anche quando non dà il 100%, ormai riesce a essere lì davanti. Sicuramente io vedo tanto merito di Marquez, ma anche tanto demerito da parte appunto di Bezzecchi, che forse si è sentito un po' troppo sotto pressione, e quindi sì, adesso c'è stata questa rimonta clamorosa, che secondo me sarebbe arrivata un po' più avanti, ma comunque lui è una macchina da guerra. E forse l'uomo per Aprilia su cui puntare adesso chi è? Boh, può essere Martin, che mondiale l'ha già vinto, anzi ne ha vinti di più. Quell'esperienza non è più il Martin di 2 anni fa, secondo me, quello che vinse in Pramac di brutto. Però sì, come dice Federico, forse è gioco di squadra, ma come insegna anche Carlo, mettere anche d'accordo quattro Aprilia con due sponsor diversi è ben
0: Non ce la
1: difficile.
0: fai, non ce la fai. Non ce la fai, sai
1: Alessandro,
0: perché?
1: tu
0: Perché finché c'è la matematica, non puoi dire a un pilota fai fatti
1: un
0: da
1: gioco di
0: parte.
1: squadra. Non puoi
0: Certo.
1: farlo, te lo
0: Anche
1: dico per
0: perché,
1: esperienza. secondo me, noi non siamo la Formula 1, dove la Formula 1 sono addomesticati da secoli a giocare così. Noi non siamo abituati a giocare così.
0: Giusto, giusto. Sì, vero, vero, vero. Alessandro Biagi?
2: Sì, e per fortuna speriamo di rimanere moto mondiale, moto GP ancora per lungo tempo, perché adesso l'avvento degli americani, vedendo quello che è successo in Formula 1. Io tremo al solo pensiero di quello che possa accadere tra 3, 4, 5 anni,
0: Ovvio,
2: obiettivamente.
0: qualche segnale c'è stato in questo mondiale.
2: Lo so, lo so.
1: Vedi Adelaide.
2: Io sono un vecchio appassionato di Formula 1 dal 1980 e anche prima, adesso non riesco più a guardare le gare. Non vorrei
0: Sì.
2: arrivare a questi livelli in moto mondiale. Ma chiusa questa parentesi, torniamo invece alla bellezza della MotoGP. La bellezza è che quest'anno ci dice una cosa straordinaria: non ci sono più uno, due, cioè due marche, due, tre marche contro che rivaleggiano tra di loro, non ci sono due, tre piloti che rivaleggiano tra di loro, c'è una marca, l'Aprilia, che ha la moto migliore, contro un pilota, Marquez, che è il pilota migliore su un'altra motociclista. E questo già è una cosa positiva perché le strategie di mercato ci hanno regalato questa bellissima cosa per la stagione 2026. L'Aprilia ha la miglior moto, il miglior pacchetto, difetta oggi della fortuna, della
0: Forse
2: lucidità,
0: non c'hai i migliori piloti, faccio
2: dei
0: adesso
2: propri
0: tipo una
2: piloti. Non
0: cattiveria, non c'hai i migliori.
2: è un dato oggettivo, è un dato oggettivo, non hai i migliori piloti e di conseguenza si trova in questa situazione di impasse che è abbastanza incombente perché un uomo, un pilota come Marquez che sta rinvenendo su alla grande è difficile fermarlo a questo punto, ha su di
1: Posso?
2: sé tutte le
1: Però
2: attenzioni
1: Ale,
2: del mondo.
1: scusami un secondo se mi sento, tanto siamo tutti
0: Vai,
1: amici,
0: vai.
1: ci inseriamo uno con l'altro. Cioè,
0: Sì,
1: io non
0: sì.
1: sono mica tanto d'accordo con te che l'Aprilia è la moto migliore e la
0: Infatti io volevo
1: Ducati
0: fare questa
1: è dietro.
0: domanda, ragazzi,
1: Io non
0: perché
1: sono
0: è la
1: d'accordo,
0: moto
1: Ale.
0: migliore, cioè è la moto è
1: No,
0: partita fortissimo, Carlo, però, perché è partita
1: diciamo
0: fortissimo,
1: che ha
0: ma ha vinto
1: raggiunto la Ducati. Per me sono simili. Nei circuiti veloci è più forte l'Aprilia.
0: nei circuiti meno veloci è più forte la Ducati, si equivalgono. La differenza la fa Marquez in questo momento, ma si equivalgono. Per cui, sai, prima di dare la Ducati inferiore o morta o moribonda, tra virgolette, aspetterei, perché anche di Gian Antonio è lì, non è costante, però attenzione che è un outsider. Ci sono sette piloti racchiusi in 50 punti, se non sbaglio, qualcosa del genere. Cioè, prima di... Cioè, comunque la Ducati, io la vedo ancora una moto. Noi ci facciamo portare via, secondo me, il giudizio anche dal fatto che Bagnaia non la guida più. Lo sapevamo già che non la guidava più dall'anno scorso, dal momento che è arrivato Marquez. I giovani, Alex Marquez ha avuto un sacco di incidenti e andava bene con la moto 2024, anche se si sta riprendendo. Il giovane che è caduto, si è fatto male, vertebra e compagnia bella. C'è un pilota solo con alle spalle un buon Digia, che ripeto è un outsider, però non la vedo inferiore, Alessandro, credimi. È che ha quattro piloti in palla dall'altra parte. Ogura in palla, Fernandez per il rinnovo in palla, Martin è uno che non gliene frega niente perché va via, per cui se fa dei disastri niente, credetemi. E c'è un Bezzecchi che l'anno scorso l'abbiamo non sopravvalutato, lui è fortissimo, però l'anno scorso lui ha corso da solo. Avevo una Aprilia che era tutta per lui, non me ne voglia Savadori. Beh, aveva come compagno di squadra Savadori, che è un ottimo collaudatore, però Martin non c'era per tutti gli incidenti, le vicissitudini, tutto quello che vuoi. Avevo un'azienda tutta per lui, anche l'altra squadra, ed era una bolla di quelle meravigliose. Lui è cresciuto in un modo esponenziale a livello soprattutto mentale. Quest'anno ce n'ha due come minimo avversari, quello interno che è Martin e se ne sta accorgendo, e quello esterno che è Marquez. Quindi in questo momento la pressione ce l'ha da tutte le parti lui, non è più il numero uno di Aprilia. E forse le cadute sono anche datate per
3: Ma...
0: quello. Poi vi lascio a voi la parola.
3: No, no, no,
2: Guarda,
3: tra l'altro
2: io...
3: guardate, vi riporto un messaggio di un ascoltatore che un telespettatore ci sta vedendo, ad esempio dice l'Aprilia, secondo lui, è la moto migliore su tanti circuiti. Non so se siete d'accordo.
0: Sì.
3: Quindi questo potrebbe creargli un vantaggio in questa seconda parte quando si riparte, oppure questo vantaggio non c'è? Perché io non sono sicuro che sia la moto migliore, devo essere sincero.
0: No, lascio la
3: Vai,
0: parola a
3: vai,
0: voi.
3: chissà.
0: Io l'ho
3: Sì,
0: detto
3: dai,
0: prima.
3: vai.
0: Io l'ho detto
3: Non so,
0: prima. Secondo
3: Federico,
0: me,
3: Filippo, dai,
0: ecco,
3: parlare,
0: Federico, per
3: tanto.
0: me dai alcuni circuiti veloci sì, in altri no, ma lascio la parola a voi.
1: Secondo me
0: Sì,
1: sì, ha
0: sono.
1: fatto un bello
3: Vai, vai.
1: step l'Aprilia, ma non è... Sì, sono pari con Ducati. È una bella lotta pari, il problema è che Ducati c'ha il cavallo di razza, che simpatico o antipatico che sia, è quello più di razza del momento. E lo sanno anche in Aprilia, perché hanno di fronte una bestia che dice fino ad oggi sono contento dei 9 mondiali, se arriva al decimo chissà. Punta a quello, quindi, giustamente, perché i campioni veri puntano a quello. Poi dopo lui è bravissimo anche a fare un po' di pressione agli avversari. L'ha fatto con Bagnaia all'inizio.
0: Maestro, è un maestro.
3: Non c'è niente da fare, non c'è niente da
1: Così come
3: fare
1: anni
3: questo.
1: fa era maestro Valentino, quindi i cavalli di
3: Sì,
1: razza sono così, eh.
3: sono così. Sì.
2: Però
3: No,
2: ecco, io
3: sai cos'è però? Prego, prego,
2: intervengo.
3: Alessandro, vai, vai.
2: Per carità, io non voglio assolutamente dissentire oltremodo da Carlo
3: No, ma tu
2: Perna,
3: puoi
2: perché non
3: dissentire, ci
0: Ma puoi
3: mancherebbe.
0: dire, ci mancherebbe altro.
2: È
3: Il bello è
2: cazzazione.
3: questo,
2: Però
3: ci mancherebbe.
2: facendo un ragionamento, noi avvicinandoci alla matematica quando si fa la media statistica, e in genere si fa la media, si tende a eliminare quelli che sono i valori assoluti più alti e più bassi. Qui nel valutare il rendimento di queste marche, di queste squadre, ma parliamo di case costruttrici, togliamo il rendimento del valore più alto che è Marc naturalmente. Dall'altra parte, chi vogliamo togliere? Martin, ok, Bezzecchi,
0: Però ne hanno
2: dall'altra
0: due di
2: parte un
0: là.
2: po' si equivalgono.
0: Adesso,
2: Dopodiché,
0: bravo,
2: togliamo
0: bravo.
2: Marquez e vediamo il rendimento delle due moto, non c'è oggi paragone. Sono convintissimo che la Ducati ha fatto, rispetto all'inizio stagione, dei passi enormi e quindi ha avvicinato tantissimo la Aprilia, quasi eguagliandola. Ecco, io mi permetto di dissentire dicendo quasi eguagliandola. Però obiettivamente oggi il pallino del gioco è in mano all'Aprilia e sarà difficile instaurare una politica di squadra di marchio, perché come dicevano giustamente i colleghi e i nostri interlocutori, ci sono ragioni di sponsor importantissime, quindi dire ad uno sponsor di figurare in seconda linea rispetto ad un altro oggi è veramente molto difficile. Quindi il fatto di stare da solo aiuterà ancora di più Marquez in questo dualismo contro l'Aprilia.
3: Allora, ci sono dei messaggi, però voglio sentire prima Federico su questa cosa e poi vi riporto un po' delle osservazioni dei nostri amici che ci stanno seguendo, dai.
4: Sì, due osservazioni. La prima è Ducati, diciamo che oggi si ritrova con un Marc Marquez in grandissima forma, con un Bagnaia, come diciamo prima, ormai ai saluti, quindi non troppo concentrato sulla guida. Idem Morbidelli, perché ormai diciamo che Franco è sulla via del, come dire, dei saluti alla Superbike 46, esattamente. Bigia, come diceva Carlo, un po' incostante, però è sempre lì, ha pochissimo fondamentalmente dalla vetta, quindi è anche lui un outsider per la vittoria. Poi vogliamo parlare di Aldeguer, ha avuto ovviamente i suoi problemi, però tendenzialmente si è dimostrato uno che può andare forte, quindi, come dire, anche la Ducati ha i suoi numeri. È chiaro che, messa in confronto a ciò che ha fatto Aprilia nella prima parte della stagione, tendenzialmente ai nostri occhi perde, ma se vogliamo guardare proprio il potenziale, X ha due piloti in lotta per il mondiale, due con poca, mettiamola così, con poca convinzione, uno che ha avuto dei problemi, Alex Marquez, che comunque al suo valore è un due volte campione del mondo, ragazzi, uno che l'anno scorso è stato vice campione del mondo, quindi tendenzialmente un Alex Marquez in forma poteva stare, secondo me, all'interno di questo pacchetto. Quindi la Ducati è assolutamente una moto che ancora oggi è detta legge. Bisogna vedere adesso, ne abbiamo parlato, Marco, se non ricordo male, un paio di settimane fa proprio in trasmissione. Sì. Dobbiamo capire, dobbiamo fare l'analisi adesso di che tipo di circuiti mancano da qui a Valencia, all'ultima gara, ok? E che chi può essere avvantaggiato sia come moto sia come pilota da questi circuiti. Abbiamo fatto un nome l'altro
0: giorno. Il prossimo è sicuramente Aprilia, Porro, perché Silverstone, tu sai perfettamente che...
4: Esatto. Però andiamo a valutare, no, poi caso per caso, e soprattutto andiamo a valutare anche l'attitudine che hanno certi piloti con certi circuiti. L'altro giorno abbiamo fatto un nome che è Ogura. Ogura è molto bravo in alcuni circuiti, ma infatti... che si apprestano ad essere i teatri delle prossime sfide per il titolo. Quindi dobbiamo, secondo me, valutare tutta una serie di cose da qui ci possono portare da qui a Valencia. Ecco.
3: Guardate, allora c'è un amico che ci porta un po' sul tema che sarei andato adesso, ossia di Bezzecchi, no? Viene, mi sembra, correggetemi se sbaglio, sono le ultime quattro gare, zero punti, quindi questo comincia a essere veramente una cosa pesantissima. Qualche amico ci scrive e dice che Bezzecchi è stato un po', diciamo, uso questo termine che ha messo lui, montato dalla narrazione, addirittura il nuovo Rossi qualcuno lo ha definito, adesso non regge la pressione di Marc Marquez. Ecco, questo momento qui, Carlo, parto da te, è dovuto alla pressione che sta esercitando Marquez nei suoi confronti, oppure è un momento negativo che può capitare durante una stagione? Perché, insomma, quattro gare, zero punti è una roba pesante, eh?
0: No, ma guarda, è la pressione non solo di Marquez, ripeto, anche di Martin. Forse ancora peggio la pressione interna, perché lui si sentiva, tra virgolette, padre eterno in casa sua, perché ricordatevi che la seconda parte della scorsa stagione, quando Marquez non c'era, se ricordate, le ultime cinque gare non ha fatto, Marquez vinceva quasi, il buon Bezzecchi vinceva quasi sempre. Sai, senza Marquez lì non ha combattuto. Ora, si ripeto, si è trovato anche Martin in casa, che magari non se l'aspettava. Sai, dopo i problemi fisici, i casini che voleva andarsene via, vi ricordate? E tutto quello che è successo, trovarsi un Martin così, e lui sa che tra l'altro Martin ordini non ne prende perché tanto va via, ragazzi, una doppia pressione. Non è che è stato montato, Bezzecchi l'anno scorso ha fatto un salto mentale pazzesco. Allora, qui di fenomeni ce ne tre, parliamoci chiaro, e sono Marquez, Quartararo e Pedro Acosta. Bezzecchi è un gran pilota che sta diventando un campione. Bagnaia è un campione. Ragazzi, i fenomeni sono quei tre. Bezzecchi in questo momento sta patendo. Se lui passa questo periodo e riesce a vincere il mondiale, ci troviamo un quarto fenomeno per la prossima stagione. Però non è nato fenomeno. Questo
3: no, non è un fenomeno. Ma penso come te. Annuiva Federico. Poi non so, Filippo, Alessandro, intervenite come volete. Annuiva Federico, però.
4: Sono d'accordissimo con Carlo e ne abbiamo anche di questo parlato con te, Marco, in precedenza. Sì. Cioè, l'avevamo detto, dall'infortunio, da tendenzialmente questa sosta, probabilmente questa sosta può essere anche una sosta, come dire, che può aiutare Marco a rimettersi in carreggiata fondamentalmente. È chiaro che coincide con la sosta delle vacanze, ma coincide anche con un infortunio fondamentalmente. Però l'avevamo detto anche in passato, adesso capiremo, di passatemi il termine, di che pasta è fatto Marco e che cosa ci può prospettare per il futuro, perché questa è una stagione che è una chiave di volta importante per la sua carriera. Può rimanere un ottimo pilota da MotoGP, uno di quelli che magari può vincere delle gare, fare dei podi mondiali, come può trovare quello switch importante dal punto di vista della testa per essere tra i dominatori dei prossimi anni. Se riesce a battere un Marquez in queste condizioni e soprattutto un Martin in queste condizioni, probabilmente può trovare quello spunto in più a livello di testa, tanto è solo di testa. I colleghi che sono con noi qui oggi lo sanno, vanno tutti forte col manico. La grande differenza la fai di tenuta psicologica, ovviamente, se ti tiene il fisico e lo switch che riesci a fare con la testa. Se riesci a fare questo switch, a ripresentarsi a Silverstone quadrato come è stato dall'inizio della stagione, allora potremmo trovare, come diceva Carlo, il quarto fenomeno. Se no sarà un ottimo pilota.
3: Filippo, io mi sono trovato in una discussione, così vi coinvolgo, giorni fa su questa situazione qui, e molti mi dicevano, erano convinti che il momento di Bezzecchi sia dovuto proprio alla pressione che sta esercitando su di lui Marc Marquez. Io non ci credo fino in fondo, però chiedo anche a te, Filippo, se sei di questo tipo di pensiero. Cioè, lui si trova in questo momento così nelle ultime quattro gare perché soffre il ritorno di Marc?
1: Ma no, secondo me sono d'accordo sia con Federico che con Carlo, assolutamente. Quindi è stato anche un po' sfortunato e non è riuscito a rialzarsi dalla sfortuna iniziale, quello sì. Stiamo a vedere quando rientra Silverstone come rientra. Mi auguro rientri bene, è un pilota, diciamo così, lavoratore, uno che si è costruito, ha fatto bene, gli è sempre mancato anche il mondiale, anche all'epoca della Moto3, è un bel pilota, staremo a vedere se sboccerà come ci auguriamo, perché anche noi italiani abbiamo ancora bisogno di un pilota che vada bene, così come speriamo che Bagnaia, con l'aria fresca di Aprilia, possa tornare davanti, anche se poi il prossimo anno Ducati mette giù una squadra bella violenta, quindi però adesso vediamo questa parte.
3: Poi ci andiamo, perché c'è una curiosità dopo su questa squadra quindi tu dici aspettiamo la ripresa per vedere se il momento negativo è passato, insomma, può passare.
1: Sì, esatto, secondo me la ripresa, poi Marquez arriva
3: bello carico,
1: così come gli altri, perché sono tutti allo stesso passo, al momento sono tutti alla pari, quindi con addirittura piloti come Gura Fernandez in stato di grazia, e vediamo anche se continuerà lo stato di grazia di certi piloti. Sarà una bella svolta.
2: Sì. Marco, io parliamo adesso di Marquez e Bezzecchi. Io credo che il primo problema di Bezzecchi non sia Marquez ma sia Martin. Io penso che lui soffra oggi più la crescita, l'attuale dominio di Martin, che è, come sappiamo, essendo il compagno di squadra, il primissimo avversario di ogni pilota, e poi si pone il problema di Marquez. Quindi a livello psicologico credo che quello che più può pesare su Marco, su Bezzecchi, sia proprio la presenza, la rivalità e la sfida interna contro Martin.
3: La vedo anche io questa
2: switch su questa sfida, e poi può affrontare la sfida anche contro Marquez. Sono questi due step che Bezzecchi deve superare.
0: Siamo tutti d'accordo, mi sembra.
3: Siamo d'accordo,
0: d'accordo. Sì. Ma d'altronde è anche abbastanza chiaro. Però ragazzi, in tutto questo, noi stiamo là parlando di questi tre, anche perché giustamente
3: sì.
0: Sono probabilmente...
3: Tu chi metti dentro nella mischia? Chi metti dentro nella mischia?
0: Ma io te l'ho detto, il DJ lo metto outsider sicuro.
3: Io non riesco a mettere di Gian Antonio in mezzo a questa bagarre, lo sapete?
0: Io lo metto outsider, attenzione, perché guarda, deve imparare i primi giri, deve imparare la partenza, perché vedi che...
3: Ma hai detto niente.
0: Hai detto tutto praticamente, più che dire niente. Però io lo vedo molto costante. La costanza paga. Non è che abbia fatto un campionato esagerato, però è lì, terzo, ragazzi. Non cade, non succede poche volte, fa dei bei risultati. È chiaro che i tre sono loro. Però gli outsider io ci metto anche Ogura. Ci metto anche Ogura. Perché ragazzi, questo qui è uno che ha rinunciato a passare alla MotoGP, se vi ricordate, Orozzi lo sa benissimo, 3 o 4 anni fa, quando la Honda gli offrì di passare in MotoGP, e lui disse non ci penso nemmeno, perché questa moto non è competitiva. Io sfido un pilota giovane giapponese a rifiutare un passaggio alla MotoGP in quel modo lì con una Honda. Aveva ragione. Oltretutto è un altro di quelli che se ne va, diciamo scelte secondo me orride, tra virgolette, sbagliatissime, poi se volete ne parliamo, se ne va, quindi anche lui ha un qualcosa in più da dare, è molto forte, mi dicono addirittura, ma non ci credo, che non si alleni, o si alleni pochissimo, forse Prost lo sa.
4: Sì.
0: Credetemi, me l'hanno confermato diverse persone.
3: Ma è sempre fresco alla fine della gara.
0: Ed è sempre fresco, ma me l'ha detto tante persone, non una, capisci? Me lo dice una e gli dico, vabbè, mi ha contato una palla. No, me l'hanno detto persone diverse che si occupano anche di lui diversamente. E io gli ho detto, ma ragazzi, ma farà un'ora di palestra? Probabilmente fa quello, ma non si allena.
3: Ma fa pure dal monte la palestra un'ora, scusa, e non la fa
0: che cosa? Oh ragazzi, io vi dico quello che mi hanno detto. Poi anch'io non ci credo, perché i piloti li conosco tutti, bene o male, li ho visti tutti e li sto vedendo ancora. Però ragazzi, questo è uno che, ripeto, lo metto dentro.
3: E poi è regolare, Carlo, molto bello. C'è una grande regolarità. C'è una grande regolarità.
0: Sì, sì, ma lui, ragazzi, se lui impara anche lui primi, all'inizio è uno di quelli che poi è uno che parla le gomme, come faceva Bastianini ai vecchi tempi, se vi ricordate. Bravo. Di quello che gestisce molto bene la gomma posteriore. Sì. Quindi io li metterei questi dentro ancora.
3: Allora guardate,
0: con un po' qui di distanza, ma non tanto.
3: Tante osservazioni ve le giro, Filippo. Per esempio ci scrivono, ma se Marche guidasse una Aprilia, che musica sarebbe? Poi ancora Marca, tre jolly, Aragon, Phillip Island e Valencia.
1: Sì, secondo me è un po' di più di jolly come gli altri. Se guidasse in Aprilia sarebbe sempre lì. Abbiamo detto che le moto sono sullo stesso piano. Marquez era anche l'unico che faceva andare avanti una Honda che con gli altri arriva dal decimo posto in poi. Quindi stiamo parlando veramente del Maradona del motociclismo, quindi con qualsiasi cosa lui va, e lui è killer quando sente il sangue dell'avversario, è il momento dove dà ancora più se stesso, potrebbe guidare anche una Patton che sarebbe davanti.
4: Sì, sono d'accordo, è vero, è l'unico di questa rimasto della generazione di piloti davvero che può cambiare moto e essere sempre lì, a maggior ragione una moto come Aprilia. Cioè, non stiamo parlando, con tutto il rispetto, oggi di una Yamaha, una moto che ha fatto uno step assurdo, eccezionale dal punto di vista dello sviluppo. È chiaro che in mano a un fenomeno del genere farebbe quello che sta facendo adesso, assolutamente sono d'accordo,
1: penso anch'io.
4: Volevo solo ritornare un attimo su Ogura per evidenziare proprio il concetto di costanza che ha Ogura, al netto del si allena o non si allena. Sicuramente si allena probabilmente non si allena magari a livello di Martin, no? Dei Martin, di questi super atleti tendenzialmente che stanno 18 ore al giorno in palestra. Ha un, come dire, un fisico che probabilmente gli permette diciamo, di essere efficace anche senza un grandissimo allenamento. E Filippo lo sa perché ne abbiamo girati di paddock, ci sono stati tanti piloti nel corso della storia che
1: Esatto.
4: non allenandosi hanno fatto dei risultati notevoli, insomma, anche negli ultimi anni. Per questo dico Filippo, perché li abbiamo, come dire, vissuti insieme anche in altri campionati, vedi la Superbike e quant'altro, quindi non sono stupito da questo. Sicuramente è uno, ecco, che guardando anche gli ultimi risultati degli ultimi anni, anche nelle altre categorie, nelle categorie di accesso alla MotoGP, è sempre stato lì, secondo, terzo, quarto. Questo è un pregio importantissimo, soprattutto in un'ottica di una stagione che prevede oltre 40 gare, che è lunghissima e che tendenzialmente ha dimostrato fino a ieri che non puoi es mai essere sicuro di niente. Quindi se come dire, arriva un incidente, un infortunio, vedi a Bezzecchi, vedi al Marquez della situazione, può
3: Certo.
4: avvantaggiare chi storicamente magari si accontenta del secondo o terzo posto per avvicinarsi all'obiettivo. E associarlo poi ovviamente al concetto delle piste, andiamo verso, come dire, le trasferte asiatiche, lui quelle piste le conosce bene perché le ha calcate per tanti anni, quindi può essere davvero come dire, l'outsider numero uno, come dire, l'underdog numero uno nella lotta al titolo.
1: Sì, anche perché
3: Tanto
1: lui
3: siamo.
1: ha perso il
3: Vai, vai,
1: mondiale
3: Pino.
1: Moto2 buttandolo le ortiche e poi vincendolo, quindi ha sperimentato le due facce
3: Entrambe
1: della
3: le
1: medaglia,
3: situazioni,
1: buttare via una cosa già
3: certo.
1: fatta per poi riprendersi e vincerlo. Quindi, sì, insomma,
3: Assolutamente.
1: sicuramente un
3: Intanto
1: bel cavallo anche lui.
3: sto provando a riprendere Carlo, vediamo. Intanto noi, ecco, forse ce la facciamo, vediamo un
2: Sì, anche
3: attimo.
2: perché Marco, scusami, è augura il pilota che ha meno da perdere rispetto agli altri da questa sfida. Quindi, oltre alla leggerezza fisica, anche quella mentale, e sappiamo che quando il conto alla rovescia verso la fine del campionato, questo aspetto comincia a diventare, se non preponderante, ma molto molto molto importante. Quindi dalla sua ha questo aspetto qui, che è quello che può affrontare il campionato con la maggior leggerezza mentale possibile. Da vedere se poi nella sfida interna tra Caos, Aprilia Ufficiale, se il team satellite riuscirà ad avere, come sta avendo fino ad oggi, quella
3: Certo.
2: competitività fino a fine stagione, perché poi questo è un altro discorso che su
3: Se gliela
2: MotoGP
3: danno questa anche continuità,
2: sì,
3: fatemi fare un po' il cattivo,
2: Eh
3: no?
2: sì, io rimango sul vago in generale, però hai centrato tu il
3: No,
2: punto.
3: però sentite, io ho un'altra cosa, spero che Carlo possa entrare, però approfitto della vostra presenza perché è un tema che non ho trattato con voi. Ma che cosa ne pensate della squalifica che fu data all'epoca a Bezzecchi per lo scontro con il Marshall? La ritenete giusta? È stata eccessiva? C'è stata una polemica furibonda, io mi sono trovato tra social e altre trasmissioni dove, insomma, da molti è stata definita come una cosa eccessiva. Voglio fare un giro, voi che cosa ne. Aspetta, vediamo un po' se riusciamo a mettere dentro Carlo che sta arrivando. Eccolo, eccolo, forse ce la
0: C'è
3: facciamo.
0: una connessione che fa
3: Carlo,
0: schifo,
3: Carlo, Carlo,
0: scusate.
3: eccoci, eccoci, ti vediamo, ti vediamo. No,
0: Scusate
3: Carlo.
0: ragazzi, ma è una connessione che fa schifo, mi
3: No, vai
0: spiace,
3: tranquillo,
0: scusate.
3: abbiamo parlato un po' di Ogura, quindi non ti sei perso nulla. Ho chiesto, così facciamo un giro veloce, perché poi c'è una cosa tecnica che voglio affrontare con te, però ho chiesto della penalizzazione a Bezzecchi quando c'è stato l'episodio del Marshall, che cosa ne pensate? Siccome non ho avuto modo di parlare neanche con te, Carlo, è stata eccessiva, c'è stata una polemica forte nei social, in altre trasmissioni. Mi dite un pensiero vostro proprio velocissimo. Federico, parto da te, Porrozzi.
4: Allora, probabilmente qui dentro siamo stati tutti sportivi, no? Abbiamo fatto
3: Sì.
4: qual calcio, non so, basket, abbiamo. L'adrenalina può portare a quel tipo di situazione e non è un giustificabile. Ok, a livello umano può portare a quel tipo di reazione, ma non è giustificabile a livello in cui sei. in quel momento. Se in campionato mondiale sei un pilota professionista, ti guardano milioni di persone, milioni di ragazzi, sei un esempio, ok? Uh-huh. E l'esempio deve comportarsi da tale a 360 gradi, quando firma un autografo, quando rilascia una dichiarazione alla stampa e quando si trova in una situazione di assolutamente di difficile gestione dal punto di vista della tensione, devi essere un professionista anche da quel punto di vista. Quindi per me la squalifica è stata, non è stata esagerata, giusto. È stata giusta, stata anche giusta. Perché dà okay. un esempio che è agli importante altri. Fondamentalmente nei confronti dell'esterno.
3: Carlo, ti posso chiedere anche a te, che non ho avuto modo di chiedere, abbiamo qualche problema, vediamo se riusciamo a riconnetterci. Vabbè, vado da Filippo. Filippo.
1: Sì, secondo me è stata giusta, anzi pensavo di essere qualcosa in più, anche perché poi organizzando gare con i commissari di percorso c'è un rapporto che se non ci fossero loro non ci sarebbe lo show. Io capisco l'adrenalina, capisco tutto, ma quello è stato esagerato, quindi è stato giusto assolutamente squalificarlo, che fosse Bezzecchi, che fosse un altro pilota. Non si mettono le mani addosso, soprattutto a questi commissari che ne abbiamo sempre meno. E quindi così, secondo me, è stata più che giusta, assolutamente. Mi dispiace che abbia perso 25 certo, punti.
4: Certo. Posso aggiungere una cosa prima?
3: Vai. Me, poi sento Carlo e Alessandro e Carlo.
4: Poi vi lascio okay. la parola, scusatemi. Secondo me è stato bello anche quello che è successo dopo, fondamentalmente. No, sì, anche sì, quello sì. è un esempio, ripeto, probabilmente lui, conosciamo tutti Marco, che tipo di ragazzo sia.
3: Sì, infatti.
4: Quella reazione, quella dimostrazione assolutamente autentica della sua reazione all'incontro, probabilmente è stato ancora più, come dire, un valore ancora aggiunto a tutta certo, questa certo, situazione certo, che è una situazione certo. negativa. Quindi volevo evidenziare questo, scusatemi.
1: Infatti è stato bravo. Comunque ha capito sì. l'errore. Quindi,
3: sì. Alessandro?
2: No, io vado in controtendenza. Non la ritengo giusta nella misura in cui non voglio assolutamente alleviare la gravità dell'episodio, perché è stato un episodio grave e che andava naturalmente punito, ma ci sono forme di punizione che possono essere date. Qui stiamo alterando un campionato, dei giochi importanti, degli investimenti importanti, e quindi impedendo al pilota di disputare la gara non hai soltanto penalizzato lui, ma hai penalizzato i suoi tifosi, hai penalizzato una marca, stai penalizzando degli investimenti milionari. Poteva essere benissimo penalizzato sotto un'altra forma, che so, una sorta di servizi sociali, cioè mandare Bezzecchi per 2-3 volte al campionato italiano di minimoto o di una formula promozionale a dare testimonianza di quello che è avvenuto, a chiedere scusa per l'ennesima volta oppure un'ammenda economica più importante. Sappiamo quanto conti magari questo aspetto per i piloti. Però in questa maniera andavi comunque a punire, tra virgolette, il pilota, a fare un servizio allo stesso pilota perché aveva una...
3: quindi avresti usato una strada diversa, Alessandro.
2: Per riabilitarsi, perché noi sappiamo che, come ci dice poi il diritto, la punizione per prima deve avere come obiettivo la riabilitazione del soggetto reo in questo caso.
3: Beh, però una volta che lo squalifichi, penso che sia stato...
2: La squalifica entriamo, sì, per carità, però entriamo sotto un aspetto sportivo che va a incidere sui tifosi, sulla marca, sulla casa, e io avrei trovato
3: chiarissimo. Carlo,
1: beh, comunque scusa Alessandro,
3: la sentenza
1: livello,
3: falla tu
1: solo di Federazione guarda, Italiana come
4: io
1: successe
4: capisco...
1: anni fa scusa, nella mia gara, che un genitore ha picchiato un commissario di percorso, il pilota, perché era minorenne, ha beccato 8 mesi di squalifica. Quindi sai, alla fine, quando becchi il pugno nei denti, lui ha beccato una gara e già a livello nazionale la nostra federazione li punisce con tanto di più. Quindi diciamo che è stata la squalifica, secondo me, giusta. Poi io i tifosi, la marca, mi dispiace, però se fai una minchiata, come quello che ammazza, non volevo ammazzare nessuno.
4: No, anche perché e secondo me uno sportivo, Filippo, cioè... passatemi il termine, Alessandro, scusa se entro diretto nella situazione.
3: Sì, poi fatemi sentire Carlo.
4: L'avrebbe capita solo così, ok? Cioè, magari i servizi sociali e quant'altro, gli fai male, passa
3: E anche la multa gli fa niente. Come i calci... Ragazzi, è come i calciatori quando vengono sanzionati con le multe. Ma che gli fanno le multe ai
4: Esatto,
3: calciatori? Ma dai, ragazzi, ma
4: però
3: si mette a
4: lì
3: finire.
4: ritorniamo al concetto di Alessandro. Lo fai perché non vuoi toccare certe dinamiche, no? Fondamentalmente. E scusa, Carlo, adesso mi taccio, non
3: Vai
4: volevo.
3: Carlo, la
1: No,
3: tua
1: ma figurati,
3: sentenza.
1: scherzi. No, no, ma io ho già una connessione, mi scuso, cioè, con una connessione maledetta. Ma guarda, io
3: Vai.
1: sono d'accordo sulla squalifica di un Gran Premio, poi capisco anche gli altri discorsi, però secondo me lì l'errore l'ha fatto l'Aprilia, ora io vado controcorrente. Perché se tu fai quel gesto che hai fatto l'indomani, lo fai un'ora dopo quello che è successo, non ti squalificano, mi credi? Se tu lo fai subito, fai un po' il paraculo, ma questo bisogna essere anche paraculi nella vita, purtroppo, o fortunatamente. Se tu questo discorso dell'abbraccio al Marshall lo fai dopo un'ora, secondo me non lo squalificavano, anche perché la squalifica è arrivata tardi, non è arrivata
3: Sì.
1: dopo un'ora, no? E quindi secondo me lì c'è stato un vuoto. Dove io fossi stato Rivola sarei andato, e l'ho fatto tante volte, ricordatevelo, sarei andato in giuria, dal direttore gli avrei detto, ci avrei portato Bezzek, dico scusate, andiamo a chiedere scusa direttamente e in diretta col Marshall. Sarebbe uscita fuori una cosa meravigliosa, guarda.
3: Mediaticamente sarebbe stata molto forte, sono d'accordo,
1: Sì,
3: Carlo,
1: e non
3: sai.
1: l'avrebbero nemmeno squalificato, ti dirò di più.
3: Sono d'accordo su questa cosa.
4: Sta, ci
3: Avrebbe
4: sta.
3: avuto un impatto sicuramente più forte.
1: Ma
3: Senti
1: certo, invece ha avuto un impatto completamente negativo, giustamente, anche perché questi poveri Mascia prendono una lira, si allenano tutto l'anno, ragazzi, sono bravissimi, cioè, quindi
4: quello che diceva Filippo, no? Cioè, 50, 10 ore sotto il sole a 40
1: ma
4: gradi
1: scherzi,
4: con
1: una roba da
4: un
1: matti, ha ragione.
4: panino e quattro, come dire, quattro pacche sulle spalle.
1: Ragione in
4: Senti,
1: pieno.
2: le scuse non vanno minimamente a diminuire la gravità dell'evento, come
1: Assolutamente,
2: il
1: no, no, ma
2: fatto
1: assolutamente.
2: che se qualcuno ferisce un'altra persona, non è con le scuse che poi può
1: No,
2: essere
1: io ho fatto solo un
2: un
1: discorso sportivo politico
2: di
1: che
2: sportiva
1: avrei
2: politica, esatto.
1: fatto come
2: E
1: team manager, capito? Tutto
2: su
1: lì.
2: questo non ci sono, non fa una piega, anzi, dimostra un po' quello che conta spesso, la freddezza che bisogna avere
1: Eh sì,
2: in questi casi, no? Certo. Però sotto il profilo prettamente morale, poi è chiaro che l'atto è stato quello lì, è
1: assolutamente.
2: seguito. Le scuse sarebbe stato una maniera immediata, una maniera per contenere e forse evitare, come dicevi giustamente tu, Carlo, questa pesante sanzione. Però non cambiava nulla
1: Sì,
2: nella
1: perché poi
2: sostanza.
1: conta, eh. Io mi ricordo che mi trovai in una situazione del genere in Aprilia, se vi ricordate, con Capirossi e Marcellino Lucchi. In una partenza al Mugello, Capirossi sbandò e buttò giù Lucchi, che buttò giù due o tre persone. O squalificarono quella gara Capirossi e poi la gara di dopo a Barcellona, se vi ricordate. Ma con la sua fortuna, perché poi lì non andò a Barcellona, incontrò in discoteca la Ingrid che divenne sua moglie, quindi ringraziò con la squalifica, ringraziò con la squalifica. Però devo dire che era giusto squalificare Bezzecchi. Se la tiene, gli va bene che gliel'ha data una sola, da terretta a
3: Sì,
1: me, va bene così.
3: sì, sì. Sentite, un paio di temi prima di salutarci. Allora, il primo, voglio capire che cosa sta succedendo alla KTM, cioè con quella situazione dei motori.
1: Sì, guarda, se vuoi ti
3: Carlo,
1: posso parlare io
3: vai.
1: perché ieri ho parlato con Pete, Fabrizio e tutti per altri motivi e mi ha detto che è contentissimo primo perché le vendite sono andate da Dio dell'80% in più. La Bajaj, che poi è diventata un po' la maggiorazionista, no? Di KTM, che non ne voleva sapere di fare la MotoGP, ha detto di sì perché ha capito che è importante. Quindi ho trovato un Pit molto carico rispetto a quello, non dormiva tutte le notti, no? È chiaro? E quindi mi ha parlato di un futuro non male, cioè di investimenti che ricominciano di un certo livello, però, e questa è una cosa positiva per la MotoGP, però io gli ho detto, caro Pete, però se non ti prendi un bel responsabile tecnico del reparto corse non combini niente, perché il responsabile tecnico ce l'avevi, si chiamava Fabiano Starlacchini, e l'hai mandato via tu insieme a Guidotti e a Pigiamino, detto, e compagnia bella. Perché non voglio che nessuno si dimentichi una cosa.
5: quando andammo io e il buon pilota che avevo, e tu mi puoi dire che avevo e che non è più, che ha corso un KTM nel secondo team e si chiama Enea Bastianini, quando siamo andati io e Enea a Martinghofen, ci hanno ricevuto l'ingegner Starlacchini, Pitt, Jens, Guidotti e Pigiamino, e nessuno sapeva niente e non c'era nessun, diciamo, sintomo che KTM avesse anche dei problemi finanziari, perché la prima trimestrale è uscita a giugno, noi andammo là a maggio e avevano aperto tutto, e quindi, diciamo, tanto questo per dire le cose come stanno. E secondo, devo dire che adesso hanno gli investimenti per poter andare avanti, ma se non prendono un responsabile del reparto corse tecnico o non c'è nessuno, c'hanno un motorista che era andato in Honda ed è venuto via dalla Honda, se non sbaglio, 2 mesi fa, Porozzi, dimmi se sbaglio, no? Però non c'è nessuno, dimmi chi è responsabile del reparto corse tecnico. Ma chiedo al direttore di Motosprint che più informato di me.
3: Direttore, aggiungo anche questo: il problema al motore che avevamo sentito e letto, che devono avere anche, mi sembra, l'autorizzazione
4: per aprirli, alla fine secondo me glieli faranno aprire, anche perché stiamo arrivando alla
5: per
4: fine.
5: La sicurezza,
4: certo. Uno, per la sicurezza, due, c'è cioè un po' un, come dire, anzi due, non è un competitor per la vittoria del mondiale.
3: Quindi, chiaro, un
4: fattore importante. E due, stiamo andando verso la fine, si sta esaurendo questo ciclo di motori e di moto di un certo tipo, quindi secondo me anche per una situazione politica fondamentalmente e per non creare un precedente, soprattutto in vista del 2027-2028, è importante che le altre case si possano trovare, come dire, a livello diplomatico, non ti dico con un vantaggio nei confronti di KTM, ma diciamo con un pareggio. Non vogliono essere in credito, ok?
5: D'accordissimo.
4: E quindi secondo me alla fine succederà. E dirti che questa operazione possa, come dire, avvantaggiare KTM da qui alla fine della stagione, i motori tendenzialmente sono quelli, i progetti sono quelli, è solo per un discorso politico e di sicurezza fondamentalmente. Alla fine è una mia idea, sì. Poi lo faranno fare.
3: Filippo, volevi aggiungere qualcosa, che vedo che annoivi?
1: No, sono d'accordo totalmente con loro, assolutamente.
3: Ale? Che poi insomma la KTM, come diceva prima Federico, non compete per il mondiale, quindi diciamo non dà fastidio per la corsa finale, diciamo così.
5: Sto incazzare Pedro Acosta.
3: Vabbè, ma tanto Pedro Acosta sai che il prossimo anno ci avrà la moto competitiva, quindi
5: quello sì.
3: È abbastanza tranquillo, no, Alessandro?
2: Sì, ma Federico ha centrato benissimo il punto, insomma, è anche sotto il profilo politico la mossa più opportuna che si può fare in questo momento, quindi va poi a toccare interessi relativi, e quindi obiettivamente sottoscrivo in pieno quello che ha detto il direttore.
3: Senti, penultima cosa, le dichiarazioni di Grassilli, direttore sportivo della Ducati, su Bagnaia, anche queste hanno fatto un bel giro, quindi voglio sapere che cosa ne pensate. Ve le riporto al volo, è un pezzo finale: è stato indubbiamente un anno complicato sia dal punto di vista sportivo che in una certa misura per quanto riguarda le dinamiche di squadra. Purtroppo sono emersi problemi che ci hanno portato a ritenere che al momento non ci fossero i presupposti per un futuro insieme con Bagnaia. Alcune dichiarazioni rilasciate sono state piuttosto dure. Il pilota è di fatto il leader della squadra, e quando il leader in un modo o nell'altro fa osservazioni che a volte minano l'unità del gruppo, ciò ha inevitabilmente delle ripercussioni. Mi sono venute in mente, anche se vi ricordate, le dichiarazioni, ne ha fatte tante Bagnaia, secondo me ha parlato pure troppo, però ne ha fatta una a Motegi, se vi ricordate, quando ci fu, disse che in teoria lui pensava di avere la moto della gara precedente, in pratica praticamente non è stato così, cioè, quindi mettendo in discussione completamente Ducati, dicendo m'hanno dato una moto diversa. Io quando sentii quelle dichiarazioni a fine gara rimasi basito, Filippo, cioè, vabbè, perché è sembrata proprio... Vai. Vai, vai, vai, vai, vai Filippo, vai, poi vengo da
5: sì, sì.
1: Vai, vai, vai Carlo, vai tu, vai tu.
3: Vai, vai,
5: no, io voglio dire, io francamente, Mauro è un mio caro amico, Grassini, figurati, l'ho visto crescere in Ducati, però ci vuole anche un po' di esperienza. Cioè, quelle cose lì semmai andavano dette al momento giusto, adesso non lo è, hai ancora mezza stagione, non l'avrei fatta, ecco, l'esperienza non mi diceva di dire queste cose in questo momento, deve farsi ancora un po' di esperienza, Mauro. È un po' come con la dichiarazione, scusatemi se ci ritorno sopra, del buon Massimo Rivola, quando vinse e disse godo come un riccio, cioè è simpatico, l'avrei detto, però ragazzi non puoi fare dei discorsi di sto genere, bisogna stare attenti, sia da una parte
3: però,
5: che dall'altra.
3: Carlo, perdonami Carlo, sì. Bagnaia l'anno scorso ha martellato la Ducati dall'inizio.
5: Benissimo, tu, lo so, allora tu lo prendi in disparte.
3: Ci ha martellato pure a noi perché ha creato un clima dove si diceva che praticamente
5: certo.
3: La Ducati favoriva un pilota e danneggiava un altro. Cioè io dico, come si poteva sostenere una cosa del genere?
5: Allora, io ti do ragione, però scusa, io ho fatto il direttore sportivo e responsabile di azienda. Dopo ogni gara ti ciocco 50-100 mila euro di multa, poi ne parliamo se la quarta volta lo dici ancora. Cioè ragazzi, ma scherziamo, cioè, ma ci sono gli strumenti per non ma non ci sono gli strumenti per non far fare quelle dichiarazioni, cioè bisogna avere anche l'esperienza di fare. Ragazzi, Paolo Ciabatti, che Rozzi lo conosce, lo conoscete tutti, quando gestiva tutte queste cose le gestiva in un altro modo o sbaglio? Era veramente uno che sapeva gestire, fare i contratti, cioè mettere le cose dove dovevano essere messe e dire le cose al momento giusto. A me sembra un po' troppo in questo momento. Io avrei lasciato tutto tranquillo, anche perché ti stai giocando un mondiale. A fine anno magari gli stracci li apri, adesso no. Secondo me, poi dopo
3: sì,
5: ognuno
3: sì,
1: concordo.
3: Filippo,
1: concordo,
3: sei d'accordo anche tu?
1: Carlo. Secondo me sì, poi i panni sporchi sarebbe meglio lavarli in casa. L'anno scorso si sapeva che Bagnaia era un po' massacrato da questo Marquez, lo prendi da parte, come dice Carlo, gliene parli, poi dopo nel caso arrivi alle multe, tutto, ma parlarne adesso con mezza stagione, che potrebbe aiutarti anche in qualche modo,
5: certo,
1: a darti qualche punto, così sono quelle polemiche sterili, forse tanto per parlare. Sì, anche secondo me è un po' fuori luogo, ci poteva stare in un determinato momento, ma ormai il passato è andato, dovevi gestirlo in maniera diversa, e come dice Carlo, gente come Paolo Ciabatti eccetera sicuramente l'avrebbero e lo gestiva in un altro modo, vero, gente di tante esperienze, Ciabatti da Superbike, ha fatto di tutto, quindi è un uomo con tanta tanta esperienza, così come tanti altri manager, per modo di dire.
5: Sì, certo.
3: Alessandro, e mi lascio Federico per ultimo. Alessandro?
2: Ah, io do una risposta un po' egoistica, no? Dalla parte di chi segue gli eventi come giornalista, e quindi arrivo a dire ben vengano le dichiarazioni di Bagnaia, ben vengano le dichiarazioni di Castelli, perché così
5: certo,
2: è un modo di discutere e fare un po', fare un po' di cronaca.
5: Di cinema.
3: Sì, però,
2: cinema anche, sì.
3: Però credimi, io lo dico, magari passerò per anti Bagnaia, non lo sono, però a me è infastidiva Pecco l'anno scorso. Era
5: infastidiva tutti.
3: Era diventato, anzi guarda, ti dico che era insopportabile proprio. Cioè, non...
5: D'accordissimo, su quello d'accordissimo.
1: Sì, sì.
5: Secondo me si andava preso... ma per quello che andava preso subito, cioè, capito? L'hai lasciato praticamente parlare tutta la stagione ancora adesso. Tu dovevi prenderlo subito quando incominciava. Gli dicevi, oh bambino, primo, hai lo stesso capotecnico che si chiama Cristian Gabarini, che ha vinto mondiali con tutti e l'ha vinto con te. Hai gli stessi tecnici meccanici che non sono cambiati, che ti li conoscevi battendo un ciglio. Hai lo stesso ingegnere, le stesse persone. Cioè, bambino, calma un attimo, andava preso subito con esperienza, non adesso.
3: Sì, sì, sì.
5: Questo è quello che dico io. Poi,
3: c'è una domanda per te.
2: Sì, ecco, solo per concludere, andava preso però da persone diverse, non da da qualcuno della Ducati, perché in quel caso diventava una controparte per lo stesso Bagnaia. Cioè qualcuno dell'entourage di Bagnaia avrebbe dovuto dire: beh, adesso ragioniamo su quello che dobbiamo dire, perché obiettivamente oggi siamo in cinque, se in cinque di diversa esperienza attualmente la pensiamo praticamente tutti quasi nella stessa maniera, vuol dire che a livello comunicativo qualcosa è stato sbagliato. Certo. No? E quindi ovviamente già dallo scorso anno andava il ragazzo, non dico indirizzato, ma consigliato in un'altra maniera.
3: Carlo, ti fanno una domanda velocissima: la GP23 è uguale alla GP24?
5: La GP23 non era uguale alla GP.
3: Esatto.
5: No, attenzione, 23 o 24? La 24 era la moto. Parli di Ducati?
3: Ti ho chiesto se la GP23, ti faccio questa, penso la Ducati, ti riferisca, è uguale.
5: Ma io penso la Ducati. La miglior Ducati era la GP24, assolutamente. Ci sono andati forte tutti, a cominciare da Alex Marquez, tutti quanti. La 23 era leggermente inferiore alla 24 e Marquez ha vinto con quella. Quindi vuol dire... Ma sai, Marquez, quando ha vinto, ragazzi, aveva un 25% qua nella testa. Ha sofferto due anni.
3: Lui l'ha guidata, la Gresini era la GP23, no? Se non erro.
5: Lui non ha mai guidato la 24. Non ha mai guidato la 24. Aveva guidato la 23 e la 25.
3: Lo sai cosa ho scritto io nel mio libro dedicato a Marquez della stagione del nono titolo? Ho detto che per me lui il mondiale l'ha vinto con la Gresini, perché lì, arrivando terzo con la Gresini GP23, lì ha capito che poteva vincere, andando in Ducati, l'ha capito pure da Ligna. Per me lì l'ha vinto il mondiale, perché passando poi l'anno dopo alla Ducati, io ero sicuro che vincesse il mondiale.
5: Beh, guarda, diciamo che lì l'ha vinta perché ha fatto una scelta giusta insieme alla Ducati di andare in un team familiare come Gresini, con un gran team, sì. E beh, ha vinto per quello, perché poi sai, lui, venendo, ti dicevo, dall'inferno, aveva il 20% in più degli altri, anche se avesse avuto una moto inferiore, l'aveva inferiore, ma non lo battevi nemmeno con un Caterpillar l'anno scorso, fidati, nemmeno con... Senti, quello.
3: Io ho le ultime due domande, poi ci salutiamo. Visto che il prossimo anno Bagnaia e Bezzecchi correranno insieme in Aprilia, chi è più forte, Bezzecchi o Bagnaia? Porrozzi, scuoti la testa, ma te la faccio. Chi è più forte?
4: Come dire... Curriculum alla mano, non c'è partita. Se poi dobbiamo parlare di flusso e di come arriverà Bagnaia in Aprilia con un Bezzecchi con 3 anni di esperienza su questa moto, no? Allora un po' le situazioni si livellano fondamentalmente, perché stiamo parlando con un 2 volte campione nel mondo della MotoGP e con uno che ancora, come dicevamo prima, deve dimostrare. Però ovviamente dalla sua avrà l'esperienza. Vorrei, ecco, a questa domanda ti rispondo alla fine di quest'anno, proprio per il discorso di qui sopra.
3: Va bene, allora me la risponderei a fine anno. Del Monte, mi rispondi oggi invece?
1: Dai, è difficile dirlo, dai, sono due bei piloti. Bezzecchi sicuramente in Aprilia può avere un quid in più, come diceva Federico, conosce la moto, conosce il team, conosce la struttura, è ben voluto della struttura. Bagnaia dovrà entrare, conoscere, farsi ben volere, eccetera. Bagnaia è bello, può essere che se vede quello che ha fatto Marquez a entrare in Ducati, come si è fatto ben volere da subito, potrebbe essere un'esperienza positiva che lo aiuterà. Però sul più forte, vediamo.
3: Non ti sbilanci nemmeno te. No. Viaggi? Mi lascio... Pernat, gli do un altro giro per pensare. Viaggi?
5: Sono già pronto.
2: Io penso che più, ecco, Federico diceva a fine stagione darà la sua risposta, io dico che dipenderà da quello che accadrà a fine stagione, perché secondo quello che accadrà alla fine del campionato, i risultati naturalmente per Bezzecchi, ci potrà essere una evoluzione nella stagione successiva. È chiaro che Bezzecchi parte da un vantaggio di conoscere l'ambiente, ma poi i risultati che si porterà alle spalle andranno a pesare sulla dimostrazione, perché un conto è dire chi è più forte e un'altra cosa è dire chi si dimostrerà più veloce.
3: Siete molto diplomatici. Perché
2: sembra la stessa cosa, ma sono due cose molto, molto diverse. Quindi vedremo chi mentalmente sarà in grado di poter dare il massimo da questa, di poter tirar fuori il massimo da questa
3: modalità. Bernat, chi è più forte?
5: Presente, io ti dico, ci sono due cose da dire importanti. Primo, che Bagnaia non dobbiamo sottovalutare la voglia di rivincita contro la Ducati, ma contro proprio, contro Marquez, contro la Ducati, contro la sua squadra, contro tutto l'ambiente che non sopporta più. Sì, sì. E questo ti dà un 15-20% in più. Dall'altra parte devo dire che Bezzecchi ha guidato due moti importanti, Ducati

0: Basta che non
1: Quella
0: si
1: secondo
0: lamenta, perché
1: me,
0: se comincia a lamentarsi è
1: è la
0: finita.
1: grande sfida, perché sarà quella la sfida umana di un pilota che, come dicevamo prima, ragazzi, a quel livello sono tutti forti, sanno tutti girare la
0: Sì.
1: mano, ok? Ma la vera sfida sarà all'interno del box e a come lui si approccerà,
0: Filippo ha
1: perché
0: rotto con tutti, Filippo ha rotto con tutti, lui anche con Cristian Gabbiadini che non l'ha voluto seguire. Quindi lui ha una voglia di rivincita contro tutti, dal capo tecnico all'ultimo meccanico, agli ingegneri che non hai un'idea. Io lo so, ma lo sai anche tu. Lo
1: dovrà
0: sai
1: essere
0: anche tu.
1: furbo, dovrà
0: Ma
1: essere furbo.
0: io invece la dico, per me Bezzecchi è un martello. Per me lo martella, io sono di questo Può avviso qua.
1: essere.
0: Sono veramente, non vedo l'ora di vedere questa sfida perché è molto intrigante. Mi dovete dire un sì o un no e ci salutiamo. Porrozzi,
1: Ecco.
0: Marquez è il pilota più forte di tutti i tempi?
1: Sì.
0: Diamo.
1: Non sono d'accordo sulla domanda, perché ogni pilota, ogni epoca ha
0: Lo
1: il suo pilota.
0: sapevo.
1: Perché è importante questo, però se mi dici per quello che ha passato e quello che ha vinto, assolutamente sì.
0: Del Monte.
1: Sì, la penso come Federico, è il più forte, però è difficile paragonare. Abbiamo dei mostri sacri di fronte, da Valentino, Biaggi, a Stoner, Lorenzo, però lui sì, è passato dall'inferno al paradiso e adesso c'è ancora. No,
0: Pernat.
1: non è il pilota più forte di tutti, perché come dice Porossi giustamente. È come dire sarà più forte Merckx o Coppi, non puoi dirlo, ragazzi. Però c'è da dire che lui ha combattuto con Valentino. Quello è vero. È lì che se uno diceva chi è più forte,
0: Lo ha
1: Valentino
0: mandato
1: o.
0: fuori giri, questo è il problema.
1: Appunto, lì uno poteva anche dire era più forte Mark. Oggi, difficile dirlo. Oggi non puoi dirlo. No, non sono d'accordo. Non lo è il più
0: Biagi,
1: forte del mondo, per me.
0: non lo è, Biagi.
2: No, no, non possiamo dirlo per i motivi che avete già detto tutti quanti. Forse è forte mentalmente per quello che ha passato, per come ha saputo reagire alle vicissitudini che hanno contraddistinto la sua carriera. Ma sotto il profilo della velocità pura avrei voluto vederlo sulla stessa moto, nella stessa stagione con Stoner. E forse lì, forse potevo dare una
0: Giusto,
2: risposta. Ma sappiamo di
0: vero,
2: non farlo.
0: vero. Un amico ci scrive che Marquez è il pilota più aiutato di tutti i tempi. Io sta cosa non riesco a capirla, perché qualcuno pensi
1: No,
0: questo, però il bello
1: no,
0: no. Pernat è decisamente.
1: assolutamente no. Da quell'infortunio e vinci il mondiale con questa gente, con queste moto, con 22
0: Dai, tu. No, no, sono d'accordo, sono d'accordo. Ragazzi, è stato un piacere veramente stare con voi, condividere questa analisi. Magari ci vediamo più avanti. Io ringrazio Carlo Pernat. Carlo, grazie per essere
1: Grazie a
0: stato con
1: voi,
0: noi.
1: saluto a
0: Un
1: tutti.
0: abbraccio, grazie ancora.
1: Ciao
0: Grazie anche al
1: ragazzi,
0: direttore
1: ciao a
0: Federico
2: tutti.
0: Porrozzi, direttore di Motosprint. Grazie Federico.
1: Grazie
0: Grazie
1: a
0: a
1: voi, ciao
0: Filippo Del
1: Federico,
0: Monte. A presto Filippo, un
1: piacevolissimo.
0: abbraccio a
1: Ciao,
0: te.
1: grazie,
0: E
1: grazie a
0: grazie
1: tutti,
0: anche
1: buona
0: Alessandro
1: serata.
0: Biaggi, è stato un
2: Grazie a te, Marco,
0: piacere.
2: e un saluto a tutti, grazie a tutti, ciao.
0: A presto, buon
1: Bravissimo, ciao
0: proseguimento.
1: Ale.
0: Grazie ancora.
1: Ciao. Ciao a tutti, ciao.
2: Ciao. Ciao.
3: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.

0: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.
1: Fresco al limone.
2: Beh, direi fresco è l'ultimo aggettivo che possiamo utilizzare in questi giorni. Magari ci fosse un po' di fresco in questi caldi primi giorni di agosto.
3: Tempo Radio Sport. Sono pienamente d'accordo.
2: Siamo tutti d'accordo su questo punto. Già l'abbiamo detto tante volte con i colleghi sparsi per le varie città. Insomma, praticamente nessuno si salva dalle temperature. Ma comunque, ben ritrovati in questa nuova puntata di Tempo Radio Sport. Calciomercato e ritiri. Lucio Marinucci qui in studio dalla

0: Sede di Roma, fino alle ore 17 saremo insieme per parlare appunto del mercato, ma anche dei soliti percorsi di avvicinamento all'inizio della stagione. Del resto già i primi turni di Coppa Italia arriveranno a breve, quindi ci si sta già preparando poi agli esordi ufficiali. Nel frattempo si intersecano le varie strade e le varie trattative. Io saluto in cabina di regia il grande Andrea Magliocca, che come sempre mi accompagna in questi giorni. Resisti, Andrea, che fra poco ti attendono le ferie e non dovrai vedere più le nostre brutte facce, mentre per chi ci sta seguendo in video mi dispiace, farete questo sacrificio.
1: Vi ricordiamo che questa trasmissione vi è stata offerta da sabbia, non per niente, siamo nel deserto.
0: Assolutamente, beh, direi questa mi sembra l'introduzione migliore e più idonea che potessimo fare. Sì, siamo praticamente nel deserto del Sahara, il clima è assolutamente sahariano. Comunque dicevo, se volete invece partecipare con i vostri messaggi WhatsApp, il numero è sempre quello 3318200213. Ricordo che a breve avremo il primo collegamento con la redazione di Tutto Mercato Web per avere dei ragguardi, insomma, riguardo le trattative che si stanno portando avanti. Abbiamo delle notizie chiaramente per quanto riguarda l'Italia, perché la Fiorentina continua a dimostrarsi sempre più scatenata per quanto riguarda le entrate. Pare ormai che sia per chiudere un nuovo interessante colpo, ma attenzione poi anche alla Roma, all'Inter e a quant'altro si sta muovendo. Adesso faremo un po' un riassunto delle puntate, delle ore precedenti alla trasmissione. Ricordo anche poi che sono in corso due partite, due amichevoli, comunque due amichevoli di prestigio in terra asiatica. C'è la tournée ad Hong Kong per quanto riguarda la Juventus che sta affrontando il Chelsea 0-0, e poi ci sono Milan ed Inter che si stanno affrontando invece in Australia a Perth. Anche qui punteggio 0-0, siamo all'intervallo del derby di Milano, fa sempre impressione vedere un derby in amichevole. Poi siamo invece al 38esimo minuto di Chelsea-Juventus, anche qui 0-0. Se volete vediamo subito le formazioni ufficiali delle squadre italiane. La Juventus è un 4-2-3-1, chiaramente ci sono tante rotazioni e anche non dei titolari utilizzati in queste formazioni. Dicevo, Di Gregorio in porta, 4 di difesa, Kalulu, Gatti, Kelly e Celik, centrocampo Douglas Luiz e Locatelli, davanti addirittura Cambiaso alla destra, Miretti trequartista, Bogà alla sinistra, centravanti Arkadiusz Milik. Mentre per quanto riguarda Milan-Inter, il Milan è con il 3-4-2-1, in porta Torriani, Tomori, Gabbi e Pavlovic, i tre di difesa, poi Chukwueze come esterno a destra, tutta fascia, Fofana, Musa e Bartesaghi dall'altra parte, poi in attacco Loftus-Cheek e Sissé a supporto di Camarda, mentre l'Inter è il 3-5-2, Martinez in porta, Pavard, Bissek, Bastoni in difesa, poi linea 5 con Diouf a destra e Di Marco a sinistra, centrocampo Barella e Zielinski interni e Stankovic come riferimento centrale, e davanti Idrissou insieme a Pio Esposito. Questo insomma il riassunto dei protagonisti in campo nelle sfide di oggi, amichevoli di prestigio, come dicevo, in terra straniera fra Australia e Turchia, pardon, e Hong Kong. Turchia, ci sono altre voci, altre piste che si stanno scaldando, ma questo fa parte del mercato. Peraltro vi riporto anche Salah, che appena approdato al Trabzonspor. È vero che non riguarda la nostra Serie A, però giusto anche riportare magari qualche cifra, dato che comunque dovrà incassare uno stipendio da circa 17 milioni, insomma. Bruscolini anche in Turchia, qualcosina se la porterà a casa, già prendeva parecchio a Liverpool ed è riuscito a rimanere poi con qualche soldino in tasca anche in Turchia. Dicevo, 15 milioni a stagione per 2 anni, poi ci saranno ovviamente i bonus, contratto fino al 2028 per un calciatore che è passato anche nel nostro campionato. Poi più avanti avremo anche tempo e modo di approfondire nello specifico temi relativi ad altre squadre. Avremo i focus sulla Fiorentina, che dicevo è la regina a tutti gli effetti di questo mercato estivo 2026, forse anche per demerito degli altri, perché tante squadre di Serie A non stanno riuscendo a muoversi con rapidità, al contrario appunto della Viola stessa. E poi avremo altri aggiornamenti, parleremo pure del Milan, poi avremo i collegamenti con i nostri ospiti per fare delle infarinature generali su questa Serie A che ormai, dicevo, sta per ricominciare. Mancano ancora alcune settimane, ma poi ad agosto spesso tendono a passare rapidamente questi giorni. Leggevo comunque prima anche una domanda di Francesco sui sorteggi di Champions League. Credo tutti riferisca, Francesco, ai sorteggi per quanto riguarda la fase a girone unico, e saranno in data 27 agosto, perché il 27 agosto saranno già conclusi tutti i turni preliminari di Champions League, e allora a quel punto potremo conoscere la composizione dei calendari della fase a girone unico. Ma ancora, ecco, qui manca, dato che sono ancora in corso i preliminari di tutte le competizioni europee. Peraltro ricordo che anche oggi si giocano delle partite del terzo turno preliminare in Champions League. Ci saranno i danesi dell'Aarhus contro gli azzeri del Sabah, e poi Fenerbahce Sturm Graz, quindi turchi contro austriaci, e poi le altre gare di Europa League e di Conference League, con, sappiamo, in Conference League anche l'Atalanta che attende di capire quelli che potranno essere i responsi di altre sfide per conoscere l'avversaria del turno successivo. Ma anche qui sono discorsi poi da rinviare ai prossimi giorni e alle prossime settimane. Come dicevo, comunque, per le trattative a questo punto non nascondiamoci. È chiaro che sulla Fiorentina il nome principale delle ultime ore è inevitabilmente quello di Mastantuono. Ne avevamo discusso nella giornata di ieri, e adesso sembra essere ormai ai dettagli. Daremo i dettagli precisi per l'appunto fra poco, però fino a qualche ora fa, o perlomeno fino a qualche giorno fa, sembrava un'ipotesi ma non così facile da realizzare. Invece la Fiorentina è Paratici, bisogna fare i complimenti anche al direttore sportivo Viola, sono riusciti a dribblare le difficoltà e a portare ormai quasi, perché ancora non è conclusa, ma quasi il colpo a proprio compimento. Intanto vedevo, segnalavo, giusto per dare qualche aggiornamento sulle partite, la Juventus sta attaccando contro il Chelsea, ha sfiorato il gol, c'è stata una bella parata di Sanchez che ha mantenuto sullo 0-0 il punteggio. Si sta muovendo molto bene Miretti, che peraltro è uno di quei giocatori che potrebbe lasciare la squadra bianconera in questo ultimo mese di mercato. Per quanto riguarda invece le altre squadre, c'è l'Inter come sempre alla ricerca di un esterno destro. Attenzione qui poi agli stravolgimenti dei prossimi giorni, perché Molina, che era un nome spendibile per la corsia di destra, sembra possa avvicinarsi a grandi passi alla Roma. La Roma cercava una pedina in quella zona di campo, e Molina potrebbe diventare, se le cose dovessero andare bene in favore dei giallorossi, potrebbe diventare il prossimo esterno a destra. Intanto continuano a giocarsi le varie partite. Ribadisco che ci sono queste due gare tra Milan e Milan-Inter e Juventus contro il Chelsea. Tanto comunico alla regia che il collegamento in realtà sarà video con la redazione di Firenze, quindi attendiamo poi di capire se potremo collegarci o meno. Mentre dicevo che per quanto riguarda anche le altre squadre, ecco, l'Inter poi dovrà capire cosa fare sul settore di destra, ma attenzione anche alla fronte difensore centrale, perché Romero sembrava potersi avvicinare, ce l'aveva ribadito nella giornata di ieri Cristian Recalcati, mentre c'è stato un inserimento proprio da parte dell'Atletico Madrid. Quindi occhio anche a questi sviluppi. L'Inter ha un tesoretto da dover investire, deve capire se investirlo sull'esterno di destra o se per un altro centrale. Per Romero le cifre, i numeri erano veramente molto molto importanti, insomma si parlava dei 40 milioni, e poi comunque di un ingaggio considerevole, almeno sopra i 5 milioni, poi con gli altri eventuali bonus a completare. Poi altri nomi, a questo punto continuiamo a fare un piccolo riassunto delle tante trattative. C'è Zirkzee che potrebbe fare ritorno in Italia, si era avvicinato a quanto pare un pochino alla Juventus. Era stato accostato alle nostre squadre anche nelle ultime finestre di mercato, poi non se n'era fatto niente, è rimasto al Manchester United e adesso però potrebbe lasciare. Il Manchester continua a ritenerlo un giocatore con le valigie in mano, e quindi attenzione alla Juventus, addirittura pare si possa aprire un'ipotesi di prestito, poi da capire con quali formule successive, ma un prestito per la Juventus potrebbe voler dire completare il pacchetto offensivo con l'olandese, e mi sento di aggiungere poi chiudere definitivamente le porte invece per quanto riguarda un possibile, al momento però remoto, ritorno di Dusan Vlahovic. Intanto ce lo dovremmo avere in collegamento per la redazione di Tutto Mercato Web, Lorenzo Di Benedetto. Lorenzo, ben ritrovato e buon pomeriggio.
2: Ciao, ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Dicevo, Lorenzo, tante trattative che bollono in pentola in queste ore. Direi, non so da dove vuoi partire, però certo la Fiorentina continua a essere la regina, possiamo dirlo, del calciomercato italiano, perché un'altra pista che fino poi a poche ore fa sembrava un po' complicata, si sono sbussati tanti, tanti dettagli in queste ultime ore.
2: Sì, sì, esatto, chiaramente riferimento a Franco Mastantuono, che arriverà alla Fiorentina nel corso delle prossime ore in prestito dal Real Madrid. Sono stati limati, come dicevi giustamente, tutti i dettagli e il giocatore arriverà in prestito secco alla Fiorentina, con il Real Madrid che pagherà il 50% dello stipendio. Era questo, no? Il nodo da sciogliere, l'ultimo nodo da sciogliere, ovvero la compartecipazione del Real Madrid nel pagamento appunto dell'ingaggio di Mastantuono, che percepisce al Real 3 milioni e mezzo di euro a stagione. Ecco, Fiorentina e Real Madrid faranno a metà, e quindi Mastantuono è atteso già nelle prossime ore a Firenze, per quello che sulla carta è veramente un colpo top per la Fiorentina, che ha parlato con il Real Madrid anche dell'ipotesi di inserire un diritto di riscatto con la recompra da parte del Real Madrid. Però diciamo che alla fine il Real Madrid ha preferito darlo in prestito secco. Stiamo cercando di capire, perché comunque tante fonti, l'abbiamo anche scritto, ci dicono che c'è la possibilità del rinnovo del prestito al termine della stagione, nel caso in cui la Fiorentina si qualifichi o per la Champions League o per l'Europa League. Però dalla Spagna qualcuno dice di sì, qualcuno dice di no. Anche noi stiamo cercando un po' di capire che cosa diciamo hanno stabilito i due club. Però a prescindere da questo, diciamo che la Fiorentina si manterrebbe anche una porta aperta per il futuro, qualora poi appunto Mastantuono dovesse far bene alla Fiorentina. Quindi però stiamo parlando di ciò che dovrebbe accadere tra 12 mesi. Adesso la cosa certa è che la Fiorentina è pronta ad accogliere l'ennesimo acquisto di un'estate veramente magica sul punto di vista del calciomercato da parte della Fiorentina.
0: Sì, ma abbiamo detto rovente non solo per le temperature, ma in realtà rovente soprattutto per il calciomercato. Peraltro poi, prima di andare anche alle altre squadre, Lorenzo, questo fa capire che in questo momento qui la Fiorentina, a livello probabilmente di operabilità e di convinzione, ha anche appeal, perché comunque Mastantuono, l'abbiamo detto nei giorni scorsi, era eventualmente sui taccuini, magari non delle priorità, ma di tante squadre europee, un giocatore tanto chiacchierato. Il fatto che con la Fiorentina si sia andati, comunque mi sento dire, anche con tempi veloci, non è una cosa banale.
2: No, no, assolutamente. E qui io credo che si debba parlare della forza, no, di Fabio Paratici come, sì, come dirigente per convincere i giocatori, perché insomma la Fiorentina è reduce da un'annata disastrosa, non farà le coppe europee. Dicevi giustamente che Mastantuono aveva sul piatto anche diverse offerte, o comunque sia diversi interessamenti da parte di altri club, e avrebbe potuto tranquillamente aspettare, no, che si concretizzasse uno di questi. Invece poi la Fiorentina l'ha spuntata, quindi diciamo che c'è tanto, secondo me, di Fabio Paratici, perché appunto la Fiorentina non è reduce della sua miglior stagione, che dici guarda, si è qualificata in Europa League o in Champions. No, la Fiorentina si è salvata a fatica, tanta fatica, e comunque Paratic è riuscito a comprare praticamente tutti quelli che erano i suoi obiettivi. Poi la ciliegina sulla torta, secondo me, poi nel calciomercato mai dire mai, ci mancherebbe, però è anche il fatto che la Fiorentina abbia deciso di trattenere Moise Kean, e questo la dice lunga, perché comunque Moise Kean prende 5 milioni di euro l'anno, quindi è un ingaggio molto alto per la Fiorentina, che ha deciso comunque invece di andare avanti con Kean, perché l'idea della Fiorentina è: riesco a trovarne uno migliore di lui? E la risposta probabilmente è stata no, e quindi dice ok, allora andiamo avanti con Kean. Avranno parlato con Kean, perché prima di uscire con una notizia del genere è chiaro che ci debba essere la stretta di mano anche con lo stesso giocatore, e niente, è una Fiorentina che adesso è veramente competitiva, mancano ancora due o tre tasselli secondo me per completare la rosa, non in difesa dove è stata rivoluzionata, non a centrocampo dove anche lì c'è stata una semi-rivoluzione, ma sugli esterni, perché Mastantuono e Basta non può bastare, quindi vediamo insomma quello che sarà. Però una Fiorentina
0: competitiva, possiamo dirlo al momento.
2: Insomma, si ricandida per ricominciare a lottare per la qualificazione alle coppe.
0: Sì, come è giusto che sia, poi mi sento ad aggiungere, per quello che comunque rappresenta anche la stessa Viola. E poi altre trattative, Lorenzo, mi sposto anche sulle altre squadre, ti chiedo che cosa può cambiare, se può cambiare qualcosa per Romero. Comunque sappiamo del pressing dell'Inter, però leggevo dell'Atletico Madrid che rischia di rompere le uova nel paniere, poi anche Molina, che comunque era un giocatore che piaceva anche agli stessi nerazzurri, ma che mi sembra di capire si stia avvicinando più alla capitale. Quindi l'Atletico Madrid di mezzo, sia per quanto riguarda Romero che per quanto riguarda Molina, che aggiornamenti ci sono su queste trattative?
2: Allora, su Romero è molto complicata, poi io sono un po' insomma dubbioso su quello che è il calciomercato dell'Inter, ma non da questa sessione. Già da quella dell'estate scorsa, per poi passare a gennaio e per poi arrivare a questa, perché l'Inter parte sempre con in cassa o quantomeno la possibilità di fare offerte molto importanti, vedi Palestra, che era arrivata a quasi a 50 milioni compresi bonus, per poi andare su Romero, che anche lì ci volevano più o meno 50 milioni. Poi l'Inter prende il parametro zero Stones, che per l'amor del cielo è sicuramente un colpo molto importante se starà bene dal punto di vista fisico. Però poi questi soldi dove sono, dove vanno, perché non vengono reinvestiti? È un po' quello che è successo l'anno scorso con Lookman, no? Certo. 45 poi no, 40 per Coné, cambiato obiettivo, si prende un centrocampista e poi alla fine ne ha spesi 25 per Diouf e se l'è tenuto lì non sapendo cosa farsene per una stagione intera l'Inter. Quindi poi quest'anno potrà sicuramente diventare un giocatore importante, perché sta facendo molto bene anche in questo precampionato, però è un po' misteriosa questa storia dell'Inter, e quindi chiaramente le altre poi si inseriscono, in questo caso l'Atletico Madrid, che ha messo nel mirino appunto il Cuti Romero e potrebbe fare un'offerta che potrebbe convincere il Tottenham, che ha messo il giocatore sul mercato, non è certamente tra gli incedibili. Stesso discorso dell'Atletico Madrid per Nahuel Molina, ci pensa, come dicevi giustamente, più che un pensiero, è quasi una trattativa fatta la Roma di Giampiero Gasperini, e quindi sarebbe un altro ritorno in Italia in questo caso, perché lo sappiamo benissimo, Molina ha vestito la maglia dell'Udinese prima di essere ceduto dai friulani all'Atletico Madrid.
0: Eh sì, peraltro l'abbiamo visto anche protagonista al mondiale con la maglia poi dell'Argentina. Altra domanda, Lorenzo, prima di liberarti, poi non so se c'è dell'altro che vuoi aggiungere. Tutti, volevo chiedere di Zirkzee, perché l'eterno ritorno di questo nome nelle varie trattative, nelle varie stati e sessioni di mercato, ormai ci siamo abituati. Può effettivamente diventare un pensiero per la Juventus, perché il gioco che il Manchester United sarebbe disposto ad aprire anche al prestito, posto che poi, Lorenzo, la Juventus deve anche definire delle uscite, perché sappiamo che c'è il tappo David, pare brutto definirlo così, però blocca un po' le altre strade.
2: Esatto, allora diciamo che la Juventus ha messo a segno i colpi che voleva mettere a segno, ovvero la Belgovic e Colomani, e quindi diciamo che l'attacco non ti dico che lo abbia sistemato, ma quasi. Quindi adesso io penso che si andrà tranquillamente agli ultimi giorni di agosto per vedere che cosa succederà, quando Zirkzee sarà più convinto di venire via e lo United è più convinto di darlo in prestito, e quando la Juve soprattutto avrà capito che cosa dovrà fare con Jonathan David. Giustamente dicevi, questo giocatore frena un po' e blocca il mercato della Juventus, quindi se la Juve riuscirà a cedere David, allora potrà andare anche su Zirkzee, in caso contrario è molto difficile.
0: Eh sì, staremo a vedere. Lorenzo, se non c'è dell'altro, ti lascio al tuo lavoro, non so se c'è qualche piccola altra.
2: No. Per ora, così tanto ci risentiamo anche più tardi e vediamo se ci saranno novità.
0: Grazie Lorenzo, buon lavoro, a più tardi. Grazie a Lorenzo Di Benedetto, a tutta la redazione di Firenze di Tutto Mercato Web. Do anche un altro aggiornamento per quanto riguarda l'amichevole. L'Inter è passata in vantaggio nel derby con, guarda caso, Di Marco, non un gol dei suoi, con qualche tiro potente dalla sinistra. È stato un inserimento quasi d'attaccante al limite dell'area piccola, un tap-in assist di Barella, devo dire molto bene, ma ormai lo sapete che è un giocatore che io apprezzo molto, Stankovic, che ha gestito molto bene un possesso al limite dell'area di rigore, è imbucato per Barella sul centrodestra, si è incuneato il centrocampista ex Cagliari e poi ha messo un cross rasoterra solo da spingere in porta per Di Marco. 54esimo minuto, è in vantaggio l'Inter nel derby grazie al gol di Di Marco, mentre Chelsea e Juventus già da un po' sono negli spogliatoi dell'intervallo. 0-0 il risultato della prima frazione di gioco. Stiamo arrivando alla fine del primo blocco introduttivo di TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri, ma abbiamo ancora tanto tempo da trascorrere insieme. Prossimo blocco già dei focus a partire dalla Fiorentina e poi non solo. Mi raccomando, rimanete con noi, a fra poco.

0: Nuovamente in diretta Tempo Radio Sport, calciomercato e ritiri, sempre Lucio Marinucci qui in studio per continuare a discutere, ecco, delle varie squadre coinvolte in questa preparazione della Serie A 2026-2027, ma anche in questo caso molto attive sul calciomercato. Ne abbiamo parlato già nel blocco introduttivo, non possiamo non tornare ancora sulla Fiorentina, che abbiamo definito un po' la regina del calciomercato italiano. Continua a chiudere colpi, l'ultimo non è propriamente chiuso ancora ufficialmente, ma ufficiosamente mi sembra di capire che si sta andando verso la chiusura anche di questa trattativa. Parliamo di Mastantuono e discutiamo proprio del momento della Fiorentina con Pietro Lazzarini di Radio Firenze Viola. Ciao Pietro, ben ritrovato.
1: Ciao a tutti.
0: È la regina di questo calciomercato di Serie A la Fiorentina, possiamo dirlo a tutti gli effetti?
1: Ma cioè, è una palma di cui sono veramente poco interessato. Poi
0: preferisci altri trofei?
1: No, sì, perché la palma di regina del mercato spesso e volentieri non fa rima con risultati durante la stagione. Quindi che sia un'altra la regina del mercato, ma che sia la Fiorentina a sfruttare invece i frutti di quello che è sicuramente un mercato vivace, che ha portato con Mastantuono 8 giocatori e comunque che sta portando la squadra a cambiare decisamente volto rispetto a quella dell'anno passato. Ci aspettiamo ancora tanto ovviamente in uscita e ancora qualcosa in entrata, quindi è evidente che appunto al di là del palmarès come per migliori o peggiori del mercato italiano, è sicuramente una squadra che si sta muovendo per accorciare nel minor tempo possibile la distanza che invece si era imposta l'anno scorso con una stagione tragica.
0: Eh sì, colmare quel gap con le altre, perlomeno per tornare, come dicevamo anche prima, giustamente a lottare per l'Europa. E poi prima di chiederti anche, ecco, i particolari sulla formula, perché mi sembrava anche qui di capire che ci fossero svariati dettagli di cui discutere, però dicevo, ecco, la Fiorentina fa capire in questo momento, e mi sento di dire anche Paratici, Pietro, ha appeal, perché Mastantuono non solo un giocatore del Real Madrid, ma è un talento che, per quanto nell'ultimo anno non avesse fatto grandissime cose in Spagna, era molto chiacchierato anche all'estero, era sui taccuini di tanti club europei. Il fatto che la Fiorentina abbia avuto questa rapidità nel provare a chiudere questa trattativa fa capire che, ecco, la Fiorentina in questo momento qui è molto convincente, la Fiorentina e Paratici.
1: Sì, la cosa va di pari passo, nel senso che la Fiorentina ha cambiato il proprio progetto nel corso d'opera con l'arrivo di Paratici. È stato lui fondamentalmente il primo tassello di un rilancio che la Fiorentina sta cercando di portare in dote anche per quanto riguarda il centenario, che come sapete a fine mese la Fiorentina festeggerà, e quindi quest'anno sarà un anno importante per il club, per i tifosi. E il presidente commisso lo ha detto a più riprese, proprio come si sentano la responsabilità dopo la ripartita di Rocco, commisso ovviamente, di portare in alto la Fiorentina nel miglior tempo possibile. E la questione dell'appeal era fondamentale, perché la Fiorentina termina l'anno scorso senza certezze da questo punto di vista, quindi è stato Paratici a ricostruirne un volto, una faccia, un progetto che ha attratto giocatori che avevano tantissime squadre interessate. Penso ad Attà, che trattava col Milan e poi è arrivato alla Fiorentina, Ulai, che è un giocatore che comunque aveva mercato a livello internazionale e poi ha scelto la Fiorentina. Mastantuono, ci raccontano che erano 7-8 le squadre che fino a ieri fondamentalmente trattavano insieme alla Fiorentina la possibilità di accoglierlo in prestito, e lui ha scelto la Fiorentina. Insomma, sicuramente tutte buone notizie. Secondo me, se vogliamo allargarla anche un po' per il calcio italiano, perché insomma tutti questi talenti, anche giovani, provengono dall'estero, che decidono di ripartire dal campionato italiano, è un qualcosa che ci deve spingere a pensare che la Serie A poi non fa così schifo come ogni tanto ci raccontiamo per quanto riguarda il rendimento poi delle squadre anche in campo internazionale. Quindi io mi auguro che la Fiorentina possa seguire le orme di squadre che hanno fatto mercati intelligenti, come l'Atalanta prima di tutte, e poi il Bologna, e poi ancora il Como, e insomma in pochissimi anni è passato dalla Serie D alla Champions. Questo significa che puntare alla Champions è possibile per tutti, con investimenti e soprattutto con competenza. La Fiorentina ci sta provando. Intanto pensiamo a riavvicinare il lotto delle prime otto, che poi è quello che di fatto è l'habitat naturale della Fiorentina, e poi si starà a vedere. Comunque gli acquisti vanno in una direzione chiara, non sarà un anno di transizione per la Fiorentina, cosa che invece si vociferava alla fine della passata stagione.
0: No, è vero, e anche questo in realtà non è scontato. Poi certo, la speranza che questi giocatori possano essere valorizzati non è solo per la Fiorentina ma in generale, sono d'accordo con te, per il campionato italiano. E poi entro però, ecco, anche nello specifico dal punto di vista dei dettagli della trattativa, Pietro, perché prima chiaramente parlavamo del prestito, però mi sembra anche qui, e chiedo ovviamente delucidazione a te, che ci possano essere degli spiragli anche magari per valutare ovviamente Mastantuono quest'anno e poi magari per prolungare la sua permanenza a Firenze, o sbaglio?
1: Allora, intanto partiamo dal presupposto che Mastantuono, nel momento in cui è arrivato al Real Madrid, veniva, diciamo, messo a confronto di Lamine Yamal, quindi cioè, si sta parlando di giocatore che in Spagna consideravano veramente il competitor principale del calciatore del Barcellona. Poi non ha avuto questo impatto, però fondamentalmente Lamine è cresciuto nel campionato spagnolo, mentre lui si deve evidentemente ancora un po' ambientare in quello che è il calcio europeo, il cambiamento anche di gestione quotidiana. Insomma, sicuramente questo arrivo per la Fiorentina è un arrivo clamoroso, se vogliamo. Cioè, fino a qualche anno fa era difficile pensare che la Fiorentina potesse accogliere un altro nascente del calcio internazionale, perché di questo si tratta. Anche in Argentina ne parlano come il futuro dopo Messi, poi chiaramente vedremo quello che sarà
0: molto incensato. La sua...
1: Sì, gli ha preso la maglia numero 10 quando Messi non c'era. Cioè, si sta parlando di un calciatore del 2007 che guadagna 3 milioni e mezzo e che è andato al Real Madrid per più di 40 milioni. Quindi è chiaro che a Firenze c'è grande euforia e tra l'altro grande attesa anche per conoscere l'orario dell'arrivo all'aeroporto, perché in tanti vorranno andare ad accoglierlo. Questo è un motivo anche d'entusiasmo per la città che mancava ormai da tanti mesi. Sulla formula, il prestito secco è stato confermato. C'è un po' di mistero intorno alla questione legata all'Europa, perché dalla Spagna ci dicono che questa opzione, diciamo, di rinnovo del prestito in caso di Europa League o Champions League c'è. La Fiorentina la smentisce in modo abbastanza netta, quindi secondo noi poi la realtà è un po' nel mezzo, cioè che la Fiorentina e il Real Madrid si sono accordate una sorta di gentleman agreement, di diritto di prelazione, chiamatela come vi pare, nel momento in cui magari si arriverà verso aprile-maggio e le cose saranno più chiare, di rivedersi e magari anche intavolare la permanenza per un altro anno in prestito dello stesso calciatore. Comunque i rapporti soprattutto tra Paratici e Real Madrid sono stellari, e la dimostra il fatto che oltre a Mastantuono è arrivato anche Valdepeñas, che è un altro talento proveniente dalla cantera del Real Madrid, che tra l'altro potrebbe giocare titolare quest'anno alla Fiorentina da 19enne, perché lui è molto molto giovane. E quindi insomma la formula è questa oggi, ma che la formula resti tale nel corso dei mesi senza possibilità, diciamo, di prolungare la permanenza di Mastantuono alla Fiorentina, non ci mettere la mano sul fuoco, anzi penso proprio che grazie a questi rapporti poi se ne parlerà più avanti.
0: E beh, comunque anche questa già come possibilità niente male, non è per niente male. E poi però, ecco Pietro, ti volevo chiedere anche comunque dei prossimi test, perché ci stiamo avvicinando sempre di più all'esordio stagionale, ci sarà anche poi la Coppa Italia fra pochi, relativamente insomma pochi giorni, però ecco domani ci sarà questo test con il Deportivo La Corugna. Ti chiedo che cosa possiamo aspettarci, anche che curiosità c'è attorno proprio ai volti nuovi, perché tu parlavi di Valdepeñas, l'abbiamo visto pochissimo nell'ultimo match appunto amichevole, poi è arrivato anche Gio Mario. Insomma, che cosa si sta vedendo in questi test preliminari e poi che cosa possiamo aspettarci già a partire da domani?
1: Ma sai, la Fiorentina ha fatto tutti i test amichevoli fino ad oggi senza esterni, a parte Gudmundsson che lo è, ma lo è in modo adattato. Quindi il gioco che tutti ci si aspettava da grosso ancora latita, perché fondamentalmente per il gioco sia il 4-3-3, il 4-3-2-1, insomma il 4-3-1-2, poi sono tutte facce della stessa medaglia che si modificano solo in base alle caratteristiche dei calciatori, ancora però non si è visto così tanto. Si è visto una squadra che comunque dà retta al proprio tecnico, che ha la qualità di rilanciarsi nel corso anche di partite che partono col piede sbagliato, perché il QPR è iniziato male, poi la Fiorentina ha perso, ma l'aveva comunque rimessa in piedi nonostante le gambe imballate. Con Real Madrid aveva iniziato malissimo, ma veramente malissimo, e invece all'inizio della ripresa è stata una Fiorentina che ha schiacciato il Real Madrid nella propria metà campo. Quindi È una squadra che ha carattere, nonostante la giovane età, e bisogna anche capire effettivamente come questi nuovi innesti si inseriranno dentro il contesto viola. Valdepeñas, grande curiosità, perché comunque è molto giovane, caratteristiche simili a Marcos Alonso, che da queste parti ha fatto molto bene. João Mario arriva un po' in sordina, ma secondo me sarà poi una pedina che potrà essere utilizzata spesso, perché credo che si alterneranno un esterno di fascia difensivo più di spinta e uno un pochino più bloccato. João Mario non è, diciamo, quello che poi spingerà di più da quella parte, perché c'è Jiménez che credo sarà adottato proprio in quel ruolo lì di giocatore di spinta. Insomma, ci sono, poi vogliamo capire se Ulahi, che si è presentato pochi minuti fa, potrà giocare o meno insieme a Fagioli, se Fagioli resterà oppure se verrà sacrificato sull'altare del mercato.
0: Eh beh, ancora, insomma, tanti è chiaro, interrogativi.
1: È chiaro che col Deportivo ci aspettiamo dei passi in avanti nel gioco. Ci aspettiamo una squadra magari con Ken titolare, visto che la Fiorentina almeno a voce lo ha tolto dal mercato, e questo anche per verificarne le condizioni atletiche, perché insomma, ragazzi, se Ken sta bene, la Fiorentina con questi innesti è una Fiorentina che romperà le scatole un po' a tutti. Senza Ken, o con Ken a mezzo servizio, o con Ken che parte, con Pellegrino che arriva,
0: certo,
1: già si parla di un altro, di un'altra Fiorentina, ecco.
0: Fa tutta la differenza del mondo, assolutamente. È chiaro che poi il giocatore perlomeno più importante sulla carta, mi sento dire che lui. Pietro, io ti ringrazio per il tuo tempo, allora ti lascio al tuo lavoro, a presto.
1: Benissimo, grazie a tutti.
0: Grazie a Pietro Lazzarini, a tutti i colleghi di Radio Firenze Viola. E beh, la Fiorentina insomma sta continuando a dimostrare finora di essere molto molto attiva sul calciomercato, ma anche poi devo dire anche molto ben calibrata, non sta mai eccedendo. Ci sono stati degli investimenti, sì, però non sono state effettuate delle spese faraoniche in un senso o nell'altro. Poi chiaramente manca ancora tanto alla fine del mercato e capiremo che tipo di valutazioni si faranno, però al momento è decisamente un mercato ben calibrato. Però ci spostiamo poi a parlare invece dei bianconeri però in Friuli. Parliamo dell'Udinese, che anche a sua volta si sta avvicinando poi all'esordio stagionale. Ne parliamo con Davide Marchiol. Ciao Davide, ben ritrovato.
2: Buongiorno a tutti.
0: Ti chiedo, prima poi di andare nello specifico su quelle che sono le trattative e i nomi che potrebbero muoversi nei prossimi giorni, ti chiedo che percentuale dai al momento di completezza di questa Udinese, e soprattutto che percentuale di competitività ti aspetti dall'Udinese. È vero che i risultati nelle amichevoli contano fino a un certo punto, però ecco, bisognerà magari ancora sbloccarsi al 100%.
2: Allora, se parliamo di organico, l'Udinese ad oggi è pronta per un buon 90%, perché comunque la squadra è rimasta sostanzialmente quella dell'anno scorso. È uscito Attà direzione Fiorentina, però sono già comunque arrivati sia Unai Gomez che Chakvetadze in quelle posizioni del campo, quindi a livello di rotazioni Mister Lugne ci è coperto, e sulle fasce ha lasciato Izibue dopo la scadenza del contratto ed è arrivato al suo posto Vojvoda. Manca chiaramente un vice Okoye, perché andando via sia Sava che Nunziante manca un sostituto, e soprattutto se lo si è notato ora che Okoye purtroppo ha un infortunio. Però per il resto è un Udinese che deve cercare più di sfoltire che di andare a cercare nuovi giocatori, perché comunque l'Udinese si ritrova a lavorare ad oggi con una rosa estremamente, estremamente larga. Poi se dovesse partire qualche elemento, spazio per migliorare ce n'è. L'anno scorso è stata evidente l'assenza di qualcuno capace di buttarla dentro, a parte Keenan Davis. Bayo ha deluso le aspettative, Buxa è stato più infortunato che altro, purtroppo è stata una stagione sfortunata per lui. Manca qualcuno lì davanti, però per far entrare qualcuno, a parte il portiere, qualcun altro deve uscire. Sulla competitività è un Udinese che sta cercando di cambiare alcune cose rispetto alla passata stagione, per diventare un po' più imprevedibile a livello di gioco. Sta passando al 3-4-2-1 in maniera fissa, mentre l'anno scorso è stato un modulo visto solo in alcuni piccoli tratti della stagione. E soprattutto il mister ha deciso di fare tanti cambiamenti, di ruotare tanti giocatori dietro in difesa, e la cosa si è notata, perché un Udinese che in amichevole, sommando le varie amichevoli, ha preso 10 reti. un po' chiaramente dovuto alla preparazione, ai carichi, un po' magari a qualche disattenzione di qualche singolo, ma un po' è anche dovuto al fatto che è stato sperimentato praticamente in ogni amichevole una linea difensiva, un terzetto difensivo diverso, e questo si è, a livello di meccanismi, lo si è notato parecchio. In attacco è una squadra che sembra più o meno ricalcare quanto visto nella passata stagione, con Davis e Zaniolo ha tante soluzioni offensive, quando non ci sono ha una buona propensione, ma ripeto, manca qualcuno che la butta dentro. Ad oggi è più o meno l'Udinese che ha fatto 50 punti la passata stagione, e più o meno
0: probabilmente fascia, insomma,
2: non è migliorata e non è peggiorata ad oggi, ecco, probabilmente
0: mantiene il suo equilibrio, il suo status in questo momento in Serie A. Poi hai già nominato alcuni singoli di cui ti voglio chiedere in ottica della prossima stagione, però prima vado anche sul mercato, perché come dicevi, ecco, l'Udinese è quasi completa, però leggevo di alcuni interessi per degli elementi bianconeri, perché l'Atalanta sta salutando, insomma, Jim City, e leggevo di un possibile interessamento per Christensen, che comunque poi è stato un giocatore importante degli ultimi anni. C'è effettivamente qualcosa di concreto o sono solo voci nell'aria?
2: L'Atalanta rientra tra le squadre che hanno chiesto delle informazioni per Christensen, esattamente come il danese non ha nascosto il desiderio
0: di fare un salto,
2: provare qualcosa, sì, di andare verso un club magari un po' più strutturato, perché comunque lui tecnicamente ha concluso il suo percorso di crescita ad Udine in Friuli da 3 anni e viene comunque da buone prestazioni, condizionate un po' da qualche infortunio di troppo, ecco.
0: Sì, a inizio stagione scorsa è stato fuori a lungo,
2: sì. E anche 2 anni fa ha avuto un paio di acciacchi che l'hanno tenuto fuori per diverse settimane, e questo fa sì che il suo valore di mercato alla fine sia alto, intorno alla 15-20 di milioni, ma forse non ancora del tutto esploso come valore di mercato. Quindi l'Udinese, se dovesse trattenere sia lui che Solé, sarebbe solo che contenta. È chiaro che dei due forse è un po' più facile andare a perdere un Christensen, che l'Udinese ha già dimostrato di poterne fare a meno quando non c'è stato comunque la difesa con Bertola o comunque con Cabasele, è riuscita a disimpegnarsi bene. È chiaro che uno tra Christensen e Solé è papabile partente, questo è abbastanza evidente, si vuole cercare di non perderli entrambi, e Christensen per ora è quello che potrebbe avere un po' più di mercato, perché appunto ha espresso chiaramente nel passato la sua volontà di fare un salto, e comunque un difensore abbastanza con caratteristiche da difensore moderno che può piacere, non piace solo all'Atalanta, però, perché comunque anche in Bundesliga e in Premier è arrivato qualche sondaggio. Ad ora però un'offerta effettiva per provare a prenderlo in maniera concreta non è arrivata, non però la dirigenza ha già detto che si aspetta delle offerte verso la fine del mercato, perché tutto è stato rallentato dai mondiali, quindi adesso un po' vedremo come cosa accadrà.
0: Ormai ci siamo abituati a vedere gli sviluppi, soprattutto a ridosso della fine delle sessioni di calcio mercato, quindi staremo a vedere da questo punto di vista. Però ecco, ti volevo chiedere anche di alcuni elementi, ovviamente prima hai fatto riferimento al lato offensivo, perché parlavi giustamente ormai di quello che possiamo definire quasi un tandem, un binomio, ecco, non voglio dire inscindibile, ma quasi, Zaniolo e Davis. Zaniolo, insomma, era stato al centro di tante discussioni nelle scorse settimane, poi è rimasto. Ti chiedo che cosa ti aspetti, insomma, da tutti e due, perché Zaniolo lo conosciamo bene. Davis ha vissuto una seconda metà di stagione ottima dal punto di vista realizzativo, però non è mai stato un super bomber. L'anno scorso comunque poi anche nei migliori momenti ha segnato 10 gol, molto utile anche per il tipo di lavoro che fa. Io sono curioso di capire se possa confermarsi a livello realizzativo per quello che aveva fatto vedere negli ultimi mesi. Però ecco, chiedo a te, che cosa ti aspetti?
2: Per Davis, più che avere delle aspettative, c'è la speranza che a livello fisico il lavoro fatto la stata scorsa e che è stato replicato in quest'estate porti agli stessi risultati, perché il limite di Keenan è sempre stato quello degli infortuni. Nel momento in cui è riuscito a trovare delle annate abbastanza continuative, lui ha fatto un buon numero di reti, comunque l'unico anno in cui è riuscito a fare un minutaggio buono al Watford, era ancora abbastanza giovane, 7 reti le aveva messe. L'anno scorso ha trovato continuità, ha avuto solo, tra virgolette, un paio di infortuni e ha trovato 10 reti e 4 assist. mostrando di essere veramente l'elemento che cambia l'Udinese, perché anche Zaniolo sicuramente è un giocatore molto importante, la tecnica, è un giocatore poi dal comune per una squadra che lotta a metà classifica. Però quando non c'è stato Zaniolo, qualche soluzione Runjic comunque a modo di tampone l'ha trovata. Senza Davis non c'è un'alternativa, ed è anche difficile da trovare, perché giocatori con quelle caratteristiche se ne trovano pochi, e di solito sono già nell'orbita delle big. Quindi Davis è un ragazzo che, se sta bene, può assolutamente replicare quanto fatto l'anno scorso. Da Zaniolo chiaramente ci si aspetta un ulteriore salto di qualità, visto soprattutto il lavoro fatto in estate molto intenso per riuscire lato Udinese, per riuscire a trattenerlo, lato giocatore per trovare la giusta quadra ed essere felice ad Udine. La quadra è stata trovata, l'anno scorso ha tolto la ruggine che aveva accumulato tra i viaggi in Inghilterra e in Turchia, ora ci si attende che diventi ancora più leader della squadra, perché non ci si aspetta magari che realizzi 10-15 reti, perché probabilmente non è cosa sua, può fare un numero di gol anche magari simile alla passata stagione. Ci si aspetta tanto in termini magari di assist, perché è un giocatore che, se dovesse cominciare a capire quando dare la palla al momento giusto, mettendo un po' da
0: potrebbe
2: parte
0: essere
2: la ricerca
0: ancora più
2: del
0: efficace
2: gol, la ricerca del gol a tutti i costi, potrebbe tranquillamente arrivare, per qualità che ha, in doppia cifra a livello di assist senza grossi problemi.
0: Sì, le qualità di sicuro non mancano e le conosciamo bene. Prima poi di salutarti però, Davide, ecco un'altra piccola curiosità su un singolo che chiedo a te, perché a me è un giocatore che piace, l'anno scorso alla fine mi ha fatto vedere delle cose interessanti. Ti volevo chiedere di Miller che cosa ne pensi per l'anno prossimo, perché comunque è un ragazzo che ha delle qualità. Era partito praticamente solo come alternativa nella prima parte di stagione, lo vedevamo pochissimo. Poi ci sono stati dei momenti invece in cui, anche magari per assenze di altri, si era preso la titolarità. Nel 2026 comunque il suo minutaggio lo ha ottenuto. Che cosa vedi per lui in questa stagione? Io spero possa fare un anno importante, perché ripeto, è un giocatore che mi piace, tecnico, sa muoversi tanto, però tu lo hai visto ancora di più e meglio sicuramente di me.
2: Ma sicuramente per le qualità che ha e la spesa che ha fatto l'Udinese per prelevarlo l'estate scorsa, Miller è il futuro della mediana dell'Udinese e sta facendo un percorso di crescita per diventarlo. Poi chiaro, diciamo che Mr. Runjic sposa la filosofia dell'Udinese nel lanciare i giovani, ma anche un tasso di cautela abbastanza elevato, devo dire, quindi nel momento in cui scende in campo è perché anche il tecnico si sente sicuro di quello che può dare. Ad oggi lo ha usato magari non sempre con continuità, perché in primis non lo vede in un centrocampo a tre, tendenzialmente lo ha sempre usato nell'80% dei casi in un centrocampo a due, e se l'ha usato a tre l'ha usato veramente per pochi minuti, e in questo senso quindi il passaggio al 3-4-2-1 potrebbe favorire anche lo stesso Miller, visto che viene individuato un po' come il giocatore in grado di tenere la mediana insieme a Karlström. In quanto Karlström può fare da volante basso e Miller da volante alto, perché ha caratteristiche molto offensive. Il ragazzo ha buon tiro, ha una grande tecnica, gli piace molto giocarla di prima mettendo la palla senza guardare negli spazi.
0: Mi piace molto, devo dire. Dire la verità.
2: Ha mostrato grandi qualità. L'unico problema che ad oggi ha è che è abbastanza leggerino, quindi deve lavorare tanto per andare a livello di copertura, magari sulle preventive, leggere in anticipo le situazioni anche a livello difensivo. Nel momento in cui ci riuscirà, probabilmente andrà a comporre la mediana con Karlström. Finché sarà ancora un po' acerbo in questo, Piotrowski è un giocatore più classico, non ha la tecnica di Miller, però è, a livello di fisico è più strutturato, è più di lotta, in una mediana 2 probabilmente almeno a inizio campionato sarà ritenuto più adatto da Mr. Runjic.
0: Beh sì, può avere assolutamente senso. Davide, allora grazie, a questo punto io ti saluto, ci sentiamo prossimamente con gli aggiornamenti sull'Udinese, a presto.
2: Grazie a voi, buona giornata a tutti.
0: Grazie a Davide Marchioli. Intanto ha pareggiato il Milan su calcio di rigore, gol di Nkunku, fallo di Carlos Augusto proprio su Nkunku, devo dire un contatto non violentissimo, una trattenuta, il direttore di gara ha preferito fischiare calcio di rigore, ha incrociato bene Nkunku, ha messo la palla sotto la traversa, nulla da fare. per Ivan Provedel. Mentre prima giustamente mi arrivava la correzione di uno dei nostri ascoltatori, che saluto e ringrazio, perché poi le correzioni sono sempre ben accette, perché prima avevo detto che il passaggio che aveva portato Barella a sfornare l'assist per Di Marco era di Stankovic, in realtà no, era di Lavelli, che peraltro è un ragazzo che ho visto, come sapete a me piace seguire tanto anche la Serie C, ho visto più volte anche con l'Inter Under 23 in Serie C, giocatore offensivo ma anche lui uno di quelli molto duttili che copre tantissima area di campo. Mentre saluto anche Franco, grazie chiaramente Franco per i complimenti, vicario è fatto o no per la Juventus, immagino sia il riferimento. Beh, la risposta secca è no, tutt'altro che fatta. La Juventus ha più o meno bloccato l'operazione, anche se non in maniera definitiva, e sta tentando di capire che cosa possa accadere invece sulla fronte Suzuki. Ci sono anche degli aggiornamenti che vi do rapidamente prima di andare in pausa, perché c'è stato un rilancio del Paris Saint-Germain, o meglio sta per esserci un rilancio del Paris Saint-Germain per Suzuki. Il Parma voleva più dei 33 milioni offerti dai francesi. Il Paris Saint-Germain non si tira indietro e al momento sembra essere anche abbastanza convinto ancora dell'ipotetico poi prestito del giapponese alla Juventus per la prossima stagione. Quindi attenzione a questo fronte. Tu mi chiedevi Franco di vicario, in realtà pare che l'ipotesi di Suzuki in prestito dal Paris Saint-Germain possa prendere sempre più corpo. E prima di andare in pausa, per i tifosi juventini do l'aggiornamento che la Juventus è passata in vantaggio contro il Chelsea, 0-1 gol di Chegrova al 68esimo, uno degli esuberi che però ha sbloccato il punteggio. Abbiamo passato un'ora insieme, ma ne abbiamo ancora due per rimanere in compagnia, per parlare di tanti tanti temi. A fra poco.

0: Eccoci di nuovo in diretta, sempre TMV Radio, sport, calciomercato e ritiri. Lucio Marinucci qui in studio per continuare a trascorrere questo pomeriggio insieme. Abbiamo ancora 2 ore da passare in compagnia, dove continueremo insomma a parlare dei vari temi di calciomercato e non solo. A breve daremo anche gli aggiornamenti sulle amichevoli che stanno coinvolgendo Inter, Milan e Juventus. Io vi ricordo il numero per partecipare ai messaggi WhatsApp, è sempre lo stesso: 331 8200 213.
1: Bella domanda, se lo stanno chiedendo tutti in sala.
0: Io mi chiedo che cosa potesse dire invece l'audio che era arrivato prima. C'era arrivato un audio e quindi sentiamocelo subito.
2: Mastrantuono non è buono a niente, c'ha piedi a roncola, non sa nemmeno stoppare il pallone.
0: Beh, sembra un po' eccessiva come valutazione, dai. Il Real Madrid ci ha speso più di 40 milioni.
3: Tagliatele la testa!
0: Se ti sente il nostro Gabriele Latini, uno dei nostri registi, grande appassionato di calcio argentino e grande fan di Mastantuono, potrebbe scaturirne una rissa, no? A parte le battute, non... Insomma, scarso tecnicamente non lo definirei. Io devo dire, non l'ho visto tantissimo. In Argentina non l'avevo visto praticamente mai, solo dei video. In Spagna l'ho visto giocare qualche volta ad inizio stagione, senza, devo dire, entusiasmare. Però definirlo un giocatore non tecnico, insomma, secondo me è un po' eccessivo. È un calciatore che invece ha delle doti interessanti, molto interessanti. Poi dovrà farle fruttare, certo. Questo non c'è dubbio, dovrà cercare di maturare finalmente, a differenza di quello che ha fatto quest'anno. Però ecco, ribadiamo, è un giocatore del 2007, quindi ancora sì giovane, ha comunque trascorso un anno alla Real Madrid, non ha brillato ma è comunque un anno alla Real Madrid, compirà 19 anni solo fra pochi giorni. Io credo che se riuscirà poi a lavorare in maniera corretta, magari già a partire da Firenze, potrà diventare un calciatore importante. I mezzi mi sembra ci siano, poi non so quanto importanti, però ecco, parliamo di un calciatore che sicuramente un po' di tecnica di base mi sento di dire che ce l'abbia. Per quanto riguarda invece le altre partite, diciamo, la Juventus in vantaggio con il Chelsea per 1-0 grazie al gol di Cegrova, mentre Milan-Inter, il derby di terra australiana, sta praticamente per finire. Siamo 5 minuti oltre il 90esimo e siamo sul punteggio di 1-1, anche se vi devo dire da monitorare le condizioni di Bissek, che si è fermato un contrasto duro pochi minuti fa, è rimasto accasciato sul terreno di gioco, è uscito, adesso è a bordo campo. Intanto è arrivato il triplice fischio, è finito il derby in punteggio di parità. Però dicevo, attenzione alle condizioni di Bissek, che non si è alzato, è rotolato praticamente fuori dal terreno di gioco, quindi adesso attenderemo aggiornamenti per capire le condizioni del tedesco, mentre Kivu e Amorim se la ridono e si abbracciano a bordo campo. Però bando alle ciance, andiamo subito invece a presentare l'ospite di questo blocco. Lo ringrazio per essere in collegamento con noi, il grande Costantino Nicoletti. Ciao Costantino, ben ritrovato.
4: Lucio, ciao, ben ritrovato a te, mi fa molto piacere sentirti e ovviamente tutti gli amici di TMV Radio.
0: Il piacere è tutto mio e tutto nostro di poter chiacchierare con te. Costantino, possiamo parlare di tante cose, anche se non possiamo dedicare anche questo, in questo spazio del tempo e dello spazio appunto alla Fiorentina. Sta arrivando
4: ovviamente.
0: Questo nuovo colpo, ancora bisogna definirlo al 100%, ma in chiusura di Mastantuono. Quindi ti chiedo, questo arrivo che cosa può rappresentare, ma in generale che voto si può dare ad oggi 5 agosto al mercato e alla preparazione della Fiorentina?
4: Tanto c'è trepida attesa, ti posso dire, a Firenze, e c'è la volontà di acquistare i biglietti della tranvia per raggiungere l'aeroporto, quindi è il classico giocatore, come io a volte in passato battezzavo, da aeroporto, perché c'era i giocatori da stazione, i giocatori d'aeroporto. Ora hanno fatto un po' in tanti loro questa mia considerazione, quindi è sicuramente un talento, Lucio, non si discute la forza, la qualità di questo giocatore. È sempre un ragazzo comunque del 2007, si proietta in un campionato completamente sconosciuto a lui. Sappiamo che comunque gli argentini in Italia, in particolare a Firenze, hanno sempre regalato delle grandi emozioni e delle grandi soddisfazioni.
0: Qualcuno ha fatto benissimo.
4: Quindi le aspettative sono alte. Ci apprestiamo appunto a vivere una stagione, quella del centenario, particolarmente interessante, oserei dire io, intrigante. Quindi sta nascendo sicuramente una Fiorentina giovane, una Fiorentina di qualità, perché non più tardi di qualche ora fa

0: Ora mi aspetto due passaggi. Il primo, sicuramente un attaccante esterno, ma attaccante esterno si intende reparto d'attacco, quindi
1: Un'ala, insomma, a
0: ma uno
1: tutti
0: che
1: gli
0: arriva che
1: effetti.
0: faccia anche gol, Lucio, che faccia almeno che vada in doppia cifra. È un giocatore da 10-12 reti, ecco, perché deve sostenere comunque Moise Kean, magari può sopperire in certi momenti della stagione dove lui magari è meno prolifico, quindi un attaccante da doppia cifra. E poi inizia il lavorone che ha fatto Fabio Paratici già fino a questo punto, ma deve completare un lavoro molto complicato di snellimento, passami il termine, snellimento della
1: Certo.
0: rosa, perché ad oggi sono partiti al 5 di agosto, sono partiti già una quindicina di calciatori tra giovani e meno giovani, però hai ancora in gruppo giocatori come Dodò, che ti può portare dei soldini e che non, e se, sembra destinato a non rientrare. Ecco, Dodò è un mistero, Lucio, perdonami questa divagazione
1: Vai,
0: personale,
1: vai,
0: questa
1: perché un
0: parentesi
1: mistero,
0: con
1: dici?
0: te. Perché quando arrivò, ti ricordi le parole che usò De Zerbi nei suoi confronti? Un giocatore da 30 milioni, un giocatore da champion, di qua e di là. Ti posso dire però che purtroppo, al netto dei problemi fisici che ha avuto a Firenze, non
1: Dici non
0: ha,
1: all'altezza di quelle
0: ma
1: aspettative.
0: assolutamente no, le
1: Un buon
0: aspettative erano
1: esterno, perché
0: altissime.
1: comunque non ha fatto, mi
0: Certo,
1: sento dire malissimo.
0: certo.
1: Però buono e
0: No,
1: non
0: no.
1: ottimo.
0: Ecco, cioè, da un giocatore, da come ce lo raccontava De Zerbi, da come erano le aspettative, giocatore da top club, valore 30 milioni, oggi fondamentalmente vedo che nessuno si strappa i capelli per 15, 12, 13 milioni per Dodò. È comunque un brasiliano, anche se non nazionale, e quindi questo mi lascia un po' perplesso. Poi ci sono ancora i Baracchi in rosa, gli Nzola, quindi c'è tante operazioni di alleggerimento della rosa che impegneranno sicuramente Paratici, e molte di queste si sbloccheranno, Caruccio, tra la metà e la fine di agosto, perché
1: Come
0: chi
1: sempre.
0: ma è ovvio, perché vuoi o provare a prenderli a prezzo di saldo o addirittura risparmiare nel caso in cui è 2 mensilità, capisci? Perché ci sono anche situazioni di questo tipo dove di fronte ad ingaggi importanti, se tu riesci ad ammortizzare e risparmiare anche 2 mensilità, hai dei vantaggi per il tuo club,
1: Eh sì, ormai dicevo anche prima, ci siamo abituati a vedere le tempistiche spostarsi verso le ultime settimane o gli ultimi giorni di calciomercato, però poi ci sono anche altre considerazioni, ne parlavamo prima anche con gli altri colleghi di Radio Firenze Viola, il fatto che Mastantuono abbia comunque aperto in maniera così rapida, ma anche il Real Madrid ha questo possibile
0: ecco. Sì.
1: passaggio alla Fiorentina, fa capire che in realtà al momento la Fiorentina stessa e ovviamente anche Paratici hanno appeal, come dicevo anche in precedenza, nel
0: Sì,
1: senso
0: sì, sì, sì.
1: Mastantuono era un calciatore che comunque è conosciuto da tantissimi, che era sulla lista di tanti club europei, magari non sarà stata una priorità, ma comunque era un nome presente in tanti paesi del calcio europeo, e invece poi alla Fiorentina non voglio dire che si sia chiusa rapidamente questa trattativa, però ecco, rispetto a
0: No,
1: tante
0: ma
1: altre, sì. Quindi.
0: è stata la scelta. Allora, è molto semplice, Lucio, molto più semplice di quanto possa apparire. Tanto ricordiamoci che si parla di un ragazzo di 19 anni. Sicuramente, se avesse potuto esprimersi anche in competizioni europee e internazionali, sarebbe stato sicuramente meglio per il suo percorso di crescita. C'era anche il desiderio, anche se remoto, secondo me, di tornare al River, ma sarebbe stato, tra virgolette, un passo indietro.
1: Sì,
0: E cosa
1: decisamente.
0: che ha fatto? Qual è stata l'alchimia magica? L'alchimia si chiama Fabio Paratici. Tradotto, ti voglio ricordare che il buon Fabio Paratici portò un certo Cristiano Ronaldo dal Real Madrid alla Juventus, e
1: Dici, non uno
0: dando di
1: qualunque.
0: fatto, no, ma dando di fatto 100 milioni al Real Madrid e togliendogli un ingaggio non indifferente, o sbaglio, correggimi se sbaglio.
1: No, no,
0: E
1: beh,
0: quindi
1: ce lo ricordiamo bene.
0: si chiamano rapporti. Diciamo che Fabio Paratici di sicuro ha dei rapporti fortissimi con il Tottenham, ovviamente, la Juventus, ovviamente, e Real Madrid, ovviamente. Ben venga per la Fiorentina, te lo dico in chiave positiva, perché a noi oggi, per ripartire, per rilanciarsi dopo la stagione, che tu sai bene, che abbiamo raccontato l'anno scorso, devastante, mi
1: Eh sì.
0: vanno bene anche le riserve o le seconde linee di Real Madrid, Tottenham, e piuttosto che Juventus, no?
1: Ma
0: Quindi ci
1: certo.
0: possono dare qualcosa in più per tornare ad essere quantomeno protagonisti. Non ti dico di non soffrire, perché la sofferenza è insita.

0: tifoso viola, ma tornare ad essere un attimino
1: competitivi.
0: 7-8, bravo, ad essere, divertirsi, perché ora, cioè, come ho detto all'inizio collegamento, la qualità non manca, cioè lì davanti se dicono di far girare il pallone, e c'è da divertirsi anche per chi vede, insomma, no? Insomma, cioè,
1: la tecnica non manca,
0: Fagioli stesso, non ci dimentichiamo che c'è ancora Fagioli nella Fiorentina.
1: È vero.
0: Insomma, la qualità mi sembra alta in questa fase.
1: Sì, beh, la qualità non manca, e poi bisognerà capire anche che tipo di risposte potranno dare alcuni giocatori. E volevo chiederti, da Ken che cosa ti attendi? Perché c'erano state addirittura delle possibili voci, poi per un addio, mi sento dire si siano quasi chiuse, la Fiorentina l'ha tolto dal mercato, salvo offerte irrinunciabili, che però è una qualcosa che...
0: Al momento,
1: sì,
0: esatto.
1: Guarda, caro Lucio, che ti aspetti da Ken?
0: Guarda, caro Lucio, ti dico che io... Non più tardi dei primi di luglio, nei miei appuntamenti settimanali su Radio Firenze Viola, avevo consegnato un elenco, una lista al buon Giacomo Galassi, che è un conduttore, sai, di Radio Firenze Viola,
1: certo.
0: È un amico di tutto Mercato Web, ragazzo straordinario, gran professionista. E se vai a vedere quella lista, tra i non partenti, cioè gli incedibili, avevo messo proprio Ken, insieme a Fagioli, insieme a De Gea, insieme a Ranieri per svariati motivi e quant'altro. Ho messo 7-8 giocatori in
1: i perni da cui ripartire, insomma.
0: Ma sì, anche per un discorso di liste e quant'altro. E quindi ti dico, Ken è arrivata, questa è la terza stagione in maglia viola. Allora, qual è, chi è Ken? Quello del primo anno delle 27-28 reti che segnava ad ogni posizione e ci faceva sognare? Quello dell'anno scorso che ha avuto indubbiamente dei problemi fisici, dove magari il suo obiettivo era provare a portare la nostra nazionale ai mondiali, quindi si è sacrificato un pochino, diciamo si è sacrificato un po' di più con la maglia viola per concentrarsi più con la maglia azzurra. Beh, siamo alle porte con Sassi, come si suol dire, siamo alla prova del 9. Quest'anno Ken o si consacra o ci fa capire chi è Ken, perché poi insomma sai, ora Ken è qualche anno che è Ken, non ci ricordiamo i suoi trascorsi, insomma, ha fatto passaggi alla Juventus, al Paris Saint Germain, quindi non è Ken,
1: certo, l'esperienza non gli manca.
0: Bravo, quindi di conseguenza la Fiorentina ha fatto uno sforzo importante, perché poteva eventualmente rinunciare a quegli 8-9 milioni lordi di ingaggio che incidono parecchio sul bilancio della Fiorentina, sul monte ingaggi della Fiorentina. Le clausole nelle due stagioni, nelle due sessioni di mercato che si sono avute, non sono state considerate praticamente da nessuno, lo possiamo dire onestamente, perché a parte una squadra araba l'anno scorso che fece un tentativo timido per accaparrarsi Ken, poi le big d'Europa, le inglesi, che sai, le inglesi alzano il telefono, dicono quanto vuoi per te?
1: 60 mettono milioni. Sul piatto è fatto.
0: Tieni, guarda, ti faccio il bonifico oggi, ma con decorrenza domani, capisci cosa ti voglio dire? Quindi deve riflettere anche un po' lui. A gennaio il suo entourage, come dicono quelli bravi oggi, diciamo i suoi procuratori, sollecitavano una sua partenza. Chiaramente fu respinta al mittente, anche in malo modo, dicendogli prima salva la Fiorentina, poi ne parliamo, capisci cosa ti voglio dire? E quindi Ken ora deve maturare, come si diceva quando eravamo pischelli noi. È arrivato il momento della... devi maturare e devi dimostrarci, siccome ti stanno allestendo una squadra importante, siccome ti stanno circondando di profili che ti possono mettere in condizione di fare anche bene, no? Perché hai dei giocatori
1: per attivarlo.
0: Il tuo passaggio lo sanno fare, ok? Moise mio, oggi al netto delle tue produzioni musicali o della tua passione per la moda, devi tornare a essere l'attaccante da 4 milioni e mezzo netti a stagione, che ha fatto 27-28 reti, ma soprattutto, perché a me mi stanno a cuore, ovviamente anche per i rapporti e gli incarichi che ricopre a Coverciano, devi tornare ad essere l'attaccante determinante anche per la maglia azzurra, per la nazionale di Roberto Mancini.
1: Vabbè, quello ce lo auguriamo tutti, sperando che possa finalmente poi aprire una nuova pagina. No, io sono d'accordo con te, anche perché parliamo di un ragazzo che ha 26 anni e mezzo, quindi
0: capisci,
1: 27
0: bravo.
1: Ad inizio anno solare, sei nel pieno della maturità calcistica, sei un giovane, sei un giocatore fatto e finito che deve dimostrare di aver raggiunto la maturità. Quindi...
0: E poi hai 6-7 anni ancora davanti nella migliore delle ipotesi, quindi di conseguenza se non hai infortuni particolari o quant'altro, ora è arrivato il momento di dare un pochino più di costanza al tuo rendimento, ecco, perché bellissimo l'esplorato di 2 anni fa, inaspettato, tanti addetti ai lavori preferiscono prendere giocatori che non fanno un gol, per dire, noi qui a Firenze, a me sarebbe piaciuto quello del Milan, il messicano che non mi sfugge il nome.
1: Jimenez.
0: Per esempio, capito? Giocatori che magari in certe realtà non hanno trovato la loro dimensione.
1: E che dici, ci possono rilanciare altrove?
0: Assolutamente. Oggi Ken, gli è stata data fiducia, non sono state respinte offerte, come ti posso dire, incalzanti, perché nessuno, onestamente parlando, si è fatto sotto ad oggi. Poi sai, caro Lucio, io ho 21 anni che faccio questo mestiere, le dinamiche del mercato sono strane, mi spiego. Domani, dico una fesseria, si infortuna l'attaccante dell'Aston Villa? No. È chiaro che hanno la forza economica di venire qui da Paratici e dirgli gli vuoi 50-55 milioni per Ken? E poi fa fatica a dire di no. E poi sta a Paratici avere ovviamente un piano B o avere già un'alternativa pronta o avere un profilo, individuare un profilo che sa che può raggiungere, perché poi si complicano tutte le dinamiche di mercato. Alla fine sono 25 giorni alla fine del calciomercato, e sai, privarti della tua punta titolare a 25 giorni dal calciomercato, sapendo che magari può arrivare un'offerta a mostre, dopo anche chi ti deve vendere una punta,
1: diventa complicato.
0: Ovvio.
1: Certo, lì appunto bisogna capire qual è la linea che traccia l'irrinunciabile dalla rinunciabile. Le valutazioni vanno fatte solo
0: forza,
1: in caso.
0: Ci vuole la forza di dire no, a quel punto, se anche se il Newcastle
1: talvolta
0: si presenta con 60 milioni
1: è difficile, è complicato.
0: È difficile,
1: però ecco, bisogna
0: a Firenze,
1: esatto,
0: a gennaio,
1: bisogna essere ben regolati, veramente ben regolati. E invece più in generale, Costantino, che cosa stai vedendo? Perché poi la Fiorentina si è mossa, ma le altre non è che stiano riuscendo ad avere grandi manovre, non è che stiano riuscendo ad effettuare grandi manovre. Quindi ti chiedo che cosa stai vedendo anche sulle altre squadre, chi ti sta convincendo di più, chi di meno. L'Inter sta provando a puntellarsi, ma manca ancora l'esterno a destra. Il Milan tutto bello, i 100 milioni e più per Gonçalo Ramos e Chila, però poi la rosa rimane incompleta. La Juventus ha acquistato Colomani, che non è un bomber, ma che comunque completa, a quanto pare, o meglio riempie quella casella di titolare nell'undici di Spalletti. Insomma, dalle big che cosa stai vedendo?
0: Le vedo un po' rallentatore, al netto che Napoli e Inter non avevano sicuramente bisogno di grossissimi ritocchi, quindi sai, migliorare il Napoli e l'Inter è sicuramente più complicato che ripartire da un progetto da zero. La Juventus bene, ma gli manca ancora un portiere, secondo me, quindi ci vuole una figura, un portiere da Juventus e anche un difensore centrale. Infatti leggevo proprio sulle pagine del tuo mercato web di Lukumi, che a me piace tantissimo, che potrebbe essere un profilo molto valido per la Juventus. Ti stavo dicendo, mentre tu giustamente facevi la presentazione, Venezia si sta muovendo tantissimo.
1: È vero.
0: Mi risulta che abbiano fatto una decina, 10-11 operazioni, è un progetto anche quello ambizioso sulla falsa riga del Como. Il Como ha fatto sicuramente bene, e poi come ogni anno, tu sai bene Lucio, il calciomercato è sempre più a rilento, anche se quest'anno sta regalando magari qualche sensazione in più, c'è tanta curiosità, stanno arrivando anche profili. Diciamo che la Serie A è diventato un campionato di transito, lo sappiamo bene, una vetrina per determinati giocatori che si
1: non
0: devono
1: di primo piano.
0: Assolutamente no, ormai siamo scivolati al quinto, sesto come ranking di campionati europei. Quindi è un campionato trampolino, o piuttosto che è un campionato da Modric, ecco, un quarantenne che vuol provare l'esperienza, l'emozione degli stadi italiani, del calcio italiano, e quindi finisce e termina la carriera in Italia. Però quest'anno, a dispetto degli anni passati, sì, meno operazioni, ma mi stanno convincendo di più, nel senso che stanno arrivando giocatori che qualcosa in più te la possono dare, ecco, per alzare anche un po' la competitività di questo campionato e il livello anche del nostro campionato. Come sempre c'è una carenza di trasferimenti di giocatori italiani, ci sta poco coraggio andare a prendere i giocatori dalle categorie inferiori, o non ci sono di qualità, boh, non lo so, non faccio scouting, quindi non mi permetto di giudicare, o c'è il problema del pagamento, perché in Italia devi pagare tutto e subito, con fiducia in garanzia e quant'altro. All'estero puoi gestire il pagamento in maniera totalmente diversa. E quindi diciamo che comunque mi aspetto ancora 20-25 giorni brillanti, ecco, ci saranno sicuramente qualche altro colpo scoppiettante, mi aspetto qualche cosina di interessante appunto dalle big, come dicevi giustamente te, e stiamo attenti al nuovo che avanza, ecco, dopo il Como, il Bologna stesso, che comunque ha fatto delle stagioni, le ultime 3-4 straordinarie, quindi anche da Sartori mi aspetto qualcosa di intrigante. E vediamo anche diversi allenatori esordienti come reagiranno, perché anche Fabio Grosso è un po' la grande incognita di questa Fiorentina che sta nascendo, anche se Paratici li ha messo al netto dei suoi fedelissimi, li ha integrato lo staff tecnico con tutti i profili di spessore che provengono dalla Premier, dalla Liga, con esperienze e curriculum di valore, e sicuramente verrà sostenuto sia da Paratici che da Goretti, anche Fabio Grosso nel suo percorso di crescita. Quindi mi aspetto un campionato un po' divertente, ho paura anche,
1: speriamo,
0: anche parecchio equilibrato, ecco, ti dirò, parecchio equilibrato.
1: Speriamo di goderci un campionato perlomeno apprezzabile dal punto di vista anche
0: già
1: un po' dell'intrattenimento.
0: Con le amichevoli estive, Lucia, perché te non sai che la mia generazione è cresciuta tanto, le partite in chiaro a un tempo non esistevano, non c'era le piattaforme, allora si vedevano, trasmettevano in diretta molto spesso, soprattutto Canale 5, e le partite di d'agosto, il calcio estivo, che c'è tanti ricordi legati magari in campagna o al mare, si mettevi con la televisione a vedere le amichevoli, il mondialito, tutte queste cosine che si inventavano durante il mese d'agosto. Quindi diciamo che a me piace il calcio d'agosto, te lo dico molto onestamente.
1: Ah, ti rilassa.
0: Qualcuno, sì, è divertente, vedi, giocano con più leggerezza, magari c'è più spettacolo, meno tatticismo, perché l'anno scorso, Lucio mio, la Serie A ci ha regalato delle partite inguardabili.
1: E lo stavo dicendo, mi auguro che ci sia spettacolo, perché l'ultimo anno non è che sia stato.
0: A volte facevamo fatica a commentarle, voi per primi, ma anche noi addetti ai lavori a guardarle, perché c'è stato delle partite che, non lo so, via, non riesco a trovare un aggettivo appropriato per descrivere le partite della passata, molte diverse partite della Serie A passata, ecco.
1: Sì, speriamo che ci siano, insomma, un po' più di, sia un po' più di intrattenimento, che anche meno caos, perché fra arbitri e quant'altro abbiamo vissuto un altro anno un po' travagliato. Speriamo bene.
0: Scusa.
1: Costantino, io ti ringrazio per il tuo tempo, è sempre un piacere chiacchierare con te. Ci sentiamo presto, allora, buon proseguimento di giornata.
0: Ciao grande Lucio e buon lavoro e un saluto a tutti, ciao.
1: Grazie a Costantino Nicoletti, come sempre tanti temi da poter toccare insieme. Beh, speriamo che sia un campionato un pochino più, ecco, con un ritmo un po' più alto. Io dico sempre che il nostro problema, oltre che la qualità, è più che altro il ritmo. Intanto sta parlando anche Ruben Amorim dopo la fine della derby contro l'Inter, terminato 1-1, e poi leggevo anche delle visite mediche di Ancouto per quanto riguarda il Como, e anche Chalobah, insomma, i nuovi acquisti del Como, colpi da Champions League, perché anche Couto comunque è un giocatore che negli ultimi anni ha incamerato, seppur non da titolare, esperienza internazionale con il Borussia Dortmund. Infatti sì, ecco le visite mediche per i due neo acquisti del Como. Stiamo per salutarci in questo blocco, nel prossimo avremo un altro collegamento per un focus su una squadra, è vero, magari sulla carta minore, ma che in realtà sta cercando di confermarsi finalmente, si spera per loro, in Serie A. Bisogna ancora costruire una rosa all'altezza, vedo Andrea che in cabina di regia non è propriamente convinto, ma poi vi darò anche una notizia su un'ufficialità per quanto riguarda la nostra Federazione Italiana Gioco Calcio, ma rifacciamo un po' di ordine dopo il break, a fra poco.

0: Ancora in diretta TMV Radio, sempre TMV Radio Sport, calcio, mercato e ritiri che prosegue in questo pomeriggio di mercoledì 5 agosto con la programmazione che oggi ci accompagnerà come sempre fino alle ore 17, quindi ancora una ora e mezza insieme per parlare di calcio mercato, ma anche per dare poi degli aggiornamenti, perché c'è la Taddeucci che ha vinto la medaglia d'oro agli europei sempre di nuoto. C'era un nuoto di fondo 5 km femminili, quindi complimenti a Ginevra Taddeucci, che era partita un pochino guardinga, per così dire, un po' tendista, invece poi è cresciuta alla distanza, quindi veramente grandi complimenti. Continuiamo ad ottenere risultati eccezionali in questi giorni, molto soddisfacenti dal punto di vista sportivo, quindi ancora complimenti. Poi per altre notizie ci tenevo a dire, effettivamente me l'aveva riportato anche in cuffia il buon Andrea Vagliocca mentre guardavamo la partita, un'apparizione quella di Mudryk con la maglia del Chelsea, perché è tornato in campo il calciatore ucraino. Lo ricorderete, era stato sospeso per doping addirittura nel 2024 e è entrato in campo per pochi minuti nella gara contro la Juventus. È la prima partita in cui scende in campo, pensate, anche amichevole, non giocava da novembre 2024, è rientrato proprio poco fa contro la Juventus, uno scampolo di partita per tornare finalmente ad assaggiare il campo. Una squalifica veramente interminabile per la violazione dell'antidoping, alla fine però è stata non revocata, semplicemente è giunta al termine e quindi Mudryk può ritrovare il campo e si augura per il giocatore anche il sorriso. Mentre per quanto riguarda altre notizie, vi stavo riportando prima della pausa che sostanzialmente ci sono delle novità per quanto concerne la federazione. C'è stato un comunicato della FIGC perché Gianfranco Zola Magic Box torna a vestire l'azzurro. C'è l'annuncio proprio della FIGC, leggo il comunicato per quanto riguarda appunto la federazione. La nota diramata da Via Allegri viene scritto su anche su tutto Mercato Web, trovate il pezzo e l'articolo integrale. Artefice della riforma che porta il suo nome, piattaforma programmatica che ha stimolato l'impiego dei giovani calciatori in Serie C, Zola, che vanta in azzurro 35 presenze e 10 reti da calciatore, indosserà di nuovo la maglia della nazionale, anzi delle nazionali, visto che il suo campo d'azione sarà più ampio e si concentrerà sulla costruzione della filiera e delle rappresentative giovanili assieme al coordinatore tecnico Maurizio Viscidi. Il suo carisma, la sua preparazione e il suo impegno verso i giovani mostrato in questi anni in Lega Pro rappresentano la base migliore per costruire il futuro. Questo lo ha detto Malagò, lo ringrazio perché ha accettato con entusiasmo, disponibilità e responsabilità. Con Ranieri, Mancini e Zola vogliamo costruire una nuova prospettiva per il calcio italiano. Anche lo stesso Zola poi ha parlato, ha detto: ringrazio la presidente Malagò per aver pensato a me in questo ruolo, a dimostrazione della bontà del progetto portato avanti in Lega Pro con la struttura interna, con i club e con la governance di cui faccio parte. Mi metto a disposizione del movimento azzurro con soddisfazione, slancio e senso del dovere rivolto soprattutto allo sviluppo e alla crescita dei nuovi talenti italiani. Quindi il rientro di Gianfranco Zola, è arrivata la conferma quindi della FIGC, entra nel Club Italia. Il presidente federale Giovanni Malagò lo ha fortemente voluto insieme a Claudio Ranieri per completare i quadri della struttura federale che sovrintende alla gestione e allo sviluppo di tutte le rappresentative azzurre, condividendone la scelta con il presidente anche della Lega Pro Matteo Marani, di cui Zola continuerà ad essere vicepresidente vicario. Insomma, un ruolo nel Club Italia per la coordinazione quindi tra le varie nazionali e tra
1: bentornato, varie come nazionali. Vuoi tu,
0: Questa mi sembra perfetta, perché poi ad accoglierlo c'è a tutti gli effetti Claudio Ranieri, che lo ha voluto sempre con di conseguenza uno sguardo alle giovanili. Non sarà però, ecco, ribadisco questo a corredo, l'avete capito ormai, non sarà il capo delegazione, perché c'era anche questa voce nei giorni e nelle settimane scorse. Adesso bisognerà verificare e capire quale potrà essere il capo delegazione per questo nuovo corso azzurro. Se Gabriele Oriali sarà team manager, viene scritto anche questo su Tutto Mercato Web, per il ruolo di capo delegazione potrebbero tornare in auge due nomi principalmente. Uno è quello di Beppe Bergomi, leggenda del calcio italiano e dell'Inter da anni impegnato a Sky Sport, e poi Bruno Conti, che,
2: Beltran
0: sempre con la B comincia, ma è Bruno Conti il suo nome, che insomma non ha bisogno di presentazione anche lui a livello di nazionale italiana, e soprattutto non lo ha a livello di presentazioni per quanto riguarda la capitale.
3: Allora la gerba in bocca al lupo,
0: In bocca al lupo, dice il signor Rezzonico. Beh, lo facciamo anche noi, in bocca al lupo, a prescindere da chi sarà il capo delegazione, se Beppe Bergomi o Bruno Conti, o chissà, magari un ruolo alternativo, è una persona, una figura alternativa. Intanto riporto anche, oltre all'oro della Deucci, anche il bronzo della Pozzo Bon nella 5 km femminile, completo insomma quello che stavamo dicendo poco fa. Quindi ancora complimenti alle nostre ragazze che continuano ad ottenere risultati su risultati, medaglie su medaglie, veramente una grande serie di traguardi, non solo sulle gare ma anche dal punto di vista del medagliere. Arrivano anche altre dichiarazioni poi per quanto riguarda gli impegni, come dicevamo, di Milan, di Inter e di Juventus nelle rispettive partite amichevoli. Ma intanto invece torniamo sulla Serie A e torniamo nel centro Italia, nel Lazio, per parlare, come abbiamo detto, di una delle neopromosse che vuole cercare di stabilizzarsi in Serie A. Non sarà per niente facile, si sta provando appunto poi ad improntare la prossima stagione a Frosinone, e per parlare proprio del Frosinone e degli aggiornamenti in vista dell'inizio della stagione ufficialmente c'è con noi Stefano Martini. Ciao Stefano, ben ritrovato.
4: Ciao, buon pomeriggio, ben ritrovati.
0: Grazie per essere con noi Stefano, ben ritrovato a te. Come dicevo, ormai si avvicina l'esordio ufficiale per la prossima stagione, poco più di 10 giorni, 11 per l'esattezza, contro la Juve Stabia ci sarà il turno preliminare di Coppa Italia. Ecco, ti chiedo, che Frosinone si sta vedendo nell'avvicinamento a questa stagione? Ci sono già stati tanti test amichevoli, nei prossimi giorni ce ne saranno degli altri. Ecco, a che punto è il Frosinone sulla carta e sul campo per arrivare a questa stagione 2026-2027?
4: Sì, il Frosinone sta continuando a lavorare intensamente nel ritiro del Terminillo, che terminerà sabato prima dell'amichevole contro la Lazio qui a Frosinone. È un Frosinone sicuramente che è un vicinissimo parente di quello dell'anno scorso per il momento, sia a livello di rosa, perché è cambiata pochissimo la rosa giallazzurra, sia a livello di identità tattica, perché i principi di gioco di mister Albini sembrano essere gli stessi, se non ancora un po' più estremizzati, con la marcatura uomo a uomo davvero a tutto campo. È sicuramente però un Frosinone che, come dicevamo, ancora è cambiato pochissimo rispetto alla passata stagione. C'è bisogno sicuramente di rinforzi in questo mese di agosto, insomma bisognerà innalzare il livello qualitativo della rosa per andare ad affrontare un campionato come quello di Serie A, che sappiamo è particolarmente impegnativo.
0: Eh sì, soprattutto quando si sale dalla Serie B, e l'abbiamo visto per il Frosinone ma anche per tante altre neopromosse, poi riuscire a centrare la salvezza e a confermarsi è molto molto complicato. E quindi ti chiedo in realtà poi che cosa ci possiamo aspettare dai prossimi giorni, o quantomeno dalle prossime settimane. Prima ti chiedo in entrata, perché poi ci sono voci, anche lo sappiamo da tempo, di interessi dall'estero per alcuni giocatori. Ecco, dove sono le priorità e che cosa possiamo aspettarci per il Frosinone prossimamente?
4: Sì, il Frosinone sta operando soprattutto per regalare a mister Albini altri 5 acquisti, 2 centrocampisti che siano forti fisicamente, strutturati, che possano garantire forza fisica a centimetri in mezzo al campo, e poi 2 attaccanti centrali che da poter alternare ad Antonio Raimondo, che è tornato a Frosinone, sempre dal Bologna, dopo gli 11 gol della passata stagione. Quindi due centrocampisti, due attaccanti e poi un quinto elemento che sarà un giocatore che potrà agire sulla tre quarti tra la destra. Il ruolo di trequartista si era individuato Jones Tah del Twente. Il Frosinone ha già formalizzato un'offerta alla squadra olandese di 2,5 milioni, che però è stata per il momento rifiutata, quindi trattativa che prosegue. Il Frosinone insomma cerca rinforzi dal centrocampo in su, ovviamente, però, come dicevate, c'è bisogno anche di spoltire la rosa, perché al momento numericamente è una rosa molto folta.
0: Sì, come sempre tagliare un po' poi quelli che sono i rami secchi, o perlomeno quelli che sono gli esuberi, per cercare di avere delle rose non troppo ampie. E ecco, ti chiedo anche poi a questo punto in uscita, perché ci sono ovviamente giocatori che devono essere piazzati e altri che andranno invece valutati per le offerte che giungeranno. Ti chiedo quindi chi può lasciare, e poi ti volevo chiedere invece proprio la situazione legata a Gyökeres, perché comunque gli interessi non mancano, c'è anche un derby scozzese, no, per il calciatore. Quindi ti chiedo anche qui che cosa potrebbe succedere magari nelle prossime settimane, al netto di delle richieste non bassissime per il giocatore.
4: Sì, parto da Gyökeres, proprio sicuramente il giocatore di maggior talento del Frosinone, il giocatore più richiesto dal mercato, su di lui interessi un po' di tutta Europa, in particolar modo, così come era accaduto lo scorso gennaio, c'è il derby scozzese tra Rangers e Celtic. Il Frosinone non vuole cedere Gyökeres, da quanto mi risulta. Certo è che a fronte di un'offerta di 15 milioni di euro a salire, il Frosinone si siederà al tavolo delle trattative. Poi decisione definitiva spetterà al calciatore, che comunque, da quanto mi risulta, tra l'Italia e la Scozia diciamo preferirebbe rimanere in Serie A. Però chiaramente poi tutto va quantificato a livello di offerte. Altro calciatore interessato da più di un interessamento è Ilias Kutsouvias. Su di lui c'è il Torino, che avrebbe messo sul piatto circa 6-7 milioni di euro. Sicuramente è una trattativa da monitorare nelle prossime settimane, questo perché il Frosinone a centrocampo al momento ha già 9 elementi, e in vista dei due arrivi che vi annunciavo precedentemente c'è bisogno di spoltire la rosa. E quindi al di là dei giovani come Barcella, Grosso, che sono due 2006 che andranno sicuramente a giocare tra la Serie B e la Serie C, poi qualche altro pezzo pregiato probabilmente saluterà. Un Frosinone che potrebbe salutare anche Jacopo Gelli in difesa e Sergio Calai.
0: Insomma, le uscite sono tanto, perlomeno le possibili piste in uscita non mancano in questo senso. E poi però, Stefano, un'altra domanda che volevo farti è legata a chi è già arrivato, a chi si sta reinserendo. Sappiamo che quando si parla di Zerbina Frosinone abbiamo tutti negli occhi quella fantastica stagione in Serie B nel 2021-2022, quei 9 gol se non ricordo male, ma insomma un'annata in cui si era proprio affermato. Ti chiedo come lo stai vedendo in questi primi test. Ne aveva parlato anche lo stesso Alvini, ha detto che sta cercando di reinserirlo, sta lavorando molto su di lui per reinserirlo nei meccanismi di questa squadra qui. Ne ha parlato comunque anche abbastanza bene. Ecco, ti chiedo che cosa c'è da aspettarsi da Zerbin a Frosinone. Ripeto, i ricordi sono buoni e quindi un po' il punto sul giocatore.
4: Sì, Zerbin sicuramente è stato fino adesso uno degli acquisti più importanti del mercato del Frosinone, un giocatore fortemente voluto dall'area tecnica, quindi da mister Alvini e dal direttore Castagnini. C'è stata poi la conferma da parte dell'algoritmo di Claravista, la parte americana del Frosinone, che ha dato l'approvazione all'operazione. Sicuramente è un giocatore che qui a Frosinone ha lasciato degli ottimi ricordi, come dicevi, ha fatto fece una stagione straordinaria, mister Albini gli vuole regalare un'altra stagione del genere, lo vuole rendere protagonista di questo Frosinone. Sicuramente Zerbin arriva in ciociaria per come prima scelta sull'out di sinistra, chiaramente si giocherà il posto con Gheorghe Chevernazze, ma ad oggi mi sento di dire che potrebbe essere lui il titolare più di Chevernazze, perché è un giocatore che al di là della gamba, del dribbling, garantisce anche una grande copertura a livello difensivo. Nelle prime uscite si è subito visto quanto mister Albini lo voglia mettere al centro del gioco, nel vivo del gioco, insomma lo voglia far inserire all'interno dei meccanismi del suo Frosinone. Chiaramente al momento, con i carichi di lavoro e le poche settimane, ancora si è visto poco, però sicuramente è un giocatore che mister Albini ritiene centrale nel suo Frosinone.
0: Eh sì, molto considerato, ripeto, come anche giusto e normale che sia. Stefano, io ti ringrazio per questa parentesi sulla Frosinone e ti lascio al tuo lavoro, a presto.
4: Grazie a voi, alla prossima.
0: Grazie a Stefano Martini anche per l'aggiornamento, comunque su una delle squadre che, come dicevamo, vorrà provare poi a confermarsi in Serie A, tanto si deve ancora muovere. Sia in entrata che in uscita. Qui riporto anche altri messaggi che arrivano al 3318200213. Prima Ivano proponeva di tirare tre rigori quando le partite finiscono in Serie A, in parità in Serie A, così ci si dovrebbe impegnare di più. Beh, una soluzione qualcuno l'aveva caldeggiata nelle varie ipotesi degli ultimi anni, però io credo che avrebbe in realtà un effetto opposto, ossia converrebbe alle squadre meno forti chiudersi in difesa per provare a raggiungere il pareggio e poi addirittura magari vincere la partita ai rigori e avere più punti. Quindi non so quanto poi magari potrebbe avere un risvolto positivo. Mentre eccolo Federico che ritorna alla carica con i suoi messaggi taglienti, sempre un saluto Federico, che scrive: a scuola quando qualcuno era più bravo in certe materie si diceva che bagnava il naso ai propri compagni. Ecco, in questo momento l'Atalanta si sta facendo bagnare il naso dal Como, dice: esempio da seguire in toto, non bada spese, si disinteressa totalmente del fair play finanziario, come ha dichiarato su Warso, pagheranno senza problemi le multe. Sono situazioni anche un po' diverse dal punto di vista poi del potenziale economico, perché è vero che anche la nuova proprietà dell'Atalanta è molto ricca, ma su Warso ha dei potenziali economici pressoché sconfinati. Ricordo anche poi delle dichiarazioni a questo punto del presidente del Como di qualche mese fa, aveva detto: potremmo prendere una multa anche di 100 milioni, siamo preparati, l'UEFA non ti fa pagare tutto subito ma ti dà la possibilità di avere uno sconto se in corso d'opera dimostri di poter rientrare nei parametri. Pesano i ricavi dagli sponsor, dal retail dei biglietti, per esempio dagli sponsor siamo passati da 17 milioni a 34, l'obiettivo è 50, insomma, e così via. Quindi l'obiettivo sarebbe in realtà poi persuaso di vedere ridotta questa possibile multa, posto che io ho sempre degli interrogativi su come funzionano questi parametri, perché poi, ecco, se una proprietà è molto ricca e vuole permettersi di pagare le multe, io non trovo giusto il fatto che invece per altri club e altre proprietà queste cose non possano valere solamente perché non hanno tale ricchezza. Sono francamente degli strumenti che danno da pensare. Comunque l'Atalanta penso non abbia la volontà di pagare decine di milioni di multa.
5: Hai aperto la parente? Chiudila.
0: La parente, sì, apriamo la parente, l'abbiamo aperta, qui non so quanto possa essere effettivamente praticabile come strada. Anche il Como poi dovrà fare attenzione nel corso dei vari anni alle spese, quindi anche qui un po' di calibrazione non farebbe male, caro Federico, ma non solo per queste squadre, in realtà per tutte le squadre italiane in generale. Vedo che stava parlando anche Luciano Spalletti, io nel frattempo riporto alcune dichiarazioni di Amorim, poi fra non molto avremo anche degli approfondimenti.
6: Bisogna stare calmi, bisogna stare
0: molto calmi. Sì, assolutamente, mister. Rimarremo calmi come è giusto che sia. Ma dicevo, intanto riporto delle parole di Amorim, il tecnico del Milan. Più avanti avremo il tempo per approfondire il tema rosso-nero. Ha detto: è importante non aver perso. Ricordiamo che il derby contro l'Inter si è concluso con il punteggio di 1-1. Ha detto: poi abbiamo cominciato molto bene, siamo migliorati nella gestione della palla, quando ci riusciamo miglioriamo anche senza palla. Abbiamo giocato bene nel complesso, penso che sia stato un buon test. Abbiamo bisogno di valutare tutti i giocatori. E poi ha parlato anche degli obiettivi, ha detto: penso che si veda come proviamo a muovere velocemente il pallone, stiamo cercando di manovrare bene da dietro senza prenderci i rischi visti con il Celtic, quando abbiamo perso tante palle. Possiamo migliorare tanto fisicamente, ma penso che abbiamo giocato bene nel complesso. Quindi un Amorim di fatto soddisfatto del proprio Milan. E poi un'altra domanda interessante che riporto è quella di Leao, perché sappiamo che Leao rimane in bilico per quanto riguarda il Milan. Nel corso delle settimane ha dato praticamente tanti addii ai rossoneri, però poi alla fine per poter concretizzare un addio bisogna avere le offerte, e per Leao di offerte non ce ne sono, quantomeno non ce ne sono dai campionati top che lui prende in considerazione, a differenza della Turchia. E Amorim ha risposto: se sei un giocatore che gioca per il Milan sei fortunato, deve divertirsi e si sta divertendo, ma è un giocatore della squadra e oggi il focus è sulla squadra. Rafa ci ha aiutato, ma vale anche per Kunku o per Camarda, che ha corso tanto, sono giocatori che stanno migliorando. Quindi ha un po' poi dribblato la domanda, ma ha anche detto che, perlomeno a sua detta, poi dovremo capire se è veramente così, Leao si sta divertendo, e lo inserisce in un discorso di squadra. Il riassunto è che sì, bene parlare dei singoli, ma poi è più corretto parlare della squadra in generale. Saremo a vedere le evoluzioni da questo punto di vista, perché Leao rimane comunque un elemento di maggior talento sulla carta tecnicamente, poi sappiamo che il rendimento è sempre stato un po' altalenante, e nell'ultima stagione abbiamo visto anche forse il peggior Leao. Prima di andare in pausa poi leggo un altro messaggio di Uber: il City non aveva storia, neanche il Paris Saint Germain, eppure gli è stato concesso tutto, ora giusto lo si faccia anche con il Como, altro che no. Ma per carità, io però penso che sia sbagliato per il Como, per il Paris Saint Germain e per il Manchester City. Troppo facile cavarsela così con i soldi, fa trasparire il messaggio che chi ha più soldi può permettersi tutto, e chi ne ha di meno non solo deve sottostare alle regole, ma non può neanche trovare sostanzialmente delle strade alternative, mentre chi ha più soldi può permettersi poi di sorpassare questi problemi pagando di tasca propria. Io lo trovo una modalità non equa, ma vale per tutti, questo ci mancherebbe altro. E poi Mario che scrive: ho visto tutte due le partite, come giocano le talane, di una lentezza enorme, viene il sonno. Guarda, voglio sperare che siano solo le amichevole, che quindi il ritmo non sia elevato, perché siamo nel precampionato. Però se la stessa falsariga della scorsa Serie A dovesse essere ripetuta in questa corrente, in quella che sta per cominciare, non lo so, non vedo.
6: Stiamo ancora dormendo.
0: Positive, stiamo ancora dormendo. Spero che sia solo per la preparazione, per i carichi pesanti e per le gambe pesanti dovute agli allenamenti degli ultimi mesi. Abbiamo ancora un'ora da passare insieme. TMV Radio Sport, Calcio Mercato e Ritiri torna fra poco, dopo il break.

0: E eccoci in diretta, TV Radio Sport, calciomercato e ritiri, ultima ora da passare insieme, ma ancora tanto di cui parlare. Intanto ricordo che con le ultime medaglie l'Italia è balzata in testa al medagliere degli europei di nuoto. Ginevra Taddeuggi ha vinto l'oro nella 5 km acque libere, poi è arrivato anche un altro bronzo, quindi al momento raggiungiamo la Gran Bretagna a 6 ori, ma abbiamo più medaglie in totale, 18-11. Quindi molto bene, gli europei di nuoto continuano a dare grandi, grandi soddisfazioni.
1: Raffinata!
0: Eh sì, direi decisamente di sì, e fra poco avremo anche un altro gradito ospite, per cui invece tornare a parlare del calciomercato, ma nel frattempo vi riporto anche le parole di Luciano Spalletti, che ha commentato la vittoria contro il Chelsea in amichevole per 1-0. Ha detto: sono teste che ti raccontano quello che è il percorso che stai facendo. Siamo sempre stati durante la partita, sia nella sofferenza che nella ripartenza. L'atteggiamento è sempre stato quello di compattezza. Ho visto una squadra molto attiva. Sanno fare tutto, costruire dal basso, finalizzare, dare impulsi alla partita in velocità. Sono una squadra di livello top. Poi gli è stato chiesto anche di alcuni elementi. Ha parlato di Iltiz, è un calciatore importantissimo. Si sta limitando il minutaggio per creargli un percorso di lavoro corretto. Il fatto che non abbia più dolore, che sia sorridente, è la cosa più importante. Sappiamo ovviamente delle difficoltà fisiche degli ultimi mesi per Yıldız, ma sembra che si stia facendo qualche passo in avanti da questo punto di vista. E poi ha parlato anche di Jegrova, che in realtà rimane un esubero, ma che ha segnato il gol decisivo nell'amichevole vinta per 1-0. Ha detto: il gol fa piacere a tutti, ma la cosa importante è la prestazione. La partita dura 96 minuti, conta l'atteggiamento durante tutta la gara. Ha perso qualche palla, ma ha fatto anche vedere le sue capacità con il pallone fra i piedi. Tutti i giorni devi lavorare per essere un calciatore migliore il giorno dopo. Un calciatore non smette mai di essere giocatore per arrivare sempre più in alto, quindi lo elogia. E poi sembra addentrarsi in una delle sue parabole Luciano Spalletti. Del resto lo conosciamo bene. Jegrova non ha dato quello che ci si aspettava alla Juventus, devo dire. Dal punto di vista personale non mi aspettavo granché, un giocatore con degli ottimi mezzi tecnici, ma che già ai tempi della Ligue 1 a Lille ha sempre dimostrato di avere purtroppo grande discontinuità, quindi non mi aspettavo troppo di più rispetto a quello che si è visto. Chissà che non possa invece essere recuperato in vista del prossimo anno, chissà che non possa poi tornare ad essere utile. Mentre sul mercato lo stesso Spalletti ha detto: sono quello meno giusto per parlare di queste cose, come ho già detto ho un buonissimo rapporto con la società, abbiamo parlato e loro si stanno impegnando per lavorare nella maniera corretta. Quindi anche qui, abilmente, con un dribbling, Luciano Spalletti è svicolato dalla domanda in questione. Attenderemo poi anche i prossimi responsi degli impegni della Juventus. Juventus che quest'anno sarà impegnata in Europa League e che nella giornata dell'8 agosto andrà in scena contro l'Inter, un altro scontro ovviamente molto accattivante per la storia del calcio italiano. Un'altra amichevole di lusso per testare poi ulteriori meccanismi. Juventus che, ricordiamo, comunque finora nei 4 impegni disputati in amichevole, però che valgono sempre i risultati il giusto, ma su 4 partite non ha mai subito gol. Dopo il pareggio contro il Basilea per 0-0 ha vinto 1-0 con lo Standard Liegi, 2-0 contro il Nizza e adesso 1-0 contro il Chelsea. Quindi in realtà una Juventus ad ora nelle amichevoli impermeabile, poi nelle prossime settimane con l'inizio del campionato capiremo se sarà impermeabile anche nelle gare ufficiali. Questo, ecco, lo capiremo solamente più avanti. Per quanto riguarda invece le notizie di calciomercato, anche di calcio estero, ma non solo, ha parlato per quanto riguarda il Besiktas, il presidente Adali, che ha detto che il Besiktas, ma del resto lo sapevamo, sta trattando Dusan Vlahovic, quindi il serbo che ormai sembra essere sempre più lontano dalla Juventus potrebbe rimanere in bianconero, ma per andare in bianconero in Turchia, nel bianconero di Istanbul, quindi trasferirsi poi eventualmente alla corte, lo ricordiamo, di Vincenzo Italiano, che è finito proprio da poche settimane ad allenare il club della capitale turca. Intanto però abbiamo subito l'ospite di questo blocco, è in collegamento con noi, lo ringraziamo per la sua disponibilità, Enzo Bucchioni. Ciao Enzo, ben ritrovato.
1: Ben ritrovato a voi, ciao, buon pomeriggio a tutti, è sempre un piacere, ciao.
0: Piacere è tutto nostro, Enzo, e parto un po' in generale, poi andiamo nello specifico. Siamo ancora ad inizio agosto, ma il campionato poi non è neanche così lontano, siamo circa a 3 settimane dalla via. Ti chiedo chi stai vedendo meglio dal punto di vista del mercato e della preparazione in questa Serie A, perché tante squadre non sono riuscite a muoversi con capacità, altre invece hanno già chiuso tanti colpi. Il riferimento è alla Fiorentina, che si avvicina anche a Mastantuono.
1: Ah sì, assolutamente, se vogliamo allargare l'analisi a quelle che sono le squadre di vertice, quelle che storicamente sono le squadre di vertice, e ci mettiamo dentro la Fiorentina, reduce da una stagione orrenda, una delle peggiori della sua storia, sta facendo adesso delle cose assolutamente straordinarie. Mastantuono è l'ultimo segnale. Questo ragazzo da 3 anni lo segue tutto il mondo del calcio, da quando ha debuttato a 15 anni nel River, e non si debutta a 15 anni nel River per caso. Poi il Real Madrid l'ha comprato e pagato 60 milioni e da 3 anni dicevo che tutti ci raccontano che Mastantuono può diventare una stella di assoluta grandezza, fra i migliori di sempre. Lo aspettiamo, ovviamente, dovrà crescere, dovrà dimostrare tutte quelle che sono le cose che ha fatto vedere e intravedere, però la Fiorentina mette a segno un grande colpo dal punto di vista calcistico, la capacità di saltare l'uomo, le intuizioni degli assist, anche la potenza dal punto di vista fisico, ma un colpo che diventa anche mediatico, perché sì, della Fiorentina parlerà tutto il mondo, diventa la Fiorentina la squadra di Mastantuono. Sei cresciuto immediatamente a livello dei grandi club del mondo, come immagine, dove la Fiorentina è stata ai tempi d'oro, la Battistuta è giù, e dove negli ultimi anni ha faticato a tornare. D'improvviso l'acquisto di un giocatore come questo ti riporta lì. Poi ci mettiamo di contorno tutta una serie di giocatori che sono arrivati, e sono 7, tutti giocatori con una idea di calcio precisa, giocatori giovani che possono crescere, giocatori che sanno giocare in più ruoli, dinamici, molto tecnici, e sta nascendo una squadra di grande interesse. La guardiamo con grande curiosità, ora siamo innamorati del Como in Italia, no? Assimilare le due idee calcistiche è facile, può essere il nuovo Como la Fiorentina dal punto di vista calcistico, e poi la storia della Fiorentina è un'altra roba rispetto al Como, con tutto il rispetto, però nell'immediato può diventare quella squadra brillante, dinamica, divertente, e Mastantuono
0: moderna.
1: Può essere moderna, bravo, e questo Mastantuono può diventare il Nico Paz del Como, ecco, tanto per chiudere con questo parallelo. Ma poi io ho visto i giocatori, Ulai a me piace tantissimo, un giocatore che in mezzo al campo sa fare
0: lui
1: tutto.
0: Molto tecnico,
1: molto tecnico, grande gamba, di grande visione di gioco, anche qui parliamo di un ventenne che mezzo mondo voleva, se l'è preso la Fiorentina, ma ci possiamo mettere dentro a Ta, uno dei migliori giovani del campionato l'anno scorso, l'ha preso la Fiorentina, ma tutti sono tutti colpi mirati. E quando si deve fare una squadra, come si costruisce una squadra? Parati ci sta dimostrando di mettere insieme come fanno tanti, ma devi mettere dei giocatori tecnicamente per caratteristiche che sono funzionali l'uno vicino all'altro, e questo sta facendo la Fiorentina. Manca ancora qualche casella, poi è stato deciso di tenere Ken, questo è un altro passo.
0: Questo volevo chiederti anche, Enzo, perché cosa ci aspettiamo da Ken quest'anno? L'anno scorso complicato a livello di squadra, a livello di singolo, ora che rimane alla Fiorentina, anche, ecco, come dicevi tu, giocatori tecnici che lo possono assistere in maniera molto molto interessante.
1: Ma assolutamente, cosa ha detto Mourinho l'altra sera dopo l'amichevole con la Fiorentina? Ken è un mostro. Lo sapevamo da tanti anni che Ken è un mostro. Se attorno gli metti dei giocatori che lo servono con rapidità di pensiero, quindi quando cos'è il tempo? È spazio e tempo. Se il tempo lo accorci, e gli altri non riescono a valutare le tue intenzioni perché le fai, li anticipi e diventa letale la mossa di un centravanti come Ken, che negli spazi si muove con una potenza straordinaria. L'importante è capire se in testa ha la voglia del secondo tempo dell'amichevole con Real o di altre partite straordinarie che gli abbiamo visto fare, o è quell'attaccante che a volte si perde nei suoi hobby, nei suoi problemi, nei suoi limiti, sì, fra dischi registrati e quant'altro. A volte l'allenamento passa quasi in secondo piano. Se invece è nell'ottica di dire ora vi faccio vedere chi è Ken, può diventare un valore straordinario, ma anche per la nazionale italiana. Abbiamo visto anche nelle partite più sfortunate lo zampino di Ken e il gol di Ken sono arrivati. Sembrava destinato ad andare via, questo perché ho parlato di Ken, perché poteva essere un'operazione per fare della plusvalenza. La Fiorentina ha detto no, un giocatore così, se è con la testa collegata al progetto della Fiorentina, anche senza coppe, vuol rimanere felice a Firenze, diventa un fattore, perché con un centravanti così non puoi andarla a comprare sul mercato perché ti chiedono oltre 100 milioni.
0: Chiaro, poi i parametri sono quelli lì, li conosciamo bene, ed è anche normale che poi ci siano questi sviluppi. Però poi vado anche alle altre squadre, ovviamente. Enzo, prima sì, abbiamo visto giocare.
1: No, la Fiorentina la sorpresa, fuori di dubbio.
0: Io prima l'ho definita la regina del mercato italiano, perlomeno dal punto di vista delle operazioni. Però ecco, bisogna attendersi qualcosa anche dalle altre. Ti volevo chiedere, ecco, delle big storiche che hanno appena giocato. C'è stato il derby Milan-Inter, concluso 1-1, sì. La Juventus ha battuto il Chelsea 1-0. Volevo partire dall'Inter perché rimane quel vuoto ancora un po' a destra. Si fanno dei nomi, Diaby, Nico Gonzalez, francamente sono giocatori, peraltro alcuni anche con caratteristiche forse troppo offensive. Diaby è praticamente un'ala. È vero che l'Inter è forte, ha preso anche Stones, che sicuramente a parametro zero è un buon innesto. Però ecco, ti chiedo, Enzo, se quel vuoto inizia, non voglio dire a preoccupare lì sulla destra, però un pochino di apprensione, perché comunque siamo pur sempre già al 5 d'agosto.
1: Sì, la apprensione sai qual è? È quello di inserirlo nei meccanismi. Qualsiasi giocatore che dovesse arrivare, e arriverà di sicuro, comunque dovrà avere i tempi per il campionato italiano, i tempi di capire quello che dicevo prima, mettersi in connessione con i compagni, tutte queste cose che a volte non è automatico. Quindi la pressione anche di Chivu, che qualcosa dentro l'ultima conferenza stampa, è comprensibile. Resta il grande rammarico di Palestra: l'Inter si doveva far scappare Palestra, doveva rilanciare, qualcuno doveva convincere anche l'entourage del ragazzo che sarebbe stato meglio anche per lui cercare una crescita un pochino più lunga magari, ma più sicura in Italia, che non andarsi a cercare l'avventura al Chelsea. Ma molto spesso i procuratori non consigliano, secondo me, per il verso giusto. Comunque questo
0: sempre
1: è un altro
0: titolare
1: tema.
0: Devo dire, nelle ultime amichevoli al Chelsea, però...
1: Sì, certo, ma una squadra che ha bruciato tanti di quei giocatori negli ultimi anni, che a me fa un po' paura. Ha bruciato centinaia di milioni e decine di giocatori perché per questa bulimia andare a comprare. Ma mi auguro che Palestra abbia una storia diversa anche in chiave nazionale. Però il vuoto nell'Inter è rimasto, ovviamente, un vuoto che comunque colmerà. Sai, quando ti manca un giocatore e tutta la struttura, l'organico è fatto, ci vuole tempo, sì, ma certamente tempo minore rispetto ad altri che la squadra la stanno costruendo. L'Inter è fatta, poi hai trovato questo Stankovic che mi piace molto, piace a tutti ovviamente per la personalità che dimostra, e quindi hai anche un'alternativa a Çalhanoğlu. Nico Gonzalez può essere una soluzione. Io l'ho visto giocare tutta fascia, è un giocatore molto cattivo agonisticamente,
0: un atletico,
1: un giocatore, sì, molto, corre molto, un giocatore che vede anche la porta, cioè può essere utile in tutte e due le fasi, però la fase difensiva non è propriamente il suo mestiere. Vedremo, ma comunque l'Inter ha solo questo problema da risolvere.
0: Sì, a differenza invece mi sento di dire delle altre, perché il Milan, io l'ho detto più volte anche in questi giorni, Enzo, bene l'investimento anche importante per Gonzalo Ramos, per me eccessivo, bene l'investimento invece per un calciatore, un difensore che è stato una certezza della Serie A come Hila, però poi secondo me al Milan ancora manca parecchio. In difesa Non so se la qualità sia ancora sufficiente sugli esterni, Barthezaghis e Almakers, non so se possa essere una grande coppia di esterni, con tutto il rispetto per due buoni giocatori, ma non parliamo di fenomeni. Insomma, Milan ha avuto quel picco con quei 100 milioni investiti nel giro di poco, e poi prima il niente e dopo il niente. Che impressione ti stai facendo? Perché io non sono così ottimista, però non so tu al momento come la vedi.
1: No, neanche io sono ottimista, non si può essere ottimista perché non c'è chiarezza, no. non capisco, almeno sarà un limite mio, cosa vuol fare il Milan? Chi mi risponde a questa domanda? Che tipo di squadra vuol costruire? È un'altra domanda e le risposte non arrivano, ma neanche dal campo, perché l'ho vista anche io questa partita, faticato, ma poi molti di quelli che giocano, che ora Amorim ti dice che sono titolari, fino a 10 giorni fa erano tutti in partenza e lo dicevano dall'interno della società. Ora vanno bene, perché? Perché sono ripiego, perché non riesci a comprare nessun altro, perché non vuoi spendere altri soldi, hai comprato quei due strapagandoli. Io credo che sia stata un'operazione mediatica per tappare la bocca alle contestazioni che erano forti, clamorose in quel periodo lì, ricorderete, dopo tutti i licenziamenti, il mancato arrivo dei dirigenti, e tutti si chiedevano cosa succederà, e criticavano Cardinale. Cosa ha fatto? All'americana ha speso 100 milioni per dire: vedete chi sono io, ho capito,

0: mica da poco. Poi non puoi ripartire mettendo sulle spalle di Modric tutta quanta la squadra. L'ha fatto l'anno scorso Allegri, secondo me sbagliando, perché a un certo punto gli ha tirato troppo il collo. Non può giocare 40 partite Modric in una stagione, quindi anche lì, anche lì dovrà essere utilizzato con saggezza, che l'anno scorso non c'è stata. Quindi tanti, troppi dubbi.
1: Sì, tanti interrogativi, tanti nodi da sciogliere. Io ripeto, non ero così positivo. E poi ti porto anche in Vecenzo sull'altra squadra che ha fallito l'approdo alla Champions League, la Juventus, inevitabilmente, che sta provando a ripartire. Ora sono arrivati altri colpi, prima Celik a parametro zero, poi Ibegovic e Colmani, sono due buoni colpi per l'attacco, anche se bisognerà anche qui completare, mi sento di dire, altri reparti. Con Marco spesso discutiamo perché Marco ritiene che Milan e Juventus debbano già dall'anno prossimo tornare a provare a lottare per lo scudetto. Io francamente non ci credo quasi per nulla. Anche la Juventus, la buona rosa, questi sono buoni colpi, ma non so se possano cambiare le carte in tavola in maniera del tutto positiva. Però, come sempre, la palla poi la passo a te, Enzo, e ti chiedo anche da questa Juventus che impressioni hai adesso, che voto si può dare, che aspettative ci sono.
0: Ma guarda, io lo metto un po' sopra al Milan. Abbiamo criticato il Milan prima,
1: sì, perché anche su questo sono d'accordo.
0: Facciamo fatica a capire qual è il progetto tecnico. Invece qui è ben definita la situazione. Spalletti sa cosa sta facendo e la società gli sta andando dietro per costruire una squadra, chiamiamola spallettiana. È vero che se ne sono visti pochi ora i giocatori, sono appena tre. Sappiamo delle difficoltà che vengono da due o tre mercati assolutamente sbagliati, devastanti dal punto di vista della spesa e resa zero di alcuni giocatori non adatti al calcio italiano. Insomma, comunque il processo alla Juve l'abbiamo già fatto, ma quelle scorie lì ti restano, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista tecnico, perché i giocatori fatichi a vendere, certi giocatori sono ancora lì e non te li compra nessuno. E allora la Juventus ha rallentato un po' quelle che erano le idee, le operazioni, ma le farà necessariamente. Non a caso si parla di almeno quattro giocatori ancora che dovranno arrivare, e dovrà arrivare necessariamente un portiere, dovrà arrivare un difensore capace di impostare l'azione, di diventare centrocampista, e lì Lukumi è l'identikit perfetto. Serve un altro centrocampista più dinamico. Douglas Luiz sta facendo di tutto Spalletti per recuperarlo, ma mi sembra che abbia un passo un po' troppo lento, soprattutto non fa pressing con grande intensità, e quindi un centrocampista probabilmente, si parla di Renders, è un sogno, un obiettivo di sicuro. E poi in attacco un altro centravanti ci vuole, dovesse arrivare Zirze, non è propriamente spallettiano, non è Vlahovic per caratteristica ovviamente, altre, però un giocatore di grande forza fisica, qualità, quantità, l'abbiamo visto nel Bologna. Quindi se fa questi quattro colpi la Juve, allora do ragione a Marco, perché se ti chiami Juve, se sei una società di questo livello, tutti gli anni devi partire per vincere lo scudetto. Non lo potevi fare gli anni passati per gli errori che sono stati fatti, ma ora c'è Carnevali che sa cosa fare, ha messo insieme uno staff di primo ordine, a cominciare da Mazzara, e le cose si stanno vedendo. Fateli lavorare, mi viene da dire, ma credo che al pronti via la Juventus dovrà essere una delle candidate per lo scudetto.
1: Eh sì, qui allora attenderemo poi anche le prossime settimane di mercato. Certo, Carnevali sicuramente rimane un grande professionista, quindi quella sì che è stata una scelta.
0: È stato il colpo della Juve.
1: Secondo me sì, secondo me sì. Io la vedo così.
0: Sono assolutamente d'accordo, lo conosco da tanti anni, basta vedere quello che ha fatto nel Sassuolo, ma non solo quello, cosa ha significato nel mondo del calcio, perché è un dirigente riconosciuto e riconoscibile, di grande valore e di grande esperienza.
1: È una persona capace, quindi è competente. Bravo, capace, quindi la Juventus dopo anni
0: sa
1: non facili.
0: Fa, a differenza di quelli degli anni scorsi, Carnevali sa quello che fa.
1: Mi sembra che abbiamo esattamente detto la stessa cosa, quindi quello sì, per me è il vero colpo della Juventus, anche perché poi può essere trasposto veramente nel lungo periodo, e glielo auguriamo chiaramente per il prossimo futuro. E poi un'ultima domanda arrivava qui tramite un messaggio, Enzo, prima di salutarti. Il Napoli ovviamente ha talmente tanti giocatori da piazzare che in entrata non ha fatto nulla, ha riscattato sì giocatori, Alisson, Santos, Højlund, non ha speso neanche poco per i riscatti, però poi per il resto si vede molto poco. Intorno al Napoli che sensazioni hai? Io ancora mi sento di sospendere il giudizio, perché poi sono curioso di capire cosa accadrà

0: prima dell'inizio del campionato, però chiedo a te.
1: Il Napoli ti ha detto chiaramente, De Laurentiis non nasconde mai le sue intenzioni, può piacere o non piacere De Laurentiis, per me è un grande dirigente, basta vedere cosa ha fatto a Napoli, i due scudetti eccetera, te l'ha detto chiaramente, negli ultimi due anni, l'ultimo soprattutto, ho speso tantissimo, non me lo posso permettere, sono andato fuori budget, fuori monte ingaggi, ho una quarantina di giocatori e almeno una quindicina li devo vendere. E perché hai preso un allenatore come Allegri? Perché Allegri è un ottimizzatore di risorse, e questo farà. L'organico del Napoli è pieno di buoni giocatori. Se proviamo a buttare giù una formazione, quella che faremo io e te, al di là di quella che farà Allegri, comunque i conti tornano, perché hai i reparti coperti con varie soluzioni. Poi potrei mettere qualcuno per ringiovanire un po', per dare un po' di energia, magari un esterno destro per dare una possibilità a Di Lorenzo di rifiatare, un altro centrale certo che ci vuole perché si è fatto male Buongiorno, però il resto mi sembra una squadra che lasciamo scegliere i giocatori giusti Allegri e lasciamoli vendere quelli che sono in esubero, perché in preattivo c'erano tanti giocatori bocciati e quelli diventano una zavorra. Vanno o sono buoni per essere utilizzati o vanno venduti. Quello che sta facendo il Napoli, la plusvalenza di Gutierrez, secondo me è un valore.
0: Ah beh, quasi 30 milioni.
1: No, ma un valore in assoluto nella gestione. I tifosi sono rimasti un po' perplessi, no? Ci hai preso un giocatore forte, giovane. Sì, ho capito, ma nel ruolo sei coperto, hai fatto una plusvalenza. Quei soldi lì ti servono a rimettere a posto i conti e magari a reinvestirli in qualche ruolo dove sei più scoperto. Quindi una gestione quest'anno affari spenti, senza schiacciare il piede sull'acceleratore, utilizzando tutte le risorse che sono in rosa, e l'allenatore è l'uomo giusto, non ti chiede nulla, è un aziendalista, detto nel migliore delle accezioni, che per me un aziendalista è un valore. Perché non ha preso Italiano De Laurentiis? E non l'ha preso perché con Italiano avreste dovuto rifare la squadra, mettere energie, mettere dinamismo, mettere voglia, fame. E con Allegri, esatto, dovrei comprare un sacco di giocatori. Quindi non compri nessuno o quasi, ottimizzi le risorse e comunque metti in campo una squadra che è al pronti via e dovrà contendere all'Inter lo scudetto, perché questa è la missione del Napoli. Le risorse ci sono.
0: Sì, beh, decisamente non mancano, negli ultimi anni lo hanno comunque dimostrato in un modo o nell'altro. Enzo, io a questo punto ti ringrazio per questa piacevole chiacchierata e ti lascio al tuo proseguimento di serata, presto.
1: È sempre un piacere, magari uno un po' amare il gioco di Allegri, ma quello è un altro discorso.
0: Vabbè, quella è questione di gusti, ecco.
1: I risultati però li ottiene quasi sempre, dai.
0: Assolutamente, grazie Enzo, a presto.
1: Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti, a presto, ciao.
0: Grazie ad Enzo Bucchioni, come sempre, per la disponibilità. Siamo arrivati alla fine anche di questo blocco, abbiamo l'ultima da mezz'ora da trascorrere insieme, un altro focus, torniamo anche sul Milan, ripartiamo dal derby e poi ci dilunghiamo un po' e poi l'ultima raffica con la redazione di tutto Mercato Web, fra poco.

0: Ancora in diretta Tempo Radio Sport, calciomercato e ritiri, ultimo blocco da passare insieme, ma abbiamo ancora di cui discutere. Come abbiamo riportato poco fa, si sono concluse, le abbiamo seguite, le amichevoli delle squadre italiane, con la Juventus che ha battuto il Chelsea per 1-0 e con il derby tra le milanesi che è terminato 1-1. E proprio di una delle due milanesi andiamo a parlare in questo frangente. Parliamo del Milan, quindi la sponda rossonera dei Navigli, in compagnia di Antonio Vitiello di Milan News. Ciao Antonio, ben ritrovato.
1: Ciao a tutti, eccoci.
0: E non possiamo non partire ovviamente dalla partita. Chiaro che siamo sempre calcio d'agosto, amichevoli, quindi indicazioni relative, anche giocatori poi dislocati in delle posizioni insomma particolari, però ti chiedo che considerazioni si possono trarre da questo pareggio con l'Inter.
1: Ma allora, innanzitutto il secondo pareggio di fila, perché le prime due partite con Amorim in panchina sono terminate 2-2 col Celtic e 1-1 con l'Inter, quindi c'è ancora il tabù vittoria da sfatare per Amorim. Però lui ha cambiato tanto, anche sia stasera sia oggi contro l'Inter che nella partita precedente contro il Celtic, ha usato questa metodologia, cioè una formazione per il primo tempo e una completamente stravolta nella ripresa, addirittura con 8-9 cambi nello stesso momento, e vuole provare tutti i giocatori. Secondo me la sua strategia è questa: cercare di conoscere quanto prima possibile i giocatori per poi intervenire anche sul mercato. Vi faccio l'esempio: Estupiñán, che era stato davvero ad un passo dall'Aston Villa, c'erano proprio gli accordi con il giocatore e tutto. Amorim l'ha voluto vedere in amichevole, non mi sembra che oggi abbia brillato, anzi ha confermato comunque di avere delle pecche difensive importanti, e chissà che questa amichevole contro l'Inter poi non faccia decidere Amorim di cedere il giocatore. Quindi per questo dico che lui vuole vederli più possibile per arrivare poi a delle conclusioni. La partita con l'Inter è servita sì a mettere minuti nelle gambe, a vedere qualcosia dal punto di vista tattico, però mi sembra ancora troppo presto per dare dei giudizi sul nuovo Milan di Amorim. Sicuramente lui vuole palleggiare di più, vuole avere il baricentro più alto, quindi non vedremo una squadra schiacciata all'indietro, ma sempre comunque proiettata verso la zona offensiva.
0: Certo.
1: Però ribadisco, troppi cambi, parliamo del calcio di inizio agosto, è la seconda amichevole del Milan, è complicato secondo me dare un giudizio definitivo. Ci prendiamo qualcosa di positivo, per esempio la bella prestazione di Torriani, secondo me il portierino del Milan,
0: di parate notevoli, devo dire.
1: Esatto, soprattutto nel finale su Mkhitaryan, e alcune cose da nettamente da migliorare, alcuni giocatori da vendere. Io metterei tra questi Musa, Estupiñán, lo stesso Tomori, che comunque commette sempre un po' di disattenzioni, da capire a centrocampo e lì davanti se alcuni giovani andranno in prestito oppure no. Insomma, ancora tantissime cose da fare, però comunque non è che manchi moltissimo, siamo al 5 di agosto.
0: No, infatti.
1: In 20-25 giorni devi fare un bel po' di operazioni in entrata e in uscita.
0: Eh sì, tante, perché poi è vero che il mercato si dilunga anche oltre l'inizio del campionato, però ecco, come dicevi giustamente, Torino-Milan è a 18 giorni di distanza, la prima giornata di campionato, quindi non così tanto. E ti chiedo appunto, poi entrando un po' più nello specifico su alcuni nodi, che cosa ci possiamo aspettare. Parto inevitabilmente anche da quello di Leao, che più volte ha praticamente dato l'addio, che al momento resta al Milan. Mi sembra di capire che Amorim provi a coinvolgerlo in ogni modo, a livello di dichiarazioni, ha detto che lo tiene sempre molto in considerazione, fa partecipare tanto anche alla vita di squadra, ha detto poco fa che lo vede divertito. Però ecco, chiedo a te adesso che cosa dobbiamo aspettarci come sviluppi, perché finora a livello di mercato si è mosso, non voglio dire nulla, ma quasi nulla.
1: Sì, tranne insomma le due operazioni iniziali in cui il Milan ha investito 100 milioni per Gonzalo Ramos e Ghila, però poi da oltre un mese che il Milan è completamente fermo, cioè tutto il mese di luglio è passato senza operazioni in entrata e in uscita, e quindi ora comincia un po' a scarseggiare il tempo, perché poi oltre agli acquisti, che secondo me in questa rosa del Milan andrebbe aggiustata almeno con altri 3-4 rinforzi, ci sono una decina di giocatori da piazzare tra prestiti e cessioni a titolo definitivo, quindi se vogliamo pensare ad un'operazione al giorno, praticamente da qui alla fine di agosto il Milan deve operare praticamente tutti i giorni per fare queste operazioni. Per quanto riguarda Leao, è vero che Amorim sta cercando di coinvolgerlo, perché giustamente è ancora un giocatore del Milan, tra l'altro tra i giocatori più bravi della rosa, però da quello che ci risulta Leao resta sul mercato. C'è un giocatore che nelle prossime ore proveranno comunque a piazzare, anche perché è l'unico che ti garantisce un certo introito se riesci a venderlo, una cinquantina di milioni. Gli altri, con tutto il rispetto, non portano nelle casse del Milan grosse somme di denaro. Quindi io penso che Leao è ancora sul mercato, c'è il Galatasaray che ha preso informazioni già da un po' di tempo e nei prossimi giorni potrebbe tornare alla carica. Se dovesse rimanere, perché c'è anche questa possibilità, chiaramente sarei molto curioso di vedere la reazione del tifo rossonero alle prime partite sbagliate di Rafa Leao.
0: Non so immaginare.
1: Esatto, non penso che gli perdoneranno gli errori, soprattutto dopo le dichiarazioni fatte a fine stagione, no? Quando ha detto che se ne voleva andare, voleva provare nuove esperienze in altri campionati. Tra l'altro quella di Leao attualmente è l'ottava stagione con la maglia del Milan, quindi di tempo comunque ne è passato tanto da quando era arrivato nel 2019 preso da Maldini all'epoca, quindi sono passati tanti anni, vedremo se questa ottava stagione poi comincerà realmente con la maglia del Milan oppure giocherà solamente questo precampionato e poi sarà ceduto, ma è comunque il nodo principale del mercato rossonero in uscita.
0: Beh, certo, cambia il mondo venderlo o non venderlo dal punto di vista tecnico, ma inevitabilmente anche dal punto di vista economico, ha perfettamente senso. E poi ci sono però anche le condizioni, ecco, fisiche di alcuni giocatori. Ti volevo chiedere gli aggiornamenti su come sta Chila, si sapeva che insomma avrebbe saltato questo derby, sì. E poi però volevo chiederti anche di Pulisic, perché comunque come dicevamo l'inizio del campionato non è lontanissimo, insieme a Jimenez, che a Milanello anche qui si intrecciano poi i temi delle possibili uscite.
1: Esatto, Jimenez e Pulisic, tra l'altro li ho visti proprio ieri ai funerali di Baresi in rappresentanza della prima squadra, poiché erano qui a Milano per recuperare dall'infortunio, erano a Milanello e hanno rappresentato un po' la squadra ai funerali, mentre il resto del gruppo era aperto per questa partita di oggi contro l'Inter. Dovrebbero provare a rientrare per la prima di campionato contro il Torino, non è detto però. Tra i due credo che quello più avanti sia Jimenez rispetto a Pulisic, che rischia quindi di essere magari convocato, ma rischia magari di andare in panchina, o se proprio non si vogliono forzare i tempi se ne parla alla seconda di campionato. Quindi Pulisic già è un po' in dubbio per l'avvio di questa nuova stagione. Per quanto riguarda invece Mario Chila, mi dicono che stia molto meglio, ha cominciato a correre, lo ha fatto in maniera individuale con allenamenti personalizzati, anche perché poi la squadra oggi giocava. È probabile che rientri nei convocati per il prossimo match che il Milan giocherà contro il Chelsea, quindi a breve dovrebbe tornare in gruppo. Poi c'era anche un piccolo fastidio per Samuele Ricci, che anche oggi ha saltato il derby, ma si tratta più tipo di un problema influenzale, problema diciamo così risolvibile più che muscolare. Quindi dal punto di vista dell'infermeria i problemi sono questi. Li intrecciamo col mercato, sì, perché Santiago Jimenez comunque resta in uscita, piace alla Lazio, però comunque esatto. Il Milan chiede una ventina di milioni di euro. Non so se la Lazio sia in questo momento storico insomma, capace di arrivare ad un'offerta del genere sia per il giocatore che per il Milan, e attenzione al Porto di Farioli, perché nella lista di attaccanti fatti al suo club, al club portoghese, c'è anche il nome di Santiago Gimenez, quindi anche lui è uno dei possibili partenti.
0: Eh sì, decisamente, considerando anche poi al Porto Ageova, che sarebbe il centravanti titolare, è infortunato e ne avrà ancora per molto, quindi inevitabilmente anche lì ci sarà bisogno di un innesto. E prima di salutarti poi, Antonio, volevo chiederti ora il programma del Milan dei prossimi giorni qual è, perché ci saranno altre amichevoli, ci si sposta insomma un pochino più a nord, ma non si va poi in realtà troppo lontano, sempre dall'Australia.
1: Sì, esatto, si partirà dopo la partita contro l'Inter. Il Milan giocherà contro il Chelsea domenica 9 agosto, anche questa partita più o meno l'orario non cambia, oggi alle 13, mentre il 9 agosto si giocherà alle ore 14, ma in Indonesia stavolta, non a Perth, in Australia, e poi si tornerà in Italia, dopodiché, dopo un qualche giorno di allenamento a Milanello, la squadra partirà di nuovo per giocare contro il Manchester United, altra partita affascinante, no? Del Milan contro la squadra inglese il giorno 15 agosto, quindi proprio a Ferragosto, a Breslavia alle ore 14. Poi dopodiché comincerà la fase di preparazione per la prima di campionato contro il Torino. Quindi ci sono altri due impegni in amichevole e poi la partita ufficiale contro il Toro.
0: È il percorso di avvicinamento appunto all'inizio della stagione per quanto concerne le partite ufficiali. Poi ecco, interessante questo test con lo United, anche incrocio con il recente passato per Ruben Amorim.
1: Esatto.
0: Antonio, grazie, sempre un piacere. A questo punto ti lascio al tuo lavoro e ci riaggiorneremo più avanti. Grazie ancora.
1: Alla prossima, ciao, buon lavoro, ciao.
0: Grazie ad Antonio Vitiello, sempre puntualissimo per quanto riguarda il Milan. Questo insomma un po' il programma dei prossimi giorni per quanto riguarda i rossoneri, che devo dire hanno ancora tanti nodi, mi sento di dire troppi nodi da sciogliere, ma con il fatto che si sia partiti così a rilento anche solamente dal punto di vista dirigenziale, era inevitabile poi che anche la programmazione sportiva e tecnica avesse dei risvolti non positivi a livello temporale. Attenderemo anche qui le risposte delle prossime settimane, perché ecco, il Milan tra le big, lo diciamo senza troppi giri di parole, quella più indietro, anche come diceva giustamente Enzo Bucchioni, rispetto ecco alle altre. Comunque, prima poi di collegarci con la redazione di Tutto Mercato Web, fra poco avremo l'ultima raffica conclusiva per le trattative, per riepilogare quanto accaduto oggi e quanto potrebbe accadere poi nelle prossime ore. Riporto ecco appunto, proprio parlando di Inter e di Milan, un pezzo di approfondimento che trovate su Tutto Mercato Web, su questa sorta di festa italiana. È stata una festa italiana all'estero, uno spot perfetto, viene scritto, per l'idea di esportare la Serie A, che sappiamo è un tema molto spinoso. L'anno scorso ricordiamo il grande tran tran riferito a Milan Como, che poi si è invece disputata in Italia. La FIFA però è sempre aperta insomma alla possibilità di portare almeno una gara del nostro campionato all'estero, e ne aveva parlato anche Chivu in conferenza stampa peraltro nelle scorse ore, dicendo che andrebbe anche bene. Si potrebbe pensare una formula un po' come accade in alcune competizioni ciclistiche, per esempio il Tour de France, che parte fuori dai confini di Francia. Però ecco, diceva, la condizione dovrebbe essere che si tratti almeno della prima giornata, quindi sostanzialmente fare una sorta di ritiro tra virgolette prima di questa partita all'estero, ma poi fare il resto del campionato in Italia. È sempre un modo di esportare il nostro livello, anche se il nostro campionato, anche se io penso che poi bisognerebbe lavorare anche principalmente in Italia. Poi queste sono cose che, se le congegnate, possono anche andare bene, però ecco, devono essere secondarie probabilmente rispetto anche ad altro, e ci auguriamo che il calcio italiano possa crescere prima in, sotto altri punti. Poi riporto anche le notizie che riguardano Peter Sucic, che non ha giocato neanche un minuto nella derby. Non c'è nessun caso in realtà dietro alla sostanziale assenza del centrocampista croato. Quanto viene scritto su tutto Mercato Web, ha lasciato poco fa il ritiro dell'Inter per fare rientro in Italia. Nessun caso però, perché il giovane croato sta per diventare papà, quindi gli facciamo gli auguri, semplicemente motivi personali per l'ex Dinamo Zagabria, che l'hanno portato a non disputare il derby contro il Milan e a fare rientro in Italia anzitempo. Come promesso però è il momento della raffica conclusiva di mercato, lo facciamo in compagnia di Simone Bernabei direttamente da Firenze. Ciao Simone, ben ritrovato.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
0: Ciao Simone, eccoci. Allora direi di partire subito con le varie trattative. Non so da dove vogliamo cominciare. Prima chiaramente avevamo parlato principalmente di Mastantuono con la Fiorentina, sempre più scatenata.
2: Assolutamente, insomma si riparte da lì, perché la Fiorentina insieme al Como sono le due squadre protagoniste, diciamo così, di queste ultime ore di trattative. Mastantuono, quindi l'ennesimo colpo targato Fabio Paratici, un'operazione un po' particolare, ma insomma il direttore sportivo della Fiorentina ci ha abituato in questo senso in queste settimane di mercato. Mastantuono arriverà in prestito secco, un prestito semplice, normale, che però potrà essere rinnovato in caso di qualificazione alla prossima Europa League o Champions League da parte della Fiorentina, quindi rinforzo importantissimo per la squadra di mister Fabio Grosso. Dicevo del Como, perché il Como è l'altra società particolarmente attiva in queste ore. Perché? Perché ha accolto il difensore Chalobah dal Chelsea e l'esterno Ian Couto, due operazioni che costeranno in circa 50 milioni di euro. Ecco, quindi si capisce bene quanto il Como abbia deciso di investire. Due rinforzi importanti, due rinforzi voluti da Cesc Fabregas, visite mediche in corso per i due, poi sarà il momento della firma sui contratti. Chi invece si è preso un momento un po' di riflessione, di pausa, diciamo così, alla Juventus, che dopo gli arrivi di Alaibegovic e Colomoni adesso si prende un po' di tempo per decidere, per valutare alcune cessioni e poi eventualmente darà l'assalto al portiere, al nuovo portiere che dovrà sostituire Di Gregorio, ed eventualmente ad un nuovo attaccante, ma tutto sembra legato in questo senso all'eventuale uscita di Jonathan David. Un'altra squadra attiva è la Roma, che proprio in queste ore sta cercando gli accordi del caso con l'Atletico Madrid per Molina, un'operazione di poco inferiore ai 15 milioni di euro, con la sensazione che la fumata bianca sia davvero dietro l'angolo. Soldi che poi l'Atletico potrebbe utilizzare per andare a dare l'ultimo assalto a Cristian Romero, il difensore seguito a lungo dall'Inter. L'accordo con il Tottenham non è mai arrivato, e allora i colchoneros ci provano e potrebbero essere una seria contendente per il Cuti Romero.
0: Eh sì, giocatore molto discusso chiaramente negli ultimi giorni e in particolare nelle ultime settimane. Simone, prima di salutarti, un'ultima domanda che ti volevo fare invece, ecco, sul fronte Suzuki, che tipo di aggiornamenti ci possiamo attendere? Perché comunque il Parma continua a richiedere delle cifre abbastanza importanti.
2: Assolutamente sì, il Parma in questa sessione di mercato non si è mai discostato troppo da quelle che sono le sue valutazioni, anche per Pellegrino. Sono questi 30 milioni di euro che insomma il Parma fa la sua valutazione, dice io non scendo, se volete il giocatore dovete arrivare lì. Il Paris Saint-Germain è particolarmente interessato a Suzuki e c'è sempre un po' questa ipotesi nell'aria, perché anche la Juventus, no, insomma lo raccontiamo da tempo, ha individuato in Suzuki uno dei primi obiettivi per la porta, e non è da escludere che nei prossimi giorni si possa imbastire un po' questa operazione strana, che è il Paris Saint-Germain che acquista il giocatore per poi girarlo eventualmente in prestito alla Juventus. Per il momento non c'è ancora niente di così concreto, però è un'idea su cui stanno lavorando tutte le parti in causa.
0: Chiarissimo Simone, io a questo punto ti ringrazio, ringrazio te e tutta la redazione di Tutto Mercato Web per anche questa raffica finale, vi lascio al vostro lavoro, grazie ancora.
2: A voi ragazzi, buon lavoro.
0: Grazie a Simone Bernabè, come diceva tutta la redazione di Tutto Mercato Web, che ci dà sempre tutti gli aggiornamenti del caso per quanto riguarda le trattative in essere in queste ore e in questi giorni. Ovviamente l'appuntamento poi con la redazione di Tutto Mercato Web avverrà domani. Le finestre ormai le avete imparate in apertura alle 14.10 per iniziare ad anticipare i temi del giorno, e poi successivamente alle ore appunto 16.50 circa per chiudere un po' i discorsi relativi alle tante operazioni che si
3: tu
0: stanno
3: hai scelto
0: avvicendando
3: con molta saggezza.
0: Ringrazio allora la regia per questa grande scelta. Beh, poi dovranno in realtà scegliere con grande saggezza i club, non solo noi, anzi noi dobbiamo scegliere ben poco, dovranno dirottarsi con sapienza. A proposito poi di colpi, ecco, riporto anche alcuni commenti di qualche ex calciatore. Emiliano Viviano ha commentato il colpo Mastantuono, ha detto: è uno alla Berardi, anche se poi, certo, le aspettative sul giocatore, Berardi è stato un ottimo elemento ed è ancora un ottimo elemento della nostra Serie A, le aspettative su Mastantuono sono ovviamente differenti, però il tipo di ruolo comunque è quello lì, esterno offensivo, che peraltro adora anche rientrare e calciare, le doti balistiche non gli mancano.
4: Bravo!
0: Bravo, beh sì, bravo, dai, è bravo. Prima qualcuno si lamentava delle sue doti tecniche, dovrà dimostrare di essere un giocatore vero, però le qualità non mancano, perlomeno da quello che abbiamo potuto vedere. Siamo arrivati comunque alla fine della puntata di oggi di TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri.
4: Il zupposo.
0: Ringrazio l'inzupposo Andrea Magliocca, che è scatenato sempre di più in cabina di regia con i suoi blobini. Io vi saluto e poi vi ricordo la palinsesto di domani, come sempre con una tuta C dalle 9.45 alle 10.45 dalla sede di Firenze. Poi qui a Roma dalle 11 alle 13 ci sarà il sottoscritto per l'editoriale Rotocalcio, e poi ci ritroveremo nuovamente dalle ore 14 alle ore 17 sempre con me per TMV Radio Sport.
5: Una battaglia senza pietà.
0: Una battaglia senza pietà ci attende sia domani che dopodomani, quindi ci sentiamo appunto il 6 di agosto. Intanto vi auguro buona serata, a domani.
6: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.

0: Cari amici del TM News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti i temi di mercato che analizzeremo nel corso della nostra trasmissione, lo faremo insieme ad Alberto Di Chiara, ex calciatore di Fiorentina, Parma, Perugia e Roma tra le altre. Lo salutiamo subito, ciao Alberto, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
0: Parliamo subito della Fiorentina in qualità di ex viola, ti chiedo che cosa pensi del colpo mastantuono. La Fiorentina è riuscita a definire l'operazione con il Real Madrid, arriva in prestito dalle Merengues questo giocatore classe 2007 che è un talento cristallino, adesso si misurerà in Serie A.
1: Beh, appunto, come hai detto tu, hai preso un giocatore anche accompagnato con gli altri acquisti di prospettiva, di grande prospettiva. Sono quelle promesse che speriamo che siano mantenute, mantenendo un pochino i piedi per terra, senza stare troppo a fare appunto muri pindarici, ma però è senza dubbio un acquisto importante, soprattutto a livello per un momento dove tutte le altre squadre, comprese le grandi, fanno fatica un pochino a trovare il bandolo della matassa, a rinforzarsi, a cercare i giocatori giusti anche a livello e anche problemi a livello di cessioni e quant'altro. Mi pare che Paratici sotto questo aspetto si sia mosso con un gran largo anticipo e in maniera abbastanza oculata, nel senso sta rinforzando quei reparti dove c'è bisogno. Adesso mi è sparso di capire che c'è stata anche la conferma di Ken, quindi diciamo che la Fiorentina sotto questo aspetto è sempre quella che si è mossa, almeno per quanto riguarda sulla carta, in maniera più convincente, diciamo così.
0: E tornando a Mastantuono, scatena l'entusiasmo della tifoseria, perché è quel giocatore che con la sua qualità può davvero accendere le partite, può risolvere le partite. Ci sarà da trovargli la collocazione tattica giusta e quindi Grosso dovrà essere abile a capire subito dove potrà rendere meglio.
1: E beh, quello che deve fare un allenatore, ormai Grosso l'esperienza ce l'ha avuta, si è potuto calcare anche campi importanti per capire come a livello psicologico possa affrontare la gestione di un giocatore così giovane e di grande prospettiva. È chiaro che dipenderà un po' da tutto, insomma, un pochino dall'entusiasmo che può esserci all'inizio di questa stagione. Devi sempre partire col piede giusto, perché poi alla fine, al di là di tutto quanto, sono i risultati che ti danno fiducia, autostima e quant'altro. Quindi Grosso deve essere bravo a impattare nel miglior modo possibile, perché già, insomma, e senza fare, appunto, come ti ho detto prima, ritornare a ripetere i voli troppo alti, perché poi la musata, come si dice da queste parti, puoi sempre prenderla e magari poi fai fatica a risollevarti. Quindi devi cercare di gestire una situazione che si sta evolvendo, di fare meglio dell'anno scorso, e ci vuole quello, sotto quell'aspetto ci vuole poco, però credo che si stia formando un gruppo importante e di prospettiva soprattutto, e poi anche appunto il campo che darà le sentenze sotto tutti i punti di vista.
0: Non c'è dubbio che bisogna aspettare le risposte del campo. Certo è che comunque è una squadra, quella della Fiorentina, che sembra essere davvero intrigante, una squadra di qualità, una squadra che ha alzato notevolmente il livello in tutti i reparti. È vero che arriva da una stagione disastrosa e c'era bisogno probabilmente di questa rivoluzione, però ecco, andando ad analizzare i singoli giocatori, anche solo a centrocampo sembrano essere davvero di buonissimo livello. Mi riferisco ad Attà, allo stesso Ulahi, che ha ben impressionato al Mondiale.
1: Sì, sono tutti giocatori che sulla carta hanno delle capacità a livello soprattutto tecnico, perché la cosa importante era alzare la qualità della rosa. È chiaro che sono giocatori che si devono ripetere, sono giocatori che hanno fatto bene, Atta ha fatto bene l'anno scorso, si deve ripetere, quindi sono quelle conferme che ti aspetti, sono senza dubbio giocatori di prospettiva, come il giovane giocatore del Real Madrid deve ancora dimostrare quello che potenzialmente vale. Quindi ci sono tutta questa serie di domande, questi punti interrogativi che chiaramente devono andare a, trovare conforto con le prestazioni in campo, perché poi alla fine insomma siamo sempre lì, i soliti discorsi, anche perché nel mercato, come dicevo prima, fanno fatica anche le grandi a trovare situazioni e giocatori soprattutto che possano essere già pronti, diciamo così, al grande palcoscenico, che possono già fare la differenza. Il mercato italiano, ahimè, purtroppo si deve cercare di accontentare sulle scommesse. Sono scommesse importanti, perché poi non sono regalati, insomma, questi giocatori, al di là dell'affare di cui stiamo parlando, diciamo, insomma, che quasi a 100 milioni di euro siamo arrivati lì, siamo lì vicini, insomma, no? Nella campagna della Fiorentina. Quindi, e sei andato a prendere giocatori che senza dubbio sono di grande prospettiva, ma che devono chi ripetersi, chi invece deve ancora magari dimostrare. Sulla carta, comunque, cioè, senza dubbio è quella che la Fiorentina si è mossa nella maniera migliore e con una certa logica.
0: Cambiando argomento, ti leggo una notizia legata ad un ex calciatore a te molto caro. Gianfranco Zola torna in azzurro ed entra nel Club Italia con il ruolo di coordinatore dei progetti e delle attività giovanili. Lo ha annunciato il presidente della Federcalcio Malagò, ha detto Malagò, io Ranieri lo abbiamo fortemente voluto, condividendo nella scelta col presidente della Lega Pro Matteo Marani, di cui Zola continuerà ad essere vicepresidente vicario. Il carisma di Zola, la sua preparazione e il suo impegno verso i giovani mostrato in questi anni in Lega Pro rappresentano, dice ancora Malagò, la base migliore per costruire il nostro futuro. Cosa ne pensi di questo nuovo ruolo
1: Ma
0: per Zola?
1: sai, io sono sicuramente molto contento, perché Gianfranco è stato un grandissimo calciatore, quindi questo fa senza dubbio, gli dà un biglietto da visita non indifferente. Ma oltre a quello, perché come succede spesso, non tutti gli ex calciatori possono avere delle qualità in più per cercare di entrare in certi determinati ruoli. Gianfranco invece lo ha fatto, l'ha fatte tutte, ha fatto l'allenatore in Inghilterra, è stato insignito di onorificenza anche come calciatore quando ha giocato nel Chelsea, è venuto in Italia, è entrato subito nell'ambito dirigenziale per quanto riguarda la Lega Pro, che forse è un serbatoio di giocatori italiani, visto che nella Serie A attuale ce ne sono sempre meno, e quindi ha potuto vedere dal basso quello che può essere una realtà calcistica, e quindi ha fatto un bagaglio di esperienze importanti. Entrare anche adesso ulteriormente nell'ambito della nazionale, mantenendo, da quello che ho capito, il ruolo di vicepresidente della Lega Pro, credo che sia un riconoscimento importante. Gianfranco se lo merita, perché al di là della preparazione e della competenza calcistica, che quella è inequivocabile, ha dimostrato sempre di essere una persona seria, una persona che ha saputo instaurare soprattutto rapporti con tutti. Non credo che ci sia nessuno che possa parlarne male, sotto il profilo sia professionale e sia sotto il profilo della persona che è, insomma. Quindi, bene, sono molto contento.
0: E Zola ci porta anche a parlare del Parma, il Parma che sta nascendo, un Parma che continua con questa in panchina. Che cosa ti aspetti dalla prossima stagione, soprattutto in questo mese di agosto? Per quanto riguarda il mercato, ci sono dei giocatori che sono ancora sul piede di partenza, mi riferisco al portiere Suzuki.
1: Dunque, sì, c'è Federico Cherubini che sta lavorando e sta cercando di trovare il modo di ripetere quello che è stato non una cosa scontata l'anno scorso. Non dimentichiamoci che non avevano il Parma, appunto all'inizio c'era po poca credibilità nei confronti sia dell'allenatore, che è un allenatore molto giovane, forse più giovane dei giocatori che ha in campo quasi. Un allenatore, tra virgolette, ancora non conosciuto dai più, invece ha saputo creare un gruppo e ha saputo soprattutto essere un allenatore che ha, al di là delle idee che poteva avere innovative a livello calcistico, ma si è saputo adattare ai giocatori che aveva e ha creato un gruppo importante che ha mantenuto e ha fatto tagliare il traguardo nella maniera. Fatto tagliare il traguardo della salvezza anche con largo anticipo. Per Quindi io credo che la Parma voglia e possa proseguire su quel andazzo che è stato un andazzo importante l'anno scorso e sta cercando di costruire una squadra che come al solito fa del gruppo la parte più importante, perché l'allenatore soprattutto ha formato questo grande gruppo che sono stato spesso a vederlo, adesso poi bisogna vedere se uno degli uomini di mercato che è Pellegrino possa rimanere o
0: Certo.
1: meno. Da qui alla fine del mercato ci saranno sicuramente dei cambiamenti a seconda di chi parte e di chi rimane, naturalmente.
0: Senti, invece per quanto riguarda le big, chi è che ti sta colpendo davvero? Qual è tra le squadre più importanti quella che secondo te può essere più apprezzata per le manovre di mercato, fermo restando che come dicevamo in precedenza non è che ci siano stati poi tutti questi colpi, anzi, forse è
1: Appunto.
0: stata proprio la Fiorentina insieme al Como la regina del mercato.
1: Sì, ecco, hai citato, ecco, non l'avevo ancora citato, naturalmente il Como e la Fiorentina sono quelle squadre che si sono magari più mosse per un motivo, chi per l'altro. La Fiorentina per riprendersi dallo shock dello scorso anno e la Como invece per confermarsi. Per quanto riguarda le altre, come hai detto tu, sono tutte in stand-by. L'unica che può essere giustificata su questo può essere l'Inter, che ha già una formazione, una squadra, non dico completa, ma ha bisogno soltanto di puntellarla, quindi forse è quella che ha meno fretta nel cercare di fare le cose, mentre dall'altra parte c'è una Juventus che deve cercare di rattoppare quello che è stato gestito dall'era Giuntoli fino ad oggi in maniera, non dico scellerata, perché però la Juventus non ne ha azzeccata una sotto questo profilo, sia sotto il profilo del mercato, sia tutto il profilo della gestione generale degli allenatori e quant'altro. Quindi, senza dubbio, l'arrivo di Carnevali, che è un uomo di calcio che da tantissimi anni ha fatto anche insieme alle fortune del Sassuolo, possa essere un uomo pratico e guardi meno gli algoritmi e pensi più alle cose pratiche, che forse la cosa migliore è quella che dovrebbero fare gli altri, come può essere il discorso Milan, che era partito in una certa maniera. Il Milan è ancora in una fase di costruzione, non lo stanno, appunto, come hai detto tu, facendo cose stravolgenti. La Roma stessa, che ha preso, appunto, c'è stato uno scambio di attaccanti soltanto
0: Con il
1: con il
0: Bologna.
1: Bologna, parlando di Castro, che è senza dubbio un elemento importante, ma è stato uno scambio interno, quindi ancora colpi da rimanere a bocca aperta non ce ne sono stati e non so se ce ne saranno, però questa è la situazione attuale. È cambiato poco e niente, a parte appunto l'intrigo che può suscitare la Fiorentina e lo stesso Como.
0: Sì, a proposito della Roma, ti aspettavi che Gasperini potesse essere accontentato un po' più velocemente, Gasperini che aspetta ancora, i rinforzi.
1: Eh sì, ecco, appunto, facciamo che questo mercato che va avanti addirittura, questa è cosa che mi chiedo sempre col punto interrogativo, oltre, finisce appunto quando appunto, il campionato è appena iniziato, ma al di là di questa considerazione, certamente credo che Gasperini si aspetti qualcosa di importante. Adesso chiaramente le partite estive lasciano il tempo che trovano, perché se si pensa che le partite estive possono essere un test probante, allora, tanto per citare il Genoa, si dovrebbe con il 10-1 che ha preso in Inghilterra, dovrebbe preoccuparsi tantissimo. Però insomma, quindi lasciamo scorrere, e credo che Gasperini comunque si aspetti un altro paio di colpi come me.
0: È calcio d'agosto e si sa che va sempre preso con le molle.
1: Sì, no, assolutamente,
0: Anche
1: sempre
0: ai tuoi
1: con
0: tempi era
1: sia
0: così,
1: il
0: anche ai tuoi
1: positivo che
0: tempi
1: nel
0: era così.
1: negativo. Adesso devo dire che 10-1
0: Sì, 10-1,
1: non
0: insomma,
1: è facile da
0: rischia di aprire una
1: digerire,
0: serie di
1: adesso.
0: polemiche già prima dell'inizio della stagione ufficiale, sì, perché è una mazzata, insomma, pesante.
1: No, 10-1 non riusciamo a farlo neanche noi con le squadre locali
0: Eh
1: quando
0: sì.
1: andavamo in Rio, come si usava una volta in montagna. Adesso neanche quello succede, però insomma,
0: È vero.
1: vediamo, vediamo, vediamo.
0: Alberto, grazie per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata. E
1: Alla prossima.
0: adesso, dopo questa chiacchierata con Alberto Di Chiara, vi proponiamo anche questa intervista che abbiamo realizzato per Radio Firenze Viola con Pier Giuseppe Rossi, con lui abbiamo toccato alcuni temi relativi specialmente alla Fiorentina e soprattutto in riferimento al colpo Mastantuono messo a segno dai Viola. Sentiamolo. È un grande piacere avere con noi Giuseppe Rossi, benvenuto.
2: Grazie, grazie mille.
0: Come stai innanzitutto?
2: Tutto bene, dai, tutto bene. Ci siamo messi bene, ci stiamo preparando.
0: Ci stiamo preparando anche per il centenario della Fiorentina di cui parleremo tra
2: Esatto.
0: poco, però ti chiedo innanzitutto come sta andando anche l'avventura con i Cosmos, di cui sei vicepresidente, responsabile dell'area tecnica.
2: Sì, è un lavoro diverso, ecco, rispetto a quello che sono abituato, no, nel calcio. Diciamo che mi trovo meglio forse in campo. Sto ancora imparando però le cose fuori dal campo, ecco, quindi è un mondo to totalmente diverso. Bello perché sei sempre coinvolto nel calcio, poi facendo parte di una grande club come i Cosmos, che ha una grande storia, che ha scritto la storia qui in America, fa sempre piacere, c'è grande responsabilità, c'è pressione, quindi è bello sentire questa pressione.
0: Ecco, dicevi del centenario della Fiorentina che si sta avvicinando, tu ci sarai naturalmente, e tra i vari festeggiamenti sarai protagonista anche della Notte Viola il 30 agosto a Forte dei Marmi. L'organizzatore di questo evento, Simone Barazzotto, ha preparato tutto nei minimi dettagli, ci sarà una cena di gala con posti limitati a 200 euro e poi dopo cena dalle 23 per tutti i tifosi viola che non avranno modo di partecipare alla cena, potranno comunque entrare con drink per meet and greet. Tra l'altro c'è anche la pagina Instagram con tutti i riferimenti per prenotarvi con tanto di numero telefonico, pagina Instagram che è Notte Viola FDM tutto attaccato, quindi ripeto potete andare su questa pagina Instagram anche per ulteriori approfondimenti. Intanto, Beppe, cosa vuoi aggiungere?
2: No, niente, che sarà una gran bella festa. Prima di tutto sono onorato di essere stato invitato, di far parte di questa grandissima serata, i 100 anni della Fiorentina. Ma quindi non vedo l'ora, ecco, di rivedere ex compagni, gli ex campioni del passato. Fa sempre piacere vedere tutti. Poi tornando certo a questa cena che abbiamo il 30 agosto, è anche bello coinvolgere il pubblico, i tifosi. Saremo in 5-6 ex giocatori, tra l'altro Frey, Mutu, mi hanno dato la conferma che ci saranno anche loro, quindi sarà una gran bella festa, contenti ecco, di partecipare sia a questa cena, però più importante il 2 settembre.
0: Ecco, parlando un po' dell'attualità della Fiorentina, che idea ti sei fatto sulla squadra di Fabio Grosso, gli acquisti che sono stati messi a punto da parte della Fiorentina? Insomma, c'è grande fiducia intorno alla nuova Fiorentina, si respira un'aria nuova.
2: Prima di tutto, sono contento per Fabio che ha trovato una piazza importante, una piazza bella come questa di Firenze, se lo merita, secondo me farà grandi cose. Riguardo i giocatori, stanno facendo un calciomercato stupendo, stupendo, credo che i calciatori che hanno preso porteranno quella qualità giusta. Si sta parlando ecco, di Mastantuono anche, che è l'ultimo che abbiamo preso, quindi giocatori di qualità, giocatori che daranno quella cosa in più che magari mancava l'anno scorso per arrivare ai traguardi giusti della Fiorentina.
0: Eh sì, c'è grande attesa intorno a Mastantuono, hai avuto modo di seguirlo in qualche partita, insomma, è un vero talento, un mancino come te, tra l'altro.
2: Sì, l'ho visto giocare tante volte, molto molto bravo, tecnico, ha un'intelligenza calcistica molto molto alta, quindi credo che a Firenze piacciono quei tipi di calciatori e quindi lui si troverà a suo agio sicuramente.
0: Ci sarà magari da capire bene il ruolo, perché probabilmente non è un vero e proprio esterno, però comunque ci si può lavorare.
2: Sì, esatto, Fabio saprà come gestirlo. E vedrai che regalerà tante soddisfazioni ai tifosi.
0: Senti, Ken, resta alla Fiorentina a meno di offerte veramente clamorose. Questa è stata l'indicazione del Club Viola, giusto così?
2: Serve un 9, serve uno che riesce a fare gol, uno che quando serve è pronto lì davanti, anche se magari tocca 2 o 3 palloni a partita, basta che ci sia quello che può essere decisivo nei momenti importanti. Il primo anno lo è stato, quest'ultimo anno un po' meno, però ci sta, ci sta un'annata un po' così, ma conoscendolo non a livello personale, però da quello che ho visto, secondo me farà bene, troverà la concentrazione giusta che serve per tornare a quei livelli come primo anno.
0: E con le parole di Giuseppe Rossi siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Appuntamento a domani. Buona serata.

0: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di
1: Fire. Fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
2: Mi sa che c'è stato un piccolissimo problema, spero che mi sentiate. Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di TMV Radio. Questa è A tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono Luca Bargellini, che vi dà il ben ritrovati in questo mercoledì 5 agosto 2026. Fa caldo fuori, fa caldo nelle stanze del calciomercato, cosa che cercheremo di raccontarvi con dovizia di particolari, come di consueto. Saluto e ringrazio Giorgio Sorani in cabina di regia, al quale chiedo gentilmente se mi abbassa un attimino la base in cuffia, perché già ho una certa età e se no perdo anche completamente il lume della ragione. Giorgio, grazie e buona giornata, ben ritrovato anche a te. Prima di iniziare diamo i consueti riferimenti per poterci seguire tramite tmvradio.com, tramite la nostra applicazione ufficiale, ma anche e soprattutto tramite il canale 61 del digitale terrestre. Il 331 8200213 è il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Se l'ingegner Sorani, re Giorgio Sorani, è d'accordo, direi di iniziare subito con la consueta liturgia della nostra trasmissione, in maniera tale che possiamo accompagnare per questi 60 minuti tutti i nostri aficionados, tutti i nostri radio e telespettatori che ci seguono da Bolzano, dalla provincia di Viterbo, che lavorino a Roma, che vivano in Toscana o in Calabria. Finito il preambolo, bando alle ciance, ciancio alle bande. Ben ritrovato Matteo Ferri da tuttoci.com, dalla redazione. Ciao Matteo.
3: Buongiorno Luca, buongiorno a tutti gli ascoltatori e telespettatori.
2: Allora, prima di tutto, visto che non ci incrociavamo, credo da, non lo so, prima dell'avvento dell'euro, ti chiedo come stai, tutto bene? Ti vedo bello riposato, rilassato, una faccia felice.
3: Sì, sigillati negli ambienti chiusi, visto che il clima è incompatibile con l'esistenza umana, quindi la vita attualmente è questa.
2: D'altronde siamo noi che abbiamo scelto di vivere su Mercurio e di conseguenza ci becchiamo quello che ci siamo scelti. Matte, giornata quella di ieri e quella che stiamo vivendo, come dicevamo prima, molto calda sul piano del mercato. Non sono mancate, non mancheranno né oggi né nei prossimi giorni le ufficialità. Prima di farti evidenziare quelli che sono stati i colpi più importanti delle ultime ore, direi di iniziare dalla situazione di Perugia, dove c'è già stato il primo avvicendamento in panchina. Non è stato un avvicendamento normale, perché è stato contestuale al cambio di proprietà da parte del Grifo. Ti chiedo di riassumere un po' quello che è successo, perché di fatto la notizia è che Aimo Diana è il nuovo tecnico del Perugia al posto di Tedesco.
3: Sì, diciamo che al mister piacciono le sfide particolarmente complesse, perché insomma prendersi una bella patata bollente come questa del Perugia non è cosa semplice, perché è vero, Perugia non viene da annate positive, tutt'altro, viene anche da diversi cambiamenti societari, una retrocessione, l'anno scorso un campionato molto al di sotto di quelle che sono le ambizioni della piazza, però allenato da una bandiera, tra l'altro una figura estremamente amata dal pubblico biancorosso, come poi l'hanno dimostrato i vari commenti social, sia sul sito del Perugia, sia sulla pagina social del Perugia, che su quelle dei giornali umbri. Quindi sostituire un allenatore che comunque lo scorso anno aveva fatto bene, perché il Perugia, quando l'ha preso Tedesco, era in una condizione veramente drammatica, e quelle sono stagioni in cui, quando ti vai a infilare là sotto, non è detto che poi ne esci con tutte le ossa a posto. Forse non era l'allenatore per una nuova proprietà estremamente ambiziosa, però era comunque un allenatore che aveva il supporto del pubblico. arrivare al suo posto significa che o fai benissimo oppure al primo mezzo passo falso inizieranno a battere i chiodi sulla croce, perché credo che quella sia un po' il destino di Diana se la stagione non dovesse andare benissimo. Tra l'altro è inserito il Perugia in un girone che, a detta di tutti gli addetti ai lavori e non solo, è praticamente una serie B mascherata. Quest'anno il girone B è la vera serie B2, perché spesso diciamo che il girone C è la B2 per le piazze.
2: Esatto.
3: Quest'anno c'è veramente mezza serie B dell'ultimo anno, anzi, nel caso delle tre retrocesse. Quindi staremo a vedere. Certo, veramente un grande in bocca al lupo a Imodiana, che tra l'altro non è stato presentato proprio con una grafica e una musica particolarmente incoraggiante, ecco. Cioè, diciamo che nelle scelte delle grafiche social il Perugia è andato un po' sul tema funebre, e tra l'altro anche la musica. Allora, è un pezzo dei Daft Punk, cioè, chiariamo, non è che hanno preso un pezzo dei Mortuary Drape o degli Abysmal Grief, per chi conosce un po' il genere, però diciamo che si poteva scegliere qualche altro pezzo dei Daft Punk, ecco, piuttosto che quello.
2: Io con questa doppia pillola di cultura musicale di Matteo Ferri, io potrei anche chiudere qui l'età, potremmo andarci tutti a far colazione in santa pace, se appunto fuori non ci fosse il sole che sta per esplodere. Sono d'accordo con te che Diana è sicuramente già in bilico, non ti dico per la posizione, ovviamente no, quanto e soprattutto per essere, diciamo, atteso al varco da tutta la tifoseria, che tra l'altro, insomma, quella del

0: solo il Perugia, ci sono tante altre squadre, 59 per la precisione, e molte di queste hanno ufficializzato tante operazioni, tanti innesti. Il Bari ne ha ufficializzate due e ti chiedo di fare un po' il punto della situazione sul Bari, quanto, no, non tanto sulle operazioni in sé, quanto su come vedi svilupparsi il progetto tecnico del Bari, del Bari dei Big Three, chiamiamola così, quindi Marino, Amodeo e Rastelli. E poi, secondo me, il colpo più interessante, anche mediaticamente, è quello che ha fatto il Livorno, portandosi a casa Mattia Aramu, che poi in coppia con Samuel Di Carmine andrà a comporre un tandem di grande esperienza, ma anche di quelli che possono farti la differenza.
1: Sì, Bari ha ufficializzato Esposito e Tribuzzi. Tribuzzi sicuramente è un grosso colpo per la categoria, anche perché è un ragazzo che io ho seguito addirittura l'anno in Serie D con il Latina, poi, quindi la sua prima stagione tra i grandi, ed era un ragazzo che aveva grandi qualità, era uscito dal settore giovanile della Roma e se ne parlava un gran bene. Poi magari non ha fatto proprio la carriera che ci si aspettava, però è uno che anche la Serie A ha toccato quei tempi del Frosinone, quindi stiamo parlando di un colpo di assoluto livello per la Serie C. A Bari c'è un problema grosso che è il totale disamoramento della piazza nei confronti del progetto, di qualunque progetto, anche avessero portato, penso, Guardiola e Giuntoli come direttore sportivo, sarebbe stata più o meno la stessa situazione, perché la società, la piazza vuole assolutamente un avvicendamento da parte della società, quindi si augurano che effettivamente le multiproprietà scadano nelle date in cui il governo aveva detto che sarebbero dovute scadere. Per quanto riguarda Rastelli,
0: Matteo
1: vale un
0: Ferri.
1: po', forse no, se era un
0: Ti
1: attimo
0: sentiamo
1: bloccato, perché non ho
0: male,
1: sentito se hai
0: Matte?
1: parlato.
0: Ok, dovremmo essere tornati abili e arruolati. Dicevi?
1: Ok. No, dicevo, per quanto riguarda Rastelli vale un po' il discorso di Diana, anzi forse anche peggio, nel senso che comunque Diana è un allenatore fino all'anno scorso, ha allenato grandi piazze. Rastelli si porta dietro questo marchio dei 3 anni fermo con il contratto di Avellino, quel contratto particolare per cui in caso di esonero sarebbe stato esteso per un ulteriore anno. Diciamo che da un punto di vista normativo non ha rubato nulla, non stiamo parlando di un allenatore che è andato con la pistola alla tempia di Perinetti e Condotti quel tempo, obbligandoli a firmare quel contratto. Certo, non è un contratto bellissimo, perché insomma, se tu pretendi un'estensione del contratto in caso di esonero, vuol dire che non hai grandissima fiducia su quello che era il tuo progetto. Viene da 3 anni fermo. Certo, e tra l'altro veniva da annate non particolarmente brillantissime, perché poi di fatto
0: No,
1: l'ultima
0: vero.
1: annata buona credo sia stata quella a Cagliari di Rastelli. Quindi ripartire con una piazza che vuole un cambio di società e comunque ha già promesso che non si abbonerà, infatti credo che non sia neanche partita ancora la campagna abbonamenti del Bari, non dovrebbe proprio partire. Quindi presentarsi con un allenatore che viene da 3 anni di inattività e da esperienze precedenti non particolarmente brillanti. Insomma, pure lì staremo a vedere come va. Insomma, non credo che Tribuzzi possa salvare tutto il salvabile da solo.
0: Senti, cercando di fare, diciamo, una sorta di micro bilancio al 5 di agosto, quindi un bilancio che vale, insomma, da Natale a Santo Stefano, come dicono quelli bravi, secondo te tra le big di questa Serie C qual è quella che si è mossa meglio? Non vale l'hype Ronaldinho, te lo dico subito perché ti conosco, poi ti esalti e ti vedo già con i dreadlock in pieno stile Ronnie.
1: Sì, infatti avrei detto sicuramente il Ravenna esclusivamente per il caso, per l'affare Ronaldinho. Vabbè,
0: Non
1: verrebbe
0: avessi a
1: facile dire il
0: conoscerti.
1: Bre verrebbe facile dire il Brescia, perché si è mosso già su una base estremamente competitiva. Comunque parliamo della squadra che l'anno
0: Certo.
1: scorso è arrivata in finale playoff, e tra l'altro, insomma, non si offendano i bresciani, ma diciamo che gli hanno dato una sorta di autostrada completamente libera verso il passaggio in Serie B con quel girone. È vero che, essendo composto in maniera geografica, non è che potevano mettergli Catania e Salernitana, però insomma è una squadra che si è mossa molto bene. Mi incuriosisce la Salernitana, perché quest'anno sta partendo con sia meno polemiche che meno clamori rispetto allo scorso
0: Che è già
1: anno.
0: un grande passo avanti.
1: Che è già un grande passo avanti rispetto agli ultimi 6-7 anni, tra l'altro, non rispetto all'ultimo anno. Quindi

0: un enorme passo avanti per la società. Si sta muovendo con trattative e affari che non sono particolarmente, insomma, non sono grandi nomi, grandissimi nomi, però evidentemente sono i nomi che ha suggerito Cosmi. E in un girone in cui il Catania sta faticando molto, perché il Catania è partito praticamente col calciomercato l'altra settimana, e anche le altre big, non c'è il Benevento, quindi anche le altre big si stanno muovendo un po' a rilento, potrebbe essere quest'anno forse l'anno della Salernitana. Poi i tifosi Granata possono toccarsi in ogni punto, convenzionale o non convenzionale, però
1: Tanto
0: insomma,
1: guardano noi e
0: 200...
1: non noi loro.
0: Esatto, però i miei 200esimucci sulla Salernitana ce li metterei quest'anno.
1: Sì, no, sono d'accordo soprattutto sul vantaggio progettuale della Salernitana, perché il Catania ha deciso di ripartire dopo il biennio con Toscano e sta rinnovando profondamente la rosa, sta abbassando i costi, ma soprattutto sta facendo un roster più giovane che qualche settimana fa, è il mio modo di portare in parallelo a quanto fatto nelle due ultime stagioni. È vero, era il girone A da Vicenza e Padova, nell'anno in cui sia i biancoscudati che i lanerossi hanno scelto una strategia di mercato di contenimento costi, abbattimento dei costi, una squadra più giovane. È stato l'anno che poi hanno centrato la promozione diretta in Serie B. Quindi magari il Catania sta seguendo lo stesso filone di pensiero, di ragionamento e spera di cavalcare diciamo lo stesso mood di Padova e Vicenza. Crotone e Cosenza sono due grandi piazze, ma sono anche due società in questo momento in una fase di interdizione, diciamo, in una sorta di terra di mezzo. Così faccio contento anche il buon Sorani, che è un fan del Signore degli Anelli. E dunque sono difficili da leggere. Poi ci sono realtà più piccole che sono competitive, lo abbiamo visto negli anni: il Casarano, il Cerignola, il Monopoli, la Casertana. Quindi ce ne sono tantissime e possono complicare la strada. Però la Salernitana, sono d'accordo con te, quest'anno mi sembra decisamente la squadra più credibile, mettiamola così, più credibile per il primo posto. Ti chiedo se c'è qualcos'altro da segnalare in chiusura, se no ci salutiamo e ci rivediamo la prossima volta con i Dreadlock alla Ronaldinho, chiaramente.
0: Quello senza dubbio. No, a parte insomma qualche notizia di mercato in chiusura o già ufficiale, come Lancini che è sceso in Serie D dal Campobasso alla Reggina. Lecco e Casertana sono su Bois, un altro ex romanista, insomma, ex settore giovanile della Roma, tra l'altro con due infortuni gravissimi alle spalle, che è reduce da un biennio alla Carrarese. Insomma,
1: Carrarese.
0: è ambito da queste due società di Serie C. A Cava dei Tirreni è fatta per Alberti, ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi. Il giocatore dovrebbe risolvere oggi il contratto con Novara, dopodiché firmerà un accordo biennale con i metelliani. Mentre, sempre a proposito di Perugia, dovrebbe arrivare oggi o comunque nelle prossime ore Guirini, così rimaniamo anche in tema Salernitana, visto che è un
1: Certo.
0: terzino della Salernitana.
1: Matteo, grazie mille, buon lavoro e ci risentiamo presto.
0: Grazie Luca, buon lavoro e buona giornata.
1: Salutiamo Matteo Ferri dalla redazione di tuttoci.com, con il quale facciamo quotidianamente il punto della situazione sulle novità dell'ultima ora della nostra tanto amata Serie C. Se il buon re Giorgio Sorani è d'accordo, ci prendiamo un paio di minuti di pausa, bevo un bicchiere d'acqua e poi torniamo con la seconda parte della trasmissione.

0: Abbiamo finito di berci il nostro bicchiere d'acqua, o meglio, almeno io l'ho fatto, perché il buon Sorani, che è un professionista serio e integerrimo, invece ha continuato a lavorare, ed è grazie al suo lavoro che abbiamo modo di salutare e ringraziare il nostro prossimo ospite, uno dei decani del mondo dei procuratori italiani. Ben ritrovato Danilo Caravello, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti quanti voi, ben trovati.
0: Allora, sfrutto la sua immensa competenza e conoscenza del mondo, del mercato, ma in generale del calcio italiano, e vorrei riprendere il discorso, le fila del discorso che avevo iniziato con l'ospite precedente, quindi col collega, con Matteo Ferri, dalla redazione di TuttoC.com, parlando di Bari e Salernitana. Il Bari si è trovato costretto, dopo la retrocessione in Serie C, a ripartire con un progetto tecnico totalmente nuovo, affidando la panchina ad un allenatore di grande esperienza, ma fermo da 3 anni, in un contesto in contesto ambientale difficilissimo, perché come dicevamo prima, il Bari addirittura non ha fatto partire la campagna abbonamenti, perché i tifosi hanno dichiarato esplicitamente che non avrebbero fatto le tessere stagionali per la società del presidente De Laurentiis. Quindi da una parte c'è questa situazione in Bari, dall'altra quella della Salernitana, che dopo la scorsa stagione, con un mercato fatto di nomi di grido, mi viene in mente Inglese, mi viene in mente Ferrari, mi viene in mente Capomaggio, giusto per citarne alcuni un po' alla spicciolata, quest'anno ha deciso di fare un mercato, diciamo, un po' più di basso profilo, sicuramente condiviso tra Fagiano e Cosmi, ma meno alla ribalta dei riflettori. Come vede queste due realtà che noi raccontiamo di Serie C, ma che poi per numeri, per passione, per seguito, niente hanno a che vedere con la terza serie?
1: Beh, sicuramente mentale molto simile a quella che c'è alla Lazio, a Roma, quindi comunque quando componenti sono su punti così diversi, così discordanti, non è mai facile. A Bari è arrivato un direttore di lunghissimo corso, grandissima capacità e esperienza come per Paolo Marino, affiancato da un DS che frequenta e conosce la categoria da anni come Minadeo. Stanno cercando di ricostruire, di fare comunque una squadra forte, importante, degna di Bari, partendo da quei giocatori che magari non riusciranno ad andare via o che ancora sono motivati e vogliosi per potersi riscattare a Bari, e mettendo dentro dei pezzi importanti. Hanno investito sugli attaccanti, stanno investendo sugli esterni, insomma, stanno facendo una squadra sicuramente di nome competitiva, per far sì che si parta subito forte, affidandolo a un allenatore comunque che era fermo da tempo, ma che ha dimostrato in passato di essere un vincente, di sapere conoscere anche vincere categoria. Quindi tutto questo per riconquistare una piazza di tifosi nel minor tempo possibile, perché se si riprende entusiasmo, sicuramente il Bari, con le problematiche che stanno affrontando anche le altre bighe del girone, può diventare la favorita assoluta. Dico questo perché, tornando poi, legandomi al discorso della Salernitana, sicuramente la proprietà e Cosmi Fagiano hanno improntato un mercato completamente diverso, fatta di nomi, di profili più giovani, con esperienze ancora, diciamo, nomi non incredibili per quanto riguarda la Serie C, per cui poi dopo è sempre il campo che darà le risposte e dirà quali saranno
0: Certo.
1: quelle più giuste. E mi sembra che non sia l'unica società che si è affidata, diciamo, a dei profili, tra virgolette, non conosciutissimi per una piazza come Salerno, perché anche lo Spezia penso stia facendo un mercato di quel tipo, che tutto questo si sposa col fatto che comunque, quando ci sono tanti contratti, quando ci sono tanti calciatori da sistemare, le rose piene, ci vuole anche un po' di fantasia, no? Ci vuole un po' di idee che
0: Sì.
1: possono superire magari a queste cose qui. Quindi io spero che sia la cosa giusta, e poi sarà sempre il campo a determinare il lavoro fatto, perché quello poi alla fine è sempre giudice, non sbaglia mai, parla sempre per tutti in maniera abbastanza chiara.
0: Assolutamente. Assolutamente d'accordo con lei. Ha citato lo Spezia, che è una delle tre retrocesse su quattro dalla Serie B alla Serie C che è finita nel girone B. Le altre due sono Pescara e Reggiana. Il girone B quest'anno probabilmente è anche superiore al girone C per numero di piazze di livello, per competitività, per numero di club ambiziosi al suo interno. Abbiamo detto le tre retrocesse, ma c'è il Ravenna, c'è un Livorno che dicevamo prima, comunque si è appena portato a casa Mattia Aramu come compagno di reparto di Carmine e non è roba di poco conto. C'è un Perugia che rinasce di fatto con un nuovo corso societario in queste ore, con tanto di polemica per l'avvicendamento in panchina. Insomma, le realtà sono davvero tante. Si può già riuscire ad evidenziare una squadra che spicca, diciamo, da prendere come punto di riferimento verso l'alto in questo girone?
1: Non è facile perché quello è un girone molto equilibrato, essendoci, come avete detto poc'anzi, la presenza delle retrocesse, diciamo come continuità di rosa, il mercato che sta facendo e che deve ancora completare, potrei dire che Ravenna possa partire un pelo più avanti, ma perché è una realtà già consolidata e strutturata. Questo perché dico questo? Perché quando tu comunque retrocedi ti porti dietro sempre delle scorie che poi ci vuole un po' di tempo per metabolizzarle ed assorbirle. Scorie che sono sia mentali ma anche di calciatori che guadagnano e che inevitabilmente ti resteranno dentro perché non è semplice in questo mercato poter piazzare tutti. Quindi per questo metto un pelino al di sotto il Pescara, lo Spezia, anche la Reggiana, perché sono tutte, diciamo, circondate da problemi anche di piazza, che qualora non dovessero venirti subito i risultati sperati, possono, siccome sono piazze
0: Certo.
1: calde, possono andare anche in contestazione. La Reggiana poi ha avuto,
0: Certo.
1: diciamo, degli avvicendamenti societari dove Tosi prima è arrivato e è andato via dopo poco tempo. Adesso si trova purtroppo a combattere con il malore del padrone Amadei, che speriamo si possa risolvere nel più breve tempo possibile. Lo Spezia è retrocesso in maniera indegna lo scorso anno. Ci sono dei calciatori che guadagnano contratti che sono da alta B e non da C, che devono andare via, ma che ancora non si muovono. È stato fatto un mercato di tante idee, tanti giovani che però devono dimostrare sul campo di poter reggere la pressione e l'importanza di una piazza come Spezia. E il Pescara comunque è un up and down, che quando va in up il presidente è portato in trionfo, quando va in down la piazza è sempre lì pronta col fucile puntato, no? Quindi sai, sono tutte cose variabili. Io quindi metto Ravenna, il Perugia è partito adesso con una nuova proprietà e con rinnovate ambizioni. Non ci dimentichiamo che questo girone è il più equilibrato, il più competitivo ed è anche quello dove forse si gioca di più al calcio, e anche l'anno scorso ha portato su due promosse su quattro, perché poi alla fine da quel girone, dai playoff, è uscita una squadra del girone B. Quindi il girone C è sicuramente
0: Tra l'altro
1: quello per
0: quella che...
1: piazze, per tradizione, però il B è un girone
0: Sì.
1: importante che è sempre livellato verso l'alto, perché poi ci sono squadre
0: Certo.
1: come il Pineto, come il Gubbio, come tante altre, dove non è facile andare a prendere punti sui campi, sui loro campi.
0: Sì, assolutamente. Tra l'altro, insomma, tradizionalmente il girone B dai playoff, quello che ne porta più squadre in Serie B, in cadetteria, perché mi viene in mente anche la Carrarese, giusto per citare chi ha preceduto l'Ascoli
1: È così,
0: nel salto di
1: assolutamente così.
0: categoria durante il post-season, durante i playoff, quello più difficile, statistiche alla mano che porti squadre in Serie B dai playoff è il girone C, probabilmente perché le squadre arrivano troppo stanche anche per appunto una questione di temperatura della piazza, delle piazze, delle rivalità, degli stadi e quant'altro. Forse questo incide perché sulla qualità tecnica nel corso degli anni. Non c'è mai stato nulla da dire di nessuna delle squadre del girone C che hanno partecipato ai playoff. Vediamo questo mini giro d'Italia, Caravello, concentratosi sul girone A, dove lì la squadra punto di riferimento lassù ce l'abbiamo ed è incontestabile, ed è il Brescia, vuoi per il percorso fatto lo scorso anno, vuoi per essere stata veramente a pochi minuti dalla Serie B, eliminata soltanto da l'Ascoli di cui parlavamo poc'anzi. Qua c'è un problema diverso, qua sembra non esserci una contender, come direbbero gli appassionati di NBA, in grado di rompere un po' le scatole alla formazione di Corini.
1: Beh, se il mio discorso era valido per il Ravenna nel B, diventa assolutamente valido per il Brescia nel girone A, perché comunque ha tenuto lo staff tecnico, ha tenuto l'intelaiatura dello scorso anno, sta facendo innesti mirati. Probabilmente se la sfortuna lascia un po' in pace il Brescia, perché ecco, in questo primo percorso di preparazione c'è stato lo stop di Crespi che sembra risolto, lo stop di Gori che ti costringe comunque andare ad intervenire in un reparto dove ti sentivi a posto, quindi c'è sempre una variabile comunque della fortuna che ti deve accompagnare. Sicuramente il Brescia è la favoritissima del girone A, dove però non trascurerei poi altre realtà che sono sempre state fastidiose negli ultimi anni, come Renate, come Lancione, che comunque sono sempre rimaste lassù. E secondo me il Treviso come neopromossa, il Trento che anche lì ha dato continuità al lavoro di Tabiani mettendo dentro degli innesti mirati, possono essere sicuramente squadre che si possono inserire e danno fastidio. E poi dopo c'è la presenza delle squadre under 23 che sono sempre un'incognita, una variabile che prima o poi qualcuna di loro possono anche azzeccare l'annata, quella giusta, con le componenti giuste. Però sicuramente il girone A ha un padrone ben delineato che mi viene da dire possa essere simile al Benevento nel C l'anno scorso, cioè un organico di categoria okay, superiore, che può soltanto fallire l'obiettivo, cioè, facendosi del male da solo. Ad oggi sembra così, poi ripeto, alla fine il campo, il calcio è bello perché poi il campo magari può dire altre verità, che oggi ad agosto vincono tutti poi dopo c'è, bisogna andare
0: a giugno campo, però vincono pochi.
1: Mi sono dimenticato del girone A, sicuramente Cittadella che quest'anno secondo me parte con un'esperienza diversa in una categoria che non faceva da tanti anni, sarà per me diciamo il rivale numero uno del Brescia.
0: Ok, ha citato le formazioni under 23, su questo tema poi la saluto e la ringrazio. Ieri Calcio e Finanza, che è un sito di approfondimento appunto, che unisce il mondo del pallone al mondo della finanza, ha fatto un approfondimento legato alla Juventus, in particolare la Juventus Next Gen, che è la prima delle formazioni under 23 ad aver preso parte al progetto seconde squadre. Ha iniziato subito, i bianconeri sono scesi in campo fin dalla prima stagione, poi lo sappiamo sono stati seguiti dall'Atalanta, dal Milan, con alterne fortune, poche fortune in realtà, e poi l'ultima arrivata è stata l'Inter. Nell'analisi dei colleghi si evidenzia come la Next Gen, con la vendita dei giocatori transitati dalla squadra di Serie C, abbia portato 235 milioni di euro di incassi per il club bianconero, una cifra che rappresenta il 44% degli incassi totali della vecchia signora. Possiamo dire, con questi numeri, mi sono permesso anche di fare un'analisi su tuttoc.com quest'oggi, che con questi numeri la favola che il progetto seconde squadre serve per lanciare i giovani talenti italiani che possono rappresentare il futuro della nazionale, perché ricordiamo, le seconde squadre sono nate in coda alla prima mancata qualificazione ai mondiali, era il 2018, oramai ci abbiamo fatto il callo, tanto i mondiali li vediamo serenamente in TV. Ecco, questi numeri certificano il fatto che il progetto seconde squadre ha evidenziato altri fini che sono, diciamo, prettamente economici.
1: Ma Per me c'è sempre un mix di tutto. Sicuramente il lavoro che ha fatto la Juventus è stato un lavoro straordinario, non per la nazionale, ma per le casse, diciamo, societarie, perché nell'Under 23, nella Next Gen, nella Juve sono transitati veramente giocatori fuori categoria, potenziali campioni che stanno a tutt'oggi dimostrando in categorie, insomma, le categorie importanti di esserlo, perché insomma, ci sono giocatori che sono stati a Real Madrid, giocatori che stanno alla Roma, insomma giocatori importanti che hanno fatto importanti plus valenze, quindi da quel punto di vista il lavoro societario è stato eccezionale. E nelle altre sicuramente per me è sempre il danno è sempre nelle regole, perché anche la riforma Zola, la riforma delle liste chiuse, dei giovani, dell'obbligo, del minutaggio, sono tutte cose che non aiutano il nostro sistema, i giovani e la nazionale. Perché io comunque dico che le Under 23 sono assolutamente necessarie, non devono togliere la territorialità e la bellezza di appartenenza che c'è comunque nei campionati di Serie C, ma sono fondamentali, perché all'estero le fanno da 15 anni e le fanno con successo, perché sicuramente sono un passaggio dove un club si può permettere di tenere e far crescere i giocatori in casa senza doverli valorizzare, mandare in giro e rischiando di perderli, come magari è successo al Milan con Liberali, che poi lo voleva ricomprare. Però dico che comunque nel tempo l'Atalanta nel poco tempo, cioè Palestra è un giocatore che comunque è transitato lì ed è un giocatore nazionale. Io adesso ci metto anche il Bavassori, che da lì va a Palermo, ce ne sono, c'è il Vlahovic che magari
0: fortissimo,
1: è un italiano.
0: Secondo me fortissimo.
1: Sì, fortissimo, esattamente così. Poi dopo c'è il Milan, che comunque Bartesaghi l'ha portato in prima squadra, e il Liberali ha fatto un percorso, il Camarda ha giocato poco ma ha fatto un altro percorso. L'Inter ha dei giocatori, magari non tutti italiani, ma straordinari, che a breve faranno parlare di sé. È chiaro che bisogna, secondo me, cambiare le regole sotto tutti i punti di vista, che debbano favorire in questo momento la crescita del nostro talento, dei nostri talenti, perché è dimostrato che ci sono, e aiutarli a poterlo anche dimostrare nelle prime squadre, perché soltanto così si aiuta la nazionale, partendo dal basso sicuramente. E le Under 23 sono una fase di questo processo che io rispetto tantissimo, perché i ragazzi giocano in campionati veri con un risultato e quindi si forgiano e crescono. È chiaro che se poi dopo le primavere e tutte le Under 23 continuano a essere piene di stranieri, gli italiani sono in minoranza, è un processo un pochettino più rallentato, però non mi sento assolutamente di condannare. Per me la Juve ha fatto un lavoro straordinario, perché comunque ha aiutato molto la prima squadra, come faceva un lavoro straordinario la Roma sino un po' di anni fa, che cresceva proprio i giovani nel settore giovanile, soprattutto italiani, e poi ci realizzava plusvalenze perché la società comunque prima di portarli in prima squadra li vendeva. Dovremmo tornare a lavorare, ecco, dal basso, perché noi i giocatori li abbiamo, bisogna solo avere il coraggio di metterli in campo quando sono pronti.
0: Purtroppo di coraggio se ne è avuto sempre meno nel corso degli ultimi anni. Speriamo che il terzo mondiale da spettatori possa aver cambiato qualcosa, ma vedendo quello che è successo con la nazionale maggiore, mi viene da pensare che non cambierà niente nemmeno questa volta. Tra 4 anni speriamo che il calcio italiano non sia
1: il paese che noi siamo, il paese, vogliamo sempre cambiare tutto e poi non cambia niente. Purtroppo è così.
0: Grande, sì.
1: E non sono nemmeno questi risultati così deludenti sotto gli occhi di tutti che ci hanno permesso un cambiamento radicale, però ripeto, è un cambiamento di sistema, non può essere un cambiamento di categorie, di sistema, perché io mi appassiono molto, e poi chiudo, a questi campionati che sembrano di seconda fascia, quindi di C, di B, perché sono pieni di giovani italiani che giocano, perché...
0: Vero.
1: Bisogna avere la pazienza, la lungimiranza. Faccio un esempio: Favasuli lo scorso anno non è stato riscattato per 1 milione dal Bari. Oggi è un giocatore che probabilmente va in una grande squadra per 7-8 milioni, ma perché c'è stato un direttore come Pulito, o una società come Catanzaro, che gli ha dato fiducia e lo ha messo al centro del progetto. Un allenatore come Aquilani, che non si poneva il problema della carta d'identità e faceva giocare chi meritava, ed ecco là che i risultati il Catanzaro li ha ottenuti sia sul campo che fuori, perché comunque Liberati, Favasuli, sta vendendo tutti i calciatori che si sono messi in evidenza. Quindi vuol dire che ci vuole coraggio, ma ci vuole anche, diciamo, idee, competenza per poterlo, e pazienza per poterli aspettare, perché purtroppo noi giovani alla seconda partita sbagliata li condanniamo perché siamo schiavi del risultato, purtroppo.
0: Assolutamente, assolutamente, e qui concludo l'argomento e la saluto Caravello. Credo che il problema principale di questo paese, che si parli di calcio, che si parli di qualsiasi settore, è non saper fare sistema, cioè lavorare tutti insieme in una direzione, ognuno pensa al suo orticello e solo quello. E solo quello conta. Lo si fa in ambiti ben più importanti del calcio. Figuriamoci se quando c'è un pallone nel mezzo la razionalità non va a farsi benedire. Grazie mille, Caravello. È stato un piacere, come di consueto, avere la nostra ospite. A
1: Grazie a
0: presto.
1: voi, è stato un piacere anche per me. Buona giornata, buon lavoro.
0: Salutiamo Danilo Caravello, uno dei procuratori più conosciuti del nostro panorama di mercato, non solo per la Serie A, ma anche per la Serie B e la Serie C. Siamo in prossimità della seconda pausa della nostra trasmissione, giusto un paio di aggiornamenti per quanto riguarda il mercato. Ascoli, che non fa più parte della Serie C perché si è meritato la cadetteria, però muove comunque il mercato di terza serie, perché è vicina la cessione di Ovizak al Foggia. Contestualmente al posto di Ovizak il direttore sportivo dei Bianconeri Patti starebbe lavorando per Bolsius, il centrocampista olandese classe 98 del Perugia, al quale è stato offerto un contratto biennale. Un paio di notizie che sono emerse nella serata di ieri, le trovate tranquillamente su tuttomercatoweb.com. Attenzione, e qui lo dico sperando di essere buon profeta, che questa settimana potrebbe essere quella giusta per capire quale maglia indosserà Giacomo Parigi. Giacomo Parigi è probabilmente uno degli ultimi centravanti che ancora deve trovare una sistemazione, reduce da un'annata strepitosa con il Latina. È stato di fatto il trascinatore verso la salvezza del club nerazzurro. Arrivava da un'altra stagione altrettanto di alto profilo a Rimini, con tanto di vittoria della Coppa Italia di Serie C. Sul giocatore si sono mosse praticamente tutte le big del panorama calcistico di Serie C. C'è stato anche qualche abboccamento dalla Serie B, però io credo che il centravanti, che nel frattempo non si sta più allenando col gruppo del Latina proprio perché è consapevole della fine del rapporto con il club laziale, credo che entro Ferragosto si troverà una situazione, ma credo anche entro la fine di questa settimana. Il buon Giorgio Sorani mi segnala che siamo arrivati al momento della seconda pausa, quindi vi ricordo il 331-8200-213 per i vostri messaggi WhatsApp. Altri 2 minuti di pausa, altro bicchiere d'acqua e poi torniamo per la terza e ultima parte di A Tutta Cina.

0: Terza e ultima parte di A Tutta C, che sfruttiamo velocemente per farvi sentire un i contributi che abbiamo preparato per la nostra trasmissione. Scegliamo quello più importante, ovvero le parole in conferenza stampa del presidente del Campobasso Matteo Rizzetta, che ha parlato per la prima volta nella nuova stagione, nel torneo 26-27, di quella che sarà la prospettiva del club molisano in questa stagione di Serie C. Con queste parole chiudiamo. Saluto e ringrazio Giorgio Sorani in cabina di regia. Vi ricordo di non mollare in nessun modo il palinsesto di TV Radio, perché ci sono tantissimi approfondimenti di calciomercato e non solo da seguire per la Serie A, la Serie B, il calcio internazionale, chi più ne ha più ne metta. Con A Tutta C l'appuntamento è alla giornata di domani, dove ritroverete sempre la coppia di oggi, Bargellini-Sorani. Ci ascoltiamo Rizzetta, buon proseguimento di giornata con la programmazione di TV Radio. Ciao ciao!
1: Vi chiedo di togliere le suonerie del telefono, per favore, e procederemo, penso, con un'introduzione del presidente e poi lasciamo spazio alle vostre domande.
2: Prego. Grazie Andrea, buona estate a tutti voi, sempre un piacere essere qui a Campobasso e vedervi. Ci tenevo a fare una conferenza così per fare un checkpoint, diciamo, pre-season, pre-campionato, prima che inizia nuovamente un'altra annata importante nella nostra storia. E prima di iniziare ci tenevo anche a mandare le nostre condoglianze più sentite alla famiglia di Simone Paladino, un ragazzo di 23 anni che è decaduto tragicamente in un incidente stradale, un tifoso della nostra famiglia. Quando qualcuno della nostra famiglia se ne va, queste cose per noi è molto importante dimostrare la nostra vicinanza, quindi nel nome della società, la famiglia e i suoi cari possono contare sulla nostra massima disponibilità e vicinanza durante un periodo del genere. Volevo fare anche un po' di un checkpoint sulla squadra. Naturalmente ci siamo concentrati, ci siamo dedicati quasi interamente per la prima metà del calciomercato, così per fare delle uscite. Naturalmente quest'anno ci sono varie dinamiche che sono un po' più complesse rispetto agli anni precedenti, tra cui il salary cap, fiduzione, quindi abbiamo deciso di fare prima le uscite e poi la seconda metà del mercato. Sicuramente sarà ci sarà un impegno e un focus molto più importante sulle entrate. Abbiamo firmato, come avete visto stamattina, abbiamo firmato a Stoppa Matteo e poi sicuramente arriveranno altri in ordine di priorità. Sicuramente un difensore centrale, centrocampista e terzino, e poi vedremo come in tutti gli altri anni vedremo gli altri sviluppi del mercato e vedere cosa possiamo sfruttare fino al gong. Per quanto riguarda gli obiettivi stagionali, rimangono sempre gli stessi, cioè noi vogliamo ripartire da dove siamo finiti qualche mese fa, un posto nobilissimo in classifica. Abbiamo deciso di tenere più o meno la fondazione, la base dell'anno scorso, che è stata una base molto valida, molto buona, e poi come vedrete nella prossima settimana aggiungeremo innesti, pezzi importanti, così per farci vivere un'altra annata vincente, diciamo. E per quanto riguarda le ultime mosse fuori dal campo, dal livello aziendale, sono molto ma molto soddisfatto, contento dal lavoro svolto dallo staff, in primis il nostro nuovo neo direttore generale Pepe Praticò e il suo staff. Abbiamo rinforzato la nostro organigramma, direttore generale, segretaria, abbiamo ingaggiato un punto di riferimento per il territorio, così per gestire il nostro settore giovanile, che sarebbe Marco Maestro Pieri, che per noi fa molto piacere. E penso che siamo proprio in linea con i tempi, con i programmi che abbiamo previsto. Stiamo cercando di finire questi ultimi giorni prima della Coppa, così per metterci in posizione di fare qualcosa di bello per un'altra annata di Campobasso Calcio. Lascio a voi le domande.
1: Chiedo nome e testata.
3: Buongiorno Matt, Franco De Santis, Teleregione, Primo Piano, Molise. Hai detto è stata un'annata, una posizione raggiunta nobilissima nella scorsa stagione. Ripetersi non è mai facile. L'obiettivo vuol dire che sarà comunque stare tra le prime 3-4 e quindi giocarsi al meglio i playoff.
2: L'obiettivo è di fare un'altra annata vincente come l'anno scorso. Guarda, siamo arrivati quarti l'anno scorso, penso che abbiamo mantenuto più o meno la stessa base e poi penso che sicuramente tra i posti nobili della classifica vogliamo e potremo arrivare, se sarebbe terzo, secondo, quarto, sesto, ottavo, questo è la palla sempre rotonda, comunque secondo me possiamo costruire qualcosa quest'anno che sarà un miglioramento rispetto a quello che abbiamo l'anno scorso. Comunque non voglio fare proclami inutili, assurdi, non è che posso dire con nessun tipo di certezza che ci arriveremo secondi, terzi oppure decimi, però io penso che sicuramente in una posizione ambiziosa, importante, vogliamo e potremo e siamo tutti uniti e concentrati ad arrivarci.
4: Buongiorno Matt, Adriana Balmiero, GRSP, bentornato. La vedo molto sereno e tranquillo, mi fa molto piacere, anche perché dà una carica giusta a tutto quanto l'ambiente, in vista anche del primo impegno ufficiale del 15 contro la Cavese. Appunto per questo, cosa si aspetta da questa partita, essendo Coppa Italia, e un messaggio ai tifosi?
2: Adriano, per quanto riguarda la Coppa Italia, quest'anno l'unico mio rammarico dall'anno scorso è stato magari non abbiamo prioritizzato la Coppa, perché la Coppa anche ti crea un canale abbastanza importante in ottica del post-season. Quindi noi quest'anno sicuramente vogliamo giocare entrambi le strade, sia nel campionato sia nella Coppa. Abbiamo messo anche degli incentivi, diciamo, che fanno importanti, diciamo, questa Coppa. E poi questa è una cosa che è stata condivisa da tutto lo staff sin dall'inizio, quindi Giuseppe, il mister, il sottoscritto, tutti quanti noi abbiamo deciso di puntare fortemente sulla Coppa e vogliamo partire bene, forte, vogliamo creare un ambiente quasi da playoff sin da subito. Quindi questa è una coppa che vogliamo quest'anno, non vogliamo snobare, vogliamo non diciamo rispettare, ma di più vogliamo provare a vincere, sicuramente iniziando già dalla partita con la Cavese, ce lo dimostreremo in campo.
5: Buongiorno Matt, è sempre un piacere vederti. Arnaldo Angiolino, Molise, da Prodi, Informa Molise. Senti, volevo chiederti, per quanto riguarda, tu parlavi prima di uscite, si parla di Bifucco che lo vorrebbe il Pescara, ci sono altri giocatori in Campobasso che, diciamo, ovviamente sono appetibili dopo il campionato che hanno fatto lo scorso anno, no? Ecco, tu che cosa pensi? Resteranno Bifucco, i vari Salines, eccetera, in Campobasso, oppure magari davanti a un'offerta irrinunciabile andranno via? Ecco, qual è il tuo parere, insomma, in proposito? Grazie.
2: Resteranno.
6: Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331 8200 213.
1: Ore caldissime sul fronte mercato e non solo in questo mercoledì 5 agosto 2026, perché la Fiorentina ha definito l'accordo con il Real Madrid per Franco Mastantuono, che nelle prossime ore diventerà un nuovo giocatore della Fiorentina. E poi la Roma, che ha scelto l'esterno da regalare a Giampiero Gasperini, l'esterno difensivo, diciamo il quinto, come se ormai si usa dire in questi anni, ovvero Nahuel Molina, che torna in Italia dopo l'avventura all'Udinese, lascerà l'Atletico Madrid per diventare un nuovo giocatore della Roma. Per Mastantuono, prestito secco per la Fiorentina, che quindi avrà il talento argentino per la stagione 2026-2027. La Roma invece definisce con l'Atletico Madrid l'operazione Molina per 13 milioni più 4 di bonus. E poi novità che arrivano anche dal ritiro di Castel di Sangro, perché arrivano i giocatori provenienti dal Belgio. Arriva Kevin De Bruyne, non arriva invece Romelu Lukaku, che non si presenterà nel ritiro. Era un modo di parlarne nel corso della mattinata, e quindi si va sempre di più verso una rottura con l'attaccante belga. E poi ci sono partite. Oggi è giornata di amichevoli per tante squadre della Serie A. Si gioca a qualsiasi latitudine, verrebbe da dire, del mondo. Perché? Perché ci sarà un derby italiano in dell'Australia. Si giocherà Milan-Inter fra poco, fra un paio d'ore circa, alle ore 13. Alle 13.30 la Juventus affronta il Chelsea, e poi nel corso del pomeriggio altre squadre italiane impegnate. Gioca il Torino, gioca la Lazio, e quindi gioca anche il Napoli oggi alle 18.30 contro lo Sasuna. E saremo un po' in giro per i vari campi per farci raccontare un po' l'avvicinamento a queste amichevoli. Questa sera anche il Sassuolo, insomma, tante italiane che sono impegnate. Buongiorno che vi arriva da Lorenzo Beccarisi, buongiorno Andrea Magliocca in cabina di regia. Fra poco avremo come sempre l'editorialista del mercoledì, però partiamo un po' da quelle che sono le notizie di questa mattinata. E come detto, è fatta per Franco Mastantuono alla Fiorentina, risolti gli ultimi dettagli con il Real Madrid. Franco Mastantuono sarà un nuovo giocatore della Fiorentina. La telenovela che negli ultimi giorni ha tenuto Firenze col fiato sospeso è giunta a conclusione. Come ha preso tutto mercato web, il club viola ha risolto gli ultimi dettagli che mancavano da concordare con il Real Madrid, soprattutto per quanto riguarda il pagamento dell'ingaggio del calciatore. Adesso è pronta ad accogliere l'attaccante argentino, classe 2007, in prestito. Sarà un'operazione in prestito secco, quindi un'operazione diversa rispetto a quella, per esempio, che ha portato Nico Pazza al Como. Lì fu un acquisto a titolo definitivo con la ricompra, e poi il Como ha avuto la possibilità di comprare nuovamente Nico Pazza. Non è da escludere che la Fiorentina fra un anno possa parlare con Real Madrid per trovare un accordo, magari per acquistare a titolo definitivo Mastantuono, con Real Madrid che eventualmente si terrebbe comunque la possibilità di controllare il calciatore argentino, o con una percentuale importante sulla futura rivendita, o con un diritto di ricompra come se l'è tenuto per Nico Pazza, 80 milioni di euro a fronte dei 60 spesi dal Como per acquistarlo. E quindi ovviamente la notizia importante questa mattinata è l'operazione Franco Mastantuono dal Real Madrid alla Fiorentina. Partiamo da qui, lo facciamo con Costantino Nicoletti. Costantino, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno a te e a tutti gli amici ovviamente di TMV Radio, ciao.
1: Partiamo da qui, da questa operazione molto importante della Fiorentina, che si regala un colpo importante lì davanti con Franco Mastantuono. Che operazione è per la Viola?
2: È sicuramente un talento importantissimo, non sta a me giudicarlo, è un giocatore che monitoravamo già con un mio carissimo collega, socio, agente, che opera in Argentina 6 mesi l'anno, che è Lorenzo De Santis, un paio di anni fa. E è un segnale forte, sì, sono quei giocatori che io ho sempre definito d'aeroporto, cioè sono quei giocatori che rapiscono, rubano le fantasie dei tifosi, entusiasmano, perché ha dei colpi straordinari, eccezionali. Sembra che sia motivatissimo a venire qui a Firenze, a dispetto e al netto anche del fatto che la Fiorentina non faccia le competizioni europee. E questo poteva sembrare un limite all'inizio, sembrava un impedimento perché l'operazione andasse in porto. Di sicuro, diciamo che gli ottimi rapporti che che ci sono tra Fabio Paratici e Real Madrid, soprattutto legati alla operazione Cristiano Ronaldo. Tu ti ricorderai bene il passaggio che fece Ronaldo da Real alla Juve e cosa portò nelle casse del Real e i vantaggi che portò al Real. Oggi diciamo che il Real, non ti dico si sta sdebitando, ma sta comunque aiutando la Fiorentina a tornare nelle posizioni che più gli competono. Ecco,
1: ecco un'operazione importante. Fiorentina che ha rivoluzionato la squadra, Costantino, perché certo, la difesa certo, l'ha cambiata completamente. Centrocampo ha fatto due colpi molto importanti con Ulai e Attà. Manca ancora qualcosa secondo te la Fiorentina, e soprattutto cosa dobbiamo aspettarci da questa Fiorentina, la nuova Fiorentina di Grosso, dopo una stagione complicatissima?
2: Senti, allora, fondamentalmente hai detto bene te, ha rivoluzionato totalmente il reparto difensivo, ha rivoluzionato e migliorato sicuramente il centrocampo con l'arrivo di Ulai, di Atta e quant'altro. Qui c'è la come ti posso dire, la fobia degli esterni di attacco, perché veniamo da una stagione dove gli esterni sono sostanzialmente mancati, ok? Quindi è stata una delle grandi pecche della stagione passata, al netto dei risultati sportivi, del rischio retrocessione e quant'altro. Diciamo che c'è questa, ora oggi c'è questa fobia, proprio nel vero senso, sindrome degli esterni di attacco. Io sono convinto che Paratici stia lavorando per un esterno d'attacco importante, è uno di quelli da doppia cifra, perché oggi sai si parla più di reparti, quindi anche gli esterni sono considerati attaccanti allo stato puro. E poi c'è un altro lavoro che sta facendo egregiamente Fabio Paratici, che molti non considerano, che è molto più complicato. Al 5 di agosto ha già orientato, via, passami questo termine, una quindicina di giocatori a lasciare la Fiorentina, 15-16 tra giovani, ovviamente, che devono andare a farsi l'osso a maturare, e anche meno giovani. Considera che ha ancora da farne altrettanti, forse altrettanti no, perché qualcuno riuscirà magari a recuperarlo e si potrà rivelarsi utile per il rilancio della Fiorentina, ma almeno 7-8 giocatori sono dati per partenti, un nome su tutti, in Zola e il Barak stesso, Sottil al netto delle condizioni di salute. Quindi ci sono ancora quei 7-8-10 calciatori che ti possono anche portare delle risorse nelle casse, non ce lo dimentichiamo mai, perché oggi la Fiorentina sta investendo in maniera importante. Al netto di quello che ha già incassato dalle 15 più o meno cessioni, gli altri 7-8 giocatori che partiranno, c'è un Dodò che ti può portare quei 12-15 milioni di euro nelle casse della Fiorentina. Quindi ci dobbiamo aspettare ancora una venticinquina di giorni molto intensi anche nel mercato in uscita, soprattutto perché tanti club aspetteranno la fine del calciomercato oppure ottenere un prezzo di saldo o per risparmiare anche le due mensilità, perché hanno ingaggi anche importanti alcuni di essi, ecco. Quindi è stata un'estate calda a tutti gli effetti, soprattutto in casa Viola, perché c'è stato un rinnovamento a livello dirigenziale con l'inserimento di nuove figure. Poi la palla passa a lui, sappiamo che è Fabio Grosso. Non ti dico un'incognita, però diciamo è la figura che desta più curiosità per la squadra che gli verrà messa a disposizione, ecco, per vedere come riuscirà a gestire questo gruppo che Fabio Paratici sta allestendo.
1: Che è un gruppo importante. Intanto diamo un altro aggiornamento rispetto a una cosa che abbiamo detto in precedenza, ovvero la questione Romelu Lukaku, perché il Napoli ha comunicato ufficialmente che di comune accordo con il club Romelu Lukaku godrà di alcuni giorni di permesso prima di aggregarsi alla squadra. Oggi era atteso in ritiro, non si presenterà, avrà questi giorni in più, che Costantino un po' hanno il sapore del troviamo una soluzione, definiamo la cessione, e sappiamo
2: come ci sia
1: ovvio, l'America da questo punto di vista. E penso si chiuda poi definitivamente la parentesi Romelu Lukaku in Italia, che ha portato tante gioie alle squadre che l'hanno avuto, perché comunque ha vinto con l'Inter, ha vinto col Napoli,
2: indubbiamente.
1: Però poi di drammi e stivi ne abbiamo visto di forse fin troppi dietro a Lukaku.
2: È ormai questo, come dicono gli anziani come me, il calcio moderno ormai è caratterizzato da queste peculiarità. Nel passato non accadevano, diciamo. Oggi è una prerogativa, i calciatori se la comandano, i presidenti sono a volte molto spesso sotto scacco dalle bizze, chiamiamole così, di alcuni calciatori. Io la penso come te, lui è destinato al mercato americano come ha fatto Lewandowski, è la sua dimensione in questo momento, però ormai ci abbiamo fatto il callo, ora ti parlo da tifoso, ci abbiamo fatto il callo. Io mi ricordo in passato qui a Firenze, tanto per rimanere in tema fiorentino, certificati medici di Kalinic e Bernardeschi, quando non si volevano presentare nel ritiro di Moena, e quindi diciamo è un trend che è nato nell'ultimo ventennio, quindicennio, diciamo così. C'è questa caratteristica, il calciatore che non vuole più rimanere in una certa società si mette assolutamente di traverso, creando anche qualche danno ovviamente economico, finanziario, oltre che tecnico, al club che ha dato fiducia a quel giocatore. E non c'è soluzione, a meno che non vengano cambiate regole, norme o quant'altro. Dobbiamo stare alla mercé, diciamo, delle scelte di personali e sportive dei manager che assistono questi. Guarda, mi prendo spunto perché l'altro giorno ho letto proprio su tutto mercato web e ho visto le dichiarazioni di Beppe Riso su Mancini alla Roma, sì. Giusto? Io ho 55 anni e sono cresciuto all'ombra di professionisti come Giovanni Branchini, come Federico Pastorello, per esempio, cito due nomi e potrei citartene altri. Diciamo che lo stile era totalmente diverso, diciamo che un Federico Pastorello, un Giovanni Branchini o un Oscar Damiani non si sarebbero permessi mai di dire determinate cose, perché lo scopo del manager è sì di far guadagnare il calciatore, ma anche di trovargli una dimensione appropriata. Io ti porto un esempio mio concreto. Io assistivo Papa Vaigo, tu ricorderai Papa Vaigo, certo. Dovevamo andare, la Fiorentina aveva fatto tutto con il Vicenza, io ebbi un'intuizione e trovai un accordo con l'Ascoli. Lì fece una scelta che economicamente magari fu svantaggiosa per il giocatore, ma a livello sportivo umano fu straordinaria, perché Papa Vaigo in Serie B segnò una caterva di gol, mi ricordo 16 reti, salvò l'Ascoli insieme al Cobra Soncin da una retrocessione quasi matematica, perché partivano con una forte penalizzazione, 9, 10, 11 punti di penalizzazione, però rilanciai un po' la carriera di Papa Vaigo. Lui rinunciò a qualche migliaia di euro e seguì un po' il mio orientamento e poi mi ringraziò, perché fece un'esperienza a livello umano eccezionale in quel di Ascoli, fece un'esperienza professionale straordinaria, sì, aveva perso qualche soldino, ma poi li guadagnò in successione. Ecco, io tendenzialmente, il mio modo di lavorare, cerco di salvaguardare soprattutto le volontà e lo stato del calciatore. Se il calciatore a Roma ha trovato una sua dimensione, mi segui, giusto?
1: Sì,
2: ha
1: sì.
2: Trovato la sua comfort zone, sa che può ottenere dei risultati straordinari, perché devo forzare la mano per avidità? Sei d'accordo con me?
1: Sì, sì.
2: Quindi di conseguenza oggi è cambiato un po' tutto il mondo anche tra i miei colleghi. Diciamo, in passato tanti professionisti. Già Minoraiola un po' sparigliato, la buon'anima di Minoraiola sparigliò col suo modus operandi, col suo atteggiamento, anche se era, ti posso dire, un manager assolutamente sensibile. Ecco. Quindi ho preso spunto dalla tua domanda per appunto rammentare questo episodio di Beppe Riso, che è un signor professionista, perché sta facendo delle operazioni straordinarie. Se te consideri solo il trasferimento di Tonali, l'ha mosso due volte, ha introitato una cifra superiore a 200 milioni di euro, chapeau, non si può dire che è bravo. Però in alcuni casi deve prevalere più il buon senso, ecco, e certe dichiarazioni magari uno deve riflettere prima di farle. Poteva dire serenamente, aveva delle proposte interessantissime, ma la sua volontà era quella di proseguire a Roma e magari terminare la carriera a Roma, ecco, tutto lì. Non che io l'avrei portato via per un discorso prettamente economico, punto.
1: Ah, poi diciamo la scelta l'ha fatta il giocatore, ovviamente, ha scelto di rimanere a Roma, dove diventerà, salvo clamorose sorprese, compagno di Nahuel Molina, che torna in Italia.
2: Certo.
1: C'è l'accordo tra Roma e Atletico Madrid, 13 milioni più 4 di bonus. Penso sia un'operazione che rischia di passare sotto traccia, perché Molina magari non ha fatto un grande mondiale. All'Atletico era probabilmente il primo cambio sugli esterni per Simeone, però ha fatto annate straordinarie a Udine. Arriva un giocatore fatto e finito per la Roma, che secondo me manda un segnale anche con questa operazione, ovvero prendere magari un giocatore come era Reed, no? L'esterno del Feyenoord, sarebbe stato un investimento a medio-lungo termine, un giocatore che devi formare, che deve ancora crescere. Molina è un giocatore che arriva e domani è pronto per giocare in Serie A

0: Lo sai, la nostra Serie A ormai è diventata un campionato di transito, di passaggio, oppure un campionato dove ne approfittano un certo tipo di calciatori, di profili per rilanciarsi, per ricrearsi dei palcoscenici un attimino più intriganti. Quindi ti dirò, è una sessione estiva di mercato parecchio interessante, ci sono movimenti, voglio ricordare anche il Venezia che mi sembra abbia messo a segno già più di una decina di operazioni. Quindi un
1: Sì.
0: forte rinnovamento e rafforzamento anche per il Venezia, il Como stesso. E la Juve sì, ha fatto qualcosina di importante, ma ancora secondo me la Juve deve far partire il suo calciomercato. E stanno mancando un po' le milanesi, forse? Non lo so, vienimi incontro, aiutami. Forse oggi
1: Sì,
0: stanno.
1: forse più l'Inter, comunque il Milan fra Chila e Gonzalo Ramos ha speso tanto all'inizio.
0: Ovviamente, bravo, giusto, sono d'accordo con te, però diciamo sì, forse ci si aspettava qualcosa di più, diciamo, dalle 7-8 sorelle, diciamo, dal Milan e dall'Inter, ci si aspettava qualcosina di più accattivante, al netto che c'è la questione Leao ancora in sospeso, quindi anche quella non è di facile gestione, e capire quale sarà il futuro e il destino di Rafa Leao, ovviamente.
1: Sì, che è un po' il grande punto interrogativo intorno al Milan. Milan che oggi gioca contro l'Inter, che sarà il derby
0: Sì,
1: in
0: aperte.
1: Australia. Sappiamo
0: Sì.
1: che ci sono tanti assenti post mondiale, eccetera, eccetera. Però siamo a poco più di 2 settimane dall'inizio della stagione, del campionato, perché fra 18 giorni ci sarà
0: Ci
1: la prima
0: siamo, eh? Beh, siamo
1: giornata.
0: con le porte, con
1: Esatto.
0: sassi, come si suol dire.
1: Possiamo definire queste partite le prime partite, diciamo, interessanti della nuova stagione, oppure ancora calcio d'agosto e bisognerà aspettare?
0: No, il passato ci racconta che comunque all'inizio qualche big ha stentato, ma poi è rientrata la grande in corsa e hanno fatto la loro stagione. Chi doveva centrare la Champions l'ha centrata e chi doveva vincere ha vinto. Quindi sì, ancora lo considero fondamentalmente calcio d'agosto. Poi c'è la vecchia regola che non tramonta mai, che ben incomincia a metà dell'opera,
1: Sì.
0: no? Quindi di conseguenza mi aspetto di vedere le squadre non totalmente definite, come è logico che sia, perché la sessione finisce il 1° di settembre, e la condizione sicuramente no, perché ora con queste tournée, con questi impegni che si susseguono, quindi magari ancora qualcuno deve trovare il giusto equilibrio, la quadra per essere pronto per la stagione. Però diciamo che ci sarà sicuramente le squadre che dovranno lottare per salvarsi, per non retrocedere, me le aspetto più pronte, diciamo, per accumulare dei punti preziosi che poi si potranno rivelare importanti nel corso della stagione. Quindi diciamo le partite più complicate saranno, guarda, anche un Fiorentina-Frosinone che si giocherà al Franchi in occasione del centenario della Fiorentina di sabato. È sicuramente una partita complicatissima, al netto di una neopromossa, al netto che sulla panchina del Frosinone siede un toscano bravissimo doc come Massimiliano Alvini. E quindi, insomma, c'è da aspettarsi come ogni anno, guarda, è retorica e ovvietà, ma c'è da aspettarsi sicuramente delle sorprese. Fino alla prima sosta, sicuramente qualche sorpresa ce la dobbiamo aspettare.
1: Ecco, a proposito di Fiorentina, poi mi
0: Sì.
1: sposto anche su altre squadre, però c'è anche un discorso extracampo, no, che ha tenuto banco in
0: Come
1: questi
0: no?
1: giorni, ovvero
0: In
1: l'aver
0: questi mesi?
1: ritirato per questa
0: Dieci
1: stagione la numero
0: mesi?
1: 10,
0: Sì.
1: proprio in onore di Antonioni, sapendo un po' quelli che sono i rapporti fra la società e lo stesso Antonioni, che mossa è e ti aspetti che ci possa essere un riavvicinamento fra le parti?
0: Diciamo che sì, Giancarlo ha subito un trattamento che a molti non è dato conoscere, umanamente sbagliato, non dico solo professionalmente, perché sai, anche a te possiamo avere dei confronti a livello professionale, ma ci confrontiamo.
1: Certo.
0: Lui ha subito delle angherie a livello proprio umano in passato e ovviamente non sono facili da, come posso dire, da rimuovere, aiutami a trovare
1: Da mettere da
0: l'aggettivo più
1: parte.
0: appropriato. Bravo, quindi non è facile. Quando ti toccano sul personale, penso siamo tutti di carne, siamo esseri umani e quant'altro, quindi è difficile mettere da parte, bravo, certi rancori. Io penso, e lo sostengo ormai da più di un mese, da quando è iniziata questa boutade, che ha riguardato Giancarlo Antonioni, io sono straconvinto che alla fine il buonsenso prevarrà. Lui magari presenzierà, dedicherà quella mezz'ora in occasione del centenario allo stadio Artemio Franchi il 29 d'agosto e magari preferiranno non partecipare agli eventi.

0: collaterali che si svolgeranno all'interno del Viola Park, perché comunque Viola Park si identifica con la gestione commissa ed è quella che a suo dire gli ha fatto dei torti importanti. Quindi il buon senso alla fine per i tifosi, per la città, quindi per lui stesso prevarrà. Di sicuro devo riconoscere che a livello comunicativo, a livello di intervento, forse un po' tardivo, però la famiglia Commisso, Joseph e la signora Katrin, hanno fatto un bel intervento, è stato un bel segnale, un bel modo di fare. Io avrei cercato anche un dialogo privato magari, quello aggiungerei io, nel mio modo di lavorare io avrei cercato anche un dialogo privato con Giancarlo prima di esporlo pubblicamente a questa loro volontà, che è un bellissimo gesto, una bellissima scelta. E ora vediamo, ora aspettiamo. Io fossi in Giancarlo non replicherei pubblicamente a quello che ha dichiarato la Fiorentina, alla lettera che ha scritto Joseph, che è meravigliosa, perché se vai a leggerla tra le righe racconta quello che io sostengo da diversi anni, cioè per costruire un futuro importante devi rispettare e conoscere assolutamente il tuo passato. Molto spesso queste proprietà straniere ci hanno abituato a non riconoscere il loro passato, vedi la Roma con Totti, il Milan con Maldini stesso, ci sono tanti esempi di bandiere, di simboli che non sono riconosciute nelle nuove gestioni straniere, non dico solo quelle americane ma prevalentemente tutte le proprietà straniere. Quindi quello è un passaggio meraviglioso dove riconoscono che per costruire un futuro importante è evidente che bisogna vivere il presente, ma bisogna conoscere la storia, ecco, il passato che è stato di una società che appunto il 29 di agosto festeggia 100 anni. E l'altro passaggio che io sostengo da tempo è che comunque una figura come Giancarlo Antonioni, a detta di tutti e sotto gli occhi di tutti, una figura sicuramente iconica, una figura importante che non può prescindere dalla maglia viola, dal lavoro viola e dalla storia della Fiorentina. Quindi la sua presenza è doverosa, è obbligatoria. E poi sono stati sbagliati i modi, per amor di Dio si sbaglia. Diciamo in sintesi, per non dilungarmi troppo, le guerre non vanno mai bene, generano morti e feriti. Io sotterrerei l'ascia di guerra in questo momento, e farei una pace anche magari a tempo e festeggerei 100 anni della Fiorentina col suo simbolo più importante, al netto dei Du Costa, dei Battistuta, dei Roberto Baggio, di tanti altri personaggi che hanno scritto e raccontato momenti emozionanti e storici appunto della Fiorentina. Diciamo sotterrerei l'ascia di guerra oggi e tornerei alla pace, ecco, tutto lì, per il bene della città e di Giancarlo stesso fondamentalmente.
1: Ne avrebbero bisogno tutti, assolutamente. Sì, assolutamente, assolutamente sì. Abbiamo detto, poi siamo spostati anche su altro, vado al volo sulla Juve, Costantino, poi tra poco ci salutiamo, perché la Juve in settimana ha fatto due operazioni importanti, Colomoni, ecco, e Alaibegovic, si rifà un po' il look lì in attacco. Cosa serve però ancora a questa Juve? Sicuramente la questione portiere, ma basta il portiere per poi definire la Juve, o ha bisogno di qualcos'altro?
0: Con Vincenzo un inverno intero abbiamo lamentato, con Vincenzo Marangio, lamentato le criticità della Juventus di questi ultimi anni fondamentalmente. Ora anche lì, vedi, sembra che abbiano trovato equilibrio a livello manageriale, quindi con l'arrivo di dirigenti di spessore importante, con un'organizzazione più appropriata. Stanno facendo degli interventi importanti, sì, manca il portiere, secondo me manca ancora un difensore. Diciamo che la Juventus deve mettere insieme almeno altre 3 o 4 operazioni, perché poi si torna lì, la Juventus sai cosa deve fare, non può né galleggiare né sopravvivere. La Juventus deve essere competitiva, deve giocare per vincere e deve essere protagonista assoluta, quindi deve operare e si deve muovere in quella direzione lì. Non ha attenuanti, non ha avuto anche troppi scivoloni penso negli ultimi 4 o 5 anni al netto di qualche trofeo conquistato, e quindi mi aspetta ancora 3 o 4 operazioni di livello fondamentalmente.
1: Juve che si deve muovere ancora. Per salutarti, Costantino, torniamo un attimino sul Napoli, perché abbiamo accennato di Lukaku. Un Napoli che al momento è stato molto tranquillo sul mercato, non ha fatto praticamente nulla. Prima deve cedere tanti giocatori, che la rosa è extra large. Ha iniziato con la cessione di Gutierrez, che è una cessione molto importante, avendolo preso a 18 milioni l'anno scorso, rivenduto a 30. Cosa ti aspetti dal Napoli da qui a fine mercato? Cosa manca? Secondo te la rosa, se manca qualcosa o se semplicemente Allegri ha tutti gli ingredienti a disposizione per poter dare continuità al progetto Napoli, che significa comunque mantenere la posizione in Champions, fare meglio magari in Europa rispetto a quanto ha fatto lo scorso anno, o se magari addirittura il Napoli è già pronto oggi così con la rosa che ha per competere con l'Inter per lo scudetto.
0: La rosa del Napoli è già assolutamente competitiva, ovviamente ci vuole anche degli innesti che possono stimolare l'ambiente stesso, possono infiammare un po' anche la piazza di Napoli, che non ha bisogno di grossi incentivi per infiammarsi, ma comunque va stimolata sempre e comunque. Ma io penso che qualcosina la faranno ancora nel reparto difensivo, secondo me, la ricerca magari di un centrale di un certo livello. Napoli, ha detto bene te, deve essere protagonista indiscussa in campionato, perché ormai quella è la sua connotazione e quella ci ha raccontato la sua storia negli ultimi anni, ma soprattutto deve migliorare a livello internazionale, a livello europeo. Ecco perché allora mi aspetto da Allegri che possa incidere in maniera più determinante a livello internazionale. Di sicuro qualcosa la faranno in difesa e poi vediamo le opportunità, sai, si colgono, vediamo che scenari si possono prospettare. Ora c'è una fase anche di qualcuno che magari è insoddisfatto di dove si trova, qualcuno che non rientra in certi programmi, in certi piani. Vi parlo di parlo in particolare di giocatori che sono nella Premier, quindi profili internazionali, che ti possono dare quel contributo superiore e maggiore appunto per raccontare una storia affascinante in Europa. Questo è interessante oggi per il Napoli.
1: Sì, indubbiamente, vedere un po' anche il Napoli cosa può produrre al di fuori dei confini nazionali. Da questo punto di vista vediamo se ci sarà un miglioramento. Diciamo, lo scorso anno non è stata la prestazione più brillante della storia del Napoli. Saremo a vedere. Costantino, grazie per essere stato con noi. Buona giornata.
0: Un piacere, alla prossima. Ciao a tutti gli amici di TM Bull Radio. Grazie.
1: Grazie ancora a Costantino Nicoletti. Si chiude qui l'appuntamento con l'editoriale. Tra pochissimo il Rotocalcio, andremo nella redazione del Mercato Web. No, non è orario, mio caro Andrea Magliocca. No? So che tu sei alle prese con problematiche, diete varie. Non penso però alle 11:30 tu vada di broccoli, spero, perché sennò poi la vita è già molto triste.
2: Elementare, i conti tornano.
1: Così tornano? Beh, oddio, meglio non farli tornare a questo punto, mi verrebbe a dire. Se alle 11:30 dobbiamo stare coi broccoli, piuttosto. Tra poco la redazione del Mercato Web con Ivan Cardia per fare un po' il punto su tutte le notizie di mercato. Ci fermiamo, torniamo tra pochissimo con Rotocalcio.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tamburadio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Ancora buongiorno da Lorenzo Beccarisi, mercoledì 5 agosto 2026, appunto, appuntamento con Rotocalcio in questo mercoledì mattina, in cui le notizie sono tante, arrivano ovviamente sul fronte mercato in attesa di quelle che saranno anche le partite che si giocheranno fra poco, perché alle 13 ci sarà il derby di Milano in Australia, Milan-Inter, alle 13.30 la Juve. Eccoci qui, molto bene, Andrea Magliocca in cabina di regia, alle 13.30 c'è Chelsea-Juventus, ne avremo modo anche di parlare nel corso di questa mattinata, però come detto, tante notizie di mercato, allora andiamo nella redazione di Tutto Mercato Web con Ivan Cardia. Ivan, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, partiamo dalle due notizie principali di questa mattinata. Iniziamo da Firenze, da Franco Mastantuono.
2: Sì, partiamo da lì perché diciamo è uno dei prossimi colpi in entrata della Serie A e di una squadra che è sicuramente scatenata, la Fiorentina, che sta prendendosi il ruolo di regina di questo mercato, è praticamente fatta, ovviamente non ancora ufficiale, per il passaggio in viola di Franco Mastantuono, a meno di colpi di scena che però insomma non immaginiamo possibili. La Fiorentina ha trovato l'accordo con il Real Madrid. La problematica principale era legata al pagamento dell'ingaggio, perché Mastantuono percepisce uno stipendio di circa 3 milioni di euro netti a stagione, molto alto per i parametri viola. La Fiorentina ha trovato l'intesa affinché questo ingaggio sia pagato per metà dal Toscano e per metà dalle Merengues, quindi con una copertura finanziaria del Real Madrid rispetto allo stipendio del giocatore. L'affare andrà in porto in prestito secco, evidentemente insomma il Real comunque crede in Mastantuono e non vuole in nessun modo rischiare di perdere il controllo. Però un giocatore che probabilmente la corte di Mourinho in questa stagione non avrebbe trovato grande spazio, invece a Firenze arriva con l'idea di essere un titolare fisso. La Fiorentina porta a casa un giocatore di livello altissimo, che ricordiamo non vestirà la maglia numero 10 in questa stagione, non perché ce l'avesse Gudmundsson, che invece dovrà trovare un altro numero di maglia, ma perché ieri la Fiorentina ha annunciato che sarà ritirata per quest'annata sportiva la maglia numero 10. Una mossa per cercare di convincere Giancarlo Antonioni a partecipare alle celebrazioni per il centenario della società, dato che finora in realtà non erano arrivate aperture da quel punto di vista.
1: E quindi ovviamente c'è anche questa novità in casa viola. Dall'altra, l'altra operazione importante di questa mattinata è la definizione dell'operazione Molina per la Roma, Ivan.
2: Sì, in questo caso diciamo non possiamo ancora definirla propriamente fatta, perché la Roma conta di chiudere nelle prossime ore, però cioè molto vicina sostanzialmente, dopo aver capito che fondamentalmente il Feyenoord non avrebbe garantito particolari sconti per Jairo Red, laterale che era un po' la prima scelta nel ruolo. Tony D'Amico e Giampiero Gasperini hanno virato su Nahuel Molina, un giocatore ha fatto molto bene all'Atletico Madrid in questi anni, il secondo terzino per numero di occasioni create tra gol e assist negli ultimi 5 anni in Liga. È un giocatore che conosce la Serie A per aver già giocato con l'Udinese, e che è stato più volte accostato a club italiani nelle ultime stagioni, all'Inter, alla Juventus, per citare quelli che sono stati più vicini. Lo porta a casa la Roma con un affare che può arrivare fino a 17 milioni di euro complessivi, sono 13 più 4 di bonus, un ingaggio leggermente inferiore anche da quel punto di vista a quello che sarebbe stato quello di Red. Un'operazione che nasce appunto con questa base, cioè comunque è più conveniente rispetto a quella che era il primo posto, ma che comunque ha convinto la Roma della bontà della, insomma, dell'affare con l'Atletico Madrid.
1: Ecco, operazione importante per la Roma, che poi deve anche lavorare sull'esterno offensivo. Insiste tanto per Nusa, aspetterà Nusa a lungo la Roma?
2: In questo momento sì, cioè a lungo è difficile quantificarlo, perché comunque siamo ormai a ridosso, no, del campionato, della stagione vera e propria, e quindi insomma, c'è il dubbio che poi, insomma, Gasperini un sforzo lo vuole. Ne ha visti sfumare un po', perché ricordiamo, la Roma aveva lavorato per Greenwood, aveva lavorato per Somerville, è sicuramente una priorità di Gasperini quella di avere un nuovo attaccante. Nusa costa tanto, per ora l'Ipsia non è mai sceso da una valutazione di 60 milioni di euro. Non c'è proprio un'autentica trattativa, nel senso che per ora ci stanno lavorando soprattutto intermediari, e in questo momento il giocatore preferito da Gasperini nel reparto è la Roma. Sicuramente aspetterà per capire se dall'Ipsia arrivino aperture. A lungo vediamo, nel senso che comunque, appunto, come dicevo prima, poi Gasperini a un certo punto lo vuole anche vedere, cioè vuole anche averlo a disposizione, un rinforzo che giudica molto importante, perché è costantemente un po' la priorità a livello tecnico dell'allenatore della Roma.
1: Sì, è una priorità assoluta per la Roma, e i rinforzi davanti che magari per altre squadre sono arrivate, penso per esempio alla Juve, che con Alai Begovic e Colomani ha non definitivamente sistemato, perché poi serve forse un altro attaccante in casa bianconera, però soprattutto adesso la priorità per la Juve è il discorso portiere. Tutta l'estate portano al vicario, o dobbiamo aspettarci magari anche, non so, un ulteriore tentativo per Suzuki?
2: Tante strade portano al vicario. Suzuki, finché non prende altre direzioni, resta come obiettivo, se vogliamo definirlo sogno, insomma, fa un po' tu, però sicuramente Suzuki è il preferito della Juve per tante ragioni: è più giovane, più futuribile, viene da una stagione più convincente, piace di più anche per alcune caratteristiche tecniche legate al nuovo modo di fare il portiere. Cioè Suzuki è un giocatore molto bravo con i piedi, e questo è considerato, non che non lo sia vicario, per carità, però diciamo che a livello tecnico la Juve secondo me aspetta ancora un po' Suzuki, perché è quello che le piace di più. Poi in questo caso c'è un problema grosso legato al fatto che Suzuki piaccia molto anche al Paris Saint-Germain, e il Paris in questo momento insomma, non credo sia mancato di rispetto alla Juve. Direi che in questo momento il Paris, che ha vinto due volte di fila la Champions, che ha disponibilità economiche superiori, che insomma è un club a cui si può preferire la Juventus in questa fase storica. E c'è stata anche, insomma, c'è chi ha scritto anche dell'ipotesi che il Paris lo prende, lo cede in prestito alla Juve. Onestamente non so quanto sia fattibile, però non ha senso dire che sia infattibile. Non credo che sarebbe nemmeno una soluzione troppo adatta poi alla Juve, nel senso che la Juve vuole comunque sistemare la questione in porta, magari anche con una cosa di lungo respiro. Quindi finché Suzuki non va al Paris, e eventualmente non si capisce che questa ipotesi del prestito non è percorribile, la Juve lo aspetta, sapendo che diciamo ha una seconda scelta comunque affidabile, ricare un portiere che ha lavorato con Spalletti in nazionale, che vuole tornare in Italia, che ha sicuramente dei costi più accessibili, perché non è più considerato dal Tottenham un perno del proprio progetto tecnico, quindi è un giocatore che puoi anche aspettare un pochino a prendere. In questo momento è, poi in realtà, nonostante tutto questo discorso sul fatto che Suzuki sia preferito, è più probabile, proprio perché sul giapponese del Parma comunque c'è il Paris Saint-Germain, che ripeto, è difficile da battere.
1: Sì, non è semplice battere la concorrenza del Paris, però poi ovviamente Juve, che lavorerà anche su qualche uscita dalla Juve all'Inter. Sì. Inter che tra un'oretta circa sarà impegnata nel derby contro il Milan. tutto ruota intorno a Romero, Ivan, ovvero finché c'è la possibilità di arrivare a Romero, il budget resta fermo lì su Romero e si aspettano notizie su quella trattativa, o comunque ci sono anche altre operazioni su cui si sta lavorando, su tutte le esterne, perché comunque chi vuole ha detto un esterno in più ci serve.
2: Tutto ruota intorno a Pavar, secondo me, nel senso che l'Inter su Romero si è portata abbastanza avanti, prima deve capire se trova una destinazione al francese. Non c'è grande voglia di tenere Pavar in rosa, però comunque un giocatore affidabile, che comunque ha uno stipendio abbastanza alto, per affondare su Romero serve la sua cessione per gli equilibri della rosa e anche quelli economici della società. Sugli altri fronti l'Inter però sta un po' oggettivamente traccheggiando. Io non so quanto sia un discorso legato al budget, nel senso che comunque l'Inter aveva pianificato delle operazioni che poi non ha fatto fondamentalmente, quindi in teoria, per quello che c'è sempre stato detto, un budget di un certo tipo, a prescindere dalle cessioni, l'Inter lo aveva, cioè l'Inter, quello che è sempre stato detto, poi vedremo il primo settembre se sarà stata una versione veritiera, l'Inter aveva comunque pianificato un investimento da 40-50 milioni di euro a prescindere da cessioni, investimento che però non c'è stato, quindi anche per motivi, diciamo, legati dalla volontà, nel senso che Palestra e Calaili sono saltati, non certo perché l'Inter li abbia mollati. Più che legato al budget di Romero, secondo me la chiave è capire se l'Inter trova un nome che la convince tanto quanto avevano fatto i primi due obiettivi sulla destra. Una delle ipotesi porta Nico Gonzalez, sicuramente i rapporti con la Juve sono buoni, io sono convinto anche che una volta che la Juve liberi un po', se ci riuscirà, quando ci riuscirà a liberare un po' il suo centrocampo, Spalletti possa avere una certa voglia di lavorare di nuovo con Frattesi, e quindi diciamo che può essere un incontro di esigenze tra due club che oggettivamente in questo momento hanno un buon rapporto. Mi aspetto anche un possibile coniglio dal cilindro dall'Inter. È chiaro che insomma siamo arrivati ad agosto, quindi è un po' più complicato trovare sorprese di mercato, però l'Inter, insomma, un esterno ne ha bisogno. C'è anche Diaby che piace, però ha dei costi abbastanza alti, soprattutto legati all'ingaggio. E in terza battuta, chi vorrebbe, ha detto, ricordato dell'esterno, ma vorrebbe anche un centrocampista, in questo caso su tutti Curtis Jones, che però è una trattativa che non è mai decollata, perché si parte proprio, sembrano proprio incomunicabili Inter e Liverpool, nel senso che l'Inter vuole uno sconto che il Liverpool finora non ha mai concesso.
1: Sì, che non c'è mai aperto il Liverpool, diciamo, a venire incontro magari alle richieste dell'Inter. C'è poi un aspetto che è analizzato nell'editoriale su tutto il mercato web di quest'oggi, il discorso svincolati, che diventa ancora più attuale perché Salah è in viaggio verso la Turchia e firmerà per il Trabzonspor, e parli dei tanti svincolati di lusso. Ci puoi fare un po' il punto sulla situazione? Perché ce ne sono tanti, e soprattutto tanti che al 5 agosto o si stanno piazzando adesso o ancora si devono piazzare. Vedi Vlahovic, come sta cambiando anche da questo punto di vista il mercato?
2: È cambiato molto. No, Salah sicuramente, perché tuttora, diciamo, non è ancora ufficialmente legato al Trabzonspor, però come ricordato a breve atterrerà e quindi poi si toglierà da questa lista, però era un po' uno dei due casi più emblematici. Lui e Vlahovic, comunque giocatori di alto livello, sarà un po' più in là con gli anni. Vlahovic magari un po' meno convincente nelle ultime uscite, però giocatori che non ti aspetti che al 5 agosto siano disoccupati. Ma la lista è lunga, c'è Bissouma, c'è Ceballos, c'è Goretzka, ce ne sono veramente tanti, anche c'è Sancho, anche giovani, cioè Vlahovic e Sancho sono 2000, quindi comunque ragazzi di 26 anni, non parliamo di gente a fine carriera, anche reduci da stagioni cioè non disastrose, perché comunque penso lo stesso Sancho, penso a Goretzka, penso ancora a Vlahovic, giocatori che magari non hanno fatto benissimo nell'ultima annata, sicuramente hanno anche qualche incostanza fisica, perché hanno avuto qualche problemino, però non è che hanno fatto zero presenze, ecco, cioè sono giocatori che comunque qualche tipo di garanzia lo danno e sono di alto livello. Hanno dico insomma, il mercato è cambiato, c'è anche Bissouma, che è un giocatore molto, cioè, un buon giocatore, ne sono tanti veramente. Secondo me il tema è legato ai costi che si portano dietro questi giocatori, perché si parla tanto dei parametri zero, poi in realtà nessuno è parametro zero, perché chiedono ingaggi più alti in ragione di questo fatto che non, il club non paga il cartellino, si portano dietro bonus alla firma, commissioni, iniziano a diventare vere e proprie, cioè i calciatori stanno diventando sempre più aziende, e questo vuol dire che poi il parametro zero non c'è, perché in realtà tu per prendere Vlahovic devi tirare fuori i 10 milioni di euro la firma, le commissioni, devi dargli uno stipendio molto elevato, e un club si pone anche il dubbio, cioè un club ragiona anche nell'ottica di investimento pluriennale, magari spendo 40 milioni di euro di cartellino ma risparmio di bonus, commissioni, ingaggio, e alla fine sui 4-5 anni del contratto in realtà il costo dell'operazione è identico, e a quel punto vado a prendere un calciatore che magari guadagna meno di ingaggio e posso rivendere più facilmente, perché una volta che ti metti in casa un Vlahovic che guadagna 9-10 milioni di euro a stagione, se dopo 2 anni lo vuoi rivendere devi trovare qualcuno che gli paghi quello stipendio, che non è così facile. I parametri zero sono, diciamo, possono essere una gabbia dorata, e secondo me diciamo, non secondo me, ne abbiamo così tanti ad una data così avanzata che è evidente che ci sia un tema, devono capire che un po' sta cambiando il mercato e che i club stanno ragionando in maniera un po' diversa, un po' più imprenditoriale se vogliamo, non si fanno più ingolosire da questo presunto costo zero, che in realtà spesso si rivela non a costo zero, senza considerare, poi insomma sono andato un po' lungo, scusami, il fatto che ci siano emersi dei mercati come l'Arabia Saudita o la stessa Turchia, che io non sono d'accordo con chi fa il discorso moralista dei prezzi alti, perché pure noi 20 anni fa pagavamo in dieta 50 milioni di euro e ci guardavano, cioè eravamo noi pazzi per il resto del mondo, però oggettivamente hanno delle disponibilità economiche diverse, un po' drogano il mercato, che ti devo dire, oggi Salah va al Trabzonspor, Salah è un giocatore tuttora di, magari non è più nel suo prime, però è un giocatore tuttora di alto livello, va in una squadra di media classifica, medio alta classifica, però insomma non è che non parliamo neanche di una delle tre storiche della Turchia, a prendere un sacco di soldi, però è evidente che ci sia poco di sportivo in questo tipo di valutazione. Con tutto il rispetto per i tipo di amici di Trevisonda.
1: Sì, sì, no, ma assolutamente. Però cioè, per far capire, un'operazione, ora ipotizziamo Vlahovic a 10 milioni netti all'anno, che è una cifra che più o meno aveva chiesto, a livello di quello che in questo momento incide su i bilanci delle società, che è il costo del famoso costo del lavoro allargato, ovvero singolarmente il peso a bilancio dell'operazione. Se una squadra compra un attaccante da 60 milioni e gli dà un ingaggio da 4 milioni netti all'anno per 5 anni, pesa a bilancio quanto prendere Vlahovic a 10 milioni netti all'anno? Che uno dice, ma come può pesarmi allo stesso modo un giocatore che pago zero, tra virgolette, le commissioni, cioè, ma anche se ipotizziamo non ci sono commissioni, che pago zero, come può pesarmi allo stesso modo di uno che pago 60 milioni? È la situazione attuale di come vengono presi in esame i bilanci, che è un po', Ivan, il modello Como, ovvero il Como investe tanto sui cartellini, ma quello che hanno sempre detto è: noi gli ingaggi li teniamo bassi perché così abbiamo i giocatori, ci costano molto meno, e soprattutto il Como basta che vende uno o due giocatori e si ripaga praticamente tutto, perché comunque il modello rimane sostenibile, ed è questo forse che porta questi giocatori anche relativamente giovani, Vlahovic 26 anni, Sancho 26, c'è che sia 29 anni ancora svincolato, questi giocatori ad avere molto meno mercato, di fatto quasi a non averlo.
2: Sì, sì, è tutto, è detto benissimo, è uguale, cioè la Juve che prende Colomuani
1: gli costa molto meno di Vlahovic.
2: Esatto, gli è costato personalmente molto meno di Vlahovic, o diciamo quantomeno uguale, però ha in casa un giocatore con uno stipendio un po' più sostenibile, che poi puoi gestire in maniera diversa. Chi si mette in casa Vlahovic si sente in casa un giocatore che poi cioè uno che guadagna 10 milioni di euro netti all'anno, che poi sono quasi 20 lordi, 20 lordi, se poi lo vuoi vendere, lo puoi vendere a 3 squadre nel mondo, cioè non è, è molto difficile trovare una destinazione. Invece, come dicevi tu, nel modello Como, io ho speso 60 milioni di euro per Nico Paz, che sono una, un sacco di soldi, chiaramente. Però tra 2 anni io so che Nico Paz lo posso rivendere, anche se non, facciamo anche che non vada bene, però lo, lo posso rivendere a tante società, perché ha mantenuto un ingaggio veramente contenuto e ha un mercato molto più, più ampio. Oltretutto, la cosa che non ho detto, che più o meno giustamente hai detto tu, c'è la questione del costo che riguarda anche la UEFA, perché sì, da qualche anno ormai è diventata, è entrata in regime la Sport Cost Rule, in cui dentro ci sono anche le commissioni e i premi alla firma, e sono cose da, che tengono, che secondo me finalmente tengono in considerazione le società, perché guardano un modello un po' più sostenibile, un po' più imprenditoriale di quanto non accadeva quando, diciamo, era un po' più semplice andare a prendere il giocatore a costo zero e dicevi, oh che bello, l'ho preso a costo zero. E, insomma, a costo zero, cioè, poi ci sono ancora i parametri zero veri e propri che ti convengono, però sono molti di meno, non sono i grandi campioni che vanno via, presumo, a fine contratto, ma perché hanno delle richieste totalmente fuori budget.
1: Assolutamente, assolutamente sì. Ivan, grazie per essere stato con noi, buona giornata e buon lavoro.
2: Buon proseguimento.
1: Grazie, grazie a Ivan Cardia. Ci fermiamo, torniamo tra pochissimo e torniamo con le formazioni ufficiali del derby Milan-Inter che si giocherà tra poco. Ci fermiamo, torniamo tra qualche minuto.

0: Ancora in diretta in questo appuntamento con Rotocalcio, mercoledì 5 agosto 2026, Lorenzo Beccarisi in studio, Andrea Magliocca in cabina di regia e le formazioni
1: fresco
0: ufficiali.
1: Fresco al limone.
0: Fresco no. Limone magari sì, ma fresco in questo periodo, forse qui dentro sì, ma se usciamo... Il fresco è una parola che purtroppo non ci appartiene in questo periodo dell'anno. Formazioni ufficiali del derby che si giocherà alle 13, Milan col 3-4-2-1, Torriani in porta, linea difensiva a 3 con Pavlovic, Gabbia e Tomori, Musa, Loftus-Cheek, Fofana e Bartesaghi, i 4 a centrocampo con Chukwue, Zessissé alle spalle di Camarda, 3-5-2 per l'Inter, Martinez in porta, Pavar, Bissek e Bassoni, i 3 dietro, Diouf, Barella, Stankovic, Zielinski e Di Marco a centrocampo, Idrissou e Pio Esposito la coppia d'attacco. Ripartiamo da qui dall'Inter, lo facciamo con Daniele Najjar. Daniele, buongiorno.
2: Buongiorno a voi. Ciao.
0: Allora, ripartirei dalle scelte di Christian Kivu, che mi sembrano, ora vado a memoria, molto simili rispetto all'amichevole con il Manchester City. Un Inter che possiamo aspettarci abbastanza simile anche fra due settimane all'inizio del campionato, visto che comunque molti giocatori devono ancora rientrare dal mondiale?
2: Assolutamente sì, Kivu sta già testando la formazione più vicina possibile a quella che sarà quella titolare. Chiaramente ci sono dei tasselli fondamentali come Çalhanoğlu, Lautaro e Thuram che andranno poi inseriti pian piano, ma lo stesso Kivu in conferenza stampa ieri ha fatto capire che sarà difficile vedere per esempio Lautaro e Thuram insieme dal primo minuto contro il Monza all'esordio, per esempio, perché comunque chiaramente chi è in ritardo di preparazione a causa del mondiale dovrà avere più tempo a disposizione per inserirsi. Comunque la formazione che vediamo oggi è molto vicina a quella che sarà poi quella titolare, almeno stando alle mosse di mercato fatte fino ad oggi.
0: Ecco, a proposito di mercato, la scelta di dare continuità a Pavar, probabilmente per valutarlo ancora più da vicino. Prima parlavamo anche con Ivan Cardia di quanto probabilmente Pavar sia un po' il punto focale del mercato dell'Inter. La sua permanenza o la sua partenza può cambiare, eventualmente anche portare l'arrivo di Romero. Quanto sono importanti proprio anche queste amichevoli per il francese e per Kivu per valutare il suo potenziale, la sua potenziale permanenza?
2: Io credo che saranno molto importanti, ma credo che ci sia da capire lì che cosa effettivamente sia successo, magari non è dato sapere a noi dall'esterno, anche a livello umano con il ragazzo, no? Perché ricordiamo tutti che comunque c'è stato un momento in cui sembrava che qualcosa si fosse rotto fra Pavard e il resto del gruppo, magari per alcuni atteggiamenti avuti alla fine dell'ultima esperienza in nerazzurro. E qui bisogna capire appunto se l'Inter vorrà trovare in ogni caso una sistemazione in uscita a Pavard per questo motivo, oppure se, come dicevi tu, c'è anche un discorso tecnico da capire e da capire se Kivu vuole valutarlo sotto quel profilo lì, posto che per esempio appunto la trattativa Romero, se non è stato ancora fondato il colpo, uno dei motivi è anche che bisogna fare spazio lì dietro.
0: Bisogna fare spazio e poi capire la questione esterno, perché è vero che Diouf sta facendo bene, però Kivu è stato molto chiaro da questo punto di vista. Serve un esterno in più. Fra i nomi c'era anche quello di Molina, che è pronto a vestire la maglia della Roma. Da questo punto di vista ci dobbiamo comunque aspettare un movimento dall'Inter, oppure magari si può arrivare verso l'idea che i profili preferiti non sono alla portata, vuoi per un motivo, vuoi per un altro, e a questo punto l'Inter può anche rimanere così?
2: Io credo che anche qui si torna un po' come effetto domino anche la trattativa con Romero, perché l'Inter mi sembra abbastanza chiaro che farà soprattutto un movimento grosso, diciamo come investimento, a meno di uscite importanti che ad oggi non sono prospettate, a meno di assalti a uno dei big della rosa. E se questo investimento verrà fatto per Romero, io credo che in ogni caso dovremo aspettarci un arrivo a destra, perché i campioni d'Italia non possono pensare di iniziare la stagione passando da Dumfries al solo Luis Enrique con eventualmente Diouf adattato, e nemmeno più Darmian eventualmente per coprire un po'. La coperta sarebbe veramente molto corta. Io credo che un giocatore in ogni caso arriverà lì sulla destra e potremo aspettarci eventualmente anche un nome a sorpresa fra quelli meno altisonanti, come eventualmente piano B alternativa, a meno che appunto l'Inter non decida poi di lasciare andare Romero e fare un investimento più importante lì sulla destra. Altrimenti io mi aspetto qualche nome anche a sorpresa, visto che comunque per esempio Diaby Seguito in modo molto convinto anche dal Bayer Leverkusen, dove lui comunque è già stato e lì si è trovato bene.
0: Sì, sarebbe un ritorno per lui. Poi c'è il discorso anche dei rinnovi, Daniele, per salutarti, la questione più esposito che si sta per definire. Poi ti chiedo soprattutto di chi magari è scadenza fra un anno, penso per esempio a Çalhanoğlu, ci sono delle situazioni che verranno definite da qui all'inizio della stagione, oppure magari si lavorerà più avanti per definire soprattutto quei giocatori magari più esperti che sono all'anno della scadenza?
2: Allora, sulla questione dei rinnovi bisogna dire che per Pio Esposito è già tutto imbattito, tutto fatto, solo da annunciare. Di Marco è un altro giocatore per cui è stato aperto il dialogo per rinnovare, visto che comunque è in scadenza nel 2027, quindi non così blindato. Per Çalhanoğlu io credo che se ne riparlerà fra un po', si valuterà fra un po', nel senso che quest'estate io mi aspetto che al 99,9% Çalhanoğlu rimanga all'Inter, nonostante poi possano arrivare le solite voci di mercato, ma meno di offerte clamorose Çalhanoğlu rimarrà e fra un anno eventualmente si valuterà. Io credo che Çalhanoğlu sta facendo così da un po' di tempo, valutando di anno in anno qual è la sua volontà di rimanere ancora all'Inter ad alto livello, oppure quando sarà il momento eventualmente tornare in patria e chiudere la carriera in Turchia.
0: E allora vedremo anche come si evolverà la questione rinnovi in casa Inter. Intanto l'Inter si prepara fra 45 minuti a giocare il derby contro il Milan. Daniele, grazie, buona giornata, buon lavoro.
2: Grazie e buon lavoro a voi.
0: Grazie a Daniele Najjar per averci fatto il punto sull'Inter. Dall'Inter alla Lazio, altra squadra impegnata oggi alle 18.30. 18.30, ora neanche lo ricordo, sinceramente, Non penso cambi particolarmente tanto, farà comunque sufficientemente caldo in quel di Formello. Ne parliamo con Michele Cerrotta. Michele, buongiorno.
1: Eccoci, buongiorno a tutti. Sì, diciamo l'orario è quello delle 18, ma cambia il giusto.
0: Okay.
1: Nel clima rovente di Formello, non il microclima come la società più volte ha ribadito, c'è un'afa pazzesca.
0: Il maxi clima avrebbe detto, che si sfondano i 40 gradi regolarmente ormai in quel di Roma. Lazio che calda, caldissima sul fronte della temperatura in quel di Formello, freddina vogliamo dire sul fronte mercato. Ci aiuti un po' a capire qual è la situazione e quali sono i margini o non margini di manovra in questo momento alla Lazio sul fronte mercato?
1: La situazione della Lazio è critica, cioè una situazione in cui si sta attaccati alla speranza che possa arrivare qualcuno a bussare alla porta per i diversi giocatori in uscita per questioni contrattuali, di ingaggio e di poca centralità nel piano tecnico, nel progetto tecnico, e in entrata non si può far nulla perché la Lazio non ha fondamentalmente un mercato bloccato come aveva la scorsa estate, ha un mercato a saldo zero, ma viaggia ormai drammaticamente sul filo, in equilibrio, col rischio di un nuovo mercato bloccato nella prossima sessione invernale, che potrebbe essere decisiva qualora la Lazio dovesse, diciamo, trovare una stagione sulla falsa riga di quella della Fiorentina lo scorso anno, e quindi potrebbe dover intervenire a gennaio. Non si può esporre, non ha liquidità la Lazio, fondamentalmente ha queste due strade: non trova l'accordo con un'altra società perché non ha economicamente i fondi necessari, o quando trova l'accordo si vede sbattere la porta in faccia dai giocatori in questione. È successo più volte negli ultimi mesi. La terza strada è quella a cui si aggrappa la Lazio oggi, è aspettare il 28, 29, 30 agosto e sperare che qualche giocatore, difficilmente Gimenez, più probabilmente profili di grado decisamente più basso, possano cercare sistemazione con i club disperati, non riuscendoli a piazzare, e quindi magari di ottenere prestiti gratuiti con diritti di riscatto o al massimo condizionati a traguardi impossibili come l'Europa. È una situazione abbastanza drammatica.
0: Ecco, in più c'è anche una situazione relativa alle situazioni contrattuali, perché ha detto che sono ingaggi pesanti, ma ci sono anche diversi contratti a scadenza di giocatori che potrebbero essere sul mercato. Sappiamo la questione Romagnoli, penso a giocatori come Lazzari, come Cancellieri, che potrebbero portare Pellegrini, potrebbero portare un risparmio sull'ingaggio e magari anche un minimo di liquidità nelle casse, ma la sensazione è che la Lazio stravaluti certi giocatori e che non abbiano di fatto mercato alle condizioni che richiede la Lazio, che poi questo stravalutare e non avere mercato può essere fatto anche in maniera un discorso un po' più ampio anche proprio su tutta la società in generale, però stando sul mercato la sensazione è che la Lazio non abbia margini per fare operazioni di entrata, non voglia diciamo incassare, dico in maniera facile, quindi abbassando le pretese sui suoi giocatori, e quindi non ha il mercato bloccato ma è bloccata nel mercato.
1: Sì, la Lazio è bloccata dalla sua non so se definirla arroganza o sopravvalutazione della, di ciò che effettivamente ha in mano. Dico, nomino un giocatore su tutti non per buttare la croce su di lui ma per far capire in che situazione si trova la Lazio. La Lazio chiede circa 15 milioni per Cancelliesi, che è una cifra, poi per carità abbiamo visto sempre la Lazio piazzare Ciaunà 15 milioni, qualche anno più giovane se non vado errato, un paio d'anni più giovane, sì, di Cancellieri, abbiamo visto piazzare Gila a 30 milioni nonostante la scadenza, quindi nel mercato tutto può succedere, però con questa situazione chiedere 15 milioni per un giocatore che non è riuscito a prendersi la maglia da titolare né al Parma né dov'era, all'Empoli l'altra, sì, l'altra avventura, cioè
0: non ha mai superato i 5 gol in una stagione da attaccante,
1: sì, non è credibile, no? La Lazio vive in questo suo micromondo, mi verrebbe da dire, e farà, sbatterà contro il muro della realtà molto presto. Io non ho la sfera di cristallo, ma mi aspetto 2 settimane di nulla per poi vedere accadere qualcosa negli ultimi giorni, abbassando immagino le pretese, sia in entrata a livello di nomi sia in uscita a livello economico, e mi auguro che non si faccia l'errore che si è fatto.
0: Abbiamo perso un attimo. Ti abbiamo perso un attimo.
1: Ci siamo?
0: Sì, ora sì, ora sì. Stai parlando dell'errore.
1: Sì, che quello che si è fatto con uno su tutti, Fares, che ancora oggi è tesserato Lazio, di spalmare questi maxi ingaggi di Cicò, Pellegrini, per certi versi Lazzari, e prolungare i contratti nella speranza che vadano altrove, non libererebbe le finanze della Lazio, ma vincolerebbe questi giocatori ulteriormente per altri anni a Formel, quindi in caso di manifesta impossibilità si va verso un anno abbastanza triste anche dal punto di vista sportivo, sperando di salvare il salvabile. E poi chi lo sa, la Lazio naviga a vista, purtroppo non si può neanche guardare più avanti di 1 o 2 settimane in casa Lazio, perché non c'è possibilità né volontà né capacità di fare un progetto.
0: Sì, non più avanti di 1 o 2 settimane, ricordando che fra 10 giorni la stagione inizia, perché il 16 la Lazio scende in campo per il terzo turno di Coppa Italia. Prima però di parlare del campo, resto un attimo sul fronte mercato per chiudere questo aspetto. La sensazione è che il problema, e torniamo, no, a questo concetto di presunzione, di arroganza, no, che vive ormai perenne in casa Lazio, è che non si riconosca l'errore, no? E quindi per non riconoscere l'errore si continua a tenere alto il valore di determinati giocatori a costo di perderli poi magari a zero, quando Lazio è una società che in questo momento, per quello che dicevamo, liquidità pari a zero, rischio il mercato bloccato a gennaio, eccetera eccetera, dovresti cercare di, non dico raccogliere tutto ciò che passa al convento, ma giocatori che non rientrano più nel progetto, e dove hai comunque delle alternative che possono giocare al loro posto, devi cercare di raccogliere il possibile. Per esempio, all'interno di una società che deve veramente fare i conti con qualsiasi tipo di operazione, andare a fare a parametro zero un acquisto come quello di Petrazza, che comunque è un ingaggio importante, in un reparto dove hai già 2 giocatori con ingaggi pesanti e che ad oggi non stai liberando, anche perché chiedi cifre importanti sia per Tavares che per Pellegrini, o magari non hai proprio mercato per Pellegrini, quella anche è una situazione che fai fatica un po' a comprendere e a capire quale sia stata la strategia dietro tutta la gestione di quel reparto.
1: Ma sì, ma guarda, il caso della fascia sinistra della difesa è quello più eclatante, perché al netto delle qualità di Petrasa, che già possiamo dire si è serenamente preso la titolarità anche per le noie fisiche di Tavares, che è tornato ad allenarsi ieri, insomma nelle ultime ore, e quello è il, no, il caso clinico da studiare, il caso principale, cioè quello che ti porta ad analizzare e cercare di capire le difficoltà proprio a livello di ragionamenti sul mercato che la Lazio purtroppo vive da tempo. Ma c'è un caso secondo me ancora più eclatante, che è quello di Romagnoli, per una serie di vicende mai davvero chiarite del tutto, perché abbiamo sentito la versione della gente, la versione della Lazio, la verità ovviamente, come sempre accade, non è una frase fatta, in questi casi sta nel mezzo, però per tenere il punto, cercare di neanche risparmiare, ma riguadagnare quel milione o poco meno di ingaggio di mensilità che ancora aspettavano a Romagnoli. La Lazio a gennaio ha rifiutato 10 milioni. Da allora ha pagato 5 più o meno milioni lordi di ingaggio a Romagnoli. Ne ha visti sfumare altri tre praticamente in maniera ormai certa in questa estate per il trasferimento in Qatar. Magari vediamo, Romagnoli si dice stia parlando con l'Atalanta, ma non è una cosa semplice per questioni anche di ingaggio. Rischia di avere ancora in rosa per un altro anno Romagnoli, che ha il secondo ingaggio più pesante della rosa. Romagnoli fa estremamente comodo alla Lazio, è un giocatore che vuole andare via e la Lazio avrebbe avuto forse ancora più necessità di quei 10 milioni più gli ingaggi risparmiati, perché per quanto Romagnoli sia forte, un difensore centrale non ti sposta la stagione. E però la Lazio convive ormai chiusa nel suo fortino, convinta che risparmiare su qualsiasi centesimo sia la strada giusta. Peccato che non ha capito dove vadano effettuati i risparmi, appunto abbassando le pretese per giocatori che non hanno mercato e non facendo braccio di ferro per far vedere di essere più potenti con giocatori che sono talmente nauseati dalla situazione che, pur tifando la Lazio, decidono di andare via dalla Lazio perché non ne possono più.
0: Situazione estremamente, estremamente al limite. C'è poi il campo, Michele, perché tra poche ore ci sarà la quinta amichevole stagionale. Cosa sta dicendo il campo sulla nuova Lazio di Gattuso? Te che tra l'altro domenica eri anche ad Ascoli per l'amichevole, la prima amichevole aperta di questa stagione della Lazio.
1: Sì, non mi soffermo su...
0: Andiamo oltre.
1: Sì, perché si commentano da soli, veramente tutto molto triste, oltre che irrispettoso nei confronti della stampa, ma soprattutto dei tifosi. Cosa ci dice il campo? Il campo ci dice che questa nuova Lazio in realtà è una vecchia Lazio, perché è molto simile alla Lazio di Baroni per filosofia di approccio alla gara, per anche il rischio che ci si prende, ma non si può far diversamente. Questa è una squadra senza individualità, senza solidità difensiva. Nel momento in cui perdi i due centrali titolari, o comunque metà, visto che Romagnoli è ancora in bilico, e il portiere titolare, detto che Mandas è comunque un'ottima soluzione, però è un Gattuso che mi sembra ben contento di correre il rischio di disegnare una squadra più votata all'attacco, alla pressione alta. A me hanno colpito in partita, io ad Ascoli a un certo punto ho visto la estremizzo, non la schiererei mai in un campetto così, ma ho visto quasi un 4-1-4-1 con le due mezzali, perché in quel momento si giocava 4-3, ossia Taylor e Dele Bashiru, andare a pressare paradossalmente anche più alto di della punta. È una cosa che mi ha colpito, perché non è successa in una sola occasione, ma si è ripetuta per diversi minuti, fino a che poi Gattuso non ha cambiato, diciamo, indicazioni alla squadra. E sarà una chiave inevitabilmente, però è anche una chiave di rischio, perché non è più Mario Gila in difesa, quindi non è più un centrale non solo importante ma anche molto rapido, hai due difensori ben più lenti e ti esponi a grandi rischi. Io ho una mia sensazione, non è una notizia di campo perché ancora non è stato in alcun modo possibile testarlo. Penso che, dando per vere le parole di Gattuso, ossia non si potrà fare altro che un difensore e un attaccante, se dovesse Gattuso rimanere sul 4-2-3-1, non vedo come non si possa andare con Rovella e Cataldi, che non si sposano benissimo, però devi fare delle necessità virtù in mediana con Taylor alto, perché oggi la Lazio non ha un giocatore, tolto Taylor, che possa dare qualcosa lì al centro sulla tre quarti. E non vedo come non si possa andare su questa soluzione, a patto che Gattuso scelga di seguire questa strada.
0: La situazione anche quella in divenire, ricordando che la Lazio a inizio mercato era andata forte su un trequartista, sappiamo dell'operazione Aspiensen che la Lazio pensava di aver fatto, poi come hai detto te i giocatori sbattono la porta in faccia alla Lazio. Da quel momento è sparito il concetto del trequartista dal mercato della Lazio, eppure il trequartista sembra un ruolo che sarà centrale nella Lazio di Gattuso, e quindi forse servirebbe un rinforzo anche lì, ma ci si sbatte poi sull'altra verità, ovvero il fatto che la Lazio in questo momento ha margini di manovra ridotti praticamente a zero. Vedremo quello che succederà. Il mese d'agosto sarà molto lungo, piuttosto caldo e abbastanza chiuso, vorrebbero dire, visto quello che succederà anche oggi in quel di Formello. Michele, grazie e buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a voi, buona giornata a tutti.
0: Grazie a Michele Cerrotta. Ci fermiamo, ultimo break al rientro, saremo ancora in giro per i campi con Pierpaolo Matrone per fare il punto sulla Napoli, poi come sempre chiuderemo con Alen Valnegri. Ci fermiamo, torniamo tra pochissimo.

0: Ancora in diretta, ultima parte di questo appuntamento con Rotocalcio, mercoledì 5 agosto 2026. Lorenzo Beccarisi in studio, Andrea Magliocca in cabina di regia, in collegamento con noi per parlare del Napoli, Pierpaolo Matrone. Pierpaolo, buongiorno.
1: Ciao Lorenzo, buongiorno a te, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, un nome, un cognome, Romelu Lukaku, faccia un po' il punto, va.
1: Un nome, un cognome che diciamo ripete sempre le stesse cose. L'anno scorso si presentò quando si doveva presentare dopo l'infortunio, ci fu chiaramente ci furono le cure che volle fare in Belgio e rimase in Belgio per più tempo. Poi ci raccontò Antonio Conte che quando tornò, costretto chiaramente dalla società, non passò neanche a salutarlo, quindi un piccolo strappo già c'era stato in quel momento. Oggi pare, almeno questa è la posizione che registriamo dal Napoli, che ci fa sapere il Napoli, pare che il suo non presentarsi in ritiro fosse concordato. Ci credo o non ci credo? Io non ci credo, sinceramente, considerando la storia, i precedenti che ci sono e purtroppo parlano, anche perché sappiamo chiaramente che Romelu Lukaku è sul mercato. Il Napoli ha un patto con Federico Pastorello che dopo 2 anni dal suo arrivo avrebbe dovuto trovargli una nuova sistemazione. Questa nuova sistemazione non l'ha ancora trovata Pastorello, chiaramente l'agente di Romelu Lukaku non l'ha ancora trovata, vediamo se la troverà nei prossimi giorni, perché poi lo diciamo sempre, Lukaku è praticamente il calciatore più pagato al netto e tra i più pagati all'ordo, pesa quasi per 10 milioni per quanto riguarda l'ingaggio, e quindi il Napoli deve per forza di cose cederlo. D'altronde anche Giovanni Manna in conferenza stampa, ma anche lo stesso Pastorello hanno fatto capire che Lukaku andrà via nel corso di questa finestra estiva. Il problema è che in questo momento ha rifiutato un po' di offerte che gli sono arrivate, soprattutto quelle provenienti dalla Turchia. Si sente ancora un giocatore che può dare qualcosa nei top 5 campionati, quindi cercherebbe in questa fase ancora una collocazione in uno dei top 5 campionati, fermo restando che poi se non la troverà, ripeto, c'è questo patto con Pastorello, e credo che poi più sul finale del mercato aprirebbe anche alle ipotesi turche, alle ipotesi americane, perché c'è anche l'Atlanta United dalla MLS. Insomma, non sono questi i giorni della sessione di Lukaku, perché appunto non c'è una soluzione per il momento che lui gradisce.
0: Ecco, bisogna però capire un po' quello che succederà. Si parla di questi 2 giorni in più, Pierpaolo, però da quello che dici la sensazione è che non si definirà il futuro di Lukaku in 2 giorni. Quindi, permesso che verrà prolungato, va aspettato
1: secondo
0: comunque
1: me,
0: il ritiro?
1: Secondo me è la prima opzione che hai detto, cioè che non arriva in ritiro e prolungheranno questo permesso. Secondo me, ovviamente, è una sensazione, non è una notizia. Ad oggi la notizia ufficiale che ci arriva direttamente dal Napoli, che abbiamo pubblicato su tutto napoli.net, su tutto mercatoweb.com, è che il Napoli lo aspetta, quindi di fatto tra 2 giorni, anzi tra 3 giorni, perché sono 2 giorni i giorni di permesso. Quindi vediamo, ma io credo che alla fine della fiera si proverà a non farlo proprio arrivare in ritiro, anche perché poi conoscendo Lukaku è uno che quando sa di non far parte del progetto non si allena molto volentieri, insomma preferisce allenarsi da solo a casa, insomma fare la preparazione con il suo personal trainer, e quindi credo che stia facendo questo in questo periodo.
0: Ecco, ovviamente poi oltre alla questione Lukaku ci sono anche altri giocatori che devono uscire. Si è iniziati con Gutierrez l'operazione

0: mercato, in attesa magari delle ultime due settimane, quando si possono fare i maggiori affari. È proprio il mercato del Napoli nella dimostrazione, quello di due anni fa, per intenderci, con McTominay, Lukaku, Gilmour e Neres, che è arrivati tutti negli ultimi 15 giorni di mercato. In questa fase il Napoli, il difensore centrale, lo fa soltanto in prestito con diritto. Ci ha provato per Gatti, ma la Juventus non ci ha sentito da quell'orecchio per quanto riguarda la formula, e vuole monetizzare. E quindi Badia Sil, che è un esubero al Chelsea, che è stato messo alla porta anche da Xabi Alonso, è sicuramente il discorso più ben impostato in questo momento. Per quanto riguarda le cessioni, e quindi passo alla prima domanda, non ci sarà soltanto Lukaku via, ce ne sono tanti altri che devono uscire, anche per una questione legata alle liste. Il Napoli in questo momento ha nell'organico 5 calciatori che non rientrerebbero nei 17 over previsti dalla Lega Serie A, dal discorso liste per quanto riguarda la Lega Serie A, anche per quanto riguarda poi la UEFA, quindi la Champions League. Di conseguenza sicuramente bisognerà sfoltire ancora uno di quelli che, da quel che so io, è in uscita, è Noah Lang, almeno in questi primi giorni di ritiro, non sta convincendo particolarmente Massimiliano Allegri. L'idea sarebbe stata anche quella di tenerlo come vice Alisson Santos, perché poi nel frattempo, da quando Lang è andato via, il Napoli ha scoperto Alisson Santos. Ma un giocatore che guadagna 2 milioni e mezzo, anche qualcosina in più, averlo come vice in questa fase della storia del Napoli, dopo due anni con Antonio Conte, il Napoli lo ritiene un lusso troppo esagerato, quindi proverà a cedere Noah Lang, anche perché di fatto ha già bloccato Ceballos, che sta aspettando chiaramente soltanto che si liberi un posto in rosa affinché possa trasferirsi qui a Napoli. Insomma, considerando anche che è in scadenza di contratto col Boca, è stato messo fuori rosa dal Boca. E l'altro colpo che il Napoli invece farà in entrata sarà, o meglio, sarebbe Costantino Favasuli dal Catanzaro. Anche lì c'è una sorta di patto con l'agente del giocatore, che è Mario Giuffredi, ovviamente rapporti di liesi tra De Laurentiis e Giuffredi ha 7 calciatori praticamente tra prima squadra e giovanili in azzurro, e quindi si proverà a prendere, anzi anche su questo il discorso è ben avviato, ben impostato. Anche qui si aspetta soltanto un'altra gestione affinché poi il Napoli possa procedere con questa operazione. E per chiudere quindi il discorso legato alle sessioni, ci sono poi tanti altri esuberi: c'è Foloruscio, c'è Chedira, c'è Ngonghe, che ha raggiunto ieri il ritiro. Sono tutti calciatori fuori dal progetto che il Napoli cercherà di chiedere in queste 3 settimane che restano di mercato.
1: Vedremo cosa riuscirà a fare il Napoli in uscita. Per salutarci, Pierpaolo, l'appuntamento di oggi alle 18:30, l'amichevole contro l'Osasuna. Cosa ci dobbiamo aspettare da questo Napoli, che nelle prime due amichevoli la solita difficoltà con l'Arezzo, che sta diventando un po' l'incubo del precampionato del Napoli, poi la vittoria con la Carrarese, oggi che spunti cerca Massimiliano Allegri?
0: E sicuramente proverà a registrare la difesa. È vero che con la Carrarese si erano già messi dei passi in avanti, ma con l'Arezzo ha ballato evidentemente troppo. Tra l'altro i nostri inviati su Napoli.net a Castel di Sangro ci raccontano che anche in questo momento, in questa fase del ritiro, Allegri sta lavorando parecchio sulla fase difensiva, quindi credo che le principali risposte le vorrà da quel punto di vista, anche perché abbiamo parlato prima di Badia Sil, il Napoli in questo momento ha soltanto Rachmani e poi uno tra Rafa Marin e Marianucci, quindi è davvero una difesa da registrare, soprattutto al centro, e quindi proverà chiaramente ancora uno dei due accanto a Rachmani. Bocciato tra l'altro l'esperimento Mattias Oliveira da centrale, anche perché dopo la sessione di Gutierrez viene spostato e viene considerato soltanto come sulla casella di sinistra insieme a Spinazzola, e quindi credo che le maggiori risposte le cercherà da quel punto di vista. E poi ovviamente sarà anche curioso vedere un po' i nuovi, cioè quelli che non hanno partecipato alle prime due amichevoli, cioè per intenderci i nazionali. Parliamo soprattutto di McTominay, che mi raccontano in gran forma già dai primissimi giorni di ritiro. Parliamo ovviamente dello stesso Mattias Oliveira e Noah Lang, che pure potrebbe avere un po' di spazio, non credo dall'inizio, ma a partita in corso. Quindi curiosità per quanto riguarda quelli che finora non si erano allenati, che si sono aggregati direttamente a Castel di Sangro, e curiosità anche di capire un po' come gestirà la difesa Massimiliano Allegri, quali saranno i principi di gioco chiaramente, e se appunto la spalla di Rachmani possa essere davvero, almeno per la prima giornata di campionato, per le prime giornate di campionato, in attesa del difensore, uno tra Rafa Marin e Marianucci.
1: E allora vedremo anche cosa succederà oggi nell'amichevole alle 18:30 contro l'Osasuna. Pierpaolo, grazie, buona giornata, buon lavoro.
0: Grazie a te Lorenzo, un saluto a tutti i radioascoltatori.
1: Grazie a Pierpaolo Matroni. E prima di andare da Len Valnegri, qualche messaggio che ci arriva dal 331-8200-213 nel corso di questa mattinata. Ovviamente continuate a scriverci, continuate a mandarci audio anche nel corso della giornata.

0: giornata perché fate passare la notizia che l'Inter è interessato a Nico Gonzalez, è stato proposto, che è ben diverso. Dite sempre le cose a vostro piacere. Ora, non è che se l'Inter è interessato o non è interessata a Nico Gonzalez, a noi cambia la giornata, a te cambia, Andreo in regia. No, ok, non ci cambia praticamente la giornata. Se viene proposto un giocatore e il club dice no, si ferma lì. Se il club valuta, ma può valutare come ultima ruota del carro, come primo obiettivo, allora c'è la valutazione in corso. Non penso che Nico Gonzalez sia il principale obiettivo per l'Inter, per l'esterno. Non penso che Nico Gonzalez diventerà un giocatore dell'Inter, però non possiamo escludere che l'Inter, tra le valutazioni che fa, possa anche dire se per noi Diaby può fare il quinto, magari se non possiamo arrivare a Diaby perché costa troppo, Nico Gonzalez può avere delle caratteristiche più o meno simili, perché comunque è un esterno d'attacco che verrebbe adattato così come verrebbe adattato Diaby, e allora lo si potrebbe anche valutare come quinto. Non penso che sia un'opzione per l'Inter, però l'Inter comunque tra le ipotesi ha anche questa perché è stato proposto, quello sì. Confermo o smentite per Zirze? Ma al momento Zirze può lasciare il Manchester United in prestito. Da quello che sappiamo, la Juve finché non piazza Jonathan David non fa un altro attaccante, quindi non ci sono né conferme né smentite da questo punto, questo punto di vista. Sicuramente Zirze è aperto al ritorno in Italia e può arrivare in prestito, quindi la Juve da questo punto di vista lo può fare. Poi ancora, a causa di Vincenzo D'Amico, la Lazio è la mia seconda maglia, mi dispiace per te, mi verrebbe da dire, mio caro radioascoltatore, però diciamo, poi mi sembra aver capito che la prima squadra è l'Inter, quindi almeno la prima squadra ti regala delle gioie. Poi una riflessione di Federico da Modena: buongiorno, una squadra come il Como dimostra che si può spendere tanto anche senza guardare i paletti della UEFA, i lariani sono pronti a pagare multe qualora fosse necessario, però fanno il mercato in modo determinato in base agli obiettivi da conquistare. Ha ancora senso il fair play UEFA? Guarda, ne avevamo parlato ieri e ribadisco il mio pensiero di ieri, secondo me non ha più alcun senso. Cioè, se l'obiettivo del fair play finanziario era quello di avere un, passatemi il termine, fair play, ovvero di passarlo come una cosa che possa equilibrare il livello del calcio, che poi non lo va a equilibrare, perché se tu spendi la stessa cifra per tutti, allora lì c'è equilibrio. Ma se tu spendi in base a quello che incassi, chi più incassa più spende più vince. Quindi, secondo me, non è un fair play a prescindere. Si veniva spacciato come l'idea simile al salary cap dello sport americano, ma lì viene data la stessa cifra a tutti e poi se tu sfori paghi una multa. Quello è una cosa più equilibrata. Questa non è una cosa equilibrata e soprattutto se tu non mi metti dei paletti dal punto di vista del mercato, a quel punto non ha alcun senso. Secondo me ha più senso quello che è ad oggi il fair play italiano, ovvero se tu non rispetti il costo del lavoro allargato o rientri investendo, oppure se non rientri hai il mercato limitato o bloccato. Questo già ha più senso, per quanto comunque paghi una multa, fai un aumento di bilancio, un aumento di capitale e risani tutto. Secondo me tutto ciò non funziona, però al momento queste sono le regole con cui si va avanti e dobbiamo vivere secondo queste regole. Non sono d'accordo, ma vedremo come andranno avanti. Chiudiamo sempre appuntamento con Rotocalcio con Alen Valnegri. Alen, buongiorno.
1: Ciao Lore, ciao ciao.
0: Allora, partiamo da una notizia nella notizia, ovvero l'operazione Mastantuono alla Fiorentina, con Mastantuono che sarà un giocatore della Fiorentina in prestito per la prossima stagione, e c'è una clausola che prolunga il prestito di un altro anno in caso di qualificazione della Fiorentina o in Champions o in Europa League. Ne avevamo parlato nei giorni scorsi, Alen, ora che l'operazione sembra ormai delineata e fatta, che operazione è? Un anno di Mastantuono, due anni in caso di qualificazione alla Champions o all'Europa League per la Fiorentina?
1: Beh, è un'operazione da paratici quando hai un certo tipo di direttore sportivo, o in questo caso possiamo anche definire forse direttore generale, ti permette comunque di andare a sederti con certe società e prendere dei calciatori di un certo spessore che devono fare esperienza, sì, però l'anno scorso non penso che Mastantuono e Valdepeña sarebbero arrivati a Firenze. L'operazione, più che a livello economico o proprio relazionale di relazioni pubbliche, mi apre comunque la curiosità sul modo di voler giocare. perché questo potrebbe portare la Fiorentina, avendo anche Gudmundsson in rosa, a giocare con un 4-3-2-1 e non col 4-3-3 con gli esterni molto aperti. Vedremo, il mercato non è finito, sentivo di Bakayoko, sentivo di Philogen, ci sono ancora tanti nomi sul taccuino di Paratici, e penso che sia anche dovuto dare un grazie, lo dico da tifoso, alla famiglia comunque Comiso, perché se davvero non la Fiorentina non venderà né Fagioli né Ken, comunque lo sborso è importante. È l'anno del centenario, il gesto che hanno fatto, che hanno tolto il numero 10 per l'anno del centenario, penso che comunque riavvicini la famiglia Comiso a Firenze, alla Fiorentina, e dopo l'annus horribilis dell'anno scorso hanno fatto vedere che comunque ci tengono a questo progetto e hanno preso delle decisioni e hanno fatto comunque un esborso importante da Paratici in poi, che ci permette di pensare che comunque la famiglia Irocco vuole investire nella Firenze, si sente implicata, e questa è una gran notizia.
0: Investimenti importanti fatti dalla Fiorentina, investimenti che sta facendo anche la Roma. Che operazione è l'operazione Molina? Perché comunque si era parlato di tanti nomi per gli esterni della Roma, arriva forse il giocatore più pronto per giocare in Serie A tra quelli che erano tra i nomi che erano usciti.
1: Ma sai, Molina a Madrid era spesso volentieri era fischiato dai tifosi dell'Atletico, perché è uno che comunque sulla concentrazione non ci siamo. Penso che c'è un'immagine illustrativa, è il gol dell'Inghilterra in semifinale del Mondiale. Lui a volte comunque non c'è del tutto, arriva con un'etichetta del campione del mondo, in Qatar, eccetera, eccetera. Per i nomi fatti, io sarei andato su Reid, che comunque, ma anche per il calcio di Gasperini, comunque ha un altro tipo di gamba, ha comunque i polmoni per poter ripetere gli sforzi. E non lo so, a me lascia un po' freddo, sinceramente, con i nomi fatti. Vai su un giocatore che è equilibrato, diciamo, sulle due fasi, non è che faccia benissimo quella offensiva, non fa benissimo quella difensiva, però è uno che comunque si adatta. Bisognerà capire un po' come si adatterà al ruolo che vuole Gasperini, perché sappiamo che comunque con gli esterni Gasperini chiede cose molto particolari, cose che a Madrid il Ciolo non chiedeva a Molina, era più centrato sulla fase difensiva. Vedremo, arriva un giocatore affermato, con esperienza, però io sarei andato su altri profili.
0: Ecco, la scelta della Roma, che poi deve lavorare anche su questo esterno, no? Abbiamo detto di Nusa, ne abbiamo parlato già nei giorni scorsi. Però io continuo a chiedermi, Alen, l'arrivo di Castro con Malen, c'è sempre Dybala, o c'è la volontà di veramente avere due versioni diverse della Roma, ovvero una con il doppio esterno e una punta centrale, e una con magari Dybala dietro due punte? Oppure faccio fatica a capirla, perché secondo me Castro è un investimento, un giocatore su cui la Roma costruisce presente e futuro, e che probabilmente dovrà giocare tanto. Malen è un intoccabile. Dybala dietro due punte, secondo me, in questa nuova evoluzione, forse è il ruolo migliore, che gli toglie anche un pochino di compiti, no? Magari anche riduce un minimo il raggio d'azione. Io avevo la sensazione, dopo l'arrivo di Castro, la Roma volesse andare su questo 3-4-1-2 un pochino diverso, magari con Castro anche ad avere un po' più di mobilità per dare una mano nelle due fasi. Però poi insiste tanto su questi esterni. Che idea ti sei fatto sulla fase offensiva che
1: Sì,
0: vuole
1: no, il
0: costruire la Roma?
1: ragionamento, come sempre, molto pertinente il tuo. Secondo me Gasperini vuole delle alternative. Non sarei sorpreso di vedere due giocatori con le caratteristiche di Nusa arrivare, perché lui ha chiesto due attaccanti, l'ha detto pubblicamente. Dunque, due attaccanti sono giocatori di fasce, e lì ti dà l'opportunità di fare un 4, un 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 1, un 3, 4, 3. Gasperini vuole alternative. Quest'anno, rispetto all'anno scorso, la Roma ha la Champions. La Champions ha bisogno di una rosa profonda, e secondo me va un po' in questa direzione, perché altrimenti non si non capisco come, perché dovrebbe insistere così su Nusa, almeno di voler convertire Castro in un falso estremo, perché comunque è un giocatore molto verticale, molto intenso, chissà lo vede anche in questo ruolo. Faccio fatica, però facendo proprio, spingendo un po' l'analisi, può essere che lui lo veda così, oppure Malen, perché Malen comunque ha fatto l'esterno, lui nasce esterno, se ti ricordi bene il PSV, sì. Comunque lui giocava da esterno.
0: Sì, l'ho anche provato in nazionale, non con grandissimi risultati, direi.
1: No. Quindi, no, perché vede meno la porta.
0: Esatto, esattamente.
1: Che Malen deve fare parte da solo.
0: Esattamente, considerando anche la stagione che ha vissuto, diciamo, un po' particolare immaginarlo come esterno. Per salutarci, Alen, tra poco inizia il derby di Milano alle 13:30, Chelsea-Juventus. Ci dirà qualcosa questo weekend lungo, perché in realtà si inizia oggi, poi si giocheranno tante amichevoli anche nel weekend, questi 4-5 giorni. Ci inizieranno a dare qualche indicazione in vista della prima giornata che ci sarà fra poco più di 2 settimane, o ancora troppo presto?
1: Ma penso che la Juve è incompleta ancora. Spalletti insiste per certi tipi di calciatori. Abbiamo visto anche nell'ultima col Nizza giocare con giocatori che hanno più un piede fuori che dentro della Juventus. E l'Inter ha fatto abbastanza turnover, Hong Kong contro il City. Vedremo, secondo me è proprio per andare a fare un po' di promozione a Perth, far sognare un po' gli immigrati che vivono a Perth, quel di vivere comunque dei derby sia di Milano che il derby d'Italia, Lima. Ho tanti dubbi, perché alla fin fine comunque c'è anche il rischio infortunio, penso che c'era tanto turnover e vedremo 44 giocatori scendere in campo.
0: Ci saranno tante rotazioni su questo. Su questo pochi dubbi. Alen, grazie per essere stato con noi, buona giornata.
1: Ciao, buon lavoro.
0: Grazie ad Alen Valnegri. Con Alen noi ci salutiamo, grazie a Andrea Magliocca in cabina di regia. Io vi lascio
2: un momento, il capo sono io, lo dico io quando è la fine.
0: Perfetto, Andreone, sei il capo numero uno per eccellenza. Vi lascio come sempre tutta la programmazione di TMV Radio. Dalle 14 sarà Lucio Marinucci con Calcio Mercato e Ritiri, mi raccomando, voi seguiteci sempre qui su TMV Radio. Ciao!

0: Cari amici del TM News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti i temi di mercato che analizzeremo nel corso della nostra trasmissione, lo faremo insieme ad Alberto Di Chiara, ex calciatore di Fiorentina, Parma, Perugia e Roma tra le altre. Lo salutiamo subito. Ciao Alberto, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
0: Parliamo subito della Fiorentina in qualità di ex viola. Ti chiedo che cosa pensi del colpo mastantuono. La Fiorentina è riuscita a definire l'operazione con il Real Madrid, arriva in prestito dalle Merengues questo giocatore classe 2007 che è un talento cristallino, adesso si misurerà in Serie A.
1: Beh, appunto, come hai detto tu, hai preso un giocatore anche accompagnato con gli altri acquisti di prospettiva, di grande prospettiva. Sono quelle promesse che speriamo che siano mantenute, mantenendo un pochino i piedi per terra, senza stare troppo a fare appunto muri pindarici, però è senza dubbio un acquisto importante, soprattutto a livello per il momento dove tutte le altre squadre, comprese le grandi, fanno fatica un pochino a trovare il bandolo della matassa, a rinforzarsi, a cercare i giocatori giusti anche a livello e anche problemi a livello di cessioni e quant'altro. Mi pare che Paratici sotto questo aspetto si sia mosso con un gran largo anticipo e in maniera abbastanza oculata, nel senso sta rinforzando quei reparti dove c'è bisogno. Adesso mi è sparso di capire che c'è stata anche la conferma di Ken, quindi diciamo che la Fiorentina sotto questo aspetto è quella che si è mossa, almeno per quanto riguarda sulla carta, in maniera più convincente, diciamo così.
0: E tornando a Mastantuono, scatena l'entusiasmo della tifoseria, perché è quel giocatore che con la sua qualità può davvero accendere le partite, può risolvere le partite. Ci sarà da trovargli la collocazione tattica giusta e quindi Grosso dovrà essere abile a capire subito dove potrà rendere meglio.
1: Eh beh, quello che deve fare l'allenatore, ormai Grosso l'esperienza ce l'ha avuta, si è potuto calcare anche campi importanti per capire come a livello psicologico possa affrontare la gestione di un giocatore così giovane e di grande prospettiva. È chiaro che dipenderà un po' da tutto, insomma, un pochino dall'entusiasmo che può esserci all'inizio di questa stagione. Devi sempre partire col piede giusto, perché poi alla fine, al di là di tutto quanto, sono i risultati che ti danno fiducia, autostima e quant'altro. Quindi Grosso deve essere bravo a impattare nel miglior modo possibile, perché già, insomma, e senza fare, appunto, come ti ho detto prima, ritornare a ripetere i voli troppo alti, perché poi la musata, come si dice da queste parti, puoi sempre prenderla e magari poi fai fatica a risollevarti. Quindi devi cercare di gestire una situazione che si sta evolvendo, di fare meglio dell'anno scorso, e ci vuole quello, sotto quell'aspetto ci vuole poco, però credo che si stia formando un gruppo importante e di prospettiva soprattutto, e poi anche appunto il campo che darà le sentenze sotto tutti i punti di vista.
0: Non c'è dubbio che bisogna aspettare le risposte del campo. Certo è che comunque è una squadra, quella della Fiorentina, che sembra essere davvero intrigante, una squadra di qualità, una squadra che ha alzato notevolmente il livello in tutti i reparti. È vero che arriva da una stagione disastrosa e c'era bisogno probabilmente di questa rivoluzione, però ecco, andando ad analizzare i singoli giocatori, anche solo a centrocampo, sembrano essere davvero di buonissimo livello. Mi riferisco ad Attà, allo stesso Ulahi, che ha ben impressionato al Mondiale.
1: Sì, sì, sono tutti giocatori che sulla carta hanno delle capacità a livello soprattutto tecnico, perché la cosa importante era alzare la qualità della rosa. È chiaro che sono giocatori che si devono ripetere, sono giocatori che hanno fatto bene, Atta ha fatto bene l'anno scorso, si deve ripetere, quindi sono quelle conferme che ti aspetti, sono senza dubbio giocatori di prospettiva, come il giovane giocatore del Real Madrid deve ancora dimostrare quello che potenzialmente vale. Quindi ci sono tutta questa serie di domande, questi punti interrogativi che chiaramente devono andare a, a trovare conforto con le prestazioni in campo, perché poi alla fine insomma siamo sempre lì, i soliti discorsi, anche perché nel mercato, come dicevo prima, fanno fatica anche le grandi a trovare situazioni e giocatori soprattutto che possano essere già pronti, diciamo così, al grande palcoscenico, che possono già fare la differenza. Il mercato italiano, ahimè, purtroppo si deve cercare di accontentare sulle scommesse. Sono scommesse importanti, perché poi non sono regalati, insomma, questi giocatori, al di là dell'affare di cui stiamo parlando, diciamo, insomma, che quasi a 100 milioni di euro siamo arrivati lì, siamo lì vicini, insomma, no? Nella campagna della Fiorentina. Quindi, e sei andato a prendere giocatori che senza dubbio sono di grande prospettiva, ma che devono chi ripetersi, chi invece deve ancora magari dimostrare. Sulla carta, comunque, cioè, senza dubbio è quella che la Fiorentina si è mossa nella maniera migliore e con una certa logica.
0: Cambiando argomento, ti leggo una notizia legata ad un ex calciatore a te molto caro. Gianfranco Zola torna in azzurro ed entra nel Club Italia con il ruolo di coordinatore dei progetti delle attività giovanili. Lo ha annunciato il presidente della Federcalcio Malagò, ha detto Malagò, io Ranieri lo abbiamo fortemente voluto, condividendone la scelta col presidente della Lega Pro Matteo Marani, di cui Zola continuerà ad essere vicepresidente vicario. Il carisma di Zola, la sua preparazione e il suo impegno verso i giovani mostrato in questi anni in Lega Pro rappresentano, dice ancora Malagò, la base migliore per costruire il nostro futuro. Cosa ne pensi di questo nuovo ruolo per Zola?
1: Sai, io sono sicuramente molto contento, perché Gianfranco è stato un grandissimo calciatore, quindi questo fa senza dubbio, gli dà un biglietto da visita non indifferente. Ma oltre a quello, perché come si succede spesso, non tutti gli ex calciatori possono avere delle qualità in più per cercare di entrare in certi determinati ruoli. Gianfranco invece lo ha fatto, l'ha fatte tutte, ha fatto l'allenatore in Inghilterra, è stato insignito di onorificenza anche come calciatore quando ha giocato nel Chelsea, è venuto in Italia, è entrato subito nell'ambito dirigenziale per quanto riguarda la Lega Pro, che forse è un serbatoio di giocatori italiani, visto che nella Serie A attuale ce ne sono sempre meno, e quindi ha potuto vedere dal basso quello che può essere una realtà calcistica, e quindi ha fatto un bagaglio di esperienze importanti. Entrare anche adesso ulteriormente nell'ambito della nazionale, mantenendo, da quello che ho capito, il ruolo di vicepresidente della Lega Pro, credo che sia un riconoscimento importante. Gianfranco se lo merita, perché al di là della preparazione e della competenza calcistica, che quella è inequivocabile, ha dimostrato sempre di essere una persona seria, una persona che ha saputo stare, instaurare soprattutto rapporti con tutti. Non credo che ci sia nessuno che possa parlarne male, sotto il profilo sia professionale e sia sotto il profilo della persona che è, insomma. Quindi, bene, sono molto contento.
0: E Zola ci porta anche a parlare del Parma, il Parma che sta nascendo, un Parma che continua con Cuesta in panchina. Che cosa ti aspetti dalla prossima stagione, soprattutto in questo mese di agosto? Per quanto riguarda il mercato, ci sono dei giocatori che sono ancora sul piede di partenza, mi riferisco al portiere Suzuki.
1: Dunque, sì, c'è Federico Cherubini che sta lavorando e sta cercando di trovare il modo di ripetere quello che è stato non una cosa scontata l'anno scorso. Non dimentichiamoci che non avevano il Parma, appunto, all'inizio c'era po poca credibilità nei confronti sia dell'allenatore, che è un allenatore molto giovane, forse più giovane dei giocatori che ha in campo quasi. È un allenatore, tra virgolette, ancora non conosciuto dai più, invece ha saputo creare un gruppo e ha saputo soprattutto essere un allenatore che ha, al di là delle idee che poteva avere innovative a livello calcistico, ma si è saputo adattare ai giocatori che aveva e ha creato un gruppo importante che ha mantenuto e ha fatto tagliare il traguardo nella maniera. Fatto tagliare il traguardo della salvezza anche con largo anticipo. Quindi Quindi io credo che la Parma voglia e possa proseguire su quel andazzo che è stato un andazzo importante l'anno scorso e sta cercando di costruire una squadra che come al solito fa del gruppo la parte più importante, perché l'allenatore soprattutto ha formato questo grande gruppo che sono stato spesso a vederlo. Adesso poi bisogna vedere se uno degli uomini di mercato, che è Pellegrino, possa rimanere o
0: Certo.
1: meno. Da qui alla fine del mercato ci saranno sicuramente dei cambiamenti a seconda di chi parte e di chi rimane, naturalmente.
0: Senti, invece per quanto riguarda le big, chi è che ti sta colpendo davvero? Qual è tra le squadre più importanti, quella che secondo te può essere più apprezzata per le manovre di mercato, fermo restando che come dicevamo in precedenza non è che ci siano stati poi tutti questi colpi, anzi, forse è
1: Appunto.
0: stata proprio la Fiorentina insieme al Como la regina del mercato.
1: Sì, ecco, hai citato, ecco, non l'avevo ancora citato, naturalmente il Como e la Fiorentina sono quelle squadre che si sono magari più mosse per un motivo, chi per l'altro. La Fiorentina per riprendersi dallo shock dello scorso anno e la Como invece per confermarsi. Per quanto riguarda le altre, come hai detto tu, sono tutte in stand-by. L'unica che può essere giustificata su questo può essere l'Inter, che ha già una formazione, una squadra, non dico completa, ma ha bisogno soltanto di puntellarla, quindi forse è quella che ha meno fretta nel cercare di fare le cose, mentre dall'altra parte c'è una Juventus che deve cercare di rattoppare quello che è stato gestito dall'era Giuntoli fino ad oggi in maniera, non dico scellerata, perché però la Juventus non ne ha azzeccata una sotto questo profilo, sia sotto il profilo del mercato, sia tutto il profilo della gestione generale degli allenatori e quant'altro. Quindi, senza dubbio, l'arrivo di Carnevali, che è un uomo di calcio che da tantissimi anni ha fatto insieme alle fortune del Sassuolo, possa essere un uomo pratico e guardi meno gli algoritmi e pensi più alle cose pratiche, che forse la cosa migliore è quella che dovrebbero fare gli altri, come può essere il discorso Milan, che era partito in una certa maniera. Il Milan è ancora in una fase di costruzione, non stanno, appunto, come hai detto tu, facendo cose stravolgenti. La Roma stessa, che ha preso, appunto, c'è stato uno scambio di attaccanti soltanto
0: Con il
1: con il
0: Bologna.
1: Bologna, parlando di Castro, che è senza dubbio un elemento importante, ma è stato uno scambio interno, quindi ancora colpi da rimanere a bocca aperta non ce ne sono stati e non so se ce ne saranno, però questa è la situazione attuale. È cambiato poco e niente, a parte appunto l'intrigo che può suscitare la Fiorentina e lo stesso Como.
0: Eh sì, a proposito della Roma, ti aspettavi che Gasperini potesse essere accontentato un po' più velocemente. Gasperini che aspetta ancora, i rinforzi.
1: Eh sì, ecco, appunto, facciamo che questo mercato che va avanti addirittura, questa è cosa che mi chiedo sempre col punto interrogativo, oltre, finisce appunto quando appunto, il campionato è appena iniziato, ma al di là di questa considerazione, certamente credo che Gasperini si aspetti qualcosa di importante. Adesso chiaramente le partite estive lasciano il tempo che trovano, perché se si pensa che le partite estive possono essere un test probante, allora, tanto per citare il Genoa, si dovrebbe con il 10-1 che ha preso in Inghilterra, dovrebbe preoccuparsi tantissimo. Però insomma, quindi lasciamo scorrere, e credo che Gasperini comunque si aspetti un altro paio di colpi come me.
0: È calcio d'agosto e si sa che va sempre preso con le molle.
1: Sì, no, assolutamente,
0: Anche ai tuoi tempi era così,
1: sia nel
0: anche ai tuoi
1: positivo che
0: tempi
1: nel
0: era così.
1: negativo. Adesso devo dire che 10-1
0: Sì, 10-1,
1: non
0: insomma,
1: è facile da
0: rischia di aprire una serie di
1: digerire.
0: polemiche già prima
1: Eh sì,
0: dell'inizio della stagione ufficiale, sì, perché è una
1: assolutamente.
0: mazzata, insomma, pesante.
1: No, 10-1 non riusciamo a farlo neanche noi con le squadre locali
0: Eh
1: quando
0: sì.
1: andavamo in Rio, come si usava una volta in montagna. Adesso neanche quello succede, però insomma,
0: È vero.
1: vediamo.
0: Alberto, grazie per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata. E
1: Alla prossima.
0: adesso, dopo questa chiacchierata con Alberto Di Chiara, vi proponiamo anche questa intervista che abbiamo realizzato per Radio Firenze Viola con Giovanni Giuseppe Rossi, con lui abbiamo toccato alcuni temi relativi specialmente alla Fiorentina e soprattutto in riferimento al colpo Mastantuono messo a segno dai Viola. Sentiamolo. È un grande piacere avere con noi Giuseppe Rossi, benvenuto.
2: Grazie, grazie mille.
0: Come stai innanzitutto?
2: Tutto bene, dai, tutto bene. Ci siamo messi bene, ci stiamo preparando.
0: Ci stiamo preparando anche per il centenario della Fiorentina di cui parleremo tra
2: Esatto.
0: poco, però ti chiedo innanzitutto come sta andando anche l'avventura con i Cosmos, di cui sei vicepresidente, responsabile dell'area tecnica.
2: Sì, ma è un lavoro diverso, ecco, rispetto a quello che sono abituato, no, nel calcio. Diciamo che mi trovo meglio forse in campo. Sto ancora imparando però le cose fuori dal campo, ecco, quindi è un mondo to totalmente diverso. Bello perché sei sempre coinvolto nel calcio, poi facendo parte di una grande club come i Cosmos, che ha una grande storia, che ha scritto la storia qui in America, fa sempre piacere, c'è grande responsabilità, c'è pressione, quindi è bello sentire questa pressione.
0: Ecco, dicevi del centenario della Fiorentina che si sta avvicinando, tu ci sarai naturalmente e tra i vari festeggiamenti sarai protagonista anche della Notte Viola il 30 agosto a Forte dei Marmi. L'organizzatore di questo evento, Simone Barazzotto, ha preparato tutto nei minimi dettagli, ci sarà una cena di gala con posti limitati a 200 euro e poi dopo cena dalle 23 per tutti i tifosi Viola che non avranno modo di partecipare alla cena potranno comunque entrare con drink per meet and greet. Tra l'altro c'è anche la pagina Instagram con tutti i riferimenti per prenotarvi con tanto di numero telefonico, pagina Instagram che è Notte Viola FDM tutto attaccato, quindi ripeto potete andare su questa pagina Instagram anche per ulteriori approfondimenti. Intanto Beppe cosa vuoi aggiungere?
2: No, niente, che sarà una gran bella festa. Prima di tutto sono onorato di essere stato invitato, di far parte di questa grandissima serata, i 100 anni della Fiorentina. Ma quindi non vedo l'ora, ecco, di rivedere ex compagni, gli ex campioni del passato. Fa sempre piacere vedere tutti. Poi tornando certo a questa cena che abbiamo il 30 agosto, è anche bello coinvolgere il pubblico, i tifosi. Saremo in 5-6 ex giocatori, tra l'altro Frey, Mutu, mi hanno dato la conferma che ci saranno anche loro, quindi sarà una gran bella festa, contenti ecco, di partecipare sia a questa cena, però più importante il 2 settembre.
0: Ecco, parlando un po' dell'attualità della Fiorentina, che idea ti sei fatto sulla squadra di Fabio Grosso, gli acquisti che sono stati messi a punto da parte della Fiorentina? Insomma, c'è grande fiducia intorno alla nuova Fiorentina, si respira un'aria nuova.
2: Prima di tutto, sono contento per Fabio che ha trovato una piazza importante, una piazza bella come questa di Firenze, se lo merita, secondo me farà grandi, grandi cose. Riguardo i giocatori, stanno facendo un calciomercato stupendo, stupendo, credo che i calciatori che hanno preso porteranno quella qualità giusta. Si sta parlando ecco, di Mastantuono anche, che è l'ultimo che abbiamo preso, quindi giocatori di qualità, giocatori che daranno quella cosa in più che magari mancava l'anno scorso per arrivare ai traguardi giusti della Fiorentina.
0: Eh sì, c'è grande attesa intorno a Mastantuono, hai avuto modo di seguirlo in qualche partita, insomma, è un vero talento, un mancino come te, tra l'altro.
2: Sì, l'ho visto giocare tante volte, molto molto bravo, tecnico, ha un'intelligenza calcistica molto molto alta, quindi credo che a Firenze piacciono quei tipi di calciatori e quindi lui si troverà a suo agio sicuramente.
0: Ci sarà magari da capire bene il ruolo, perché probabilmente non è un vero e proprio esterno, però comunque ci si può lavorare.
2: Sì, esatto, Fabio saprà come gestirlo. E vedrai che regalerà tante soddisfazioni ai tifosi.
0: Senti, Ken, resta alla Fiorentina a meno di offerte veramente clamorose. Questa è stata l'indicazione del Club Viola, giusto così?
2: Serve un 9, serve uno che riesce a fare gol, uno che quando serve è pronto lì davanti, anche se magari tocca due o tre palloni a partita, basta che ci sia quello che può essere decisivo nei momenti importanti. Il primo anno lo è stato, quest'ultimo anno un po' meno, però ci sta, ci sta un'annata. Un po' così, ma conoscendolo, non a livello personale, però da quello che ho visto, secondo me farà bene, troverà la concentrazione giusta, che serve per tornare a quei livelli come il primo anno.
0: E con le parole di Giuseppe Rossi siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Appuntamento a domani, buona serata.

0: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di
1: Fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
2: Mi sa che c'è stato un piccolissimo problema, spero che mi sentiate. Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di TMV Radio. Questa è A tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono Luca Bargellini che vi dà il ben ritrovati in questo mercoledì 5 agosto 2026. Fa caldo fuori, fa caldo nelle stanze del calciomercato, cosa che cercheremo di raccontarvi con dovizia di particolari, come di consueto. Saluto e ringrazio Giorgio Sorani in cabina di regia, al quale chiedo gentilmente se mi abbassa un attimino la base in cuffia, perché già ho una certa età e se no perdo anche completamente il lume della ragione. Giorgio, grazie e buona giornata, ben ritrovato anche a te. Prima di iniziare diamo i consueti riferimenti per poterci seguire tramite tmvradio.com, tramite la nostra applicazione ufficiale, ma anche e soprattutto tramite il canale 61 del digitale terrestre. Il 331 8200213 è il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Se l'ingegner Sorani, re Giorgio Sorani, è d'accordo, direi di iniziare subito con la consueta liturgia della nostra trasmissione, in maniera tale che possiamo accompagnare per questi 60 minuti tutti i nostri aficionados, tutti i nostri radio e telespettatori che ci seguono da Bolzano, dalla provincia di Viterbo, che lavorino a Roma, che vivano in Toscana o in Calabria. Finito il preambolo, mando alle ciance, ciancio alle bande. Ben ritrovato Matteo Ferri da TuttoC.com, dalla redazione. Ciao Matteo.
3: Buongiorno Luca, buongiorno a tutti gli ascoltatori e telespettatori.
2: Allora, prima di tutto, visto che non ci incrociavamo, credo da, non lo so, prima dell'avvento dell'euro, ti chiedo come stai, tutto bene? Ti vedo bello riposato, rilassato, una faccia felice.
3: Sì, sigillati negli ambienti chiusi, visto che il clima è incompatibile con l'esistenza umana, quindi la vita attualmente è questa.
2: D'altronde siamo noi che abbiamo scelto di vivere su Mercurio e di conseguenza ci becchiamo quello che ci siamo scelti. Matte, giornata quella di ieri e quella che stiamo vivendo, come dicevamo prima, molto calda sul piano del mercato. Non sono mancate, non mancheranno né oggi né nei prossimi giorni le ufficialità. Prima di farti evidenziare quelli che sono stati i colpi più importanti delle ultime ore, direi di iniziare dalla situazione di Perugia, dove c'è già stato il primo avvicendamento in panchina. Non è stato un avvicendamento normale, perché è stato contestuale al cambio di proprietà da parte del Grifo. Ti chiedo di riassumere un po' quello che è successo, perché di fatto la notizia è che Aimo Diana è il nuovo tecnico del Perugia al posto di Tedesco.
3: Sì, diciamo che al mister piacciono le sfide particolarmente complesse, perché insomma prendersi una bella patata bollente come questa del Perugia non è cosa semplice, perché è vero, Perugia non viene da annate positive, tutt'altro, viene anche da diversi cambiamenti societari, una retrocessione, l'anno scorso un campionato molto al di sotto di quelle che sono le ambizioni della piazza, però allenato da una bandiera, tra l'altro una figura estremamente amata dal pubblico biancorosso, come poi l'hanno dimostrato i vari commenti social, sia sul sito del Perugia, sia sulla pagina social del Perugia, che su quelle dei giornali umbri. Quindi sostituire un allenatore che comunque lo scorso anno aveva fatto bene, perché il Perugia, quando l'ha preso Tedesco, era in una condizione veramente drammatica, e quelle sono stagioni in cui, quando ti vai a infilare là sotto, non è detto che poi ne esci con tutte le ossa a posto. Forse non era l'allenatore per una nuova proprietà estremamente ambiziosa, però era comunque un allenatore che aveva il supporto del pubblico. arrivare al suo posto significa che o fai benissimo oppure al primo mezzo passo falso inizieranno a battere i chiodi sulla croce, perché credo che quella sia un po' il destino di Diana se la stagione non dovesse andare benissimo. Tra l'altro è inserito il Perugia in un girone che, a detta di tutti gli addetti ai lavori e non solo, è praticamente una serie B mascherata. Quest'anno il girone B è la vera serie B2, perché spesso diciamo che il girone C è la B2 per le piazze.
2: Esatto.
3: Quest'anno c'è veramente mezza serie B dell'ultimo anno, anzi, nel caso delle tre retrocesse. Quindi staremo a vedere. Certo, veramente un grande in bocca al lupo a Emotiana, che tra l'altro non è stato presentato proprio con una grafica e una musica particolarmente incoraggiante, ecco. Cioè, diciamo che
2: No, vuoi.
3: nelle scelte delle grafiche social il Perugia è andato un po' sul tema funebre, e tra l'altro anche la musica. Allora, è un pezzo dei Daft Punk, cioè, chiariamo, non è che hanno preso un pezzo dei Mortuary Drape o degli Abysmal Grief, per chi conosce un po' il genere, però diciamo che si poteva scegliere qualche altro pezzo dei Daft Punk, ecco, piuttosto che quello.
2: Io con questa doppia pillola di cultura musicale di Matteo Ferri, io potrei anche chiudere qui l'etta, potremmo andarci tutti a far colazione in santa pace se appunto fuori non ci fosse il sole che sta per esplodere. Sono d'accordo con te che Diana è sicuramente già in bilico, non ti dico per la posizione, ovviamente no, quanto e soprattutto per essere, diciamo, atteso al varco da tutta la tifoseria, che tra l'altro, insomma, quella del Perugia negli ultimi anni di sorrisi ne ha fatti veramente, veramente pochi. Io credo che l'ultima gioia, se così la possiamo dire, risale addirittura alla gestione Santopadre, quando eliminò ai playoff il Monza, il primo Monza di Berlusconi, con una prestazione monster al Curi, battendo di fatto quella che era la favorita a tutti gli effetti di quel round dei playoff. Da lì in poi, insomma, sono stati più dolori che gioie. Non c'è ovviamente solo il Perugia, ci sono tante altre squadre, 59 per la precisione, e molte di queste hanno ufficializzato tante operazioni, tanti innesti. Il Bari ne ha ufficializzate due e ti chiedo di fare un po' il punto della situazione sul Bari, quanto, no, non tanto sulle operazioni in sé, quanto su come vedi svilupparsi il progetto tecnico del Bari, del Bari dei Big Three, chiamiamola così, quindi Marino, Amodeo e Rastelli. E poi, secondo me, il colpo più interessante, anche mediaticamente, è quello che ha fatto il Livorno, portandosi a casa Mattia Aramu, che poi in coppia con Samuel Di Carmine andrà a comporre un tandem di grande esperienza, ma anche di quelli che possono farti la differenza.
3: Sì, il Bari ha ufficializzato Esposito e Tribuzzi. Tribuzzi sicuramente è un grosso colpo per la categoria, anche perché è un ragazzo che io ho seguito addirittura l'anno in Serie D con il Latina, poi, quindi la sua prima stagione tra i grandi, ed era un ragazzo che aveva grandi qualità, era uscito dal settore giovanile della Roma e se ne parlava un gran bene. Poi magari non ha fatto proprio la carriera che ci si aspettava, però è uno che anche la Serie A ha toccato ai tempi del Frosinone, quindi stiamo parlando di un colpo di assoluto livello per la Serie C. A Bari c'è un problema grosso, che è il totale disamoramento della piazza nei confronti del progetto, di qualunque progetto, anche avessero portato, penso, Guardiola e Giuntoli come direttore sportivo, sarebbe stata più o meno la stessa situazione, perché la società, la piazza vuole assolutamente un avvicendamento da parte della società, quindi si augurano che effettivamente le multiproprietà scadano nelle date in cui il governo aveva detto che sarebbero dovute scadere. Per quanto riguarda
2: E
3: Rastelli,
2: Matteo
3: vale
2: Ferri,
3: un po',
2: appunto.
3: forse no, se era un
2: Ti
3: attimo
2: sentiamo
3: bloccato, quindi non ho
2: male,
3: sentito se hai
2: Matte?
3: parlato.
2: Ok, dovremmo essere tornati abili arruolati. Dicevi?
3: Ok. No, dicevo, per quanto riguarda Rastelli vale un po' il discorso di Diana, anzi forse anche peggio, nel senso che comunque Diana è un allenatore fino all'anno scorso, ha allenato grandi piazze. Rastelli si porta dietro questo marchio dei 3 anni fermo con il contratto di Avellino, quel contratto particolare per cui in caso di esonero sarebbe stato esteso per un ulteriore anno. Diciamo che da un punto di vista normativo non ha rubato nulla, non stiamo parlando di un allenatore che è andato con la pistola alla tempia di Perinetti e Condotti quel tempo, obbligandoli a firmare quel contratto. Certo, non è un contratto bellissimo, perché insomma, se tu pretendi un'estensione del contratto in caso di esonero, vuol dire che non hai grandissima fiducia su quello che era il tuo progetto. Viene da 3 anni fermo, certo, e tra l'altro veniva da annate non particolarmente brillantissime, perché poi di fatto
2: No,
3: l'ultima
2: vero.
3: annata buona credo sia stata quella a Cagliari di Rastelli. Quindi ripartire con una piazza che vuole un cambio di società e comunque ha già promesso che non si abbonerà, infatti credo che non sia neanche partita ancora la campagna abbonamenti del Bari, non dovrebbe proprio partire. Quindi presentarsi con un allenatore che viene da 3 anni di inattività e da esperienze precedenti non particolarmente brillanti, insomma, pure lì staremo a vedere come va. Insomma, non credo che Tribuzzi possa salvare tutto il salvabile da solo.
2: Senti, cercando di fare, diciamo, una sorta di micro bilancio al 5 di agosto, quindi un bilancio che vale, insomma, da Natale a Santo Stefano, come dicono quelli bravi, secondo te tra le big di questa Serie C qual è quella che si è mossa meglio? Non vale l'hype Ronaldinho, te lo dico subito perché ti conosco, poi ti esalti e ti vedo già con i dreadlock in pieno stile Ronnie.
3: Sì, infatti avrei detto sicuramente il Ravenna esclusivamente per il caso, per l'affare Ronaldinho. Vabbè,
2: Non avessi a conoscerti.
3: verrebbe facile dire il Brescia perché si è mosso già su una base estremamente competitiva. Comunque parliamo della squadra che
2: Certo.
3: l'anno scorso è arrivata in finale playoff e tra l'altro, insomma, non si offendano i bresciani, ma diciamo che gli hanno dato una sorta di autostrada completamente libera verso il passaggio in Serie B con quel girone. È vero che, essendo composto in maniera geografica, non è che potevano metterli Catania e Salernitana, però insomma è una squadra che si è mossa molto bene. Mi incuriosisce la Salernitana perché quest'anno sta partendo con sia meno polemiche che meno clamori rispetto allo scorso
2: Che è già
3: anno.
2: un grande passo avanti.
3: Che è già un grande passo avanti rispetto agli ultimi 6-7 anni, tra l'altro, non rispetto all'ultimo anno, quindi è un enorme passo avanti per la società. Si sta muovendo con trattative e affari che non sono particolarmente, insomma, non sono grandi nomi, grandissimi nomi, però evidentemente sono i nomi che ha suggerito Cosmi. E in un girone in cui il Catania sta faticando molto, perché il Catania è partito praticamente col calciomercato l'altra settimana. E anche le altre big, non c'è il Benevento, quindi anche le altre big si stanno muovendo un po' a rilento. Potrebbe essere quest'anno forse l'anno della Salernitana. Poi i tifosi Granata possono toccarsi in ogni punto, convenzionale o non convenzionale, però
2: Tanto
3: insomma,
2: guardano noi e non noi loro.
3: esatto. Però i miei 200esimucci sulla Salernitana ce li metterei quest'anno.
2: Sì, no, sono d'accordo soprattutto sul vantaggio progettuale della Salernitana, perché il Catania ha deciso di ripartire dopo il biennio con Toscano e sta rinnovando profondamente la rosa, sta abbassando i costi, ma soprattutto sta facendo un roster più giovane che qualche settimana fa, ebbi modo di portare in parallelo a quanto fatto nelle due ultime stagioni. È vero, era il girone A da Vicenza e Padova, nell'anno in cui sia i biancoscudati che i lanerossi hanno scelto una strategia di mercato di contenimento costi, abbattimento dei costi, una squadra più giovane. È stato l'anno che poi hanno centrato la promozione diretta in Serie B. Quindi magari il Catania sta seguendo lo stesso filone di pensiero, di ragionamento e spera di cavalcare diciamo lo stesso mood di Padova e Vicenza. Crotone e Cosenza sono due grandi piazze, ma sono anche due società in questo momento in una fase di interdizione, diciamo, in una sorta di terra di mezzo, così faccio contento anche il buon Sorani, che è un fan del Signore degli Anelli, e dunque sono difficili da leggere. Poi ci sono realtà più piccole che sono competitive, lo abbiamo visto negli anni, il Casarano, il Cerignola, il Monopoli. la Casertana, quindi ce ne sono tantissime e possono complicare la strada. Però la Salernitana, sono d'accordo con te, quest'anno mi sembra decisamente la squadra più credibile, mettiamola così, più credibile per il primo posto. Ti chiedo se c'è qualcos'altro da segnalare in chiusura, se no ci salutiamo e ci rivediamo la prossima volta con i dreadlock alla Ronaldinho, chiaramente.
3: Quello senza dubbio. No, a parte insomma qualche notizia di mercato in chiusura o già ufficiale, come Lancini che è sceso in Serie D dal campo basso alla Regina, Lecco e Casertana sono su Bois, un altro ex romanista, insomma, ex settore giovanile della Roma, tra l'altro con due infortuni gravissimi alle spalle, che è reduce da un biennio alla Carrarese, insomma, è ambito da queste due società di Serie C. A cava dei Tirreni è fatta per Alberti, ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi. Il giocatore dovrebbe risolvere oggi il contratto con Novara, dopodiché firmerà un accordo biennale con i metelliani. Mentre, sempre a proposito di Perugia, dovrebbe arrivare oggi o comunque nelle prossime ore Quirini, così rimaniamo anche in tema Salernitana, visto che è un terzino della Salernitana.
2: Matteo, grazie mille, buon lavoro e ci risentiamo presto.
3: Grazie Luca, buon lavoro e buona giornata.
2: Salutiamo Matteo Ferri dalla redazione di TuttoC.com, con il quale facciamo quotidianamente il punto della situazione sulle novità dell'ultima ora della nostra tanto amata Serie C. Se il buon re Giorgio Sorani è d'accordo, ci prendiamo un paio di minuti di pausa, bevo un bicchiere d'acqua e poi torniamo con la seconda parte della trasmissione.

0: abbiamo finito di berci il nostro bicchiere d'acqua, o meglio, almeno io l'ho fatto, perché il buon Sorani, che è un professionista serio e integerrimo, invece ha continuato a lavorare, ed è grazie al suo lavoro che abbiamo modo di salutare e ringraziare il nostro prossimo ospite, uno dei decani del mondo dei procuratori italiani. Ben ritrovato Danilo Caravello, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti quanti voi, ben trovati.
0: Allora, sfrutto la sua immensa competenza e conoscenza del mondo, del mercato, ma in generale del calcio italiano, e vorrei riprendere il discorso, le fila del discorso che avevo iniziato con l'ospite precedente, quindi col collega, con Matteo Ferri, dalla redazione di TuttoC.com, parlando di Bari e Salernitana. Il Bari si è trovato costretto, dopo la retrocessione in Serie C, a ripartire con un progetto tecnico totalmente nuovo, affidando la panchina ad un allenatore di grande esperienza ma fermo da 3 anni, in un contesto ambientale difficilissimo, perché come dicevamo prima, il Bari addirittura non ha fatto partire la campagna abbonamenti perché i tifosi hanno dichiarato esplicitamente che non avrebbero fatto le tessere stagionali per la società del presidente De Laurentiis. Quindi da una parte c'è questa situazione in Bari, dall'altra quella della Salernitana, che dopo la scorsa stagione, con un mercato fatto di nomi di grido, mi viene in mente Inglese, mi viene in mente Ferrari, mi viene in mente Capomaggio, giusto per citarne alcuni un po' alla spicciolata, quest'anno ha deciso di fare un mercato, diciamo, un po' più di basso profilo, sicuramente condiviso tra Fagiano e Cosmi, ma meno alla ribalta dei riflettori. Come vede queste due realtà che noi raccontiamo di Serie C, ma che poi per numeri, per passione, per seguito, niente hanno a che vedere con la terza serie?
1: Beh, sicuramente mentale molto simile a quella che c'è alla Lazio, a Roma, quindi comunque quando componenti sono su punti così diversi e così discordanti non è mai facile. A Bari è arrivato un direttore di lunghissimo corso e grandissima capacità e esperienza come per Paolo Marino, affiancato da un DS che frequenta e conosce la categoria da anni come Minadeo. Stanno cercando di ricostruire, di fare comunque una squadra forte, importante, da degna di Bari, partendo da quei giocatori che magari non riusciranno ad andare via o che ancora sono motivati e vogliosi per potersi riscattare a Bari, e mettendo dentro dei pezzi importanti. Hanno investito sugli attaccanti, stanno investendo sugli esterni, insomma stanno facendo una squadra sicuramente di nomi competitiva, per far sì che si parta subito forte, affidandolo a un allenatore comunque che era fermo da tempo ma che ha dimostrato in passato

0: del C, per cui poi dopo è sempre il campo che darà le risposte e dirà quali saranno certo. quelle più giuste. E mi sembra che non sia l'unica società che si è affidata, diciamo, a dei profili tra virgolette non conosciutissimi per una piazza come Salerno, perché anche lo Spezia penso stia facendo un mercato di quel tipo, che tutto questo si sposa col fatto che comunque quando ci sono tanti contratti, quando ci sono tanti calciatori da sistemare, le rose piene, ci vuole anche un po' di fantasia, no? Ci vuole un po' di idee che possono sì. superire magari a queste cose qui. Quindi io spero che sia la cosa giusta, e poi sarà sempre il campo a determinare il lavoro fatto, perché quello poi alla fine è sempre giudice, non sbaglia mai, parla sempre per tutti in maniera abbastanza chiara.
1: Assolutamente d'accordo con lei. Ha citato lo Spezia, che è una delle tre retrocesse su quattro dalla Serie B alla Serie C che è finita nel girone B. Le altre due sono Pescara e Reggiana. Il girone B quest'anno probabilmente è anche superiore al girone C per numero di piazze di livello, per competitività, per numero di club ambiziosi al suo interno. Abbiamo detto le tre retrocesse, ma c'è il Ravenna, c'è un Livorno che dicevamo prima, comunque si è appena portato a casa Mattia Aramu come compagno di reparto di Carmine, e non è roba di poco conto. C'è un Perugia che rinasce di fatto con un nuovo corso societario in queste ore, con tanto di polemica per l'avvicendamento in panchina. Insomma, le realtà sono davvero tante. Si può già riuscire ad evidenziare una squadra che spicca, diciamo, da prendere come punto di riferimento verso l'alto in questo girone?
0: Non è facile, perché quello è un girone molto equilibrato, essendoci, come avete detto poc'anzi, la presenza di delle retrocesse. Diciamo, come continuità di rosa, il mercato che sta facendo e che devo ancora completare, potrei dire che Ravenna possa partire un pelo più avanti, ma perché è una realtà già consolidata e strutturata. Questo perché dico questo? Perché quando tu comunque retrocedi ti porti dietro sempre delle scorie, e poi ci vuole un po' di tempo per metabolizzarle ed assorbirle, scorie che sono sia mentali ma anche di calciatori che guadagnano e che inevitabilmente ti resteranno dentro, perché non è semplice in questo mercato poter piazzare tutti. Quindi per questo metto un pelino al di sotto il Pescara, lo Spezia, anche la Reggiana, perché sono tutte, diciamo, circondate da problemi anche di piazza, che qualora non dovessero venirti subito i risultati sperati, possono, siccome sono piazze certo. calde, possono andare anche in contestazione. La Reggiana poi ha avuto certo. diciamo, degli avvicendamenti societari dove Tosi prima è arrivato e è andato via dopo poco tempo, adesso si trova purtroppo a combattere con il malore del padrone Amadei, che speriamo possa risolvere nel più breve tempo possibile. Lo Spezia è retrocesso in maniera indegna lo scorso anno, ci sono dei calciatori che guadagnano contratti che sono da alta B e non da C, che devono andare via ma che ancora non si muovono. È stato fatto un mercato di tante idee, tanti giovani che però devono dimostrare sul campo di poter reggere la pressione e l'importanza di una piazza come Spezia. E il Pescara comunque è un up and down, che quando va in up il presidente è portato in trionfo, quando va in down la piazza è sempre lì pronta col fucile puntato, no? Quindi sai, sono tutte cose variabili. Io quindi metto Ravenna, il Perugia è partito adesso con una nuova proprietà e con rinnovate ambizioni. Non ci dimentichiamo, questo girone è il più equilibrato, il più competitivo ed è anche quello dove forse si gioca di più al calcio, e anche l'anno scorso ha portato su due promosse su quattro, perché poi alla fine da quel girone nei playoff è uscita una squadra del girone B. Quindi il girone C,
1: tra l'altro quella che
0: grazie per tradizione, però il B è un girone sì, sì. importante, che è sempre livellato verso l'alto, perché poi ci sono squadre
1: certo.
0: Come il Pineto, come il Gubbio, come tante altre, dove non è facile andare a prendere punti sui campi, sui loro campi.
1: Sì, assolutamente.

0: Tra l'altro, insomma, tradizionalmente il girone B dai playoff è quello che ne porta più squadre in Serie B, in cadetteria, perché mi viene in mente anche la Carrarese, giusto per citare chi ha preceduto l'Ascoli
1: È così,
0: nel salto di
1: assolutamente così.
0: categoria durante il post-season, durante i playoff, quello più difficile, statistiche alla mano che porti squadre in Serie B dai playoff è il girone C, probabilmente perché le squadre arrivano troppo stanche anche per appunto una questione di temperatura della piazza, delle piazze, delle rivalità, degli stadi e quant'altro. Forse questo incide perché sulla qualità tecnica nel corso degli anni non c'è mai stato nulla da dire di nessuna delle squadre del girone C che hanno partecipato ai playoff. Finiamo questo mini giro d'Italia, Caravello, concentratosi sul girone A, dove lì la squadra punto di riferimento lassù ce l'abbiamo ed è incontestabile ed è il Brescia, vuoi per il percorso fatto lo scorso anno, vuoi per essere stata veramente a pochi minuti dalla Serie B, eliminata soltanto da l'Ascoli di cui parlavamo poc'anzi. Qua c'è un problema diverso. Qua sembra non esserci una contender, come direbbero gli appassionati di NBA, in grado di rompere un po' le scatole alla formazione di Corini.
1: Beh, se il mio discorso era valido per il Ravenna nel B, diventa assolutamente valido per il Brescia nel girone A, perché comunque ha tenuto lo staff tecnico, ha tenuto l'intelaiatura dello scorso anno, sta facendo innesti mirati. Probabilmente sì, la sfortuna lascia un po' in pace Brescia, perché ecco, in questo primo percorso di preparazione c'è stato lo stop di Crespi che sembra risolto, lo stop di Gori che ti costringe comunque andare ad intervenire in un reparto dove ti sentivi a posto, quindi c'è sempre una variabile comunque della fortuna che ti deve accompagnare. Sicuramente il Brescia è la favoritissima del girone A, dove però non trascurerei poi altre realtà che sono sempre state fastidiose negli ultimi anni, come Renate, come Lancione, che comunque sono sempre rimaste lassù. E secondo me il Treviso come neopromossa, il Trento che anche lì ha dato continuità al lavoro di Tabiani mettendo dentro degli innesti mirati, possono essere sicuramente squadre che si possono inserire e danno fastidio. E poi dopo c'è la presenza delle squadre under 23 che sono sempre un'incognita, una variabile che prima o poi qualcuna di loro possono anche azzeccare l'annata, quella giusta, con le componenti giuste. Però sicuramente il girone A ha un padrone ben delineato, che mi viene da dire possa essere simile al Benevento nel C l'anno scorso, cioè un organico di categoria
0: Ok.
1: superiore che può soltanto fallire l'obiettivo, cioè, facendosi del male da solo. Ad oggi sembra così, poi ripeto. Alla fine il campo, il calcio è bello perché poi il campo magari può dire altre verità che oggi ad agosto vincono tutti. Poi dopo
0: Sì. A
1: bisogna andare in
0: giugno
1: campo
0: però
1: perché
0: vincono
1: oggi.
0: pochi.
1: Mi sono dimenticato del girone A, sicuramente Cittadella che quest'anno secondo me parte con un'esperienza diversa in una categoria che non faceva da tanti anni. Sarà per me, diciamo, il rivale numero uno del Brescia.
0: Ok, ha citato le formazioni under 23 su questo tema, poi la saluto e la ringrazio. Ieri Calcio e Finanza, che è un sito di approfondimento appunto, che unisce il mondo del pallone al mondo della finanza, ha fatto un approfondimento legato alla Juventus, in particolare Juventus Next Gen, che è la prima delle formazioni under 23 ad aver preso parte al progetto Seconde Squadre. È iniziato subito, i bianconeri sono scesi in campo fin dalla prima stagione. Poi lo sappiamo, sono stati seguiti dall'Atalanta, dal Milan, con alterne fortune, poche fortune in realtà, e poi l'ultima arrivata è stata l'Inter. Nell'analisi dei colleghi si evidenzia come la Next Gen, con la vendita dei giocatori transitati dalla squadra di Serie C, abbia portato 235 milioni di euro di incassi per il club bianconero, una cifra che rappresenta il 44% degli incassi totali della vecchia signora. Possiamo dire con questi numeri. Mi sono permesso anche di fare un'analisi su tuttoc.com quest'oggi, che con questi numeri la favola che il progetto Seconde Squadre serve per lanciare i giovani talenti italiani che possono rappresentare il futuro della nazionale, perché ricordiamo le seconde squadre sono nate in coda alla prima mancata qualificazione ai mondiali, era il 2018. Oramai ci abbiamo fatto il callo, tanto i mondiali li vediamo serenamente in TV. Ecco, questi numeri certificano il fatto che il progetto Seconde Squadre ha evidenziato altri fini che sono, diciamo, prettamente economici.
1: Ma per me c'è sempre un mix di tutto. Sicuramente il lavoro che ha fatto la Juventus è stato un lavoro straordinario, non per la nazionale, ma per le casse, diciamo, societarie, perché nell'Under 23, nella Next Gen, nella Juve sono transitati veramente giocatori fuori categoria, potenziali campioni che stanno a tutt'oggi dimostrando in categorie, insomma, nelle categorie importanti di esserlo, perché insomma, ci sono giocatori che sono stati a Real Madrid, giocatori che stanno alla Roma, insomma giocatori importanti che hanno fatto importanti plusvalenze, quindi da quel punto di vista il lavoro societario è stato eccezionale. Nelle altre sicuramente per me è sempre il danno, è sempre nelle regole, perché anche la riforma Zola, la riforma delle liste chiuse, dei giovani, dell'obbligo, del minutaggio, sono tutte cose che non aiutano il nostro sistema, i giovani e la nazionale, perché io comunque dico che le Under 23 sono assolutamente necessarie, non devono togliere la territorialità e la bellezza di appartenenza che c'è comunque nei campioni di Serie C, ma sono fondamentali, perché all'estero le fanno da 15 anni e le fanno con successo, perché sicuramente sono un passaggio dove un club si può permettere di tenere e far crescere i giocatori in casa senza doverli valorizzare, mandare in giro e rischiando di perderli, come magari è successo al Milan con Liberali, che poi lo voleva ricomprare. Però dico che comunque nel tempo l'Atalanta nel poco tempo, cioè Palestra è un giocatore che comunque è transitato lì ed è un giocatore da nazionale, io adesso ci metto anche il Bavassori che da lì va a Palermo, cioè, ce ne sono, c'è il Vlahovic che
0: fortissimo,
1: magari è un italiano,
0: secondo me fortissimo,
1: sì fortissimo, esattamente così. Poi dopo c'è il Milan che comunque Bartesaghi l'ha portato in prima squadra e Liberali ha fatto un percorso, Camarda ha giocato poco ma ha fatto un altro percorso, l'Inter ha dei giocatori magari non tutti italiani ma straordinari che a breve faranno parlare di sé. È chiaro che bisogna secondo me cambiare le regole sotto tutti i punti di vista, che debbano favorire in questo momento la crescita del nostro talento, dei nostri talenti, perché è dimostrato che ci sono, e aiutarli a poterlo anche dimostrare nelle prime squadre, perché soltanto così si aiuta la nazionale partendo dal basso sicuramente. E le Under 23 sono una fase di questo processo che io rispetto tantissimo, perché i ragazzi giocano in campionati veri con un risultato e quindi si forgiano e crescono. È chiaro che se poi dopo le primavere e tutte le Under 23 continuano a essere piene di stranieri, gli italiani sono in minoranza, è un processo un pochettino più rallentato, però non mi sento assolutamente di condannare. Per me la Juve ha fatto un lavoro straordinario, perché comunque ha aiutato molto la prima squadra, come faceva un lavoro straordinario la Roma sino un po' di anni fa, che cresceva proprio i giovani nel settore giovanile, soprattutto italiani, e poi ci realizzava plusvalenze perché la società comunque prima di portarli in prima squadra li vendeva. Dovremmo tornare a lavorare, ecco, dal basso, perché noi i giocatori li abbiamo, bisogna solo avere il coraggio di metterli in campo quando sono pronti.
0: Purtroppo di coraggio se ne ha avuto sempre meno nel corso degli ultimi anni. Speriamo che il terzo mondiale da spettatori possa aver cambiato qualcosa, ma vedendo quello che è successo con la nazionale maggiore mi viene da pensare che non cambierà niente nemmeno questa volta, e tra quattro anni speriamo che il calcio italiano non sia...
1: Noi siamo il paese e vogliamo sempre cambiare tutto e poi non cambia niente. Purtroppo è così.
0: Grande, sì.
1: E non sono nemmeno questi risultati così deludenti sotto gli occhi di tutti che ci hanno permesso un cambiamento radicale, però ripeto, è un cambiamento di sistema, non può essere un cambiamento di categorie, di sistema, perché io mi appassiono molto, e poi chiudo, a questi campionati che sembrano in seconda fascia, quindi di C, di B, perché sono pieni di giovani italiani che giocano, perché bisogna avere la pazienza, la lungimiranza. Faccio un esempio: Favasulli lo scorso anno non è stato riscattato per 1 milione dal Bari. Oggi è un giocatore che probabilmente va in una grande squadra per 7-8 milioni, ma perché c'è stato un direttore come Pulito, come una società come Catanzaro, che gli ha dato fiducia e lo ha messo al centro del progetto. Un allenatore come Aquilani, che non si poneva il problema della carta d'identità e faceva giocare chi meritava, ed ecco là che i risultati il Catanzaro li ha ottenuti, sia sul campo che fuori, perché comunque Liberati, Favasulli, sta vendendo tutti i calciatori che si sono messi in evidenza. Quindi vuol dire che ci vuole coraggio, ma ci vuole anche, diciamo, idee, competenza per poterlo, e pazienza per poterli aspettare, perché purtroppo noi giovani alla seconda partita sbagliata li condanniamo, perché siamo schiavi del risultato, purtroppo.
0: Assolutamente, assolutamente. E qui concludo l'argomento e la saluto, Caravello. Credo che il problema principale di questo paese, che si parli di calcio, che si parli di qualsiasi settore, è non saper fare sistema, cioè lavorare tutti insieme in una direzione. Ognuno pensa al suo orticello e solo quello conta. Lo si fa in ambiti ben più importanti del calcio, figuriamoci se quando c'è un pallone nel mezzo la razionalità non va a farsi benedire. Grazie mille, Caravello, è stato un piacere come di consueto avere la nostra ospite.
1: Grazie
0: a presto.
1: A voi, è stato un piacere anche per me. Buona giornata, buon lavoro.
0: Salutiamo Danilo Caravello, uno dei procuratori più conosciuti del nostro panorama di mercato, non solo per la Serie A ma anche per la Serie B e la Serie C. Siamo in prossimità della seconda pausa della nostra trasmissione, giusto un paio di aggiornamenti per quanto riguarda il mercato. Ascoli, che non fa più parte della Serie C perché si è meritato la cadetteria, però muove comunque il mercato di terza serie, perché è vicina la cessione di Ovizak al Foggia. Contestualmente al posto di Ovizak il direttore sportivo dei bianconeri Patti sarebbe lavorando per Bolsius, il centrocampista olandese classe 98 del Perugia, al quale è stato offerto un contratto biennale. Una notizia, un paio di notizie che sono emerse nella serata di ieri, le trovate tranquillamente su tuttomercatoweb.com. Attenzione, e qui lo dico sperando di essere buon profeta, che questa settimana potrebbe essere quella giusta per capire quale maglia indosserà Giacomo Parigi. Giacomo Parigi è probabilmente uno degli ultimi centravanti che ancora deve trovare una sistemazione, reduce da un'annata strepitosa con il Latina. È stato di fatto il trascinatore verso la salvezza del club nerazzurro. Arrivava da un'altra stagione altrettanto di alto profilo a Rimini, con tanto di vittoria della Coppa Italia di Serie C. Sul giocatore si sono mosse praticamente tutte le big del panorama calcistico di Serie C. C'è stato anche qualche abboccamento dalla Serie B, però io credo che il centravanti, che nel frattempo non si sta più allenando col gruppo del Latina proprio perché è consapevole della fine del rapporto con il club laziale, credo che entro Ferragosto si troverà una situazione, ma credo anche entro la fine di questa settimana. Il buon Giorgio Sorani mi segnala che siamo arrivati al momento della seconda pausa, quindi vi ricordo il 331-8200-213 per i vostri messaggi WhatsApp. Altri 2 minuti di pausa, altro bicchiere d'acqua e poi torniamo per la terza e ultima parte di A Tutta Cina.

0: Terza e ultima parte di A Tutta C, che sfruttiamo velocemente per farvi sentire un i contributi che abbiamo preparato per la nostra trasmissione. Scegliamo quello più importante, ovvero le parole in conferenza stampa del presidente del Campobasso Matteo Rizzetta, che ha parlato per la prima volta nella nuova stagione, nel torneo 26-27, di quella che sarà la prospettiva del club molisano in questa stagione di Serie C. Con queste parole chiudiamo. Saluto e ringrazio Giorgio Sorani in cabina di regia. Vi ricordo di non mollare in nessun modo il palinsesto di TMV Radio, perché ci sono tantissimi approfondimenti di calciomercato e non solo da seguire per la Serie A, la Serie B, il calcio internazionale, chi più ne ha più ne metta. Con A Tutta C l'appuntamento è alla giornata di domani, dove ritroverete sempre la coppia di oggi, Bargellini-Sorani. Ci ascoltiamo Rizzetta, buon proseguimento di giornata con la programmazione di TMV Radio. Ciao ciao!
1: Vi chiedo di togliere le suonerie del telefono, per favore, e procederemo, penso, con un'introduzione del presidente e poi lasciamo spazio alle vostre domande.
2: Prego. Grazie Andrea, buona estate a tutti voi, sembra un piacere essere qui a Campobasso e vedervi. Ci tenevo a fare una conferenza così per fare un checkpoint, diciamo, pre-season, pre-campionato, prima che inizia nuovamente un'altra annata importante nella nostra storia. E prima di iniziare ci tenevo anche a mandare le nostre condoglianze più sentite alla famiglia di Simone Paladino, un ragazzo di 23 anni che è decaduto tragicamente in un incidente stradale, un tifoso della nostra famiglia. Quando qualcuno della nostra famiglia se ne va, queste cose per noi è molto importante dimostrare la nostra vicinanza, quindi nel nome della società la famiglia e i suoi cari possono contare sulla nostra massima disponibilità e vicinanza durante un periodo del genere. Volevo fare anche un po' di un checkpoint sulla squadra. Naturalmente ci siamo dedicati quasi interamente per la prima metà del calciomercato, così per fare delle uscite. Naturalmente quest'anno ci sono varie dinamiche che sono un po' più complesse rispetto agli anni precedenti, tra cui il salary cap, fiduzione, quindi abbiamo deciso di fare prima le uscite e poi la seconda metà del mercato sicuramente sarà ci sarà un impegno e un focus molto più importante sulle entrate. Abbiamo firmato, come avete visto stamattina, abbiamo firmato a Stoppa Matteo e poi sicuramente arriveranno altri in ordine di priorità, sicuramente un difensore centrale, centrocampista e terzino, e poi vedremo come in tutti gli altri anni vedremo gli altri sviluppi del mercato e vedere cosa possiamo sfruttare fino al gong. Per quanto riguarda gli obiettivi stagionali, rimangono sempre gli stessi, cioè noi vogliamo ripartire da dove siamo finiti qualche mese fa, un posto nobilissimo in classifica. Abbiamo deciso di tenere più o meno la fondazione, la base dell'anno scorso, che è stata una base molto valida, molto buona, e poi come vedrete nella prossima settimana aggiungeremo innesti, pezzi importanti, così per farci vivere un'altra annata vincente, diciamo. E per quanto riguarda le ultime mosse fuori dal campo, dal mio livello aziendale, sono molto ma molto soddisfatto, contento dal lavoro svolto dallo staff, in primis il nostro nuovo neo direttore generale Pepe Praticò, il suo staff, Abbiamo rinforzato la nostro organigramma, direttore generale, segretaria, abbiamo ingaggiato un punto di riferimento per il territorio, così per gestire il nostro settore giovanile, che sarebbe Marco Maestre Pieri, che per noi fa molto piacere. Penso che siamo proprio in linea con i tempi, con i programmi che abbiamo previsto. Stiamo cercando di finire questi ultimi giorni prima della Coppa, così per metterci in posizione di fare qualcosa di bello per un'altra annata di Campobasso Calcio. Lascio a voi le domande.
3: Buongiorno Matt, Franco De Santis, Teleregione, primo piano, Molise. Hai detto è stata un'annata, una posizione raggiunta nobilissima nella scorsa stagione. Ripetersi non è mai facile. L'obiettivo vuol dire che sarà comunque stare tra le prime 3-4 e quindi giocarsi al meglio i playoff.
2: L'obiettivo è di fare un'altra annata vincente come l'anno scorso. Guarda, siamo arrivati quarti l'anno scorso, penso che abbiamo mantenuto più o meno la stessa base, e poi penso che sicuramente tra i posti nobili della classifica vogliamo e potremo arrivare, se sarebbe terzo, secondo, quarto, sesto, ottavo, questo è la palla sempre rotonda. Comunque secondo me possiamo costruire qualcosa quest'anno che sarà un miglioramento rispetto a quello che abbiamo l'anno scorso. Comunque non voglio fare proclami inutili, assurdi, non è che posso dire con nessun tipo di certezza che ci arriveremo secondi, terzi oppure decimi, però io penso che sicuramente in una posizione ambiziosa, importante, vogliamo e potremo, e siamo tutti uniti e concentrati ad arrivarci.
4: Buongiorno Matt, Adriana Palmiero di RSP, bentornato. La vedo molto sereno e tranquillo, mi fa molto piacere, anche perché dà una carica giusta a tutto quanto l'ambiente, in vista anche del primo impegno ufficiale del 15 contro la Cavese. Appunto per questo, cosa si aspetta da questa partita, essendo Coppa Italia, e un messaggio ai tifosi?
2: Adriano, per quanto riguarda la Coppa Italia, quest'anno l'unico mio rammarico dall'anno scorso è stato magari non abbiamo prioritizzato la Coppa, perché la Coppa anche ti crea un canale abbastanza importante in ottica del post-season. Quindi noi quest'anno sicuramente vogliamo giocare entrambe le strade, sia nel campionato sia nella Coppa. Abbiamo messo anche degli incentivi, diciamo, che fanno importanti, diciamo, questa Coppa. E poi questa è una cosa che è stata condivisa da tutto lo staff sin dall'inizio, quindi Giuseppe, il mister, sottoscritto, tutti quanti noi abbiamo deciso di puntare fortemente sulla Coppa, e vogliamo partire bene, forte, vogliamo creare un ambiente quasi da playoff sin da subito. Quindi questa è una Coppa che vogliamo quest'anno, non vogliamo snobare, vogliamo non diciamo rispettare, ma di più, vogliamo provare a vincere sicuramente, iniziando già dalla partita con la Cavese, ce lo dimostreremo in campo.
5: Buongiorno Matt, è sempre un piacere vederti. Arnaldo Angiolino, Molise, da Prodi, in forma Molise. Senti, volevo chiederti, per quanto riguarda, tu parlavi prima di uscite, si parla di Bifulco che lo vorrebbe il Pescara, ci sono altri giocatori in Campobasso che, diciamo, ovviamente sono appetibili dopo il campionato che hanno fatto lo scorso anno, no? Ecco, tu che cosa pensi? Resteranno Bifulco, i vari Salines, eccetera, in Campobasso, oppure magari davanti a un'offerta irrinunciabile andranno via? Ecco, qual è il tuo parere, insomma, in proposito? Grazie.
2: Resteranno.
6: Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Cari amici del TM Good News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti i temi di mercato che analizzeremo nel corso della nostra trasmissione, lo faremo insieme ad Alberto Di Chiara, ex calciatore di Fiorentina, Parma, Perugia e Roma tra le altre. Lo salutiamo subito. Ciao Alberto, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
0: Parliamo subito della Fiorentina in qualità di ex Viola. Ti chiedo che cosa pensi del colpo mastantuono. La Fiorentina è riuscita a definire l'operazione con il Real Madrid, arriva in prestito dalle Merengues questo giocatore classe 2007 che è un talento cristallino, adesso si misurerà in Serie A.
1: Beh, appunto, come hai detto tu, hai preso un giocatore anche accompagnato con gli altri acquisti di prospettiva, di grande prospettiva. Sono quelle promesse che speriamo che siano mantenute, mantenendo un pochino i piedi per terra, senza stare troppo a fare appunto muri pindarici, però è senza dubbio un acquisto importante, soprattutto a livello per un momento dove tutte le altre squadre, comprese le grandi, fanno fatica un pochino a trovare il bandolo della matassa, a rinforzarsi, a cercare i giocatori giusti anche a livello e anche problemi a livello di cessioni e quant'altro. Mi pare che Paratici sotto questo aspetto si sia mosso con un gran largo anticipo e in maniera abbastanza oculata, nel senso che sta rinforzando quei reparti dove c'è bisogno. Adesso mi è sparso di capire che c'è stata anche la conferma di Ken, quindi diciamo che la Fiorentina sotto questo aspetto è sempre quella che si è mossa, almeno per quanto riguarda sulla carta, in maniera più convincente, diciamo così.
0: E tornando a Mastantuono, scatena l'entusiasmo della tifoseria, perché è quel giocatore che con la sua qualità può davvero accendere le partite, può risolvere le partite. Ci sarà da trovargli la collocazione tattica giusta, e quindi Grosso dovrà essere abile a capire subito dove potrà rendere meglio.
1: Quello che deve fare un allenatore, ormai Grosso l'esperienza ce l'ha avuta, si è potuto calcare anche campi importanti per capire come a livello psicologico possa affrontare la gestione di un giocatore così giovane e di grande prospettiva. È chiaro che dipenderà un po' da tutto, insomma, un pochino dall'entusiasmo che può esserci all'inizio di questa stagione. Devi sempre partire col piede giusto, perché poi alla fine, al di là di tutto quanto, sono i risultati che ti danno fiducia, autostima e quant'altro. Quindi Grosso deve essere bravo a impattare nel miglior modo possibile, perché già, insomma, e senza fare, appunto, come ti ho detto prima, ritornare a ripetere i voli troppo alti, perché poi la musata, come si dice da queste parti, puoi sempre prenderla e magari poi fai fatica a risollevarti. Quindi devi cercare di gestire una situazione che si sta evolvendo, di fare meglio dell'anno scorso, e ci vuole quello, sotto quell'aspetto ci vuole poco, però credo che si stia formando un gruppo importante e di prospettiva soprattutto, e poi anche appunto il campo che darà le sentenze sotto tutti i punti di vista.
0: Non c'è dubbio che bisogna aspettare le risposte del campo. Certo è che comunque è una squadra, quella della Fiorentina, che sembra essere davvero intrigante, una squadra di qualità, una squadra che ha alzato notevolmente il livello in tutti i reparti. È vero che arriva da una stagione disastrosa e c'era bisogno probabilmente di questa rivoluzione, però ecco, andando ad analizzare i singoli giocatori, anche solo a centrocampo, sembrano essere davvero di buonissimo livello. Mi riferisco ad Attà, allo stesso Ulahi, che ha ben impressionato al Mondiale.
1: Sì, sì, sono tutti giocatori che sulla carta hanno delle capacità a livello soprattutto tecnico, perché la cosa importante era alzare la qualità della rosa. È chiaro che sono giocatori che si devono ripetere, sono giocatori che hanno fatto bene, Atta ha fatto bene l'anno scorso, si deve ripetere, quindi sono quelle conferme che ti aspetti, sono senza dubbio giocatori di prospettiva, come il giovane giocatore del Real Madrid deve ancora dimostrare quello che potenzialmente vale. Quindi ci sono tutta questa serie di domande, questi punti interrogativi che chiaramente devono andare a a trovare conforto con le prestazioni in campo, perché poi alla fine, insomma, siamo sempre lì, i soliti discorsi, anche perché nel mercato, come dicevo prima, fanno fatica anche le grandi a trovare situazioni e giocatori soprattutto che possano essere già pronti, diciamo così, al grande palcoscenico, che possono già fare la differenza. Il mercato italiano, ahimè, purtroppo si deve cercare di accontentare sulle scommesse. Sono scommesse importanti, perché poi non sono regalati, insomma, questi giocatori, al di là dell'affare di cui stiamo parlando, diciamo, insomma, che quasi a 100 milioni di euro siamo lì vicini, insomma, no? Nella campagna della Fiorentina. Quindi, e sei andato a prendere giocatori che senza dubbio sono di grande prospettiva, ma che devono chi ripetersi, chi invece deve ancora magari dimostrare. Sulla carta, comunque, cioè, senza dubbio è quella che la Fiorentina si è mossa nella maniera migliore e con una certa logica.
0: Cambiando argomento, ti leggo una notizia legata ad un ex calciatore a te molto caro. Gianfranco Zola torna in azzurro ed entra nel Club Italia con il ruolo di coordinatore dei progetti e delle attività giovanili. Lo ha annunciato il presidente della Federcalcio Malagò, ha detto Malagò, io e Ranieri lo abbiamo fortemente voluto, condividendone la scelta col presidente della Lega Pro Matteo Marani, di cui Zola continuerà ad essere vicepresidente vicario. Il carisma di Zola, la sua preparazione e il suo impegno verso i giovani mostrato in questi anni in Lega Pro rappresentano, dice ancora Malagò, la base migliore per costruire il nostro futuro. Cosa ne pensi di questo nuovo ruolo per Zola?
1: Sai, io sono sicuramente molto contento, perché Gianfranco è stato un grandissimo calciatore, quindi questo fa senza dubbio, gli dà un biglietto da visita non indifferente. Ma oltre a quello, perché come succede spesso, non tutti gli ex calciatori possono avere delle qualità in più per cercare di entrare in certi determinati ruoli. Gianfranco invece lo ha fatto a pieni mani, l'ha fatte tutte, ha fatto l'allenatore in Inghilterra, è stato insignito di onorificenza anche come calciatore quando ha giocato nel Chelsea, è venuto in Italia, è entrato subito nell'ambito dirigenziale per quanto riguarda la Lega Pro, che forse è un serbatoio di giocatori italiani, visto che nella Serie A attuale ce ne sono sempre meno, e quindi ha potuto vedere dal basso quello che può essere una realtà calcistica, e quindi ha fatto un bagaglio di esperienze importanti. Entrare anche adesso ulteriormente nell'ambito della nazionale, mantenendo, da quello che ho capito, il ruolo di vicepresidente della Lega Pro, credo che sia un riconoscimento importante. Gianfranco se lo merita, perché al di là della preparazione e della competenza calcistica, che quella è inequivocabile, ha dimostrato sempre di essere una persona seria, una persona che ha saputo stare, instaurare soprattutto rapporti con tutti. Non credo che ci sia nessuno che possa parlarne male, sotto il profilo sia professionale e sia sotto il profilo della persona che è, insomma. Quindi, bene, sono molto contento.
0: E Zola ci porta anche a parlare del Parma, il Parma che sta nascendo, un Parma che continua con Cuesta in panchina. Che cosa ti aspetti dalla prossima stagione, soprattutto in questo mese di agosto? Per quanto riguarda il mercato, ci sono dei giocatori che sono ancora sul piede di partenza, mi riferisco al portiere Suzuki.
1: Dunque, sì, c'è Federico Cherubini che sta lavorando e sta cercando di trovare il modo di ripetere quello che è stato non una cosa scontata l'anno scorso. Non dimentichiamoci che non avevano il Parma, appunto all'inizio c'era po poca credibilità nei confronti sia dell'allenatore, che è un allenatore molto giovane, forse più giovane dei giocatori che ha in campo quasi. È un allenatore, tra virgolette, ancora non conosciuto dai più, invece ha saputo creare un gruppo e ha saputo soprattutto essere un allenatore che ha, al di là delle idee che poteva avere innovative a livello calcistico, ma si è saputo adattare ai giocatori.